0: Il vero cambiamento interviene nel momento in cui c'è qualcuno che li vede come persone. Mi ha colpito moltissimo, per esempio, il momento in cui Aurora saluta Antonio e il muto, quando interviene la polizia per arrestarli in flagranza di reato, perché loro erano entrati per rapinare la casa dove si trovava Aurora. Poi c'è stata, come vi ha raccontato anche Valentina, il momento della tentata violenza, e Antonio e il
1: Sono
0: muto
1: tardati
0: si
1: per
0: sono
1: difendere.
0: attardati per difendere Aurora. Ecco, il momento in cui loro vengono avvinti dalle manette e vengono trascinati via, Aurora si ferma e stringe le mani di queste due persone, e lì soprattutto nel muto viene, diciamo,
1: Un valore per tutti.
0: sottolineato in particolare questo momento. C'è un cambiamento dirompente. Da quel momento in poi si rientrano in carcere, troveranno una condizione differente, grazie anche alla nuova direttrice illuminata e via dicendo. Ma quel che fa la differenza sostanziale, vediamo per il muto poi che c'è anche, non voglio spoilerare quello che accade, ma appunto una grandissima differenza proprio sua personale, nelle sue
1: È il mago
0: condizioni.
1: che stringe le spalle.
0: Esatto. Quello è il momento in cui lui viene visto per la prima volta, in cui c'è qualcuno che anzi lo ringrazia perché è una persona generosa, perché è una persona forte, coraggiosa. Ecco, tutto ciò che quelle due persone, Antonio e il muto, non erano state sino a quel momento. E trovo che sia importantissimo confrontare questo momento in cui loro riacquistano una propria identità sotto una luce diversa, che è proprio quella che secondo me è la speranza che bisogna riaccendere. Perché un qualcosa che pure mi ha colpito molto è quando Antonio, nel momento in cui si trova a uscire dal carcere dopo la prima esperienza e a rientrare nei circuiti criminali facendo parte della banda del muto e riprendendo quindi la sua attività delinquenziale, dice: io però così, nonostante mi renda conto che tutto ciò sia un'aberrazione, tra l'altro aveva anche ripreso a studiare giurisprudenza, quindi si rendeva conto della assoluta sì, contraddittorietà di questa situazione, eppure dice: però quello è l'unico modo in cui io sento di avere un ruolo, sento di essere riconosciuto e rispettato. Ecco, allora, pensate che differenza c'è tra questo momento in cui l'unica possibilità di riconoscersi come identità di individuo è quella della criminalità, del delinquere, e quello che invece può essere l'essere riconosciuto come una persona forte, generosa, coraggiosa e buona. C'è come dire, una frattura totale. Ma grazie proprio alla persona che riesce a innescare questo meccanismo. Meccanismo che naturalmente attraverso la cultura, attraverso un percorso che gli viene offerto nel carcere, e qui è un po' quello che diceva prima anche il professor Giostra, cioè se non riusciamo già da principio a creare una situazione di dignità umana, qualsiasi successivo svolgimento del trattamento o di percorsi di riabilitazione e di risocializzazione non avranno alcun senso. Ecco, lì diventa quindi determinante, secondo me, proprio la speranza, una speranza che è appunto nel titolo del libro, ma che percepiamo proprio come, un po' mi ricordo quando studiavamo chimica, no? C'era l'agente innescante di un determinato processo chimico. Ci possono essere tutte le condizioni, ma se non c'è questo, se non c'è questa scintilla che illumina il percorso, non riusciremo mai a realizzarlo. Ovviamente ci deve essere una determinazione personale, una spinta personale, che in Antonio può essere il sentimento forte, affettivo, ma che io trovo, per esempio, per il muto è importantissimo il rapporto amicale, il rapporto di fiducia, il senso di responsabilità che si riesce a innescare proprio grazie

0: Cercavo sentieri in cui mi smarrii, una vita che non mi aspettavo, e scelsi almeno come viverla.
1: Grazie, Giuliana. Allora, io se il protagonista è d'accordo, ovvero il professor Giostra, noi abbiamo altri due interventi. Io direi di fare questi due interventi e ribaltare un po', se permetti, avvocato, lasciare le conclusioni all'autore, così diamo un altro spunto anche con quello di cui volevamo parlare noi e poi facciamo chiudere Glauco. Siete tutti d'accordo con questo nuovo ordine del giorno? Ok, perfetto, anche perché vorremmo chiudere all'una, così lasciamo tutti insomma liberi. Esatto. Allora, io adesso darei quindi la parola alla dottoressa Picardi, giudice del Tribunale di Sorveglianza. Giuliana appunto parlava dell'importanza di vedere e il compito del magistrato di sorveglianza è proprio questo, entrare in carcere e vedere per poter giudicare. Purtroppo questo non sempre accade, gli avvocati molto spesso ci raccontano che il magistrato di sorveglianza non è così attento come dovrebbe essere, un po' per indifferenza, un po' per carico di lavoro eccessivo. Poi il ruolo del magistrato di sorveglianza è fondamentale e purtroppo vengono spesso anche presi di mira dalla stampa di destra o dal tribunale dei social e noi sul nostro giornale li difendiamo sempre perché la responsabilità è grande, molte volte veramente fanno un lavoro coraggioso quando, ad esempio, in tempo di Covid i magistrati di sorveglianza hanno deciso di, tra virgolette, mandare a casa alcuni detenuti anche in regimi di alta sicurezza perché veniva prima il rispetto del diritto alla salute, però questo molto spesso nella popolazione non viene compreso. Quindi la domanda che le faccio, dottoressa Picardi, è quanto è importante per il magistrato di sorveglianza entrare in carcere per capire dove vive quel detenuto, come vive quel detenuto e decidere che destino dare a quel detenuto?
2: Diciamo che proprio l'esperienza di oggi di Francesco che qui ci dimostra quanto è importante il rapporto personale del giudice di sorveglianza con i suoi detenuti. Io mi occupo, ormai sono volati questi anni, l'ultima funzione prima di questa era quella della cognizione. Stavo alla cognizione, avevo come presidente Ernesto Aghina che oggi è presente e che veramente è stato proprio, l'ho avuto solo per un anno, ma finalmente ho vissuto anche il ruolo della cognizione con un po' più di serenità, perché dico lui affronta tutto con no, è vero. E quindi sono passata alla sorveglianza perché ero proprio curiosa, dopo che avevo fatto un po' tutte le esperienze, quella di pretore, giudice del lavoro e pretore penale, poi giudice della cognizione a Nola come presidente di collegio di grossi processi di mafia. Poi ho fatto per una decina d'anni GIP e GUP a Napoli, poi la cognizione, ancora a Napoli, il dibattimento. Così, improvvisamente io dovevo capire che cosa succedeva, cioè se le mie sentenze venivano eseguite, in che modo venivano eseguite, e quindi ho fatto questo salto nel buio, perché quello che appunto il professor Giostra sicuramente mi può dire, noi magistrati, cioè, è una materia tecnica, il penitenziario, ma poco conosciuta, quindi mi sono dovuta veramente rimboccare le maniche e studiare. Però quello che mi affascinava e mi appassionava era proprio quello di entrare in carcere, non più come GIP, GUP, che quindi c'è una certa, comunque devi mantenere una certa distanza durante l'interrogatorio. Invece, ecco, è l'unica funzione dove quella del giudice di sorveglianza, dove diciamo il colloquio è libero. Ed è purtroppo è vero, cioè, e se io sono una di quelle che vado in carcere, cerco di andare almeno una volta al mese, quindi cerco di fare un 10-15 colloqui al mese, ma cioè, devo dirlo, purtroppo lo faccio il sabato, la domenica, in orari inconsueti, la dottoressa Russa lo sa, arrivo verso le 5, le 6, me ne vado alle 9, le 10 la sera, perché comunque, come ha detto la Presidente Covelli, siamo in una situazione di grande sofferenza, di grande difficoltà, se veramente vogliamo non fare un lavoro in automatico.

0: in automatico, perché poi i nostri provvedimenti, diciamo, sono tanti, ma possono essere anche molto semplici, molto. Invece io ci tengo a dire e vorrei che. Cioè, ci fosse, per esempio, fossero ascoltati, perché l'ascolto è fondamentale da parte nostra, ma da parte anche di tutta la società civile, quindi per esempio di voi giornalisti, che fossero ascoltati i detenuti sull'importanza della motivazione, perché proprio in sorveglianza si tende a un po' a semplificare, a usare modelli prestampati, e invece è importante anche in un rigetto spiegare quel rigetto, e i detenuti te ne danno atto quando poi vai a parlare. Quello che è importante, solo il primo anno, diciamo, ho seguito quello che mi era stato detto, cioè di andare nella sala saletta magistrati a fare i colloqui. Poi ho iniziato, diciamo, questa esperienza. Che per ora è seguita dalla dottoressa Cervo, che è arrivata da qualche anno, 2 anni fa, e che mi ha seguito in questa cosa, di andare nei singoli reparti proprio a far visita al detenuto, di entrare nella camera di detenzione. Sono 5 minuti, poi ci mettiamo stesso in una saletta del reparto e facciamo il colloquio nel reparto, perché si crea il giudice di sorveglianza è un giudice di prossimità e si crea quella vicinanza che ci deve essere. Per cui racconto questa esperienza perché è importante. Ci sono dei reati che proprio quando leggi, soprattutto leggendola, perché è importantissimo poi per conoscere il detenuto, conoscere anche il fatto, conoscere la sentenza. E ci sono dei reati particolarmente, diciamo, che ti creano un attimo proprio di repulsione, cioè nei confronti di quella persona. Si trattava, nel caso di specie, si tratta di una violenza sessuale su tutta una serie di nipotine, 7-8 minori. Quindi ricordo la prima volta che sono andata a fare il colloquio con questo detenuto, io ero proprio impacciata, cioè non. Ero in difficoltà. Ora questo detenuto sta con me ormai da 7-8 anni, e tra l'altro, appunto, ha avuto numerosi rigetti, perché purtroppo non è ancora nelle condizioni di avere un accoglimento, però si è creato un rapporto con quel detenuto, nonostante la gravità dei reati. È importante che si crei anche in queste persone che hanno un fine pena lunghissimo una speranza. Ed è questo, secondo me, un compito fondamentale del magistrato di sorveglianza. Voglio un attimo andare al di là della domanda sul libro. Anche a me è piaciuto moltissimo. Nonostante tutto il lavoro, sono riuscito in 3 giorni a. L'ho letto tutto d'un fiato, e c'è un po' tutto nel libro, cioè prima di tutto la scelta, appunto, per un professore di procedura penale, scegliere un genere come il romanzo significa scegliere un genere, come spesso sempre il mio presidente, accessibile a tutti, quindi far entrare in maniera, diciamo, morbida il tema del carcere nelle case di tutti, all'interno, diciamo, della società civile e della collettività. Io vado spesso nelle scuole, appunto, a parlare dell'articolo 27, e mi porto sempre il libro Fassone, Fine pena ora, leggendo, e i ragazzi, quando leggo quella pagina, sono tutti là, leggo quella pagina proprio sulla differenza di origini di Salvatore e del figlio, appunto, di Elvio Fassone. E penso che ora inizierò a leggere anche qualche pagina di questo libro, perché appunto è dalla prevenzione, è da lì che si deve iniziare, io ritengo, perché proprio dai colloqui con i detenuti, anche con Francesco, mi rendo conto che la famiglia, poi il substrato da cui vieni, è fondamentale per quello che ti è successo dopo. A volte sono le coincidenze, però la famiglia da cui vieni a volte è un po' l'origine. di tanti, però e quindi due parti, è stato un po' evidenziato tutto, stesso dal professore, ma un po' da tutti, tutte le pagine che più ci hanno colpito, anche con Francesco, c'è una parte sul se la ritrovo, una pagina sull'entrata, su quando Antonio esce dal carcere. Cioè, ed è una cosa in cui io mi ritrovo, nel senso che tante persone, nonostante mi chiedano la misura alternativa, e quindi hanno voglia sicuramente di libertà di uscire, ma c'è una paura incredibile, perché sanno, a volte non c'è nessuno, è proprio vero quello che è successo ad Antonio, cioè non c'è nessuno fuori ad accoglierli, e non sanno dove andare, quindi a volte, nonostante siano pronti per la misura alternativa, c'è la ricerca di un alloggio, oggi non c'è il garante, ma per fortuna ci sono oggi almeno un 7-8 strutture che accolgono queste persone, però non è la stessa cosa che essere accolti dalla propria famiglia, quindi questo senso di solitudine nel momento dell'uscita dalla struttura. Struttura che quindi in qualche modo non è sempre così negativa come si pensa. La dottoressa Russo ha parlato, o non so chi, forse il professore, di microcosmo sociale. È vero, io a Secondigliano, io mi occupo da 10 anni di Poggio Reale per scelta, perché per quanto forse da un punto di vista tecnico-giuridico sarei più interessata a una tipologia di reati che poi ho trattato maggiormente, cioè la criminalità organizzata, però penso che c'è anche invece molta necessità, che a Poggio Reale c'è proprio la marginalità. C'è proprio la sofferenza maggiore, penso che la dottoressa Russo l'avrà notato. Però sono spesso andata anche a Secondigliano perché mi occupo di formazione con i MOT, e invece avevi l'impressione, fin quando c'era la dottoressa Russo, di un microcosmo dove tutti si aiutavano, tutti collaboravano per cercare di far funzionare, e dove nascevano anche grandi amicizie. Poi un'altra cosa fondamentale che è anche emerge dal libro è questo dono, cioè appunto le origini sono importanti, ma quanto è importante ognuno poi nel libro, appunto lei, come ha detto il professore in un'intervista, ci vede e ci legge quello che sente in quel momento, no? Più vicino. E quindi io ho letto molto, e l'ho detto questo, leggo molto un po' in tutte le storie il ruolo della maternità, nel senso che c'è una parte fondamentale che non mi azzardo a leggere perché ci sono molte frasi in siciliano, che è quella del nodo di Bolina, no? Del legame tra il muto e la mamma. E questo nodo in gola che il muto inizia a non parlare più, proprio quando, stringendo, sente come questo nodo di Bolina, che è un nodo facile, difficile, ma che si può sciogliere facilmente. Io poi c'ho un figlio che appunto ha fatto per anni vela, quindi mi ha particolarmente forse toccato questa parte, ma come appunto una mamma pure così umile, come ha pensato a questo figlio in quella lettera, ma nel regalargli poi la Divina Commedia, e come una persona che non avesse questa grande cultura riesce in un libro che alla fine è un libro che veramente ancora oggi nella scuola si deve studiare bene, perché contiene un po' tutti gli insegnamenti, diciamo, e se viene fatto bene, anche le persone più semplici riescono a trarre. E quindi mi è piaciuto moltissimo proprio porre anche al centro del libro questo dono della mamma al figlio, della Divina Commedia. E appunto proposito di questo, quello che un magistrato di sorveglianza, lo dico sempre quando vado, sono andata più volte alle conferenze del CNUP, sono stata invitata, e quanto il magistrato di sorveglianza debba avere un ruolo propulsore per quanto riguarda l'istruzione. Quindi far capire, poiché attività ce ne sono davvero, sono almeno a Secondigliano, è un'altra storia. A Poggioreale speriamo che piano piano appunto la storia possa cambiare. Le attività sono per pochi, le attività trattamentali, i progetti non sono molti, però questo appunto dipende tutto poi dalla direzione. E allora quando non ci sono attività, io cerco di andare dai detenuti, soprattutto dai più giovani, e dico: guardate, quello che, se siete qua è anche perché forse vi è mancata una cultura che invece è fondamentale. Quindi ora voi qui avete il tempo, perché ci sono, la scuola c'è in tutti gli istituti e quindi anche a Poggioreale, ma se avete già un diploma li spingo a fare domanda per Secondigliano, dove c'è il polo penitenziario, e ci sono storie meravigliose, cioè di persone anche come appunto ergastolani, che dove la cultura, lo studio diventa fine a se stesso, che è una cosa, in genere noi siamo abituati alla cultura solo per raggiungere un obiettivo, un lavoro, e invece appunto c'era questa professoressa che va a Secondigliano, di meccatronica, che dice che raggiungono risultati eccellenti, cioè fanno esami meravigliosi, e quindi un modo per trascorrere il tempo appunto è quello di, quando le attività sono carenti, è quello appunto di dedicarsi allo studio. Quindi se un magistrato di sorveglianza va, conosce i suoi detenuti, può rendersi conto, così come io mi sono resa conto, che appunto Francesco poteva leggere una pagina, poteva leggere questo libro, e a volte sono io che vado in biblioteca con loro e scelgo dei libri con loro, però sono cose che appunto bisognerebbe iniziare proprio, abbiamo dei controlli dall'alto che controllano altre cose, ma bisognerebbe invece verificare anche questo.
1: Per il suo intervento e per il lavoro che fa. Allora, siamo all'ultimo intervento prima delle conclusioni. Un passaggio che a me è piaciuto molto del libro riguarda il ruolo dell'avvocatura, e lo faccio anche perché insomma il giornale per cui scrivo Il Dubbio è molto sensibile a questa tematica. Antonio, dopo appunto tutto questo percorso di uscita dal tunnel, torna in carcere da avvocato, quindi prima arrestato, riarrestato, poi ci ritorna da avvocato, deve difendere una persona e a un certo punto si pone il problema dell'utilizzo di un'intercettazione, e Aurora a un certo punto gli dici: ma così ostacoli il raggiungimento della verità avvalendoti di un cavillo, per te sarà dunque un successo far assolvere un colpevole? E Antonio risponde: anche io ragionavo come te, Aurora, provo a dirti quello che ho capito. L'avvocato non giudica, non si pone il problema se il suo assistito sia colpevole e in che termini, ma ne difende le ragioni con gli strumenti legali che il sistema gli mette a disposizione. La sua è una funzione insostituibile che migliora la qualità della giustizia. La giustizia offre prodotti più affidabili quando può avvalersi delle opposte argomentazioni di accusa e difesa. E le regole che tu bolli come formalistiche sono il nostro scudo di cittadini, i cui diritti fondamentali sarebbero altrimenti sempre sacrificabili sull'altare della ricerca della verità, altare che un tempo ha giustificato la tortura. Veramente un manifesto di lezione del diritto, di stato di diritto, che non viene compreso, perché l'avvocato viene sempre molto spesso assimilato alla persona che difende, quindi se difendi un assassino sei un assassino, se difendi uno stupratore sei uno stupratore. E invece non è così, perché insomma, come diceva Jacques Verger, io non difendo il terrorismo, io difendo il terrorista, insomma, quindi una grande lezione che ci viene anche dai nostri cugini francesi. Ecco, avvocato, io la volevo stimolare proprio su questo. Quanto è importante questo passaggio tra le tante tematiche che il professor Giostra affronta?
2: Questo passaggio io l'ho trovato molto molto interessante, soprattutto per chi come me cerca sempre di andare alla ricerca continuativa di motivi e motivazioni per continuare a fare l'avvocato. Questa, diciamo, la prima parte che tu, Valentina, hai letto è una meravigliosa definizione dell'avvocato e della funzione dell'avvocato, che io ovviamente mi rivenderò tantissime, tantissime altre volte. E io ringrazio moltissimo il professore Giostri, perché è una definizione eccezionale ed è poi in qualche modo anche una definizione eccezionale perché ci dà la misura di un qualche cosa che ogni tanto anche sui giornali ci dimentichiamo e che è il perimetro dello Stato di diritto. Noi immaginiamo una losanga e le garanzie, i diritti, le libertà e la dignità della persona umana. Perché poi questo è il perimetro dello Stato di diritto. Nell'ambito di questo perimetro, se noi tutti ci muovessimo senza mai sconfinare, riusciremmo a delineare un mondo sicuramente migliore. La verità è questa. Quindi questa definizione è utilissima. Voglio dire una cosa alla quale tengo moltissimo, perché poi questa riflessione alla quale Valentina mi ha invitato è una riflessione che mi ha fatto spesso riflettere sulla funzione dell'avvocato dal momento in cui il indagato, imputato, condannato necessita di interloquire con il giudice della sorveglianza. Cioè noi abbiamo purtroppo, e ovviamente non c'è una responsabilità, è proprio la storia giudiziaria che ha portato l'avvocatura a avere delle enormi difficoltà ad occuparsi in maniera quotidiana, uso un termine improprio, di sorveglianza. E lo vediamo anche e soprattutto con quelli che ci piace ancora definire principi del foro, e sono proprio quegli avvocati con quei loro meravigliosi studi che accompagnano l'indagato, imputato, condannato, semmai fino in Cassazione, ma che per motivi di difficoltà oggettiva spessissimo non si occupano di sorveglianza. Spesso il detenuto, soprattutto quello marginalizzato da tutta una serie di problematiche che lo circondano dentro e fuori, ha delle difficoltà enormi ad interloquire, fare istanze, benché sappiamo bene che anche la Corte Costituzionale, che a settembre sarà chiamata a pronunciarsi su un fatto molto importante, e beh, chiaramente quello è anche merito degli avvocati, questo chiaramente non ce lo dimentichiamo. Però c'è una frattura importante. Ed è questo il motivo per il quale io ho chiesto, ho invitato Marina Berà di Movimento Diritti Detenuti, che nasce da una storia di carcere, nasce da una storia di sofferenza, perché dietro Movimento Diritti Detenuti c'è Alberto Genovese. Quindi questo non ce lo dimentichiamo. Ed è l'idea di una grande mente, di grandi menti, Marina è una di queste, di poter in qualche modo dare strumenti per colmare questa frattura che esiste. E esiste, ripeto, non perché io voglia, non mi permetterei mai, data la stima infinita che ho per tutti gli avvocati italiani. Però c'è una frattura, è complicato, molto complicato assistere il detenuto nel percorso della sorveglianza. Perdonate se sono improprio nella terminologia, ma non dimenticatevi che sono pur sempre un civilista. E quindi ecco perché è importante poi non dimenticarsi mai di questa funzione e di quel perimetro, di quella figura geometrica. Mi piace definire la losanga, se volete è un rombo, perché è proprio lì che ci dobbiamo muovere. Avete praticamente detto tutto sul libro e avete detto tantissimo sulle carceri. Io mi limiterò veramente a dire poco. Innanzitutto, professore, io devo ringraziarla, ma ancor prima devo ringraziare la mia amica Giuliana Trara, che oggi ci ha dato la possibilità di stare qua insieme, perché le devo confessare che per una mia deformazione sono sempre alla continua ricerca di motivi di studio e devo essere onesto, ho studiato tante sue scritti, tante sue elaborazioni, ma io questo libro non l'avrei letto perché non rientra nelle mie corde. Soprattutto poi quando mi si è detto che era una storia d'amore, io le storie d'amore non le leggo, è un partito preso, scusatemi. E quindi però io ho letto questa storia d'amore bellissima, le prometto non ne leggerò altre, questa sarà, sì assolutamente, e che mi ha dato tantissimo. Ci sono due figure che mi hanno molto colpito, non parlo delle altre perché ne avete detto tanto. Una è questa sorella, il fenomeno nella fisica che si chiama battimenti, si impara alle scuole medie, il rumore della sirena che nell'avvicinarsi si avvicina esponenzialmente e nell'allontanarsi si allontana esponenzialmente. Questa sorella si allontana sempre di più dal fratello. È una cosa che mi addolora moltissimo, perché io non ho fratelli e non ho sorelle, sono figlio unico, però vedere che la sorella che è stata salvata poi si allontana in quella maniera è un dolore enorme. Ne ha le sue personali motivazioni, però è un dolore enorme. E poi c'è Ciriola. Mamma mia, Ciriola, ma che Dio l'abbia in gloria, quest'uomo delizioso, questo agente di polizia penitenziaria, che dà il panino, che dà... Sì, sì, sì, ho avuto la fortuna, lei sicuramente ne conosce di più, io ho avuto la fortuna di conoscerne. E sono questi i due personaggi che mi hanno colpito. Sì, poi ci sta che i Rubini, no? Famiglia per bene, ricca, questo rapporto tra l'avvocato che va in carcere, avvocato ex detenuto che va in carcere, questo rapporto, queste frasi, e dove poi Ciriola ricompare, come a dire, vieni qua. Il napoletano dice leva mano, leva mano, fa niente, non pensa. Però questa è una storia di speranza. Allora io vi voglio salutare solo dicendovi una cosa. Innanzitutto grazie, perché in quest'aula oggi ci sono alcune delle migliori associazioni napoletane, e non solo, ci sta il Carcere Possibile Onlus, prima le abbiamo omaggiata della loro guida dei diritti e doveri al detenuto, c'è la Sebastiano Fusco, c'è la Calamandrei, c'è la Camera Penale di Torre Annunziata, c'è tanto, qua c'è tanto. E poi vi voglio dire una cosa, io sono sempre stato un appassionato da bambino di supereroi, quelli della Marvel, tantissimo, ancora oggi lo sono. Poi sapete cosa ho capito? Ho capito che il vero supereroe è colui, nella vita di tutti i giorni, che fa semplicemente bene il suo lavoro. E quindi poi è proprio colui che non è un eroe, perché non è un eroe, perché chi fa bene il suo lavoro non è un eroe. Però per me, in questa immagine di bambino che ancora mi porto dietro, l'eroe è quello che fa bene il suo lavoro. Voi avete avuto oggi la fortuna, grazie a Giuliana, grazie al Consiglio, grazie al Dipartimento Carceri del Movimento Forense, di conoscere quelli che per me sono eroi, ma non sono eroi, fanno bene il loro lavoro. Ah, c'è una alla mia destra, io non ho il piacere di interfacciarmi con lei professionalmente perché sono civilista, però i miei amici e le mie amiche penalisti mi raccontano di questa donna eroe che, ripeto, fa bene il suo lavoro. Semplicemente. Semplicemente. Abbiamo avuto la fortuna di avere, prima seduta qui al mio posto, la dottoressa Giulia Russo. La dottoressa Giulia Russo fa bene il suo lavoro. Poi era seduta qui sempre al mio posto la dottoressa Covelli. La dottoressa Covelli fa bene il suo lavoro. Esatto. E poi c'è una persona alla quale io sono giornalisticamente molto legato, ed è Valentina Stella. Valentina Stella fa bene il suo lavoro. Grazie. Vi saluto dicendo che il Dipartimento Carceri, avendo tra l'altro anche un forte sconto, ha acquistato 10 copie del suo libro, riuscendo a procurarsi anche delle buste capienti. Le 10 copie del libro sono ora consegnate alla dottoressa Russo e quindi al carcere di Poggioreale.
1: Grazie all'avvocato Gargiulo per la sua passione e anche per le sue lacrime, perché veramente testimoniano la sua vicinanza in questa giornata e al libro e a tutti noi che siamo qui con lui. Lo ringraziamo, mi ero dimenticata di presentarlo, ma lui è il coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri del Movimento Forense. Allora, Glauco, a te questi ultimi 10 minuti, permettimi di farti anche per una domanda. Si è parlato molto di rieducazione, però se non ricordo male c'è uno scritto di Ferraioli che un po' mette in dubbio. Cioè dice, ma veramente lo Stato deve rieducare, quasi dando una valenza paternalistica da Stato etico al termine di rieducazione? Non basterebbe solo far scontare la pena in una condizione di dignità senza arrogarci il diritto di rieducare? Quindi ti chiedo a te se ti va una riflessione su questo e poi su tutto quello che ti hanno offerto i relatori precedenti. A te, Glauco, e ancora grazie per questo libro.
3: Sì, perché poi se no ce l'ho. Capito, ma allora potrei non aggiungere la domanda. Comunque, avvocato, ho capito che l'unico che non fa bene il suo lavoro sono io. Va bene, prendo atto e condivido. Nell'ordine, per quel che ho preso appunti, quindi velocemente, rispondo però perché si congiunge un'osservazione di Giuliana, che anch'io ringrazio sentitamente questa opportunità stimolantissima e molto bella, la debbo a lei, vorrei dire la debbo a loro. Sì, il carcere con la rieducazione tendenzialmente, strutturalmente, ha poco a che fare. Un grande giurista tedesco, Radbruch, ha detto: noi pretendiamo di prendere una persona che assumiamo essere asociale, lo mettiamo in un contesto asociale e pretendiamo che esca socializzato. È come pretendere di insegnare a qualcuno a nuotare fuori dall'acqua. Cioè, quindi è una cosa che è controistintiva, effettivamente è così, è difficile. Dici, allora dobbiamo rieducare, già l'espressione non è anche trattamento, non sono espressioni, perché è difficile rendere. A me piacerebbe che non solo si fosse scritto, ma che fosse nella convinzione della collettività e soprattutto della politica, che fuori da ogni carcere, a differenza del dantesco lasciate ogni speranza voi che entrate, ci fosse coltivate la speranza voi che entrate e siatene degni, perché poi non è che uno deve dimenticare anche quello che cose. Poi diceva Giuliana di questo tempo lunghissimo, no? Che, cose, che non è scandito da niente, non ci sono, dice, adesso aspetterò per un mese di togliermi questa cosa. C'è a un certo punto una frase lì nel racconto che dice: mi sento in una sala di attesa in attesa di niente, cioè non c'è un futuro. Poi nel libro di Fassone c'è un'espressione bellissima che adesso vorrei citarla testualmente ma non trovo e quindi non è. E altro, scusate, queste non sono conclusioni perché necessariamente le sollecitazioni sono diverse, il discorso non può essere organico. A un certo punto, scusate, ecco, vedi, non fai bene il tuo lavoro, così è. Noi, dunque, che cosa fa scattare la bella sintesi e le osservazioni di Giuliana? Che cosa ha cambiato? Erano due delinquenti la cui sorte però era segnata dai precedenti, perché vedere uccidere la madre e ti lascia quella mano che ha colpito o l'altro dove uccide il padre per salvare la figlia, sono cose che ovviamente segnano per sempre, però dopo hanno fatto misfatti e omicidi e quindi era giusto che pagassero, perché allora che cosa ha determinato? C'è un momento nel racconto in cui loro, a questa aurora che tutti avete detto essere l'articolo 27 della Costituzione, aurora è quello che dovrebbe essere lo Stato, veramente, solo che qui occasionalmente una persona per legami affettivi, relazionali, eccetera, a un certo punto si stanca della gratitudine del muto e di Antonio e dice: mi avete salvato da una violenza sessuale, mi accudite la bambina, mi servite attendete alla mia biblioteca, tutti i problemi familiari piccoli, spiccioli, domestici, o accompagnate la bambina nel fare i compiti, cioè, ma di due pasti, di che cosa? Mi sono stancata di sentire questi ringraziamenti. Loro dice: tu ci hai dato fiducia. Questa è la parola che ha determinato il cambiamento chimicamente, come è stato efficacemente detto. Poi la speranza. Guarda, la speranza è quello che non può non esserci nell'interesse non della persona soltanto, del detenuto o dei detenuti, ma della società. È impensabile un carcere senza speranza, perché un carcere senza speranza vuol dire: comunque tu ti comporti, non cambierà la tua sorte. Come qualcuno dice, deve scontare fino all'ultimo dei suoi giorni. Allora, se devo scontarli, posso aggredire un agente di custodia, posso sodomizzare un mio compagno di cella, posso... Tanto, invece la speranza è un motore, per questo la liberazione anticipata serviva per ogni sei mesi, so se ho lucrato uno sconto di pena grazie alla mia condotta. C'è una frase di Papa Francesco che tanto, come ricordate, ha dato alla causa carceraria, che dice: una cosa è ciò che meritiamo per il male compiuto, altra cosa è invece il respiro della speranza, che non può essere soffocato da niente e da nessuno. E io mi chiedo anche perché non sono qui con voi, era tanto partecipe, eccetera. È un messaggio altissimo, di grande, come dire, un faro dell'etica cristiana. Però per non illuderci ci aggiungo una citazione del nostro Sciascia, perché c'è gente che in vita sua ha mangiato magari mezza salma di grano maiorchino fatto ad ostie ed è sempre pronta a girarsi dall'altra parte davanti al dolore delle persone. Quindi ecco perché un paese sedicente cristiano poi si comporta con questa scotomizzazione, ignoranza del fenomeno del carcere e di ciò che comporta questi nostri amici, questi nostri concittadini che soffrono cose al di là di quel che è giusto che soffrono, perché nessuno vuole. L'avvocato diceva anche, dice: io debbo notare, e notava bene, che la funzione dell'avvocato nella fase dell'esecuzione penale è guardata, si leggeva tra le sue parole, non l'ha detto perché ovviamente si tratta di colleghi, anche di colleghi illustri, che snobbano un po' quella fase successiva. Ecco, non riguarda solo l'avvocato, È una stigmatizzazione sociale e culturale che riguarda tutta la fase dell'esecuzione. Io prima ero un grande, grande processualista, che poi è diventato penitenziarista. Insomma, vabbè, non è che cosa. E la polizia è un conto che arresta, fa le interviste, c'ha i riflettori addosso. Quelli che devono fare? Non ci ha presi, devono solo custodirli, quindi la gente di custodia. Insomma, adesso, per carità, non stiamo a esagerare, empatizzare. I magistrati, o si è questo livello qua, presidente Aghina, che è difficilmente raggiungibile, non lo dico per l'amicizia di cui mi onora, se no, secondo me, tra un giudice di cognizione e un giudice di sorveglianza, non lo dico per piaggeria perché poi la media non è particolarmente esaltante, perché bisogna vedere come ci si avvicina a questo compito, non con la sensibilità che ho notato in questo caso, talvolta come, ma è quasi una sinecura, vai lì, firmi, respingi un po' di domandine ed è fatto, ma altrimenti il magistrato sorvegliato dovrebbe avere qualcosa in più, non qualcosa in meno del magistrato, perché c'è bisogno di una sensibilità, delle cognizioni, della preparazione professionale che al giudice, come per il tribunale dei minorenni ad esempio, no? Avere la capacità di raccordarsi con l'esperto, qualcosa, parlare lingue diverse e capirsi e aiutarsi in questo compito. Quindi ci vorrebbe qualcosa in più, però dal punto di vista, ma è un portato, è una ricaduta della percezione rinnegante che ha la società. Per questo io prima mi permettevo di dire, se dovesse spostare un millimetro anche questo racconto, ciò che va rieducata è la collettività. È la collettività, perché se noi mandiamo il messaggio alla politica che abbiamo capito che non ci racconti più questa storia del per la vostra sicurezza aumento le pene, cosa che tra l'altro. E chiudo perché mi ha dato solo 10 minuti, voi non sapete quando dietro quel sorriso c'è una severità. Sì, ok.
0: C'è un po'
3: morto. Neppure a dire, a raccontarci che c'è una recrudescenza della criminalità. Ci sono dati che veramente diacronici, che dovrebbero far riflettere, ma non abbiamo tempo perché intanto si studia solo, si ragiona sui social. Nel 1990 avevamo 3.000 omicidi all'anno. L'anno scorso abbiamo avuto 300 omicidi, un decimo, e avevamo il doppio della popolazione, più del doppio della popolazione penitenziaria nel 1990. Quindi non ha a che fare con la criminalità, ha a che fare con la risposta politico-culturale a questo. Allora, se la società comincia a far capire che ha capito, che vuole stare più tranquillo, e qui qualcosa potrebbe fare un giornalista, ce ne fossero, non lo dico perché dovrebbe dire, questo che ha ammazzato, andiamo a vedere, è uscito dal carcere, come è uscito? Ah, ha scontato fino all'ultimo giorno, bene. Questo che è intervenuto invece per salvare, non era un ex detenuto, sì, e si era reinserito però. Raccontare anche, dice quando non rientra uno da un permesso PM, subito, no? I caratteri pubblicari, una rapina, ancora una rapina commessa. E chiudo davvero, qualcuno che possa dire, nel 98% dei casi dal permesso rientrano e rientrano con una gratitudine, una voglia di poterne usufruire ulteriormente, come spero che Francesco voglia usufruire ulteriormente, ovviamente meritandolo, sono certo che lo... Quello a cui dovremmo tutti essere più attenti, noi, e chiudo davvero, non è la cosa, noi siamo abituati a dire, siamo circondati da fake news. La fake news la puoi sbugiardare, perché vai a controllare, se la cosa ti interessa vai a controllare il dato storico. Ma non è vero che quel parlamentare ha detto questo, non è vero che è accaduto questo, non è vero che c'è stato, eccetera, eccetera. Quello rispetto al quale siamo indifesi è, io le chiamo le fake truth, le false verità, le verità che in una successione, in una sintassi particolari mandano un messaggio falso, e la singola verità non la puoi contraddire. Se io dico oggi Tizio non è rientrato da un permesso premio, ecco come poi oggi ci si comporta, ha un commento ed è vero che non è rientrato. Ma se tra un mese e mezzo dico ancora una volta in un permesso premio non si rientra, il messaggio che mando, oppure con gli immigrati, oppure con gli uomini di colore, oppure quando voglio stigmatizzare un fenomeno, una persona, metto insieme due verità. Chi mi può contestare? È rientrato il secondo? No, non è rientrato ancora. Basta un ancora, basta, dovrebbe far pensare, basta per dire. Allora lì ci vorrebbe un'informazione attrezzata che dice, sì è vero, ma perché non parlate degli altri 98 che sono rientrati e che con la loro, perché le famiglie spesso pagano la seconda pena, riescono a ritessere un tessuto affettivo, emotivo, eccetera, perché stanno coltivando questi affetti, eccetera. Avevo promesso che finivo e finisco. Consentitemi di ringraziarvi perché è stata per me una giornata, come potete immaginare, particolarmente bella. In particolare ringraziare Giuliana Crilladebbo e anche per questa iniziativa di acquistare. Mi posso permettere di ringraziare, perché ho specificato che ovviamente non prenderò un euro, ma sono contento se possono arrivare a carcere, perché a settembre mi farà piacere incontrare i detenuti del carcere e per ascoltarli, e non perché ci ascoltino sempre come se avessimo qualcosa da insegnare noi, perché spessissimo le cose più intense e più interessanti, io non voglio esagerare, vengono da loro. Cesare deve morire, dei fratelli Taviani, che mi è stato dato la possibilità di avere in diretta. I fratelli Taviani hanno detto, senta professore, gli interpreti più intensi, più autentici, che più sono i detenuti. Sono i detenuti. Grazie ancora, scusate.
4: No, volevo solamente dirvi una cosa, tra ringraziamenti eccetera eccetera ho dimenticato il ringraziamento più importante, quello a Radio Radicale.
5: Grazie, grazie. Radio Radicale oggi interviene su a sponte, evidentemente non grazie a me ma grazie all'importanza di un libro e di un autore. Grazie, grazie veramente. L'operatore si chiama Jacopo Fulgione. Grazie.
6: Era la presentazione del romanzo di Glauco Giostra, Se fioriscono le spine, una storia di speranza dal carcere, che ha avuto luogo a Napoli l'altro ieri 26 giugno. Dopo gli interventi introduttivi di Attilio Belloni, avvocato del Foro di Napoli, e Samuele Ciambriello, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania, con l'autore ne hanno discusso Marina Beraca, del Movimento per i diritti dei detenuti, Giulia Russo, direttrice della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggio Reale, Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuliana Trara Genoino dell'Osservatorio sulla detenzione della Regione Campania, Maria Piccardi, giudice del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, e Alessandro Gargiuro, coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri del Movimento Forense. Il dibattito è stato moderato da Valentina Angela Stella, giornalista del Dubbio e dell'Unità. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna. Proseguiamo adesso con La Nuova Europa, solo difesa e competitività o altro. Questo è il titolo della presentazione del Florence Report 2026 dell'EMU Lab dell'Istituto Universitario Europeo, che ha avuto luogo a Roma l'altro ieri 26 giugno. Dopo l'apertura dei lavori e i saluti istituzionali di Renato Brunetta, presidente del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sentiremo la presentazione del Florence Report di quest'anno a cura di Marco Buti, coautore del rapporto e titolare della cattedra Tommaso Pauda Schioppa del Centro Robert Schuman dell'Istituto Universitario Europeo. Quindi a seguire gli interventi di Paola Bonacci, consigliera parlamentare della Camera dei Deputati, componente del Collegio degli Esperti del CNEL e del Comitato Nazionale per la Produttività del CNEL, Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, già ministro dell'Economia e delle Finanze, Valentina Meliciani, professoressa ordinaria di Economia Applicata, la Luis Guido Carli, direttrice del Luis Research Center for European Analysis and Policy, Giovanni Tria, docente dell'Università di Tor Vergata, già ministro dell'Economia e delle Finanze, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia. L'incontro è stato moderato dal direttore di MF Milano Finanza, Roberto Sommella. Buon ascolto.
7: Allora, intanto buongiorno a tutti. Sono felice di avervi tutti qui, sono felice di avere Marco, Ignazio, Daniele, Valentina, Roberto Sommella, Giovanni, mi pare di aver citato tutti, Paola, di aver citato tutti, il professor Paganetto, Luigi e tutti gli altri amici. Quando Marco mi ha mi ha chiesto se volevamo presentare i Florence Report del 2026 dell'EMU Lab. Ho detto subito di sì, avendo cominciato a leggere i contenuti, che adesso tu illustrerai in maniera analitica, i contenuti di questo rapporto, e li ho trovati assolutamente coincidenti con la nostra riflessione, la riflessione CNEL, che con il professor Paganetto stiamo portando avanti quasi settimanalmente con degli incontri di lavoro del gruppo di lavoro Tor Vergata, della Fondazione Tor Vergata, che è collegato con noi qui al CNEL. E quindi da questo punto di vista non è stato difficile dire di sì. Adesso questo è il rapporto, quindi vedete subito la dimensione, ma poi verrà illustrata. Io solo per dirvi pochissime cose rispetto poi anche ai relatori. Noi abbiamo, oltre che Marco, che farà la presentazione, Paola Bonacci, consigliera parlamentare e esperto CNEL, Daniele Franco, che tutti voi conoscete, Valentina Mericiani, ordinaria di economia applicata alla LUIS, Giovanni Tria, non ha bisogno di presentazioni, e Ignazio Visco, che non ha bisogno di presentazioni. Guiderà questo dibattito e questa discussione Roberto Sommella, antico amico, nonché direttore di Milano Finale. Paio d'ore, tranquillamente, abbiamo sconfitto il caldo esterno e pochissime cose da parte mia di tipo introduttivo. La tesi di fondo del report è che l'Unione Europea possa ampliare la capacità di azione dei singoli Stati membri. Con slogan politichese si diceva dalla sovranità statuale alla sovranità dell'Unione Europea. Era un bel concetto che spiegava che la scala nazionale per come dire, pensare a qualsiasi livello di sovranità era una scala, come dire, inadeguata, mentre la scala europea potesse essere la scala più adatta. Secondo passaggio, secondo gli autori l'Europa ha beneficiato a lungo, io potrei dire, qualcuno potrebbe dire troppo a lungo, di un modello della responsabilità. Anche se si potrebbe mettere in discussione questa responsabilità ridotta, perché gli scambi tra, ad esempio, copertura in termini di sicurezza da parte degli Stati Uniti, ma flussi finanziari di risparmio, soprattutto dall'Europa, vanno verso gli Stati Uniti a coprire il fatto che gli Stati Uniti, come dire, vivono al di sopra delle loro possibilità, questa, come dire, è stato oggetto da più tempo di dibattito. Comunque, che ci fosse una suddivisione anomala di responsabilità, questo c'è, se la diciamo ridotta potrebbe anche essere vero, sta di fatto che l'equilibrio è stato mantenuto per tutta la seconda parte del Novecento. Io ricordo sempre la bellezza di quel libro dell'estremo occidente o il secolo americano di Geminello Albi, che ricordava invece la vicenda della prima guerra mondiale, quando gli Stati Uniti si comprano l'Europa sostanzialmente in seguito alla guerra tutta europea della prima guerra mondiale. E per uscire da questa fase il Florence Report individua tre direttrici strategiche che io condivido pienamente. Uno, rafforzare il ruolo dell'Europa in un ordine multipolare attraverso un rinnovato multilateralismo. È la conquista della seconda metà del Novecento, multilateralismo, il diritto internazionale, le grandi organizzazioni internazionali, direi in gran parte del Novecento, ma soprattutto dell'ultima parte del Novecento. L'altra, che conosciamo bene, completare l'unione del risparmio e degli investimenti, tanto per come le barzellette dei matti, Letta e Draghi, sostanzialmente, cioè quanto dicono i loro rapporti, e garantire la produzione di beni pubblici europei nel settore della difesa, delle infrastrutture e della tecnologia. Draghi, per fare presto e per citare. E punto finale del France Report, l'idea di un nuovo contratto sociale europeo. Io l'ho chiamato, noi l'abbiamo chiamato, un nuovo momento costituente per l'Europa, più o meno equivalente. Allora, per questa ragione, come dire, c'è un idem sentire, ovviamente, poco male, devo dire, data l'autorevolezza del France Report, non avevate bisogno di questo consenso, però devo dire mi ha fatto molto, molto piacere. E qui mettiamo però i punti dolenti. Se questo è il quadro, partiamo dall'analisi delle ultime vicende. E devo dire, siamo di fronte a un'Europa che appare più piccola rispetto ai problemi che ha di fronte. E questa è una amara constatazione da parte di tutti gli osservatori. E se guardiamo, e ci viene anche un sorriso, il Consiglio europeo, quello con la C maiuscola, quello dei capi di Stato e di Governo, perché poi ci sono quelli con la C minuscola che sono quelli settoriali, del 18 e 19 giugno, che si è chiuso con nulla di fatto sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, c'è da sorridere, amaramente sorridere. Pochi passaggi, vi dirò perché. Ancora una volta, nonostante tutto quello che sia successo negli ultimi anni, divisione tra cosiddetti frugali e gli altri che adesso ho visto che si chiamano gli amici della coesione, che però fino ai tempi miei si chiamavano quelli del Club Med, nel senso di Club Mediterraneo, nel senso, ecco, pensate pure male, del Club Med, ai tempi miei si chiamavano così, e vale a dire il nord e il sud, i frugali del nord e gli spendaccioni o i cicale del sud. Bene, mi sembra veramente che questa dicotomia sia degna di altri tempi e di altre cause. E l'oggetto è il bilancio pluriennale, 7 anni, 1984,8 miliardi di euro in 7 anni, udite udite, pari all'1,26% del PIL dei 27, che però, se depurato della rata di restituzione del PNRR, è l'1,15%. Se paragonato al precedente bilancio pluriennale, vale a dire quello del 2021-2027, e guardate che dati i tempi, 2021-2027, ancorché riguardi anche quest'anno e l'anno prossimo, è 2000 anni fa, perché vuol dire Covid, vuol dire non ancora la guerra, non ancora Trump, ed altro. Quindi quel bilancio era praticamente identico, differenza di uno 0,02. Si può pensare obiettivamente che dal 2021 al 2034 tu mantieni lo stesso bilancio per un complesso di stati come i 27? Che nel frattempo potrebbero diventare 32, 33, 34, 35, in ragione di quello che diremo poi sull'allargamento. Ecco, è francamente risibile il dibattito che c'è stato il 18 e 19 giugno, la divisione, il conflitto, poi si metteranno d'accordo, conoscendo un po' l'Europa, si metteranno d'accordo, ma si metteranno d'accordo più o meno su questi valori. Voi siete tutti super esperti. Il bilancio federale degli Stati Uniti ammonta al 24-25% dei PIL degli Stati Uniti, vale a dire più di 20 volte, 20, 21, 22 volte, quello dell'Unione Europea. Quindi, ancora una volta, riaffermiamo che l'Europa appare più piccola per le sfide che ha davanti, ma appare anche la grande contraddizione che non può essere più piccola delle sfide che ha davanti. Abbiamo un bel evocare Jean Monnet a questo punto, tutti evocano Jean Monnet fino alla noia a questo punto, anche se continua ad aver ragione. E bisogna pensare che abbia sempre ragione. Cioè l'Europa si forma nei momenti di crisi e non è altro che la somma delle risposte, ho imparato a memoria, delle risposte che viene data ai momenti di crisi. Trito e ritrito, ha sempre ragione, speriamo che continui ad avere ragione, perché altrimenti, come dire, di crisi ne abbiamo, quindi non ci mancano le crisi. Adesso vediamo le risposte. Anche se qualche risposta è stata data

nei 10 biglietto dei 10 dollari, pur non essendo stato presidente degli Stati Uniti, avendo questo onore assieme a Benjamin Franklin, neanche lui presidente degli Stati Uniti, semplicemente perché produsse il collante che tenne insieme all'origine gli stati che si ribellarono all'Inghilterra, che erano tutti in bancarotta, grazie a causa della guerra di liberazione, e assunse sul bilancio federale i debiti. E il collante, quel collante, quell'attack dura tuttora. E da allora fu chiamato, se vi ricordate, quello di Angela Merkel quando pochi mesi prima diceva mai e poi mai indebiterò l'Unione Europea, dovrete passare sopra il mio corpo. E devo dire, come tutti i grandi statisti, cambiò con il Covid opinione. E fu un momento Hamilton, e fu la salvezza, e fu la salvezza dell'Europa. Ecco, quel momento Hamilton, in sordina, continua ancora, anche se si fa ma non si dice. Applicare il paradigma Next Generation EU, però un po' come dice Draghi e come dicono tutti i ben pensanti, un problema alla volta, oppure usando degli strumenti che il primo Next Generation EU ha prodotto, ha iniziato a produrre, facendolo senza dirlo. E pensiamo a SAFE, pensiamo a Repower EU e pensiamo alle ridefinizioni dei fondi, il fondo della coesione. E tutto questo è più nell'ottica del Next Generation EU che nell'ottica tradizionale europea, ma non bisogna dirlo. E facciamo finta anche noi che non ci siano, ma c'è. Quindi una base economico, finanziaria, culturale per dire continui il momento Hamilton, che è l'unico tra l'altro, perché tra l'altro il povero Draghi aveva parlato di 900 miliardi all'anno, poi diventati pochi mesi dopo 1200 sempre all'anno. E il tutto per fare ovviamente beni pubblici, digitalizzazione, intelligenza artificiale, cybersicurezza e così via. Vado verso la fine. Si diceva sempre in tempi miei, widening and deepening, allargamento ma approfondimento in parallelo. Io dico grazie a Prodi, io ero parlamentare europeo e lo ringraziai regalandogli una penna. Bella penna. Mi pare era il 2004, quando fece il grande allargamento, fu una scelta epocale, anche se contemporaneamente non riuscì a fare il deepening, e cioè la governance. E ne paghiamo un po' le conseguenze da questo punto di vista, ma io penso che il widening sia stato più importante del deepening. Ecco. E allora che fare? E anche lì prendere l'esempio di quello che è avvenuto non solo e non tanto durante il Covid, ma anche precedentemente. Allora, una cosa che era lasciata tra gli approcci marginali, la cooperazione rafforzata, sta diventando una chiave strategica di governance. Prima dell'Ucraina, prima dei 900 miliardi, dei 90 miliardi per l'Ucraina, 90 miliardi per l'Ucraina, la cooperazione rafforzata era stata usata per questioni marginali. La prima volta che viene usata per questioni solide è il prestito all'Ucraina. Vi ricordate il dibattito, usiamo i fondi congelati, il Belgio si opponeva temendo rappresaglie, ma tutti gli altri avevano problemi di rappresaglie bancarie, finanziarie e così via. Fu scelta la cooperazione rafforzata. Forse a cuor leggero, o forse senza rendersi pienamente conto del significato che avrebbe avuto la cooperazione rafforzata dal punto di vista strategico nei confronti del futuro. Ebbene, la cooperazione rafforzata sembra il principale elemento di deepening fattuale e diciamolo tra di noi, è sotto

0: sottovoce, ancorché siamo registrati e in diretta, è un imbroglio la cooperazione rafforzata per quanto riguarda l'Ucraina. Nel senso che c'è l'unanimità sulla cooperazione rafforzata, unanimità però di tre che dicono sì, però noi non tireremo fuori un euro. Ungheria ancora di Orbán e altri due piccoli stati. Però hanno tutti fatto finta che andasse bene quel tipo di accordo. Dopodiché a impegnarsi a sottoscrivere erano tutti meno tre e tra l'altro con l'Ungheria di Orbán, con altri piccoli ricatti, fino alle elezioni. Arrivate le elezioni, andate alle elezioni per fortuna per l'Europa nel modo migliore, hanno tutti versato e i 90 miliardi sono stati sottoscritti e quindi a rate erogate. Quindi anche qui, grande momento epocale, subspecie, come dire, un po' confusa. Io ho detto prima, magari forse con un po' di enfasi, imbroglio. Ipocrisia, ipocrisia finalizzata. Mi viene in mente la libertà agli schiavi da parte di Lincoln, che fu scambiata per il voto a favore con mille prebende rispetto agli stati che avrebbero votato pro bono con quel che segue. Quindi la cooperazione rafforzata diventa, Draghi l'ha nobilitata dicendo, federalismo pragmatico. Da un punto di vista teorico, superare il dualismo federalismo con federalismo, tra l'altro, fatto abbastanza nominalistico, la confederazione, quella che abbiamo, cioè ognuno fa per sé e mette insieme un po' di cose. Il federalismo no, cioè, ci sono gli Stati Uniti d'Europa e si lasciano competenze marginali agli Stati. Tra questa dicotomia, il grande dibattito, no, mai e poi mai il federalismo, soprattutto da parte delle destre, altri. Con il confederalismo non si può fare nulla. Draghi ci dice, molti dicono, ma forse la scelta non è duale. Ci sono anche delle forme intermedie. Quello della cooperazione rafforzata lo è, almeno a mio modo di vedere, ma anche quello di cui si è parlato, poi dico l'ultima cosa, poi finisco, il fatto del pragmatismo. Questi strumenti abbiamo in mano, questi fondi abbiamo in mano, questi retaggi del recente passato abbiamo in mano, safe piuttosto che altro, e questi usiamo. E questi usiamo. Così come l'ultimo punto, ricordando Prodi, mi pare del 2004, l'allargamento, widening e deepening, anche qui nominalistica la faccenda, nel senso che si fa il widening possibile, si fa il deepening impossibile, l'unico criterio dovrebbe essere il loro sincronismo, che siano più possibile sincronici la strategia di allargamento con quella di approfondimento, che in parte sta avvenendo, che in parte sta avvenendo. E allora, anche qui un dibattito un po' ipocrita. Prima l'Ucraina e poi gli altri, o prima gli altri che sono in lista d'attesa da tanto tempo e poi l'Ucraina. Beh, se fossimo veramente pragmatici, dovremmo dire insieme, anche perché dell'Ucraina abbiamo bisogno, perché ha l'esercito più forte. L'Europa non può dire di no all'Ucraina e all'Unione Europea per ragioni di sicurezza, soprattutto, anche perché se no l'alternativa sarebbe gli stivali sul terreno. Immaginate cosa vuol dire mettere truppe europee sulle frontiere, quali frontiere poi, laddove invece un'Ucraina che entrasse nell'Unione Europea risolverebbe, almeno dal punto di vista formale ma anche sostanziale, il problema. Ma l'altra cosa è che non può essere che l'Ucraina entri e gli altri no. Anche perché sennò varrebbe la regola che per entrare subito o con una procedura fast track dell'Unione Europea bisognerebbe essere invasi da qualcun altro. Allora, solo se siete invasi da qualcun altro potete avere il biglietto d'ingresso immediato quasi dell'Unione Europea. Paradossale, non è possibile. Quindi, insieme. E beh, se fosse insieme, i sei dei Balcani occidentali, più l'Ucraina, più altri, beh, comincia ad essere una dimensione di 150-160 milioni in più. Dai 450 attuali arriveremo ai 600. Se poi sognare è relativamente facile, l'Inghilterra, la Gran Bretagna tornasse e magari con una bellissima, straordinaria appendice storica entrasse anche il Canada. E beh, già che ci siamo, se Trump vuole comprarsi la Groenlandia, certamente l'Europa potrebbe dire al Canada riunificazione. E la battuta di recarlo sul francese e sull'inglese ce lo ricorda. Tutti ricordiamo recarlo nella sua visita negli Stati Uniti. E se poi, in onore a Marco Pannella e Radio Radicale che ci sta trasmettendo, mettessimo anche Israele, anch'essa un pezzo di Europa, per non parlare della Turchia, che voleva entrare nell'Unione Europea per miopia di Francia e di Germania, furono rallentati se non bloccati i percorsi di ingresso, beh, avremmo una situazione completamente diversa, di widening il più largo possibile, con tutto il necessario deepening. E finisco. E come? No, no, questo sono solo questo, ma questo lo dirà Marco Buti, prenderà tutte le distanze che vorrà. E l'ultimo punto, Ankara, NATO, il 5 mi pare, 7-8 luglio. E lì c'è l'altro passaggio fondamentale, quello Europa, NATO, leadership, spesa, che è fondante rispetto al rapporto con gli Stati Uniti, rispetto ai rapporti atlantici, le due sponde dell'Atlantico, la nuova governance globale a due, a tre. Ecco, anche su questo, come dire, la situazione è assolutamente fluida. E naturalmente una cosa è arrivarci dentro al dibattito dell'1% nel bilancio europeo per i prossimi 7 anni, 1, 1,15. O uno e basta, o magari qualcuno che dica no, sotto l'uno e così via. Altra cosa è arrivarci con un progetto, con un programma. Io torno e così Ignazio, se no mi bacchetta i punti specifici del Florence Report che ho detto prima, vale a dire il fatto di avere la cooperazione, il multilateralismo come elemento centrale della strategia, i beni pubblici europei e come strategia e risparmio investimenti, mercato unico, risparmio investimenti, che sono gli elementi fondanti. E il momento costituente, come lo chiama il Florence Report, un nuovo contratto sociale europeo. Ecco, su questo discutiamo oggi. La parola a te, Marco.
1: Buonasera, che prende la palla e la gira rapidamente.
0: No, ma
1: No, allora no, intanto grazie veramente rapidamente a Renato Brunetta, davvero ci lega un'antica amicizia e ho molta riconoscenza per lui perché effettivamente è una persona molto capace, molto preparata, molto informata, se ho qualche dubbio, lui lo sa, lo chiamo. Ed è sempre un grande approfondimento. Poi soprattutto complimenti per aver rivivificato il CNEL. Era da eliminare. Io credo che l'attività del CNEL incessante sia di grande esempio anche dal punto di vista parlamentare. Teniamoci stretto il Parlamento, teniamoci stretto anche questo momento di confronto. Sono onorato di moderare questa tavola rotonda così autorevole e con il preludio dell'approfondimento dell'istituto che io conosco bene, forse Un po' tutti lo sanno, io sono cittadino onorario di Ventotene perché 10 anni fa ho fondato con la mia associazione Nuova Europa una scuola d'Europa a Ventotene. E poi in fondo Ventotene, a parte il manifesto, eccetera, il manifesto ha raggiunto un unico obiettivo, si volevano federare gli stati, abbiamo federato i mercati, che è avere una banca centrale federata. La Banca Centrale Europea è l'unico organismo, federato dell'Unione Europea. Quindi già qualcosina, no? Cerchiamo sempre di mettere quello che c'è, perché siamo sempre detrattori dell'Europa, mi sembra che siamo tutti invece molto contenti di starci dentro, no? Perché in giro per il mondo i diritti, le garanzie, non è che vengono proprio tanto tutelati. Quindi detraiamo quando non funziona l'Unione Europea, ricordiamo quello che funziona, credo che la presentazione di questo rapporto sicuramente racconterà entrambe le cose. E dunque, parola al dottor Buti.
2: Ecco, no, grazie benissimo, grazie molto di aver organizzato questo. Tra l'altro, insomma, in termini italiani è forse la prima opportunità che abbiamo. Io stesso andrò la settimana prossima al Parlamento europeo a presentare il Florence Report e poi do appuntamento a chi vuole, è disponibile il 16 luglio. Lo presentiamo al Senato, per cui c'è un po', però questa è una premiere. Quindi, beh, allora, il rapporto è questo. Io quando inizio a prendere il rapporto, faccio il test della verticalità. Eccoci qua. Quindi passa, come vedete, passa il test della verticalità, che significa che ci sono parecchie cose dentro. E quello che faccio oggi è, e che può riflesso anche nel titolo di questo incontro, cioè la nuova Europa solo difesa e competitività o altro, visto il luogo, quindi che è, diciamo, la casa dei partner sociali, no? Sostanzialmente, è di dare un twist rispetto arrivando a quello che Renato citava precedentemente, cioè al nuovo contratto sociale di cui rapporto parla. Ho qualche slide, lo vedete qui, quindi questa è la copertina del rapporto. Se mi funziona vado avanti. Eccolo qua. Allora, no, questo è un po'. Ecco. Allora, la prima cosa è, diciamo, la tesi di fondo della prima parte del rapporto, la ricordava Renato precedentemente. Cioè l'Europa è stata costruita su quello che chiamiamo un modello a responsabilità ridotta o, diciamo, forse suona in italiano responsabilità limitata, anche se ho un caratterismo un po' di, come dire, legalistico, no? E quello che diciamo nel rapporto è che questo sostanzialmente si articola su questi tre, su tre elementi. Uno è il fatto che noi abbiamo un modello a trazione esterna, no? Quindi il nostro modello di crescita conta molto sulle esportazioni e questo, come dire, va bene dal punto di vista microeconomico, va meno bene dal punto di vista macroeconomico, soprattutto per una zona economica ampia come l'Unione Europea, con l'elemento addizionale di considerazione che non solo, e questa è, diciamo, la considerazione economica, che se tu conti sempre con un surplus persistente delle partite correnti, sottrai domanda al resto del mondo. Quindi questo va bene per un piccolo paese, va meno bene per un'area grande. Ma in più, come dire, più dipendi dal resto del mondo. In questo mondo a somma zero e weaponizzato, come si dice, è chiaro che, come dire, sei più vulnerabile, no? Quindi più soggetto diciamo, alle pressioni esterne. Questo vale anche per la stabilità finanziaria. Cioè noi, l'abbiamo visto durante la grande crisi finanziaria, la crisi del debito sovrano, sostanzialmente la BCE, almeno fino a un certo punto, ha avuto un approccio, come dire, da banca regionale, no? Si contava sulle swaps line della Fed per la stabilità finanziaria globale, non soltanto sulla BCE. Quindi questo è il primo angolo, è quello che lo vedete qui con la freccia che va giù, quella sindrome del piccolo paese. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, non sto a elaborarlo, è il fatto che insomma, contavamo per la nostra difesa e la sicurezza sugli Stati Uniti e questo ha condotto al dividendo della pace, è stato sostanzialmente un massiccio sottoinvestimento nella difesa e nella sicurezza. Terzo elemento e terzo angolo di questo, insomma, di questo trittico qua è il fatto che alla fine, e qui ci sono parecchi, guarda Daniele e Ignazio che hanno vissuto direttamente questo elemento qui anche dal ponte di comando. Noi nelle istituzioni internazionali di Bretton Woods e nei vari gigli ci stiamo molto, come dire, in maniera molto confortevole, eh? Perché sostanzialmente come dire, riproducono a livello internazionale il modello di cooperazione che noi abbiamo magnificato in Europa, quindi la cooperazione. E inoltre siamo largamente sovrarappresentati. Quindi questo è un elemento importante. Tutto questo, come dire, dà luogo a quello che abbiamo chiamato il modello a responsabilità ridotta. Questo modello qui è finito ed è finito in maniera permanente, anzi sarebbe un errore fondamentale, credo sia è un punto importante diciamo, del messaggio del rapporto, che contare che le cose tutto sommato ritornino a posto dopo novembre prossimo, dopo le elezioni di metà termine, o anche quando ci sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, è un errore concettuale anche politicamente molto pericoloso. Per cui bisogna superare questo modello a responsabilità ridotta. Questo qui ha chiaramente parecchie sfaccettature e l'agenda che ricordava Renato in precedenza, come dire, affronta i vari temi, ma anche l'elemento di, come dire, rinnovo del modello sociale europeo è parte della risposta. Questo lo vedete in questo grafico, ecco, in questa slide qui, che riassume un po' diciamo, i principali messaggi del rapporto. Quindi la prima cosa è, diciamo, se si vuole fuoriuscire da questo, secondo me non dobbiamo avere un approccio di tipo imitativo. Cioè dire abbiamo, come dire, c'è la frontiera dell'innovazione, Cina e Stati Uniti e così via, e noi, come dire, ci affanniamo per arrivare a quella frontiera lì. Bisogna cercare di, come dire, definire, disegnare e attrezzarci per perseguire delle traiettorie di innovazione che sono, come dire, propriamente europee, che si basano sostanzialmente sulla tripla sostenibilità, che è quella di tipo sociale, ambientale e fiscale. Quindi questo è un primo elemento, come dire, come messaggio di principio generale. Il secondo punto è che lo stato sociale che abbiamo in Europa, diciamo welfare state, welfare system, non solo è importante dal punto di vista della equità, ma è fondamentale anche dal punto di vista dell'allocazione e dell'efficienza. Questo no, da un lato, come dire, aiuta a come dire, aumentare la nostra dotazione in capitale umano, ma secondo punto che è importante, aiuta la presa di rischio, che è fondamentale per la tipologia di investimenti che sono, come utilizzo l'espressione anche un po' troppo frequente, ma sono investimenti che sono a, come dire, alto contenuto di idee e basso contenuto di collaterale. Quindi avere un portafoglio che è da alto rendimento ma anche a alto rischio, se tu hai una rete di protezione, per cui se l'investimento non va bene, non è un dramma esistenziale, è un qualcosa che che favorisce l'innovazione stessa. Terzo punto è che l'approccio regolamentare europeo, certamente bisognerà andare nella direzione di una semplificazione, di rendere le regole red tape, ridurre e così via, ma non buttiamolo a mare perché l'approccio regolamentare europeo è quello che evita diciamo, la formazione di oligarchie, che sono quelle che vediamo adesso, che poi alla fine catturano anche il livello politico. Quindi noi abbiamo questa diciamo, capacità, l'aspetto regolamentare europeo è assolutamente fondamentale, quindi semplificazione sì, e deregolamentazione no. Ci ritorno dopo il nuovo contratto sociale europeo che si basa più su quella che chiamiamo un modello assicurativo, che è ispirato a Jürgen Habermas, morto un paio di mesi fa, che è diciamo, uno degli spiriti critici dell'Europa, diciamo, le voci più autorevoli. Terzo punto, e quello ve lo mostrerò alla fine, che come dire, uno può guardando alle dispute a Bruxelles fra i paesi e governi e così via, uno può trarre delle conclusioni un po' disperanti, no? Perché litigano un po' su tutto. In realtà, se noi andiamo al di là delle dinamiche di tipo puramente governativo e guardiamo alle preferenze dei cittadini, in realtà queste le preferenze sono molto più allineate anche fra nord e sud. Rispetto a quello che uno trarrebbe come conclusione guardando le dinamiche intergovernative. Allora, questo grafico qui cerca di articolare le innovazioni, le traiettorie innovative che sono, diciamo, propriamente europee, che mettono insieme l'elemento di, diciamo, progresso tecnologico, transizione verde e inclusione sociale. Qui vedete che in questo triangolo unisco queste varie dimensioni. La prima è diciamo, la combinazione di progresso tecnologico e transizione verde. L'abbiamo chiamato qua, questo tra l'altro è un grafico che non c'è nel rapporto, ma diciamo, l'ho fatto poi successivamente nello spirito del rapporto. Lo chiamiamo il neoliberalismo illuminato. Il secondo punto, che è la seconda combinazione, è quella fra progresso tecnologico e inclusione sociale, che non si preoccupa particolarmente della transizione climatica, è diciamo, sostanzialmente l'economia sociale di mercato nella tradizione. E infine quello che è la combinazione fra transizione verde e inclusione sociale che abbiamo chiamato qua, diciamo, regolamentazione dall'alto. Si possono mettere nomi e cognomi su ognuno di queste combinazioni. Il neoliberalismo illuminato è Emmanuel Macron, sostanzialmente. La social market economy, anche qui non è questa è Kohl e la prima Merkel. E infine la top-down regulation, quindi la regolamentazione dall'alto, questo qui è Ursula von der Leyen 1. Quindi come dire, abbiamo in qualche modo messo nome e cognomi su queste varie combinazioni. Quello che noi dobbiamo fare adesso, come diciamo, guardando avanti, anche gettando un po' il cuore al di là dell'ostacolo, è non combinare solo due a piacere di questi angoli, ma come dire, cercare di inglobarli tutti e tre. Quindi progresso tecnologico sì, insieme alla transizione verde e climatica, insieme all'inclusione sociale. C'è chi l'ha fatto e lo vediamo in questa nuova slide, vediamo se mi arriva. Eccolo qua. In questa slide qui voi vedete l'Europa non è tutta uguale, no? Quindi quello che vedete qua sono i 27 paesi, di fatto 26 perché non ho messo l'Irlanda qui per diciamo, motivo di non sapevo come classificarla come classificarla, e poi anche perché con GDP, GNP sbalza da destra a destra, ma quindi crea troppo rumore nelle statistiche. Ma quello che vedete qua, ci sono i paesi continentali, i paesi dell'Europa dell'Est, i paesi mediterranei, quindi l'Italia sta in questi, e infine i paesi nordici. E sulle colonne la periodicità la riconoscete, cioè sono sostanzialmente i primi 10 anni dell'Unione Monetaria, il periodo della grande crisi finanziaria, della crisi del debito sovrano, quindi 2009, 2015, sostanzialmente finiamo con il dibattito su Grexit, no? Grexit, no? E infine 2016-2019, diciamo una volta che abbiamo superato il picco della grande crisi finanziaria, e infine dal 2020 ad oggi anni Covid e della guerra. Quindi questa è la periodicità. All'interno del grafico c'è l'investimento totale e gli investimenti in tecnologie tradizionali e in tecnologie innovative. Manca, non ce l'ho messo perché non serve per la nostra discussione oggi, l'investimento in costruzione, per cui quello è la riga che manca qua. E quello che vediamo chiaramente, basta guardare le cifre in rosso, è che diciamo, il polo di innovazione in Europa sta nel nord dell'Europa. E questi hanno investimenti in tecnologie innovative molto più elevato rispetto agli altri, con il gap che si mantiene e per certi aspetti anche si accentua durante, cioè nel corso del tempo. Perché i paesi nordici fanno meno, cioè fanno meglio degli altri? Noi elaboriamo nel rapporto. La prima cosa è che, e lo dicevo precedentemente, un welfare che funziona bene, eh? Quindi quell'elemento di rete di protezione, di riqualificazione delle risorse umane che è assolutamente fondamentale, l'elemento che favorisce la presa di rischio che è, come dire, ricompensata anche dal fatto che tu hai nei paesi nordici i mercati dei capitali che sono più profondi rispetto al resto dell'Europa, quindi sono meno bancocentrici rispetto al resto dell'Europa, e è chiaro che per favorire questa tipologia di innovazione sono i mercati dei capitali che contano più che i sistemi bancari. Quindi questo elemento di profondità dei mercati dei capitali. Terzo punto è il fatto che se si guarda per queste tipologie di paesi, i sussidi all'economia e alle imprese, c'è una differenza fondamentale fra i paesi del nord e gli altri. Tutti gli altri distribuiscono i sussidi al mondo produttivo senza distinguere tra imprese innovative e imprese tradizionali, tecnologie mature. Nei paesi del nord, quei paesi nordici, non danno necessariamente più sussidi, ma sono molto più mirati, molto più focalizzati sulle imprese innovative. Quindi questo insieme di elementi, come dire, contribuiscono a fare dei paesi nordici l'innovation hub dell'Unione Europea. Andiamo avanti. Ecco qui, quindi. Per andare nella direzione di diciamo, di un rinnovamento del modello di crescita e del modello sociale europeo, noi mettiamo avanti nel rapporto una rivisitazione del concetto di solidarietà. All'interno dell'Unione Europea, solidarietà è sostanzialmente a senso unico, no? Cioè abbiamo trasferimenti di risorse che vanno dal nord al sud e dal nord all'est. Questo modello in realtà ha fatto il suo tempo. Come dire, si spende molto capitale politico per questo, perché questi trasferimenti, come dire, poi c'è sempre lo spettro dell'unione dei trasferimenti, che in alcuni paesi è visto come un qualcosa assolutamente da non fare, e soprattutto perché noi abbiamo di fronte a noi una situazione di incertezza endemica che, come dicevamo precedentemente, continuerà nei prossimi anni, non si ridurrà, non ci sarà un ritorno alla normalità, qualunque sia la definizione di normalità. Quindi gli argomenti per spostarci verso un modello di solidarietà all'interno dell'Europa che è più basato su un approccio attuariale e assicurativo, ci sono tutti. Ci sono due condizioni per questo, e lo vedete qua. Il primo è il velo di ignoranza, che fa riferimento al filosofo John Rawls. Velo di ignoranza perché quando si fanno riforme fondamentali di questo tipo, non bisogna sapere ex ante chi ci guadagna e chi ci perde. E siccome noi avremo davanti a noi shock sempre più, come dire, simmetrici almeno all'origine. Guardiamo il cambiamento climatico che abbiamo oggi qua a Roma e nel resto dell'Europa. Quindi shock in cui non si sa ex ante chi è dalla parte dei vincitori e dalla parte dei perdenti. Questo approccio qui, quindi questo velo di ignoranza, permette di avere cioè una riforma che sia, come dire, ex ante e equa. Il secondo punto che viene direttamente da Jürgen Habermas, è la fiducia reciproca. Quindi la fiducia reciproca lui la definisce come la colla intertemporale che permette in qualche modo di creare le condizioni per questo modello di solidarietà assicurativa. È chiaro che questi due elementi sono entrambi, sia la fiducia reciproca che il velo di ignoranza, sono falliti durante la grande crisi del debito sovrano, la crisi dell'area euro, perché lì era molto chiaro chi stava dalla parte dei vincitori e dalla parte dei perdenti, e la fiducia era collassata completamente. Noi abbiamo, durante il periodo del Covid, queste due condizioni si sono in qualche modo ricreate, ma con quell'elemento di temporaneità che come dice, ha perseguitato successivamente. Tra l'altro, noi avemmo un elemento anche di alea favorevole nel 2020, che non abbiamo purtroppo oggi, ed è che non c'erano in quel momento elezioni nazionali all'orizzonte, no? C'era un solo paese, che era l'Olanda, che aveva elezioni nel corso dell'anno successivo, e infatti l'Olanda fu il solo paese che in qualche modo cercò di mettere i bastoni fra le ruote delle proposte della commissione di Merkel e Macron a quel tempo. Adesso noi pensiamo, abbiamo l'anno prossimo 7 elezioni, quindi elezioni nazionali in 7 paesi. Quindi come dire, la sfida di abbassare il tasso di sconto politico, quindi allungare l'orizzonte temporale, sarà una sfida molto, molto importante. Siamo senza speranza? E questa è l'ultima slide che ho, e la risposta è no, se si guarda al di là delle dispute fra i governi. Qui quello che vedete e viene dall'Eurobarometro. Per 6 paesi che sono rappresentativi dei 4 gruppi che vi ho presentato precedentemente, quindi la Francia e la Germania, cioè paesi continentali. Qui c'è sempre punto interrogativo dove si mette la Francia, ma in questo caso qui l'ho classificata fra i paesi continentali. L'Italia e la Spagna, paesi mediterranei, un paese dell'est, la Polonia, e un paese del nord, la Svezia. E quello che vedete qui, questo è il supporto dei cittadini per un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea in questi vari campi. E qui vedete che non c'è una grande distinzione fra continentali, quindi paesi piuttosto, diciamo, del nord versus i paesi mediterranei. Così come non c'è neppure cioè i frugali fra i frugali e gli altri. Quindi in realtà noi abbiamo, come dire, un elemento qui di maturità e di convergenza, di minore eterogeneità delle preferenze, che sembra emergere da questo. Quindi concludo con l'inversione di Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Vedo Alessandro Vanzetto che è laggiù, che ha ispirato questa citazione, eccolo là. Quindi in Europa quello che abbiamo fatto gli europei, eccoli qua. Adesso bisogna rifare l'Europa. Grazie.
1: Bene, beh, intanto grazie per questo messaggio di speranza. Varcheremo la soglia della speranza e credo che questo rapporto sia molto interessante. Ovviamente poi bisognerà svilupparlo e leggerlo. Le lezioni ci sono, teniamocele strette perché diciamo che, come raccontavo prima, il grande dividendo dell'Unione Europea è la libertà. Se la libertà fosse un asset finanziario, avremmo un bilancio federato molto più importante, potremmo essere la Freedom Valley invece che la Silicon Valley. E sicuramente ci sono degli spunti importanti. Aggiungo a mo' di riflessione comune che bilancio a proposito del dibattito sulla difesa comune e di quanto si dichiara e a proposito della distanza tra le dichiarazioni e i fatti, siamo stati tutti contenti dell'esito del G5 a Berlino sulla difesa comune. Salvo poi vedere nelle successive 24 ore che proprio la Germania ha disdettato l'accordo per la costruzione di fregate europee, perché costruirà le navi da sola, e ha disdettato anche l'accordo SAFE sul sostegno finanziario europeo alla difesa unica. Un conto sono le dichiarazioni, un conto sono i fatti. La Germania si sta riarmando da sola. Io non so cosa pensino i cittadini tedeschi di questo, ma sicuramente è un paese che va da solo, in un momento in cui ha una politica debole, in presenza di un'economia fiacca, tre elementi che un pochino credo che abbiamo già visto nel passato. Detto questo, passo la parola a Paola Bonacci, che è la consigliera parlamentare della Camera dei Deputati, componente del Collegio degli Esperti del CNEL e del Comitato Nazionale della Produttività del CNEL. Io purtroppo, come ho detto al Presidente Brunetta, intorno alle 17 dovrò tornare al lavoro, però ecco, se riusciamo a stare contingentati tutti quanti a dire insomma quello che pensiamo in libertà, visto che il canale è libero, saremo tutti più contenti. Grazie, prego, dottoressa.
3: Spero di essere molto breve. Innanzitutto, è acceso? Forse, ecco così, va bene, va bene. Ottimo. Innanzitutto ringrazio per questo invito il presidente, ringrazio moltissimo Marco Buti e tutti gli altri coautori di quest'opera che è veramente ponderosa, io l'ho letta tutta, posso dire, e è molto interessante. No. Un pochino però, non tanto. Si inserisce chiaramente nel solco del rapporto Draghi, del rapporto Letta, ma con in più anche questo progetto politico forte, con un fondamento anche politico-filosofico che mi è piaciuto moltissimo. C'è questa diagnosi molto lucida delle sfide che interessano l'Europa in questo contesto, un contesto caratterizzato dalla riorganizzazione delle relazioni economiche, relazioni politiche, del sistema delle regole, anche la riorganizzazione geografica di alcune catene di produzione, e vorrei sottolineare un elemento molto evidenziato anche da Adam Tooze, per citare appunto i filosofi che animano il dibattito moderno sull'argomento. Una condizione di policrisi, quindi non uno stato di crisi da cui si può recedere, ma quasi una condizione permanente di crisi che si susseguono e si amplificano vicendevolmente. E questo forse è un contesto molto particolare che potrebbe determinare anche un cambiamento di atteggiamento verso il progetto europeo da parte dei governi nazionali. Detto questo, condivido assolutamente l'analisi sui punti di forza dell'Europa. I punti di forza sono il mercato, innanzitutto, l'integrazione, anche se incompleta, la qualità del capitale umano, essere stati capaci di costruire bene o male una società della conoscenza, l'infrastruttura normativa. Quando si parla di regolamentazioni, e molti dicono la regolamentazione europea molto cavillosa, molto puntuale, In realtà quella è un asset, un'infrastruttura immateriale importantissima che abbiamo a disposizione. Con tutti gli sforzi di semplificazione, secondo me, è qualcosa da valorizzare moltissimo. Ma soprattutto la rule of law, naturalmente, e lo Stato sociale. Lo Stato sociale, insisto su questo argomento perché Marco l'ha fatto e lo condivido assolutamente, in base a degli indici internazionali, la solidità e l'efficienza dello Stato sociale determinano anche la resilienza. E quindi la capacità di assorbire i conflitti, la capacità di rispondere a situazioni di policrisi. Quindi uno Stato sociale forte, anche rivisto nel senso della modernizzazione e di una maggiore efficienza, determina anche una maggiore resilienza sociale. Ma i fattori di vulnerabilità sono innegabili. È vero che Marco ci ha presentato queste statistiche molto confortanti per quanto riguarda l'Europa del Nord. È pur vero che anche se la loro ricerca e sviluppo ha sicuramente uno stato più avanzato, i finanziamenti sono più ingenti, leggevo sull'Economist di qualche giorno fa che solo in quest'anno nella Gran Bretagna ci sono stati 14 miliardi di finanziamento di venture capital verso start-up e imprese innovative, cioè di più di tutto ciò che è stato realizzato sui mercati europei. E questo è un elemento di debolezza comune. Ho poi una slide che è stata tratta dal report della Eurostat, che è un'iniziativa di carattere privatistico ma sostanzialmente patrocinata dalla Commissione europea, che mostra la filiera del digitale e quindi il protagonismo dell'Europa in questa filiera. Come vedete, bandiere europee si ritrovano soltanto sul segmento dei microchip e anche sull'internet per quanto riguarda la Germania. Forse il player più importante in Europa è quello dei Paesi Bassi, che ha una sigla particolare per la manifattura dei chip, ma integrato in catene di valore, di distribuzione e di produzione che fanno capo ad un controllo estero. Quindi quello che manca anche in paesi molto avanzati è una dimensione europea dell'impegno per l'innovazione. Quindi possiamo avere grandi risorse messe a disposizione, però di protagonisti troppo deboli e che probabilmente non possono fare massa critica e attingere a quella dimensione di scala necessario per essere protagonisti in questo sviluppo che si presenta anche molto, molto tumultuoso, molto rapido. Per quanto riguarda poi il primo segmento del critical raw materials, lì quello che desta in me più preoccupazioni, perché tutti i componenti essenziali per la produzione di semiconduttori e di microchip, a partire quindi da elementi minerali molto, molto essenziali e semplici, la manifattura e il trattamento è tutta appannaggio della Cina per il 90%. Senza poi menzionare il fatto che per quanto riguarda il cloud computing, le aziende europee e anche i consumatori europei dipendono da tre providers statunitensi per il 70%. Allora, al di là quindi delle performance molto più brillanti degli stati del nord rispetto a quelli del sud o quelli dell'est, c'è un dato di fondo che nessuno dei player europei è in grado di tenere testa a questa riorganizzazione complessiva delle catene di distribuzione e di produzione. Ma proprio nel momento in cui le catene di approvvigionamento energetico digitale diventano anche un elemento della competizione geopolitica, questo diventa un problema di sicurezza. Ecco che torniamo al titolo quindi della presentazione di Marco, un titolo molto eloquente: che cos'è la sicurezza, che cosa rientra in questo concetto di sicurezza. Il rilancio produttivo, il rilancio secondo basi che direi cross border o transnazionali dell'attività di ricerca europea e di innovazione e di integrazione con le industrie più innovative, diventa un fattore essenziale anche della strategia complessiva di sicurezza. Che cosa allora ci manca? Ci manca forse questo approccio strategico. Anche i paesi più avanzati non sono in grado poi, culturalmente io dico forse, di agganciarsi a questa dimensione più europea. Anche se proprio il processo molto rapido in atto di innovazione e di ricerca crea dei margini e degli spazi, secondo me, molto significativi. faccio riferimento a questi hub, a questi cluster transnazionali delle innovazioni che stanno crescendo, anche patrocinate dalla Commissione europea. C'è un consorzio delle batterie, ad esempio, molto importante, c'è che mira in qualche modo a ridurre la dipendenza dall'esterno. C'è per esempio una posizione di leadership nella ricerca sui chip fotonici, ma siamo molto indietro per esempio per quanto riguarda i microchip che servono per l'intelligenza artificiale. È chiaro che non è possibile un presidio orizzontale di tutti i segmenti, ma come dice il Florence Report, e questo è molto condivisibile, accentuare il carattere transnazionale della ricerca e dell'innovazione nello stesso tempo cercare relazioni multilaterali con altri players affidabili, sempre secondo l'obiettivo della stabilità intesa in termini continentali, non in termini meramente nazionali. Accanto a questo abbiamo un problema, secondo me, di governance, un problema di aggiornamento degli strumenti. Quindi parlavo dell'aggiornamento normativo necessario senza rinnegare questa infrastruttura importantissima che abbiamo, ma anche dei framework delle varie politiche che vanno rivisitate puntando su queste priorità. E infine il problema dei finanziamenti. Ho un'altra slide che secondo me è molto significativa, perché non ho fatto io questo grafico, l'ho tratto da un studio della Commissione, dei servizi della Commissione europea. Qual è la punta avanzata delle politiche europee fino a questo punto? Sicuramente la Facility Recovery and Resilience. E sicuramente la punta avanzata, abbiamo fatto debito comune per finalità di redistribuzione, convergenza verso parametri comuni di inclusione sociale, digitalizzazione e quant'altro. I paesi beneficiari diretti sono l'Italia e la Spagna, che sono a sinistra del grafico. Tutti gli altri hanno, come vedete, delle colonnine blu, hanno beneficiato di effetti indiretti, effetti di spillover. Quindi la Germania ha raddoppiato la propria envelope, perché partendo da 32 miliardi di investimenti diretti è arrivata a circa 60 miliardi complessivamente, perché la sua economia, molto integrata nelle catene di produzione europee, ha beneficiato della domanda che proveniva dai paesi invece destinatari dei grant e dei loans. Ora, che cos'è che forse può inquietare in tutto questo? Sicuramente la punta più avanzata. Peccato che gli effetti cross borders siano soltanto quelli indiretti, gli effetti di spillover, quelli non intenzionali, quelli che non sono coerenti con una strategia definita ex ante. Sono effetti che si producono automaticamente. La quota invece che nei vari piani di ripresa e resilienza europea è destinata a progetti cross border è veramente infima, il 6% del totale. E spesso con una dimensione non molto ampia, secondo uno studio del Parlamento europeo che si rifaceva però ai piani iniziali, più o meno una dimensione media sui 500 milioni. Ecco, forse è questo ciò che deve cambiare in Europa. La sfida della dimensione di scala bisogna cogliere. È chiaro che questa sfida che cosa comporta? Comporta affrontare il problema dei finanziamenti. Parlavo prima del venture capital, naturalmente degli strumenti di equity. Come dice giustamente il rapporto del Florence Report, pensare ad una integrazione del mercato dei risparmi e degli investimenti, per un motivo fondamentale anche. La dimensione critica dei finanziamenti richiesti è rilevante. Allo stesso tempo, e qui ho preparato tre grafici sulla base dei dati diffusi nel pacchetto di primavera della Commissione, qual è la capacità effettiva dei singoli stati di far fronte a queste spese? Da soli, magari la Germania sì, tutti gli altri, è una capacità che si riduce addirittura tra il 2025 e il 2027. I tre grafici si riferiscono al 25, al 26 e al 27 e riguardano la fiscal stance, cioè l'impulso dato all'economia dalla spesa interna. In questo caso, per questo tipo di studio, la Commissione considera anche i trasferimenti dall'Unione Europea. Man mano che nel triennio si esauriscono i fondi RRF, soltanto gli stati che poi hanno la possibilità di accedere alla flessibilità per spese di difesa riescono a compensare in parte, ma anche la clausola sulla flessibilità ha un termine nel 2028. Al termine di questo periodo avremo degli spazi fiscali interni agli Stati molto ridotti, perché partiremo da un livello di investimenti più elevati, con sfide derivanti anche dagli andamenti demografici, ma senza una robusta azione di politiche molto mirate a livello europeo, la fiscal stance si ridurrà moltissimo e quindi l'impulso impresso all'economia mediante la politica fiscale si ridurrà molto, soprattutto per i paesi che, come l'Italia e la Francia, hanno dei margini nell'ambito dei propri sentieri di spesa molto ridotti. Quindi io penso che sia proprio nella framework delle nuove regole europee iscritta la necessità di programmi tipo RRF, che diventino quasi permanenti, che si ripetano nel tempo. C'è il problema del reperimento delle risorse, quindi le risorse sono a carico del bilancio sic et simpliciter, che in realtà, come ha detto il Presidente giustamente, ha una capacità molto ristretta, oppure ci sarà la possibilità di rivolgersi al mercato, fare debito comune, e qui il problema, secondo me, diventa culturale. Quindi condivido la posizione espressa nel paper. A questo punto occorre un nuovo contratto sociale. Un nuovo contratto sociale basato su un'idea diversa di solidarietà e di mutua assicurazione. Però a questo punto ho due rilievi da fare. Il primo, sicuramente ne parla il report, però accentuerei la valenza strategica anche delle politiche di inclusione e del rinnovamento dell'agenda sociale europea nell'ambito delle finalità del nuovo contratto. Quelle esplicitate di più sono il multilateralismo, i beni pubblici europei, e in questi beni pubblici europei io inserirei fortemente anche l'efficienza dello Stato sociale, la nuova agenda sociale europea. L'altra cosa che mi colpisce e mi induce ad una riflessione più profonda è la nozione di bene pubblico europeo. Mi convince molto il fatto che si basi sulla considerazione intertemporale dell'interesse pubblico. Praticamente, se uno riesce a considerare gli interessi comuni in termini intertemporali, sarebbe facile rinunciare a vantaggi più esigui nell'immediato in vista di un vantaggio futuro molto, molto più ampio. E questo pone a compimento, se vogliamo, l'eredità di un grande europeista, Jacques Delors, nel momento in cui disse che l'intero approccio europeo si può riassumere in una frase: concorrenza che stimola, cooperazione che rafforza, solidarietà che unisce. Questa solidarietà, che parte dalla considerazione di un vantaggio intertemporale da conseguire anche per i più forti, dovrebbe essere alla base della costruzione di questo nuovo contratto. Che cosa si oppone? Si oppone un elemento culturale, secondo me, e politico. Sappiamo che i governi e le classi politiche nazionali sono più interessati ai vantaggi immediati legati ai cicli elettorali, come è logico e naturale che sia, però è pur vero che, anche secondo il tipo di dati che ci ha mostrato Marco, nell'ambito dell'Europa, nel mondo culturale, nel mondo degli stakeholders, nel mondo degli interessi anche economici, si sta diffondendo questa convinzione che bisogna fondare la politica economica europea su questa considerazione di un interesse non immediato, ma un po' traslato nel tempo. E questo è un elemento di novità rispetto alla temperie culturale che avevamo invece negli anni della grande crisi dei debiti sovrani. E consentitemi un'ultima notazione. Mi è venuto in mente, certo, un po' una forzatura, il dialogo tra gli ateniesi e i medi citato da Tucidide, che è molto di moda negli ultimi tempi, no? E in questo dialogo i medi cercavano di convincere gli ateniesi che conveniva anche a loro risparmiarli, perché a parti invertiti avrebbero usufruito della stessa clemenza, dello stesso atteggiamento, come dire, generoso da parte dei futuri vincitori. Naturalmente Atene risponde con il linguaggio della realpolitik, dicendo che l'interesse principale è quello di fare in modo che l'esempio di Melo non si diffonda. Esattamente, se lo considerate, il comportamento, o meglio la temperie culturale predominante negli anni del 2010-12, no, della crisi dei debiti sovrani. Oggi, questo contesto geopolitico-economico così diverso, secondo me, potrebbe comportare un atteggiamento culturalmente diverso, perché l'instabilità, la policrisi non consente ex ante di definire delle posizioni solide, granitiche di vantaggio, potrebbero essere messe in discussione, no? Da crisi ricorrenti e di questo tipo. Quindi, forse, bisogna

0: esempio, si potrebbe cominciare a pensare a una didattica comune. Io, per la esperienza che ho per la mia attività, diciamo, sociale, non economico-finanziaria, vedo che noi abbiamo una intera generazione di giovani che sono prima europei che francesi, prima europei che tedeschi, prima europei che italiani, però dal primo giorno della prima elementare hanno un imprinting invece totalmente nazionale. Nessuno spiega perché fuori dalle scuole c'è la bandiera europea insieme a quella del paese. Cioè, per capovolgere e dare questa famosa anima sociale a un'Europa economica che alcuni definiscono mercantilista, è fondamentale partire dalla scuola. Noi invece stiamo un po' regredendo, stiamo facendo dei programmi scolastici sempre più nazionali piuttosto che europei. Quindi questa è un'idea. Sicuramente, quindi andiamo avanti col mercato, andiamo avanti con la Saving Investment Bank, andiamo avanti con la Union Bank, andiamo avanti con un progetto di fisco comune, perché il mercato c'è, ce lo teniamo stretto, non siamo ben visti anche dall'altra parte dell'oceano, perché siamo un mercato molto ricco, costruiamo qualcosa con quello. Passerei a questo punto la parola a Daniele Franco, che è presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, ma ha già fatto tante cose, ha attraversato i gangli più importanti delle istituzioni italiane e dunque gli passo la parola. Benvenuto.
1: Allora, no, grazie Roberto, grazie. Intanto poi grazie al Presidente CNEL, Renato, per creato questa situazione. E complimenti innanzitutto a Marco Butti, Giancarlo Cossetti, Anja Baker per questo rapporto che è veramente molto ampio, approfondito e credo che cerca di affrontare con rigore scientifico i temi che sono in questo momento più importanti per l'Europa, cioè come l'Europa debba reagire ai cambiamenti esterni, geopolitici, economici, ma direi anche demografici, e come l'Europa debba cercare di salvaguardare il proprio benessere per aggiungere anche il proprio modello di vita e la propria autonomia. Quello che qui, leggendo, io non ho letto integralmente il rapporto, ma ne ho letta una parte considerevole e dire, la sensazione che un economista leggendo quello che viene scritto lì è che abbiamo un lavoro enorme, rigoroso, ma che poi c'è una dimensione che sfugge a noi economisti, c'è una dimensione strettamente politica di scelte. Che uno può in qualche modo preparare gli argomenti, preparare degli schemi concettuali. Dopo però c'è una dimensione strettamente politica che ovviamente ci sfugge. Punto di partenza è questo Reduce Responsibility Model che insomma, io condivido e il messaggio che l'Europa, lo dite nella prefazione, debba prendere il destino nelle proprie mani. Credo che la Presidente dell'Istituto Europeo poi esordisce nella sua prefazione dicendo dobbiamo superare l'età dell'innocenza dell'Europa, no? In cui, e qui insomma voi seguite quello che poi è il messaggio anche del rapporto Draghi. Ecco, quello che può rispetto al rapporto Draghi, quello che è cambiato in questo ultimo periodo è la nuova amministrazione americana che ha accentuato quello che stava già accadendo, ma insomma, ha dato una scossa ulteriore. Credo che il governatore Visco Ignazio ricorderà com'è il 2021 quando l'Italia ha presieduto il G20. E su alcuni temi i paesi del G20, inclusi gli Stati Uniti, erano allineati, cioè questione climatica, la preparazione, essere pronti per future pandemie, la tassazione internazionale e poi i diritti speciali di prelievo per i paesi più o meno avvantaggiati, più svantaggiati, insomma, no, su questi quattro grandi temi c'è un consenso che la presidenza italiana ha coagulato, insomma, però è un consenso ampio su cui l'allora l'amministrazione americana era fortemente favorevole, no? Quindi

0: In poco tempo è cambiato moltissimo. Credo che su due punti siamo ovviamente tutti d'accordo, che l'Europa scivola verso una progressiva irrilevanza, che è innanzitutto demografica. Nei primi anni 50, quando l'Europa è stata avviata, pesava circa demograficamente il 14-15% della popolazione mondiale, adesso siamo a 5-6% ed è una percentuale che scende tutti gli anni. L'irrilevanza, insomma, la minore rilevanza, ecco, forse più precisamente, economica e demografica, può associarsi, lo stiamo intuendo però solo recentemente, a rischi di subalternità. Se non ci manteniamo, se non reagiamo e non restiamo sotto il profilo economico, finanziario, ma soprattutto tecnologico e della difesa, se non restiamo ai livelli degli altri. E questo è un primo punto. Secondo punto, nessun paese europeo può affrontare queste sfide da solo. Insomma, anche la Germania, il paese più, come dire, col PIL maggiore, ha una popolazione che è l'1% di quella mondiale, insomma, quindi nessuno di noi può fare da soli, no? E queste sono considerazioni che dette così sembrano ovvie. Il punto è che dobbiamo fare. La risposta che viene dal rapporto, di nuovo ragionevole, è dobbiamo lavorare assieme. Come avere un nuovo contratto sociale europeo, bene, basato su un concetto di solidarietà tra di noi, e avendo in mente un criterio assicurativo alla Rolls. No, sappiamo che il futuro è incerto, ogni paese avrà probabilmente bisogno degli altri in futuro. Se applichiamo questo criterio, conviene lavorare assieme. Uno però si domanda, vabbè, questo è un criterio ragionevole, però questo valeva anche in passato, non è che adesso la situazione attuale accentuano, diciamo, i rischi, però è un criterio che poteva valere anche qualche anno fa. Quindi è questo criterio che ci consente di uscire dal dilemma citato prima da Renato. Paesi rigorosi, paesi del Club Med, perché questo un po' è il nocciolo, cioè come riusciamo a convergere tutti su questo criterio? Questi qui, insomma, è un passaggio credo che vedo molto difficile. Una strada è quella ovviamente di riconsiderare il tutto e provare a fare un salto in avanti assieme. Negli ultimi anni, ma qui mi rifaccio a quello che Renato ha appena detto prima, in realtà si è operato in modo incrementale, spesso in modo surrettizio, ci si è indebitati senza dire che questo però era un intervento permanente. Cioè, allora il punto è che questa strada seguita negli ultimi anni è ancora percorribile. Leggendo il rapporto uno penserebbe di no. Rapporto poi ci rassicura dicendo: guardate, se andiamo su questa strada non dobbiamo rinunciare al nostro welfare, perché questa è anzi parte della nostra, il messaggio che voi date, della nostra competitività complessiva. Questo va bene, però detto questo, tutto il nostro welfare, insomma, adesso qui, insomma, un messaggio che va preso con qualche forse cautela. Poi il vostro, voi dite, la sovranità nazionale, uno non deve rinunciare in questo contesto alla sovranità nazionale perché tanto non ce l'ha. Questo è il vostro, adesso sintetizzando molto. Ora, questo è vero, però bisogna vedere se chi governa i nostri 27 paesi ha questa percezione, perché è ragionevole quello che ho appena detto prima. Ognuno dei 27 paesi nel mondo attuale conta molto poco, anche quelli più importanti. Però c'è un problema di oggettività, c'è un problema di percezione. Due punti mi sembra che sotto un profilo economico mi sembrano lì molto importanti. Questo che serva un aumento degli investimenti complessivi. Se uno prende, come fate voi, il punto di riferimento dei paesi nordici, gli altri paesi devono aumentare gli investimenti complessivi di 2,5 punti o 3,5 punti sul PIL ogni anno. È un po' di meno di quello che indicava il rapporto Draghi, ma insomma sono, come dire, esercizi diversi. Resta comunque che nell'uno e nell'altro scenario un aumento enorme degli investimenti, finanziato come? Nei nostri paesi l'80% degli investimenti è finanziato dal settore privato, come viene detto giustamente nel rapporto, il Capital Market Union può aiutare. Resta però una parte di investimenti che dovrà essere finanziata o direttamente dagli stati nazionali o dallo Stato europeo, dall'Unione Europea, e questo richiede un aumento del bilancio europeo, che questo Renato prima citava i dati sul bilancio recente e quello prospettico, che restiamo insomma un 1% circa, un ventesimo rispetto allo Stato federale americano. Quindi, come riuscire a aumentare questa 1% circa a un importo che deve essere un multiplo di questo, se vogliamo arrivare da. Questa è una scelta politica. Difficilmente questo può essere un aumento ulteriore delle entrate della tassazione a livello europeo, che è già relativamente alta, quindi occorre spostare delle risorse dai livelli nazionali a livello europeo. C'è uno dei capitoli che ho trovato interessante, quello di García Anton e di Wojciechowski, non so se lo pronuncio bene, sulla modalità di reperire le entrate, che loro credo suggeriscono di andare sulle imposte indirette. C'è un'interessante analisi su quanto è accaduto nella storia passata americana. Ecco, il punto, torno a dire, è come ottenere il consenso di 27 governi nel fare questo passaggio, avendo 27 governi che hanno orientamenti diversi, cicli elettorali diversi, che saranno comunque individualmente penalizzati da un aumento del bilancio europeo che in qualche modo andrà in qualche piccola misura a ledere gli spazi di bilancio nazionale. Voi dite giustamente, beh, il punto di forza che uno dovrebbe utilizzare è che l'opinione pubblica europea è già, come dire, ha già. Potrebbe valutare positivamente tutto questo, sì, però sì, io mi sono letto il capitolo Buti Messori sull'integrazione europea in un momento in cui parlate di politica nazionale identitaria, anche voi siete un po' cauti sul fatto che questo possa, un consenso politico su questo si possa ottenere. Vivien Schmidt, anche qui è un altro capitolo molto interessante, anche lei alla fine dice: serve un modo nuovo di presentare le politiche europee, un modo più entusiasta che aiuti a creare un consenso tra le opinioni pubbliche. Insomma, credo che questo sia un po' il punto su cui ci confrontiamo, quindi come ottenere come mobilitare questo potenziale consenso che vi è tra le opinioni pubbliche in un cambiamento delle dimensioni del bilancio europeo che serva a fare le cose che avete giustamente detto, sulle quali credo più o meno siamo tutti d'accordo, quindi più spazio di bilancio europeo per i beni pubblici europei e tutte le altre cose da voi indicate poi nel rapporto Draghi. Paola prima parlava di un cambiamento culturale, sì, però cambiamento culturale top down, bottom up, i tempi poi per i cambiamenti culturali sono lunghi. Credo che insomma la lettura del rapporto l'ho trovata estremamente interessante e informativo, però ci lascia alla fine con, come dire, una certezza su ciò che dovremmo fare. Da parte mia almeno molta incertezza su come potremmo in concreto realizzarlo. Detto questo, credo che la lettura del rapporto sia, e la presentazione del rapporto sia assolutamente consigliabile ai policymakers europei e anche a un pubblico più ampio.
1: Grazie. A Daniele Franco, beh, d'altronde citando sempre i classici, il cammino è lungo e difficile, ma va percorso e lo sarà, non sappiamo dove ci porta, ma indubbiamente già confrontarsi su alcuni testi e dando un valore anche al diritto e ai regolamenti, come diceva prima la dottoressa, è un elemento di libertà. Mi chiedo come potremmo dare più spazio nel bilancio europeo al bene pubblico europeo, inteso come interesse pubblico, perché poi ci sono anche i beni comuni che sono tutta un'altra questione. Chissà, magari un domani faremo un censimento di tutti i beni artistici che ci sono in Europa da poter magari conferire all'esangue bilancio federale, perché non dico di vendere il Colosseo, però almeno di conferirlo ad un grande collaterale per emettere noi un domani un Neo X invece che uno SpaceX. A proposito, tutti questi titoli stanno tracollando nel mentre parliamo, quindi cioè, cominciamo a
0: Non hanno il
1: capire.
0: Colosseo come collaterale.
1: Non hanno il Colosseo come collaterale, però nemmeno la Tour Eiffel che si sta allungando col caldo. Però, insomma, ecco, ci sono tanti spunti, no? Noi siamo innovativi, noi siamo così intelligenti, noi italiani, che abbiamo messo il pareggio di bilancio, in Costituzione, declinandolo come equilibrio, no? Quindi riusciremmo pure a trovare una soluzione. Valentina Meliciani, professoressa ordinaria di economia applicata. Ah, scusate, è vero, nel frattempo sono le 5:14, ero avvisato, ero avvisato. Sì, vabbè, è il bello della diretta, lo dico anche agli amici di Radio Radicale, ma il governatore Ignazio Visco ci deve tra poco lasciare per un importante impegno, quindi io gli passo la parola, mi scuso con Valentina Meliciani e tutti gli altri, e passo la parola al governatore e tutti gli altri
0: Tutto
1: parleranno
0: colpa
1: dopo.
0: del
1: Prego.
0: presidente che ci ha fatto una lezione che non finiva più politica. E credo che l'elemento cruciale di questa discussione sia proprio il fatto che noi parliamo di economia, ma qui il problema non è economico. Credo che sull'economia alla fine riusciamo anche a convincere diciamo, il resto del mondo. Il problema è da un lato la veduta corta, non ci sta niente da fare, diceva Padoa-Schioppa, ma questo è ovvio. Se c'è un'elezione prossima avventura, non ci sono santi. Io cerco di capire cosa voglia l'elettorato per poter restare. E quando ero chief economist dell'Ocse, dicevano: ma tu scrivi bei rapporti, ma mi scrivere in un quarto di pagina qualcosa che poi io posso vendere per poter essere rieletto, se no non farò mai niente. E il punto strano è che quando si vincono le elezioni, però uno si immaginerebbe che i primi anni perlomeno si faccia molto e che possa avere diciamo, una realizzazione anche parziale del corso. Invece da un po' di tempo questo non avviene. Quando avete mandato il rapporto qualche tempo fa, la mia risposta, la sto leggendo qui, è che tutto condivisibile. Ma sono molto disilluso su come tutto ciò si possa fare a livello politico. E il problema non è solo la veduta corta, che vabbè, le prossime elezioni, eccetera, ma in realtà a volte c'è un'opportunità. Da alcuni leader politici c'è stato un lavoro di opportunismo, cioè cercare di anticipare quello che l'altro voleva, e tutti quanti sono attenti alla questione nazionale, ma insomma, non manca sostanzialmente la narrativa che spiega. Come agire adesso, per esempio, nel mercato unico dei capitali, o questo si chiama risparmio e investimento, unione, che è poi diversa, come dicono anche Buti e Grossetti, dal mercato unico, c'è cioè delle cose in più, però bisogna spiegare perché conviene. E il perché conviene non risulta neanche dal rapporto, sì, rapporto Draghi, rapporto Letta, dicono tante cose. Dicono, Mario dice ovviamente c'è un problema di competitività, in realtà più di competitività, di produttività, però la produttività poi dice per fare più investimenti, ma non nota che gli investimenti in Europa sono di dimensioni analoghe a quelli americani, solo la composizione è totalmente diversa. Da noi si investe nel real estate e in America si investe in prodotti innovativi. Sapete quanto investono le sette imprese più tecnologicamente dotate per il prossimo anno in sola intelligenza artificiale? 1.000 miliardi di dollari. Ora, noi stiamo parlando di cifre totalmente diverse, quelle sono le imprese. Bisogna chiederci perché loro investono Perché riescono ad avere il finanziamento? Evidentemente perché sono il loro progetto è un progetto che pare, è non solo, ma anche molto redditizio nella prospettiva, perché hanno convinto il mondo che è redditizio. Io non sono così convinto che sia redditizio, temo una reazione poi a un certo punto dei mercati, però quello che manca in realtà è l'azione di convinzione di narrativa, tu dici anche. Forse quello che manca, se guardiamo all'atto unico europeo che passò in modo smooth all'inizio degli anni 90, cos'era la base? Ve lo ricordate il rapporto Cecchini? Io quando ero capo del suo studio, lessi il rapporto Cecchini e mi si quasi a ridere. Insomma, sono quattro conti, fatto così, non mi piace. In realtà ha avuto un ruolo straordinario, perché è un rapporto costi-benefici. Ti faccio vedere quanto costa questa roba qui e ti metto in modo quantitativo i benefici, possiamo discutere se lo faccio bene, il tasso di sconto giusto, quali sono le ipotesi, però è qualcosa di vendibile. E quello che mi pare il rapporto Draghi è un rapporto complicato, lungo, con il vostro è un ottimo rapporto, ma anche lì ci sono, ovviamente non ha quell'obiettivo. Ma il punto cruciale è che tu devi vendere un prodotto a dei leader politici, i quali poi possono andare dall'elettorato e dire: questo ci conviene a noi, conviene ai nostri figli. Ho parlato di figli. Cosa manca nel rapporto? Io credo che alcune cose mancano. La demografia è fondamentale. La demografia europea è drammatica. Non solo è drammatica, ma se vogliamo mantenere la parte sociale, che qui è giustamente enfatizzata, beh, se andate a vedere le valutazioni ottimistiche della Commissione europea per l'Italia, le fa la ragioneria dello Stato, 2050-2070, della sostenibilità dello Stato sociale, vedete che l'Italia è più sostenibile della Francia, certamente, che è quasi insostenibile, della Spagna, che ormai ha una traiettoria di spesa per prodotto che non si riesce a contenere, della stessa Germania che al 2050 ci supererà. Ma cosa c'è alla base della sostenibilità? Che è insomma, quello che noi vogliamo, il welfare state europeo è quello che garantisce la differenza anche con altre liberal democrazie, che forse non sono più neanche tanto democrazie, che presto non saranno manco tanto più liberali. Lo Stato sociale. Quanto costa? Beh, costa per poterlo mantenere da noi, che è meglio che negli altri paesi, l'ipotesi che c'è dietro è 1% di crescita del prodotto potenziale all'anno per i prossimi 50 anni. E 1% è un numero enorme alla luce del fatto che la caduta di popolazione ti riduce la base di persone che possono produrre. E quindi devi capire, devi fare molta innovazione, devi fare molto investimento in quelle attività, ma bisogna, se uno riuscisse con, diciamo, un qualcosa di vendibile anche a livello politico a spiegare questo sarebbe un elemento di forza. E questa è la parte, diciamo, politica, poi possiamo dire culturale, filosofica, etica, e credo che come economisti, quelli che sono economisti qua dentro dovrebbero aggiungere questa dimensione sempre. Ci sono dei punti di forza, e anche lì alcuni punti di forza sono stati detti da dottoressa Bonacci. Io ne farei, ne so, so, so, so, so, so, sottolineerei un altro. Come la chiami tu? La responsabilità limitata, ridotta, reduced responsibility, ha però lasciato un'eredità importante in tutta l'Europa, che è la democrazia. E quando stiamo vedendo una difficoltà a livello globale, Renato parlava, beh, mettiamo dentro la Turchia, insomma, sì, siamoci attenti, insomma, non è che proprio ci sono alcune autocrazie in giro per il mondo che bisogna capire come poi si confronteranno. Io sono stato qualche tempo fa ad Ankara a sentire, no, sì, era Ankara, a sentire Erdogan che faceva. Erdogan chiaramente disse: io non c'entro con gli europei, non voglio niente a che fare. Adesso ho capito. Se gli facevi i ponti d'oro, pensavi di cambiarlo o quattrarlo o un conflitto interno. Queste sono cose che vanno viste. No, per questo dicevo, io credo che la politica sia molto, molto importante. Le considerazioni di Renato sono fondamentali prima, anche se non sono laterali a questo, però vanno approfondite, studiate, discusse. E anche l'allargamento va bene, se si fa bene. E la governance di quell'allargamento, insomma, abbiamo avuto dei problemi che siamo incerti se riusciamo a superarli facilmente. Però questo è il punto di generale. Il punto che i pilastri che tu metti in luce sono totalmente condivisibili. Il ruolo per un multilateralismo più europeo, in questo senso carne, tu dicevi carne in Europa, certamente. Benissimo, ha ragione, questa è la traiettoria. E in fondo le coalitions of the willing non devono esserci solo in Europa, come tu dici, ma anche a certi livelli. E io sono sicuro che, per esempio, con i cinesi la coalition of the willing sul climate change si fa. L'abbiamo fatta, Daniele e io nel 2021. Tutti d'accordo, francesi, americani e cinesi ancora presiedono l'unico working group del G20 sul cambiamento climatico a livello tecnico, a livello politico si scannano, soprattutto adesso, poi con gli Stati Uniti forse già non ci sono neanche più. La componente, diciamo, l'altro aspetto che c'hai, i beni pubblici europei, benissimo, definiamoli, ovviamente d'accordo sulla differenza, che però non è contrapposizione tra quelli innovativi e quelli sociali. Io credo che c'è una componente che assolutamente è comune, Sommella l'ha un attimo suggerita, investire in conoscenza in Europa e cercare, prima Bonacci diceva, alto capitale umano, così così, e soprattutto così così alla luce dei cambiamenti che abbiamo davanti. E quindi lì però non c'è, noi siamo molto indietro, ma anche i tedeschi stanno indietro. E lì c'è veramente un comune denominatore che va portato avanti. Quanto alla unione del risparmio e dell'investimento, beh, tutto giusto. Ovviamente c'è un problema di norme che vanno armonizzate. Letta c'ha assolutamente ragione. Ventottesimo, io sono un po' scettico, in realtà vorrei uno solo e eliminare gli altri 27. Però la lunga lista di norme che vanno armonizzate è cruciale. Fallimento, si dice da 10 anni, io ho fatto tanti dibattiti su questo, ma il fallimento, il business model, la tassazione stessa che è così differenziata, per esempio sul venture capital, e così via. L'unione bancaria in realtà è partita con difficoltà. Dopodiché si è messa meglio. Quello che è difficile, e loro lo sottolineano, sono i mercati. L'unione dei mercati, cioè la vigilanza sui mercati così distribuita, chiaramente tende a produrre due cose. La prima delle inefficienze, delle duplicazioni. La seconda, chiaramente, una concorrenza normativa, sostanzialmente. Quindi, però non sono solo le banche, dice Marco, ma sono i mercati. Che cosa sono i mercati? Sono i fondi pensione? Beh, sui fondi pensione studiamo meglio il fatto che, per esempio, un fondo pensione ha anche dei rischi. Qual è il contributo che gli stati possono dare alla riduzione dei rischi? Questo è molto. Ecco, una cosa che non sono del tutto d'accordo è questo neoliberismo enhanced, non so, enlightened, sì, illuminato, cioè a parte che non so bene che vuol dire, ma il punto è che io credo in realtà è il mercato migliore, e un mercato migliore per un miglioramento ha bisogno di regole chiare e comuni. Questo è, e quindi l'unione del mercato del risparmio e degli investimenti deve essere un mercato che ha regole condivise e non tante regole diverse. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, lo Stato. Mercato e Stato. Da noi lo Stato l'abbiamo dimenticato, in America non ci sta, e questo è un problema. Ma lo Stato è cruciale in questo, non solo per i soldi che ci mette dentro. E questo credo che sia, in quella traiettoria, diciamo, la mia sostituzione.
2: Su che cosa è questo mercato oltre ai fondi pensione? Beh, private equity, venture capital. È ridicolo. Il modo, non puoi avere tanti mercatini di private equity. Private equity in Europa è un sesto di quello americano e viene tutto dall'America e va tutto alle grandi imprese. Cioè, è proprio tutto sbagliato. Deve andare alle piccole imprese, start-up innovative che crescono. Cioè, quindi c'è un problema anche di capire e intervenire su quello. Dopodiché c'è un punto cruciale. Perché funzioni bene un mercato dei capitali, ci vuole un CEFAS. È molto difficile far funzionare un mercato, pensate a quello americano, se non c'è, se il mercato non è liquido spesso, non c'è, e non c'è sostanzialmente una garanzia che viene implicita, che viene letta e che consente poi a quello stesso mercato di operare a costi bassi. E qui abbiamo due problemi. Primo, che per farlo uno può avere l'approccio di flusso, che è l'unico possibile, perché, come dice Marco, è quello in cui la mutualizzazione per il futuro non si mutualizza il passato. Tanto lo stock, quando mutualizzi il passato, cioè metti parte di tutti i debiti di tutti noi in un fondo di ammortamento comune con, diciamo, una suddivisione di responsabilità a seconda di quanto ce ne hai messo tu, quindi tu paghi una parte di interessi, ma essendo comune gli interessi, il costo di interesse si abbassa nel complesso. Il problema qui è un problema politico. L'autorizzazione del passato, nessuno vuole autorizzare il passato, dice tu sei. Io ho avuto un lunghissimo dibattito su questo. Perché la nostra proposta è stata precedente di quella di Blanchard, identica di 4 anni, 5 anni, lo scrittore di transazione finale. E la mia discussione con Weidmann, scusate, è stata chiarissima. Weidmann dice: lo capisco, ma non si può fare. E non si può fare perché l'Europa non è federale, la parte fiscale non è federale. Se tu cambi il trattato, ci metti la parte di bilancio del trattato, allora si può fare, ma noi non vogliamo che sia così, quindi il circolo è chiuso. E io dicevo: sì, capisco quello, capisco pure, ma non capisco perché io devo supportare il tuo modello mercantilista che poi alla fine ti porta a sbattere sicuro. Stiamo parlando di 5-6 anni fa, non è che io abbia capacità divinatoria, ma sta roba la scrivevo anche quando stavo all'Ocse a fare i rapporti sociali, i rapporti sulla Germania. Appunto, era chiaro che sarebbero andati, però. All'inizio hanno sfruttato la Cina, che li ha in modo straordinariamente capace incorporati e poi li ha sostituiti. E adesso c'è una difficoltà. È chiaro, in Germania il modello si deve spostare più verso i servizi, che sono molto bassi, molto inefficienti. Anche qui bisogna capire, in un discorso complessivo tra paesi, come sono le questioni relative. L'esportazione, non è vero che l'Europa ha un modello sbilanciato sulle esportazioni. La Germania ha un modello sbilanciato sulle esportazioni. E se hai intere partite correnti europee sono in equilibrio nel complesso, perché i servizi sostanzialmente hanno un forte squilibrio che compensano la parte di beni, però in questo la posizione netta tedesca è altissima, è uguale a quella cinese, molto più bassa la posizione negativa degli Stati Uniti, che è il più grande debitore del mondo, ma su questi squilibri bisogna operare. È molto difficile immaginare un nostro modello futuro senza inserirlo in questi squilibri globali sui quali noi siamo più o meno in equilibrio, ma rischiamo, essendo un mondo tanto interdipendente, di soffrire per ogni shock che può colpirci. E quindi una delle questioni cruciali di cui dobbiamo occuparci, oltre alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di energia per la difesa, insomma, è quello su cui più dobbiamo intervenire, quindi la tecnologia, e dobbiamo diversificare le fonti, perché dobbiamo sostanzialmente assicurarci contro degli shock che poi non siamo in grado. E questo ovviamente interessa a tutti, quindi una lettura che viene mossa a tutti i paesi servirebbe. Finisco su una questione cruciale che riguarda il bilancio. 1% è veramente ridicolo. Qualcuno dice sì, però possiamo tenere l'1% e cambiare la composizione, se invece di quell'1% farlo finanziare dagli stati, farlo finanziare con un'autorità, con un'autonomia di tassazione da parte della Commissione, che adesso è molto modesta, e si può crescere, sì, ma sempre 1% rimane. Quello non c'è niente da fare, va accresciuto. E per accrescerlo ci vogliono i costi e i benefici. Bisogna quindi identificare tutti gli investimenti pubblici che sono utili, quanto costano tutti, e far capire uno per uno quelli che si possono finanziare solamente con una capacità impositiva.
3: Immagino che il rischio non serve, è
2: È
3: sbagliato.
2: sbagliato. Però il punto è che bisogna anche far capire ai tedeschi, no, non stiamo chiedendo più debito, stiamo chiedendo più entrate. E questo perché quando c'hai una spesa permanente ci vuole un'entrata permanente, non puoi avere diciamo, ogni volta rimettere il debito. Alla fine, tra l'altro, in un mondo che sta, in cui i debiti stanno crescendo così tanto, Stati Uniti fuori controllo, la Cina è fuori controllo, insomma, stiamo attenti. Io terrei i nostri debiti così come sono. Ultima cosa, credo che deve essere segnato. A me piace molto la proposta che poi Mario ha incorporato, di Philippe Aguillon. Philippe Aguillon dice che bisogna finanziare la tecnologia. E la tecnologia va finanziata. Perché non usiamo il modello americano di questo? Internet, come è nato, ARPANET e così via, con queste agenzie ARPA, DARPA all'epoca, loro prendevano solo per la difesa. Mi piace, ne parlai con Aguiondo perché a casa andai a vedere quanto costa. Beh, loro con quel bilancio hanno cambiato il mondo, hanno dato fondi ai quali sono giunti privati dopo essere stati valutati i progetti da 200 persone che si sono alternate, scienziati, in questa agenzia ARPA che costa 5 miliardi di dollari, cioè niente. Ecco, noi non siamo neanche in grado di fare questo. Voi non credo che lo citate, se mi ricordo bene. Mi pare una cosa da sottolineare e da perseguire. Sulla sovranità monetaria, eccetera, eccetera, tutte le cose che dice Cipollone, Panetta, eccetera, sarà san dire, bisogna andare in quella direzione. Grazie.
1: Grazie al governatore Visco che ogni volta che sento da quando ha smesso i panni ufficiali di governatore ora e onorario, penso a un Prometeo liberato, parla proprio con grande libertà e quindi è un piacere sempre ascoltarlo perché.
3: Scusa Roberto, siccome alcuni mi hanno detto che devono andare via, per
1: Sì.
3: esempio Ignazio se ne sta andando, Daniele, pur avendo già parlato ancora
1: Ditemi,
3: prima,
1: io eseguo.
3: bisognerebbe per stare ancora tutti insieme, al di là del fatto che ci stanno ascoltando alla radio, che ci stanno ascoltando in rete, in diretta, quindi dovremmo concludere al meglio il tutto, pensando di avere in plenum. Della nostra presenza, che mi sembra assolutamente elemento di qualità
1: Non c'è dubbio. Perfetto.
3: dell'evento, per cui volevo solo dirti i messaggi che mi hanno fatto mandare. E anche tu mi pare che debba andare, quindi.
1: Sì, anche perché stanno un po' incriccandosi i mercati, c'è una banca che perde il 40%, diciamo che c'ho una situazione che, di cui non farò il nome.
3: Conflitto di interessi.
1: Non lo dico, ma basta che beh, guardate su milanofinanza.it, comincia per IFIS, perché ha cambiato la guidance. Allora, dottoressa, è il suo momento. L'abbiamo caricata di grandissime responsabilità, essere sintetica, tenerci insieme. Salutiamo il
3: Grazie,
1: governatore Visco.
3: Ignazio.
1: Arrivederci. Prego.
4: Grazie intanto moltissimo per l'invito al presidente Brunetta e grazie a Marco Buti e a tutti i coautori per questo Florence Report che ho letto veramente con grande interesse. Sarò veramente molto breve, passo direttamente alle considerazioni e in particolare mi volevo soffermare su tre punti. Quindi il primo, io ho trovato rispetto appunto ovviamente è un report che va in continuità con il report di Letta e di Draghi, ho trovato secondo me particolarmente centrato in questo report la, diciamo, enfasi sulle specificità del modello europeo. E secondo me questo è fondamentale anche per quello che poi abbiamo detto in termini anche poi di consenso. Del progetto europeo. E quindi l'idea appunto di voler tenere insieme questi tre elementi che sono la sostenibilità sociale, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità diciamo economica, finanziaria. E secondo me su questo si può enfatizzare in modo, diciamo, ci sono tantissimi filoni di ricerca che fanno capo appunto alle teorie dell'investimento sociale, che fanno vedere già, insomma, sia con modelli teorici che con evidenza empirica, come non ci sia un trade-off tra queste tre componenti, ma anzi, piuttosto, alcune componenti, e quindi lì è molto importante andare a identificare alcune componenti della spesa sociale che non sono necessariamente investimenti, quindi allargare, no, lo spettro di quello che intendiamo per investimento, anche quando Draghi parla di 800 miliardi, poi 1200 e così via, fa riferimento a diciamo, gli investimenti così come tradizionalmente definiti. E invece ci sono tutta un'altra serie di componenti della spesa pubblica che non vanno, no, sotto la denominazione di investimenti. Pensiamo alla spesa per l'istruzione, pensiamo alla spesa per la sanità, le politiche del lavoro, e quindi qui al CNEL mi fa particolarmente piacere evidenziarle, che in realtà sono motori della produttività. E quindi quello che un po' nel report viene detto trova, diciamo, evidenza sia empirica che teorica. E su questo appunto il modello, il riferimento al modello nordico è veramente, insomma, secondo me centrale. E su questo è vero quello che diceva la dottoressa Bonacci, che nessuno di questi paesi è in grado, no, poi di fare gli stessi finanziamenti e gli stessi investimenti degli Stati Uniti e della Cina, però non penso che il punto sia tanto quello, il punto è diciamo allargare, no, a livello europeo, quindi su scala, che ovviamente è una scala europea, quel tipo di modello che tiene insieme la componente sociale, la componente ambientale e la componente innovativa. Quindi su questo, però vale anche, come si può dire, un po' il contrario. Ovvero il rallentamento della produttività diventa particolarmente rischioso perché porta poi a sacrificare queste, cioè, così come vale il circolo virtuoso, vale anche quello vizioso. Quindi il rallentamento della produttività è ancora più preoccupante in Europa perché porta poi a tagliare quelle componenti della spesa sociale che tengono insieme il modello europeo. E allora che cosa appunto si può fare per rilanciare il modello europeo e quindi tenere insieme produttività e componenti sociali dell'investimento? C'è una parte di finanziamento privato che passa per sicuramente l'unione dei risparmi e degli investimenti, però appunto come diceva anche il Presidente Visco, c'è sicuramente una parte, diciamo, pubblica, che non possiamo trascurare. E qui, il, report fa riferimento ai cosiddetti beni pubblici europei, che poi possono essere finanziati sia con risorse private che con risorse pubbliche. Il problema è, in primo luogo, appunto, definire, i beni pubblici europei. A più livelli, perché se io penso ad alcune componenti di questi beni pubblici, quindi l'investimento in digitale, l'investimento in tutta la transizione verde, quindi batterie, materiali critici e così via, da un lato sicuramente assolvono ad uno scopo che è europeo, che è quello dell'autonomia strategica, della sovranità tecnologica, però dall'altro lato non è indifferente dove questi investimenti vengono localizzati. Quindi il problema che abbiamo di meno nel campo della ricerca, per cui siamo riusciti a fare gli Horizon, che sono poi diciamo finanziati a livello europeo, ai quali partecipano imprese e università di tutti i paesi, non è altrettanto facile, altrettanto diciamo gestibile quando guardiamo per esempio a questo tipo di investimenti, dove la competizione tra paesi ha una certa giustificazione naturale, nel senso che gli effetti poi sull'occupazione, gli effetti sono in parte anche localizzati. Allora, qui secondo me è importante, qui ritorno anche a quello che è stato detto precedentemente, diciamo, dimostrare anche numericamente che bisogna, diciamo, che i beni pubblici europei, cioè fare alcune cose a livello centralizzato e quindi su scala, con la scala richiesta per quel tipo di investimenti, porta, diciamo, a dei guadagni che in parte poi possono essere anche in qualche modo poi redistribuiti. E il problema però è come vengono redistribuiti, perché negli Stati Uniti, proprio perché siamo all'interno di un paese federale, se esiste una Silicon Valley c'è un accentramento di ricchezza, ma ci sono anche meccanismi redistributivi. Questo in Europa avviene in modo molto ridotto, perché non c'è un meccanismo automatico di redistribuzione delle risorse. E quindi un po' si ritorna al vecchio dibattito della Optimal Currency Union, no? Di cui si parlava quando è stata fatta la moneta unica, e quindi De Grove, Kennan evidenziavano il fatto che una centralizzazione anche del bilancio sarebbe servita per risolvere, diciamo, attenuare il problema degli shock asimmetrici. E qui anche voi parlate di questo modello assicurativo e dite un po' qualcosa di nuovo rispetto a quello che si diceva in passato, ovvero che mentre in passato il tipo di shock poteva, diciamo, essere, tra virgolette, meno equilibrato tra paesi, e quindi ci poteva essere l'obiezione che poi questo tipo di meccanismo avrebbe finito per redistribuire risorse in modo continuo dai paesi cosiddetti frugali verso i paesi, chiamiamoli mediterranei o come li vogliamo chiamare. Adesso la tipologia di shock che può colpire l'economia europea è talmente differenziata, shock energetico, che non sappiamo a priori, no? Quindi questo velo di ignoranza del quale parlate. Questo è sicuramente vero, ma non so quanto, diciamo, sia così convincente poi come sponda nei paesi frugali. Forse la linea dei cosiddetti beni pubblici europei, e quindi il mostrare, diciamo, i guadagni, e quindi la scala minima efficiente di tutta una serie di investimenti per la transizione verde e per la transizione digitale, può essere un argomento in più rispetto all'argomento tradizionale dell'assicurazione nel supportare l'allargamento del bilancio europeo. Allargamento del bilancio europeo, qui siamo tutti, penso, d'accordo che è fondamentale. E sul quale, però, appunto, non sembra emergere, diciamo, un consenso. E allora lì io penso che il problema è, sarei anche interessata a vedere quei dati che avete, diciamo, mostrato dell'Eurobarometro sulle preferenze dei cittadini europei per tutta una serie di politiche. Quanto, diciamo, questo tipo di preferenze rimanga solido qualora la domanda comporti, diciamo, lo spostamento dell'offerta di alcuni di questi beni dal livello nazionale al livello europeo. Comunque, a prescindere da poi, insomma, l'aspetto di gradimento elettorale, che capisco che ovviamente è alla base, però è anche vero che alcune cose, diciamo, i cittadini possono anche essere convinti, no? Nel senso, non è necessariamente che bisogna seguire i loro sentimenti, ma credo che una, diciamo, una serie di studi e di dibattiti che facciano vedere. In questo, diciamo, Trump ci ha anche aiutato molto, perché il nazionalismo dei vari paesi europei si scontra contro ovviamente il fatto che in una diciamo, in un'economia internazionale che funziona su rapporti di forza, i nazionalismi, diciamo, dei vari paesi europei perdono ogni tipo di valenza. E quindi questo, secondo me, è un altro elemento importante che ci può, diciamo,
3: Eterogenesi dei fili.
4: ci può spingere verso quella direzione. Quindi ecco, penso che questa strada dei beni pubblici europei e del mostrare anche attraverso le interdipendenze tra paesi, per esempio, appunto, è vero che gli investimenti in alcuni paesi generano i benefici diretti su quei paesi, ma poi attraverso le catene del valore questi diciamo, benefici poi si propagano tra un paese all'altro. E quindi un modello che ovviamente non potrà essere uguale al modello americano in termini di accentramento, dovrà essere sicuramente un modello molto più diffuso anche in termini di politiche industriali. Sicuramente si può, diciamo, aggiungere al meccanismo assicurativo come una base solida teorica per rafforzare il bilancio europeo. Grazie.
1: Grazie alla professoressa. Adesso Giovanni Tria, Senato Bricata, già ministro dell'economia e delle finanze ai tempi di quando non c'era il Covid, quindi un po' come avanti Cristo, dopo Cristo, un'esperienza importantissima e unica, il compito di concludere con la sua capacità e gentilezza. Prego.
0: Sì, io cercherò di non abusare della vostra pazienza, essendo arrivato buon ultimo e tutti pensiamo che a massimo alle 5:30 ce la vogliamo andare. Allora, io intanto doveroso riconoscimento al rapporto perché è molto ben fatto e sistematico e quindi dà un metodo generale per porre tutte le domande. E questo è molto importante. Poi sulle risposte uno può discutere, ma intanto avere una visione d'insieme, questo è molto importante. Io partirei da una considerazione che è abbastanza banale, ma vediamo che forse non lo è. Cioè, in Europa, ormai da decenni, si continua a discutere come stare insieme, mentre si dimentica, oppure nei fatti almeno, il perché dobbiamo stare insieme. Se vogliamo ridurre al perché in una cosa principale, in un punto fondamentale, lo stare insieme, al di là di evitare le guerre, di cui c'è la pace, di cui si è sempre parlato, è quello di contare nel mondo. Questo è il punto. Allora, tutte le nostre analisi dovrebbero tener conto degli effetti di come noi possiamo contare nel mondo. Se noi partiamo dal primo punto che pone il rapporto, ed è partito bene da questo, no? I tre modelli, no? Il modello come predatorio americano di appropriazione, il modello cinese della dipendenza, poi il modello italiano, scusate, dell'europeo della responsabilità limitata. Però ora già, questi tre modelli, non è che ognuno se l'è fatto così, sono tenuti insieme da un periodo essenzialmente di stabilità, che era garantita paradossalmente dai quelli che noi chiamiamo adesso gli squilibri globali, che però davano fino a un certo punto la stabilità, perché squilibri globali davano potenzialmente diciamo, un futuro di potenziale instabilità che è arrivata, che è quello del rapporto essenzialmente dello squilibrio commerciale tra Stati Uniti e Cina compensato dai flussi finanziari. Questo, per andare veloce, questo è il punto. Questo ha giocato, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale fino al 71, più tra Giappone, Europa e Stati Uniti, e negli ultimi 2 o 3 decenni questo è quello che ha tenuto. Questo è saltato anche un po' in anticipo per le politiche trumpiane, perché ha detto questo modello non mi sta più bene. Insomma, questa è la questione. A questo punto, diciamo che l'Europa non è colpevole. Da questo punto di vista, perché d'accordo con quello che ha detto prima Ignazio, in realtà non ha squilibri da parte dei correnti l'Europa. I veri squilibri sono quello cinese e quello asimmetrici da una parte all'altra e quello americano. I partiti correnti, diciamo, dell'Europa sono in equilibrio sostanzialmente, con un deficit verso est e un surplus verso ovest. Ora il problema però a questo punto. La questione si pone che se non andiamo a grandi conflitti nuovi, eccetera, è quale sarà la nuova stabilità?
3: L'Europa in che modo può giocare un ruolo in un possibile negoziato e ridefinire quello che sarà il futuro? O non delegarlo soltanto a un negoziato tra Stati Uniti e Cina? Perché da questo quello che ci sarà intorno dipenderà non soltanto la crescita europea, ma anche la sostenibilità stessa del modello europeo, qualunque esso sia, quello vogliamo. Diciamo del modello sociale, eccetera. Questa è la questione. Come lo giochiamo? Qui passiamo direttamente, quindi vado veloce, a uno dei punti centrali del rapporto, e poi è stato sempre richiamato, cioè la debolezza o la incompletezza istituzionale dell'Europa. Questo è il punto, no? Federalismo o non federalismo. Allora, incompletezza che, per esempio, nel campo economico, ma qui si uniscono in questa incompletezza proprio il lato economico e il lato politico. L'incompletezza, per esempio, nella governance dell'economia, che abbiamo, è stato detto, un'autorità monetaria, questo lo sappiamo tutti, diciamo la Banca Centrale Europea, se la possiamo definire Banca Federale o no, ma c'è. D'altra parte, ma in vari scritti anche Marco Buti l'ha richiamato, non abbiamo un'autorità fiscale europea. Questo cosa comporta? Beh, comporta molto dal punto di vista che io richiamavo della presenza internazionale, perché da qui. Ci sono tante, diciamo, scompensi, ma per esempio non avere una capacità fiscale europea, ma avere una dimensione fiscale europea, è quello che sostanzialmente rende debole la proposta di un debito europeo, di un safe asset europeo che possa entrare nel mercato globale, competere con i safe asset dei treasury bond messi oggi in discussione, in parte ovviamente, perché non ci sono sostituti americani, e i safe asset che stanno arrivando dalla Cina, di cui nessuno parla, perché l'approfondimento e l'estensione del mercato finanziario cinese sarà il prossimo passo, che non è quello soltanto del flusso sui beni, sul commercio dei beni. Questo è uno dei grossi punti. E quindi noi, perché sia che discutiamo, diciamo, un debito europeo basato sui flussi o sugli stock, con le varie cose tecniche, adesso non ho tempo di entrare, ma questo è uno dei grossi punti. Allora, se andiamo avanti su questa linea, si pone il famoso problema quello che vogliamo chiamare le cooperazioni rafforzate, il federalismo pragmatico, coso. Beh, io su questo la vedo in modo differente di questi passaggi. Perché? Perché quando parliamo della sovranità, mi pare che ci sia un passaggio nel rapporto, io ho letto solo la parte A del rapporto, che è bella sostanziosa, però diciamo non è che sia così. A un certo punto si parlava di ripartizione della sovranità, o no, diciamo di divisione della sovranità. Ecco, cosa intendiamo noi per condivisione della sovranità? Io penso che c'è un problema di ripartizione della sovranità. Uno Stato federale si basa sulla ripartizione di un ambito nazionale, di sovranità nazionale e di ambito di sovranità europea, dello Stato federale. E prima faceva battuta Daniele dicendo: ma è una sovranità che tanto non c'è. Ma questo è un punto fondamentale. Perché? Perché anche se vogliamo convincere i vari Stati ad andare in quella direzione, diceva prima Ignazio, dice: ma il problema è che io devo essere rieletto. Tu devi avere un ambito di sovranità nazionale su cui ti giochi le tue rielezioni. E poi c'è l'ambito europeo. Questo è un punto, io credo, fondamentale, perché altrimenti non hai la forza per contare a livello internazionale e cercare di ridisegnare il quadro internazionale nell'ambito del quale l'Europa può più o meno prosperare, poi dipende dalle nostre capacità di investire, e giustamente chiamava Valentina prima investimenti in istruzione. Io a volte ho richiamato il fatto che all'inizio degli anni 90 la Cina lanciò un programma, avere 100 università di livello mondiale. Poi è stato veramente rivisto. Adesso tra le prime 10 al mondo ce ne sono due cinesi. La Cina ha costruito prima il suo capitale umano e poi tutti i vari investimenti. E il capitale umano cinese, se andate a vedere, diciamo, vorremmo averlo in Europa in questo momento, e lo esporta. Allora, queste sono le questioni, perché se noi andiamo attraverso il federalismo, diciamo, pragmatico, in cui, se ho capito bene, perché non è che sia molto chiaro, diciamo, noi prendiamo delle funzioni, degli obiettivi, chi ci sta ci mettiamo insieme e magari questo obiettivo lo raggiungiamo e delle funzioni le rendiamo più efficienti. Ma questo in qualche modo, in che modo contrasta con l'obiettivo di cui parlavo prima? Perché se tu prendi una funzione e riesci a fare una regolamentazione comune, tu togli una parte della regolamentazione nazionale che tu dovrai.

porre. Si riparla per esempio dei tre blocchi, no? Dobbiamo rafforzarci per essere uno dei blocchi che si confronta e compete con gli altri due blocchi, a un certo punto il passaggio. Ma il problema è vero, certo, questo anche, il problema è la capacità di negoziare per avere una possibilità di convivere dei tre blocchi e di condividere un nuovo equilibrio che in qualche modo verrà cercato, perché la perdita di leadership americana è di chi offriva quello che è il principale, diciamo, bene pubblico globale, che è la stabilità, e che c'è stata, anche se ritenuta ingiusta da molti, ma bisogna crearne un'altra. Adesso non lo offre più questo bene pubblico globale. Chi lo offrirà? È necessario un negoziato a tre. Per esempio, è stato richiamato, mi pare, l'idea di Metternich, delle medie potenze. Nel negoziato globale in cui si dovrà cercare di ricreare un equilibrio, noi abbiamo bisogno del debito europeo, di un centro fiscale e quindi di rafforzare in questo modo anche l'euro. Ma perché, per esempio, non cercare di andare verso un polo monetario in cui l'euro è la moneta centrale è più importante, ma con un accordo di vario tipo con le altre monete convertibili, che non sono quella americana, che è un suo polo, o quella che sarà quella cinese man mano che entra nel dibattito internazionale. Sono d'accordo molto su quello che si è, perché chiudo, tratto solo questo, sennò vado oltre 5:30, che volevo dire qui io voglio limitare a questo, quindi salto un po' alcuni passaggi sull'idea delle traiettorie tecnologiche, come sono chiamate, europee. Beh, questo, certo, questo è molto importante, non solo per gli ambiti green, eccetera, perché il green ha un'implicazione enorme. Io spesso ripeto che la transizione verde significa produrre in modo diverso, forse cose diverse, e consumare in cosa diverso, che significa? Io la chiamo la grande obsolescenza accelerata, perché significa una parte di stock di capitale che è stato investito in non green, che man mano gli si chiede di uscire al mercato prima, e quindi quello richiede anche delle reti, un po' di protezione. Ma le cose, a parte la transizione, noi abbiamo che nelle tecnologie disruptive vere, diciamo per esempio l'intelligenza artificiale, questo richiede una massa di risorse concentrate che naturalmente l'Europa, inutile, non le mette in campo. Sono, perché dipendono non solo dalla capacità finanziaria dei paesi come l'America o la Cina, ma nel caso dell'America dalla capacità di attrarre risorse e risparmio da tutto il mondo per finanziare quel tipo di ricerche, che noi in Europa non abbiamo, anche perché appunto non abbiamo neppure il debito europeo, tra l'altro. Mentre c'è un grande, diciamo, un grande spazio per investimenti in innovazione, che non dico che sia diciamo, che utilizzano anche le tecnologie disruptive che vengono da fuori, ma anche in ambiti specifici si può essere competitivi, ed è anche più sono degli investimenti in innovazione e in tecnologie gestibili più da una struttura produttiva come quella europea, che è più parte quella italiana, è più, diciamo, di dimensioni minori di quelle che sono le grandi cinesi o le grandi americane. Tenendo presente, mi pare Ignazio mi ha ricordato questo perché ha citato Aghion. Allora, poiché gli investimenti veri in innovazione debbono venire essenzialmente dal privato, anche se con delle reti di appoggio. Perché di appoggio pubblico? Perché il rischio degli investimenti, soprattutto degli investimenti in innovazione, è enormemente aumentato, e questo deprime il tasso di investimento. Perché è aumentato? Perché in un mondo globalizzato, con progresso tecnologico molto rapido, ma soprattutto con la diffusione rapida del progresso tecnologico, un'impresa che investe risorse per un'innovazione tecnologica non sa se, mentre lui ha investito tanto, arriva prima un'altra impresa dall'altra parte del mondo e si prende immediatamente il mercato globale. Che questo è.

0: la situazione che noi abbiamo, perché non sto investendo in un mercato locale, l'innovazione in una pizzeria, ma si rischia questo. A questo punto, sono 31, sopra di 1, e questo è chiaro che è uno dei punti essenziali per cui quando parliamo di istruzione creatrice, il vero problema è quando e dove si distrugge e quando e dove si crea. E lì si crea questo. E quindi ha nominato l'ARPA, tante cose, ma mi taccio.
1: Allora, grazie, grazie a Giovanni Tria, grazie a tutti voi, grazie. Do anche 2 minuti, ma nel frattempo vi saluto e volevo invece invogliarvi, dando la parola a Marco Puti e complimentandomi anch'io per il lavoro svolto, facciamo però anche un applauso al presidente Renato Brunetta perché ci ha riunito qua, secondo me. Ci ha fatto passare 2 belle ore senza pensare a quello che accade fuori, ma concentrandoci sul futuro, e secondo me è molto meritevole questo. Prego.
0: Velocissimamente perché tante cose, quindi grazie a tutti. Si riassume: It's politics stupid. Questo è invece che economics ai tempi di Clinton. E questo emerge chiaramente da tutto quanto quello che abbiamo visto. Allora, Consiglio europeo della settimana scorsa, 18 e 19 giugno, 62 punti. Punto 35 e 36, si parla del nuovo quadro finanziario pluriennale, nuovo bilancio pluriennale dell'Unione. Si dice semplicemente la presidenza irlandese dei prossimi 6 mesi dovrà come dire, arrivare a un accordo, cose un po' procedurali e basta. Si parla del punto 62. Si dice che si conclude con quel Consiglio europeo il semestre europeo. Quei 2 punti lì sono totalmente scollegati da tutto il resto in cui si parla di difesa, competitività. Quindi c'è un elemento qui di come dire, bipolarità nell'atteggiamento dei capi di Stato e di governo. Quindi, no, e negli elementi non lo sanno. Allora, secondo punto, salto da qua, Hamilton, il momento hamiltoniano. Allora, e qui è un messaggio un po' anche per il nostro paese, il momento hamiltoniano si consolidò nel 1837-1840, quando no, a fronte della richiesta di bailout da parte degli stati, ci fu un rifiuto da parte del governo federale. E questo condusse all'introduzione dei bilanci in pareggio nella gran parte degli Stati Uniti. Non bisogna fare la stessa cosa, ma questo significa che per consolidare la possibilità e la condizione politica per un debito comune e una capacità fiscale comune centrale, bisogna che ci sia un comportamento corretto e prudente a livello degli stati membri. Finisco con una cosa sola, la maledizione di Juncker. Allora, qualcuno di voi lo sa, la maledizione di Juncker è quella, lui disse, sappiamo tutti quanti cosa dobbiamo fare, non sappiamo come essere rieletti una volta che l'abbiamo fatto. Questa era la maledizione di Juncker. In realtà, e quindi il problema qui qual è? È che se prevalgono come dire, motivazioni di brevissimo termine, si pensa alle 7 elezioni dell'anno prossimo, incluso in Spagna, Italia, Grecia, Polonia, quindi insomma, di notevole Francia, chiaramente di notevole spessore, noi non faremo nulla. Allora, la questione è, si può fare appello a quelle preferenze più convergenti che vi ho mostrato nel mio primo intervento, per una motivazione anche di carattere elettorale e politico. Vi racconto brevissimamente un episodio, 2013 o 2014, non ricordo esattamente l'anno, nel mezzo della grande crisi finanziaria, elezioni, campagna elettorale in Olanda. La questione a quel tempo era l'espulsione della Grecia, no? Quindi dibattito Brexit, Germania. In Olanda, tra i più entusiasti nel dire fuori la Grecia dall'Unione Monetaria, fuori dall'euro e così via. Diederik Samsom, che era il segretario generale del Partito Laburista, che faceva male nei sondaggi a quel tempo. E disse sì, andò di fronte agli elettori e disse: voi tutti quanti gli altri vogliono espellere la Grecia dall'Unione Monetaria. Cosa succede ai nostri fondi pensione che hanno investito pesantemente negli asset delle banche greche, direttamente o indirettamente? Lui si risollevò nella campagna elettorale ed ebbe un risultato importante, facendo un discorso di verità, appellandosi, diciamo, in qualche modo diciamo, le preferenze dei cittadini, anche preferenze materiali. Quindi questo è un esempio, come dire, se si vuole, molto aneddotico, ma forse, diciamo, se si riesce a impostare un ragionamento che guardi agli interessi veri sia dell'Europa ma anche dei singoli paesi, facendo un discorso di verità su questo, forse si riesce anche a sconfiggere la maledizione di Juncker e fare delle cose che bisogna fare a livello europeo con il contributo di tutti quanti.
2: Era la presentazione del Florence Report 2026 dell'EMU Lab dell'Istituto Universitario Europeo che ha avuto luogo a Roma il 26 giugno. La nuova Europa, solo difesa e competitività o altro? Questo è il titolo dell'incontro che è stato aperto dal presidente del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Renato Brunetta. Poi abbiamo ascoltato la presentazione del Florence Report di quest'anno a cura di Marco Buti, coautore del rapporto e titolare della cattedra Tommaso Padoa Schioppa del Centro Robert Schuman dell'Istituto Universitario Europeo, quindi gli interventi di Paola Bonacci, consigliera parlamentare della Camera dei Deputati, componente del Collegio degli Esperti del CNEL e del Comitato Nazionale per la Produttività del CNEL, Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, già ministro dell'Economia, Valentina Meliciani, professoressa ordinaria di Economia Applicata alla LUISS Guido Carli e direttrice del LUISS Research Center for European Analysis and Policy, Giovanni Tria, docente dell'Università Tor Vergata, già ministro dell'Economia, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia. L'incontro è stato moderato da Roberto Sommella, direttore di MF Milano Finanza. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con La fatica di comprendere, lettura, scuola e spirito critico nell'era digitale. Questo è il titolo del dibattito organizzato da Confcommercio, Federazione Italiana Editori Giornali, Fondazione Luigi Einaudi, Osservatorio Carta Pena e Digitale della Fondazione Einaudi e Sindacato Nazionale Autonomo dei Giornalai. L'incontro si è tenuto a Roma il 24 giugno. Sentiremo gli interventi di Andrea Cangini, direttore dell'Osservatorio Carta Pena e Digitale della Fondazione Einaudi, Renato Russo, presidente nazionale del Sindacato Autonomo dei Giornalai, Andrea Rifeser Monti, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Carlo Fontana, presidente di Impresa Cultura Milano di Confcommercio, Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, e Alberto Baracchini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria. Buon ascolto.
3: Segretario della Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Carlo Fontana, Presidente di Impresa Cultura Italia di Confcommercio, il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Rifeser Monti, Renato Russo, Presidente del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, che più di tutti ha voluto questo nostro incontro. Due parole, beh, mi presento, io sono Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Einaudi, qui in veste di direttore dell'Osservatorio Carta Penna e Digitale. L'osservatorio lo abbiamo costituito ormai qualche anno fa con l'intenzione, e credo, insomma, siamo all'altezza delle nostre intenzioni nella pratica quotidiana, di difendere la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta non solo come pratiche insostituibili, abbiamo un blackout, temo, come pratiche insostituibili per comprendere, memorizzare, analizzare meglio quel che si scrive e quel che si legge, ma anche e forse soprattutto come ginnastica mentale. Le neuroscienze ci hanno insegnato che scrivere a mano in corsivo e leggere su carta sviluppa il cervello e lo sviluppa al massimo delle proprie potenzialità e sviluppa la parte più nobile del cervello, l'emisfero sinistro, quello che presiede al pensiero logico lineare, in un'epoca in cui la razionalità e il pensiero sono quanto mai compressi dall'abuso che tutti quanti noi, i nostri figli e i nostri nipoti in modo particolare, fanno e facciamo dei social media. La situazione è oggettivamente preoccupante, non solo per le ricadute di ordine psicologico che l'abuso di smartphone determinano nei più giovani, ma anche per le conseguenze a livello cognitivo. Si stanno perdendo facoltà mentali, soprattutto la capacità di attenzione, che è il presupposto per ogni conoscenza. Lo scorso anno un team di psichiatri della facoltà di medicina dell'Università dell'Ohio ha fatto un'ampia ricerca e ha stimato che la capacità di attenzione di un giovane su un testo scritto non supera i 6 secondi, non minuti. La capacità di attenzione di uno studente universitario rispetto a una lezione universitaria non supera i 10 minuti. È stato fatto uno studio sugli studenti di letteratura di un certo numero di università americane, da cui risulta che non viene compreso il vocabolario base di un testo di Dickens, La casa desolata. È emerso che i ragazzi non riescono a seguire dall'inizio alla fine un match di calcio o un evento sportivo, lo fa soltanto il 30% nella fascia tra 18 e 24 anni, tutti gli altri si stufano prima, non ce la fanno. L'Accademia della Crusca, membro autorevole del nostro osservatorio, ci ricorda periodicamente quanto la lingua si stia impoverendo e di conseguenza quanto anche il nostro pensiero, la nostra capacità critica si stia impoverendo. È provato, da studi neurologici ce lo dicono ormai da tempo, che la lettura su dispositivo digitale non è minimamente confrontabile alla lettura su carta, è una lettura di per sé più superficiale, che non attiva tante aree del cervello, la stessa frase scritta a mano attiva 12 aree del cervello, digitata su una tastiera ne attiva 2 per capire il rapporto, diciamo, tra un mezzo e l'altro. Marianne Wolf, celebre scienziata cognitivista californiana, autorevole membro del comitato scientifico del nostro osservatorio, ha parlato di lettura superficiale, skim reading, e ha messo in relazione questa nuova metodologia di lettura con la tenuta dei nostri sistemi democratici, perché è un problema conseguente il fatto che se, come avviene oggi, ci si informa prevalentemente sui social, dove le notizie false, ricerca del MIT di Boston ce lo dice, si diffondono 6 volte più velocemente delle notizie vere, dove domina la polarizzazione, la superficialità, le false notizie, la democrazia non può tenere. La democrazia è consapevolezza, conoscenza, analisi, confronto tra idee diverse. Tutto questo non rientra nella logica dei social, in particolare del web in generale. Quindi la lettura dei giornali nelle classi, a nostro avviso, ad avviso del nostro osservatorio e credo di tutti i presenti a questo tavolo, ha una serie di funzioni, a nostro avviso, fondamentali e non prescindibili. Intanto ravviva la consuetudine dei ragazzi con la carta stampata, che di per sé è una buona cosa. Insegna a distinguere tra le fonti. Studi qualificati ci dicono che la larga maggioranza degli adolescenti non riesce a distinguere su un sito di informazione un messaggio pubblicitario da un messaggio redazionale. Quindi c'è un problema proprio di distinzione tra una fonte e l'altra e di acquisizione del fatto che alcune fonti sono più autorevoli dell'altre, di altre sono responsabili di quello che si scrive, cosa che per i giornali avviene, per il web nella maniera più assoluta non avviene. Confrontare giornali diversi insegna lo spirito critico, insegna il valore del dubbio, insegna il valore del pluralismo, insegna ai ragazzi che ci sono tesi legittime ma contrapposte, che per capire dove sia la verità bisogna conoscerle entrambe, se sono due o tutte, se sono più di due, e ragionarci sopra. insomma, si esercita il valore del dubbio, dello spirito critico, che è un modo per consolidare la tenuta delle nostre democrazie. La situazione è paradossale, e qui mi taccio. Esiste una legge del 2020 che dispone un fondo, mette a disposizione delle scuole un fondo per accedere ad abbonamenti di giornali e riviste. Questo fondo, la legge poi è stata modificata volte nel 22 e nel 23, questo fondo lo scorso anno ammontava a 3 milioni di euro, ne sono stati chiesti e quindi spesi 545.247 euro, quindi poco più del 18% della dotazione. Caso paradossale, perché insomma, normalmente ci si lamenta fondatamente per la mancanza di fondi per fare cose nobili o socialmente rilevanti, in questo caso i fondi ci sono, ma le scuole non accedono a questi fondi. Abbiamo in mente alcune possibili soluzioni a questo problema e vorrei che a illustrarle fosse il Presidente Renato Russo.
4: Grazie tante Andrea. Prima di cominciare vorrei ringraziare la Fondazione Einaudi che ci ha accolto in questa prestigiosa sede, che ci ha permesso di organizzare questo convegno. Chiaramente ringrazio tutti i relatori che hanno accolto l'invito. Approfitto di una platea di edicolanti per ringraziare particolarmente il sottosegretario Baracchini, che ha sempre creduto nella rete di vendita e l'ha sempre, diciamo, riconosciuta come valore importante di una filiera della editoria. Sì, diciamo che questo convegno, come hai detto, serve per aprire un momento di riflessione e creare anche delle proposte su un problema molto sentito, che è quello dell'analfabetismo funzionale. L'anno scorso, durante la giornata dell'alfabetizzazione, nel settembre del 2025, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto su questo tema, evidenziando come un terzo, ed era quindi una sua preoccupazione, un terzo della popolazione adulta hanno imparato a leggere e scrivere, ma non riescono a usare le informazioni in modo efficace nella vita di tutti i giorni e nel lavoro della società. Pertanto noi oggi viviamo in un'era dove ci sono le informazioni, ma facciamo fatica a comprenderle. Lo facciamo perché viviamo anche in un'epoca abbastanza frenetica, dove il valore del tempo riusciamo, diciamo, a utilizzarlo sempre con più difficoltà. Ed è per questo che noi vorremmo accendere un focus su questa tematica, cercando anche di, come hai già detto tu, evidenziare quello che potrebbe essere un problema democratico, perché noi abbiamo la necessità di investire sui giovani, sui ragazzi, che poi di fatto diventeranno i dirigenti futuri della nostra nazione. Quindi questo investimento che dovremmo fare oggi sulle nuove generazioni di fatto diventa un investimento sulla nostra vita, sul nostro futuro. Ecco che allora noi proponiamo come SNAG di rafforzare quelli che sono oggi già gli strumenti che sono messi a disposizione delle scuole per cercare di avvicinare i ragazzi alla lettura. In realtà ci siamo accorti che consegnare un quotidiano nelle mani di un ragazzo non è sufficiente, bisogna veramente creare della formazione e qui le scuole possono aiutarci moltissimo. Bisogna riavvicinare i ragazzi alla lettura e io dico anche alle edicole, a comprare in prima battuta i giornali, a poterli portare nelle scuole, a poterli leggere, perché no, a poterli portare a casa per continuare il lavoro che viene fatto all'interno delle scuole, perché solo così potremmo creare quelle condizioni per fare in modo che gli stessi comprendano l'importanza di quella notizia che viene riportata all'interno della carta stampata. Chiaramente qui non si vuole creare una contrapposizione tra il web o la carta stampata. È evidente che il web per noi, lo abbiamo sempre sostenuto come sindacato, deve essere uno strumento che deve attrarre il lettore su quello che poi è il prodotto nobile, che è il prodotto cartaceo, quindi deve riuscire a stimolare il lettore per riportarlo sul prodotto sul quale vengono fatti tanti investimenti, perché io adesso sto, diciamo, seguendo anche le dinamiche che vivono gli editori con le piattaforme dove vengono utilizzate queste informazioni. Ed è vero che tutto ciò che nasce in termini di informazioni, anche dalle rassegne stampa o da tutto quello che viene veicolato, nasce da una fonte autorevole, che è quella del quotidiano, sul quale lavorano persone e sul quale vengono fatti degli investimenti importanti e che purtroppo oggi si sta perdendo anche in termini di riconoscimento come valore, non solo di prodotto ma anche economico. E allora noi diciamo che è necessario sostenere presso le istituzioni scolastiche e attraverso anche l'utilizzo dell'ora di educazione civica un progetto che possa avvicinare i ragazzi alla lettura. Chiaramente oggi esistono questi strumenti che incentivano la lettura e se mi permettete vorrei citare anche quelli della carta cultura o della carta docente, ma sono tutti degli strumenti che oggi limitano l'accesso all'acquisto di abbonamenti e quotidiani periodici. Noi quello che vorremmo è andare oltre, permettere alle scuole o agli utenti di poter comprare i prodotti all'interno delle edicole, quindi non escludere quella formula, ma affiancare una nuova formula che possa permettere alle scuole, attraverso anche dei nostri progetti che andremo ad approfondire, la possibilità con dei ticket o con strumenti alternativi di dedicare su 33 ore di educazione civica 10 sulla lettura, attraverso queste 10 ore mandare i ragazzi in edicola per comprare il giornale attraverso questi strumenti innovativi che possano attingere meglio a quelle che sono delle somme che sono state messe a disposizione e che per oggi purtroppo non vengono acquisite. Questa è una sfida che noi dobbiamo, diciamo, portare avanti tutti, è una sfida educativa, culturale che riguarda le istituzioni, la scuola, le famiglie, riguarda gli editori, riguarda gli edicolanti, riguarda tutti. Ed è importante perché necessita riportare l'attenzione su questo argomento che stiamo affrontando oggi. Io vorrei citare anche il Papa Leone XIV che nella sua enciclica Magnifica Humanitatis anche lui ha evidenziato, diciamo, le difficoltà di questa intelligenza artificiale che oggi è una realtà sulla quale ci dobbiamo confrontare, ma non perché vi sia una paura che le macchine possano pensare, tra virgolette, al posto degli uomini. In realtà è più l'uomo che, e questo è il rischio, che possa rinunciare progressivamente a pensare e a comprendere in modo autonomo e in modo anche critico. Quindi noi attraverso questo convegno vorremmo stimolare ancora di più quello che oggi già avviene, coinvolgendo possibilmente le testate locali, coinvolgendo tutto il mondo editoriale e il governo per rafforzare questi strumenti che già oggi esistono, anche con delle modalità diverse per recepire questi denari e farlo appunto nell'ottica di riuscire a costruire, io dico, dei lettori nuovi, perché no, ma soprattutto delle giovani leve che possano avere una capacità più critica rispetto a quella attuale.
5: Grazie. Grazie a Renato Russo, il quale ha parlato di testate locali e non, quindi la parola va naturalmente ad Andrea Riffesermonti, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, nonché il mio vecchio editore.
6: Vecchio? Un vecchio. Buongiorno a tutti. Io vorrei ricordare che la Federazione è da anni vicino col quotidiano in classe delle iniziative di supporto alla lettura. Certo va implementato perché l'Osservatorio Giovani Editori è nato più di 20 anni fa e ha coperto alcune classi, però non basta. Ricordo anche che la Federazione Editori qualche anno fa, grazie anche alla campagna che ha fatto insieme all'ANCI, l'associazione di tutti i sindaci, è riuscita a fare una raccolta firme e ha reintrodotto col governo l'educazione civica. L'educazione civica è grazie alla campagna stampa che ha fatto la FIEG con l'ANCI, con tutti i sindaci. E qui mi ricollego ai sindaci, che credo che sia un punto molto importante anche per il futuro di questo convegno. Cioè dobbiamo coinvolgere ancora di più l'ANCI, che sul territorio, come le testate locali, possono dare un contributo importante. Non dimentichiamoci che però non è solo la colpa della scuola, la colpa forse è di noi genitori, perché quello che sta succedendo adesso, credo al di là che con l'introduzione del telefonino, ma dello smartphone soprattutto, lì c'è stato veramente il crollo dal 2012 della lettura dei quotidiani, della consapevolezza che bisogna informarsi anche solo sulla, non solo sulla carta stampata sul web, ma d'ora in avanti i giovani rifiutano proprio questo approccio perché per comodità, per fatica, perché indubbiamente leggere un quotidiano si fa più fatica che guardare, e soprattutto perché il cellulare è più un intrattenimento, non è informazione, perché la gente si sofferma per delle ore non su delle notizie, ma sulle notizie di intrattenimento, che sono due cose diverse. L'informazione seria è una cosa, l'informazione di intrattenimento è un'altra. E quindi stiamo vedendo che anche in tutto il mondo si stanno avverando che alcuni governi stanno prendendo le decisioni, perché ormai i giovani, non voglio citare l'ultimo esempio che io mi sto domandando ancora come sia potuto accadere che 9 ragazzi su una macchina possono salire di notte e alle 3 di mattina e non ce ne sia uno che si sia ribellato prima di salire sulla macchina, questo la dice lunga sull'impostazione, sull'educazione civica che questi ragazzi hanno. Quindi bisogna che la scuola e i genitori facciano un grosso sforzo e che il governo possa intervenire anche con delle leggi molto severe, perché questi esempi qui non si possono più ripetere. E quindi voglio dire, la FIEG è sicuramente disponibile con tutte le sue testate, ma credo che tutti insieme, tra edicolanti, sindaci e governo, possano studiare qualche iniziativa, ma concreta e forte, per risolvere questo problema della gioventù che sta degenerando completamente. Grazie.
5: Grazie. Beh, sì, sicuramente il problema è così ampio che non si può pensare di affrontarlo, semplicemente governarlo, senza una sintonia assoluta tra le famiglie, il mondo della scuola, gli insegnanti, i giovani e il decisore politico. Ricordo en passant che l'Osservatorio Carta Penna Digitale ha promosso tempo addietro la nascita di un intergruppo parlamentare su questi temi, e che in quel quadro è stato presentato, giusto per agganciarmi a quanto diceva Riffese prima, un disegno di legge per limitare l'accesso ai social network ai minori di una certa età, cosa che fa gridare allo scandalo qualcuno sostenendo che non si tratti di una misura liberale. È vero esattamente il contrario, si tratta di preservare fasce di età che non hanno la consapevolezza, la forza e il carattere per affrontare rischi, così come gli vietiamo di guidare la macchina, fumare sigarette, bere alcolici, viaggiare da soli. A mio avviso sarebbe sensato, e non è un caso che se ne stia parlando nei parlamenti di tutto l'Occidente, introdurre dei limiti. E mi auguro che quel disegno di legge, che è un disegno di legge bipartisan a prime firme Mennuni e Madia, riprende il suo iter in Parlamento. Carlo Fontana, presidente di Impresa Cultura Italia.
7: Negli interventi precedenti si è sempre ribadito il ruolo della scuola in questa emergenza culturale, perché di questo si tratta. Allora vorrei ricordare, se è possibile, non certo per autoreferenzialità, un piccolo episodio personale che però mi sembra sia bene conoscere. Parlo nel 1970, guerre puniche, e io allora lavoravo al Piccolo Teatro ed ero responsabile dell'attività di formazione culturale nelle scuole. E di ogni ordine grado. Per le scuole elementari, mi riferisco alla quarta e quinta elementare, il Piccolo Teatro, che aveva, come sempre successo nei teatri dal dopoguerra, un certo ruolo surrogatorio rispetto alle inadempienze dello Stato, proponeva un'iniziativa che vi descrivo. Nelle scuole, parlo appunto della quarta e quinta elementare, l'insegnante, ovviamente d'accordo col piccolo che aveva preparato questo format, comprava una serie di quotidiani. Leggeva gli articoli che potevano certamente più interessare a loro, ed è come evidente, perché era inutile certo leggere di politica, poi prendeva un paio di forbici e di ogni quotidiano tagliava i titoli. Questi titoli venivano mescolati tra di loro e ogni ragazzo, ogni giovane ragazzo ne sceglieva uno, ne estraeva a sorte uno sostanzialmente, e su quello che sceglieva doveva inventarci una storia o anche una spettacolazione. Ebbene, fu un'esperienza, almeno per chi la organizzava, francamente emozionante e straordinaria, perché si vedeva, si toccava con mano qual era l'impatto formativo e stimolatore di, per un giovanissimo, a prendere in mano un titolo di un quotidiano, a inventarci delle cose. E questo permetteva anche di capire qual era la funzione del quotidiano, il mestiere di chi scrive. Aveva una polivalenza di significati che poi venivano dall'insegnante spiegati. Ovviamente questo avveniva nelle scuole di Milano negli anni 70, andò avanti per un paio d'anni, poi come sempre Maior a Premont, e l'iniziativa venne abbandonata. Ecco, ho citato non a caso questo esempio per dirvi come la scuola, a mio giudizio, dovrebbe riprendere decisamente in mano questa situazione. Decisamente, io non so adesso quali, con quali gli strumenti ci sono, se sono le ore di educazione civica o se sono appunto orari particolari, per fare comprendere come la lettura e quindi l'uso del quotidiano debba diventare una, come dire, lettura consapevole, debba essere uno strumento fondamentale per la conoscenza e la consapevolezza del vivere in una società ad alto tasso democratico. Ebbene, questo secondo me va fatto urgentemente. E mi è piaciuto quello che hanno detto prima, se non sbaglio, dottor Riffese, che può nascere anche da una collaborazione tra editori comuni, cioè tra soggetti diversi, perché il problema va visto, secondo me, sotto diverse angolature. Una di queste è certamente la differenziazione necessaria e utile tra la notizia sul web e la notizia sul quotidiano. Se non si capisce che il quotidiano è, prima di tutto, bisogna far capirlo, noi lo sappiamo, deve continuare, deve tornare ad essere soprattutto uno strumento di approfondimento rispetto alla notizia. E se invece si insegue la notizia hic nunc, è chiaro che sarà sempre sconfitto, ed è anche, come dire, non solo sconfitto, ma di cui si rivelerà, come dire, in fondo uno strumento superato, inutile, mentre invece se si dà un ruolo molto preciso e si spiega bene qual è il suo ruolo, si fa capire ai giovani che cominciano, ebbene può tornare ad avere una funzione importantissima, anche perché nelle indagini dei consumi culturali che sta facendo Confcommercio, noi registriamo dal Covid in avanti una caduta verticale del consumo dei quotidiani. C'è appunto questo segmento che è costantemente in discesa. E allora qualcosa vorrà dire, bisognerà capirne bene il significato. Io penso che uno dei pericoli grossi che si sta verificando è che si è ingenerata l'idea che l'informazione è qualcosa che deve essere gratuito, che non costa fatica e che forzatamente, come tutto ciò che avviene sul web, ma è fatto in modo digitale e sbrigativo, ed è quello il suo compito. Però, dato che non si è disabituati ad approfondire i temi e gli argomenti, a questo punto va bene così. Ecco perché è necessario una svolta, Io non so se è giusto impedire o meno l'uso dei social, degli smartphone, come sta avvenendo in altri paesi, e mi pare che diceva prima Andrea Cangini che c'è un disegno di legge. Non mi pongo questo problema, mi pongo che questo uso va reso consapevole, bisogna che chi si assume la responsabilità di educatore educhi al corretto utilizzo di quelli degli strumenti, della tecnologia a noi contemporanea. Questo è un punto di fondo. E torniamo quindi sempre al discorso della scuola. Il discorso della scuola, che poi può essere tranquillamente allargato al tema dei consumi culturali. Mi sembra molto giusto quello che diceva il presidente Russo, che bisogna ampliare l'utilizzo di una legge esistente dal discorso abbonamenti, periodi quotidiani, ma al quotidiano quotidiano, alla quotidianità, perché solamente nella quotidianità si crea un'abitudine. Io non parlo della mia generazione, che se non apro il giornale la mattina sto male, ma questo è un problema di una persona anziana. Credo invece che deve essere la curiosità del giovane, bisogna instillare nel giovane la curiosità che quella notizia che ha visto riportato sul web abbia un significato particolare, abbia quindi la necessità di diventare, attraverso una lettura, un cittadino consapevole, affermando il pluralismo delle opinioni. Sarebbe pazzesco pensare a una formazione a senso unico. Noi vogliamo che l'informazione sia diversa, che si confrontino le idee, e questo avviene solo se tu gli dai gli strumenti alle persone, ai giovani in particolare, di comprensione. E questo vale per tutti i consumi culturali. Noi come Confcommercio abbiamo provato e riproveremo a introdurre un discorso di tax shelter sui consumi culturali. A me cosa piacerebbe? Che come quando vado in farmacia e compro una medicina, mi viene dato lo scontrino che poi posso defiscalizzare, allo stesso modo che quando compro un libro, vado in un'edicola, vado a vedere uno spettacolo, un concerto, qualcosa, un museo, possa avere uno scontrino che mi consente poi, che mi venga riconosciuto come alla salute fisica anche la salute dell'anima e della mente. Grazie.
5: Giusto per mostrarvi un oggetto d'altri tempi a cui faceva riferimento, quelle forbici di cui parlava sono queste, che nascono per tagliare i giornali, che sono fedelmente sulla mia scrivania tuttora. E l'opinione del governo su questi temi è chiaramente centrale, quindi ascoltiamo con attenzione quanto ha da dirci la sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Fassinetti.
8: Grazie, anch'io naturalmente volevo iniziare questo mio intervento con i ringraziamenti alla Fondazione Einaudi e anche per l'importanza di questo argomento. Cercherò di essere breve, anche se naturalmente gli stimoli sono tantissimi, e devo iniziare dalla scuola, dicendo che la scuola non può caricarsi tutto sulle spalle, perché esiste anche la famiglia, esistono i genitori, e io posso fare tutta l'educazione stradale che voglio, ma se 9 persone entrano in una macchina, quello non è il segnale, perché poi nell'educazione stradale naturalmente uno insegna il segnale. Pensate, io ho 14 anni, all'epoca non c'era bisogno del patentino sul motorino, ebbi a Milano un incidente non gravissimo, comunque abbastanza importante, perché non conoscevo il dare precedenza, perché conoscevo solo lo stop, ma il triangolo bianco col contorno rosso non lo conoscevo, e in zona Lambrate sono andato a sbattere contro la 1100 e buonanotte. Quindi è utile insegnare naturalmente i segnali stradali. Probabilmente se avessi fatto educazione stradale a scuola questo incidente non l'avrei fatto, però poi quando arriviamo a incidenti che vanno oltre la conoscenza delle regole stradali, ci si impone un problema generale di educazione che solamente la famiglia può dare, e quindi l'alleanza scuola-famiglia penso che sia comunque fondamentale, anche perché in educazione civica, che è una materia che ormai è sempre di più potenziata, abbiamo richieste su ogni versante. Bisogna insegnare l'educazione finanziaria, perché naturalmente i ragazzi non sanno più gestire, non sanno neanche cosa sia la gestione di un piccolo patrimonio, il concetto di risparmio. Dobbiamo mettere in campo l'educazione relazionale e affettiva per scongiurare la violenza di genere. Dobbiamo oltretutto tenere sempre al centro il cuore dell'educazione civica, che è l'insegnamento della Costituzione e della strutturazione dello Stato. Dobbiamo poi naturalmente fare educazione stradale, educazione alla legalità, educazione alle relazioni, no? Perché abbiamo questo problema della solitudine che sfocia in episodi come quello dell'hikikomori, che ormai non è più soltanto proprio del Giappone. Ragazzi che si isolano con i social nella stanza, che addirittura i genitori li portano da mangiare come un cane fuori dalla porta, perché non vogliono avere contatti con nessuno. Quindi la situazione è direi molto molto preoccupante da questo punto di vista. Quindi bisogna che gli insegnanti sappiano fare una sintesi e anche capire le priorità, in tenendo l'educazione civica sempre al centro. Il concetto di rispetto, ecco, noi puntiamo molto al concetto di rispetto perché pensiamo che declinando il rispetto si possa andare a un po' toccare tutti i temi. L'educazione all'ambiente, io ho inserito personalmente l'educazione agli animali, al rispetto degli animali, perché quando vedo comunque interi quartieri a Roma mobilitarsi, giustamente, perché una gattina è stata seviziata, la gattina Rosy, che è diventata un simbolo di molti quartieri di Roma, penso, e quando sento che molte persone che commettono delitti efferati nel loro curriculum hanno atti contro gli animali, penso che ai bambini vada insegnato anche il rispetto. Quindi ecco, diciamo che siamo davanti a un campo variegato. La lettura è importantissima, e quindi anche leggere i giornali, la mia maestra lo faceva, dà sicuramente una grande opportunità. Ma voglio anche partire da un termine importantissimo che oggi compare nel titolo di questo convegno, che è il termine fatica. Il termine fatica, che è stato oggetto di un tema alla maturità, che Calabresi ha declinato in una frase, e che dà proprio la fotografa una situazione in cui le scorciatoie per evitare la fatica sono tantissime, sono preoccupanti. La fatica e la difficoltà. Io personalmente sto facendo una battaglia, forse un po' solitaria, non lo so, però ho tante persone che mi stanno seguendo, sulla difesa del liceo classico, perché penso che una scuola così non possiamo permetterci di perderla. Ma i cali di iscrizione nel liceo classico sono dati proprio da questo concetto generale di evitare la difficoltà, che purtroppo è insito quasi da un punto di vista esistenziale ormai. E quindi la fatica, dice bene quel tema, esiste la fatica alienante, ma esiste anche la fatica rigenerante, quella che ti dà l'opportunità di costruire il tuo futuro su una fatica che poi paga, che poi dà soddisfazioni. E questo cercare di eliminare le difficoltà fa il pari anche con alcune tendenze di correnti pedagogiste che vorrebbero eliminare i voti, i giudizi, ma non è possibile eliminare la valutazione a scuola. Io sono orgogliosa di aver rimesso alle elementari i giudizi comprensibili, perché scrivere base, intermedio, che sembra il tempo di uno slalom, o avanzato, per non dire che uno è sufficiente, insufficiente o buono, non mi sembra utile in un'età importante come quella dai 6 ai 10 anni, perché poi nella vita Cioè io poi quando ho dato l'esame che più mi ha ossessionato, per cui non, che è quello per diventare avvocato, non avevo gente clemente davanti, ti mandavano via uno via l'altro, ma se tu non sei abituato, se non hai l'abitudine ad affrontare le difficoltà, poi succedono anche degenerando cose gravissime, il no di una ragazza si può trasformare in un delitto, perché il no deve essere sdrammatizzato, fa parte della vita e bisogna condurre i ragazzi a affrontare anche questo, quindi la fatica è molto importante. Oltretutto questo è stato il tema più scelto, e questo la dice lunga sul fatto che i ragazzi siano stati attratti da questo, quindi le fragilità giovanili si innestano in questo. Poi io penso che cosa sta facendo il governo, perché poi quando si hanno ruoli governativi si ha sempre l'ansia di parlare, ti dicono sì parlate, ma io per fortuna dietro al ma posso dire che avere innanzitutto potenziato l'educazione civica con le linee guida è stato molto importante, ma avere anche cambiato le indicazioni nazionali, i programmi, tornando un po' a dare importanza alla grammatica, alla sintassi, alla lingua italiana. Certo, sono piovute accuse, siete la scuola del passato, ma non è la scuola del passato, è la scuola, perché quando dalle ricerche del Censi abbiamo visto che ci sono difficoltà a interpretare un testo, difficoltà a fare un tema e un riassunto, per me il riassunto è il top, nel riassunto uno deve riuscire a sintetizzare senza trascurare gli aspetti più importanti e a fare sintesi in maniera chiara, e il riassunto era quasi sparito, quindi tornare a frenare questo calo dell'apprendimento, come dice Ricolfi, che non è certo scrivibile alla mia parte politica, in un libro stupendo che vi consiglio, Il danno scolastico, dove dice che si va verso il baratro se si continua così, perché proprio imparare una poesia a memoria è importante, imparare una cosa inutile nella scuola, l'inutile non esiste, perché anche un sonetto del 300 può essere utile. La scuola utilitaristica fine a se stessa, che semplifica, non è la scuola che noi cerchiamo di difendere, e quindi da lì rimettere il latino alle scuole medie, ritornare a far studiare geografia, perché geografia è una materia importante, perché poi nella cultura generale, se io non so se sono sulle Alpi o sugli Appennini, mi fa la differenza, magari più della conoscenza di un'espressione di matematica che nessuno mi chiederà mai di fare nella vita se faccio altro, ma la cultura generale va garantita. E la geografia fa parte della cultura generale, e quindi abbiamo scorporato geostoria, mettendo storia e geografia staccate, dando anche molta importanza alla storia occidentale, ai grandi della letteratura e anche della letteratura classica. Io mi sono opposta anche a quella proposta che ha creato un po' di polemica sul fatto di levare i promessi sposi dal secondo anno. I promessi sposi vanno lasciati al secondo anno, perché anche lì è stata una proposta di una commissione che sta lavorando sulle indicazioni. Naturalmente tutti hanno tolto i promessi sposi, non è così, no? Noi abbiamo ricevuto una proposta che crediamo che non sia accettabile, perché poi andando avanti esistono poeti come Dante che non possono certo essere studiati insieme a Manzoni, insomma è giusto lasciare al secondo anno i promessi sposi, ma anche lì cosa c'era dietro? È troppo difficile, mettiamo qualcos'altro. Proprio questa filosofia secondo me che va cambiata. Naturalmente il libro diventa importantissimo, così come diventa importantissimo il giornale, la lettura dei giornali, perché ormai naturalmente col cellulare uno pensa di sapere le notizie, ma molte volte appunto rimane in superficialità. Il pensiero critico, perché poi il piacere dell'apprendimento è anche pensiero critico, quindi noi dobbiamo cercare in questo momento di agevolare una scuola innovativa, perché io giro tantissimo le scuole, anche se sarebbe più comodo stare in Corso Trastevere, in Viale Trastevere, belli tranquilli, però giro tantissimo in tutte le regioni sono stata, e ho proprio visto questi ragazzi che molte volte sono anche sottovalutati, perché la creatività, la voglia, la volontà c'è, come ci sono laboratori immersivi, strumentazioni avanzate per poterli collegare al mondo dell'informatica, ma lì naturalmente dipende anche molto dagli insegnanti per cercare di legare la didattica tradizionale, il piacere dell'apprendimento, la lezione frontale che io non disdegno, molte volte è sempre una bestemmia, la lezione, ma io ricordo che quando c'avevo dei professori bravissimi che mi spiegavano italiano, storia, sarei stata lì in continuazione ad ascoltarli, perché scatta la scintilla della passione tra maestro e alunno, è bellissimo. Certo, in questo momento ci sono, non si può ridurre tutto alla lezione frontale, però non va demonizzata. Ne va estratto il versante migliore. E quindi in questo consenso vado verso, scusate se sono lunga, ma sono tantissime le cose da dire. Abbiamo vietato l'uso dei cellulari a scuola, perché durante le 4 ore in cui sei lì ad apprendere è veramente maleducazione. Mi fermo qua, non vado neanche oltre il cellulare se è giusto, perché non si può stare sul cellulare mentre spiega il professore o mentre sei a scuola. Quindi questa è stata secondo me molto importante. E sulla iperconnessione naturalmente non mi dilungo, perché c'è chi più autorevole di me ne ha già parlato, ma noi abbiamo, sappiamo che addirittura c'è sempre un'anticipazione, cioè adesso qui il problema molte volte è che quando cambi il pannolino un bambino, quello vuole il cellulare della mamma in mano, cioè siamo a questi livelli. E quindi bisogna naturalmente, c'è una legge che anch'io mi auguro vada avanti, esiste una grande attenzione per la formazione dei docenti, con stanziamento di fondi adeguati, 200 milioni per la formazione dei docenti, perché sono loro che devono anche guidare il processo di approccio all'intelligenza artificiale, perché poi il tema sulla fatica si va a coniugare ai due elementi negativi dell'intelligenza artificiale, la velocizzazione e la semplificazione assoluta. Lì faccio tutto in un attimo, fa tutto, e quindi ecco. Quindi opportunità e rischi, grandi opportunità dell'intelligenza artificiale e rischi. Un sentiero stretto dove ci vuole una guida che deve essere naturalmente l'insegnante formato, che deve far capire che lui non sarà mai sostituito, non dovrà mai essere sostituito dall'intelligenza artificiale, ma supportato sì. Quindi mantenere naturalmente sempre l'idea che il cervello e la personalità dei ragazzi debba stare dietro anche ai processi più innovativi che esistono, e questo naturalmente fa parte di una cultura del rispetto integrata che rientra anch'essa nell'educazione civica. Quindi un'intelligenza artificiale che sia conosciuta e appresa dagli insegnanti, e anche un'educazione informatica nelle scuole primarie che abbiamo inserito, perché già da lì si inizia a avere questo rapporto con strumenti che vanno saputi utilizzare. Quindi io concludendo dico che la scuola si sta muovendo in questo senso, non è rimasta immobile, ma ha sicuramente messo mano alla cosa più importante, che sono i programmi, cercando di riportare alcuni elementi di base al centro dell'insegnamento. Grazie.
5: Grazie sottosegretario Frassinetti. Del resto, insomma, la conferma che ci sia un problema, che quello che dicevi è fondato, sta banalmente nei test PISA Invalsi. Gli ultimi certificano che la metà degli studenti italiani che si approssima al diploma, molti dei quali oggi saranno all'università, non riesce a comprendere il senso di un testo scritto in italiano, naturalmente. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'editoria.
9: Grazie, io partendo dalla frase del Presidente Cangini, che ci ha ricordato che l'attenzione massima di una lezione di 10 minuti, cercherò di stare molto sotto, per, visto che sono l'ultimo anche, non voglio abusare della vostra cortesia. Ma vedendo dei dati sull'editoria recentemente, mi è venuta in mente una frase straordinaria di un film di Massimo Troisi, che spero che abbiate visto, che si chiama Le vie del Signore sono finite. In una frase lui parla con delle persone e dice: voi siete molto intelligenti, io so leggere, e so leggere, ma sono uno che legge, loro sono troppi che scrivono. Questa frase mi ha ricordato un elemento che ho visto di dati oggi, che sono molti più i libri pubblicati di quelli che vengono venduti. Ora, qual è l'elemento che ho tratto da questo dato parlando con il mondo dell'editoria? Che evidentemente c'è un tema di ego, cioè le persone sono molto più interessate alla loro storia rispetto alla storia di altri. Perché c'è un tema che questa è una società che racconta la propria storia, vuole raccontare la propria storia, vuole sentire uno spazio, vuole trovare uno spazio per raccontare se stessi. Del resto è il fenomeno degli influencer, è il fenomeno dei social, quindi è un elemento che certifica in maniera plastica come

agli esami perché leggono male il testo. Cioè non perché non sono preparati, ma perché nella lettura della domanda che gli viene posta compiono un errore di lettura, o andando troppo veloci o non avendo la capacità di scorrere più volte il testo, come abbiamo sempre fatto tutti, per comprendere quale fosse la domanda. Mi ha colpito anche che ieri il Presidente della Repubblica, incontrando alcuni esponenti del mondo digitale, ha risposto a una domanda di Francesco Giano, che è un giornalista molto conosciuto e esperto di temi digitali. Gli ha detto: Presidente, come si può sviluppare sui social una cultura critica? Il Presidente Mattarella gli ha risposto cominciando a farsi domande invece che cercare risposte, che è un tema estremamente significativo in questo periodo. Ma parlando di quello che è il nostro mondo, del resto noi stiamo nuotando controcorrente, cioè partendo da un elemento di realtà noi stiamo facendo una traversata controcorrente, perché tutto il mondo digitale analogico ci nuota contro. C'è una corrente fortissima che ruota contro il mondo della lettura, dell'approfondimento, dell'informazione di qualità, e chiaramente quello che era una rete di vendita, una rete distributiva che prima era molto solida, fatica perché tutta una popolazione, diciamo, sotto i 50 anni non ritrova più quel punto di riferimento che sono le edicole, le librerie, come un presidio di cultura, di informazione, di approfondimento. Siamo, è vero, anche in un'era nella quale tutti noi purtroppo anche guardiamo magari una cosa alla TV tenendo in mano il telefono. E prima si parlava del secondo schermo, ora si parla addirittura del terzo schermo, cioè non basta più neanche fare una cosa guardando un altro schermo, ma addirittura ci sono più schermi nella stessa stanza. Noi dobbiamo, dal nostro punto di vista, come Dipartimento di Informazione e Editoria, rendere solidi gli aiuti, e lo facciamo. Quest'anno ci sarà di nuovo un intervento sulle edicole, ovviamente, e ci saranno altri interventi, come il Presidente Riffeser sa. È sufficiente? No, non è sufficiente, perché invertire una tendenza come quella attuale è un tema culturale. E io sono stato nelle scuole, perché la misura che citava Cangini prima è clamoroso, che un fondo di 3 milioni venga utilizzato soltanto per il 18%. Io sono stato a Roma, a Milano, a Messina, a Parma, e le attività più forti sono quelle delle testate locali, perché le testate locali sanno che la distribuzione nelle scuole, negli istituti scolastici, può essere uno strumento di aumento delle vendite, e si adoperano in questa direzione. Purtroppo non basta, perché c'è un tema, e lo diceva Paola Frassinetti, di presidi e insegnanti ai quali questa operazione consta un aggravio della fatica e di ore dedicate a far capire agli studenti cos'è un giornale. I miei tre figli, quando io gli parlo delle misure a sostegno dell'editoria e dei giornali in classe, mi dicono: ma su carta? Sì, su carta, o comunque anche sull'iPad, dove volete, basta che li leggiate questi giornali. Io a casa mia, a Milano, arriva sempre il giornale la mattina, per fortuna c'è un bellissimo servizio, Resette, che io invito Presidente Riffeser a moltiplicare in tutte le città italiane, e sul mio tavolo di colazione c'è sempre il giornale, e io glielo apro sempre, cerco sempre di aprirgli un articolo magari sulla musica, sullo sport, per vedere. Loro passano, guardano il titolo e poi mi dicono: me lo racconti dopo, o lo guardo su Instagram. E lo so, è una tragedia, ma purtroppo io continuo a provarci. Devo dire che secondo me l'attenzione dei giovani aumenta quando si avvicinano al mondo universitario, perché il mondo universitario li riporta alla lettura. Purtroppo al liceo, anche se l'insegnante italiano gli dà un libro, loro cosa fanno? Vanno su l'intelligenza artificiale e si fanno fare la sintesi. Siccome all'università quel libro prevede poi un'interrogazione, un voto, un esame, il libro se lo leggono, e magari una volta che hanno letto il libro per l'esame di diritto commerciale si leggono pure un romanzo. E quindi si sta un po' spostando in avanti il tempo della lettura. La partita non è persa, ovviamente, ma è complicata. Cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo ovviamente di sostenere, come dicevo, tutta la rete di vendita, anche se il Presidente Riffeser lo sa bene, e le associazioni edicolanti anche. Io vorrei tantissimo che si trovasse

0: l'alleanza per il famoso delivery, perché io penso, sono convinto che ci sono molte persone, mia mamma sicuramente una di queste, che vorrebbero il giornale tutti i giorni a casa, ma che magari a una certa età fanno fatica a muoversi da casa, ad andare a cercare edicola, ce ne sono meno, magari bisogna fare qualche metro in più. Se lo trovassero sul tribunino di casa o potessero abbonarsi con un giornale che arriva entro una certa ora a casa, lo farebbero. So che è un costo, siamo disposti a mettere delle risorse a disposizione degli edicolanti e degli editori se trovano un accordo sul delivery, ma il giornale va portato a casa, le persone oggi sono abituate a tutto a casa e il quotidiano dovrebbe arrivare sulla loro porta. Questa è una mia profonda convinzione, sono convinto che si aumenterebbe anche la capacità. Su chi ha meno di 30 anni la partita è diversa, perché l'abitudine alla snack news, all'informazione in pillole, all'informazione che arriva sui social è difficile da combattere. C'era un collega del Sole 24 Ore che mi ha raccontato, abbastanza deluso, del fatto che dice: io ci metto due giorni a fare un'inchiesta finanziaria ed economica, dopo due ore c'è un influencer che col mio materiale fa un contenuto ed è molto più visibile del mio. Questo è un tema di copyright, di pirateria dell'informazione, e anche su questo noi ovviamente siamo attivi. Concludo, così sto nel range di attenzione, perché Paola Frassinetti ci ricordava da dove comincia questo flusso. Pensate che abbiamo presentato una campagna proprio pochi giorni fa col sottosegretario Mantovano, che si chiama Lo schermo può attendere, perché soprattutto una campagna dedicata ai neogenitori che dai primi mesi di vita abituano i bambini allo schermo. Addirittura c'è uno strumento, è in vendita su Amazon se volete vedere, che si pone sulla spalla della mamma, è una specie di treppiedi che si mette sulla spalla della mamma, questo treppiedi supporta uno smartphone, per cui mentre la mamma allatta, il bambino invece di guardare la mamma guarda lo schermo. Uno psicologo ci spiegava che questo è un rischio molto importante, perché interrompe la capacità del neonato di avere delle emozioni sia positive che negative, cioè interrompe anche quelle crisi di pianto che lo schermo le interrompe, e praticamente il bambino comincia a crescere non avendo più un flusso emotivo usuale, diciamo di calma. Questo li porta poi alle crisi anche adolescenziali. Tanto vero che appunto il nostro presidente della commissione sull'intelligenza artificiale, che è padre Paolo Benanti, ha scritto un bellissimo saggio dedicato ai ragazzi sulla differenza fra errore, sbaglio e fallimento. Uno sbaglio, un errore non sono un fallimento, e i ragazzi lo devono capire. Noi siamo dalla stessa parte dell'informazione, come tutti sanno, siamo contro le campagne che purtroppo ancora oggi sono presenti, come sappiamo, anche di ex parlamentari contro il sostegno pubblico all'informazione. Combattiamo una battaglia dalla parte dell'informazione, approfondita, seria, equilibrata. Abbiamo bisogno del supporto di tutti, abbiamo bisogno che tutti comprendano che questo, come diceva Cangini, è un presidio democratico e rappresenta il futuro del nostro Paese. Grazie.
1: Se ti può confortare, a proposito dell'agghiacciante strumento di cui hai fatto riferimento, qualche anno fa, non so se è ancora in vendita, era in vendita un vasino da notte della Chicco, se ricordo bene, col porta iPad. Piazzi il bambino lì e te lo dimentichi. Dunque, per riassumere, le proposte credo di poter dire sono tre sostanzialmente. Quindi promuovere con maggiore efficacia e capacità persuasiva sugli istituti scolastici, nella loro somma e sovrana autonomia, programmi per incoraggiare la lettura dei giornali in classe, estendere i contributi pubblici all'acquisto di copie in edicola, estendere al bonus valore cultura e alla carta del docente la possibilità di acquistare quotidiani e periodici in edicola. Noi abbiamo preparato un documento, questo documento ora verrà consegnato ai due sottosegretari, che faranno le loro riflessioni e magari ci aggiorneremo dopo l'estate per vedere di tirare le somme tutti insieme. Grazie, grazie davvero a tutti. Grazie.
2: Era il dibattito dal titolo La fatica di comprendere, lettura, scuola e spirito critico nell'era digitale, organizzato dalla Confcommercio, dalla Federazione Italiana Editori Giornali, dalla Fondazione Luigi Einaudi, dall'Osservatorio Carta Penne Digitale della Fondazione Einaudi e dal Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, che si è tenuto a Roma il 24 giugno. Abbiamo ascoltato gli interventi di Andrea Cangini, direttore dell'Osservatorio Carta Penne Digitale della Fondazione Einaudi, Renato Russo, presidente nazionale del Sindacato Autonomo Giornalai, Andrea Rifeser Monti, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Carlo Fontana, presidente di Impresa Cultura Milano di Confcommercio, Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Alberto Baracchini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della programmazione di questa notte, vogliamo fare il punto sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenuta nel giugno del 1983, 43 anni fa. Lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera e coautore di Mia sorella Emanuela.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera per parlare del caso di Emanuela Orlandi. Dopo, insomma, le ultime notizie che abbiamo appreso sull'avviso di garanzia a Marco Accetti, che era stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi Gregori. Noi nei giorni scorsi avevamo intervistato l'ex presidente della Commissione Orlandi Gregori, Andrea De Priamo, che ci ha spiegato le sue valutazioni sullo sviluppo giudiziario dell'inchiesta su questo avviso di garanzia d'accetti, e abbiamo fatto anche delle riflessioni con De Priamo sulla secretazione di alcune audizioni. Su questa che Peronaci ha ascoltato l'intervista e ha fatto un breve comunicato che ha diffuso sui social. Allora io le chiedo, dottor Peronaci, cosa pensa degli ultimi sviluppi dell'inchiesta e se, come ha scritto in un recente articolo sul Corriere della Sera, ritiene che siamo vicini a una svolta, ecco.
4: Eccoci, sì, grazie della possibilità di parlarne. C'è un passo avanti indubbio perché dopo tantissimi anni, dopo 43 anni, abbiamo avuto un lavoro di una commissione parlamentare che è durato ben 2 anni e che ancora andrà avanti qualche mese, che ha sentito oltre 100 persone e soprattutto c'è da parte della Procura di Roma di andare avanti mettendo a fuoco il ruolo avuto da un personaggio che è dal 2013 che è uscito allo scoperto. Marco Accetti si è autodenunciato nel 2013, ha fornito degli elementi probatori molto forti, quali la sua voce, che corrisponde secondo 3 perizie a quella del telefonista detto l'americano, ha parlato di amiche che hanno collaborato a vario titolo all'azione di allontanamento da casa e di successivo depistaggio sia di Mirella Gregori che di Emanuela Orlandi. Davanti a tutto, che il presidente della commissione parlamentare uscente, il senatore De Priamo, dica che il lavoro sta impegnato sul caso Orlandi sia un lavoro di parte, mi sembra veramente bizzarro e poco dell'informazione. Non sono mai stato fazioso, semplicemente chiedito all'opinione pubblica che ha diritto di sapere gli elementi di possibile colpevolezza e comunque gli indizi a carico dell'unica persona presente sulla scena dei fatti di cui noi oggi abbiamo nome e cognome, e infatti la Procura di Roma l'ha indagato. Ecco perché, insomma, ritengo che definire un lavoro di parte quello che porta alla luce gli elementi concreti per arrivare a una soluzione sia un atteggiamento, diciamo, cauto, diciamo, oppure far venire il dubbio che non si voglia andare fino in fondo.
3: Lei che impressione ha, insomma, a questo punto dei lavori della commissione? Ritiene che la magistratura abbia avuto più coraggio rispetto alla magistratura italiana alla commissione bicamerale d'inchiesta?
4: No, io penso che la commissione bicamerale ha fatto un lavoro utile nel mettere sul tavolo
5: oltre 100 testimonianze, verbalizzarle, approfondire i dettagli. Penso che abbia fatto due omissioni, quello intanto di non rendere pubbliche le sedute e incentivare la secretazione, negare la possibilità all'opinione pubblica di conoscere attraverso i media quello che avviene su una delle vicende più intricate e complesse della storia italiana, penso sia un errore. E l'altra cosa è che non sono state fatte mai deposizioni, audizioni con dichiarazione giurata di dire la verità, facoltà che la commissione parlamentare poteva avere. Detto questo, è stato un lavoro utile, anche se a scatto ridotto, ma era talmente evidente che ci stavamo avvicinando a una situazione calda che la Procura di Roma, guarda caso, in queste settimane, dopo l'audizione di Marco Accetti, l'unica persona presente sulla scena, ripeto, dopo l'audizione del 26 marzo, lo ha nuovamente indagato per sequestro di persona. E quindi da questo punto di vista non penso che sia un fatto di coraggio, penso che sia un fatto dovuto quando vengono fuori degli estremi di reato, la cosiddetta notizia clinica. Insomma, parliamo da 43 anni del caso di Emanuela Orlandi, sappiamo che è un intrigo, che c'erano di mezzo i servizi segreti, ambienti deviati, esponenti dissidenti all'ombra del... Oggi abbiamo finalmente la possibilità, attraverso questo personaggio, di andare avanti. E non solo, c'è anche un elemento che devo dire a favore della Commissione. Il nuovo presidente, Fabio Ruscani, ha indetto alcune convocazioni per i prossimi giorni e vi sarà anche quella di una ex compagna di Marco Accetti che molto ne sa, e questa sarà interessante, ecco perché occorre seguire passo passo, siamo davvero in una fase cruciale.
3: Secondo lei quindi la pista internazionale è ancora valida?
5: Dunque, qua c'è una complessità della vicenda che fu una raffinatissima operazione evidentemente gestita da elementi dell'intelligence. La pista internazionale, che pure è stata seguita per tanti anni, c'è stata perché di fatto nelle trattative sotto traccia si sono svolte delle pressioni, ma da quello che sta emergendo la pista internazionale, cioè lo scambio con Aliashka, tra la ragazza e Aliashka, un geniale da questo punto di vista depistaggio per allontanare l'opinione pubblica, per creare una cortina fumogena sull'estero, su posti lontani. In Vaticano si parla della tecnica del giavellotto, cioè lanciare il più possibile lontano un qualche cosa di sensibile per occultare qualche realtà importante in confessione, l'ombra delle sacre mura, e in questo senso intendiamo fini sessuali, di ricatto, anche legati a situazioni rituali. Ecco perché c'è la pista internazionale, ha generato delle conseguenze nelle trattative sotto traccia, ma a mio avviso è stato un grande depistaggio che ha coperto la vera essenza del movente, che oggi finalmente, dopo oltre 4 decenni, cominciamo a inquadrare correttamente grazie al ruolo di Marco Accetti, che all'epoca aveva 27 anni, era un incantatore di fanciulle, faceva il fotografo, le avvicinava dell'occhio e soprattutto ha una grande capacità mimetica, ha una grande intelligenza. A me non sta simpatico Marco Accetti, però davanti al possibile rapitore, comunque al personaggio che spiega tutto, l'ho mollato fin dal primo momento, nel 2013, quando uscì allo scoperto, insieme scrivemmo il libro Il Ganglio, e non lo mollo tuttora perché ci siamo davvero vicini.
3: Lei ritiene che ci siano anche legami tra Accetti e l'altro caso, quello di Mirella Gregori?
5: Beh sì, questo è emerso abbastanza con evidenza, lo stesso ex presidente della commissione De Priamo ha più volte affermato che il contributo di Accetti su Mirella Gregori potrebbe essere più incisivo, anche se in commissione parlamentare si opera, a mio avviso, una distinzione che potrebbe essere infondata, cioè che siano due casi diversi. In verità la dinamica e l'evoluzione degli indizi ci dicono che fin dall'inizio Gregori e Orlandi furono casi collegati, la famiglia Gregori dialogava con il Quirinale in modo sottotraccia, naturalmente, senza parlarne con l'opinione pubblica, già prima che sparisse Emanuela Orlandi. E, insomma, parliamo di un quadro nel quale il personaggio di ambienti vaticani che abitava sotto casa di Mirella, negli stessi paraggi. Sì, c'è un collegamento, si può andare avanti. Su Mirella Gregori, Accetti è stato visto nel bar sotto casa sua, ripeto, con le notizie criminis, se come sta facendo la Procura di Roma si intende non lasciare nessuna opzione intentata e si sentono tutti i testimoni, si può davvero arrivare dove non siamo mai giunti, come ho scritto nel servizio su 7 del Corriere della Sera, che il presidente De Priamo ha giudicato di parte, quando di parte non è, in quanto ho messo in campo tutti gli elementi riscontrabili che sono emersi in tutti questi anni.
3: La magistratura vaticana vede tutto quello che sta accadendo con fastidio, secondo lei?
5: Ma la magistratura vaticana è stata la grande assente da quando meritoriamente un grande papa come Bergoglio fece in modo che si attivasse un'inchiesta. Da allora non sono mai pervenuti elementi di presenza dell'inchiesta condotta dal procuratore Diddi, forse sta lavorando nell'ombra, in questo stiamo a vedere.
3: Va bene, allora noi ci ripromettiamo di naturalmente di risentirci quando ci saranno, magari dopo questo nuovo ciclo di audizioni, per vedere se gli elementi che sta anche raccogliendo la magistratura sono rafforzati da ulteriori conferme e incroci di nuove notizie, magari augurandoci che tutto questo avvenga con maggiore trasparenza, come si è auspicato lei.
5: Tante grazie e buon lavoro.
3: Grazie a Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera, col quale abbiamo parlato degli ultimi sviluppi dell'inchiesta su Emanuele Orlandi. La ringrazio molto.
5: Grazie di nuovo.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna. Apriamo il palinsesto della mattina di questa domenica 28 giugno di Radio Radicale. A tutti e a tutti voi, buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Enrico Salvatori. Alle 6.45 parleremo del caso di Monica Busetto, vittima di un errore giudiziario. Lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Roberto Cataldi, senatore del Movimento 5 Stelle. Quindi alle 7 la rassegna stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo e alle 7.30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà condotta da Marco Cappato. Di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale. Adesso vediamo che cosa ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questa domenica 28 giugno nella rassegna curata da Enrico Salvatori.
6: Eccoci in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo di oggi, domenica 28 giugno del 2026. Diverse le notizie in primo piano. C'è sicuramente ancora il terremoto in Venezuela, con la terra che trema ancora, La Guaira è un cimitero a cielo aperto. Poi si parla molto del Medio Oriente con l'Iran e altre notizie, per esempio notizie di cronaca con il triplice omicidio a Roma, dove è stata sterminata una famiglia, uccisi e accoltellati i genitori e la figlia, ricercato un amico della coppia, e sicuramente, come dicevamo, anche le notizie della guerra tra Stati Uniti e Iran ad Hormuz, che rendono quanto mai fragile la tregua e l'accordo stipulati per mettere fine alla guerra, anche se le parti avrebbero concordato di tenere un nuovo round di negoziati in Qatar a luglio. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, poi andiamo ad approfondire gli editoriali commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano Domani. Iran USA, i raid minano la pace, Hezbollah e Israele no all'intesa. E poi terremoto in Venezuela, oltre 1000 vittime, rabbia e fischi contro Rodriguez, scambio di bombe e di accuse tra americani e iraniani, e Trump invoca l'immunità per il board su Gaza. Reportage dal Libano, dove i miliziani raccolgono consenso e si oppongono all'accordo con Tel Aviv. Iran e Stati Uniti tornano a parlare la lingua del fuoco, in corso nello stretto di Hormuz la peggiore escalation della firma del MU. Memorandum of Understanding, Teheran e Washington non si fanno più solo la guerra tra loro, la fanno anche contro l'accordo e tutte le clausole che contiene, firmato pochi giorni fa in Svizzera. Nel frattempo anche un'altra intesa è già in bilico, quella tra Israele e Libano, con Hezbollah, che nel sud del paese è sempre più forte, che l'ha rigettata ufficialmente, scatenando disordini a Beirut con l'esercito libanese. Questo dunque in apertura oggi sul domani. Taglio basso, causa antimafia, il boss suddecorato, dice, è un caro amico. Le intercettazioni su Riccardo Decorato, che si è dimesso dalla commissione antimafia, c'è una fotografia che lo ritrae insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, sulla spalla sinistra dei temi internazionali, in particolare si parla della Corte Penale Internazionale in un pezzo firmato da Guido Rampoldi, CP sotto assedio, Trump e Bibi vogliono demolire l'AIA. Nel disinteresse generale a luglio si decide la sorte della Corte Penale Internazionale, antidoto imperfetto e ancora rudimentale alle manipolazioni prodotte dalle fabbriche delle narrazioni furbe, taluni governi, taluni partiti, tanti media. I vertici di USA e Israele vorrebbero liquidarla, molti europei non si opporrebbero. Il governo Netanyahu in particolare ha ingaggiato con la Corte, con l'ONU, con la giustizia internazionale e, direbbero alcuni, con la verità, un corpo a corpo sempre più sregolato. Da ultimo Hillel Neuer, direttore di UN Watch, ONG israelo-americana, nei giorni scorsi ha rivendicato il contributo della propria organizzazione alle sanzioni decretate da Washington contro Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite sui territori occupati. E fin qui siamo nella tradizione. Questo dunque, CP sotto assedio, Trump e Bibi vogliono demolire l'AIA. E poi troviamo un pezzo sulla politica interna. Legge elettorale dintorni se la destra è orfana delle sue riforme. Questo è Marco da Milano che se ne occupa, la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, fotografata venerdì alla Camera solissima nei banchi del governo, come ha scritto ieri Daniela Preziosi, mentre comincia la discussione sulla nuova legge elettorale, è il volto del fallimento di un'intera legislatura. È la ministra delle riforme del governo senza riforme che torna al punto di partenza. Sono passati 2 anni, era il 18 giugno del 2024, nel pomeriggio la maggioranza al Senato aveva approvato in prima lettura il cambio della Costituzione denominato premierato. Alla Camera aveva imposto la seduta notturna per votare l'autonomia differenziata. Cosa resta del progetto della destra? Per ora niente, per fortuna. Questo dunque, se la destra è orfana delle sue riforme. Sulla prima pagina del Quotidiano Domani, come dicevamo, sulla prima del Sole 24 Ore si parla sempre di politica internazionale, anche del posizionamento dell'Italia, nello scontro con gli Stati Uniti, anche se il titolo principale è dedicato a un bilancio dei mercati, borse mondiali, semestre da record, ma i big di Wall Street perdono colpi. Molti listini, compresa Piazza Affari, sono al top nonostante guerra e tassi. Il rally esclude però le magnifiche sette, USA, un segnale preoccupante. Guerra e timori di strette non fermano il rally delle borse, diversi listini, tra cui Piazza Affari, sono ai massimi, ma il rialzo maschera una crescente selettività. Il 40% delle società Wall Street viaggia sotto la media mobile a 200 giorni, segnale di debolezza. E le magnifiche sette perdono lo scettro con ribassi a 2 cifre per Microsoft e Meta. Più cautela sulle IPO dopo il debutto dei SpaceX. Questo dunque l'argomento in apertura sul Sole 24 Ore sul bilancio dei mercati. Vediamo il centro pagina, poi andiamo a dare un'occhiata all'editoriale di cui parlavamo. Hormuz, rischio escalation, Hezbollah, accordo con Israele, umiliante, questo rispetto alla guerra in Medio Oriente. Viene raccontato il punto di vista e la presa di posizione di Hezbollah, che ritiene l'accordo quadro tra Libano e Israele un'umiliazione, una vergogna, una rinuncia alla sovranità libanese. Intanto torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo l'attacco ad una petroliera. Un reportage sulla Finlandia con 4.000 start-up e il laboratorio del tech europeo e anche altri temi sul digitale. Sulla politica, dietro lo scontro tra USA e Italia, c'è Sergio Fabbrini che firma questo editoriale, Trump, Meloni e gli effetti della logica nazionalista. Ora che la polvere dello scontro tra Trump e Meloni si sta depositando, è possibile approfondire le ragioni che lo hanno determinato. Certamente la personalità dei due leader ha avuto la sua parte. Trump ha una evidente personalità autoritaria, per usare la tipologia elaborata dal sociologo tedesco Theodor Adorno, concependo i rapporti interpersonali come gerarchici, con lui alla testa della gerarchia. Per Trump la politica è un'attività a somma zero, o si vince o si perde, con lui che vuole sempre risultare vincitore, anche quando è perdente, come nel caso della guerra contro l'Iran. È un discepolo infantile e inconsapevole della tradizione schmittiana. con la differenza che se quest'ultima concepiva la politica come una sfera caratterizzata dalla dinamica nemico-amico, per Trump gli amici sono semplicemente vassalli. Era difficile per Meloni accettare a lungo di essere collegata in questa categoria, anche perché la Premier è dotata di una forte personalità politica. Questa dunque l'analisi di Sergio Fabbrini, l'attacco dell'analisi di Sergio Fabbrini tra Meloni e gli effetti della logica nazionalista. Pezzo che prosegue nelle pagine interne. Poi la guerra invisibile dei pagamenti sulle valute digitali. Pezzo di Marcello Minenna, interessante perché si tratta del tema della geopolitica finanziaria, che scrive Minenna, si racconta dall'alto, dollaro, yuan, banche centrali, ma il potere si è spostato in basso nel gesto più ordinario, pagare. Chi controlla quel gesto controlla commissioni, dati, standard, dipendenza infrastrutturale. Gli Stati Uniti sono il primo laboratorio. Il pagamento retail nasce privato, Bank America, poi Visa nel 1958, Mastercard nel 1966. Una rete privata diventa standard globale, poi PayPal, Apple Pay, Zelle Cash App, il dollaro domina dall'alto nei treasury e dal basso nei circuiti del denaro quotidiano. Nel 2025 Visa ha processato 257,5 miliardi di transazioni. Questa è la guerra invisibile dei pagamenti sulle valute digitali. Pezzo molto interessante sulla geopolitica, come dicevamo, della geopolitica finanziaria. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore passiamo alla prima di altri quotidiani, per esempio la prima del Giornale. C'è un pezzo in taglio alto, anche se il titolo principale è dedicato a un'inchiesta sulle nuove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake, le prove della deroga all'insaputa del Comitato Tecnico Scientifico e dell'INAIL, ma l'ex Premier attacca ancora. Sdoganate quelle mascherine, eccolo l'ordine partito da Palazzo Chigi, la backdoor per far passare materiale scadente dalla Cina, si chiama articolo 5 bis, legge 20 del 20 aprile del 2020, recita in sostanza: si possono pagare mascherine in anticipo in deroga al codice dei contratti pubblici. L'efficacia di tali disposizioni, di tali dispositivi è valutata preventivamente dal CTS. Sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo dunque è l'inchiesta sulle nuove carte sul Covid. Taglio alto, dicevamo, l'invasione islamista. Per il Giornale, l'imam Pro Khamenei guida la sciura di Milano. Alifa Esnia al vertice di una moschea legata all'Iran, i fari della magistratura. Perché venerdì, scrivono dal Giornale, la stazione di Milano, Milano Centrale, è stata letteralmente invasa da migliaia di sciiti per la sciura. Un volto non è passato inosservato, quello di Alifa Esnia, imam del centro sciita milanese Imam Ali, la cui sede risulta di proprietà del consolato iraniano. E poi su Israele e Libano, Hezbollah contro la tregua, dice: combattiamo. Diamo un'occhiata anche a un altro tema molto importante, sulla questione liturgica, lo strappo delle Fevriani che allarma il concistoro, da Papa Leone XIV. E poi taglio basso, Ustica, il governo si oppone all'archiviazione dell'inchiesta, anche Mattarella chiede verità. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata alla Procura nell'ambito dell'inchiesta su Ustica. L'udienza, nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, è stata fissata per il prossimo 30 settembre. E sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale di Vittorio Feltri, che... direttore editoriale Feltri, che si occupa di giustizia, a partire dal caso di Mauro Moretti, il diritto dietro le sbarre. Mauro Moretti è entrato in carcere con le sue gambe a più di 70 anni, dopo che la Cassazione ha messo il sigillo su una condanna che offende la ragione prima ancora del galantuomo che colpisce. Si è presentato da solo davanti al cancello, come fanno gli uomini che non hanno niente da nascondere e tutto da perdere, e quel gesto dovrebbe bastare a far arrossire chi lo ha spedito là dentro. 17 anni di processi per sbattere in cella un signore che oggi è pericoloso esattamente come un soprammobile. Non funziona così la giustizia. Per anni gli hanno contestato infrazioni precise, articoli, commi, norme italiane ed europee, e su quei punti è stato assolto perché quelle regole le aveva rispettate. Allora il ragionamento giudiziario ha spancato la porta a un principio antico e nobilissimo. Il neminem ledere, non nuocere a nessuno, e glielo ha rovesciato addosso come una colpa. Non bastava osservare le norme scritte, bisognava intuire un dovere superiore che nessuno aveva mai messo nero su bianco in modo tale da orientare davvero la condotta di un amministratore. Lo ha spiegato lui con la pacatezza dell'ingegnere che ha sempre creduto nei numeri e nei documenti. Così si manda in pezzi la certezza del diritto perché il cittadino non sa più come comportarsi, neppure quando le regole esistono e sono chiare. È un principio tirato così in alto da somigliare a un capriccio divino. E il bello, si fa per dire, è che le norme che avrebbe dovuto oltrepassare in nome della sicurezza non le ha cambiate nessuno, neppure dopo la tragedia. E poi prosegue, insomma, Vittorio Feltri con la sua analisi a partire dalla strage di Viareggio, 29 giugno del 2009, 32 morti, non fu una fanalità, ma un crimine, l'intreccio di negligenze spaventose. Nessuno qui assolve la strage, nessuno chiede indulgenza. Questo Vittorio Feltri, il diritto dietro le sbarre, sulla prima del giornale. Ci rimane ancora da segnalare, ci rimangono a segnalare diversi giornali, per esempio la prima pagina di Libero, ma siamo in conclusione, panico a sinistra, colpi di sole, il condizionatore è di destra, i dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare climatizzatori, le accuse di Bonelli al caldo si accanisce soprattutto sui poveri. E poi l'inchiesta del giornale su Giuseppe Conte viene rimbalzata anche sulla prima di Libero, ci dobbiamo fermare qui. Queste sono le prime pagine dei quotidiani, naturalmente per una lettura più approfondita e ordinata. Vi diamo appuntamento alle 7.30 circa per Stampa e Regime. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto a Enrico Salvatori.
2: Grazie Enrico Salvatori, questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questa domenica 28 giugno del 2026. Di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso vogliamo parlare del caso di Monica Busetto, vittima di un errore giudiziario. Lo facciamo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Roberto Cataldi, senatore del Movimento 5 Stelle.
7: Radio Radicale, siamo con il senatore Roberto Cataldi del Movimento 5 Stelle per parlare con lui di un caso giudiziario che ha fatto molto discutere, il caso di Monica Busetto, che è un caso clamoroso che, se vogliamo, possiamo anche in qualche modo paragonarlo al caso Garlasco, anche se nel caso di Garlasco ci sono meno certezze. Allora, la Busetto è stata condannata per un delitto che non avrebbe commesso, per il quale oggi si chiede la revisione del processo. Allora, ci spiega, tra l'altro sono usciti anche libri su questo argomento, sì. Credo uno si intitolasse Lo Stato contro Monica Busetto. Allora, che cosa è successo in questa situazione?
8: Sì, allora intanto io toglierei il condizionale, sono un giurista e da giurista devo dire che in questo caso non esiste neppure un quadro indiziario, cioè si è partiti con un errore giudiziario e poi non si è voluto rimediare a questo errore. Tutto è partito da questo omicidio dell'anziana signora Pamio e all'interno del teatro dell'omicidio non è stato
7: trovato. Dove è avvenuto questo?
8: È avvenuto nella zona di Venezia, il territorio okay. È quello, io non mi ricordo adesso.
7: Ok, no, va bene. Siamo in Veneto, sicuramente in Veneto.
8: Siamo nel Veneto, sì, poi non ho focalizzato l'attenzione sulla città precisa, però credo che sia Venezia. E niente, nel teatro dell'omicidio sono state trovate le tracce di DNA della sua assassina, di una donna. Però la procura non ha individuato nell'immediato di chi fosse quel DNA, c'erano anche tracce di sangue, e concentra invece le indagini su questa dirimpettaia che si chiama Monica Busetto. Questo perché? Perché alla donna che era stata uccisa era stata strappata di collo una collanina, si era spezzata, e hanno trovato a casa di Monica Busetto una collanina spezzata. Quindi hanno pensato che probabilmente quella fosse la prova regina per iniziare l'indagine contro di lei. Quindi che cosa succede? Allora, intanto non trovano il DNA di Monica Busetto nel teatro dell'omicidio, quindi era questa già una prima anomalia, cioè c'è il DNA di un'altra donna. Fanno la prova del DNA su questa collanina spezzata e le prime tre prove del DNA vengono fatte in un laboratorio che per tre volte dice che non c'è traccia del DNA di questa donna. Ora, se fosse stata una collanina strappata dal collo avremmo trovato una quantità enorme di DNA. Viene fatta un'altra prova in un altro laboratorio, però succede che la collanina viene trasportata insieme a molti altri reperti, quindi è probabile che ci sia stata una contaminazione. Però l'esito di questa nuova indagine sul DNA fa emergere una quantità infinitesimale, vale 3 picogrammi per microlitro, adesso non ricordo la definizione tecnica, ma si trova facilmente un'informazione del genere, quindi comunque sarebbe stato qualcosa di assolutamente incompatibile. Comunque, ciò nonostante, la Procura di Venezia prosegue nel portare avanti questa accusa. Quindi viene condannata questa donna dopo circa 3 anni.
7: A quanti anni si ricorda?
8: Dunque, mi pare 25 anni e ne ha già scontati 12 in carcere. Poi c'è un elemento di novità, perché dopo 3 anni circa viene commesso un altro omicidio con le stesse modalità.
7: La Busetto era già stata condannata?
8: Era già stata condannata ed era già in carcere.
7: Ok.
8: C'è questo secondo omicidio con le stesse modalità e questa volta scoprono che era la reale assassina, che confessa e dice di essere stata lei da sola ad aver commesso questo omicidio. Quindi viene scarcerata Monica Busetto. E però a un certo punto la procura continua a difendere il proprio errore. Quindi che cosa fa? Fa intanto un primo interrogatorio a questa Lazzarini, che era quella che aveva lasciato il DNA. Quindi c'era la prova dell'assassina, mancava invece quella della responsabilità di Monica Busetto, che secondo me è nella stessa condizione in cui si può trovare qualunque condomino di quel palazzo, perché tutti possono essere sospettati di essere entrati quel giorno. Questa Susanna Lazzarini viene interrogata e le fanno più di 400 volte la domanda se ci fosse anche Monica Busetto, e lei ha sempre risposto no, sono stata io da sola, e questa risposta era coerente e conforme con quello che era successo. Però non si capisce perché questo pressing investigativo voleva necessariamente difendere questo errore. Quindi a un certo punto, quando questa donna ha confessato, le rifanno altri interrogatori e lei comincia a dare delle versioni dicendo che a questo punto sì, no, c'era anche questa Monica Busetto, dopo però averlo negato 400 volte, il che significa che a quel punto...
7: Ma le due si conoscevano?
8: Le due non si conoscevano, non solo, non si sono mai sentite.
7: Ok.
8: E la procura, anzi il procuratore capo all'epoca, pubblicò una dichiarazione dicendo che era verosimile, era plausibile che le due donne avessero commesso l'omicidio insieme. Questo, oltretutto, anche le sentenze lo smentiscono, perché noi abbiamo attualmente due donne, tutte e due in carcere, e le due sentenze dicono entrambe che ciascuna l'ha commessa da solo l'omicidio, perché anche la condanna della Lazzarini, il magistrato che ha deciso quella condanna ha detto che non sono credibili.
7: Scusi, la Lazzarini
8: sì.
7: È stata condannata per l'omicidio successivo o
8: no,
7: anche...
8: No, anche per l'omicidio che era stato...
7: Quindi ci sono due condannati per
8: lo stesso omicidio,
7: senza cioè, che sia stata fatta la revisione di
8: concorso. Okay. Non in concorso.
7: Non in concorso?
8: Sì, no, fu fatta una prima revisione per il contrasto dei giudicati, ma ci fu un altro errore, perché i giudici di revisione dissero ci sono state più confessioni, ma in genere la confessione che è più credibile è la prima, e la prima era quella che invece nella quale diceva la Lazzarini che era stata lei da sola.
7: Okay.
8: Le altre erano contraddittorie, oltretutto non c'era la conferma, nel senso che mentre la prima confessione era coerente con quello che le indagini avevano trovato, ossia
7: lei come interpreta il comportamento della Lazzarini? Come un comportamento secondo lei finalizzato a ottenere una pena più?
8: Probabilmente sperava in qualche vantaggio.
7: Okay.
8: No, ecco, però è anche la prima confessione era coerente, le seconde sono un divaghe contraddittorio.
7: Qual era il movente?
8: Il movente era semplicemente un furto, oltretutto
7: voleva rubare qualcosa e ha ucciso?
8: E ha ucciso durante questa...
7: Ok.
8: È anche inverosimile che due donne abbiano organizzato insieme un'aggressione e anche un furto senza essere mai sentite, cioè non ci credeva
7: certo.
8: Un bambino.
7: Ah, non avrebbe potuto fare neanche il secondo?
8: Non avrebbe
7: se l'aveva fatto da... se avesse sì, potuto... Vabbè, insomma.
8: Sì. Vabbè, comunque, al di là di questo, quello che è incomprensibile, cioè la cosa più grave... è che una procura, una volta che si rende conto che c'è un reale responsabile non può difendere arrampicandosi sugli specchi un errore. Noi ci aspettiamo che lo Stato e le procure agiscano, perché vogliono, non devono diventare degli accusatori, come si voleva fare insomma con la separazione delle carriere, l'avvocato all'americana. Il procuratore deve cercare la verità, e qui la verità non è stata cercata, perché poi adesso è emerso un altro elemento fondamentale che dimostra che questa prova regina della collana era sostanzialmente era infondata, perché una trasmissione televisiva, quella delle Iene, ha fatto quello che la procura non ha fatto, cioè è andata ad approfondire l'indagine, cioè è andata a cercare una fotografia di questa anziana donna che indossava appunto questa collanina. Hanno trovato una fotografia negli album di famiglia, quindi l'hanno fatto in pochi giorni, lo poteva fare anche la procura se avesse cercato la verità. E che cosa succede? Che vanno a trovare questa fotografia, fanno una misurazione con una strumentazione tecnica ed è di alcuni centimetri, più, non mi ricordo se è più lunga o più corta, comunque non è la stessa collana, la dimensione okay. È diversa, okay. Quindi non c'è più
7: legame tra quella
8: trovata. Parlavamo di Garlasco c'era un quadro indiziario, magari è stato valutato male, ma qui no, qui l'unico elemento
7: era la collanina,
8: cioè quindi certo. Diciamo c'è una prova proprio evidente che c'è stato un errore, il problema è che non si è voluto rimediare a quell'errore. Questo è il problema grosso.
7: La Busseto ha avuto dei benefici di legge dopo 12 anni di carcere, c'ha sì, la semilibertà.
8: Sì, so che ha avuto dei permessi, quindi può uscire da sola.
7: Non lavora all'esterno? Come
8: lavora all'interno per un'azienda. Io sono andato a fare le visite in carcere, ho rilevato anche.
7: In quale carcere si trova?
8: Quello di Montorio, Verona.
7: Ok.
8: Verona, sì, c'è una condizione anche terribile, anzi c'è una gravissima situazione che ho rilevato anche tramite un'interrogazione parlamentare, perché ho visto che la direzione del carcere sta trattando insomma il reparto femminile con insomma una sorta di, cioè non c'è una reale sanzione disciplinare, però a seguito di un evento che si è verificato in quel reparto hanno ridotto l'orario di
7: lavoro.
8: No, l'orario di lavoro, hanno ridotto l'orario di permanenza fuori dalla cella.
7: Okay.
8: Quindi attualmente nello stesso carcere, spacciandola per una riorganizzazione oraria, hanno
7: ridotto l'orario di...
8: Sì, però soltanto per il reparto femminile, quindi oggi le donne devono rientrare in cella 2 ore e mezza prima del reparto maschile, e non c'è un ragionevole motivo per certo. Questo tipo di discriminazione, quindi è una situazione sulla quale tornerò con nuove interrogazioni, perché ancora non ho avuto risposta.
7: Il ministro non l'ha mai risposto? Cioè il ministro, tra l'altro, che ho notato allora, è sì, molto interessato a Garlasco.
8: Sì, lo so, cioè, diciamo sì, parla degli errori degli altri, perché lui non dice, non parla di questo caso perché c'è un motivo.
7: Perché lui è stato a Venezia.
8: Lui era il procuratore aggiunto all'epoca dei fatti, è lui che guidava le indagini.
7: Ah, ecco.
8: Il problema è che quel procuratore che ha difeso l'errore e che pubblicamente ha detto questa... No, questo ha detto che questa era plausibile.
7: Aspetti, Nordio non le ha mai risposto.
8: Nordio ha risposto in maniera evasiva, nel senso okay. Che lui ha risposto.
7: Risposto scritta o è venuto in aula?
8: No, lui ha fatto in aula, ha dato una risposta alla mia interrogazione dicendo che lui non sa se oggi deve rispondere per un fatto che risale a 14 anni fa, come ministro, come ex PM. Per me deve rispondere in tutti e due i casi, perché ancora oggi lui avrebbe la possibilità di scusarsi nei confronti di questa donna e pubblicamente dire sì, li conosco, certo. Perché questo agevolerebbe anche il suo percorso di revisione, perché adesso è pendente questa causa di revisione.
7: Senta, quando lei sente Nordio che parla di Garlasco,
8: sì,
7: che le viene in mente?
8: Percepisco una profonda ingiustizia nel fatto che non si possono avere errori di serie A che politicamente sono strumentali e poi tacere su un errore che è molto più grave, perché credo che almeno su Garlasco ci sta... Allora, tanti errori giudiziari hanno un perché. Cioè, quando si è parlato del caso Torto, ci sono dei testimoni falsi, d'accordo?
7: Certo.
8: Qui no, l'errore qui è partito proprio dalla modalità in cui si è svolta un'indagine di tipo accusatorio. Noi siamo uno Stato che è molto garantista. Questo, quando si è parlato di separazione carriera, io questa cosa la raccontavo nelle tournée che ho fatto nella mia regione. Spiegavo, ma guardate che è meglio per l'imputato avere un pubblico ministero che cerca la verità, che poi di fatto ci sono quelli che, come in questo caso, fanno pressing investigativo, è una realtà, ma bisogna correggere quella. Secondo me andrebbe costituzionalizzato il principio che è contenuto nell'articolo, mi pare, il 358 del codice di procedura penale, andrebbe quello costituzionalizzato per dire che c'è un dovere di cercare la verità, che ha una tutela costituzionale. perché così si fa l'interesse del cittadino. Non devi cercare per forza qualcosa, devi cercare la verità. Se c'è quella, allora il cittadino si può sentire più sicuro e sa che sei innocente e magari non hai mezzi per proteggersi, perché parliamoci chiaro, se Monica Busetta avesse avuto anche la capacità di pagarsi dei tecnici, quella contaminazione non ci sarebbe stata sulla collanina, perché il tecnico dell'altra avrebbe detto no, questi prodotti si devono... E perché ecco, poi questa, c'è un'altra, questa, nel senso, questa, anche la sanificazione... Sì.
7: Questa riflessione che ha appena fatto le fa pensare che in Italia esiste una giustizia di classe?
8: Beh, questo forse è storicamente sempre stato così, oggi credo che... anche soltanto sostenere i costi di un procedimento dove ci sono molte perizie. Allora, ecco perché abbiamo sostenuto, siamo stati contrari alla separazione delle carriere, perché un pubblico ministero accusatore ha delle possibilità di spesa che non ha la parte. Se ci sono, se c'è bisogno di fare più perizie, la parte che...
7: Certo, ho capito perfettamente. Difficoltà.
8: Quindi io sono dell'idea che, insomma, mantenere questo equilibrio è stato, e sono contento che il referendum i cittadini abbiano dato un voto. Non so sempre fino a che punto abbiano capito il meccanismo, però c'erano delle criticità. Questa era una soltanto, perché poi c'era anche un altro meccanismo, quello dell'alta corte, sul quale, insomma, oggettivamente, però
7: allora, sì, una cosa abbastanza, faceva molto discutere questa cosa. Quindi, va bene, grazie, ringrazio il senatore Roberto Cataldi del Movimento 5 Stelle, con quale abbiamo parlato del clamoroso caso di Monica Busetto, che è detenuta in carcere con la confessione della reale colpevole dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Sì. Grazie.
8: Grazie a lei.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Questa è Radio Radicale. Ancora una volta buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo e poi alle 7.30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà curata da Marco Cappato.
9: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
10: Ben ritrovati, domenica 28 giugno 2026, a costo della vita, in prima pagina sull'Osservatore Romano di mercoledì 24 giugno, nelle miniere artigianali di Mong Bavlu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, decine di lavoratori informali continuano a cercare loro per sopravvivere, ma senza alcuna misura di sicurezza rischiano di essere contagiati dall'Ebola e alcuni sono già morti. Cito questa prima pagina perché non poche volte il quotidiano ufficioso della Santa Sede si concentra su eventi che invece godono della disattenzione pressoché generale dei mezzi di comunicazione, non solo nazionali. Il Papa si è recato in visita alla sede del Programma Alimentare Mondiale, il PAM, e ha svolto un discorso sulla fame e la malnutrizione, intervento che è stato pubblicato dall'Osservatore Romano di lunedì 22 giugno. Me ne ripropongo alcuni stralci. L'impegno della vostra istituzione, ripeto, il Programma Alimentare Mondiale, è in profonda sintonia con la missione della Chiesa Cattolica di sostenere la dignità umana e promuovere la fratellanza radicata nella chiamata evangelica ad amare il prossimo. Insieme condividiamo il compito urgente di combattere la fame e la malnutrizione, affrontando al tempo stesso le cause strutturali sottostanti che le mantengono. Per svolgere questo compito in maniera efficace dobbiamo, prosegue il Papa, esaminare le sfide che si prospettano, le loro cause sottostanti e i cammini verso soluzioni durature. Oggi le crisi si sono trasformate da eventi isolati a realtà persistenti caratterizzate da conflitti prolungati, insicurezza alimentare cronica, volatilità economica e crescenti vulnerabilità climatiche. Ciò solleva una domanda fondamentale: quale configurazione dell'ordine globale è capace di produrre, riprodurre e talvolta normalizzare tali condizioni? La questione non si limita più a come intervenire, si estende invece alla comprensione del perché il sistema produce di continuo gli stessi problemi che poi è costretto a correggere. L'ordine internazionale è diventato sempre più frammentato, dovuto in parte alla crisi del sistema multilaterale. Come ho osservato di recente nella lettera enciclica Magnifica Humanitas, le istituzioni nate per custodire l'idea di un destino comune dei popoli, di un bene comune mondiale, appaiono indebolite. E in assenza di un orizzonte etico comune capace di sostenere la cooperazione autentica, il sistema internazionale è passato dal multilateralismo a un multipolarismo disordinato e conflittuale, dove prevale la diffidenza. Di conseguenza, gli stati hanno destinato le proprie risorse sempre più alla sicurezza nazionale, alla crescita economica e alla stabilità interna, ignorando lo stretto legame tra tali questioni e la cooperazione multilaterale. Questa tendenza, prosegue Papa Leone, rivela un notevole paradosso. Una capacità produttiva globale senza precedenti coesiste però con zone sempre più estese di estrema vulnerabilità. Le stesse forze che guidano la crescita economica spesso aggravano l'esclusione e la marginalizzazione. Sebbene alleviare la sofferenza umana di principio sia largamente riconosciuto come essenziale, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate in secondo piano tra le priorità internazionali. E proprio in questo divario tra il riconoscimento di principio e l'attribuzione di priorità nella pratica che assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà, accanto alla silenziosa mercificazione della vita umana. Da un lato l'azione umanitaria è sempre più gravata di procedure burocratiche che possono ritardare gli aiuti a chi ne ha bisogno. Dall'altro l'accesso a beni essenziali, tra cui il cibo, troppo spesso è influenzato da considerazioni economiche o strategiche. Di conseguenza, coloro che non generano un valore quantificabile rischiano di diventare invisibili. Questa duplice dinamica crea una sfida etica seria. La persona umana non è più sistematicamente messa al centro dell'azione internazionale. E ancora, prosegue il Papa, le conseguenze si estendono ben oltre le persone direttamente coinvolte. Oltre a essere una preoccupazione umanitaria, la fame erode la coesione sociale, aumenta il rischio di conflitto, alimenta la migrazione forzata, inoltre mina la capacità degli stati e delle società di costruire istituzioni resilienti, fornire un'educazione efficace e promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Così facendo perpetua cicli di fragilità che in ultima analisi incidono sulla comunità internazionale più ampia. Da questo punto di vista appare evidente che l'azione umanitaria non è estranea all'ordine internazionale, piuttosto rispecchia la responsabilità della comunità globale di rafforzare la solidarietà, opporsi all'esclusione e riconoscere la dignità inerente dotata da Dio di ogni persona umana. Di là dalla gestione delle crisi, pertanto, le istituzioni internazionali incarnano un principio di responsabilità condivisa e affermano che la comunità internazionale è unita dalla preoccupazione per coloro che si trovano nelle istituzioni più vulnerabili. In tal senso, il Programma Alimentare Mondiale è più di un attore politico, economico, tecnico, è un'espressione concreta di solidarietà internazionale. Per questa ragione, conclude Papa Leone, è essenziale un rinnovato impegno alla cooperazione multilaterale. In un mondo sempre più frammentato e multipolare, nessuno Stato singolo può affrontare da solo le sfide globali. Una pace duratura e uno sviluppo umano sostenibile e integrale sono possibili solo attraverso la partecipazione di tutti, favorita da un dialogo internazionale autentico e da una cooperazione orientata al bene comune. Il terremoto in Venezuela l'Osservatore Romano ne scrive in prima pagina giovedì 25 giugno: devastazione, paura e morte. Due potenti scosse di terremoto hanno colpito l'area ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio, attualmente, di oltre 160 morti, che poi sono aumentati, ovviamente. E in moto, scrive l'Osservatore Romano, la macchina della solidarietà internazionale. Nella solidarietà internazionale c'è anche la Chiesa, ci sono le conferenze episcopali, lo scrive già da Aquilino sull'Osservatore Romano di venerdì 26 giugno, la sollecitudine del Papa per la popolazione venezuelana terremotata, la vicinanza di Papa Leone XIV al Venezuela colpito dalle potenti scosse di terremoto di mercoledì pomeriggio, si fa sollecitudine immediata. Il Pontefice, attraverso l'elemosiniere apostolico, ha inviato un primo aiuto pari a 100.000 euro, deciso dopo i contatti con il

stesso, la Santa Sede, le conferenze episcopali, le Caritas e le agenzie della Chiesa, riferisce l'arcivescovo di Caracas, Björn Castillo, ai media vaticani. E poi prosegue: in questo momento è importante sentire la solidarietà, sentire che si fa parte di una Chiesa che è universale, e quindi ringraziamo molto per questi aiuti. Dopo l'emergenza iniziale, osserva ancora il prelato, si valuteranno i progetti che possiamo fare per ricostruire, perché alla crisi economica, al grande debito estero e alle altre difficoltà che già c'erano, ora si aggiunge anche questo, e già piove sul bagnato in un certo senso. Sul Venezuela. Fede, pace e concordia nel cammino ecclesiale. Si è aperto il concistoro straordinario venerdì 26 giugno. Il Papa è già intervenuto due volte: una prima volta nella messa di apertura nella Basilica Vaticana, intervento pubblicato integralmente dall'Osservatore Romano di venerdì. Ve ne leggo ampi stralci. Mentre dunque chiediamo a Dio di concederci forza e sapienza, è significativo che il nostro concistoro avvenga alla vigilia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Sostiamo insieme in questa memoria che ricorda le colonne della Chiesa cattolica e romana, i due missionari martiri, la cui predicazione fece tutt'uno con la loro vita, al punto da diventare parte delle sacre scritture. In primo luogo, l'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede la vera libertà. Difatti, proprio la relazione con il Signore Gesù ci libera dal peccato e dalla paura. Mentre chiama a seguirlo, egli stesso ci invia nel mondo come successori degli apostoli. Annunciare il Vangelo, celebrare i sacramenti e dedicarci al gregge del Signore sia atto e porta frutto nella misura del nostro credere in Lui, pastore buono. La fede è quella virtù mai scontata che dà vita alla Chiesa, perché corrisponde alla grazia che nutre i tralci dell'unica vita. La Chiesa viva è la Chiesa che crede. Per il dono dello Spirito Santo riversato nei nostri cuori, questa Chiesa porta molto frutto. Come dunque la grazia divina precede la libertà umana, così la fede della Chiesa precede la nostra e chiede di essere testimoniata con ardore. In secondo luogo, ricorda il Papa, chiediamo il dono della pace nell'unità. Mentre invitiamo tutti i popoli alla fede, nella quale siamo davvero liberi, tensioni internazionali e conflitti feriscono gravemente la famiglia umana. Tuttavia non mancano, anzi si moltiplicano nella Chiesa del mondo, iniziative ed esperienze che richiamano al rispetto della dignità umana, della giustizia, del diritto, semplicemente dell'umano. Questo è motivo di speranza, perché attesta la bellezza dell'opera di Dio, il quale ci ha creati a sua immagine e somiglianza, come segno della sua gloria nel mondo. Quando questo segno è ferito, tutti siamo feriti. Quando è corrotto, tutti ne soffriamo. Quando è ucciso, tutti ci sentiamo lacerati. Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. L'unità della famiglia umana precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, un principio etico. La pace è un dovere di giustizia, perché siamo un'unica famiglia umana, una magnifica humanitas che trova in Cristo il proprio capo e redentore. Ecco, questo è un punto che andrebbe molto analizzato, un punto su cui bisognerebbe riflettere, perché poi le ragioni della politica, le categorie della politica si muovono sulla base anche delle identità e dei confini degli stati, oltre che anche dal retaggio e dalle influenze delle religioni. Però prosegue ancora il Papa, riflettendo sull'enciclica che ho promulgato il 15 maggio scorso, cioè la Magnifica Humanitas, occorre perciò proseguire nel cammino tracciato da San Paolo VI, quando egli introdusse l'espressione civiltà dell'amore. Il mondo allora era segnato dalla guerra fredda, dalla corsa agli armamenti e da forti squilibri economici. In quel contesto la Chiesa indicava una via alternativa all'opposizione ideologica tra sistemi, immaginando un ordine sociale in cui giustizia e carità si intrecciano. È così, infatti, che la testimonianza cristiana diventa profezia di un mondo nuovo, evangelizzazione e servizio.

0: progetto culturale e sociale che promuove integralmente lo sviluppo umano. In terzo luogo, prosegue il Papa, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del Verbo fatto carne per noi. Attraverso questo esercizio, lo Spirito Santo, vedete come qui i discorsi del Papa sono impregnati anche di pneumatologia, egli stesso, lo Spirito Santo, ci orienta indicando problemi e opportunità pastorali, purificando le intenzioni e correggendo ciò che devia dal cammino comune. Il secondo intervento del Papa è nell'introduzione ai lavori, Laura Paulus del Concistoro Straordinario. Intervento sempre pubblicato integralmente dall'Osservatore Romano venerdì 26 giugno. E fra l'altro il Papa afferma: nel Concistoro dello scorso gennaio avevo espresso un desiderio semplice, che questi incontri ci aiutassero a imparare sempre più a lavorare insieme nel servizio della Chiesa, a proseguire una conversazione che mi aiuti nel servizio della missione di tutta la Chiesa. Non erano soltanto parole introduttive. Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al Collegio Cardinalizio. Come dicevo, alla Curia Romana questa comunione si costruisce più che con le parole e i documenti, mediante gesti e atteggiamenti concreti che devono manifestarsi nel nostro quotidiano anche nell'ambito lavorativo, e questo è stato estrapolato da un discorso alla Curia Romana per gli auguri natalizi dello scorso 22 dicembre. E poi il Papa prosegue: per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati. Il primo, anzitutto, siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata a annunciare il Vangelo. Prima di domandarci che cosa fare, occorre sostare davanti alla realtà, guardandola con gli occhi della fede, lasciandoci interrogare dall'ascolto dei fratelli. Successivamente, secondo punto, rifletteremo insieme sulla cultura della potenza e sulla civiltà dell'amore. Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione e di frattura che attraversano oggi le nostre società. Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere riguarda tutti e interpella la missione della Chiesa in ogni contesto. L'enciclica Magnifica Humanitas ci offre alcune chiavi preziose per leggere questo tempo. La terza sessione approfondirà ancora la Magnifica Humanitas, interrogandosi sul contributo che la Chiesa può offrire alla costruzione del bene comune. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari, ma la dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivisa. Infine, quarto punto, dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del Sinodo. Di fronte alle ferite del mondo, alla costruzione del bene comune e alla missione della Chiesa, la sinodalità indica un modo di procedere, ascoltare, discernere e assumere insieme la responsabilità delle scelte che il Signore ci affida. La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come ho avuto modo di dire più volte, la sinodalità è un atteggiamento, un'apertura, una disponibilità a comprendere. Talvolta essa è stata interpretata come una diminuzione dell'autorità. In realtà essa ci aiuta a comprendere più profondamente il significato dell'autorità stessa, che esiste per custodire la comunione, favorire la partecipazione di tutti e orientare il cammino comune della Chiesa. Conclude il Papa: tutti i temi che affronteremo, e cioè lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda: come possiamo aiutare oggi le nostre chiese a annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà, libertà e credibilità? La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere, e proprio per questo diventa anche il criterio che orienta il nostro discernimento. Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore ci ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto quindi su di voi. perché mi aiutate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico, ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Punto importante questo da parte del Papa, anche perché settimana c'è una questione molto delicata su cui arriverò. Intanto i vescovi degli Stati Uniti si sono riuniti in Florida, Orlando, e hanno, come scrive l'inviata di Avvenire, 14 giugno, inviato un documento, lo dico a distanza di qualche giorno perché comunque interessante, in cui si dice che mentre il paese si prepara a festeggiare il 250esimo della dichiarazione di indipendenza, la Chiesa Cattolica Americana affida a Cristo il popolo americano e la sua sede di giustizia, pace e rispetto della dignità umana. È stato approvato lo nuovo statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori con Rescriptum ex audienza santissimi, come si suol dire in gergo canonistico, firmato dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolini, in cui si legge: il Sommo Pontefice Leone XIV, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato in data 20 maggio, ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, allegato al presente rescritto ad experimentum per un periodo di 3 anni. Lo statuto è composto da 14 articoli, il cui primo spiega la natura. La Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori è istituita presso il Dicastero per la Dottrina della Fede, con cui collabora nelle modalità descritte dall'articolo 3 del suddetto statuto, nel rispetto ai distinti ambiti di competenza. Nelle materie di sua competenza, la Commissione riferisce direttamente al Santo Padre attraverso il suo presidente, che la presiede assistito dal segretario. Sintetizzo con un articolo di Avvenire, in cui, intervistato il presidente arcivescovo Berni, afferma che con questo rescriptum Papa Leone rafforza la tutela dei minori. E il presidente Verria afferma: ascoltare le vittime, questo è il nostro compito, anche i sopravvissuti e poi gli esperti, e il cui fine è la salvaguardia delle persone, che resta priorità centrale. Insomma, in questo rescritto sono definiti con maggiore precisione i compiti, la struttura e le modalità operative dell'organismo stesso. Ho detto l'aspetto delicato: in questa settimana tocca alla Chiesa una decisione anche di Papa Leone, cioè per quanto riguarda la fraternità di San Pio X, il 1 luglio è annunciata l'ordinazione di alcuni vescovi. Matteo Carniletto ha intervistato Don Gabriele Davino, che è il responsabile del distretto italiano della fraternità San Pio X, su La Verità del 19 giugno. Don Gabriele, come mai la fraternità di San Pio X Le Febbre è arrivato a questo punto quasi di rottura? Risposta: a causa di un processo molto lungo, che non è una sorpresa per noi e per il mondo tradizionalista che ci conosce. La necessità viene dalla situazione grave in cui versa la Chiesa ormai da più di 60 anni, e cioè dal Concilio Vaticano II. La consacrazione episcopale senza mandato pontificio si iscrivono perfettamente nella logica delle scelte del nostro fondatore, Monsignor Lefebvre, che nel 1988 aveva fatto lo stesso. Non sono una novità e anzi costituiscono semplicemente la continuazione della nostra opera. Lo stato di necessità grave in cui versa la Chiesa è la causa delle nostre scelte, di tutte le nostre scelte. Questa non solo di compiere la consacrazione episcopale il prossimo 1 luglio, ma anche quella di celebrare la messa nelle cappelle dove si riuniscono dei fedeli che ci chiamano per celebrare in rito antico e dare loro i sacramenti, il catechismo, eccetera. Tutte cose che noi facciamo senza chiedere il permesso agli ordinari del luogo, perché ce lo rifiuterebbero, come qualche volta è successo. E poi c'è una necessità interna. I nostri vescovi, che attualmente sono ridotti a due, sono diventati un po' anziani e chiaramente non potranno a lungo sostenere il ministero delle cresime e delle ordinazioni in giro per il mondo. Domanda però: rispetto al pontificato di Papa Bergoglio qualcosa è cambiato in meglio oppure no? Risposta: sì, anche se siamo ancora in una fase un po' prematura del pontificato di Papa Leone per dare giudizi completi su tutto il pensiero e la linea del pontificato. Adesso lo possiamo fare per Papa Francesco, con un po' di distanza temporale. Per Papa Leone è ancora un po' difficile da fare, però è anche vero che abbiamo già tanti segnali di questo primo anno di pontificato. Per esempio una prosecuzione della pastorale in favore dell'ecologismo dei migranti, temi che erano comunque cari a Papa Francesco. Ma poi anche certe scelte ecclesiologiche, come la nomina delle donne nei ruoli chiavi di certi dicasteri, o addirittura alla testa dei dicasteri, come per esempio alla vita consacrata, dove c'è una suora, cose che sono perfettamente nella linea di Papa Francesco. Non dobbiamo inoltre considerare solo le scelte personali di un pontefice, ma anche la situazione generale qui verso la Chiesa, che è la cosa che a noi sta particolarmente a cuore. Quindi tutte le deviazioni concrete della pastorale che derivano dalle nuove dottrine del Vaticano II, che vengono costantemente applicate. L'attenzione, per esempio, al mondo LGBT. Penso solo al fatto che qualche giorno fa il cardinale, l'arcivescovo di Milano, tra l'altro non è cardinale, bisogna dire, l'arcivescovo Del Pini, ha celebrato una messa nel quartiere dei gay di Milano per la comunità gay, con tanti manifesti che annunciavano l'evento. Tutto questo è la pastorale quotidiana incarnata nelle diocesi ed è estremamente grave. Da qui al 1 luglio sperate che ci sia un intervento diplomatico di altro tipo per provare a comporre la situazione? Risposta: credo che non ci sia più niente da aspettarsi. Il superiore generale Don Davide Pagliarani ha ribadito anche recentemente che il suo grande desiderio sarebbe sempre quello di poter incontrare personalmente Papa Leone, al posto di continuare a procedere con una serie di dialoghi senza fine, che era la proposta del cardinale Fernandez. Lui invece ha detto: intavoliamo prima una serie di dialoghi, sospendete le consacrazioni episcopali e poi se ne parla. Noi riteniamo però che ci sia una vera urgenza e che non sia più il tempo del dialogo. E questo è quanto vedremo il 1 luglio. Ma come scrive giustamente il vaticanista del Foglio Matteo Zuzzi, Leone XIV è un agostiniano, e gli agostiniani si ricordano quello che fece a suo tempo il loro confratello Lutero, rompendo l'unità della Chiesa. Ogni volta che si paventa una frattura, uno scisma, non ci si mostra morbidi e comprensivi da parte degli agostiniani, proprio sulla base di quello che è avvenuto. Chiudo segnalando un intervento, dunque, sull'intervento sulle celle infuocate nelle carceri e l'attività ridotta. Il caldo è una pena aggiuntiva, scrive Fulvio Fulvi su Avvenire di ieri sabato, intervistata anche Rita Bernardini. Spazi insufficienti e degradati, servono interventi per ridurre il sovraffollamento arrivato al 140%. Tra blackout e interruzioni dell'acqua ogni giorno si moltiplicano i disagi. Ma l'iniziativa è la diocesi di Napoli, che a Napoli ha chiese aperte nel segno dell'accoglienza, ne scrive Rosanna Borzillo, sempre su Avvenire. È una scelta simbolica in questi giorni di temperature estreme, però i volontari offriranno ristoro e bevande fresche. Bene, con questo si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa in Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Silvio Farina e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.
2: Radio Radicale, sono le 7:29 minuti. Buongiorno ancora ai nostri ascoltatori. Tra poco andremo ad ascoltare Stampa e Regime, come ogni domenica, curata da Marco Cappato. Vi ricordo, per questa nostra programmazione della domenica, l'intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, come sempre alle 17. E intanto che aspettiamo, diamo un po' uno sguardo alle notizie del giorno. Intanto c'è sempre questa tensione tra Stati Uniti e Iran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz, in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Gli aerei degli Stati Uniti hanno appena colpito depositi iraniani e postazioni radar, scrive il presidente, ha scritto il presidente su Truth, e postazioni radar costiere per aver violato l'accordo di cessate al fuoco. Ancora una volta, e questo l'ha scritto tutto in maiuscolo, potrebbe arrivare un momento in cui saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato. Se ciò dovesse accadere, l'Iran cesserà di esistere. Nella notte, attacco al Bahrain, Kuwait, rivendicato dai Pastaran, ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano, firmato venerdì a Washington, disordini a Beirut. Come vedete, la situazione non è assolutamente e tranquille. E poi, come sempre, la Russia ha sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Sono state udite almeno 7 esplosioni e sono scoppiati, almeno secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale, diversi incendi in vari quartieri. E questo, voglio dire, per quanto riguarda ecco, questi grossi, la tensione Iran-Stati Uniti, e per quanto riguarda la guerra Russia-Ucraina. Adesso è il momento però di Stampa e Regime, e allora andiamo ad ascoltare la voce di Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, domenica 28 giugno 2026. Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut. Questa è l'apertura della stampa di Torino, che mette insieme i due fronti, diciamo i due fronti medio orientali. Anche il Domani fa una scelta simile. Iran, USA, i raid minacciano la pace, e Hezbollah e Israele no all'intesa. Le notizie delle ultimissime ore confermano una tensione crescente, così come verrebbe da dire, come di consueto, a patto di non rassegnarsi, gli attacchi nella guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, i bombardamenti notturni sulle città. Questo per quanto riguarda lo scenario della politica internazionale, al quale ci sono da aggiungere diversi elementi, come le minacce di Trump sulla questione della digital tax, o delle digital tax nazionali, e quindi l'intervento ricattatorio del presidente americano a protezione delle big tech di Silicon Valley, delle big tech americane. Poi ci sono le vicende della politica interna, che ruotano attorno alla riforma elettorale e anche al ruolo del generale Vannacci, che agita il centrodestra, e c'è un rapporto tra le due questioni, naturalmente. Poi molte altre molte altre vicende, ma possiamo forse iniziare con un tema che è quello della Corte Penale Internazionale, che è importante perché nel momento in cui si cercano accordi e accordi di pace, il tema del diritto internazionale e della crisi che sta vivendo va tenuto molto bene presente. E allora, Guido Rampoldi sul Domani: nel disinteresse generale a luglio si decide la sorte della Corte Penale Internazionale, antidoto imperfetto e ancora rudimentale le manipolazioni prodotte dalle fabbriche delle narrazioni furbe, taluni governi, taluni partiti, tanti media. I vertici di USA e Israele vorrebbero liquidarla, molti europei non si opporrebbero. Il governo Netanyahu, in particolare, ha ingaggiato con la Corte, con l'ONU, con la giustizia internazionale e, direbbero alcuni con la verità, un corpo a corpo sempre più sregolato. L'articolo poi ricorda che tra i primi a finire sotto tiro fu il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan, e poi Khan ricevette minacciosi avvertimenti dall'ex premier britannico Johnson, dal Repubblican Lindsey Graham. Poi fu accusato di aver importunato un'impiegata dell'ICC, che però rifiutava di confermare. Allora il comitato esecutivo dell'International Criminal Court, composto da 21 principali finanziatori, soprattutto europei, incaricò tre super giudici dell'ONU di verificare la storia, e quelli conclusero all'unanimità che non v'erano prove, ma a sorpresa il comitato ha deciso di ribaltare il verdetto. In luglio proporrà di rimuovere Khan ai 125 stati che aderiscono alla Corte Penale Internazionale. La rimozione al termine di una procedura così anonima pregiudicherebbe la credibilità della Corte, sbriciolandone il nucleo universale, il suo essere sottratto alla volontà degli stati, degli eserciti, del più forte. È appunto quel che desiderano i nemici della Corte Penale Internazionale. Secondo il Financial Times, nella recente visita a Pechino, Trump ha proposto a Xi Jinping di sabotare la Corte Penale Internazionale d'intesa con Putin. Cina, Russia e USA non riconoscono l'ICC. Il presidente USA e Netanyahu potrebbero contare su alcune destre europee disponibili ad assecondarli. E l'Italia? 28 anni fa l'Italia diede un contributo notevole alla nascita della Corte. Non a caso lo statuto si chiama Statuto di Roma. Oggi siamo lo Stato che evitò di consegnare alla Corte Penale Internazionale un ricercato libico e nostro consociato, al-Masri. Questo, tra l'altro, Rampoldi sul Domani, non è menzionato da Rampoldi, ma c'è una iniziativa, una campagna internazionale lanciata con l'adesione di 5 premi Nobel per la pace, con la partecipazione di Humans e Non c'è pace senza giustizia, proprio per chiedere alla Commissione europea di attivare la protezione giuridica, lo scudo giuridico contro i giudici sanzionati da Trump, e per chiedere il premio Nobel per la pace proprio alla Corte Penale Internazionale. Ci sono queste scadenze di luglio. Ricordiamo anche che il 17 luglio è giornata internazionale della giustizia internazionale, e si terrà una manifestazione a sostegno della Corte per attivare questo scudo europeo. E oltre alle ostilità, alle minacce degli Stati Uniti, di Israele, beh, aggiungiamo che anche i tribunali russi hanno condannato in contumacia a 15 anni di carcere in particolare il giudice italiano della Corte Penale Internazionale Aitala, che si è occupato proprio dei crimini russi. Ecco, questo tema, a mio avviso, merita la massima attenzione e va tenuto in mente nel poi leggere le notizie di attualità, perché il quadro, la solidità di accordi di pace, di accordi internazionali cambia a seconda di quanto riescano ad avere forze e ad agire anche delle regole sovranazionali. Prendiamo per legare insieme il fronte, perché il collegamento è evidente ed esplicito, il fronte libanese a quello iraniano. Ci serviamo di un'intervista di un accademico israeliano intervistato da Repubblica. Si tratta di Meir Yaven Danfar della Reichman University. La domanda di Daniele Castellani Perelli è: Yaved Danfar, l'intesa tra USA e Iran reggerà? La risposta è questa: l'intesa è fragile, sarà messa alla prova ancora molte volte. Gli spari di Teheran contro il mercantile di Singapore e Hormuz, che hanno causato la ritorsione americana, sono un segno di rabbia. Gli iraniani si aspettano infatti che gli USA fermino gli attacchi israeliani contro Hezbollah. Si aspettavano che, come da memorandum, la guerra del sud del Libano finisse secondo i termini chiesti da Hezbollah. Si illudevano che l'IDF lasciasse il paese, invece questo non sta succedendo. Per questo hanno sparato a Hormuz, per mettere pressione agli USA, che non se la sentono di abbandonare Israele e usano il mancato cessate il fuoco per ottenere il massimo dai colloqui tra Stato ebraico e governo libanese in corso a Washington. È anche il segno di un regime iraniano diviso? Una parte è insoddisfatta perché ritiene si sia raggiunto un'intesa con gli USA troppo presto e che si sarebbero potuti ottenere termini migliori continuando a combattere. La presenza dell'esercito israeliano nel sud del Libano è il principale ostacolo alla pace nella regione? Domanda Castellani Perelli, e l'esperto della Reichman University, Yaven Danfar, risponde: nel memorandum c'è scritto che in Libano non si deve più combattere e non che l'IDF dovrebbe ritirarsi. Questo produce la crisi attuale perché gli iraniani vogliono che se ne vadano per poter vantare una vittoria strategica e sul tema premono gli americani. Ci sono tensioni anche nel campo guidato dagli USA. L'accordo non sta bene né a Israele né ai paesi del Golfo, perché a differenza degli Stati Uniti sono tutti alla portata dei missili di Teheran. Ritengono che i termini del memorandum abbiano rafforzato il regime, che si troverà in una condizione migliore per continuare le sue provocazioni e le minacce. Anch'essi dunque vorrebbero sabotare l'intesa, proprio come i falchi iraniani. Ma il loro problema è Trump. Nessuno in Israele può permettersi di farlo arrabbiare, neanche il premier Netanyahu. Qualunque cosa egli dica, non può trattarlo come faceva con i suoi predecessori Obama e Biden. Chi può riuscire a sabotare l'accordo nei prossimi mesi? I falchi iraniani, con provocazioni Hormuz come quelle viste 2 giorni fa, perché le mani di Israele sono invece abbastanza legate dagli USA. Cosa pensa dell'intesa raggiunta a Washington tra i governi di Israele e Libano? Penso sia buona, risponde l'analista dell'Università israeliana, ma Hezbollah non cederà le armi, a loro non interessa niente del popolo libanese, che invece vuole la fine della guerra. Si può dire che sono più una milizia iraniana che fa gli interessi di Teheran, dunque continueranno a spararsi contro gli israeliani. Gli USA sostengono il governo di Beirut e l'intesa che è stata raggiunta tra i 2 governi a Washington, ed Hezbollah, che non ha fatto parte delle trattative, cercherà di sabotarla. A che punto saremo tra 2 mesi? Seguiteremo a vedere trattative e combattimenti insieme, negoziati, fuoco, cessate il fuoco e poi di nuovo da capo. Se arriverà una vera pace, difficile dirlo, dipenderà anche da cosa succede negli Stati Uniti. Ora a guidare i negoziati c'è il vicepresidente J.D. Vance, che dovrà contrastare l'impressione del segretario di Stato Marco Rubio che l'Iran abbia ottenuto troppo. Le provocazioni dei facchi iraniani possono indebolire Vance e spingere gli USA su posizioni più dure. E naturalmente è un punto di vista soggettivo, utile per tenere insieme i diversi fronti e i diversi aspetti. C'è un quadro magari più descrittivo, didascalico, punto per punto, che è quello delineato da Francesco Battistini sul Corriere della Sera relativamente agli accordi, al lento ritorno della sovranità libanese, quindi vediamo di questi 10 punti forse quelli più critici. Quando il via al ritiro, dell'esercito israeliano dal Libano, sarà un processo graduale. Prima servirà un disarmo verificato, questa è l'espressione del memorandum, degli Hezbollah. Poi l'esercito libanese dovrà riprendere l'effettiva autorità sovrana su tutto il territorio, quindi gli israeliani si ritireranno progressivamente dal territorio libanese. I dettagli non vengono definiti. Chi disarma Hezbollah? Il movimento non è mai citato perché è il nodo da sciogliere. L'accordo prevede il disarmo verificato dei gruppi armati non statali, così da consentire all'IDF di ritirarsi progressivamente. Le fasi saranno però spiegate in un allegato. L'esercito libanese al momento non ha le forze in grado di disarmare Hezbollah e rimpiazzare gli israeliani. Sarà addestrato dai militari USA e forse europei. Altro punto critico, i raid di Israele. Israele dichiara di non avere ambizioni territoriali in Libano. E sull'Iran, il Libano respinge le pretese di qualsiasi attore statale o non statale di ricorrere alla forza a suo nome senza la sua esplicita autorizzazione. E nulla impedisce di esercitare il diritto all'autodifesa riconosciuto dall'ONU. Questo vale naturalmente anche e soprattutto per Israele in caso di violazioni, un diritto che nessun terzo può esercitare per conto dei due paesi, né come avvenne nei decenni scorsi con i siriani, né come fu negli anni '80 con i corpi paramilitari israeliani. E quindi non è stata definita ancora una data per l'entrata in vigore della pace e la gradualità del processo, più volte ribadita, nasconde molte insidie. È un'analisi con molti punti di convergenza con quella dell'intervista che abbiamo appena letto su Repubblica. Andiamo all'altro fronte, uno degli altri fronti di guerra naturalmente, ma parliamo dei fronti che sono maggiormente all'attenzione della comunità internazionale, perché questo ci avvicina alla politica italiana e al ruolo del governo di Meloni. Paolo Mieli sul Corriere della Sera ripercorre la vicenda della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, partendo da però quanto accaduto una settimana fa, quando Vladimir Putin ha improvvisamente accusato i leader europei di prepararsi alla guerra, e la prova consisterebbe nel fatto che i paesi della UE aumentano i budget militari e provano a costruire un sistema comune di difesa. E sappiamo bene che cosa significhi quando la Russia accusa qualcun altro di prepararsi alla guerra. Subito dopo, Sergei Lavrov ha lamentato il tradimento dello spirito di Anchorage, cioè di quel che avevano concordato Trump e Putin meno di un anno fa nell'incontro in Alaska. Soldati americani furono costretti in quell'occasione a inginocchiarsi per stendere tappeti rossi all'autocrate del Cremlino. Miele ripercorre tutta la vicenda di come Trump avesse inizialmente, evidentemente, sostenuto gli interessi putiniani, la resistenza ucraina. L'Ucraina è stata poi all'altezza di restituire in terra russa parte del trattamento ricevuto dagli invasori negli ultimi 4 anni e mezzo. E per quel che riguarda gli Stati Uniti, nel frattempo le cose si sono complicate con la catastrofica guerra all'Iran. La Russia cerca di approfittare di questa situazione proponendo uno scambio tra un ammorbidimento dell'Iran, suo alleato, e un ritorno americano allo spirito di Anchorage, che suona come un'esortazione a Trump affinché riprenda con lena il lavoro ai fianchi dell'Europa. E Trump qualcosa ha fatto, perché ha anche informalmente annunciato il ritiro dall'Europa di un terzo dei jet da combattimento, insomma il disimpegno militare dal vecchio continente. E che conclusioni trae Paolo Mieli per la politica italiana? Giorgia Meloni dovrebbe considerare il ceffone ricevuto da Trump come un'occasione d'oro e, pur mantenendo lo stretto rapporto con gli Stati Uniti, che seppe costruire già ai tempi di Biden, dovrebbe prendere posto stabilmente in Europa, senza dare più l'impressione di voler tenere il piede in due staffe. Approfitti poi della circostanza che nessun membro dell'opposizione, eccezion fatta per Carlo Calenda, ha mai ritenuto di mettere piede a Kiev, dove presumibilmente non faranno visita né Vannacci né Alemanno, e torni quanto prima in quella città che è ormai la capitale morale d'Europa, possibilmente in compagnia dei leader dell'Unione Europea ancora sensibili alla causa della resistenza ucraina. Questi i consigli di Mieli per Meloni, e sono forse dall'inizio della presidenza Meloni, della presidenza del Consiglio Meloni, che analisti, editorialisti, politici in qualche modo la invitano a scegliere da che parte stare, e qualcosa di simile troviamo anche se non è sotto forma di invito, ma di descrizione, come dire, di un problema. Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore, che parte proprio dallo scontro tra Trump e Meloni e lo inserisce nella logica nazionalista. Il nazionalismo è intrinsecamente conflittuale, mai cooperativo. Se ognuno assolutizza il proprio interesse nazionale, che spesso coincide con l'interesse del governo in carica, l'esito è uno scontro tra gli interessi nazionali, con l'interesse nazionale del paese grande che si impone su quello piccolo. Trump è l'epitome di questa logica. Il nazionalismo conduce a un vicolo cieco, come sta succedendo a Meloni, che non potendo più usare il nazionalismo trampiano per indebolire l'Unione Europea, si trova oggi a rincorrere un posto in qualche formato di quest'ultima, come le 5, con l'esito di trovarsi in un limbo, non più di là, ma non ancora di qua. Ecco, Fabbrini non fa un invito a scegliere, ma descrive le conclusioni di trovarsi nel mezzo, che ovviamente diventano meno sostenibili nel momento in cui il rapporto privilegiato con il presidente americano salta. E c'è da dire che però Meloni incassa un attestato di apprezzamento da parte del Wall Street Journal, in particolare sotto l'aspetto, la luce della stabilità. Il tema è apprezzato in particolare dal giornale. Andiamo a prendere l'elogio del Wall Street Journal, che incorona Meloni: grazie a lei l'Italia è diventata stabile, eccezione rispetto al resto d'Europa. Questo è il tema. Invece che il rapporto nazionalismo-Europa, l'aspetto che approfondisce Ezio Mauro su Repubblica è quello del, diciamo, dei rapporti a destra, fascismi, post-fascismi. Andiamo a prendere questo editoriale di Mauro su Repubblica, che ci introduce anche al tema Vannacci. Poi nella politica italiana le interviste di riferimento oggi che andremo a citare sono quelle a Pier Ferdinando Casini, al governatore del Veneto Stefani, a Bonelli e Lupi. E poi c'è un'analisi, una stroncatura sui risultati del PNRR da parte di Cottarelli sulla Stampa. Beh, ci arriviamo. Intanto prendiamo Ezio Mauro. Come chiamarlo? Nella nostra società, tra l'indifferenza generale, sta circolando un richiamo continuo al fascismo, una citazione quotidiana con una quantità di riferimenti al ventennio che non ha precedenti in questi 80 anni, ma ha trovato il suo spazio, lo occupa e anzi lo espande, insediandosi stabilmente nel discorso pubblico. Non c'è un progetto fascista esplicito, un programma politico basato su quell'esperienza, e ci mancherebbe altro. Ma Vannacci, che sale nei sondaggi mentre celebra la decima massa, il presidente del Senato che cita modello Almirante, l'invito alle istituzioni a evolvere e adeguarsi oltre la Costituzione, la folla radunata davanti a Re Bibbia per festeggiare Alemanno che esce dal carcere e reinsediarlo immediatamente in politica, sono gli ultimi esempi di un fenomeno che soltanto pochi anni fa sarebbe stato impensabile e che chiude un'epoca con l'antifascismo come impegno civile condiviso alla base della Repubblica, e ne apre un'altra in cui non c'è un pericolo politico per il sistema democratico, ma sicuramente c'è una confusione culturale che rovescia la storia ribaltandola per lasciare il paese senza radici, dunque esposto a qualsiasi vento. Sembra che la destra estrema di governo si sia trasformata in una camera dell'eco rispetto al fascismo. Non progetta riedizioni, che sarebbero ridicole anche per la sproporzione dei personaggi, ma propone rivisitazioni, recuperi, allusioni, richiami ormai espliciti e sempre meno ambigui. Lo chiama fascismo mimetico Ezio Mauro. E qui un altro bivio, è veramente una Verrebbe da dire un tema ricorrente, quello di cercare di porre Meloni davanti a bivi che Meloni però riesce, almeno finora, a evitare. Raggiunto il potere con la vittoria elettorale, la Premier aveva un bivio davanti al suo governo: integrarsi nel sistema con il rischio di omologarsi, perdendo la sua carica di underdog, ma traghettando definitivamente la destra nella cultura costituzionale per saldare i conti con il suo peccato originale, oppure istituzionalizzarsi necessariamente, ma mantenendo intatta l'anomalia originaria del mondo da cui proviene, estraneo alla fondazione democratica dello Stato. Ecco qui la differenza è che Mauro dice Meloni ha scelto in realtà e ha scelto questa seconda strada, cioè mantenere intatta l'anomalia del mondo da cui proviene. E la scelta praticando i riti e rispettando le forme repubblicane previste dalla Carta. Come se intanto incrociasse le dita con la riserva accesa di quella fiamma che non vuole spegnersi. Nell'ossessione di custodire un'identità salvandola dalla storia, l'ha in realtà imprigionata, impedendole di liberarsi, sfociando infine in una scelta di libertà per tutti e di chiarezza a destra. E così ci stiamo mitridatizzando, osserva Mauro, perché abituiamo l'organismo politico e sociale ad assumere piccole ma continue dosi di veleno ideologico, nell'illusione che non lo indeboliscano. Quando qualcuno, ormai raramente, parla di questa tentazione antistorica che persiste, viene accusato di guardare al passato, mentre è evidente che è la destra a essere prigioniera dei suoi miti dell'epoca e li ripropone devitalizzati come fossero innocui, proprio perché non è riuscita a liberarsene, emancipandosi. Oggi che la democrazia non è più un universale, ma si spezza in versioni diverse, interpretazioni controverse, un giudizio compiuto e definitivo sulla dittatura dei 20 anni cambierebbe, chiarirebbe per il futuro la concezione della democrazia nella destra di governo e segnerebbe l'unica vera distinzione da Vannacci, lasciandolo solo con i suoi demoni che intanto si sono spostati a destra. Quindi la decisione che qui Meloni può ancora compiere, non è quella, anzi, è certamente anche quella, diciamo, europea, di una svolta europea, ma non è quello di cui scrive oggi Ezio Mauro sulla Repubblica, è quella di un giudizio compiuto e definitivo sulla dittatura fascista. E qui si arriva velocemente ai calcoli elettorali e anche in qualche modo alle leggi elettorali, perché Flavia Perina, sulla stampa di Torino, per esempio. Vannacci chi, a 24 ore dall'ultimo sondaggio che piazza il capo di Futuro Nazionale al 6%, in crescita di oltre un punto, sopra una Lega in caduta libera verso il 5%, tutti i soggetti della partita preferiscono fingersi disinteressati al dibattito su una possibile alleanza. Tattica dello struzzo. No comment, no reazioni. Pure Vannacci, potendo direbbe, mannacci chi, è il primo a sapere che quel 6% è figlio della sua personalissima marcia su Roma, e cioè della marcia sul palazzo di Giorgia Meloni, dell'attacco alla vecchia destra in nome della cosiddetta vera destra, ed è ovvio che se vuole avanzare ulteriormente, mica lo potrà fare dicendo tutto risolto, ci accorderemo, avanzeremo insieme. L'ultima sentenza della Prever, la politica non è aritmetica, vale anche per lui, per il generale, e spiega l'ambiguità di un capopopolo che sembra avere idee precise su tutto, tranne che sulla domanda fondamentale di ogni sfida politica: con chi stai? Ed è la domanda, appunto, alla quale Vannacci non vuole rispondere. Al generale conviene la linea barricadera per aumentare il suo peso. Trincerarsi nel no comment, far finta che il problema non esista, aiuta la maggioranza a prendere tempo, ma non è tattica né strategia. È abbastanza evidente che una decisione andrà presa in fretta, perché la posizione dello struzzo avvantaggia solo l'avanzata del generale e delle sue truppe. Questo Perina sulla stampa. Quindi andiamo dal, diciamo così, da Kiev di Mieli a Trump e l'Europa di Fabbrini fino a il post-fascismo e Vannacci per Mauro e Perina, e come si inserisce tutto ciò nella cronaca, nel dibattito, nella legge elettorale anche. E su questo possiamo partire da Pier Ferdinando Casini, intervistato su Repubblica, io penso che la miopia della classe dirigente di un paese debba avere un limite, pena condurci all'autodissolvimento. Giovanna Vitale, che lo intervista, a quel punto chiede: ma cosa intende, Presidente? Ormai più della metà degli elettori non va a votare, c'è una massiccia diffusione dell'antipolitica e anche una dilatazione dei fenomeni sovranisti. Una miscela composita che però ha un comune elemento di fondo: l'impossibilità per i cittadini di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento. Certo, verrebbe da dire che ci sono anche altri problemi enormi nati nelle generazioni politiche nelle quali è nato Casini, ma diciamo sicuramente l'impossibilità per i cittadini di scegliersi i propri rappresentanti è un elemento. E allora Vitale incalza: il Melonellum rischia di gonfiare l'astensionismo e l'antipolitica? E Casini risponde: non c'è dubbio, le strade per arginarli sono solo due. O si fanno dei piccoli collegi uninominali in grado di consentire un rapporto diretto tra l'eletto e gli elettori, ed è questa ipotesi che Casini mette in campo, ma che purtroppo quasi nessuno sostiene, e non sembra essere presente nelle proposte che abbiano una qualche possibilità di essere approvate in Parlamento. Quindi una strada, i collegi uninominali, oppure, dice Casini, si introducono le preferenze. Così, con il Melonellum, li si impedisce entrambi, prevedendo due liste bloccate, elevando persino quel po' di collegi uninominali che c'erano nell'attuale sistema. Se passa, i parlamentari saranno tutti nominati. Non è una deriva centralista e partitocratica, è l'altra faccia della medaglia della lateralizzazione del Parlamento, che oramai non conta più nulla. Altra verità, ma con radici antiche. Di chi è la colpa? In nome della velocizzazione dei processi decisionali, da molti anni le Camere sono state messe in una posizione subalterna rispetto all'esecutivo, le leggi sono quasi tutte di iniziativa governativa e il Parlamento, per andare a trovarsi delle competenze, moltiplica le commissioni di inchiesta, che che da un lato sono poltronifici e dall'altro diventano strumento di vendetta politica della maggioranza pro tempore. Vedi quella sul Covid, il sistematico ricorso alla fiducia aggrava il quadro che le preferenze potrebbero aiutare a correggere. In che modo? Gli eletti sarebbero più autonomi e autorevoli, difenderebbero le loro prerogative, invece quelli scelti dai leader obbediscono agli ordini. A parole le vogliono in tanti, ma tutti ritengono che non si faranno. Perciò spero che nessuno chieda il voto segreto e ci si vorrà assumere la responsabilità

attraverso lo strumento referendario il referendum all'inizio degli anni 90 per la riforma in senso maggioritario del sistema elettorale, riforma che poi restò incompiuta, compiuta a metà, che a volte è peggio che incompiuta, lì non era il Melonellum, ma era il Mattarellum. E è andata come è andata. Cambiare il Rosatellum serve davvero per la stabilità dei governi? È una tendenza antica. Scaricare i problemi politici sulle regole, e chi lo fa spesso ottiene effetti opposti. Poi esiste la concreta possibilità che fuori dai poli corrano forze in grado di mettere in crisi l'intero sistema. Vannacci e Calenda potrebbero far saltare il banco? Chiede Giovanna Vitale. È un dato oggettivo, tenendo presente che Vannacci sulla mancanza di preferenze costruirà la sua campagna elettorale. Se i partiti di governo sono preoccupati, questa legge rischia di dar loro la botta finale. Il malumore verso la politica si amplificherà. Ma non se Vannacci entrerà in coalizione, lo farà, secondo lei? Se resterà fuori, prenderà più voti e li pescherà anche dal Movimento 5 Stelle. Se entra, prenderà meno voti, ma li sottrarrà a Fratelli d'Italia e Lega, per cui nel governo si porrà una questione di instabilità e i voti di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, potrebbero defluire verso l'attuale opposizione. Sulla candidatura premier a sinistra, Conte e Schlein scelgono un metodo: o si fanno le primarie o si indica il leader del partito maggiore. Tutto questo chiacchiericcio sul campo largo non credo giovi alla causa. Ma c'è un altro elemento del dibattito sulla legge elettorale andato in scena venerdì, che è l'elemento della raccolta firme, con due aspetti. Da una parte, il testo passato in commissione esenta i partiti riferiti a gruppi parlamentari esistenti dalla raccolta firme. Non è una novità, ma una porcata, resta una porcata anche se non è una novità. Qui il termine entro il quale devono essere costituiti questi gruppi è fatto appositamente per evitare che ne possa beneficiare Vannacci. E dall'altra parte, Casellati, la presidente del Senato, si è esibita in una contestazione alla firma digitale per la sottoscrizione delle liste, dichiarandola non sicura. La firma digitale è quella che si usa per qualsiasi altra cosa, ma per presentare delle liste che vengono ampiamente falsificate, le firme per la presentazione delle liste, quelle analogiche, quelle cartacee. Casellati si è inventata la non affidabilità dello strumento, addirittura invocando, ma nel farlo ha manipolato delle sentenze della Corte Costituzionale che dicono in realtà il contrario. Ecco, tutto questo in nome della necessità di arginare Vannacci, che ovviamente non sarà arginato con trucchetti del genere. L'effetto potrà essere quello, semmai, di colpire partiti minori. C'è stata la vibrante protesta, espulsione dall'aula di Riccardo Maggi di Più Europa, o i partiti, diciamo così, nuovi. Il sistema protegge se stesso, e su questo non abbiamo trovato commentatori, le analisi di solito in difesa della Costituzione, della correttezza del gioco. Insomma, è un episodio che non ha lasciato praticamente traccia nemmeno nella giornata della domenica, che potrebbe essere quella della riflessione oltre che dell'attualità e della cronaca. E vediamo le altre voci. Allora,

0: È interessante in casa Lega perché l'intervista al governatore del Veneto, il presidente della regione Veneto Stefani, non ci aggiunge molto sul rapporto con Vannacci. La fronda del nord, l'ascesa di Vannacci, su cui lei è stato molto duro. Stanno logorando il segretario federale, cioè Salvini, o no? Domanda l'inviato di Repubblica. Ma un anno e mezzo fa c'è stato un congresso federale e l'unico candidato poi confermato era Salvini. In Lega c'è un livello di democrazia altissimo, si discute e meno male che è così, di leadership. Si parla ai congressi, non sui giornali, di congressi se ne possono fare, ma non si può nemmeno stare in un congresso permanente. Quanto a Vannacci dico, pensiamo a noi. La Lega deve pensare alla Lega e con questa risposta, tranchant e comunicativamente magari anche efficace, Stefani evita di affrontare una questione evidentemente politica che invece approfondisce sulla stampa di Torino Sorgi. Il travaglio politico della Lega, secondo Sorgi, è notevole, non solo perché i sondaggi la danno sorpassata o vicina a subire il sorpasso di Vannacci, il malessere di questi mesi rivela che non si è realizzata alcuna unione tra gli esponenti del Carroccio Nazionale e il Partito Nordista. Un amalgama mal riuscito, direbbe D'Alema. Inoltre, mentre i governatori del nord e il loro leader Zaia, un progetto politico su cui ripiegare ce l'hanno, e magari sullo schema adoperato in Germania dal CDU-CSU possono tentare di salvare il salvabile, gli esponenti nazionali, il progetto di un partito di destra estrema costruito sul tema dell'immigrazione, se lo sono fatto portare via da Vannacci e dai transfughi che sono andati con lui. Se il generale si offrisse di diventare un socio organico del centrodestra, Meloni, pur mettendo a rischio in parte l'elettorato moderato di Fratelli d'Italia, con il suo progetto mai decollato dei centri in Albania, potrebbe comunque offrirgli un terreno di incontro. Beh, forse anche il rapporto con Forza Italia diventerebbe un problema, ma insomma. Ma i leghisti salviniani del centro-sud non avrebbero che da ripetere i suoi slogan, rischiando una subalternità, appunto, a Vannacci. E senza una politica autonoma da portare nel programma del governo e dopo il fallimento della riforma delle autonomie, affossata dalla Corte Costituzionale, non andrebbero molto lontano. Resta il problema principale, la leadership di Salvini, la sua guida carismatica e assoluta, volge al tramonto non soltanto perché i risultati elettorali l'hanno via via consumata. Il fallimento dell'operazione Vannacci, dopo la scissione del generale, la nascita del suo partito competitivo a destra, dimostra che l'innesto tentato alle elezioni politiche del 2024 e la successiva nomina dello stesso Vannacci alla vice segreteria sono stati un trapianto non riuscito. Le elezioni europee, intendeva Sorgi. Salvini continua a difendersi con le norme di uno statuto interno costruito a sua immagine e somiglianza, ma vale anche per la Lega ciò che più in generale vale per la politica. Quando una crisi finisce in mano agli avvocati e ai codicilli, vuol dire che c'è qualcuno o qualcosa da cambiare, non una norma da applicare. Marcello Sorgi sulla stampa di Torino. Veniamo al centro perché la chiusura di Marcello Lupi è molto, molto netta, così come lo è la difesa della legge elettorale. Legge elettorale, non si cambia nulla e si va fino in fondo. La domanda di Paola Di Caro e Maurizio Lupi risponde: certamente fino in fondo, perché è una legge equilibrata che potrà assicurare quello che questo governo ha dimostrato essere un punto di forza per la politica interna ed esterna, la stabilità. stabilità è stata ottenuta con questa legge elettorale, si potrebbe obiettare, ma comunque la nuova, ancora più stabilità. Noi siamo stati coesi fin dal primo giorno ed è un merito. Abbiamo avuto addirittura più seggi con il Rosatellum di quanti se ne potrebbero avere con il premio di maggioranza. Quindi non ci sono né colpi di mano né forzature, c'è solo la volontà di far proseguire questa strada a chiunque vinca le elezioni. Resta aperto il nodo delle preferenze, si deciderà in aula. E loro sono a favore, noi moderati e a favore. E allora, stando ai sondaggi, non è detto che con la nuova legge i vincitori sarete voi. Futuro Nazionale di Vannacci potrebbe sottrarvi voti e favorire il campo largo. Non vi preoccupa, i sondaggi sono sondaggi, il voto è un'altra cosa. Per quanto ci riguarda, tentazioni di alleanza con Vannacci? Assolutamente no. Vannacci potrebbe arrivare anche al 90%, ma non si può siglare un'alleanza con forze che non hanno una visione comune. I cittadini premiano proposte coerenti e credibili e comunque vincere per vincere non serve a nulla se non riesce a governare su politica estera, economica, su inclusione, anche sull'idea di remigrazione. Vannacci dice che sa ascoltare la gente, ma forse sente male, perché chi ha bisogno di aiuto, per i nostri anziani, chi lavora nell'agricoltura, chi ha aziende, ha bisogno enorme di lavoratori stranieri qualificati. Tant'è vero che noi abbiamo varato un decreto flussi per 500.000 di ingressi regolari e diminuito quelli clandestini. Lupi è uno dei pochi a rivendicare a destra l'aumento del decreto flussi, dei flussi regolari. Vannacci dice che lei dovrebbe risparmiare il fiato, ma io sono un maratoneta, il mio scopo è arrivare al traguardo ai 42 chilometri. A noi preoccupa puntare sui nostri temi, giovani. Caregivers, e poi la domanda su Milano. Io spero sulla ipotesi della sua candidatura a sindaco di Milano. Io spero solo che si metta un punto a questa storia. Dopo mesi di assurde discussioni su civico politico, la politica deve scegliere chi lo vedremo, ma presto. Servirà un candidato autorevole, beh, ovviamente, non importa se questo favorirà una crescita di voti di questo o quel partito, importa offrire il meglio alla città e farlo subito. Abbiamo ormai tutti gli elementi per decidere, le primarie servono solo a chi non ha le idee chiare. Noi, ci conto, le avremo molto presto. Questo Maurizio Lupi, intervistato sul Corriere della Sera, e poi la stampa di Torino intervista Bonelli, Angelo Bonelli, sulla informa di che sta lavorando a una pregiudiziale di costituzionalità, la legge a profili di incostituzionalità evidenti. E poi, nel rispondere in questa intervista sulla stampa, Bonelli delinea uno scenario in effetti interessante. Faremo di tutto per fermarli anche con i ricorsi, ma vedo che c'è una determinazione tale che potrebbe anche portarli a usare la fiducia. E questo si può spiegare in un solo modo: la volontà sotterranea, ma pronta a emergere, di Giorgia Meloni di andare al voto anticipato. Questa è la tesi di Angelo Bonelli. Più ampia è la finestra tra approvazione della legge e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e maggiore è la possibilità che la Corte Costituzionale possa intervenire. In caso di incostituzionalità sarebbe un colpo mortale per Meloni. E quindi immagina che si voti nel 2026, chiede Francesco Malfetano. Ipotizziamo che intendano approvare la legge anche in Senato entro i primi giorni di agosto. Se si dovesse votare ad aprile o addirittura a scadenza naturale, la Corte avrebbe tutto il tempo per intervenire. Quindi sì, ne hanno bisogno. Perché? Per il contesto macroeconomico che non gli permetterebbe una legge finanziaria elettorale, ma solo ulteriori tagli ai servizi essenziali, per la poca fiducia nella possibilità di uscire dalla procedura di infrazione già palesata da Giorgetti, poi, in secondo luogo, perché hanno paura della crescita di Vannacci e infine per prendere in contropiede il centro-sinistra. E quindi anche qui Vannacci, non da solo, ma con altri tre fattori, come elemento che porta Angelo Bonelli, intervistato sulla stampa, a prevedere un voto, uno scioglimento anticipato delle Camere, diciamo così, il più immediato possibile, addirittura prima della primavera dell'anno prossimo. Sulle preferenze, abbiamo presentato due emendamenti condivisi con PD e Movimento 5 Stelle, sia per introdurre sia le preferenze sia i collegi uninominali proporzionali di partito. Poi rivendica l'utilità della foto con Conte e Schlein e Fratoianni. E questo, tra l'altro, insomma, è quello che troviamo nell'intervista a Angelo Bonelli. Cos'altro troviamo sulla politica italiana? Ieri è stata anche la giornata del Pride a Milano, ed è su questo che sceglie di aprire Repubblica con la presenza di Schlein e le sue parole, il rilancio della legge sull'omotransfobia. L'omotransfobia uccide, serve una legge, così la segretaria del PD Elly Schlein al Pride di Milano, a pochi giorni dal delitto di Camaiore. Purtroppo ha ucciso anche Mirko. Alla fine l'odio e la discriminazione portano alla violenza, e attacca il DDL Valditara per le scuole. E c'è la replica del ministro. Qualcuno ancora si chiede, dice Schlein, che senso abbia fare il Pride. E qualcuno ancora si stupisce del perché noi vogliamo una legge contro l'odio, contro l'omo, bi, lesbo, transfobia. C'era il DDL Zan, ma è stato affossato in Parlamento. Non è solo questione da codice penale, ma di cultura da cambiare. In un'Italia dove l'odio, la discriminazione delle persone LGBTQIA+ portano alla violenza. E poi la stoccata a Valditara, perché fa il contrario di quello che servirebbe, la prevenzione del bullismo in ogni forma, limitando fortemente, addirittura nei primi anni di scuola, proibendo l'educazione all'affettività, alle differenze e al rispetto. Le proposte sono quelle di portare l'Italia più vicino a quei paesi che hanno già approvato leggi contro l'odio, hanno già il matrimonio egualitario, il riconoscimento dei diritti delle figlie e figli delle coppie omogenitoriali. E Valditara replica: l'onorevole Schlein, come spesso le succede, non conosce ciò che critica, oppure non dice la verità consapevolmente. Questi alcuni elementi, e anche significativa la scelta di Repubblica, che come titolo di apertura in prima pagina Pride, Schlein al corteo, una legge per Mirko. Collegare nuove leggi a fatti di cronaca ha sempre degli elementi di rischio, ma la scelta opposta la fanno Libero e Verità. In realtà Libero, andando a prendere il tema delle bandiere palestinesi, i gay sventolano in piazza le bandiere dei loro boia, Pride, Propal, mentre Belpietro usa un tema diverso, andiamo a prenderlo sulla verità, perché Belpietro usa il tema dei dati, di quanti effettivamente abbiano utilizzato le unioni civili in Italia. Altro che Pride, le unioni civili non interessano nemmeno ai gay. Questo è il titolo che campeggia in prima pagina. I dati sono quelli di 24.000 unioni civili dal 2016, con una tendenza che va in diminuzione. E naturalmente poi sì, andrebbero visti i dati dove invece delle unioni civili con diritti limitati si consentono forme di unione, matrimonio egualitario, chiamatela come volete, che eliminano le discriminazioni e concedono l'accesso anche alla genitorialità. La situazione all'estero è diversa, quindi si potrebbe rispondere a Belpietro che forse la scarsa efficacia delle unioni civili potrebbe essere una causa del limitato interesse delle persone. Ma l'interesse di Belpietro è il bersaglio di Belpietro, poi è più ampio perché si allarga anche al fine vita. E cosa scrive? Ora, ad esempio, si battono, chi è che si battono? Insomma, a sinistra, magari verrebbe a dire, magari si batte, ma comunque, si battono per introdurre il suicidio assistito, ovvero il diritto alla morte somministrata dallo Stato. Quanti sono in Italia i casi di persone che chiedono di porre fine alla propria vita in un ospedale con l'aiuto di un medico? Poche decine. Ma in Parlamento sembra che l'Italia sia colpita da un'epidemia di richieste per ottenere la dolce morte. E dunque, nei consigli regionali e nelle commissioni di Camera e Senato non si parla d'altro, ignorando il mondo reale che invece di parlare di come ottenere il fine vita preferisce discutere di come arrivare a fine mese. Ecco, un altro bel giochino di parole, magari anche efficace, anche qui forse andrebbero guardati da Belpietro i dati dei paesi dove l'eutanasia è legale e non c'è un percorso a ostacoli come esiste oggi in Italia sull'aiuto medico alla morte volontaria, che comunque vede richieste e anche attuazioni di quell'aiuto in crescita, non in diminuzione. Vedremo come andrà questa vicenda, se si tratta in realtà di una realtà politica in crescita, perché è la realtà sociale che è in crescita. Nel frattempo Belpietro lamenta che i consigli regionali se ne occupano e c'è un consiglio non regionale ma provinciale, ma di una provincia autonoma, che sembrava avesse deciso di occuparsene, invece ha fatto marcia indietro. Stiamo parlando della provincia autonoma di Bolzano, dove il presidente Messner aveva di propria iniziativa presentato un testo di legge mutuato da quello Liberi Subito dell'Associazione Luca Coscioni. Sul Corriere del Trentino troviamo la notizia che Messner, evidentemente spaventato dalle reazioni di Fratelli d'Italia, ha fatto marcia indietro. La SVP ci ripensa, troviamo sul Corriere del Trentino, e è intervistato anche Fabio Valcanover, del Comitato Liberi Subito, che ha raccolto le firme per l'Associazione Luca Coscioni nell'altra provincia, quella autonoma di Trento, dove, essendo un'iniziativa popolare, ecco, non può essere così ritirata a piacimento. Quindi anche questo è il valore aggiunto delle iniziative popolari. Mentre sempre sulle pagine locali, il Gazzettino dà conto dell'attività sempre dell'Associazione Luca Coscioni sulla informazione sulle date, le disposizioni anticipate di trattamento e il testamento biologico. C'è un'iniziativa di disobbedienza civile che trova spazio su alcuni quotidiani, a livello nazionale, però solo sulla verità. Solo sulla verità, andiamo a prenderla. I radicali si trovano per farsi le canne in centro a Bologna. Il titolo non è particolarmente apprezzativo. A Bologna, i radicali italiani fumano cannabis in Piazza Verdi con tanto di interventi della polizia, e la Lega va all'attacco. È surreale che un partito politico faccia propaganda al consumo di sostanze stupefacenti. Vabbè, si potrebbe pensare a Salvini, Alvinitali, non solo lui, a tantissimi ministri ogni anno. Mentre Bologna è alle prese con una vera emergenza legata alle tossicodipendenze, afferma il consigliere comunale Matteo Di Benedetto, forse non avveduto sul fatto che la cannabis non genera dipendenze. La notizia la troviamo in qualche breve a livello locale, Corriere della Sera, Repubblica, ecco, qualche informazione in più ce la dà il Resto del Carlino. Come annunciato venerdì, un drappello di radicali italiani ha fumato cannabis in Piazza Verdi come gesto di disobbedienza civile. I cinque sono stati fermati con annessa contestazione dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti. Lo racconta Filippo Blengino, e c'erano anche Matteo Alisei, Arcangelo Macedonio, Bianca Piscolla e Dario Riccomi. Mentre su altre notizie, il governo decide di opporsi alla richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica, nel giorno in cui anche Mattarella chiede che in qualche modo si cerchi la verità, anche se naturalmente la sollecitazione del Presidente della Repubblica non può essere una sollecitazione diretta relativamente all'iter giudiziario, e invece questo è quello che troviamo nella iniziativa del governo. C'è anche la notizia del marito di Eugenia Roccella disperso nel lago di Vico, e questa si era tuffato dalla barca, probabilmente un malore. Insomma, questo è la giornata di ieri sera conclusa senza un'ulteriore notizia da questo punto di vista, e quindi enorme apprensione per questa vicenda che è naturalmente riportata da tutti i quotidiani. Non andiamo a approfondire il tema del terremoto in Venezuela, ci sono moltissime notizie, reportage, naturalmente con un bilancio dei dispersi che ormai supera le 55.000 persone, quello dei morti accertati non ancora le 2.000, ma è evidente che il rischio è che le due cifre col passare delle ore si vadano ad avvicinare sempre di più, cioè la cifra dei morti a quella dei dispersi. Vogliamo però chiudere con tre aspetti. Uno che riguarda il PNRR, l'altro quello dei dazi di Trump e l'altro il rischio della separazione tra Chiesa e Stato negli Stati Uniti. Iniziamo da Cottarelli, che scrive sulla, che è intervistato sulla stampa. Secondo Cottarelli, il PNRR ha mancato la svolta. L'Italia cresce poco e continua a indebitarsi. L'impatto sul PIL non è semplice da misurare. Nel breve periodo la spesa del PNRR ha sicuramente sostenuto la domanda e quindi il PIL. Il punto però è un altro. Che cosa è successo alla crescita potenziale? Una volta esaurita la spinta della domanda molto forte che veniva dai soldi delle rate UE, più che dai progetti del PNRR, l'Italia è tornata a crescere poco, su ritmi intorno allo 0, questo significa che il PNRR non ha inciso abbastanza sulla capacità di crescita strutturale del paese. Non siamo tornati a un sentiero di crescita più elevato rispetto al periodo pre-pandemia e quindi grandi effetti del PNRR non ci sono stati. Questo è un elemento del quale tenere conto, perché abbiamo, dice Cottarelli, abbiamo abbellito le nostre città con parchi e piazze nuove e questo ha incrementato il PIL nell'immediato, ma non c'è stato un aumento della capacità produttiva. E sulle riforme, alcuni progressi ci sono stati, per esempio l'accorciamento dei tempi della giustizia civile, che però è un percorso avviato già prima del PNRR. Sulla pubblica amministrazione invece i risultati sono stati più limitati, non c'è stato quel salto di qualità che avrebbe reso molto più semplice il rapporto tra cittadini e Stato. E anche sulla concorrenza si è fatto poco. Questo Cottarelli sul PNRR, sul l'atteggiamento di Trump, Federico Fubini sul Corriere della Sera. Giovedì l'Unione Europea ha ratificato un accordo commerciale del tutto a favore degli Stati Uniti e così si sarebbe dovuta formalizzare una tregua e invece la Casa Bianca aspettava solo la mossa di Bruxelles per aprire una nuova guerra commerciale. Con minacce ancora più aggressive, il Presidente annuncia dazi al 100% contro i paesi europei, Italia, Francia, Spagna, Austria e Ungheria, che applicano la cosiddetta Digital Service Tax, prelievo del 3% sul fatturato di grandi imprese tecnologiche che realizzano vendite nei paesi interessati, ma eludono le imposte domiciliando le transazioni in giurisdizioni estere capaci di operare come paradisi fiscali. Così l'amministrazione Trump ha ingannato i leader europei. E vedremo come va a finire questa storia, perché è è centrale sulla volontà o anche la capacità di autonomia dell'Unione Europea e dell'Italia rispetto agli Stati Uniti quando si tratta evidentemente qui di un tentativo di prova di forza contro la sovranità europea. Chi non pare accorgersi di tutto ciò o ha una lettura evidentemente molto diversa è il ministro Urso, intervistato dalla Verità, perché il ministro Urso non tratta nemmeno il tema, e a dire la verità nemmeno glielo chiedono l'intervistatore, ma riesce comunque a prendersela con l'Unione Europea. Cioè, mentre in questo contesto alla domanda su Trump, che Giuliano Zulin almeno fa notare che ci ha insultato perché non gli diamo una mano, Urso, su quanto incidono le sue uscite sui rapporti commerciali USA-Italia, ma lo scorso anno, malgrado i dazi americani, il nostro export verso gli Stati Uniti è aumentato del 7,2%, la migliore performance tra tutti i paesi europei. Insomma, benissimo, anzi quasi quasi ci fanno bene tutta questa aggressività trumpiana. Lei andrà alle celebrazioni del 4 luglio, sì, come sempre. È stato anche invitato a Villa Taverna per la presentazione di un grande investimento sul Quantum, che una delle principali aziende americane del settore intende realizzare proprio a Roma per sviluppare la sua piattaforma europea. Insomma, non menziona nemmeno problemi di alcun tipo, anzi, è stato addirittura invitato a Villa Taverna, quindi benissimo. E poi invece ha parole molto dure nei confronti della Unione Europea. Il grande freno è frapposto dalla burocrazia di Bruxelles, ancora impregnata di un'ideologia superata dalla storia. Vivono ancora nel paese dei balocchi, quando la realtà incombe nella sua drammaticità. E insomma, Trump addirittura le esportazioni aumentano, quindi benissimo, poi è stato invitato a Villa Taverna, mentre l'Europa è l'Europa. Affetta da problemi ideologici che evidentemente, fortunatamente, si ritiene che Trump sia esente. E allora concludiamo con qualche esempio ideologico. Anzi, ci eravamo persi per strada. L'intervista al ministro degli interni Piantedosi su Avvenire, quindi la possiamo citare perché, tra l'altro, si collega alla questione Vannacci in vista dell'imminente visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Piantedosi ragiona con Avvenire della sicurezza del paese, partendo dalla questione migratoria. I richiami del pontefice al rispetto della dignità umana dei migranti rappresentano un richiamo fondamentale a coniugare accoglienza e legalità, mentre, come definisce gli affondi di Vannacci sulla remigrazione, solo chiacchiere. E quindi questa sarà evidentemente la linea. Come ministro dell'Interno, applico le regole esistenti, non alimento dibattiti sulle definizioni, né me ne faccio condizionare. Il governo ha una linea chiara: contrastare l'immigrazione irregolare, aumentare i rimpatri di chi non ha titolo a rimanere, favorire canali legali d'ingresso per rispondere alle esigenze del nostro sistema produttivo. La stiamo perseguendo con risultati concreti, non chiacchiere. Comprendo che il confronto appartenga alla dialettica democratica, ma non mi pare che l'onorevole Vannacci abbia aggiunto qualcosa di concreto. Questo Piantedosi. E a proposito dell'ideologia europea denunciata da Urso, o non a proposito di quello, ma di rischi di altro tipo, chiudiamo la rassegna stampa con Viviana Mazza sul Corriere della Sera, che scrive un rapporto di 224 pagine della Commissione per la libertà religiosa dell'amministrazione Trump, composta da cristiani conservatori e da un ebreo ortodosso, suggerisce di sostituire l'idea della separazione tra Stato e Chiesa con quella di costruire ponti tra le due istituzioni. Che buona idea. Il rapporto sminuisce la separazione tra Stato e Chiesa, ma non arriva a definirla una bugia, come fece il presidente della Commissione, vice governatore texano Dan Patrick ad aprile. Ad essere chiari, questo non riguarda né richiede il sostegno per una teocrazia, ah, meno male, e nemmeno per la eliminazione totale di ogni separazione tra Stato e Chiesa, si legge nel rapporto, che chiede invece di rendere onore alla tensione tra le clausole rilevanti del primo emendamento, che garantisce la libertà religiosa, ma vieta al governo di istituire una religione di Stato. Sembrerebbero complementari, che si rafforzino a vicenda, libertà di espressione da una parte e divieto di istituire la religione di Stato. Invece, secondo questo presidente della commissione sulla libertà religiosa, c'è una tensione tra i due emendamenti. Patrick ha detto che la frase separazione tra Stato e Chiesa è stata usata per colpire le persone di fede per decenni e che gli americani non potranno più essere attaccati con quella frase. Il rapporto è una bozza aperta ai commenti, vi si raccomanda che il Dipartimento di Giustizia emani linee guida e promuova una comprensione originalista di come la Costituzione vede la relazione tra religione e governo. Ma in che contesto succede tutto questo? Beh, insomma, diversi stati hanno ordinato che i 10 comandamenti vengano affissi nelle scuole pubbliche. Il Consiglio di istruzione del Texas ha approvato una lista di libri obbligatori per oltre 5 milioni di studenti, che include passaggi della Bibbia, e poi il rapporto raccomanda inoltre di eliminare l'emendamento Johnson che vieta l'attività politica a organizzazioni religiose che godono di esenzioni fiscali. Ci ricorda qualcosa della situazione italiana. Con queste notizie sulla separazione in discussione tra Stato e Chiesa negli Stati Uniti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Così Marco Cappato con Stampa e Regime, sono le 8:53 minuti e siete all'ascolto di Radio Radicale. Vi ricordo alle 9 ascolterete Emilio Targia con Edoardo Fleischer, Media e dintorni, e poi vi voglio ricordare, come sempre, alle 17 la domenica l'intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Allora, poiché abbiamo qualche minuto a disposizione, diamo un po' allo sguardo alle notizie di questa giornata. Avevamo visto prima del consueto attacco notturno da parte della Russia sull'Ucraina, vediamo se ecco, ci sono alle 6 di questa mattina le agenzie battevano che c'era un attacco missilistico in corso con diverse esplosioni a Kiev. un attacco con missili balistici, ecco, nelle prime ore di questa mattina. I giornalisti dell'AFP sul posto segnalano esplosioni e lampi nel cielo mentre sono entrati in azione i sistemi di difesa aeree. E ci sono la stampa ucraina invece riferisce che dopo i raid di Kiev alcune raffinerie petrolifere sono in fiamme in diverse regioni della Russia, tra cui l'impianto di Slavyansk nella regione di Krasnodar, vitale per la Crimea. Sono giorni che le infrastrutture petrolifere russe vengono colpite, mentre nel paese vicino crescono le preoccupazioni per le riserve di carburante e petrolio. Secondo quanto riportato da canali di informazioni russi su Telegram, l'esercito ucraino avrebbe effettuato un attacco con droni contro la raffineria di petrolio di Slavyansk nella città russa di Slavyansk-on-Kubani. E foto e video pubblicati tra l'altro sui social media mostrano grandi fiamme e colonne di fumo che sembrano provenire da serbatoi di stoccaggio presso la raffineria. Allora, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Kiev lascia, dice, anzi, che ha concluso la sua missione diplomatica ieri, ritirandosi formalmente dall'incarico. Ora un'agenzia propone, ma ci sono state delle divergenze con Trump. L'incaricata d'affari ambasciatrice ad interim degli Stati Uniti in Ucraina, Jule Davis, ha concluso la sua missione diplomatica il 27 giugno e si è appunto ritirata. Questo lo ha dichiarato il ministro degli esteri Andriy Sybiha. Per il quotidiano Kyiv Independent, le dimissioni di Davis lasciano vacante un importante incarico diplomatico in un momento critico, mentre i colloqui di pace tra Ucraina e Russia sono in una fase di stallo. Non è ancora chiaro chi succederà, né quando verrà nominato un ambasciatore permanente. Davis, che ha ricoperto il ruolo di incaricata d'affari presso l'ambasciata statunitense a Kiev per quasi un anno, aveva annunciato il suo ritiro ad aprile. Il capo della diplomazia ucraina ha espresso gratitudine e apprezziamo molto il suo contributo personale allo sviluppo del partenariato strategico ucraino-americano. Ecco, il Financial Times ha riportato però che la decisione di Davis giunge in un momento di tensione con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo all'approccio della sua amministrazione all'Ucraina, compreso quello che alcune fonti descrivono come un calo del sostegno a Kiev nella sua difesa contro l'invasione su vasta scala da parte della Russia. Il Dipartimento di Stato ha contestato tale interpretazione. In una dichiarazione attribuita al portavoce Tommy Pigott, il Dipartimento ha respinto le insinuazioni secondo cui Davis si starebbe dimettendo per divergenze politiche con Trump. Anzi, la dichiarazione, la precisazione dice: l'ambasciatrice Davis è stata una convinta sostenitrice degli sforzi dell'amministrazione Trump per raggiungere una pace duratura tra Russia e Ucraina, e si ritira dopo una brillante carriera trentennale nel servizio diplomatico. Questo su questa vicenda, mentre invece Axio, citando due funzionari presenti al G7, cosa scrive? Che il presidente Trump avrebbe manifestato al G7 un atteggiamento più critico nei confronti del presidente russo Putin, arrivando a ventilare la possibilità di abbandonare le cosiddette intese di Anchorage. Quel quadro negoziale emerso dal vertice Stati Uniti-Russia in Alaska dello scorso anno. Secondo il sito di notizie americano, durante la discussione Trump avrebbe parlato della necessità di aumentare la pressione su Mosca e lasciato intendere di poter prendere le distanze dalle intese che, secondo l'interpretazione russa, prevedevano tra l'altro il controllo di parte del Donbass da parte della Russia nell'ambito di un eventuale accordo di pace. Washington tuttavia ha successivamente negato che da Anchorage siano scaturiti accordi formali, sostenendo che si trattò soltanto di proposte negoziali. Uno dei funzionari citati da Axios ha riferito che Trump si è mostrato scettico su tutto ciò che riguarda Putin e ha parlato di possibili pressioni sulla Russia. Lo stesso funzionario però ha aggiunto che diversi leader europei restano dubbiosi sulla volontà del presidente statunitense di tradurre queste dichiarazioni in misure concrete. E speriamo, insomma, che qualche cosa, invece, qualche pressione venga fatta, perché non è possibile leggere ogni mattina di questi attacchi atroci russi sull'Ucraina. Sono le 9:01, ci fermiamo. Adesso è il momento di Media e dintorni, a cura di Emilio Targia insieme a Edoardo Fleischner.
2: Questa è Radio Radicale, un buongiorno, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da 27 anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle intelligenze artificiali e delle innovazioni tecnologiche. E ritrovo volentieri collegato con noi Edoardo Fleischner. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno e buona domenica.
2: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni domenica ci aiuta ad approfondire i temi della settimana. Edoardo, mi hai scritto pastori e intelligenza artificiale, non ci ho capito molto, ci spieghi cosa intendevi dire con questo primo punto in agenda oggi?
3: Sì, ho accentuato buona domenica perché parliamo appunto di una ricerca fatta ovviamente negli Stati Uniti, una ricerca di Barna, la ricerca si chiama State of the Church, la situazione della Chiesa, lo stato della Chiesa, stato inteso così, in condizione, situazione, che dice prima di tutto una cosa, dice che l'87% dei pastori statunitensi utilizza l'intelligenza artificiale. Anche se poi dicono che questo è uno strumento di preparazione, non sostituisce la relazione, anzi direi che il dato fondamentale di questa ricerca è che i pastori dicono è uno strumento, non sostituisce nessuna delle relazioni che abbiamo, per esempio con i fedeli, con la comunità locale, eccetera. Quindi non è un sostituto dell'umano, in questo caso del pastore della chiesa, diciamo di riferimento, ma è uno strumento. Allora, che cosa ne fanno di questo strumento i pastori statunitensi? Beh, la prima cosa hanno intuito o hanno creduto e credono che sia un ottimo strumento di, come si dice in gergo, brainstorming, no? Generazione delle idee, no? Far funzionare il cervello, di solito si fa una bella riunione, tutti in circolo, comunque intorno a un tavolo, comunque uno in faccia all'altro, e si innescano queste riunioni di generazione di idee. Ciascuno dice la sua, nessuno, la regola è spesso, non sempre, ma spesso, che nessuno deve contraddire o mettere in questione l'idea di un altro. Ciascuno espone la sua idea e poi viene fuori nel calderone delle idee, dopo un'ora, due ore, mezz'ora, dipende, viene fuori delle idee che subito tutti si accorgono che sono da acchiappare, da farle diventare collettive. Ecco, il 50% dei pastori americani usa l'intelligenza artificiale per fare brainstorming, per far venire fuori delle idee. Poi ovviamente, per esempio, lo usano per la progettazione grafica, confessando così che la comunicazione la sanno fare molto bene verbalmente, dal pulpito magari, ma poi la comunicazione, per esempio grafica, video e quant'altro, non è proprio il loro mestiere. E se non hanno un parrocchiano che è bravo in quest'area, l'intelligenza artificiale, almeno per il 40% di loro, è cominciato a essere utilizzato per questo, per la grafica, per fare un dépliant, per fare un manifesto, una locandina, ecco. E poi anche un buon terzo di loro lo usa per la ricerca biblica e teologica, dunque lo usa ancora una volta come mestiere. Invece, se parliamo, perché subito furono accusati, io mi ricordo nel 24 ne abbiamo parlato, no? Si accusavano i pastori di fare, di preparare i sermoni con l'intelligenza artificiale, però le statistiche dicevano che insomma solo uno su 10 pastore utilizzava l'intelligenza artificiale per preparare dei sermoni. E diciamo che l'anno dopo, almeno quest'anno, siamo al un quarto di loro, 25%. 25% usa per creare, per preparare i sermoni. Qui ci sarebbe un lungo discorso, le piattaforme sono un po' più affidabili, e quindi forse gli stessi pastori si fidano un po' di più, lo usano un po' di più. Comunque un quarto è molto poco, e quando si dice preparare non vuol dire far scrivere exabrutto dall'intelligenza artificiale, ma vuol dire riuscire a documentarsi magari meglio. Lo metto in positivo questa cosa. Ecco, loro dicono anche che usano l'intelligenza artificiale per prepararsi al ministero, ma non per sostituire ciò che accade quando sono effettivamente con le persone. Questo è una cosa, un punto chiave che sottolineano, no? Non sostituiamo il rapporto con le persone, ci aiutano eventualmente a organizzare riunioni, incontri e così via. Quindi usano per l'amministrazione, per gestione di eventi, per fare la lista dei volontari, chi fa questa azione e chi non la fa. Non per predicare, formare credenti, sviluppare leader, ecco, no. Sì, per la comunicazione visiva. Detto questo, io ho davanti un graficone che adesso poi pubblicheremo sul nostro pagina di Facebook. Detto questo, se si chiede, diciamo, quali sono gli sentimenti, le reazioni, i sentimenti, i feelings che hanno nei confronti dell'intelligenza artificiale, i pastori hanno un 71% che dice cautela, intelligenza artificiale, grande cautela. Poi però oltre la metà dice suscita curiosità, sono curiosi di utilizzarlo e come poterlo utilizzare. Quindi siamo nel primo approccio. Quando siamo sulla curiosità, l'abbiamo visto con statistiche passate, è il primo momento, sono i primi giorni, le prime settimane, i primi mesi quando si usa l'intelligenza artificiale. Anche perché c'è una notevole percentuale, 40%, che dice che sono in conflitto, che sono scettici, che sono diffidenti, quindi c'è tutta una serie di sentimenti critici che saltano fuori, ma ripeto, non è una novità, è qualcosa che noi abbiamo in termini statistici con una montagna di percentuali raccontato nel tempo. Se andiamo ai cristiani praticanti, perché l'indagine è stata fatta su due audience, una i pastori e l'altro i cristiani praticanti, chiamate così. Ecco, allora, il picco dei cristiani praticanti è uguale in termini di sentimenti a quello dei pastori. Sono cauti, però non al 71%, ma solo un terzo. Quindi sono molto meno cauti dei pastori. Ecco, i pastori sono tre quarti, quasi tre quarti, 71%, quasi tre quarti cauti, e invece i cristiani praticanti solo per un terzo. Però sono ancora per un terzo, ma sono due picchi, perché tutte le altre sono percentuali più basse, sono speranzosi oppure entusiasti. Quindi i cristiani praticanti di fronte a questo nuovo strumento parlano di speranza e di entusiasmo, quindi estremamente positivi in qualche modo. E, detto questo però, bisogna anche dire che il 79% dei pastori teme che l'intelligenza artificiale possa iniziare a sostituirsi a Dio. Quindi questa è una profonda preoccupazione dei pastori, perché quasi il 79-80% dei pastori

0: sul web sono comparse queste piattaforme, la prima, la mitica ormai, nel bene e nel male, la mitica ChatGPT, e cioè qualcosa di nuovo che uno domanda a voce o per iscritto qualcosa e non ha una risposta di una trentina di siti messi in ordine di importanza, ma ha un discorso, come si dice, con linguaggio naturale, linguaggio che sempre di più è naturale, umano, a tal punto che sappiamo quante ricerche lo dicono, diventa indistinguibile. La maggior parte delle persone non riesce a capire se la risposta viene da un umano oppure da una, io la preferisco chiamare, macchina.
1: Edoardo, intanto, e torniamo ai differenti fronti delle intelligenze artificiali, sembrano affermarsi gli avatar delle intelligenze artificiali, una sorta di neo divinità sintetiche che in qualche modo innescano meccanismi rivoluzionari per i media o quasi, insomma.
0: Certo.
1: Spiegaci un po' meglio.
0: Diciamo... parliamo dei costi, ovviamente, no? Dei costi dell'intelligenza artificiale. Allora, sappiamo che viviamo in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è passata, come dire, dalla fantascienza alla realtà quotidiana, no? Quotidiana. Abbiamo detto ripetutamente queste ultime domeniche, è diventata l'acqua che esce dal rubinetto, di cui nessuno si pone grandi problemi salvo quando c'è una siccità. Sappiamo che accelera la scoperta dei farmaci, diagnostica timori con precisione superiore a quella umana, questo ormai è confermato, automatizza le attività ripetitive, questo è ultra confermato e ultra usato ormai, traduce in tempo reale centinaia di lingue, su cui io avrei un discorso da fare con sperimentazioni precise che non sono state sempre al massimo della loro efficienza, e per esempio però in certi casi, per esempio disabilità visive, abbiamo parlato di come stanno ottenendo dei successi incredibili. C'è un punto, che l'intelligenza artificiale sta rendendo quasi tutto più costoso, quasi tutto. Perché parliamo di chip, elettricità, acqua, terra, lavoro, materiali di costruzione, divora tutte queste risorse. È una voracità che genera poi scarsità, adesso vediamo perché. E la scarsità, ricordo, che in termini economici molto spesso genera inflazione, che vuol dire? È che aumentano i prezzi, cioè ci costa più tutto quanto. Il risultato quindi è un massiccio trasferimento. C'è chi chiude il discorso dicendo che il risultato è un massiccio trasferimento di ricchezza da meno ambiente, cioè il popolo dei consumanti a un ristretto gruppo di persone già ricche che guadagna sull'intelligenza artificiale. Ma questo è un altro discorso ancora che sarebbe lungo svolgere e che già è in corso di svolgimento più o meno nei 5 continenti. Che cosa costa di più? Beh, costa di più, per esempio, i dispositivi tecnologici, i chip, i famosi chip, i prezzi delle memorie, la carenza globale dei chip, che in questo momento è in atto, nel 2025 ha fatto aumentare i chip del 246%, del 250%, per capirci. 250%, 250% in più il costo dei chip. C'è una domanda, ma non c'è un'offerta che la soddisfa. Quindi solo nell'anno 2025 il costo di un chip è salito del 250%. Che vuol dire? Che nella catena dove si usano i chip, negli smartphone, nei computer, insomma in tutti i dispositivi che sono tantissimi ormai che usano i chip. Beh, il prezzo medio di aumento di questi dispositivi interni allo smartphone, al computer, all'automobile, eccetera, eccetera, si calcola che sia intorno al 20% in più. Al 20% in più. E con effetti ovviamente visibili sul mercato dei computer.

0: componenti anche per esempio dell'automobile. Lì addirittura si parla di un rincaro che va dal 70 al 100% in più di queste componenti dell'automobile, quelle elettroniche, quelle che consentono di avere un'intelligenza artificiale dentro l'automobile. Poi ci sono i servizi digitali. I servizi digitali sono i software, sono la trasmissione, sono tutto quello che non è strettamente hardware. E anche qui si viaggia su un 13-14% in più di costo. Quando diciamo 13-14% in più, diciamo 5, 3, 6, 4 volte in più del tasso di inflazione di consumo, diciamo, di un paese occidentale medio. Poi ci sono i costi di elettricità in più. Perché? Ah, perché abbiamo i data center che consumano un'energia come... Ci sono dei data center che consumano energia come un'intera città. Allora, i prezzi dell'elettricità per le utenze residenziali crescono. Magari crescono solo, tra virgolette, del 5%, ma anche qui un 5% in una nazione occidentale media significa il doppio del tasso generale di inflazione. Quindi è un aumento, non ci sono dubbi. E indirettamente aumenta anche la bolletta del gas. Quindi la bolletta dell'elettricità e la bolletta del gas, grazie all'intelligenza artificiale, può aumentare del doppio dell'inflazione. Poi c'è anche, per osmosi di domanda e offerta e di questi rincari, che le case e il cibo costano di più, perché i data center acquistano terreni sottraendoli all'edilizia residenziale o all'agricoltura. E come prima cosa fanno lievitare i prezzi di immobiliari in molte aree, in quelle aree dove vengono costruiti. Alcuni pensano addirittura che vengono costruiti proprio perché così poi tutti gli immobili che verranno costruiti o che si trovano già nell'area aumentano di valore o i prezzi per costruirli aumentano. I salari dell'edilizia conseguentemente aumentano, ma anche del 25-30%. E poi c'è un altro dato, che l'intelligenza artificiale fa una cosetta, anche questa ne abbiamo parlato, che insomma nel discorso generale dell'aumento dei costi causati dall'intelligenza artificiale, di cui vi ho fatto la lista dei punti principali, aumenta il peso economico della quotidianità per tutti gli utenti. Perché? Perché ci sono questi famosi algoritmi di pricing dinamico, di prezzo dinamico, che attraverso l'intelligenza artificiale, si basano sull'intelligenza artificiale, calcolano il massimo che ogni utente è disposto a pagare e glielo mettono davanti. L'utente si trova davanti a un prezzo, ma non sa che quello è stato calcolato dall'intelligenza artificiale come il massimo che lui può, che lui può permettersi. Quindi aumenta in generale il costo della, diciamo, di tutti i servizi e beni a causa dell'intelligenza artificiale. Poi, come fa a sapere qual è il massimo quell'utente è disposto a pagare? Beh, ve lo spiego la prossima volta, ma è intuitivo, è un problema statistico. Ovviamente dei tuoi dati, di cosa hai comprato prima.
1: Edoardo, torniamo a parlare anche di e-commerce, un fronte che tu analizzi ormai da tanti anni. C'è un avversario piuttosto insidioso per Amazon?
0: Sì, c'è un enorme dibattito fra Stati Uniti e Cina. Guarda caso, è sempre lo stesso. Allora, nel mondo qual è la piattaforma di e-commerce più gettonata, che incassa di più? Vabbè, per ora io scommetto che tutti direbbero Amazon. Ok, Amazon, va bene, Amazon. Subito dopo, una, due, tre, quattro, cinque, sei piattaforme cinesi. Ovviamente la somma del fatturato di queste sei è circa tre volte Amazon. E chi insidia di più, si chiama Pinduoduo, Pinduoduo, ripeto, Pinduoduo, è molto vicino al fatturato annuo di Amazon. E Amazon si aspetta, ma tutti se lo aspettano, che a un certo momento ci sia un sorpasso. Quindi abbiamo due grandi, al secondo e terzo posto per incassi su piattaforme di e-commerce, dopo Amazon, che sono Pinduoduo e Douyin, che ben conoscete, penso, e che comunque rappresentano degli insidiosissimi concorrenti a Amazon e raggiungeranno il fatturato attuale di 846 miliardi di dollari, 846 miliardi di dollari fatturato di Amazon. Lo stanno insidiando perché una è quasi a 800 e l'altra è quasi a 700, e quindi, e gli altri sono mezzo 500 miliardi, 580, quindi hanno dei fatturati veramente impressionanti, ecco.
1: Edoardo,
0: va bene, adesso so che parliamo di Avatar, anticipo la notizia in scaletta,
1: sì.
0: Ma lo so perché ci hanno scritto, ci continuano a scrivere a media e dintorni, che dobbiamo aggiornare, insomma, dobbiamo aggiornare su come l'intelligenza artificiale sia presente da tempo nel settore dei media. Vedo che questo è un argomento molto frequente per chi scrive a media e dintorni chiocciola gmail.com. Molto frequente perché in parte perché teniamo abbastanza aggiornati. L'ultima volta forse era qualche mese fa che raccontavamo come nel cinema l'intelligenza artificiale aiuta o addirittura sostituisce molte professioni, e abbiamo anche qualche volta accennato che gli avatar digitali, cioè quelli che nascono dal computer, semplifico perché poi alla fine per ora tutto nasce dal computer o da reti neurali di computer, bene, e questi avatar digitali ormai stanno, come dire, togliendo posti o sostituendo o creando posti, ma creando posti virtuali, stanno diventando conduttori virtuali, influencer, come si dice in gergo, sintetici, perché creati sempre dal computer, attori generati da algoritmi, sono sempre modi diversi di dire che di fatto si parla di computer grafica ad altissimo livello, ma non sempre, e a volte a pura generazione attraverso le piattaforme che probabilmente molti di voi usano anche per creare avatar, cioè soggetti che possono essere un animale, ma possono essere, avere le sembianze umane. E devo dire che appunto non si tratta di effetti speciali o figure un po' cartoonistiche, no? Un po' da cartoon. No, no, questi avatar possono fungere da gemelli digitali, persone reali, che presentano programmi, notiziari, che seducono milioni di follower sui social media e recitano in film con un realismo sorprendente. Le categorie sono quelle che ho appena accennato, no? Gli avatar fatti con l'intelligenza artificiale si chiamano proprio avatar AI o IA in italiano, avatar AI, che fanno delle cosette di questo tipo. Per esempio, trasformano un articolo di testo in un video completo in pochi minuti. Un video completo vuol dire che c'è un signore o una signora o chi per essi che da quel testo ne fanno una notizia in onda, per esempio televisiva o radiofonica. Okay? E quindi eliminano la necessità di presentatori in carne ed ossa, troupe, studi di registrazione, è tutto lì, è tutto su quella piattaforma. Guarda, per esempio, l'emittente regionale tedesca, l'abbiamo citata per un altro studio, mi pare domenica scorsa o due domeniche fa, l'emittente regionale tedesca Studio 47, per esempio, è diventato un caso di riferimento di questo settore. Allora, loro, grazie all'adozione di conduttori virtuali, hanno ridotto i tempi di produzione dell'80% e i costi in generale del 60%, ed ecco qui il perché hanno fatto ciò. Sono molto avanti, per molte broadcasting a livello internazionale sono estremamente avanti, ecco. E fanno che cosa? Hanno un ciclo continuo di notizie che fanno su piattaforme simultanee, che vuol dire su canali diversi. Possono fare attraverso l'intelligenza artificiale la stessa notizia, addirittura con approcci diversi a seconda dei pubblici diversi a cui quel canale si conforma, no? Poi ci sono gli influencer virtuali. Vabbè, Lil Michela è famosissima, capisco che molti di voi magari forse non l'hanno sentita nominare, però ha milioni di follower su Instagram, si chiama Lil Michela, ha milioni di follower su Instagram, collabora con brand come Prada, Calvin Klein, quindi stiamo parlando di veri personaggi che fanno fare e fanno soldi, fanno fare soldi sia a Prada o Calvin Klein, ma anche ai loro inventori. Poi abbiamo per esempio Code Mico, statunitense, Kizuna AI, siamo in Giappone, Nuri, Monaco di Baviera, i tedeschi sono molto avanti in queste cose. Nurai si dichiara cosmopolita. Ciascuno ha una propria identità digitale, un pubblico fedele, questa è la chiave di tutta la faccenda, come gli umani sanno bene che una trasmissione radio, televisiva, un corsivo o un articolo sul giornale dipendono molto dalla fedeltà a quel autore, giornalista e quant'altro. Ovviamente per le aziende i vantaggi sono evidenti, il controllo totale sull'immagine e sul messaggio, disponibilità 24 ore su 24 del personaggio, gestione parallela di varie campagne su mercati diversi, nessun rischio sulla reputazione legato a comportamenti umani magari imprevedibili, no? Il testimone che fa qualcosa che non dovrebbe fare diventa una crisi negativa totale per l'azienda che lo usa come testimone. Teniamo conto che il mercato globale degli influencer virtuali, sì, di cui stiamo parlando, cresce a un ritmo del 40%, che ancora una volta il business funziona alla grande. E poi c'è il discorso di resuscitare digitalmente James Dean, di rifare un sequel di Via col Vento, ecco qui io, quindi risuscitare attori o addirittura cast completi defunti. E qui io vi domando, cos'è? Siamo nell'orrore o va bene così? Ecco, scriveteci a media e dintorni, gmail@gmail.com, insomma, vogliamo risuscitare i grandi attori e i grandi film e fargli fare i sequel dei capolavori del passato del grande schermo? Ecco, fatecelo sapere, siamo in attesa della vostra opinione su media e dintorni @gmail.com.
1: Sì, tra l'altro ricordo per chi fosse appassionato del tema, insomma, con la chiave di ricerca del nostro sito potete trovare anche un paio di interventi qui in radio, il regista, sceneggiatore, produttore Fausto Brizzi che proprio ci parla in maniera tecnica della intelligenza artificiale, tanto che lo diamo in anteprima Edoardo perché ne avevamo parlato, a settembre uscirà un film sull'intelligenza artificiale di Fausto Brizzi in cui la scommessa per lo spettatore sarà individuare le parti girate in maniera classica dalle parti girate con intelligenza artificiale. Mi sembra un esperimento molto interessante e sono piuttosto curioso di andarlo a vedere, poi magari lo commenteremo insieme direttamente con il regista se tu hai piacere. Intanto chiudiamo con la libreria che Radio Radicale che Media Dintorni oggi ha deciso di adottare. Di cosa stiamo parlando, Edoardo?
0: La libreria è Il Mosaico,
1: sì,
0: via Aldrovandi 5 Imola, Beh, è una libreria indipendente che ha preso forma, soprattutto è un vestito per i bambini. C'ha una stanza dedicata interamente ai libri dei bambini da 0-6 anni, con proposte di letture selezionate, anche in base al programma nazionale nati per leggere e nati per la musica, libri in lingua, libri dedicati ai bimbi e alle bimbe con abilità speciali scritti in CAA o altri linguaggi adeguati, giochi eccezionali. Insomma, la libreria Il Mosaico di Imola troverete la migliore letteratura per i bambini e le bambine di scuola primaria. Poi ci sono i classici, la letteratura di divulgazione, non mancano ovviamente i manga e i fumetti. E poi c'è una letteratura, come dire, molto precisa, rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 12 anni in su. Quindi Il Mosaico di Imola è la libreria di questa settimana, suggerita da Media Dintorni. Il Mosaico di Imola, via Aldrovandi 5.
1: E noi ci fermiamo qui per ora e per oggi. Grazie da Emilio Targia a chi ci ha ascoltato, grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Ritroviamo Edoardo domenica prossima alle 9, come sempre qui su Radio Radicale, e questa e tutte le altre puntate le trovate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, e ovviamente anche in versione podcast. Grazie a tutti.
2: E ora sono le 9:31 minuti, andiamo ad ascoltare come sempre in replica Stampa e Regime, curata quest'oggi da Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, domenica 28 giugno 2026. Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut. Questa è l'apertura della stampa di Torino, che mette insieme i due fronti, diciamo i due fronti medio orientali. Anche Il Domani fa una scelta simile. Iran, USA, i raid minacciano la pace, e Hezbollah e Israele no all'intesa. Le notizie delle ultimissime ore confermano un'attenzione crescente, così come verrebbe da dire, come di consueto, a patto di non rassegnarsi, gli attacchi nella guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, i bombardamenti notturni sulle città. Questo per quanto riguarda lo scenario della politica internazionale, al quale ci sono da aggiungere diversi elementi, come le minacce di Trump sulla questione della digital tax o delle digital tax nazionali, e quindi l'intervento ricattatorio del presidente americano a protezione delle big tech di Silicon Valley, delle big tech americane. Poi ci sono le vicende della politica interna che ruotano attorno alla riforma elettorale e anche al ruolo del generale Vannacci, che agita il centrodestra, e c'è un rapporto tra le due questioni, naturalmente. Poi molte altre vicende, ma possiamo forse iniziare con un tema che è quello della Corte Penale Internazionale, che è importante perché nel momento in cui si cercano accordi e accordi di pace, il tema del diritto internazionale e della crisi che sta vivendo va tenuto molto bene presente. E allora Guido Rampoldi sul Domani: nel disinteresse generale a luglio si decide la sorte della Corte Penale Internazionale, antidoto imperfetto e ancora rudimentale le manipolazioni prodotte dalle fabbriche delle narrazioni furbe, taluni governi, taluni partiti, tanti media. I vertici di USA e Israele vorrebbero liquidarla, molti europei non si opporrebbero. Il governo Netanyahu in particolare ha ingaggiato con la Corte, con l'ONU, con la giustizia internazionale e, direbbero alcuni con la verità, un corpo a corpo sempre più sregolato. E l'articolo poi ricorda che tra i primi a finire sotto tiro fu il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan, e poi Khan ricevette minacciosi avvertimenti dall'ex premier britannico Johnson, dal Republican Lindsey Graham. Poi fu accusato di aver importunato un'impiegata dell'ICC che però rifiutava di confermare. Allora il comitato esecutivo dell'International Criminal Court, composto da 21 principali finanziatori, soprattutto europei, incaricò tre super giudici dell'ONU di verificare la storia e quelli conclusero all'unanimità che non erano prove, ma a sorpresa il comitato ha deciso di ribaltare il verdetto. In luglio proporrà di rimuovere Khan ai 125 stati che aderiscono alla Corte Penale Internazionale. La rimozione al termine di una procedura così anonima pregiudicherebbe la credibilità della Corte, sbriciolandone il nucleo universale, il suo essere sottratto alla volontà degli stati, degli eserciti, del più forte. È appunto quel che desiderano i nemici della Corte Penale, della Corte Penale Internazionale. Secondo il Financial Times, nella recente visita a Pechino, Trump ha proposto a Xi Jinping di sabotare la Corte Penale Internazionale d'intesa con Putin. Cina, Russia e USA non riconoscono l'ICC. Il presidente USA e Netanyahu potrebbero contare su alcune destre europee disponibili ad assecondarli. E l'Italia, 28 anni fa, l'Italia diede un contributo notevole alla nascita della Corte. Non a caso lo statuto si chiama Statuto di Roma. Oggi siamo lo Stato che evitò di consegnare alla Corte Penale Internazionale un ricercato libico e nostro consociato al-Masri. Questo tra l'altro Rampoldi sul Domani non è menzionato da Rampoldi, ma c'è una iniziativa, una campagna internazionale lanciata con l'adesione di 5 premi Nobel per la pace, con la partecipazione di Humans e Non c'è pace senza giustizia, proprio per chiedere alla Commissione europea di attivare la protezione giuridica, lo scudo giuridico contro i giudici sanzionati da Trump e per chiedere il premio Nobel per la pace proprio alla Corte Penale Internazionale. Ci sono queste scadenze di luglio, ricordiamo anche che il 17 luglio è giornata internazionale della giustizia internazionale e si terrà una manifestazione a sostegno della Corte per attivare questo scudo europeo. È oltre alle ostilità, alle minacce degli Stati Uniti, di Israele, aggiungiamo che anche i tribunali russi hanno condannato in contumacia a 15 anni di carcere, in particolare il giudice italiano della Corte Penale Internazionale Aitala, che si è occupato proprio dei crimini russi. Ecco, questo tema a mio avviso merita la massima attenzione e va tenuto in mente nel poi leggere le notizie di attualità, perché il quadro, la solidità di accordi di pace, di accordi internazionali cambia a seconda di quanto riescano ad avere forze e ad agire delle regole sovranazionali. Prendiamo per legare insieme il fronte, perché il collegamento è evidente ed esplicito, il fronte libanese a quello iraniano, ci serviamo di un'intervista di un accademico israeliano intervistato da Repubblica. Si tratta di Meir Yaven Danfar della Reichman University. E la domanda di Daniele Castellani Perelli è: Yaven Danfar, l'intesa tra USA e Iran reggerà? La risposta è questa. L'intesa è fragile, sarà messa alla prova ancora molte volte. Gli spari di Teheran contro il mercantile di Singapore e Hormuz, che hanno causato la ritorsione americana, sono un segno di rabbia. Gli iraniani si aspettano infatti che gli USA fermino gli attacchi israeliani contro Hezbollah. Si aspettavano che, come da memorandum, la guerra del sud del Libano finisse secondo i termini chiesti da Hezbollah. Si illudevano che l'IDF lasciasse il paese, invece questo non sta succedendo. Per questo hanno sparato a Hormuz, per mettere pressione agli USA, che non se la sentono di abbandonare Israele e usano il mancato cessate il fuoco per ottenere il massimo dai colloqui tra Stato ebraico e governo libanese in corso a Washington. È anche il segno di un regime iraniano diviso? Una parte è insoddisfatta perché ritiene si sia raggiunto un'intesa con gli USA troppo presto e che si sarebbero potuti ottenere termini migliori continuando a combattere. La presenza dell'esercito israeliano nel sud del Libano è il principale ostacolo alla pace nella regione? Domanda Castellani Perelli e l'esperto della Reichman University, Yaven Danfar, risponde: nel memorandum c'è scritto che in Libano non si deve più combattere e non che l'IDF dovrebbe ritirarsi. Questo produce la crisi attuale perché gli iraniani vogliono che se ne vadano per poter vantare una vittoria strategica e sul tema premono gli americani. Ci sono tensioni anche nel campo guidato dagli USA. L'accordo non sta bene né a Israele né ai paesi del Golfo, perché a differenza degli Stati Uniti sono tutti alla portata dei missili di Teheran. Ritengono che i termini del memorandum abbiano rafforzato il regime, che si troverà in una condizione migliore per continuare le sue provocazioni e le minacce. Anch'essi dunque vorrebbero sabotare l'intesa, proprio come i falchi iraniani. Ma il loro problema è Trump. Nessuno in Israele può permettersi di farlo arrabbiare, neanche il premier Netanyahu. Qualunque cosa egli dica, non può trattarlo come faceva con i suoi predecessori Obama e Biden. Chi può riuscire a sabotare l'accordo nei prossimi mesi? I falchi iraniani, con provocazioni Hormuz come quelle viste 2 giorni fa, perché le mani di Israele sono invece abbastanza legate dagli USA. Cosa pensa dell'intesa raggiunta a Washington tra i governi di Israele e Libano? Penso sia buona, risponde l'analista dell'Università israeliana, ma Hezbollah non cederà le armi. A loro non interessa niente del popolo libanese, che invece vuole la fine della guerra. Si può dire che sono più una milizia iraniana che fa gli interessi di Teheran, dunque continueranno a spararsi contro gli israeliani. Gli USA sostengono il governo di Beirut e l'intesa che è stata raggiunta tra i 2 governi a Washington, ed Hezbollah, che non ha fatto parte delle trattative, cercherà di sabotarla. A che punto saremo tra 2 mesi? Seguiteremo a vedere trattative e combattimenti insieme, negoziati, fuoco, cessate il fuoco e poi di nuovo da capo. Si arriverà a una vera pace? Difficile dirlo, dipenderà anche da cosa succede negli Stati Uniti. Ora a guidare i negoziati c'è il vicepresidente J.D. Vance, che dovrà contrastare l'impressione del segretario di Stato Marco Rubio che l'Iran abbia ottenuto troppo. Le provocazioni dei falchi iraniani possono indebolire Vance e spingere gli USA su posizioni più dure. E naturalmente è un punto di vista soggettivo, utile per tenere insieme i diversi fronti e i diversi aspetti, c'è un quadro magari più descrittivo, didascalico, punto per punto, che è quello delineato da Francesco Battistini sul Corriere della Sera relativamente agli accordi, al lento ritorno della sovranità libanese, e quindi vediamo di questi 10 punti forse quelli più critici. Quando il via al ritiro, il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano, sarà un processo graduale. Prima servirà un disarmo verificato, questa è l'espressione del memorandum, degli Hezbollah. Poi l'esercito libanese dovrà riprendere l'effettiva autorità sovrana su tutto il territorio, quindi gli israeliani si ritireranno progressivamente dal territorio libanese. I dettagli non vengono definiti. Chi disarma Hezbollah? Il movimento non è mai citato perché è il nodo da sciogliere. L'accordo prevede il disarmo verificato dei gruppi armati non statali, così da consentire all'IDF di ritirarsi progressivamente. Le fasi saranno però spiegate in un allegato. L'esercito libanese al momento non ha le forze in grado di disarmare Hezbollah e rimpiazzare gli israeliani. Sarà addestrato dai militari USA e forse europei. Altro punto critico: i raid di Israele. Israele dichiara di non avere ambizioni territoriali in Libano. E sull'Iran, il Libano respinge le pretese di qualsiasi attore statale o non statale di ricorrere alla forza a suo nome senza la sua esplicita autorizzazione, e nulla impedisce di esercitare il diritto all'autodifesa riconosciuto dall'ONU. Questo vale naturalmente anche e soprattutto per Israele in caso di violazioni, un diritto che nessun terzo può esercitare per conto dei due paesi, né come avvenne nei decenni scorsi con i siriani, né come fu negli anni Ottanta con i corpi paramilitari israeliani. E quindi non è stata definita ancora una data per l'entrata in vigore della pace, e la gradualità del processo, più volte ribadita, nasconde molte insidie. È un'analisi con molti punti di convergenza con quella dell'intervista che abbiamo appena letto su Repubblica. Andiamo all'altro fronte, uno degli altri fronti di guerra, naturalmente, ma parliamo dei fronti che sono maggiormente all'attenzione della comunità internazionale, perché questo ci avvicina alla politica italiana e al ruolo del governo di Meloni. Paolo Mieli sul Corriere della Sera ripercorre la vicenda della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Partendo da però quanto accaduto una settimana fa, quando Vladimir Putin ha improvvisamente accusato i leader europei di prepararsi alla guerra, e la prova consisterebbe nel fatto che i paesi della UE aumentano i budget militari e provano a costruire un sistema comune di difesa. E sappiamo bene che cosa significhi quando la Russia accusa qualcun altro di prepararsi alla guerra. Subito dopo, Sergei Lavrov ha lamentato il tradimento dello spirito di Anchorage, cioè di quel che avevano concordato Trump e Putin meno di un anno fa nell'incontro in Alaska. soldati americani furono costretti in quell'occasione a inginocchiarsi per stendere tappeti rossi all'autocrate del Cremlino. E Mieli ripercorre tutta la vicenda di come Trump avesse inizialmente, evidentemente, sostenuto gli interessi putiniani, la resistenza ucraina. L'Ucraina è stata poi all'altezza di restituire in terra russa parte del trattamento ricevuto dagli invasori negli ultimi 4 anni e mezzo. E per quel che riguarda gli Stati Uniti, nel frattempo le cose si sono complicate con la catastrofica guerra all'Iran. La Russia cerca di approfittare di questa situazione proponendo uno scambio tra un ammorbidimento dell'Iran suo alleato e un ritorno americano allo spirito di Anchorage, che suona come un'esortazione a Trump affinché riprenda con lena il lavoro ai fianchi dell'Europa. E Trump qualcosa ha fatto, perché ha anche informalmente annunciato il ritiro dall'Europa di un terzo dei jet da combattimento, insomma il disimpegno militare dal vecchio continente. E che conclusioni trae Paolo Mieli per la politica italiana? Giorgia Meloni dovrebbe considerare il ceffone ricevuto da Trump come un'occasione d'oro e, pur mantenendo lo stretto rapporto con gli Stati Uniti che seppe costruire già ai tempi di Biden, dovrebbe prendere posto stabilmente in Europa, senza dare più l'impressione di voler tenere il piede in due staffe. Approfitti poi della circostanza che nessun membro dell'opposizione, eccezion fatta per Carlo Calenda, ha mai ritenuto di mettere piede a Kiev, dove presumibilmente non faranno visita né Vannacci né Alemanno, e torni quanto prima in quella città che è ormai la capitale morale d'Europa, possibilmente in compagnia dei leader dell'Unione Europea ancora sensibili alla causa della resistenza ucraina. Questi consigli di Mieli per Meloni, e sono forse dall'inizio della presidenza Meloni, della presidenza del Consiglio Meloni, che analisti, editorialisti, politici in qualche modo la invitano a scegliere da che parte stare, e qualcosa di simile troviamo anche se non è sotto forma di invito, ma di descrizione, come dire, di un problema. Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore, che parte proprio dallo scontro tra Trump e Meloni e lo inserisce nella logica nazionalista. Il nazionalismo è intrinsecamente conflittuale, mai cooperativo. Se ognuno assolutizza il proprio interesse nazionale, che spesso coincide con l'interesse del governo in carica, l'esito è uno scontro tra gli interessi nazionali, con l'interesse nazionale del paese grande che si impone su quello piccolo. Trump è l'epitome di questa logica. Il nazionalismo conduce a un vicolo cieco, come sta succedendo a Meloni, che, non potendo più usare il nazionalismo trumpiano per indebolire l'Unione Europea, si trova oggi a rincorrere un posto in qualche formato di quest'ultima, come le 5, con l'esito di trovarsi in un limbo, non più di là, ma non ancora di qua. Ecco, Fabbrini non fa un invito a scegliere, ma descrive le conclusioni di trovarsi nel mezzo, che ovviamente diventano meno sostenibili nel momento in cui il rapporto privilegiato con il presidente americano salta. E c'è da dire che però Meloni incassa un attestato di apprezzamento da parte del Wall Street Journal, in particolare sotto l'aspetto, la luce della stabilità. Il tema è apprezzato in particolare dal giornale, andiamo a prendere l'elogio del Wall Street Journal che incorona Meloni: grazie a lei l'Italia è diventata stabile, eccezione rispetto al resto d'Europa. Questo è il tema. Invece che il rapporto nazionalismo-Europa, l'aspetto che approfondisce Ezio Mauro su Repubblica è quello del, diciamo, dei rapporti a destra, fascismi, post-fascismi. Andiamo a prendere questo editoriale di Mauro su Repubblica, che ci introduce anche al tema Vannacci. Poi nella politica italiana le interviste di riferimento oggi che andremo a citare sono quelle a Pier Ferdinando Casini, il governatore del Veneto Stefani, a Bonelli e Lupi. E poi c'è un'analisi, una stroncatura sui risultati del PNRR da parte di Cottarelli sulla Stampa. Beh, ci arriviamo. Intanto prendiamo Ezio Mauro. Come chiamarlo? Nella nostra società, tra l'indifferenza generale, sta circolando un richiamo continuo al fascismo. Una citazione quotidiana con una quantità di riferimenti al ventennio che non ha precedenti in questi 80 anni, ma ha trovato il suo spazio, lo occupa e anzi lo espande, insediandosi stabilmente nel discorso pubblico. Non c'è un progetto fascista esplicito, un programma politico basato su quell'esperienza, e ci mancherebbe altro. Ma Vannacci, che sale nei sondaggi mentre celebra la decima massa, il presidente del Senato che cita modello Almirante, l'invito alle istituzioni a evolvere e adeguarsi oltre la Costituzione, la folla radunata davanti a Re Bibbia per festeggiare Alemanno che esce dal carcere e reinsediarlo immediatamente in politica, sono gli ultimi esempi di un fenomeno che soltanto pochi anni fa sarebbe stato impensabile e che chiude un'epoca con l'antifascismo come impegno civile condiviso alla base della Repubblica e ne apre un'altra, in cui non c'è un pericolo politico per il sistema democratico, ma sicuramente c'è una confusione culturale che rovescia la storia, ribaltandola per lasciare il paese senza radici, dunque esposto a qualsiasi vento. Sembra che la destra estrema di governo si sia trasformata in una camera dell'eco rispetto al fascismo. Non progetta riedizioni, che sarebbero ridicole anche per la sproporzione dei personaggi, ma propone rivisitazioni, recuperi, allusioni, richiami ormai espliciti e sempre meno ambigui. Lo chiama fascismo mimetico Ezio Mauro. E qui un altro bivio, è veramente una, verrebbe da dire, un tema ricorrente, quello di cercare di porre Meloni davanti a bivi che Meloni però riesce, almeno finora, a evitare. Raggiunto il potere con la vittoria elettorale, la Premier aveva un bivio davanti al suo governo: integrarsi nel sistema con il rischio di omologarsi, perdendo la sua carica di underdog, ma traghettando definitivamente la destra nella cultura costituzionale per saldare i conti con il suo peccato originale, oppure istituzionalizzarsi necessariamente, ma mantenendo intatta l'anomalia originaria del mondo da cui proviene estraneo alla fondazione democratica dello Stato. Ecco, qui la differenza è che Mauro dice Meloni ha scelto in realtà e ha scelto questa seconda strada, cioè mantenere intatta l'anomalia del mondo da cui proviene. E la scelta, praticando i riti e rispettando le forme repubblicane previste dalla Carta, come se intanto incrociasse le dita con la riserva accesa di quella fiamma che non vuole spegnersi. Nell'ossessione di custodire un'identità salvandola dalla storia, l'ha in realtà imprigionata, impedendole di liberarsi, sfociando infine in una scelta di libertà per tutti e di chiarezza a destra. E così ci stiamo mitridatizzando, osserva Mauro, perché abituiamo l'organismo politico e sociale ad assumere piccole ma continue dosi di veleno ideologico, nell'illusione che non lo indeboliscano. Quando qualcuno, ormai raramente, parla di questa tentazione antistorica che persiste, viene accusato di guardare al passato, mentre è evidente che è la destra a essere prigioniera dei suoi miti dell'epoca e li ripropone devitalizzati come fossero innocui, proprio perché non è riuscita a liberarsene, emancipandosi. Oggi che la democrazia non è più un universale, ma si spezza in versioni diverse, interpretazioni controverse, un giudizio compiuto e definitivo sulla dittatura dei 20 anni cambierebbe, chiarirebbe per il futuro la concezione della democrazia nella destra di governo e segnerebbe l'unica vera distinzione da Vannacci, lasciandolo solo con i suoi demoni che intanto si sono spostati a destra. Quindi la decisione che qui Meloni può ancora compiere, non è quella, anzi, è certamente anche quella, diciamo, europea, di una svolta europea, ma non è quello di cui scrive oggi Ezio Mauro sulla Repubblica, è quella di un giudizio compiuto e definitivo sulla dittatura fascista. E qui si arriva velocemente ai calcoli elettorali e anche in qualche modo alle leggi elettorali, perché Flavia Perina, sulla stampa di Torino, per esempio. Vannacci chi, a 24 ore dall'ultimo sondaggio che piazza il capo di Futuro Nazionale al 6%, in crescita di oltre un punto, sopra una Lega in caduta libera verso il 5%, tutti i soggetti della partita preferiscono fingersi disinteressati al dibattito su una possibile alleanza. Tattica dello struzzo. No comment, no reazioni. Pure Vannacci, potendo, direbbe: mannacci chi, è il primo a sapere che quel 6% è figlio della sua personalissima marcia su Roma, e cioè della marcia sul palazzo di Giorgia Meloni, dell'attacco alla vecchia destra in nome della cosiddetta vera destra, ed è ovvio che se vuole avanzare ulteriormente, mica lo potrà fare dicendo tutto risolto, ci accorderemo, avanzeremo insieme. L'ultima sentenza della Prever, la politica non è aritmetica, vale anche per lui, per il generale, e spiega l'ambiguità di un capopopolo che sembra avere idee precise su tutto, tranne che sulla domanda fondamentale di ogni sfida politica: con chi stai? Ed è la domanda, appunto, alla quale Vannacci non vuole rispondere. Al generale conviene la linea barricadera per aumentare il suo peso. Trincerarsi nel no comment, far finta che il problema non esista, aiuta la maggioranza a prendere tempo, Ma non è tattica né strategia, è abbastanza evidente che una decisione andrà presa in fretta perché la posizione dello struzzo avvantaggia solo l'avanzata del generale e delle sue truppe. Questo Perina sulla stampa, quindi andiamo diciamo così, da Kiev di Mieli a Trump e l'Europa di Fabbrini fino a il postfascismo e Vannacci per Mauro e Perina e come si inserisce tutto ciò nella cronaca, nel dibattito, nella legge elettorale anche, e su questo possiamo partire da Pier Ferdinando Casini, intervistato su Repubblica, io penso che la miopia della classe dirigente di un paese debba avere un limite, pena condurci all'autodissolvimento. Giovanna Vitale, che lo intervista, a quel punto chiede: ma cosa intende, Presidente? Ormai più della metà degli elettori non va a votare, c'è una massiccia diffusione dell'antipolitica e anche una dilatazione dei fenomeni sovranisti. Una miscela composita che però ha un comune elemento di fondo: l'impossibilità per i cittadini di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento. Certo, verrebbe da dire che ci sono anche altri problemi enormi nati nelle generazioni politiche nelle quali è nato Casini, ma diciamo sicuramente l'impossibilità per i cittadini di scegliersi i propri rappresentanti è un elemento. E allora Vitale incalza: il Melonellum rischia di gonfiare l'astensionismo e l'antipolitica? E Casini risponde: non c'è dubbio. Le strade per arginarli sono solo due. O si fanno dei piccoli collegi uninominali in grado di consentire un rapporto diretto tra l'eletto e gli elettori, ed è questa ipotesi che Casini mette in campo, ma che purtroppo quasi nessuno sostiene e non sembra essere presente nelle proposte che abbiano una qualche possibilità di essere approvate in Parlamento. Quindi una strada, i collegi uninominali. Oppure, dice Casini, si introducono le preferenze. Così, con il Melonellum, li si impedisce entrambi, prevedendo due liste bloccate, elevando persino quel po' di collegi uninominali che c'erano nell'attuale sistema. Se passa, i parlamentari saranno tutti nominati. Non è una deriva centralista e partitocratica. È l'altra faccia della medaglia della lateralizzazione del Parlamento, che oramai non conta più nulla, altra verità, ma con radici antiche. Di chi è la colpa? In nome della velocizzazione dei processi decisionali, da molti anni le Camere sono state messe in una posizione subalterna rispetto all'esecutivo. Le leggi sono quasi tutte di iniziativa governativa e il Parlamento, per andare a trovarsi delle competenze, moltiplica le commissioni di inchiesta, che da un lato sono poltronifici e dall'altro diventano strumento di vendetta politica della maggioranza pro tempore. Vedi quella sul Covid, il sistematico ricorso alla fiducia aggrava il quadro che le preferenze potrebbero aiutare a correggere. In che modo? Gli eletti sarebbero più autonomi e autorevoli, difenderebbero le loro prerogative, invece quelli scelti dai leader obbediscono agli ordini. A parole le vogliono in tanti, ma tutti ritengono che non si faranno. Perciò spero che nessuno chieda il voto segreto e ci si vorrà assumere la responsabilità a viso aperto. Negare le preferenze sarà una bomba atomica, la prova ulteriore che i partiti vogliono comprimere la libertà dei loro elettori. Sui rischi di inquinamento del voto con le preferenze è un'obiezione vecchia come il mondo. se c'è chi utilizza in modo sbagliato uno strumento di democrazia, allora che facciamo? Aboliamo la democrazia? In realtà, proprio l'abolizione delle preferenze era stato l'avvio attraverso lo strumento referendario il referendum all'inizio degli anni 90 per la riforma in senso maggioritario del sistema elettorale, riforma che poi restò incompiuta, compiuta a metà, che a volte è peggio che incompiuta.

la concreta possibilità che fuori dai poli corrano forze in grado di mettere in crisi l'intero sistema. Vannacci e Calenda potrebbero far saltare il banco? Chiede Giovanna Vitale. È un dato oggettivo, tenendo presente che Vannacci sulla mancanza di preferenze costruirà la sua campagna elettorale. Se i partiti di governo sono preoccupati, questa legge rischia di dar loro la botta finale. Il malumore verso la politica si amplificherà. Ma non se Vannacci entrerà in coalizione. Lo farà, secondo lei? Se resterà fuori, prenderà più voti e li pescherà anche dal Movimento 5 Stelle. Se entra, prenderà meno voti, ma li sottrarrà a Fratelli d'Italia e Lega. Per cui nel governo si porrà una questione di instabilità e i voti di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, potrebbero defluire verso l'attuale opposizione. Sulla candidatura premier a sinistra, Conte e Schlein scelgano un metodo: o si fanno le primarie o si indica il leader del partito maggiore. Tutto questo chiacchiericcio sul campo largo non credo giovi alla causa. Ma c'è un altro elemento del dibattito sulla legge elettorale andato in scena venerdì, che è l'elemento della raccolta firme con due aspetti. Da una parte il testo passato in commissione esenta i partiti riferiti a gruppi parlamentari esistenti dalla raccolta firme. Non è una novità, ma una porcata, resta una porcata anche se non è una novità. Qui il termine entro il quale devono essere costituiti questi gruppi è fatto appositamente per evitare che ne possa beneficiare Vannacci. E dall'altra parte, Casellati, la presidente del Senato, si è esibita in una contestazione alla firma digitale per la sottoscrizione delle liste, dichiarandola non sicura. La firma digitale è quella che si usa per qualsiasi altra cosa, ma per presentare delle liste che vengono ampiamente falsificate, le firme per la presentazione delle liste, quelle analogiche, quelle cartacee. Casellati si è inventata la non affidabilità dello strumento, addirittura invocando, ma nel farlo ha manipolato delle sentenze della Corte Costituzionale che dicono in realtà il contrario. Ecco, tutto questo in nome della necessità di arginare Vannacci, che ovviamente non sarà arginato con trucchetti del genere. L'effetto potrà essere quello, semmai, di colpire partiti minori. C'è stata la vibrante protesta, espulsione dall'aula di Riccardo Maggi di Più Europa, o i partiti, diciamo così, nuovi. Il sistema protegge se stesso, e su questo non abbiamo trovato commentatori, le analisi di solito in difesa della Costituzione, della correttezza del gioco. Insomma, è un episodio che non ha lasciato praticamente traccia nemmeno nella giornata della domenica, che potrebbe essere quella della riflessione oltre che dell'attualità e della cronaca. E vediamo le altre voci. Allora, intanto è interessante in casa Lega perché l'intervista al governatore del Veneto, il presidente della regione Veneto Stefani, non ci aggiunge molto sul rapporto con Vannacci. La fronda del nord, l'ascesa di Vannacci, su cui lei è stato molto duro, stanno logorando il segretario federale, cioè Salvini, o no? Domanda l'inviato di Repubblica. Ma un anno e mezzo fa c'è stato un congresso federale e l'unico candidato poi confermato era Salvini. In Lega c'è un livello di democrazia altissimo, si discute e meno male che è così, di leadership. Si parla ai congressi, non sui giornali. Di congressi se ne possono fare, ma non si può nemmeno stare in un congresso permanente.

0: quanto a Vannacci dico, pensiamo a noi. La Lega deve pensare alla Lega. E con questa risposta, tranchant e comunicativamente, magari anche efficace, Stefani evita di affrontare una questione evidentemente politica, che invece approfondisce sulla stampa di Torino Sorgi. Il travaglio politico della Lega, secondo Sorgi, è notevole, non solo perché i sondaggi la danno sorpassata o vicina a subire il sorpasso di Vannacci, il malessere di questi mesi rivela che non si è realizzata alcuna unione tra gli esponenti del Carroccio Nazionale e il Partito Nordista. Un'amalgama mal riuscito, direbbe D'Alema. Inoltre, mentre i governatori del nord e il loro leader Zaia un progetto politico su cui ripiegare ce l'hanno, e magari sullo schema adoperato in Germania da CDU-CSU possono tentare di salvare il salvabile, gli esponenti nazionali, il progetto di un partito di destra estrema costruito sul tema dell'immigrazione, se lo sono fatto portare via da Vannacci e dai transfughi che sono andati con lui. Se il generale si offrisse di diventare un socio organico del centrodestra, Meloni, pur mettendo a rischio in parte l'elettorato moderato di Fratelli d'Italia, con il suo progetto mai decollato dei centri dell'Albania, potrebbe comunque offrirgli un terreno di incontro. Beh, forse anche il rapporto con Forza Italia diventerebbe un problema, ma insomma. Ma i leghisti salviniani del centro-sud non avrebbero che da ripetere i suoi slogan, rischiando una subalternità appunto a Vannacci. E senza una politica autonoma da portare nel programma del governo, e dopo il fallimento della riforma delle autonomie affossata dalla Corte Costituzionale, non andrebbero molto lontano. Resta il problema principale, la leadership di Salvini, la sua guida carismatica e assoluta volge al tramonto, non soltanto perché i risultati elettorali l'hanno via via consumata. Il fallimento dell'operazione Vannacci, dopo la scissione del generale, la nascita del suo partito competitivo a destra, dimostra che l'innesto tentato alle elezioni politiche del 2024 e la successiva nomina dello stesso Vannacci alla vice segreteria sono stati un trapianto non riuscito. Le elezioni europee, intendeva Sorgi. Salvini continua a difendersi con le norme di uno statuto interno costruito a sua immagine e somiglianza, ma vale anche per la Lega ciò che più in generale vale per la politica. Quando una crisi finisce in mano agli avvocati e ai codicilli, vuol dire che c'è qualcuno o qualcosa da cambiare, non una norma da applicare. Marcello Sorgi sulla stampa di Torino. Veniamo al centro, perché la chiusura di Marcello Lupi è molto molto netta, così come lo è la difesa della legge elettorale. Legge elettorale, non si cambia nulla e si va fino in fondo? La domanda di Paola Di Caro, e Maurizio Lupi risponde: certamente fino in fondo, perché è una legge equilibrata che potrà assicurare quello che questo governo ha dimostrato essere un punto di forza per la politica interna ed esterna, la stabilità. La stabilità è stata ottenuta con questa legge elettorale, si potrebbe obiettare, ma comunque. La nuova, ancora più stabilità. Noi siamo stati coesi fin dal primo giorno ed è un merito, abbiamo avuto addirittura più seggi con il Rosatellum di quanti se ne potrebbero avere con il premio in maggioranza, quindi non ci sono né colpi di mano né forzature, c'è solo la volontà di far proseguire questa strada a chiunque vinca le elezioni. Resta aperto il nodo delle preferenze, si deciderà in aula. E loro sono a favore, noi moderati e a favore. E allora, stando ai sondaggi, non è detto che con la nuova legge i vincitori sarete voi. Futuro Nazionale di Vannacci potrebbe sottrarvi voti e favorire il campo largo. Non vi preoccupa, I sondaggi sono sondaggi, il voto è un'altra cosa. Per quanto ci riguarda, tentazioni di alleanza con Vannacci? Assolutamente no. Vannacci potrebbe arrivare anche al 90%, ma non si può siglare un'alleanza con forze che non hanno una visione comune. I cittadini premiano proposte coerenti e credibili e comunque vincere per vincere non serve a nulla se non riesce a governare su politica estera, economica, su inclusione, anche sull'idea di remigrazione. Vannacci dice che sa ascoltare la gente, ma forse sente male, perché chi ha bisogno di aiuto, per i nostri anziani, chi lavora nell'agricoltura, chi ha aziende, ha bisogno enorme di lavoratori stranieri qualificati. Tant'è vero che noi abbiamo varato un decreto flussi per 500.000 di ingressi regolari e diminuito quelli clandestini. Lupi è uno dei pochi a rivendicare a destra l'aumento del decreto flussi, dei flussi regolari. Vannacci dice che lei dovrebbe risparmiare il fiato, ma io sono un maratoneta, il mio scopo è arrivare al traguardo ai 42 chilometri. A noi preoccupa puntare sui nostri temi, giovani, caregivers. E poi la domanda su Milano. Io spero sulla ipotesi della sua candidatura a sindaco di Milano. Io spero solo che si metta un punto a questa storia. Dopo mesi di assurde discussioni su civico politico, la politica deve scegliere chi lo vedremo, ma presto. Servirà un candidato autorevole, beh, ovviamente, non importa se questo favorirà la crescita dei voti di questo o quel partito, importa offrire il meglio alla città e farlo subito. Abbiamo ormai tutti gli elementi per decidere. Le primarie servono solo a chi non ha le idee chiare. Noi, ci conto, le avremo molto presto. Questo Maurizio Lupi, intervistato sul Corriere della Sera, e poi la stampa di Torino intervista Bonelli, Angelo Bonelli, sulla informa di che sta lavorando a una pregiudiziale di costituzionalità, la legge a profili di incostituzionalità evidenti. E poi, nel rispondere in questa intervista sulla stampa, Bonelli delinea uno scenario in effetti interessante. Faremo di tutto per fermarli anche con i ricorsi, ma vedo che c'è una determinazione tale che potrebbe anche portarli a usare la fiducia. E questo si può spiegare in un solo modo: la volontà sotterranea, ma pronta a emergere, di Giorgia Meloni di andare al voto anticipato. Questa è la tesi di Angelo Bonelli. Più ampia è la finestra tra approvazione della legge e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e maggiore è la possibilità che la Corte Costituzionale possa intervenire. In caso di incostituzionalità sarebbe un colpo mortale per Meloni. E quindi immagina che si voti nel 2026, chiede Francesco Malfetano, ipotizziamo che intendano approvare la legge anche in Senato entro i primi giorni di agosto. Se si dovesse votare ad aprile o addirittura a scadenza naturale, la Corte avrebbe tutto il tempo per intervenire, quindi sì, ne hanno bisogno. Perché? Per il contesto macroeconomico che non gli permetterebbe una legge finanziaria elettorale, ma solo ulteriori tagli ai servizi essenziali, per la poca fiducia nella possibilità di uscire dalla procedura di infrazione già palesata da Giorgetti, poi, in secondo luogo, perché hanno paura della crescita di Vannacci, e infine per prendere in contropiede il centro-sinistra. E quindi anche qui Vannacci, non da solo, ma con con altri tre fattori, come elemento che porta Angelo Bonelli, intervistato sulla stampa, a prevedere un voto, uno scioglimento anticipato delle Camere, diciamo così, il più immediato possibile, addirittura prima della primavera dell'anno prossimo. Sulle preferenze, abbiamo presentato due emendamenti condivisi con PD e Movimento 5 Stelle, per introdurre sia le preferenze sia i collegi uninominali proporzionali di partito. Poi rivendica l'utilità della foto con Conte e Schlein e Fratoianni. Questo, tra l'altro, insomma, è quello che troviamo nell'intervista a Angelo Bonelli. Cos'altro troviamo sulla politica italiana? Ieri è stata anche la giornata del Pride a Milano ed è su questo che sceglie di aprire Repubblica con la presenza di Schlein e le sue parole, il rilancio della legge sull'omotransfobia. L'omotransfobia uccide, serve una legge, così la segretaria del PD Elly Schlein al Pride di Milano a pochi giorni dal delitto di Camaiore. Purtroppo ha ucciso anche Mirko. Alla fine l'odio e la discriminazione portano alla violenza e attacca il DDL Valditara per le scuole e c'è la replica del ministro. Qualcuno ancora si chiede, dice Schlein, che senso abbia fare il Pride, e qualcuno ancora si stupisce del perché noi vogliamo una legge contro l'odio, contro l'omo, bi, lesbo, transfobia. C'era il DDL Zan, ma è stato affossato in Parlamento. Non è solo questione da codice penale, ma di cultura da cambiare. In un'Italia dove l'odio, la discriminazione delle persone LGBTQIA+ portano alla violenza. E poi la stoccata a Valditara, perché fa il contrario di quello che servirebbe, la prevenzione del bullismo in ogni forma, limitando fortemente, addirittura nei primi anni di scuola, proibendo l'educazione all'affettività, alle differenze e al rispetto. Le proposte sono quelle di portare l'Italia più vicino a quei paesi che hanno già approvato leggi contro l'odio, hanno già il matrimonio egualitario, il riconoscimento dei diritti delle figlie e figli delle coppie omogenitoriali. E Valditara replica: l'onorevole Schlein, come spesso le succede, non conosce ciò che critica oppure non dice la verità consapevolmente. Questi alcuni elementi, e anche significativa la scelta di Repubblica che, come titolo di apertura in prima pagina, Pride, Schlein al corteo, una legge per Mirko. Collegare nuove leggi a fatti di cronaca ha sempre degli elementi di rischio, ma la scelta opposta la fanno Libero e Verità. In realtà Libero, andando a prendere il tema delle bandiere palestinesi, i gay sventolano in piazza le bandiere dei loro boia, Pride, Propal, mentre Belpietro usa un termine sistema diverso, andiamo a prenderlo sulla verità, perché Pietro usa il tema dei dati, di quanti effettivamente abbiano utilizzato le unioni civili in Italia. Altro che Pride, le unioni civili non interessano nemmeno ai gay, questo è il titolo che campeggia in prima pagina. I dati sono quelli di 24.000 unioni civili dal 2016, con una tendenza che va in diminuzione. E naturalmente poi si andrebbero visti i dati dove invece delle unioni civili con diritti limitati si consentono forme di unione, matrimonio egualitario, chiamatela come volete, che eliminano le discriminazioni e concedono l'accesso anche alla genitorialità, la situazione all'estero è diversa, quindi si potrebbe rispondere a Belpietro che forse la scarsa efficacia delle unioni civili potrebbe essere una causa del limitato interesse delle persone. Ma l'interesse di Belpietro, è il bersaglio di Belpietro, poi è più ampio perché si allarga anche al fine vita. E cosa scrive? Ora, ad esempio, si battono. Chi è che si battono, insomma, a sinistra, magari verrebbe da dire, magari si batte, ma comunque si battono per introdurre il suicidio assistito, ovvero il diritto alla morte somministrata dallo Stato. Quanti sono in Italia i casi di persone che chiedono di porre fine alla propria vita in un ospedale con l'aiuto di un medico? Poche decine. Ma in Parlamento sembra che l'Italia sia colpita da un'epidemia di richieste per ottenere la dolce morte e dunque nei consigli regionali e nelle commissioni di Camera e Senato non si parla d'altro, ignorando il mondo reale che invece di parlare di come ottenere il fine vita preferisce discutere di come arrivare a fine mese. Ecco, un altro bel gioco. Giochino di parole, magari anche efficace, anche qui forse andrebbero guardati da Belpietro i dati dei paesi dove l'eutanasia è legale e non c'è un percorso a ostacoli come esiste oggi in Italia sull'aiuto medico alla morte volontaria, che comunque vede richieste e anche attuazioni di quell'aiuto in crescita, non in diminuzione. Vedremo come andrà questa vicenda, se si tratta in realtà di una realtà politica in crescita, perché è la realtà sociale che è in crescita. Nel frattempo, Belpietro lamenta che i consigli regionali se ne occupano e c'è un consiglio non regionale ma provinciale, ma di una provincia autonoma, che sembrava avesse deciso di occuparsene, invece ha fatto marcia indietro. Stiamo parlando della provincia autonoma di Bolzano, dove il presidente Messner aveva di propria iniziativa presentato un testo di legge mutuato da quello Liberi Subito dell'associazione Luca Coscioni. Sul Corriere del Trentino troviamo la notizia che Messner, evidentemente spaventato dalle reazioni di Fratelli d'Italia, ha fatto marcia indietro. La SVP ci ripensa, troviamo sul Corriere del Trentino, e è intervistato anche Fabio Valcanover, del Comitato Liberi Subito, che ha raccolto le firme per l'associazione Luca Coscioni nell'altra provincia, quella autonoma di Trento, dove essendo un'iniziativa popolare, ecco, non può essere così ritirata a piacimento, quindi anche questo è il valore aggiunto delle iniziative popolari, mentre sempre sulle pagine locali il Gazzettino dà conto alle attività sempre dell'associazione Luca Coscioni sulla informazione sulle date, le disposizioni anticipate di trattamento e il testamento biologico. C'è un'iniziativa di disobbedienza civile che trova spazio su alcuni quotidiani. A livello nazionale, però, solo sulla verità. Solo sulla verità, andiamo a prenderla. I radicali si trovano per farsi le canne in centro a Bologna, il titolo non è particolarmente apprezzativo. A Bologna, radicali italiani fumano cannabis in Piazza Verdi con tanto di interventi della polizia e la Lega va all'attacco. È surreale che un partito politico faccia propaganda al consumo di sostanze stupefacenti. Vabbè, si potrebbe pensare a Salvini, Alvinitali, non solo lui, tantissimi ministri ogni anno. Mentre Bologna è alle prese con una vera emergenza legata alle tossicodipendenze, afferma il consigliere comunale Matteo Di Benedetto, forse non avveduto sul fatto che la cannabis non genera dipendenze. La notizia la troviamo in qualche breve a livello locale, Corriere della Sera, Repubblica, ecco, qualche informazione in più ce la dà il Resto del Carlino. Come annunciato venerdì, un drappello di radicali italiani ha fumato cannabis in Piazza Verdi come gesto di disobbedienza civile. I cinque sono stati fermati con annessa contestazione dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti, lo racconta Filippo Blengino, c'erano anche Matteo Alisei, Arcangelo Macedonio, Bianca Piscolla e Dario Riccomi. Su altre notizie, il governo decide di opporsi alla richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica, nel giorno in cui anche Mattarella chiede che in qualche modo si cerchi la verità, anche se naturalmente la sollecitazione del Presidente della Repubblica non può essere una sollecitazione diretta relativamente all'iter giudiziario, e invece questo è quello che troviamo nella iniziativa del governo. C'è anche la notizia del marito di Eugenia Roccella disperso nel lago di Vico, e questa si era tuffato dalla barca, probabilmente un malore. Insomma, questo è la giornata di ieri sera conclusa senza un'ulteriore notizia da questo punto di vista, e quindi enorme apprensione per questa vicenda che è naturalmente riportata da tutti i quotidiani. Non andiamo a approfondire il tema del terremoto in Venezuela. Ci sono moltissime notizie, reportage, naturalmente con un bilancio dei dispersi che ormai supera le 55.000 persone, quello dei morti accertati non ancora le 2.000, ma è evidente che il rischio è che le due cifre col passare delle ore si vadano ad avvicinare sempre di più, cioè la cifra dei morti a quella dei dispersi. Vogliamo però chiudere con tre aspetti. Uno che riguarda il PNRR, l'altro quello dei dazi di Trump e l'altro il rischio della separazione tra Chiesa e Stato negli Stati Uniti. Iniziamo da Cottarelli che scrive che è intervistato sulla stampa. Secondo Cottarelli, il PNRR ha mancato la svolta. L'Italia cresce poco e continua a indebitarsi. L'impatto sul PIL non è semplice da misurare. Nel breve periodo la spesa del PNRR ha sicuramente sostenuto la domanda e quindi il PIL. Il punto però è un altro. Che cosa è successo alla crescita potenziale? Una volta esaurita la spinta della domanda molto forte che veniva dai soldi delle rate UE, più che dai progetti del PNRR, l'Italia è tornata a crescere poco, su ritmi intorno allo 0, questo significa che il PNRR non ha inciso abbastanza sulla capacità di crescita strutturale del paese. Non siamo tornati a un sentiero di crescita più elevato rispetto al periodo pre-pandemia e quindi grandi effetti del PNRR non ci sono stati. Questo è un elemento del quale tenere conto perché dice Cottarelli, abbiamo abbellito le nostre città con parchi e piazze nuove e questo ha incrementato il PIL nell'immediato. Ma non c'è stato un aumento della capacità produttiva. E sulle riforme, alcuni progressi ci sono stati, per esempio l'accorciamento dei tempi della giustizia civile, che però è un percorso avviato già prima del PNRR. Sulla pubblica amministrazione, invece, i risultati sono stati più limitati, non c'è stato quel salto di qualità che avrebbe reso molto più semplice il rapporto tra cittadini e Stato e anche sulla concorrenza. Si è fatto poco. Questo Cottarelli sul PNRR, sull'atteggiamento di Trump, Federico Fubini sul Corriere della Sera. Giovedì l'Unione Europea ha ratificato un accordo commerciale del tutto a favore degli Stati Uniti e così si sarebbe dovuta formalizzare una tregua e invece la Casa Bianca aspettava solo la mossa di Bruxelles per aprire una nuova guerra commerciale. Con minacce ancora più aggressive, il Presidente annuncia dazi al 100% contro i paesi europei, Italia, Francia, Spagna, Austria e Ungheria, che applicano la cosiddetta Digital Service Tax, prelievo del 3% sul fatturato di grandi imprese tecnologiche che realizzano vendite nei paesi interessati, ma eludono le imposte domiciliando le transazioni in giurisdizioni estere capaci di operare come paradisi fiscali. Così l'amministrazione Trump ha ingannato i leader europei. E vedremo come va a finire questa storia perché è centrale sulla volontà o anche la capacità di autonomia dell'Unione Europea e dell'Italia rispetto agli Stati Uniti quando si tratta evidentemente qui di un tentativo di prova di forza contro la sovranità europea. Chi non pare accorgersi di tutto ciò o ha una lettura evidentemente molto diversa è il ministro Urso, intervistato dalla verità, perché il ministro Urso non tratta nemmeno il tema e a dire la verità nemmeno glielo chiedono l'intervistatore ma riesce comunque a prendersela con l'Unione Europea. Cioè, mentre in questo contesto, alla domanda su Trump, che Giuliano Zulin almeno fa notare che ci ha insultato perché non gli diamo una mano, Urso, su quanto incidono le sue uscite sui rapporti commerciali USA-Italia, ma lo scorso anno, malgrado i dazi americani, il nostro export verso gli Stati Uniti è aumentato del 7,2%, la migliore performance tra tutti i paesi europei. Insomma, benissimo, anzi, quasi quasi ci fanno bene tutta questa aggressività trumpiana. Lei andrà alle celebrazioni del 4 luglio? Sì, come sempre. È stato anche invitato a Villa Taverna per la presentazione di un grande investimento sul Quantum, che una delle principali aziende americane del settore intende realizzare proprio a Roma per sviluppare la sua piattaforma europea. Insomma, non menziona nemmeno problemi di alcun tipo, anzi, è stato addirittura invitato a Villa Taverna, quindi benissimo. E poi, invece ha parole molto dure nei confronti della Unione Europea. Il grande freno è frapposto dalla burocrazia di Bruxelles, ancora impregnata di un'ideologia superata dalla storia. Vivono ancora nel paese dei balocchi, quando la realtà incombe nella sua drammaticità. E insomma, Trump addirittura le esportazioni aumentano, quindi benissimo, poi è stato invitato a Villa Taverna, mentre l'Europa è l'Europa. Affetta da problemi ideologici che evidentemente, fortunatamente, si ritiene che Trump sia esente. E allora concludiamo con qualche esempio ideologico. Anzi, ci eravamo persi per strada l'intervista al ministro degli interni Piantedosi su Avvenire, quindi la possiamo citare perché, tra l'altro, si collega alla questione Vannacci in vista dell'imminente visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Piantedosi ragiona con Avvenire della sicurezza del paese, partendo dalla questione migratoria. I richiami del pontefice al rispetto della dignità umana dei migranti rappresentano un richiamo fondamentale a coniugare accoglienza e legalità, mentre, come definisce gli affondi di Vannacci sulla reemigrazione, solo chiacchiere. E quindi questa sarà evidentemente la linea: come ministro dell'interno applico le regole esistenti, non alimento dibattiti sulle definizioni, né me ne faccio condizionare. Il governo ha una linea chiara: contrastare l'immigrazione irregolare, aumentare i rimpatri di chi non ha titolo a rimanere, favorire canali legali d'ingresso per rispondere alle esigenze del nostro sistema produttivo. La stiamo perseguendo con risultati concreti, non chiacchiere. Comprendo che il confronto appartenga alla dialettica democratica, ma non mi pare che l'onorevole Vannacci abbia aggiunto qualcosa di concreto. Questo Piantedosi. E a proposito dell'ideologia europea denunciata da Urso, o non a proposito di quello, ma di rischi di altro tipo, chiudiamo la rassegna stampa con Viviana Mazza sul Corriere della Sera, che scrive un rapporto di 224 pagine della Commissione per la libertà religiosa, dell'amministrazione Trump, composta da cristiani conservatori e da un ebreo ortodosso, suggerisce di sostituire l'idea della separazione tra Stato e Chiesa con quella di costruire ponti tra le due istituzioni. Che buona idea! Il rapporto sminuisce la separazione tra Stato e Chiesa, ma non arriva a definirla una bugia, come fece il presidente della commissione, vice governatore texano Dan Patrick ad aprile. Ad essere chiari, questo non riguarda né richiede il sostegno per una teocrazia, meno male, e nemmeno per la eliminazione totale di ogni separazione tra Stato e Chiesa, si legge nel rapporto, che chiede invece di rendere onore alla tensione tra le clausole rilevanti del primo emendamento, che garantisce la libertà religiosa, ma vieta al governo di istituire una religione di Stato. Sembrerebbero complementari, che si rafforzino a vicenda, libertà di espressione da una parte e divieto di istituire la religione di Stato. Invece, secondo questo presidente della commissione sulla libertà religiosa, c'è una tensione tra i due emendamenti. Patrick ha detto che la frase separazione tra Stato e Chiesa è stata usata per colpire le persone di fede per decenni e che gli americani non potranno più essere attaccati con quella frase. Il rapporto è una bozza aperta ai commenti. Vi si raccomanda che il Dipartimento di Giustizia emani linee guida e promuova una comprensione originalista di come la Costituzione vede la relazione tra religione e governo. Ma in che contesto succede tutto questo? Beh, insomma, diversi stati hanno ordinato che i 10 comandamenti vengano affissi nelle scuole pubbliche. Il Consiglio di istruzione del Texas ha approvato una lista di libri obbligatori per oltre 5 milioni di studenti, che include passaggi della Bibbia, e poi il rapporto raccomanda inoltre di eliminare l'emendamento Johnson che vieta l'attività politica a organizzazioni religiose che godono di esenzioni fiscali. Ci ricorda qualcosa della situazione italiana. Con queste notizie sulla separazione in discussione tra Stato e Chiesa negli Stati Uniti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: 10:53 minuti, questa è Radio Radicale, era la replica di Stampa e Regime curata da Marco Cappata. Adesso vediamo la programmazione di oggi. Allora, intanto alle 11 ascolterete la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Alle 11:30 invece vi faremo ascoltare la presentazione del libro di Adolfo Battaglia. Come cadesti o quando? Riflessione sulla fine della Prima Repubblica, evento che Radio Radicale ha seguito a Roma il 22 di giugno. E sono intervenuti Elisabeth Nascao, che è vice rappresentante permanente del Regno Unito presso la FAO, Stefano Folli, giornalista e editorialista del quotidiano La Repubblica, Giuseppe De Rita, sociologo, fondatore e presidente emerito del Censis, Giovanna Pancheri, corrispondente di Sky TG24 dagli Stati Uniti, Enzo Bianco, che è stato già ministro dell'Interno e già sindaco di Catania, Giorgio Bogi, già ministro per i rapporti con il Parlamento, Luigi Zanda, che è stato senatore del Partito Democratico, moderati dal giornalista Maurizio Caprara. Arriveremo alle 13, dove ascolterete la rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale. Alle 13:30 la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Coronnelli. E alle 14 la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, che la domenica. Alle 14:30 ci occupiamo di Moldavia, la Moldova, il processo di adesione all'Unione Europea, con un'intervista di Ada Pagliarulo ad Anita Bernacchia, giornalista freelance. Alle 15 due microfoni a cura di Emilio Targia. Alle 15:30, visto dall'America con Anna Guaita a cura di Antonello De Fortuna, in replica alle 16 la rassegna stampa vaticana curata da Giuseppe Di Leo, alle 16.30 anche qui un incontro su delle interviste sull'uso delle basi NATO in Italia e la polemica sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. L'intervista di Franco Palazzolo a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri. Roberto Bagnasco, invece, deputato di Forza Italia, Stefano Graziano, deputato del PD, e poi ascolterete invece l'intervista di Antonello De Fortuna ad Alessandro Politi, direttore NATO Defense College Foundation. Alle 17 sarà il momento dell'intervista settimanale, al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo. Alle 18 il Vicino Oriente speciale, vacillano gli accordi con l'Iran, con gli interventi dell'analista strategico Gianluca Ansalone, Maria Luisa Fantappié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali, e professor Claudio Vercelli, storico contemporaneista, tutto ciò condotto da Francesco De Leo. Aria del continente invece di Nicolò Rinaldi alle 18.30, alle 18.45 la presentazione del libro Fuori dalle emergenze, clima, alluvioni, siccità, terremoti, dalle catastrofi alla prevenzione, di Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, edito da Il Mulino. Con gli autori ne parlano Pino Bicchielli, di Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, e Luciano D'Alfonso, senatore del PD, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Alle 19.45 la Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni, alle 20.15 l'Eco Agenda di Telambiente per Radio Radicale, arriveremo poi alle 20.30 ora del nostro notiziario serale. Alle 21 l'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo, alle 22 sempre nell'archivio di Radio Radicale curato sempre da Michele Lembo vi faremo ascoltare una delle conversazioni di Massimo Bordin con Marco Pannella, poi a mezzanotte la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Ecco, questo è la programmazione di Radio Radicale di questa giornata di oggi. Io 2 minuti prima di iniziare vi volevo leggere intanto ieri abbiamo letto le parole del Presidente della Repubblica riguardo alla strage di Ustica, era il 27 giugno del 1980, e la richiesta del governo di non archiviare l'inchiesta su questa strage. È stata accolta questo annuncio da parte di Palazzo Chigi, che il governo appunto si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica, con importanza sia dall'Associazione dei Familiari e della Presidente Daria Bonfietti, che accoglie questa come una fondamentale richiesta. E poi in una nota congiunta i parlamentari del PD, Walter Verini, Andrea De Maria, poi Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Lombardo di Azione, Iva Scalfarotto di Italia Viva, Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle, così come importante è la previsione di costituzione di parte civile al termine delle udienze preliminari, anche noi avevamo sostenuto la richiesta di Daria, diamo atto di questo passo importante verso la verità e la giustizia di altri che auspicabilmente potranno essere compiuti 46 anni dopo la strage. Bene, mi devo fermare, faremo poi degli aggiornamenti nel corso della mattinata. Sono le 11, adesso andiamo ad ascoltare Michele Lembo con appunto la rassegna delle riviste di politica e storia.
2: Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi partiremo da un ritratto, diciamo così, vi forniremo qualche elemento per approfondire una figura di uno storico di cui si è parlato abbastanza in questa settimana, perché c'è stata questa iniziativa del presidente Macron di inumare Marc Bloch al Pantheon francese. Ma chi era Marc Bloch e chi è stato? Molti sicuramente sapranno di chi si tratta, ma per coloro che invece non hanno mai sentito parlare di questo storico, ne hanno sentito parlare poco, oggi cercheremo di dare qualche coordinata, diciamo così, per orientarsi nel ragionamento di uno storico che ha cambiato l'idea della storia e ha fatto una riflessione importante che ancora oggi viene sviluppata sul mestiere dello storico e sul significato del mestiere dello storico. Le cerimonie appunto di questi giorni hanno riportato in auge il suo nome. Noi prendiamo da Treccani Magazine, che è una realtà online di Treccani, un articolo di Chiara Mercuri dal titolo Il miracolo di Marc Bloch, e capirete anche perché poi si usa questa parola, ma lo capiamo con le parole di Chiara Mercuri. Si dice, scrive a un certo punto l'autrice, che la differenza tra lo storico e il giornalista è che il giornalista ci mette il corpo, lo storico lo si deve riconoscere, scrive, rispetto al giornalista lavora al riparo, i soggetti di cui si occupa sono morti, i potenti che studia non possono più perseguitarlo, i conflitti che analizza sono ormai alle spalle, la distanza cronologica è protezione. Poi però ci sono quelli che, oltre a essere bravi storici, mettono il corpo nella battaglia, anche quando, occupandosi di un'epoca remota, come per esempio il Medioevo, la battaglia potrebbero schivarla. Alla battaglia invece Bloch andò incontro, a viso aperto, col coraggio con cui rivoluzionò la disciplina storica. A lui si deve infatti in larga parte l'uscita dalle Stoire Bataille, la storia militare, la storia delle battaglie e dei trattati, e più in generale dall'Histoire Événementielle, cioè la lista dei fatti, la compilazione degli elenchi di papi, dei re, degli imperatori. Con lui la storia invece diviene una disciplina totale, cui debbono concorrere tutte le scienze, antropologia fisica e culturale, geografia, etnologia, sociologia, iconografia, numismatica, codicologia, paleografia, economia e tutto ciò che può aiutare a comprendere l'uomo nel suo vivere in società. Questo lo sguardo, così come viene ampliato da Marc Bloch nella sua idea dello storico, l'uomo nel suo vivere in società. Recupera alla storia anche fonti tradizionalmente considerate inattendibili, come quelle per esempio relative alle reliquie, alle preghiere, alla liturgia, ritenute di esclusiva afferenza della devozione, fideismo. Il miracolo, appunto, il titolo da qui, è l'oggetto tabù su cui Marc Bloch concentra le indagini all'inizio della sua carriera di storico. Nel Medioevo si riteneva che i re di Francia e Inghilterra avessero il potere di guarire le scrofole, un'infezione tubercolare dei linfonodi. La storiografia aveva letto tale pratica come una manifestazione della credulità popolare. Marc Bloch ne svela invece la natura. Il tocco delle scrofole afferisce alla teologia politica. È la costruzione deliberata dentro le mura del palazzo di una liturgia parallela e concorrente a quella ecclesiastica, uno spazio sacro alternativo agli altari gestito dalla corona. la moneta che il re offriva a ciascun malato alla fine del rito serviva ad attrarre la folla, a produrre lo spettacolo di un sovrano capace di fare ciò che solo Dio, attraverso i suoi sacerdoti, avrebbe dovuto poter fare. Bloch è il primo a dire che il problema non è stabilire se il re guarisse per davvero. Tra l'altro, su questo ci sono state anche delle ipotesi divertenti, tra virgolette, cioè il fatto che recandosi dal re, forse era l'unica occasione nel Medioevo, le persone avevano di lavarsi e questo forse poteva contribuire alla guarigione, ma questa è una delle ipotesi che viene messa in campo quando si legge il libro davvero davvero straordinario di Mark Bloch, I re taumaturghi. Qui non viene citato esplicitamente, ma il testo è quello, lo chiarirà poi il ragionamento che viene fatto appunto da Mark Bloch per comprendere questa questione nel suo libro uscito postumo Apologia della storia o Mestiere dello storico. La verità storica non è inconoscibile, ma lo storico deve esercitare con metodo il proprio mestiere. E appunto in questa rubrica tante volte abbiamo cercato di mettere l'accento su queste questioni che sono state chiarite da Mark Bloch. Tra il 1939 e il 1940 pubblica La Société Féodale, il suo fondamentale studio sulla società medievale, in cui analizza il feudalesimo non tanto come struttura giuridica ed economica, quanto come un sistema di relazioni basato sulla fedeltà, il sangue, l'alleanza militare, l'omaggio, la dipendenza personale. È un passaggio importante questo. Bloch riconosce che feudalesimo è un termine imperfetto, poiché né tutte le signorie sono feudi, né tutti i feudi sono signorie, ma la parola feudo deve rivestire per lo storico, dice Bloch, lo stesso valore che ha per il fisico la parola atomo. Poi il ragionamento prosegue in particolare su questa questione che noi saltiamo, la vera rivoluzione, tuttavia Bloch, dice l'autrice, un po' più avanti, la compie con la fondazione, con Lucien Febvre, nel 1929, della rivista Annale d'Histoire Économique et Sociale. Anche in questo caso gli sente la necessità di partire da una preliminare chiarezza lessicale e sociale, scrive, è l'aggettivo scelto con Lucien Febvre per abbracciare tutta la storia e ogni tipo di storia. Aperta la citazione da Mark Bloch, sapevamo bene che il sociale in particolare è uno di quegli aggettivi che sono stati usati per molti scopi nel corso dei tempi, tanto che ormai non significa quasi più niente, ma concordavamo nel pensare che appunto un termine così vago come sociale pareva essere stato creato e messo al mondo dalla provvidenza storica apposta per servire da insegna a una rivista che non voleva circondarsi di steccati. Non esiste una storia economica e sociale. Esiste la storia pura e semplice nella sua unità. La storia che è tutta sociale per definizione, dice appunto Bloch in una conferenza tenuta presso la Scuola Normale Superiore nel febbraio del 41. Pubblicata poi nel 1953 questo intervento. La rivista divenne nei decenni anche una scuola storiografica per una scuola e poi una scuola in senso stretto, l'école, adesso vi risparmio la mia lettura in francese, una scuola nella quale si entrava antichisti e si usciva modernisti, ci si introduceva da filologi e si diventava entomologi, si discuteva di feudalità e si imparava a smascherare padronati e padrinati. Le decadenze, le contrazioni che fanno parte di ogni movimento non possono e non debbono cancellare la monumentale portata della rivoluzione operata dalle Annales, questo è il nome della rivista. Non ce n'è stata una paragonabile nel campo delle scienze storiche. Bloch ne rivoluzionò liturgie, campi di indagine, metodi di scavo, strumenti di competenza. Fece questo insieme a Lucien Febvre, certamente, ma Febvre, a differenza di Bloch, dice l'autrice, tenne il proprio corpo lontano dalla battaglia. È anche interessante l'uso e delle parole in questo saggio di Chiara Mercuri, breve saggio che ci racconta Bloch, perché Fèvre, a differenza di Bloch, tenne appunto questo atteggiamento, non entrò nella resistenza, e quando Vichy impose le leggi razziali chiese a Bloch di lasciare la direzione della rivista per garantirne la pubblicazione. Per tale ragione il corpo di Marc Bloch e non quello di Lucien Fèvre, che i francesi reclamano oggi all'interno del più alto tempio civile della Francia, il Pantheon, che i rivoluzionari dedicarono alla dea ragione. In Italia diremmo che qui trovano posto quegli alti ingegni che seppero seguire virtù e conoscenza, citazione tra virgolette,

infatti dissipare un possibile fraintendimento, dice Chiara Mercuri. Mark Bloch, come ebreo, non fu arrestato proprio in quanto ebreo, ma in quanto resistente. Era di origine ebraica, ma del tutto estraneo a qualsiasi appartenenza religiosa o identitaria. In un testo, in suo testo, scrive: sono ebreo, questa è una citazione tra virgolette, sono ebreo, non ne traggo motivo né di orgoglio né di vergogna, essendo, almeno lo spero, uno storico abbastanza serio da non ignorare che le predisposizioni razziali sono un mito. Non rivendico mai la mia origine, salvo che in un caso, quando mi trovo di fronte a un antisemita. Fine della citazione. Fu la persecuzione, come accadde a molti altri, a fargli prendere coscienza di essere, suo malgrado, ebreo. Fu torturato, fucilato il 16 giugno del 1944 dalla Gestapo in quanto resistente. Sulla sua tomba, nel suo testamento, chiese fosse inciso: amò la verità. E questo passaggio, diciamo, in chiusura di questo testo che trovate su Treccani Magazine online, ci porta a un'altra segnalazione di oggi, ancora su Mark Bloch, che prendiamo però da un sito, ancora un sito, che fa riferimento a una rivista fondata nel 1969, Lettera ai compagni, una rivista fondata da Ferruccio Parri, dove c'erano Arfè, Gatto, Valiani, Codignola, Galante Garrone, altri, e prima, vent'anni prima della fondazione, nel 1969, Parri aveva fondato la FIAP, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, appunto con contributi poi di nomi che tante volte avete sentito da Radio Radicale: Piero Gobetti, Gaetano Salvemini, Riccardo Bauer, Calamandrei, e esponenti del socialismo liberale, di Giustizia e Libertà, di Carlo Rosselli, Emilio Lussu, e di esponenti del Partito d'Azione. Questa rivista si trovano oggi online, contenuti di Calamandrei, Norberto Bobbio, Nuto Rebelli, Ezio Vigorelli, Gaetano Arfè, già detto, Ugo La Malfa e molti, molti altri. Noi vi leggiamo un articolo di Sonia Marzetti dell'anno scorso, che però ci permette ancora di darvi qualche informazione in più su Mark Bloch. Mark Bloch che preferì la verità, appunto, ci siamo fermati con quanto c'era scritto sulla tomba di Mark Bloch. Scrive Sonia Marzetti, apre il suo testo con una citazione, aperte virgolette: papà, allora spiegami a che serve la storia, chiuse virgolette. Così comincia Apologia della storia, un mestiere dello storico, di Mark Bloch, che, accingendosi a rispondere alla domanda posta da un ragazzino, dal figlio, in realtà il figlio stesso di Bloch, coglie la possibilità di poterlo fare, aperte virgolette, con lo stesso tono ai dotti e agli scolari. Questa è un'altra straordinaria caratteristica di Mark Bloch, che poi ha lanciato, sto aggiungendo io, uno stile, perché è importante anche lo stile di scrittura dello storico, per non essere appunto non conosciuto da chi magari si ferma davanti a uno stile difficile, complicato, e diciamo di difficile comprensione. La lettura dell'attuale edizione di cui abbiamo detto, di Apologia della storia, un mestiere dello storico, consente anche di leggere l'attualità, dice l'autrice, pensando ai cambiamenti che stanno avvenendo nei nostri tempi. Il testo di Bloch è ancora oggi più illuminante, perché lo storico stava vivendo nel suo tempo cambiamenti rapidissimi, mentre pensava alla stesura del suo libro Apologia della storia, appunto, fu scritto praticamente in fuga da Mark Bloch. Rileggendolo oggi, pur se è considerato un classico, il libro conferma la sua ereticità nel voler dare autonomia e identità alla materia, che necessita della comparazione con altre discipline per essere messa alla prova, valorata, cioè la storia non come scienza del passato, ma come movimento continuo degli esseri umani. Nonostante l'avvicinarsi del pericolo da parte dei nazisti,

0: questi, Bloch rimane in Francia anche per seguire la sua famiglia, rinunciando a partire per l'estero, fin quando poi prevale l'esigenza di scendere in campo direttamente nella resistenza francese. La capacità di leggere i fatti mentre accadono è il risultato della sua conoscenza, della sua capacità di comprendere il passato, dell'essere storico per mestiere, non limitandosi alla conoscenza delle sole nozioni o fatti. Lo dimostra il suo penultimo libro, La strana disfatta, in cui Bloch analizza praticamente in tempo reale la rapidità con cui la Francia si era arresa di fronte alla occupazione tedesca, poi giungere in breve tempo all'armistizio del giugno del 40. Bloch immagina lo storico come un giudice istruttore al quale spetta di raccogliere prove, seguire le tracce. Il risultato non deve essere mai un giudizio, ma la comprensione dei fatti accaduti. Apologia della storia, un mestiere dello storico, è molto più di un manuale di storia, ma può essere considerato invece un libro di civiltà. Questo è un passaggio appunto di questo intervento di Sonia Marzetti che trovate su Lettera ai compagni, rivista oggi online. Andiamo avanti con l'ultima citazione di oggi, poi se ci sarà tempo in chiusura vi faremo anche un'altra breve segnalazione, che prendiamo invece da Mondo Operaio, il numero 6, quello di giugno, che già vi abbiamo segnalato nelle scorse puntate, per parlarvi di un personaggio, anche questo forse poco noto. Ne scrive Paolo Bagnoli su Mondo Operaio, appunto il numero di giugno. Fausto Nitti, l'eroe senza retorica. Di chi si tratta? Nitti è un nome appunto abbastanza che fa pensare in Italia a personaggi noti. Vediamo di chi si tratta in particolare quando parliamo di Fausto Nitti. Esule in Francia, partecipe a tutti i movimenti contro il fascismo. Francesco Fausto Nitti ha avuto la vita più agitata, più battagliera, più rischiosa negli ultimi anni. Questa è una citazione che stiamo prendendo da un testo di Francesco Saverio Nitti. Prima ve lo leggiamo, poi ve lo spieghiamo. Una vita che avrebbe fiaccata anche la natura più energica, combattente in Spagna fino all'estrema resistenza, fino all'ultimo giorno dell'esercito repubblicano, esule in Francia, partecipa a tutti i movimenti contro il fascismo, chissà se si è incontrato mai con Bloch. Francesco Fausto Nitti raggiunse il grado di maggiore di artiglieria in Francia, lottò con i patrioti della resistenza contro il governo di Vichy e i tedeschi, passò 3 anni in carcere e nei campi di concentramento, destinato poi alla deportazione in Germania, riuscì a evadere in maniera fortunosa, quasi inverosimile, dal treno in corsa che lo trasportava verso un struttura di detenzione nazista, e salvato si unì ai patrioti francesi che combattevano contro i tedeschi nelle campagne e nei boschi, riprendeva la guerra con l'ardore con cui aveva combattuto in Spagna. Il governo della Francia gli onorò, a lui, straniero italiano, la più alta decorazione accordata agli eroi francesi della resistenza. Così, prefando nel marzo del 1946, scrive Paolo Bagnoli, vi abbiamo letto questa citazione, è una citazione tra virgolette, l'edizione italiana del libro del pronipote, Le nostre prigioni e la nostra evasione, scriveva Francesco Saverio Nitti, un altro Nitti, presidente del Consiglio dal giugno del 1919 al giugno del 1920, in esilio dal 1923, dopo che i fascisti, il 30 novembre di quell'anno, gli avevano devastato la Casa Romana, un altro atto di cui forse si ricorda poco. Nitti, a differenza della vecchia classe dirigente liberale, non si era illuso sulla natura vera del fascismo, e tra i presidenti del Consiglio che avevano preceduto Benito Mussolini era stato l'unico a non votare la fiducia al suo governo, mentre gli altri gliel'avevano accordata. Con poche serrate parole il presidente Nitti tratteggia la figura di Fausto, appunto il pronipote, del suo impegno nella lotta antifascista. Quel libro racconta la storia di un'altra evasione avvenuta nella notte del 23 e 24 agosto del 43, da un treno che lo trasportava a Dachau, prelevato dal campo del Vernet, cui giunse il 3 luglio dopo lunghe peripezie carcerarie seguenti l'uscita dalla Spagna. Una volta libero riprende la lotta appunto nella resistenza, come abbiamo già detto. Questo volume racconta la storia della seconda fuga, già pubblicata poi in un altro testo, possiamo dire che nei suoi libri Fausto Nitti ha scritto il capitolo della propria biografia di coraggioso e tenace combattente contro il fascismo. Altro libro famoso suo, ripubblicato nel 74, giorno della morte, tra l'altro morto il 28 maggio del 1974, una data significativa perché è il giorno della strage di Brescia, e naturalmente si tratta di un caso che però ci riporta appunto sulla storia del nostro paese. Il maggiore è un rosso, questo è il titolo di un altro libro nel quale racconta la sua partecipazione alla guerra di Spagna. La Spagna naturalmente rappresenta un passaggio centrale della sua vita. Fausto Nitti è stato massone. Il 6 maggio del 71 tiene a Roma una conferenza sulla massoneria spagnola nella guerra civile e dopo, e successivamente raccolta anche in un altro volume. Nitti consegna il racconto della propria vita di un uomo nella lotta per la libertà, di una lotta contro la dittatura, non solo contro la dittatura, ma di un più ampio impegno con la mancata motivazione etica, con la marcata motivazione etica per i sacrifici e i rischi che essa comporta affinché si affermi la concezione di un'umanità consapevole, di come solo da una eticità fortemente vissuta dal singolo potesse generarsi un'eticità fondata sulla morale concreta del vivere civile, del rispetto degli uni verso gli altri, della dignità di ogni essere umano. A tale proposito va detto che l'insegnamento familiare risulterà decisivo, dice Paolo Bagnoli. In altri termini, Fausto prosegue un umanesimo nel quale etica protestante, perfezionamento massonico e scelta politica si mischiano nella costruzione della libertà dei singoli e della collettività. In base a tale sentire, la lotta nella quale si getta senza risparmio per due decenni è sostenuta dal dovere di impegnarvisi per porre se stesso al servizio di ideali che soli possono rendere l'uomo compiuto nei propri valori e la società realizzarsi secondo libertà e giustizia, o giustizia e libertà, tanto per aprire la citazione. Un insieme armonico di un mondo di giustizia centrato sulla centralità dell'uomo, sulle responsabilità sociali e politiche che vi sono connesse. Questo è il lungo filo rosso che dipana la sua vita, i suoi libri ce ne danno testimonianza. Poi il testo di Paolo Bagnoli prosegue, noi facciamo ampi salti come sempre perché non abbiamo il tempo per leggervi tutti i particolari, ma prendete Mondo Operaio e appunto potete conoscere questa figura di Fausto Nitti. Dopo l'uccisione di Matteotti, Fausto per esempio si espone pubblicamente rendendo visita alla vedova, portando a un anno dall'uccisione del deputato socialista un mazzo di fiori laddove il suo cadavere era stato trovato, un atto davvero di grande coraggio nell'Italia e nella Roma fascista. Viene tratto in arresto il 1 dicembre del 1926, condannato senza processo a 5 anni di confino, prima a Lampedusa, poi a Lipari, dove alla fine nel 27 arrivano Carlo Rosselli ed Emilio Lussu. La militanza giellista appunto segna il ritorno alla vita politica, alla lotta al fascismo dalla terra di esilio. Per GL Nitti si occupò prevalentemente di organizzazione con molti gruppi sparsi in numerosi paesi europei ed extraeuropei, di diffusione della stampa e propaganda, delle attività dei combinanti di finanza e organizzazione, insomma un'attività intensa che viene raccontata, ma anche la sua appartenenza alla massoneria. Si impegna a fondo nel far rinascere la presenza massonica in Italia dopo che il 25 novembre del 1925 il gran maestro Domizio Torrigiani aveva decretato la sospensione dei lavori delle logge a tempo indeterminato per le decisioni del fascismo, i provvedimenti del fascismo fascismo contro le organizzazioni massoniche. Torrigiani, dopo l'assassinio di Matteotti, si era impegnato nel portare alla luce la responsabilità del regime. Ci sono state anche letture un po' complottistiche di questa vicenda. La risposta fu la devastazione delle logge. Nell'aprile del 27 Torrigiani viene arrestato e dopo il carcere inviato al confino, prima a Lipari, dove incontra Nitti, e poi a Ponza. Approfondisce Paolo Bagnoli il discorso anche sull'attività all'interno del Grande Oriente d'Italia dopo alcuni passaggi che noi saltiamo. In Europa, a un certo punto scrive, lo scontro democrazia-fascismo trovava nella Spagna il suo significativo capitolo. Carlo Rosselli, che aveva tra i primi capito quale scenario si andava prefigurando per l'Europa con l'alzamento dei militari spagnoli contro la Repubblica, che la guerra sarebbe tornata, lo aveva già previsto nel 1933 con l'avvento di Hitler in Germania. Era subito accorso Nitti insieme a Rosselli, una colonna armata in Spagna. Si era aperta la partita lì tra libertà e dittatura. Fausto Nitti freme, sente il suo posto è in Spagna, matura la decisione nel 36, nel marzo del 37 si mette al servizio della Repubblica Spagnola. Altri passaggi, l'autore riproduce anche un carteggio con Pietro Nenni, che dobbiamo saltare per necessità di tempo. Rientrato a Roma nell'immediato dopoguerra, facciamo un grande salto, nell'estate del 45 svolge un intenso lavoro di partito in vista delle elezioni del 2 giugno del 46, il Partito Socialista, lavora al Ministero dell'Assistenza post bellica e al Ministero del Lavoro. Nell'ottobre del 47 viene eletto nella lista Blocco del Popolo, consigliere comunale a Roma. Lo sarà per 5 consigliature, ma il clima politico post-resistenziale cambia e nell'ottobre del 48 viene licenziato, decisione cui certo non è strano il fatto che dopo le elezioni del 48 era stato candidato nelle liste del fronte. Qui andrebbe chiarito un po' il quadro. Lavora per 2 decenni all'ente di patronato della CGIL in qualità di responsabile del servizio pensioni e danni di guerra. Muore appunto il 28 maggio 74, nel giorno di una delle più sanguinose stragi della violenza fascista, quale fu quella di Brescia, dice l'autore Paolo Bagnoli. Con lui se ne va un combattente pieno di coraggio, di grandi ideali. Insomma, un personaggio poco noto, con uno spirito profondo con il quale partecipa a queste vicende di cui vi abbiamo detto, che attraversano tutti i travagli del Novecento. Chiude l'autore citando Giuseppe Manfrin, ricordando il compagno scomparso, confessa, aperte virgolette, mi domandavo dove un uomo così tranquillo avesse trovato tanto ardore, coraggio e forza per condurre una vita così eroica e colma di tante avventure. Forse era quello il naturale abito degli eroi senza retorica. Chiuse le virgolette, sì, dice Paolo Bagnoli, Fausto Nitti è stato proprio un eroe senza retorica. Con questa citazione chiudiamo qui, e l'altra citazione la faremo in un'altra occasione, questa puntata di oggi. Abbiamo letto in chiusura qualche passaggio dell'intervento di Paolo Bagnoli dal titolo Fausto Nitti, l'eroe senza retorica, che trovate su Mondo Operaio, il numero 6 di giugno, e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Così Michele Lembo con la sua rassegna delle riviste di politica e storia. Siete all'ascolto di Radio Radicale. Adesso andiamo avanti con la nostra programmazione. Vi vogliamo adesso far ascoltare una presentazione del libro di Adolfo Battaglia che si è svolta a Roma, Palazzo Baldassini, all'Istituto Luigi Sturzo, il 22 giugno, e il titolo «Come cadesti o quando? Riflessioni sulla fine della Prima Repubblica. Allora, incontro moderato dal giornalista Maurizio Caprara, dove sono intervenuti Elisabeth Nascao, che è vice rappresentante permanente del Regno Unito presso la FAO, e poi il giornalista editorialista del quotidiano La Repubblica Stefano Folli, ancora sociologo, fondatore e presidente emerito del Censis Giuseppe De Rita, Giovanna Pancheri, corrispondente di Sky TG24 dagli Stati Uniti d'America, Enzo Bianco, già ministro dell'Interno, già sindaco di Catania, Giorgio Boggi, già ministro per i rapporti con il Parlamento, e Luigi Zanda, già senatore, uno dei fondatori del Partito Democratico. Buon ascolto.
2: Buonasera, grazie a ciascuno di voi e a ciascuno di voi per essere qui. Io do la parola alla dottoressa Liz Battaglia.
3: Grazie mille e grazie per essere qui stasera. Recentemente Dodo ed io stavamo chiacchierando anche dell'organizzazione di questa presentazione. A un certo punto mi disse che avrei dovuto parlare io. Fra le tante ragioni per cui questa non era una buona idea, c'erano anche il mio italiano per imperfetto, diciamo così, e il fatto che non è consigliabile che una moglie parli alla presentazione del libro del marito. Sul secondo punto fu d'accordo, ma non sul primo. Era anche molto gentile. Adesso, in questa situazione, dico qualche parola proprio per quel secondo punto e vi chiedo di scusarmi per il primo, l'italiano. Come è stato sottolineato in questi giorni, Dodo era una persona straordinaria e unica, ricca di cultura, curiosa sempre, intelligente e analitica, con una capacità sempre di vedere le connessioni e avere una visione più ampia. Era abbastanza contento di questo libro, su cui ha lavorato da quando siamo stati a Londra agli archivi nel 2024. Ma come sempre, non bastava. Bisognava diffonderlo il più possibile e utilizzarlo per creare una piattaforma di dibattito e di scambio di idee, capace di alimentare una risposta più adeguata alla situazione politica di oggi, un po' dappertutto. Per lui la politica è la vita, comprende tutto, e lui vedeva la crescente importanza nel mondo di oggi di definire una visione chiara e strategica per una democrazia laica e moderna, in grado di rispondere alle esigenze di un mondo che cambia così rapidamente. Era ambizioso nell'idea e nell'azione, ma sapeva anche quanto fosse importante creare buone squadre. Essendo anche ottimista, voleva costruire una rete a livello nazionale di gruppi culturali capaci di stimolare e sviluppare questo scambio di idee, per informare e rafforzare un dibattito politico. Quanti pranzi abbiamo fatto a casa, durante i quali cercava di convincere gli amici a fare qualcosa in questa direzione. Infatti, solo un paio di settimane fa, parlava di aprire questa seduta di lavoro annunciando l'inizio di un filo d'intesa sulla democrazia laica che avrebbe trovato attuazione nei mesi successivi. Così Dodo ed io avevamo deciso insieme di andare avanti con questo evento, anche quando era diventato chiaro che per noi sarebbe stato difficile essere presenti di persona. Ci teneva molto. Desiderava ringraziare di cuore Giancarlo Tartaglia, Maurizio Caprara, il nostro moderatore di oggi, il dottor De Rita, i cari vecchi fidati amici Stefano Folli e Enzo Bianco e Giovanna Pancheri. Era molto curiosa di sentire come lei, anche con la sua esperienza a Bruxelles e a New York, avrebbe collegato la storia e le riflessioni sul passato e quello sul presente e sul futuro. Come scrive alla fine dell'ultimo capitolo, il declino dei partiti in Italia fa anche parte di un fenomeno più generale, in Europa e anche negli Stati Uniti. Questi giorni non sono facili, ma vorrei ringraziare profondamente Alessandro, Luca, Sara, Flavia e Amanda, e anche i nipoti di Dodo, Anna, Zima, Andrea e Livia, ognuno dei quali, nel proprio modo speciale, porta avanti i valori, i principi e i modi di fare del loro nonno. E poi tutti gli amici, che ne assicurano l'impatto e la continuità di tutto ciò che rappresenta. Spero veramente che l'evento di oggi crei quell'opportunità di scambio di idee che Dodo desiderava e che sia un inizio, come sperava. So che nei prossimi mesi saranno organizzati altri eventi e altre occasioni, e anche per questo vi ringraziamo ancora. Grazie a tutti e buon incontro. Grazie Maurizio.
2: Grazie a te Caralizia e grazie a tutti i familiari di battaglia che sono qui, a cominciare da te, da Alessandro, Luca, Sara e tutti gli altri. Perché può sembrare strano che si faccia la presentazione di un libro quando l'autore se n'è andato via pochi giorni fa. E questo però era un desiderio di Adolfo Battaglia, se n'era parlato, si era preso in considerazione anche l'ipotesi che lui non fosse in condizioni di salute tale da poter assistere, ma che avrebbe potuto vedere o la registrazione o una diretta, ci teneva che si facesse, come gli aveva fatto piacere che Cosimo Cecuti, a nome della Fondazione Spadolini, gli avesse offerto la disponibilità di organizzare una presentazione a Firenze e lui aveva risposto però invece di una presentazione con 80 persone magari facciamo qualcosa in 10-15 a porte chiuse e così ci chiariamo un po' le idee su quello che diceva Liz Battaglia, cioè sull'idea di intensificare la possibilità di avere una rete di persone che pensassero a come affrontare la situazione attuale. E infatti questo libro è un libro che riguarda il passato, la storia della cosiddetta Prima Repubblica, ma in realtà è un libro che va bene per noi, è stato fatto per noi, per i contemporanei e anche per chi verrà dopo, perché si possa fare tesoro di lezioni che la storia del dopoguerra italiano e degli anni successivi ci ha dato. E in questa storia qui appunto si era scelto da parte di Dodo di sentire Stefano Folli, Enzo Bianco, Giovanna Pancheri e si era pensato inizialmente anche, ma purtroppo non sono potuti venire, a Giuliano Ferrara ad Enzo, e a professor Panebianco. E nel libro Stefano Folli ha scritto che buonasera, saluto il professor De Rita che è qui con noi, benissimo, e che raggiunge adesso il palco. E allora l'autore del libro è stato un direttore di Stefano Folli quando era direttore della Voce Repubblicana, giornale nel quale Stefano Folli, illustre notista politico, è poi passato al Corriere che ha anche diretto e a Repubblica. E a lui chiederei quindi quanto lui ha scritto in una recensione che Battaglia ha una particolare vivacità sia quando indica luci ed ombre del ruolo della magistratura, non sempre la vendicatrice dei torti collettivi descritti da una certa leggenda, sia quando indica il vizio dell'illegalità di massa, sia quando tocca il nodo delle insufficienze della classe politica. Appunto, avendo conosciuto Battaglia nei due ruoli di commentatore, di giornalista politico e di dirigente politico, oltre che uomo di governo, che cosa lo distingueva, Stefano, da altri, non so, anche Andreotti in fondo era uno che aveva una scriveva spesso ed è stato dirigente politico, anche numerosi altri, anche Giorgia Meloni è stata giornalista del Secolo d'Italia ed è dirigente politica, ma in che cosa si distingueva Adolfo Battaglia?
4: Grazie Maurizio, grazie per questo invito a Liz, tutta la famiglia di Dodo Battaglia. Ma intanto credo che si debba riconoscere a Liz d'essere stata assolutamente chiara e precisa nel ricordare una delle caratteristiche principali di Dodo, cioè la passione per la politica che lo ha animato sempre, fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora. Io forse non ho mai conosciuto una persona che fosse così pronta, desiderosa di ragionare di politica sempre, e sempre in una chiave molto alta. Diceva giustamente Liz, gli piaceva immaginare che ci fosse un futuro, che ci fosse una capacità di creare una rete, una squadra, di creare tante occasioni di dibattito e di creare qualche cosa che potesse essere diffusa e tramandata. Citava Liz le serate, alcune serate a casa di Dodo, dove proprio si discuteva di questo. Anch'io ricordo Giancarlo Tartaglia, ricordo Giorgio Bogi, l'amico di una vita, e tanti altri, a discutere se era possibile ricreare una squadra, una rete, tanti gruppi giovanili sparsi nelle varie città italiane in grado di animare il dibattito e poi fare riunirsi fra loro. Questo desiderio è rimasto in parte lettera morta, perché oggi è molto difficile riuscire a ricreare questo tipo di tensione morale e politica, in cui si ritrova molto degli anni trascorsi, degli anni passati, si ritrova qualche cosa dello spirito con cui il mondo di Pannunzio organizzava i convegni sugli amici del mondo, si discuteva, si prendeva un tema, lo si sviscerava e lo si faceva cruciale, centrale nel dibattito politico e intellettuale. Ecco, l'aspetto intellettuale e l'aspetto politico andavano sempre di pari passo. E questa è una delle caratteristiche, la caratteristica principale di Dodo Battaglia, essere riuscito a portare nella politica la sua passione intellettuale e giornalistica. Ha fatto del giornalismo come analisi, approfondimento, capacità di riunire insieme i fili di una storia complessa come la storia italiana. Il libro, questo libro, come Cadesti o quando, il titolo leopardiano, è un po' la summa di questo pensiero, di questo modo di stare nel dibattito politico. Ancora adesso, aveva compiuto 96 anni, aveva questa straordinaria giovinezza di spirito. Questo libro, come si dice in questi casi, gli assomiglia, perché c'è una ricerca, lo ricordava Liz, una ricerca anche importante negli archivi inglesi, c'è una parte del carteggio Churchill-Stalin che è una novità, è in buona misura una novità, il tentativo di Churchill di proporre a Stalin una salvaguardia, una difesa del re e di Badoglio rispetto anche alla pulsione spinta americana per eliminare questo ostacolo. Questo è un elemento di grande interesse anche storiografico, ma direi che in tutto il libro è scritto con uno stile veramente battagliano, cioè profondo, mai divulgativo, e al tempo stesso però chiaro, limpido, sintetico. Non sono tante pagine, come vedete, è un pamphlet, si potrebbe dire, ma ogni pagina è pensata profondamente e ogni pagina dice molto, dice quello che magari altri libri impiegano un capitolo a dire. Questa era la sua capacità di sintesi. Quindi una delle sue caratteristiche era questa, di essere stato un ottimo politico, di aver ricoperto delle cariche molto importanti, a parte le cariche nel Partito Repubblicano, ma è stato, come sappiamo, ministro dell'Industria in tre governi diversi, ha fatto una legislazione sulla concorrenza che è stata un unicum, qualcosa di splendido nell'Italia di quegli anni, ha avviato l'antitrust, quindi anche sul piano delle realizzazioni governative Battaglia è stato un attore protagonista di una certa fase della Prima Repubblica. Però io continuo a dire che quello che penso sarà ricordato sempre di lui è quello che abbiamo detto e stiamo dicendo adesso, cioè l'essere stato capace di essere un giornalista di primo ordine e di aver portato questo spirito all'interno del suo agire politico. E qui si ritorna alla questione del mondo. Il mondo di Bannunzio è stato fondamentale nel percorso intellettuale di Battaglia. Naturalmente lo è stato in quanto Battaglia aveva respirato una certa aria politica e intellettuale nella sua famiglia. Figlio di Achille Battaglia, grande giurista, legato al Partito d'Azione, a una certa parte del Partito d'Azione che poi Ugo La Malfa, punto di riferimento di una lunga parte della vita di Adolfo Battaglia, Ugo La Malfa ha portato nel Partito Repubblicano. Ecco, direi che Dodo Battaglia è stato uno dei figli di quell'azionismo che era stato trasportato nel Partito Repubblicano e che ha convissuto, non sempre in maniera semplice, facile, ha convissuto con le tensioni del vecchio Partito Repubblicano, del Partito Repubblicano storico, dignitosissimo, grande coscienza morale della nazione, coscienza mazziniana, però Ugo La Malfa lo aveva rinnovato profondamente innestandovi lo spirito del Partito d'Azione. E questo, e da questo connubio nasce politicamente Dodo Battaglia. E così come sul piano politico Ugo La Malfa ha portato al centro del dibattito, pur partendo da una forza di minoranza, che è sempre stata una forza di estrema minoranza, ha portato un'idea di rinnovamento e di ammodernamento del Paese, lui amava dire una forza riformatrice, non riformista, che è un'espressione che si usa soprattutto nel mondo socialista, comunista, lui amava dire una forza riformatrice, Ugo La Malfa, e così è stato per tutti i repubblicani, una forza riformatrice, che ha saputo svolgere una funzione non sempre fortunata di rinnovamento. E qui nel libro se ne parla a lungo, la nota aggiuntiva del 62, questa nota aggiuntiva che Ugo La Malfa seppe sfruttare per farne il centro dell'azione politica, per richiamare le forze politiche di centro e di sinistra a misurarsi sui problemi reali di sviluppo di una società democratica che stava diventando avanzata, non lo era ancora del tutto, ma stava diventando avanzata. Sappiamo che la società politica non raccolse in tutto questo tipo di pulsione, questo tipo di invito della nota aggiuntiva e del dibattito che ne scaturì, ma rappresenta questa pagina, una delle più importanti nella storia del dopoguerra. E dicevo, il collegamento spirituale, morale con il mondo di Mario Pannunzio. Quella testata piccola, 10-12 mila copie di diffusione, poco più, ha saputo contare molto negli anni 50 e anche negli anni 60. Diciamo, fino a quando il centro-sinistra cominciò a perdere colpi. Infatti la testata storica chiude nel 66, anche se poi rinasce sotto diverse forme, ma nel 66 la testata diretta da Mario Pannunzio finisce. Nel 67, cioè subito dopo, Dodo Battaglia diventa direttore della Voce Repubblicana, in coabitazione con Pasquale Bandiera, che rappresentava, diciamo, più il partito storico. Anche qui si ritrova, no, il bilanciamento, partito storico, partito di derivazione azionista. E in quella testata, nella Voce Repubblicana che nasce, che viene rinnovata nel 67 con l'ingresso di Dodo Battaglia come direttore, si sente, si respira molto il mondo di Pannunzio, che aveva chiuso, ma che paradossalmente si ritrova in parte almeno all'interno di una testata che era ufficialmente una testata di partito, ma che in realtà era molto più che una testata di partito, era una testata di dibattito pubblico, di dibattito politico. Anche nei collaboratori, alcuni dei collaboratori continuarono a scrivere sulla Voce Repubblicana, penso a Ennio Flaiano, che purtroppo è destinato a morire presto, penso allo storico Acquarone, Alberto Acquarone, e a tanti altri. Quel gruppo, gli amici di Battaglia, mantenne, conservò sempre questo spirito. E qui non voglio dimenticare nessuno, ma vorrei ricordare un amico come Sandro Bonella, che purtroppo non c'è più da tanti anni, qui c'è Melina De Caro, che fu la sua moglie e compagna, Ennio Ceccarini, anche lui non c'è più, è stato un mio carissimo amico, un amico di tutti noi. C'è Aldo Carboni, c'era Pietro Iozzelli. C'era un gruppo che è rimasto coeso e solidale per tanti anni. E non avrebbe potuto essere se non ci fosse stato l'indicazione, la lezione morale e politica di un uomo di eccezionale levatura come era Adolfo Battaglia. Lui ha saputo creare questa rete, questo gruppo coeso, ha saputo utilizzarlo nel dibattito politico e lo ha fatto con grande senso, diciamo, di ciò che serviva all'Italia in quel momento. Il centrosinistra, poi gli anni della solidarietà nazionale, gli anni difficili del terrorismo, gli anni della caduta della Prima Repubblica. Come cadesti o quando, lo ricordava Maurizio Caprara, che di questo libro è il prefatore, è il ruolo della magistratura, piuttosto complesso e meritevole anche di molte critiche. E poi via via tutto il resto, gli anni di Berlusconi, l'avvento della destra, tutto questo si ritrova in queste pagine e si ritrova nella riflessione sulla vita e sulle opere di Adolfo Battaglia, fino all'ultimo, come dicevo all'inizio, fino alle ultime ore, si può dire, Adolfo Battaglia è stato quello che era all'inizio. Il mondo di Pannunzio nasce nel febbraio del 49, lui aveva 19 anni. Ecco, da allora, nel Partito Repubblicano di Ugo La Malfa, di cui è stato un figlio politico, e nel giornalismo inteso come grande lezione morale, come grande testimonianza morale e civile, lui è stato coerente con se stesso e ha lasciato una lezione di cui stasera stiamo discutendo e di cui raccogliamo i frutti. Grazie.
2: Grazie a Stefano Folli, io ringrazio anche l'onorevole Flavia Pecorin-Ardelli perché ha avuto un ruolo fondamentale in questo palazzo e anche nella possibilità di organizzare questo appuntamento qui, e ringrazio la Fondazione Luigi Sturzo. Presidente De Rita, c'è nel libro di Adolfo Battaglia, nella ricerca delle cause della fine della Prima Repubblica, una indicazione di un fattore abbastanza esteso e però abbastanza identificato con chiarezza, ossia l'autore del libro non ha assolutamente indulgenze verso gli arricchimenti personali, però inquadra il finanziamento della politica, molto spesso illegale, quale era nella cosiddetta Prima Repubblica, in una illegalità di massa. Più distante? Ah, benissimo, perfetto. Allora, una illegalità di massa diffusa in Italia è riscontrabile nell'altissima evasione fiscale, negli abusi edilizi che vengono periodicamente condonati, e quindi senza giustificare, però accostava i due fenomeni, come per dire che il finanziamento illecito della politica era in un habitat esteso di illegalità diffusa, che individuava tra i mali dell'Italia. Ecco, lei, la nostra Italia, la società italiana ce l'ha spesso spiegata da Presidente del Censis in maniera molto fine, molto circostanziata. Le chiederei dunque le sue riflessioni sul libro partendo da questo, da questa visione, diciamo, che un sociologo nella sua autorevolezza può trattare e che un politico di prestigio e autore di prestigio aveva sottoposto alla nostra attenzione nel testo.
5: Grazie Caparara, grazie dell'invito, grazie soprattutto alla famiglia che mi ha voluto qui reiteratamente, perché Dato Battaglia è stato un amico di molti anni, su fronti diverse, con culture diverse, con professioni diverse, con culture politiche diverse, ma sempre amico, con cui era possibile discutere. E oggi stesso io cercherò di discutere con lui, come se ho detto prima che per lungo tempo ho avuto con lui un rapporto amicale, di discussione amicale. Sono convinto che oggi gli sarebbe piaciuto discutere anche di questo libro, insieme a me, con quello che questo libro comporta. E come dice Caprara, certamente la cosa che l'avrebbe più incuriosito è il rapporto fra una cultura politica che gestiva dall'alto, con cultura da ex azionista, limpida, precisa, l'amalfiana, dite quello volete, e una realtà sociale corrotta, che aveva sì il problema di essere repressa come corruzione, ma che aveva anche una sua dimensione interna. Noi ci siamo dimenticati che gli anni 60, 70, in parte anni 80, sono stati anni di esplosione della soggettività. Il soggetto diventava importante, il soggetto voleva essere importante, chiunque fosse il soggetto. Non soltanto il piccolo imprenditore che eludeva le tasse, non pagava gli alimenti, non pagava i contributi sociali, ma un po' tutti eravamo capaci di soggettualità. Io stesso sono figlio di quegli anni, nel 63 Saraceno mi licenzia dalla Svimez e io mi metto in proprio, perché c'era una cultura, e a quello che se pensiamo quante piccole imprese, anche culturali, anche nel mio mestiere, nacquero negli anni 60 e 70, erano dovuti a questo impulso di soggettività. Sono un soggetto pieno e voglio essere un soggetto forte. Non si scandalizzi qualcuno se dico che il primo soggetto che ha avuto questa sensazione forte è stata la magistratura. andava a ripercorrere gli anni 60 della magistratura, il Consiglio Superiore dei primi anni 60, governato da Saia e da Adolfo Berio d'Argentina. Era un soggetto che voleva essere soggetto forte politico. Quel Consiglio Superiore della Magistratura, consiliatura primi anni 60, fu quello che decise il rapporto annuale sullo Stato della Giustizia, che poi il CSM ha lentamente abbandonato, ma che doveva essere il momento di autocoscienza della dimensione. Fu quello che decise la creazione della Commissione Riforma, che era la commissione che doveva guardare le riforme dello Stato, le legislazioni dello Stato, per vedere come la magistratura dovesse starci dentro. E non dimentichiamo questo, perché poi ritrovate una magistratura alla Borrelli, alla Di Pietro, che era più aggressiva, che era più prepotente, ma c'aveva dentro questo impulso interno alla soggettività di sistema. La stessa dimensione statuale, la stessa politica in quegli anni cercava questa dimensione soggettuale. C'è un capitolo nel libro di Dodo su la nota aggiuntiva. Ma pensate, la nota aggiuntiva è del 63, la nota aggiuntiva è successiva al rapporto su Ficeno e quasi coeva con il lavoro di Ruffolo al bilancio. Beh, se guardate quei testi, perché ci sono ancora i testi, troverete una voglia di potere soggettuale dello Stato in quanto tale incredibile. Troverete nel rapporto Saraceno interi capitoli che finiscono con: allora su questo bisogna fare un'agenzia speciale per andare avanti su questo argomento. Sulla formazione professionale, sull'industria chimica avanzata, l'avionica, la chimica, ma pure su il teatro e il balletto. Lo dico perché ho scritto io quel capitolo, il rapporto Saraceno sul teatro e il balletto. Finiva con questo impegno a fare un'agenzia dello Stato su questo argomento. Credo che Battaglia sia stato uno di quelli che ha avuto più sospetti su questo grande forza anche dello Stato, della politica, di fare il soggetto attivo, di essere soggettualmente forte. Credo c'è un pezzo del libro in cui ricorda che fu avvertito da un ministro democristiano, cioè lui dice non a caso un ministro, non un ministro economico, un ministro di salute pubblica, cioè Taviani, ministro degli interni, che gli dice: guardate, stiamo andando verso una forte statalizzazione, stiamoci attenti. Ricordiamo che sono anni anche in cui il Presidente della Repubblica era bombardato da persone che gli dicevano che la politica stava andando verso il socialismo. La crisi della presidenza Segni, che tutti ricordiamo, io particolarmente per essere stato per anni membro della famiglia Segni, è legata a questa paura di una soggettualità troppo forte dello Stato. Ho parlato di magistratura, ho parlato di politica alta. E allora perché nella società italiana non poteva esserci, anche nella società italiana, una soggettualità forte? Ogni soggetto doveva pensare a se stesso. Quando io ho cominciato a lavorare su Prato negli anni 69-70, mi sono ritrovato nella più feconda, ma al tempo stesso virale, illegalità. Nessun imprenditore pratese pagava le tasse. Nessun imprenditore pratese pagava i contributi, gli imprenditori pratesi erano degli avvelenatori. prendevo i sacchi di panni a Livorno, li portavano e li lavavano nel Bisenzio. Il Bisenzio a quell'epoca è diventata una discarica, eppure la forza di sopravvivenza di Prato fu dovuta alla illegalità pratese. Noi poi ricordiamo l'illegalità dei grandi imprenditori, le mazzette dei piccoli imprenditori, gli accordi di vertice sul caso Eni e Petromini. Ricordiamo quello perché è andato sui giornali. Ma guardate che la società italiana degli anni 60 e 70 aveva questa caratteristica: ogni soggetto per se stesso, una specie di egoismo soggettuale spaventoso, che in alcuni casi, come dico io, ricordando Prato, era quasi divertente, ma era questo impulso di essere il comprensorio pratese, era il numero uno d'Europa e era più forte di tutta l'odiata Firenze. E quando ci fu, lo ricordo sempre, ci fu una grande esposizione di Moore, il grande artista, a Firenze. Moore andò via e non riportò, non sapeva chi riportava dietro le sue opere. I pratesi andarono a comprare una opera di Moore e la misero nella piazza centrale di Prato, per dire: siamo potenti, siamo bravi, siamo pratesi. Non era ancora neppure provincia dal punto di vista giuridico e istituzionale. E tutta la dinamica sociale degli anni 60-70 è stata questa. È stata la dinamica della soggettività che era ritrovata nell'economia sommersa, cioè nel tentativo comunque di resistere ad ogni crisi, la ritrovata nella forza della piccola impresa, la ritrovata nel localismo economico non solo di Prato ma di Sassuolo, di Biella, di Valenza Bo, di tutta l'Italia. È la soggettualità che ha fatto l'Italia, nel bene e nel male. E il fatto di avere in qualche modo esaltato la dimensione della corruzione della politica è stato importante, perché tutto sommato rappresentava la cultura bella, la cultura politica seria, la cultura politica azionista, la cultura politica dello Stato innanzitutto, però non si è dimenticati che era tutta la società che voleva essere soggettuata. Non era solo Craxi quando ha fatto il partito di Craxi, era un partito ad alta soggettività, non perché ci fosse il capo. Il capo esprimeva con tutta la sua classe dirigente la soggettualità di partito. E alcuni meccanismi anche di corruzione, che poi Tangentopoli avrebbe tagliato duramente, erano legati a questo fatto dell'autosufficienza della politica rispetto anche alla dimensione economica. Se non si capisce questo, non si capiscono gli anni 60, 70 e 80 e non si capisce Tangentopoli. E Tangentopoli è stata la reazione di un'altra soggettualità, la soggettualità dello Stato azionista, della cultura del partito d'azione. È stato lo Stato lamalfiano, è stato lo Stato della magistratura, ma è stato lo Stato che in qualche misura ha dovuto provvedere ad avere dei anticorpi rispetto a questa soggettualità. Se non ci rendiamo conto di questo, tutto diventa un meccanismo televisivo, diventa un meccanismo del dottor Borrelli che va in televisione a dire che un decreto del Presidente della Repubblica deve essere rifiutato in televisione. Può essere tante altre cose, ma sono sempre soggettualità in scontro. E se qualcuno in qualche modo ha avuto timore di questo scontro di soggettualità, ci ha perso la faccia. Pensate Forlani di fronte a Di Pietro. Ha perso la faccia perché non ha avuto il senso della sua soggettualità, che era anche lui portatore di una soggettualità, non era un amico di ladri, era qualcuno che difendeva la soggettualità.

0: il vigore della nota aggiuntiva. Notate, la nota aggiuntiva c'è l'indicazione più programmatica, più forte che ci sia del rapporto fra consumi privati e consumi pubblici. La nota aggiuntiva c'è la frase che dice: tutto quello, tutti i bisogni che possono essere monetati vanno a consumi privati. Tutti i bisogni che non possono essere monetati vanno a consumi pubblici. La teorizzazione dell'intervento sociale dello Stato sta nella nota aggiuntiva firmata dalla Malfa, con contributi di Saraceno, ma è molto lamalfiana, proprio per questa sua caratteristica che la Malfa aveva, di privilegiare la soggettualità anche dello Stato, anche della politica. Non ci può essere società senza soggettualità. Non bastano le regole, con le regole fai la Commissione Europea, che non regola nulla, o regola tutto non avendo intenzionalità. Perché? Perché la soggettualità degli anni 60, quella del Consiglio Superiore della Magistratura, quella dello Stato, quella del primo centro-sinistra, quella dell'economia sommersa, quella della piccola impresa, quella del localismo, quella soggettualità ha fatto l'Italia. Non l'hanno fatta leggi sopra leggi, non l'ha fatta neppure, lasciatemelo dire, la Costituzione, perché la Costituzione lasciava libera, dava spazio alla soggettualità. E anche nell'ultimo referendum ha vinto il no, perché voleva spazio alla soggettualità, non voleva un ulteriore incardinamento del potere. E il rifiuto del referendum è stata una difesa della Costituzione come spazio di tutti, come spazio di soggettualità. Queste cose avrei detto a Dodo se avessimo discusso fra di noi di questo libretto, perché è prezioso per questo, prezioso per quello che ci fa capire. Certo che lui parla di immoralità, parla di corruzione, parla di cose che sono rimaste poi nell'opinione pubblica, però lui sapeva, sentiva, aveva vissuto tutti i pezzi di questa soggettualità. Forse non aveva vissuto la soggettualità del CSM o della magistratura. Devo dire che no, non aveva capito nessuno che la magistratura stava diventando una soggettualità volontaria e volontaristica. Aveva capito invece la volontà dei socialisti, l'approccio dei programmatori, da Saraceno a Ruffolo, aveva capito e voleva, tentava il riequilibrio. La sua attività di governo e di Parlamento era di equilibrio fra i soggetti, non era di intervento diretto, non era di spazio a una volontà superiore, a una politica che sapeva di tutto e tutto poteva. È stata una sua capacità di capire che c'era dietro tanta altra roba. La stessa appendice sul rapporto fra Badoglio e Churchill, che adesso è noto, visto che addirittura in televisione basta che Badoglio prendeva ordini da Churchill fin dal 42, quindi quando era capo delle forze armate italiane, e mi dava il senso che in lui la politica non è quella che si vede, ma il tessuto interno, il tessuto di soggettualità sociale, culturale, politico, istituzionale, che rende la storia quella che è. Grazie.
1: Grazie Presidente De Rita, io ringrazio anche Stefano Folli che ci deve lasciare a causa di un impegno, ma noi continuiamo a discutere, grazie Stefano, buona serata. Perché le riflessioni molto avvedute del Presidente De Rita sulla soggettualità ci possono portare a ragionare su nuovi tipi di soggettualità e di soggettività che ci sono oggi e che sono spesso

0: molto meno collettive e più individuali, fino a quelle di un individuo solo negli Stati Uniti, molto soggettuale e soggettivo. E questo individuo, il presidente Trump, come in altri paesi, è diciamo emerso nelle difficoltà delle altre soggettualità politiche collettive e anche di alcune debolezze delle istituzioni. E Battaglia nel libro si è in qualche modo occupato anche di questo, che poi era la ragione per la quale si rifletteva sulla Prima Repubblica da parte sua. E a Giovanna Pancheri, che come ricordava Liz Battaglia è stata corrispondente da New York e corrispondente da Bruxelles, ma, diciamo, ha una visione generale di quello che accade in Italia, ma anche del fenomeno nuovo dei sovranismi, delle soggettualità diverse, diciamo, che sono emerse in questa parte di un nuovo secolo. E Battaglia scriveva che il declino dei partiti rientra in un fenomeno più generale, l'esigenza di cambiamenti rispetto a ciò che ha guidato nel Novecento i paesi europei. E nel libro si sostiene che anche nelle più solide democrazie occidentali avanzano nuovi movimenti, talora colorati di destra. Utilizzano le insoddisfazioni dei nuovi tipi di pubblico generati dalla crescita della democrazia e dovunque sembrano in crescita per la debolezza delle risposte tradizionali che i partiti continuano troppo spesso a offrire. I partiti tradizionali, lungi dal ribellarsi, dovrebbero considerarli parte del sangue del loro sangue se vogliono avere successo, accogliendo e razionalizzando il movimento di fondo prima che il movimento sconvolga il loro assetto. Ecco, su questo io vedo una forte insufficienza delle forze politiche del nostro paese e in particolare nello schieramento di centrosinistra, dove a mio parere non si vede alcuno sforzo di parlare al di fuori della propria cerca di elettori, ma che invece sempre fare delle battaglie di bandiera, molto spesso di minoranza, pur di compattare il proprio mondo, ma senza mai riconoscere anche la legittima. Faccio un esempio: Vannacci, oggi si parla di Vannacci per tutto quello che può fare, si può discutere molto di quello che dice il generale Vannacci quando lui sottolinea l'espansione delle comunità islamiche in Italia. Si può obiettare molto su quello che afferma, ma non c'è una risposta di sinistra a come andrebbe fatta l'integrazione delle comunità musulmane in Italia. Dunque c'è una sorta di rifiuto di elaborare risposte a delle paure che nella società sono presenti. Almeno questa. Chiederei a Giovanna Pancheri se che cosa ci può dire su questo, anche in raffronto a quello che avviene negli Stati Uniti.
1: Grazie Maurizio. E arrivo subito sicuramente alla tua domanda. Prima però fammi fare una premessa. Sono molto felice di essere qui, credo di essere l'unica a questo tavolo che non ha avuto il piacere di conoscere personalmente Battaglia. Ovviamente so di chi si tratta, nel mio percorso insomma di studi e di vita mi è capitato spesso di incorrere nella sua figura e anche nella sua levatura politica e morale. E poi sentendo il racconto che ne avete fatto qui oggi, che ne ha fatto sua moglie Liz, ma anche prima da Stefano Folli, dai suoi amici, credo che anche la scelta di questo luogo non sia casuale, perché era proprio Don Sturzo che diceva che un programma politico non si inventa ma si vive, e l'impressione che avete dato oggi anche a me e che devo dire pervade tutto il libro di Battaglia è proprio questa, che la sua era una vera passione politica che metteva in ogni cosa della sua vita. E devo dire che per me è anche insomma una certa gioia e anche una certa, come dire, timidezza ma emozione che sono qui oggi davanti ai suoi nipoti. Io credo che questa sia una cosa molto bella, lo dico da mamma di un bimbo di quasi 4 anni con dei nonni che sono innamorati completamente e che hanno molto, no? E sentono molto la necessità e l'esigenza di passare quello che è il loro messaggio, quelli che sono i loro valori, quelle che sono le loro passioni anche alle generazioni future. Quindi è molto bello che voi ragazzi siate qui e quindi insomma questo mi fa avere al mio intervento anche un pizzico di emozione in più. E devo dire che questo libro mi ha fatto riflettere molto, perché come tutti i libri scritti dagli analisti artisti che hanno vissuto la storia sulla propria pelle, che l'hanno fatto con passione, e poi ti dà tantissime chiavi per guardare anche al mondo presente. Ho ritrovato fra l'altro nelle sue pagine anche lo stesso pensiero sulla giustizia, ne parlava prima De Rita, che ritroviamo in Calamandrei, con la stessa attenzione a questa diffusa illegalità che Calamandrei attribuiva a 20 anni di fascismo nel nostro paese, che avevano contribuito a fare in modo che le leggi venissero irrise e frodate, e dall'altra parte Battaglia ci spiega come c'è questo, ma c'è proprio una cultura diffusa che poi porta a tutta una serie di conseguenze, che nel libro racconta molto bene anche rispetto al rapporto poi con la magistratura, al ruolo che la magistratura ha avuto nel nostro paese. Come di estremo interesse e di estrema attualità è anche il racconto che lui fa del dietro le quinte di anni cruciali per quello che noi siamo diventati e perché noi siamo oggi, e credo che sia rincuorante in questa fase storica rileggere e ricordarci come gli Stati Uniti siano stati fondamentali per essere quello che siamo. Ricorda Battaglia, avete parlato ovviamente del carteggio che c'è tra Stalin e Churchill, che però entrambi guardavano insomma la possibilità di Badoglio di mantenere la monarchia non come un'ipotesi così negativa, e chi invece pressò in senso contrario furono proprio gli Stati Uniti con Roosevelt, e lo ricorda molto bene Battaglia nel suo libro. Ricorda come De Gasperi, proprio dopo il suo viaggio in America, diede un'impostazione molto chiara di quello che doveva essere non soltanto la Democrazia Cristiana, ma anche l'apertura di quel mondo liberale al mondo cattolico, con una chiusura nei confronti del PC. Credo che ci sono anche delle note quasi ironiche quando parla di come in qualche modo il padre del bipolarismo italiano, anzi più che il padre, lui dice, adesso gettò le fondamenta del bipolarismo in Italia, fu Stalin, non vi svelo perché, però andate a leggere, ma dà delle spiegazioni diciamo molto chiare di questo. Come trovo probabilmente anche con un pizzico di rammarico questa analisi che lui fa, fra l'altro non mi aveva detto Maurizio che cosa mi avrebbe chiesto questa sera, lo dicevo prima, io avevo la pagina aperta su questa frase qui, su questo passaggio in cui lui fa proprio l'analisi tra quello che accadde e quello che accadeva, quello che potrebbe accadere in futuro. E lui parla di come siamo di fronte ad una democrazia degli individualismi, ed è molto vero se pensiamo ovviamente a quanto sta accadendo in Stati Uniti, ma non solo. E fra l'altro credo che dia una lettura anche molto originale della fine della Prima Repubblica, che tutti noi vediamo, almeno molti vedono, a parte come un frutto magari di quello che è successo nel 92, ma anche come un risultato di una fine di un periodo storico, no? Con la caduta del muro di Berlino. E invece lui ne riconosce la possibilità che quello potrebbe essere in qualche modo un inizio. Infatti dice proprio in questo passaggio, in cui parla della democrazia individualistica, in Italia la caduta delle istituzioni della Prima Repubblica costituisce sotto questo profilo un fenomeno che potrebbe diffondersi rapidamente, quindi come dire siamo noi che facciamo scuola e potremo fare scuola, purtroppo non in una cosa positivissima anche per il resto del mondo, proprio per questa incapacità diffusa dei partiti di riuscire a cogliere quelle che sono le esigenze della popolazione. Lui fra l'altro credo che da questo punto di vista ricordi anche come una delle responsabilità probabilmente è anche in come i piccoli partiti sono diventati diciamo meno incisivi, come si cerchi sempre di andare oltre appunto verso questo modello di bipolarismo e un isolamento di quei piccoli partiti, che però credo nel mondo che racconta Battaglia, in quello della Prima Repubblica, ovviamente quando parla in particolare del Partito Repubblicano, dell'opera di La Malfa, ebbero proprio questa forza e questo coraggio di andare oltre quello che voleva l'opinione pubblica, di non seguirla ma di guidarla. Ecco, io credo che questo accada pochissimo adesso, sia a destra che a sinistra. Lui ne fa l'esempio principe, che fu l'ingresso dell'Italia nello SME, quindi nel sistema monetario europeo, all'epoca avversato da Andreotti ma anche da buona parte insomma di tutto l'arco parlamentare, fin quando La Malfa a un certo punto disse o così o cade il governo, perché non abbiamo alternativa, dobbiamo entrare. E quella non fu una scelta guidata da quello che pensavano le opinioni pubbliche, anzi neanche guidata da quello che pensava la maggioranza dell'arco parlamentare, fu una scelta guidata dal benessere della nazione, da un pensiero più alto rispetto a quello che bisognava fare per il futuro del paese, probabilmente anche con uno sguardo lì alla storia, quello che era stato De Gasperi in passato, che come precursore tra paesi fondatori dell'Unione Europea. E questo io devo dire che sia a destra che a sinistra in questo momento latita molto. Tu ricordavi prima di come diciamo gli estremi siano sempre più presenti e poco si facciano non solo guidare ma anche diano delle risposte alternative. Quando si prova a farlo, poi mi rendo conto, raccontando adesso, sono stata tanto all'estero, ma ora da 3 anni conduco un programma di politica italiana tutti i giorni, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, e dal lunedì al venerdì vedo che si sta avvicinando la campagna elettorale, anzi ormai ci siamo dentro, che le elezioni sono lì, e quindi anche quelli che potevano essere in alcuni momenti i buoni propositi da una parte o da un'altra, pensiamo ad esempio al sostegno all'Ucraina, che è qualcosa che è diventato fortemente impopolare, che questo governo e anche una parte del Partito Democratico, per esempio della sinistra, ha comunque, nonostante il fatto che sia diventato qualcosa di impopolare, continuato a sostenere, proprio perché c'era un pensiero verso un bene comune, verso che cosa vogliamo essere noi, verso da che parte vogliamo essere, da che parte dell'Europa e del mondo occidentale in questo periodo storico vogliamo essere. Ora vedo questo sostegno indifesso assottigliarsi, perché si avvicinano le urne. Il fatto anche, temo, di avere delle leggi elettorali, e quella nuova non è da meno, quella prima già lo era, quella nuova ancora peggio, che non dà nessuna possibilità ai cittadini di avere un'idea di chi poi mandano in Parlamento, se non del leader, alimenta questa democrazia dell'individualismo di cui parla Battaglia, e poco aiuta a far sì che i partiti si interroghino su quelle che siano le vere esigenze del Paese e come dare delle risposte, e soprattutto fa in modo di esacerbare le differenze e quindi di rendere questo bipolarismo sempre più conflittuale. E quando questo accade, che cosa avviene? Ed è così negli Stati Uniti e in altri paesi anche europei. Avviene che gli estremi diventano sempre più estremi, a volte fino a toccarsi. Abbiamo alcune istanze dell'estrema destra adesso in Italia che sono molto simili ad alcune istanze dell'estrema sinistra. Ecco, credo che l'analisi di Battaglia sia da questo punto di vista molto interessante, perché ci può aiutare a capire un processo che abbiamo già vissuto, ma la memoria all'epoca attuale è molto corta, purtroppo, e forse dovrebbe essere da sprone. Era molto bello quello che avete detto prima, che lui insomma voleva, che era molto interessato, credo che ne parlasse Stefano Folli, di rilanciare un dibattito tra i giovani e tra i ragazzi. È perché è lì che ci deve essere, come dire, l'attenzione perché le cose possano veramente cambiare, perché la politica da questo punto di vista temo che in questo momento aiuti poco, ha tutto l'interesse a fare in modo che rimanga questo mondo profondamente individualista dove si decide chi va in Parlamento, e in qualche modo si decide anche quello che vogliono gli elettori e quello che vuole il popolo, al di là di quello che è veramente il bene comune. E questo tipo di rilancio non può che partire dai giovani, con i dibattiti nell'università. Devo dire, in quest'ultimo anno a me ha colpito molto, come per esempio il dibattito sulla riforma della giustizia, che poteva avere delle cose positive o meno, ma sia stato molto partecipato anche nelle aule universitarie. Credo che questo abbia inciso fortemente anche verso una consapevolezza maggiore e anche un maggior richiamo alle urne. Quindi sicuramente questa è una delle strade da seguire. Abbiamo i suoi nipoti che ne saranno, spero, eredi da questo punto di vista, di questo messaggio. E poi dobbiamo forse ricordarci quello che diceva in fondo anche Platone, che il problema delle brave persone che non si interessano alla politica e che poi vengono governate da persone molto peggiori di loro.
0: Grazie, ottima Giovanna. E proprio su questo, sulla politica non solo come amministrazione dell'esistente, ma come fattore di cambiamento della realtà, vorrei chiedere a Enzo Bianco, che oltre ad essere stato sindaco di Catania, è stato anche un dirigente del Partito Repubblicano, è un giovane militante del Partito Repubblicano, come ci si trovava, voi, Battaglia, in un paese nel quale c'erano due forti poli attrattivi ideali, e un partito che ha la croce nello scudo, quindi insomma di più dell'ideologia come riferimento, anche se laicamente, però un partito che si definiva democratico cristiano, dall'altra diciamo la cosiddetta chiesa comunista. Nella nota aggiuntiva di La Malfa, che poi è una nota aggiuntiva alla relazione sulla situazione economica del paese fatta dal ministro del bilancio e della programmazione economica, io sono convinto che ci sia in qualche modo una tensione ideale simile a quella che c'è nei testi ideologici del Partito Comunista, o quella non per contenuto, ma per tipo di aspirazione al cambiare la realtà, e quella che ci può essere stata nelle leadership democristiane collegate a una visione sociale del cattolicesimo. Ecco, come affrontavate voi questo magnetismo di concorrenti, diciamo?
2: Grazie, io credo che ci sia qualcosa di particolare questa sera, qui, in questo evento, perché io ho come la sensazione che ci sia una regia dietro. Dodo Battaglia ha scritto questo libro con impegno, con serietà, studiando, perché Dodo era uno che se scriveva una parola amava conoscerla, averla studiata prima, e contemporaneamente, mentre scriveva questo libro, organizzava la presentazione del libro, la serata di stasera, è organizzata da lui. Dopodiché, per andare via da questo contesto in cui viviamo, sceglie un momento particolare, la vigilia di quella presentazione. E io credo che noi dobbiamo un grazie sincero alla moglie e ai figli per avere deciso di mantenere questa serata e per darci l'opportunità di ricordare Dodo Battaglia come merita. Un grande personaggio non solo della politica, ma anche della cultura politica di questo paese. Io mi sono laureato nell'inizio del 1974. Appena laureato, partecipai a un tentativo, una voglia di allargare, di prendere nuova linfa nella crescita del Partito Repubblicano. E venni a Roma, e a Roma ebbi l'opportunità più volte di lavorare proprio con Dodo Battaglia. Pensate, io venivo da Catania, il condirettore della Voce Repubblicana era un catanese, un siciliano, era Pasquale Bandiera, e c'era, che rappresentava l'altra anima del Partito Repubblicano, no? L'anima, diciamo, repubblicana storica. Dodo veniva da un'altra tradizione, l'altra tradizione, che quella che si richiamava, no, ai valori del chiamiamola anche in qualche misura dell'azionismo e di quello che, no, è stato nella storia di questo paese. Ebbene, venni a Roma e dopo poco tempo La Malfa mi volle a guidare i giovani repubblicani, e io ebbi l'opportunità, tra le prime esperienze della mia vita, proprio di lavorare con Dodo Battaglia mentre era sottosegretario agli esteri. Ed è stata un'esperienza molto bella, perché Battaglia amava molto viaggiare, conoscere il mondo diverso da approfondire e da coltivare. E posso dirvi che in quella breve esperienza di governo Battaglia ebbe un incarico specifico dal governo italiano, quello di seguire l'allargamento dell'Unione Europea. In particolare, in quel momento il paese che era in trattativa per entrare era la Grecia. E guardate, c'erano molti ostacoli e molte remore nella burocrazia europea, ma anche nei governi europei, all'adesione della Grecia, perché si riteneva che uno spostamento eccessivo dell'asse europeo verso una dimensione mediterranea potesse snaturare un po' il senso, no, dell'Unione Europea. Dodo Battaglia si impegnò in ogni modo perché invece, al contrario, la Grecia aderisse e fosse accettata all'Unione Europea, e lo fece con un impegno ulteriore rispetto a quello dell'impegno strettamente politico, ma un impegno, diciamo, che aveva, ripeto, anche un valore. E così ebbi con lui, dopo, più avanti, la straordinaria opportunità di dirigere lo staff tecnico di Dodo Battaglia quando era ministro dell'industria e dell'artigianato, e affrontò delle questioni anche molto delicate, come sappiamo, no? Per esempio la questione dell'energia, per esempio le questioni, ed ebbe veramente la capacità di introdurre forti elementi di innovazione anche nella gestione di questo comparto. È stato, da questo punto di vista, veramente una occasione davvero straordinaria per me, avere la possibilità di lavorare con lui. Posso dirlo anche dal punto di vista umano, perché Battaglia aveva alcune caratteristiche, pregi, difetti, chiamatevi come volete, ognuno li guarda dal suo punto di vista. Battaglia era una persona curiosa, curiosa anche delle cose in qualche misura lontane, non soltanto dall'aspetto strettamente politico, voleva capire e conoscere, e si muoveva nell'impegno politico con una forte spinta animata dalla curiosità. Dodo Battaglia piacevano i piaceri, era una persona che gustava la vita nei suoi vari aspetti. Per esempio, uno che, come dire, io ho condiviso con lui, e anzi per me è diventato molto più che un hobby, il piacere della cucina, della riscoperta di questo modo di essere. Dodo era molto molto attento e curioso, il piacere dei viaggi, il piacere delle amicizie. Con Dodo ho fatto viaggi praticamente in ogni parte del mondo, per le ragioni anche politiche, diciamo, e istituzionali. Il piacere dei libri. Del resto, chi ha avuto la fortuna e il piacere di frequentare la casa di Dodo, che viene tenuta anche oggi magicamente in modo straordinario, è la prima cosa che coglie in quella casa, a parte la bellezza della casa, degli affreschi, eccetera, sono i libri, che sono un elemento assolutamente dominante di quella casa, e sono un elemento dominante anche della persona che continua a vivere, perché si sente. Io sono passato anche stamattina, per me è stato, ripeto, un pezzo straordinariamente importante della vita, e continuerà a esserlo. Nel libro di Dodo ci sono delle cose di grande interesse. Innanzitutto, il libro stesso, quello scritto, no? È meno della metà del libro. Una parte enorme sono le note. Note che sono, ognuna di esse, un capitolo da approfondire.
1: Una nota aggiuntiva,
2: esattamente, tanto per richiamarla, tante note aggiuntive, tante note aggiuntive che costituiscono però un pezzo importante del libro. E quindi ci sono delle cose anche di grande interesse. Una molto delicata: Dodo affronta senza nessun infingimento o mediazione, anche verbale, una polemica aspra con un certo uso che la magistratura italiana ha fatto del suo potere nella storia della Repubblica. E ricorda alcune cose anche un po' delicate. Quando il procuratore generale della Cassazione, nell'apertura dell'anno giudiziario del 47, non volle citare la creazione della Repubblica tra gli avvenimenti importanti dell'anno precedente. Cioè parla di tutto e tra le cose da ricordare cancella il fatto che aveva vinto nel referendum la Repubblica, rifiutandosi in aggiunta di rivolgere il saluto al nuovo capo dello Stato, Enrico De Nicola, con un atto, dice Doddo, di maleducazione che aveva un carattere sia personale che politico. Quindi Doddo le cose non le mandava a dire, no? Con infingimenti, con... era così schietto e diretto nelle cose positive e anche in quelle severe. E quando ogni tanto ti arrivava qualche, come si dice in inglese, cazziatone, qualcosa del genere, e io ne ho ricevuti, come tutti i suoi collaboratori, vero? Ce n'è qualcuno presente in questa sala di quelli, diciamo, abbastanza tosti, però abbiamo avuto da tutto questo, come dire, una spinta ulteriore. E allora io consiglio di leggere questo libro e di farlo vedere. Io stesso mi farò, come dire, lavorerò, perché il progetto che Doddo aveva, che non voleva abbandonare e di cui ha parlato più volte anche con me personalmente, ma con tantissime altre persone, quello di dar vita a un'associazione che metta insieme coloro i quali vogliono portare avanti alcuni di questi valori in un campo specifico, possa andare avanti. Io credo che l'esempio che egli ha dato di un cos'è un impegno politico, ma anche un impegno culturale e anche un impegno giornalistico, appartengono a questo paese e sono uno dei regali più degni che Doddo ci ha fatto e per il quale oggi lo ricordiamo, ripeto, con enorme affetto. Grazie dal profondo del cuore.
0: Grazie Enzo Bianco. Io ringrazio Giovanna Pancheri, che anche lei ha un impegno, deve andare via, e chiamerei qui per due ricordi il senatore Luigi Zanda e l'onorevole Giorgio Boggi. E chiedo intanto, mentre loro si avvicinano a prendere posto qui al tavolo, se il presidente De Rita vuole dire qualcosa su quello che ha ascoltato, se ha riflessioni.

0: Pensando a quello che diceva adesso Bianco, sulla maleducazione del procuratore generale della Cassazione che non cita la Repubblica e De Nicola, io devo soltanto dire che devo scusare me stesso se sono arrivato tardi. Non l'ho fatto prima, lo faccio adesso, perché in fondo il tratto di Dodo era l'eleganza, la buona educazione, il rapporto umano. Essere arrivato in ritardo, una cosa sua, per me è un'offesa che faccio anche alla sua. Però la Roma di questo tempo, specialmente la piazza Venezia di questi tempi, incidono per 15-20 minuti su ogni attraversamento. Mi scuso con tutti.
1: Sì, grazie. Allora, Giorgio Boggi, che è stato vice segretario del Partito Repubblicano, ministro per i rapporti col Parlamento, e a lui chiederei appunto il ricordo di un amico e fratello nell'attività politica.
2: Insomma, funziona? Sì. Dunque, a questo punto io posso darvi solo un piccolo flash integrativo, marginalmente, di quello che è stato detto molto bene, insomma. Il comportamento politico di Dodo Battaglia derivava certamente dall'impostazione dell'aria dovuta a Ugo La Malfa, ed era molto coerente con questa impostazione, e derivava anche da una elaborazione interna che veniva fatta da un gruppo inizialmente di giovani, successivamente non tali, che si chiamava Club della Repubblica, dove discutevamo abitualmente delle iniziative che prendeva La Malfa per capire in che misura eravamo in grado di supportarle, di parteciparvi. E una di queste discussioni, vi cito solo questa, e che effettivamente è durata molto a lungo, era il rapporto fra la politica, cioè la capacità della politica di inquadrare i fenomeni, e l'evoluzione internazionale che portava via riferimenti, l'evoluzione economica con forti concentrazioni di potere, e quello a cui ci dedicammo a un certo momento fu la capacità della politica di seguire l'evoluzione scientifica. In questi giorni la cosa è clamorosa, perché come le dichiarazioni di Carpe, di Till, rispetto alla cosiddetta Repubblica tecnologica, danno l'idea di come l'evoluzione scientifica stia sfuggendo alla capacità politica di tenerla inquadrata. Di questo parlammo a lungo, perché il Partito Repubblicano sosteneva, come dire, gli aspetti della cultura scientifica e quindi l'applicazione della scienza come grande elemento di conoscenza della realtà. Era uno dei tratti della cultura democratica dell'epoca, insomma. Ecco. Però il lavoro che si fece nel tentativo di vedere se effettivamente riuscivamo a promuovere un comportamento politico che reggesse i problemi, l'esigenza di inquadramento rispetto all'evoluzione, fu uno dei lavori interni che con Dodo facemmo a lungo, devo dire la verità, e che poi naturalmente più spesso lui, alcune volte io ed altri, portavamo fuori nell'area dell'impostazione che dava Ugo La Malfa. Ma devo dire che fu una delle cose in cui, come dire, la nostra cultura crebbe di più, anche se il risultato che ottenemmo fu modesto, perché il peso politico del Partito Repubblicano era quella che era, insomma, e non riuscì mai ad andare oltre il 3%, quindi inevitabilmente il meccanismo di proporsi politicamente era quello di anticipare la diagnosi di altri, per vedere se con questo restavi nel gioco. E così era effettivamente. Soltanto questo meccanismo di anticipazione selezionava inevitabilmente il consenso elettorale e lo vincolava a questo 3%, perché anticipare ipotesi diagnostiche e di soluzioni non ancora recepite dai grandi partiti non portava un grande consenso politico. Quello che avevamo come ritorno era che la classe intermedia del Partito Repubblicano era di buona cultura, perché doveva supportare pubblicamente questo atteggiamento. Ecco, queste ipotesi di comportamento derivavano da dibattiti interni, che effettivamente erano uno degli elementi di arricchimento del comportamento coerente in politica rispetto alle impostazioni culturali. Non posso aggiungere di più, non è giusto, poi l'ora è avanzata, però era uno dei tratti che Dodo Battaglia custodì all'interno del Partito Repubblicano, promuovendo questo gruppo. Io dissi di giovane, quando cominciammo eravamo già 35 anni, ognuno aveva un lavoro, io ero un ospedaliero, ognuno aveva un lavoro, poi proseguì quando ormai eravamo vecchi, 45-50 anni. Però questo fu un tratto del modo d'essere presente politicamente da parte di Dodo. Un'ultima cosa vi voglio dire, ne ha accennato prima Enzo Bianco, ma effettivamente, Battaglia ebbe una passione politica, questo non c'è dubbio di sorta, però era un uomo a tutto tondo. Io e lui ci conoscemmo 78 anni fa al un congresso nazionale della Federazione Madini del Partito Repubblicano. Avemmo poi due percorsi inizialmente diversi e all'università a partecipare attivamente al comportamento dell'UGI, lui all'interno del Partito Repubblicano a un'associazione universitaria repubblicana. Ci ritrovammo con una frequenza molto attiva quando la Malfa premette di più con la sua presenza all'interno del Partito Repubblicano. Quindi con Dodo Battaglia abbiamo avuto un'amicizia che è diventata fraterna. Allora, al di là della passione politica, Dodo era uno che era convinto che l'amore fosse un tratto importante dell'uomo, della società, e che andava trattato con i dovuti riguardi. Che l'amicizia fosse un fattore importante. Devo dire che la solidarietà politica si trasformò per molti di noi in un'amicizia fraterna che ci consentiva di lavorare anche al coperto per chi aveva incarichi di noi. Certamente aveva attenzione per la percezione della bellezza, fosse essa artistica o naturale. E poi Enzo Bianco accettava alcuni aspetti della gradevolezza della vita, ben contenuti, vuol dire, non in termini di bordo. E quindi la passione politica si armonizzava con queste concezioni del comportamento umano.
1: Grazie, grazie all'onorevole Boggi. Che chiederei al senatore Zanda di concludere questo incontro con un ruolo in particolare di chi ha visto questo mondo da molto vicino, anche senza starci direttamente dentro, essendo il senatore Zanda persona che da giovane ha collaborato con il presidente Francesco Cossiga, però non venendo da una militanza ma da un ruolo tecnico, e poi essendo stato parlamentare fino ad essere capogruppo del Partito Democratico, senza essere stato però in precedenza né un dirigente della Democrazia Cristiana né un militante del Partito Comunista. Quindi come ha visto Adolfo Battaglia nel suo ruolo di politico, intellettuale, uomo di governo, con una prossimità in qualche modo laica, pure senza mai essere stata definita questa la sua collocazione politica?
3: Intanto io ringrazio Elisabeth che mi ha chiesto di dire due parole, le dico volentieri perché ricordo un amico carissimo. Partendo un attimo da questo libro ha un titolo meraviglioso. Titolo meraviglioso, Come cadesti o quando? Sono parole di Leopardi, e credo che Dodo l'abbia scelto perché è un titolo che richiama l'Italia, richiama i problemi dell'Italia. E in questo senso credo che lui abbia scritto questa storia, una storia della caduta del nostro paese, una storia dell'ascesa e della caduta. E nello scriverlo io ho notato anche, Elisabeth lo potrà confermare, una vela di malinconia. La malinconia di una persona che non ha nessuna responsabilità naturalmente della caduta dell'Italia, ha solo la responsabilità di esserci stato. Ed è la stessa malinconia con cui io ho letto il libro di Doddo. E Doddo indica con chiarezza i mali, i gradini in discesa che ha fatto l'Italia, e li indica lasciandoci un po' il compito di dedurre le responsabilità. Cioè quando leggiamo che nel 1980 noi avevamo un debito pubblico al 56% e che nel 1992, cioè 12 anni dopo, avevamo un debito pubblico doppio al 110%, e riflettiamo su quanto questo gradino in discesa poi ha influito sulla politica successiva, sul nostro benessere. Quando descrive Tangentopoli, Doddo è onesto perché richiama naturalmente, anche poi tu lo ricordavi poco fa, anche con durezza, anche con esempi, degli scostamenti della magistratura dalla quello che è la linea, diciamo così, dello Stato di diritto che avrebbe dovuto seguire in ogni circostanza, ma a fronte descrive una società che aveva una vastità di e profondità di corruzione, elusione, abusi edilizi e tanto altro, che quindi meritava questa attenzione giudiziaria. E io ho conosciuto Doddo più di 50 anni fa, all'inizio degli anni 70, e mi ricordo che anche perfettamente il giorno in cui l'ho visto a cena una sera a casa di amici comuni all'Aventino, e ricordo di essere stato colpito dalla sua eleganza. Lui aveva un'eleganza di tratto e un'eleganza fisica, proprio aveva una testa elegante, un profilo elegante, ed era un uomo eretto, ed era eretto fisicamente, ed era eretto del suo carattere, era dritto nel suo carattere. E questa eleganza, ecco, io l'ho ritrovata nel modo con cui lui ha trattato in questo piccolo volume il percorso dell'Italia, e anche direi nell'eleganza con cui non ha affondato il coltello nel rispondere alla domanda che lui si fa attraverso il titolo. E io vorrei ricordarlo per questa sua dote, per l'eleganza con cui si presentava, ma anche per la profondità dell'eleganza del suo pensiero politico e del suo pensiero culturale. E Enzo, quando tu ricordi che Doddo voleva portare questo libro in giro perché voleva suscitare nei giovani una discussione, un interesse, stai dicendo, senza dirlo, che lui aveva probabilmente un giudizio severo sulla classe dirigente italiana. Grazie.
1: Grazie. Grazie al senatore Zanda. Mi viene in mente quello che diceva sull'eleganza di Adolfo Battaglia, quello che diceva invece all'inizio Stefano Folli, che si collega a questo libro, gli assomiglia. Giancarlo Tartaglia, che è qui, sa perché è stato frutto di negoziati con lui sulla grafica, sulla collocazione di questo, quell'immagine, quel testo, ed è veramente un libro che gli assomiglia perché l'ha fatto lui, è veramente, somiglia a lui e somiglia a noi, dice il senatore Zanda. Sì, direi è così, ma io ringrazio voi che siete stati qui, ringrazio il presidente De Rita, Enzo Bianco, Giorgio Boggi, il senatore Zanda, e grazie davvero per esserci stati, grazie a Lizia, alla famiglia, ad Alessandro, a Luca e Sara per aver reso possibile tutto questo. Buona serata.
4: Era la presentazione del libro di Adolfo Battaglia, Come cadesti o quando? Riflessioni sulla fine della Prima Repubblica, edito da All Around, con evento che Radio Radicale ha seguito a Roma il 22 giugno. Ora andiamo avanti, è il momento di ascoltare la rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata del Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Indice globale della tortura ha pubblicato: l'Iran è tra i paesi più alto rischio di tortura al mondo. شاخص جهانی شکنجه. ایران از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه است. L'ultimo indice globale della tortura ha classificato l'Iran tra i paesi a più alto rischio al mondo per tortura, impunità e violenza di Stato, avvertendo che l'intensificazione della repressione dopo il conflitto armato ha aumentato il rischio di tortura, maltrattamenti, detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani. تازه ترین شاخص جهانی شکنجه ایران را از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مسئولیت از مجازات و خشونت حکومتی دانست. L'Organizzazione Mondiale contro la Tortura e le organizzazioni partner hanno pubblicato giovedì 25 giugno 2026 la seconda edizione dell'Indice Globale della Tortura, uno strumento che valuta il rischio di tortura in 39 paesi di diverse regioni del mondo. Il rapporto è stato pubblicato alla vigilia del 26 giugno 2026, giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura, istituita dalle Nazioni Unite per ribadire il divieto assoluto della tortura e promuovere la tutela della vittima e dei sopravvissuti. Secondo i dati relativi all'Iran, elaborati in collaborazione con la coalizione Impact Iran, la tortura nella Repubblica Islamica dell'Iran è profondamente radicata nelle leggi, nelle politiche e nelle pratiche delle autorità statali. Il rapporto afferma inoltre che l'intensificarsi del conflitto armato, compresi gli attacchi di Israele del giugno 2025 e i successivi attacchi condotti dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, ha aumentato il rischio di tortura, maltrattamenti, detenzioni arbitrarie e di altre gravi violazioni dei diritti umani. Anche la situazione dei centri di detenzione è stata valutata come a rischio elevato. Le conclusioni dell'indice evidenziano che nel sistema della Repubblica Islamica dell'Iran la tortura non rappresenta un'eccezione, bensì uno strumento di governo. Secondo gli autori del rapporto, il quadro giuridico della Repubblica Islamica dell'Iran continua a prevedere pene come la fustigazione e l'amputazione, mentre il sistema giudiziario consente anche la condanna basata esclusivamente sulla confessione. Questa impostazione, secondo il rapporto, incentiva l'uso della tortura e dei maltrattamenti per ottenere confessioni, comprese quelle successivamente diffuse dai media statali. Il rapporto aggiunge che l'Iran registra uno dei più alti tassi di esecuzioni al mondo. Secondo le stime degli autori, almeno 1.639 persone sono state giustiziate nel 2025 in Iran, una cifra che include anche individui che al momento del presunto reato erano minorenni, sotto 18 anni. Fonte di questa notizia, Iran International. هشدار درباره احتمال اجرای حکم اعدام 5 زندانی در زندان لاکان رشت. Avvertimento sul possibile esecuzione della condanna a morte di 5 detenuti nel carcere di Lacan a Rasht. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاه، 5 زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت در خطر اجرای حکم اعدام هستند. Secondo un rapporto dell'Organizzazione per i diritti umani Henegov, 5 detenuti politici richiusi nel carcere di Lacan a Rasht sono a rischio di esecuzione della pena di morte. Manoucher Fallah, detenuto politico originario di Rasht, è stato condannato a morte con l'accusa di Muharebe, guerra contro Dio, attraverso presunte azioni contro la sicurezza nazionale. Peyman Farah Avar, poeta di 37 anni originario di Rasht, è stato anche lì condannato a morte con le accuse di Baghi, ribellione armata contro lo Stato, e Muharebe, guerra contro Dio. La sua sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema. Karim Khojaste, detenuto politico di 62 anni, è stato condannato con l'accusa di Baghi, ribellione armata contro lo Stato. Yaqub Derakhshan, detenuto politico, è stato condannato a morte con l'accusa di Baghi, ribellione armata contro lo Stato. Zahra Shahbaz Tabari, ingegnera elettronica, attivista civile di 68 anni, originario di Rasht, è anch'essa condannata a morte con l'accusa di Baghi, legata a una presunta appartenenza all'organizzazione dei Mujahedin del popolo iraniano. Fonte di questa notizia, Henegov. خطر صدور و اجرای حکم اعدام 3 برادر زندانی سیاسی در اصفهان. Rischio di emissione ed esecuzione della condanna a morte di 3 fratelli detenuti politici a اصفهان. سازمان حقوق بشر ایران از صدور حکم اعدام برای 2 برادر به نامهای هادی و فضل الله نیکبخت خبر داده و هشدار داده است که این 2 در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. L'organizzazione iraniana per i diritti umani ha reso noto che è stata emessa la condanna a morte nei confronti di 2 fratelli, Hadi Nikbakht e Fazlullah Nikbakht, e ha lanciato l'allarme per il rischio di esecuzione della pena. Il terzo fratello, Muhammad Nikbakht, è inoltre accusato di reati che potrebbero portare anch'essi alla condanna capitale. Secondo il rapporto, Hadi e Fazlullah Nikbakht sono stati condannati a morte circa 2 settimane fa dal Tribunale Rivoluzionario di Golpayegan con l'accusa di Fesad Fel Ars, corruzione sulla terra. I 2 fratelli sono stati arrestati il 2 novembre 2025 dopo aver tentato di impedire appropriazione di treni agricoli di loro proprietà e successivamente trasferiti al carcere centrale di Isfahan dopo 2 mesi di totale mancanza di informazioni sul loro caso. Hadi Nikbakht, 45 anni, e Fazlullah Nikbakht, 51 anni, sono entrambi padri di 3 figli e vengono descritti come attivisti politici. In passato avrebbero partecipato a campagne che chiedevano un referendum sulla prosecuzione del sistema politico della Repubblica Islamica. Una fonte informata ha riferito all'Organizzazione Iraniana per i Diritti Umani che l'udienza del processo si è svolta in videoconferenza, ma a causa della scarsa qualità della connessione internet del carcere, gli imputati non sono stati in grado di seguire adeguatamente il procedimento giudiziario. Fonte di questa notizia, l'Organizzazione Iraniana per i Diritti Umani. نگرانی از خطر اعدام علی صفری، هنرمند بازداشت شده در دی 1404. Preoccupazione per il rischio di esecuzione di Ali Safari, artista arrestato nel gennaio 2026. کانون فیلمسازان مستقل ایران در بیانیه نسبت به احتمال اعدام علی صفری بازیگر تئاتر و دانشجوی دانشگاه فرهنگ و هنر هشدار دادند. L'associazione dei cineasti indipendenti dell'Iran ha pubblicato una dichiarazione in cui avverte del possibile rischio di esecuzione nei confronti di Ali Safari, attore teatrale e studente preso alla Facoltà di Cultura e Arte. Secondo il comunicato, Ali Safari è stato arrestato durante le proteste nazionali il 18 gennaio 2026 nella città di Karaj, nonostante siano trascorsi mesi dal suo arresto. Non sono state rese note informazioni sullo stato del procedimento giudiziario. Tuttavia, il 9 febbraio 2026 gli è stata formalmente notificata l'accusa di Muharebe, guerra contro Dio, un reato che negli ultimi anni in casi legati a manifestazioni è stato associato a condanne severe, inclusa la pena di morte. Fonte di questa notizia, l'Associazione dei Cineasti Indipendenti dell'Iran. بیخبری از میلاد شهبازی ورزشکار اهل ماسال پس از حضور در دادگاه. سکمپرس دی انفرماسیونی سو میلاد شهبازی، اتلیتا ارژیناریو دی ماسال دوپو لسوا کمپریزیون این تریبوناله. جلسه نخست رسیدگی به پرونده میلاد شهبازی و سه ورزشکار دیگر که از بهمن ماه 1404 بازداشت شده بودند در تاریخ 16 خرداد 1405 برگزار شده و پس از آن کسی از وضعیت میلاد شهبازی خبر ندارد. La prima udienza del processo relativo a Milad Shahbazi e ad altri tre atleti arrestati dal febbraio 2026 si è svolta il 16 giugno 2026. Dal quel momento non si hanno più notizie sulla sua situazione. Milad Shahbazi era stato arrestato il 24 febbraio 2026 in seguito a un'irruzione delle forze dell'intelligence dei guardiani della rivoluzione islamica, cioè Pasdaran. Nell'aprile 2026 era stato rilasciato temporaneamente su cauzione fino alla data del processo. Lui e altri tre imputati erano stati arrestati con l'accusa di azioni contro la sicurezza nazionale per aver partecipato alle proteste del gennaio 2026 nella città di Rasht. Fonti informate riferiscono che dopo la prima udienza del 17 giugno 2026, gli altri imputati sono stati nuovamente rilasciati con le stesse cauzioni precedenti, mentre Milad Shahbazi, per motivi non ancora chiariti, è stato trattenuto e trasferito a un luogo sconosciuto. Da allora amici e familiari sono completamente privi di informazioni sul suo stato, una situazione che ha generato forte preoccupazione. Fonte di questa notizia, Iran Wire.

critiche per l'esecuzione dei deputati dai processi decisionali strategici, alcuni parlamentari e correnti vicine al potere hanno chiesto l'approvazione di leggi che considerino qualsiasi minaccia contro la vita della Mujtaba Khamenei, supreme leader della Repubblica Islamica, come un atto equivalente a una dichiarazione di guerra. Nel frattempo, è stata avviata una campagna intitolata Richiesta di proposta di legge d'urgenza per contrastare le minacce alla guida, che ha già raccolto decine di migliaia di firme. I firmatari chiedono l'approvazione di una norma secondo cui qualsiasi minaccia o attentato contro la vita della guida suprema della Repubblica Islamica venga considerato un atto bellico e che l'Iran possa adottare ampie misure di ritorsione contro lo Stato o l'attore responsabile. Il testo della campagna propone inoltre che, in caso di minaccia alla guida, l'Iran possa uscire da accordi e impegni internazionali, esercitare pressioni sugli stati coinvolti e sospendere qualsiasi negoziato o intesa fino alla consegna dei responsabili a un'apologia ufficiale e al pagamento di risarcimenti. Queste richieste emergono mentre, secondo il testo, dopo la morte di Ali Khamenei e elezione di Mujtaba Khamenei come terzo leader della Repubblica Islamica, la questione della protezione della guida sarebbe diventata una priorità centrale dell'apparato politico. Dalla sua nomina non sono state diffuse né apparizioni pubbliche né video o immagini ufficiali, e anche il luogo di residenza e le condizioni del leader restano non chiariti. Fonte di questa notizia, Iran Wire. طرح تخلیه کشتی ها از تنگه هرمز به طور موقت متوقف می شود. La sospensione temporanea del piano di evacuazione delle navi dello stretto di Hormuz verrà interrotta. نهاد ناظر بر کشتیرانی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 4 تیر 1405 اعلام کرد که کار تخلیه صدها کشتی سرگردان و هزاران دریانورد از طریق تنگه هرمز را به طور موقت متوقف می کند. Dopo la conferma dell'attacco a una nave cargo nei pressi dello stretto di Hormuz da parte dei guardiani della rivoluzione islamica, l'ente di monitoraggio della navigazione delle Nazioni Unite ha annunciato giovedì la sospensione temporanea delle operazioni di evacuazione di centinaia di navi e di migliaia di marittimi attraverso lo stretto di Hormuz. L'agenzia Reuters, citando Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale, ha riportato: «Sono stato informato dell'attacco di oggi a una nave in transito nello stretto di Hormuz. Questa nave non stava operando nell'ambito del programma di evacuazione. Tuttavia ho deciso di sospendere temporaneamente l'operazione fino a quando non potrò verificare che le necessarie garanzie di sicurezza siano nuovamente in vigore». L'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite sta assistendo l'uscita di centinaia di navi dal Golfo Persico rimaste bloccate nella regione dall'inizio della guerra tra Iran e Israele nel febbraio 2025. Giovedì mattina il Centro per le Operazioni del Commercio Marittimo del Regno Unito ha segnalato un attacco di un oggetto non identificato contro una nave cargo nei pressi del Oman. L'incidente è avvenuto poche ore dopo che l'Iran aveva avvertito le navi di non utilizzare rotte non approvate dal paese. Fonte di questa notizia, BBC فارسی. بقای بازگشت بازرسان آژانس به ایران منوط به نتیجه مذاکرات خواهد بود. بقای دیکیاراتو il ritorno degli ispettori dell'agenzia in Iran sarà subordinato dell'esito dei negoziati. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 29 خرداد 1405 دعوت جمهوری اسلامی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حضور در ایران و انجام بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را رد کرد. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano venerdì ha respinto l'invito della Repubblica Islamica agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a recarsi in Iran per effettuare ispezioni sugli impianti nucleari.
اسماعیل بقایی از سوتولین اتوکل اسپتسیونی دل ایمپیانتی ایل کوی اچسو علا جنسی اینترنازیونال پر الانرژیا اتومیکا استاتو سوسپیزو ا کاوزا دل

0: attacchi militari saranno subordinate al processo negoziale e al suo esito. J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, dopo l'annuncio ufficiale della firma di un'intesa tra le due parti, ha dichiarato in un'intervista alla NBC che, in base alle clausole dell'accordo, gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica torneranno certamente in Iran. Fonte di questa notizia, Radio Zamane. واینت جمهوری اسلامی در پی احیای شبکه‌های مسلح در کرانه باختری است. واینت ha pubblicato la Repubblica Islamica e alla ricerca di riattivare reti armate in Cisgiordania. پایگاه خبری واینت به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی با استفاده از خاک ترکیه تأمین مالی از طریق ارزهای دیجیتال و قاچاق سلاح در احیای شبکه‌های تروریستی خود در کرانه باختری است. Il sito di notizie Vinet ha riferito, citando fonti di sicurezza israeliane, che la Repubblica Islamica starebbe riattivando le proprie reti terroristiche in Cisgiordania utilizzando il territorio della Turchia, finanziamenti tramite criptovalute e traffico di armi. Secondo quanto riportato giovedì, mentre proseguono gli sforzi del governo iraniano per espandere la propria influenza in Cisgiordania, l'esercito israeliano starebbe cercando di impedire l'ingresso di droni d'attacco FPV nella regione e di prevenire un possibile attacco su larga scala. Le agenzie di sicurezza israeliane ritengono che Teheran stia sfruttando la tregua con gli Stati Uniti e i cambiamenti degli equilibri regionali dopo il conflitto per ricostruire le proprie reti terroristiche in Cisgiordania. Prima del 7 ottobre, la direzione delle principali attività dei gruppi armati in Cisgiordania proveniva dall'esterno della regione, in particolare dalla striscia di Gaza, dove Hamas e la Jihad Islamica Palestinese, con il sostegno della Repubblica Islamica, avevano un ruolo centrale. Accanto a questi gruppi operavano anche piccole cellule locali, in alcuni casi gruppi affiliati allo Stato Islamico, cioè ISIS. Tuttavia, le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, insieme a due campagne militari contro la Repubblica Islamica nell'ultimo anno, avrebbero reso più difficoltosi il trasferimento di fondi e il traffico di armi da parte di Teheran verso l'area. Vinet aggiunge che le agenzie di sicurezza israeliane temono che in caso di un possibile calo delle tensioni in Libano, l'Iran possa trasformare la Cisgiordania nel principale teatro operativo delle proprie attività. Secondo funzionari israeliani, una parte significativa del coordinamento di questa attività avrebbe dal territorio turco. In precedenza, nel novembre 2025, il sito Washington Free Beacon aveva riportato che la Repubblica Islamica, dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, aveva intensificato gli sforzi per il traffico di armi avanzate verso gruppi armati in Cisgiordania. Voynet ha aggiunto che la Repubblica Islamica si basa su tre principali canali per portare avanti i propri obiettivi in Cisgiordania. Il finanziamento tramite criptovalute per agire i sistemi tradizionali di applicazione della legge, il traffico terrestre di armi attraverso i confini orientali di Israele, talvolta con l'uso di corrieri, e l'addestramento a distanza degli aggressori, inclusa la trasmissione di competenze tecniche. Alcuni analisti della sicurezza israeliani ritengono che Teheran, trasferendo parte delle proprie risorse in Cisgiordania, sta cercando di attuare una strategia che sfrutta il legame tra i dossier di Libano e l'Iran nei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Wynet ha aggiunto che per contrastare gli sforzi della Repubblica Islamica, l'unità dell'esercito israeliano in Cisgiordania ha avviato una campagna mirata contro il finanziamento dei gruppi armati e il trasferimento nella regione di materiali a duplice uso, ossia sostanza con impiego civile, che possono essere utilizzate anche per la produzione di armi. Fonte di questa notizia, Iran International. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: Così la rassegna della stampa persiana, sono le 13:22 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Allora, noi fra poco andremo ad ascoltare la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Coronelli, che ci porterà alle 14, momento del notiziario di Radio Radicale. Alle 14:30 ascolterete un'intervista di Ada Pagliarulo ad Anita Bernacchia, giornalista freelance, La Moldova e il processo di adesione all'Unione Europea. Alle 15 due microfoni a cura di Emilio Targia. Alle 15:30 con Anna Guaita, visto dall'America a cura di Antonello De Fortuna. Alle 16 in replica ascolterete la rassegna stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo. E poi ci occuperemo della questione delle basi NATO in Italia, l'utilizzo delle basi NATO in Italia, la polemica sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte, con delle interviste di Gianfranco Palazzolo a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri, Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, Stefano Graziano, deputato del Partito Democratico, e poi l'intervista di Antonello De Fortuna ad Alessandro Politi, direttore NATO Defense College Foundation. Alle 17 sarà il momento dell'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. E alle 18 ascolterete uno speciale, il Vicino Oriente, a cura di Francesco De Leo. Il tema è vacillano gli accordi con l'Iran. Anche oggi è una giornata di tensione e interverranno Gianluca Ansalone, analista strategico, Maria Luisa Fantappié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali, e professor Claudio Vercelli, storico contemporaneista. Alle 18:30 Aria del continente di Niccolò Rinaldi. E poi parleremo di un tema di grande attualità. Vi faremo ascoltare la presentazione del libro Fuori dalle emergenze, clima, alluvioni, siccità, terremoti, dalle catastrofi alla prevenzione, di Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, edito da Il Mulino. Con gli autori ne parlano Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, e con Luciano D'Alfonso, senatore del PD e vicepresidente della stessa commissione. Questo è il pomeriggio di Radio Radicale. Alle 19:45 la Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Poi Ecoagenda di Telambiente per Radio Radicale alle 20:15, alle 20:30 il nostro notiziario serale. Poi alle 21 l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. Alle 22, sempre curata da Michele Lembo, vi faremo ascoltare dall'archivio, dal nostro archivio, una delle conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, e questa ci porterà a mezzanotte, momento della lettura delle prime pagine dei quotidiani, che sarà curata da Antonello De Fortuna. Allora, ci sono diverse notizie, ma vi devo dire che rispetto a quelle che abbiamo visto questa mattina, sostanzialmente non ci sono grandi novità. C'è questa tensione appunto con l'Iran, uno dei temi, e poi c'è il conflitto in Ucraina, un'ennesima nottata di missili da parte di Mosca. Si parla molto di caldo, di ondata di calore che, come sapete, non sta colpendo solo il nostro paese, ma molto anche la Francia, la Spagna, la Germania, l'Austria, l'Ungheria, e con in queste giornate delle temperature molto molto alte. Si parla di legge elettorale e dichiarazioni di Salvini che sta parlando mi sembra, a un, sì, a un convegno dei giovani nella, della Lega a Milano Marittima, la generazione che non si arrende, questo il titolo di questo convegno. Ma per le notizie vi lascio al notiziario delle 14, perché noi adesso andiamo ad ascoltare la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi halqa jadida min istirad as-sahafa al-arabiya li Radio Radicale. In questa rassegna discuteremo l'accordo quadro raggiunto da Israele e Libano negli Stati Uniti questa settimana. Lo discuteremo attraverso i commenti della stampa araba. Parleremo anche dell'arrivo di un gruppo di ufficiali marocchini in Israele come componente, prima componente della cosiddetta forza internazionale per Gaza, quindi quella forza che appunto di stabilizzazione che è prevista dal piano di Trump per Gaza nella seconda fase post conflitto. Parleremo anche delle elezioni legislative che si stanno per svolgere in Algeria e dell'appello del presidente palestinese a vari leader e autorità religiose per diciamo, rivolgere l'attenzione alle politiche israeliane nei confronti della gestione delle istituzioni cristiane a Gerusalemme. E infine parleremo di giustizia di transizione in Siria. Sono in corso e stanno svolgendo i primi processi ad alcune figure importanti che hanno assunto dei ruoli importanti durante lo scorso regime, quindi il regime di Bashar al-Assad. Ma partiamo dall'accordo. L'accordo raggiunto tra Israele e Libano, raggiunto venerdì, mediato dagli Stati Uniti. Questo è il quinto round di negoziati, di incontri appunto tra le parti. L'accordo, diciamo, è stato, la roadmap, diciamo così, l'accordo quadro è stato definito. E, anche se appunto non hanno partecipato i leader o la parte diciamo di Hezbollah, ma il governo libanese ha ormai dichiarato appunto di voler mettere fine a questo conflitto attraverso il lavoro negoziale, attraverso il lavoro diplomatico. Dunque, il documento in breve si articola in 14 punti e prevede lo stop definitivo al conflitto graduale, il ritiro delle forze israeliane, dell'esercito israeliano dal territorio libanese, il disarmo dei gruppi armati non statali, quindi anche Hezbollah in primis, il ritorno della piena sovranità libanese e anche Israele ribadisce che le proprie operazioni in Libano derivano dagli attacchi e dalle minacce provenienti dai gruppi armati non statali, in primis Hezbollah, e quindi che Israele non avanza rivendicazioni territoriali sul Libano. Questo è nell'accordo, in questa roadmap. Si afferma anche la volontà di mettere fine alle interferenze esterne, quindi di potenze esterne, qua il riferimento primo all'Iran. Si riafferma il diritto all'autodifesa e si afferma la volontà di trovare garanzie per un Libano sicuro, si definisce il ruolo degli Stati Uniti in questo processo graduale appunto di ricostruzione anche del Libano, Si vuole coinvolgere anche i partner internazionali, scusate, soprattutto per la fase di ricostruzione del Libano. Ci saranno controlli rigorosi sull'utilizzo dei fondi. Inoltre, è stato definito un percorso verso un accordo più definitivo, perché questa appunto è una prima intesa, una prima roadmap, e si definiscono alcune misure di riavvicinamento tra i due paesi, Israele e Libano, quindi iniziative concrete per ridurre le tensioni. E infine si ringrazia Trump appunto per la mediazione. Vorrei iniziare leggendo un articolo di commento di un giornalista molto influente nel mondo arabo, cioè Abdelbarri Athouan, che è stato caporedattore di Al-Quds Al-Arabi, ora è caporedattore di Rai Al-Yom. Rimane una figura molto molto influente nell'ambito appunto giornalistico, di opinioni politiche nel mondo arabo. E il 27 giugno, nel suo giornale appunto Rai Al-Yom, commenta con un articolo questo accordo, l'accordo raggiunto, e intitola il suo pezzo: "Perché chiedo a Hezbollah di ritirarsi immediatamente dal governo libanese dopo la firma dell'accordo della vergogna con Israele. Ecco lo scenario che prevediamo per il futuro del Libano." Quindi qua si fa riferimento alla politica di Hezbollah, cioè quella che è rappresentata nel Parlamento e quindi nelle istituzioni, all'interno delle istituzioni politiche libanesi. Questo non è un accordo tra Libano e Israele, bensì il risultato dell'astuzia sionista, scrive Athouan. Il ruolo delle autorità libanesi si limita ad apporvi il proprio timbro. Non fermerà la guerra né porterà alla pace, ma contribuirà invece ad alimentarla, alimentare il conflitto, gettando altra benzina sul fuoco. Il motivo è semplice. Chi ha firmato questo accordo, sostenendo di rappresentare il popolo libanese, quindi la parte libanese, non è la parte che combatte la guerra, e chi combatte è l'unico che può mettere fine alla guerra. Un'intesa di tale portata richiederebbe un consenso politico unanime, consenso che non esiste e non esisterà. La convergenza tra il fronte iraniano e quello libanese, scrive, e l'intreccio di questa convergenza sul terreno della resistenza attraverso appunto gli attacchi di Hezbollah, ha gettato Israele nel panico. L'amministrazione di Trump, sconfitta nella sua aggressione contro l'Iran, si è così affrettata a intervenire per separare il più rapidamente possibile questa alleanza tra Iran e diciamo, resistenza libanese, trovando il partner ideale nel governo libanese, che trae la propria legittimità dal gettarsi tra le braccia di Israele e degli Stati Uniti. Quindi qua si criticano le autorità, la presidenza, il governo libanese, definendole appunto parti che si gettano tra le braccia di Israele e degli Stati Uniti. "Non si tratta di un accordo di pace, continua, bensì di una dichiarazione di guerra contro il Libano, contro la sua unità territoriale nazionale. L'obiettivo è la resistenza libanese, il cui pilastro fondamentale resta Hezbollah, tornato sulla scena politica e militare del Libano più forte che mai." Il deputato Hossein Fadlallah, appunto alla politica di Hezbollah, aveva ragione quando, nelle sue recenti dichiarazioni alla stampa, ha definito questo accordo un prezioso regalo al nemico israeliano. Questo è un accordo di normalizzazione che costituisce un tradimento firmato da un governo libanese che non governerà né oggi né domani una regione geografica chiamata Medio Oriente o Asia occidentale. Tutti gli equilibri politici e militari della regione stanno cambiando a favore del più forte, secondo Athouan, e Stati Uniti e Israele non sono più i detentori dell'ultima parola. Quindi, secondo Athouan, il più forte forse è il fronte iraniano. La resistenza libanese, che ha sconfitto Israele 2 volte, nel 2000 e nel 2006, è ancora presente, cresce in forza, determinazione e capacità strategica ed è sostenuta da uno Stato islamico fratello, l'Iran, e da fronti unificati che non conoscono né aspirano ad altro se non al martirio. Quindi qua si fa riferimento a tutte le, diciamo, le resistenze, gruppi armati dei vari paesi, Libano, Palestina, Yemen, eccetera. Per concludere, rivolgo un appello alla resistenza libanese affinché si ritiri da questo governo che ha commesso questo gravissimo errore firmando l'accordo. Restarvi anche solo un secondo, in più non le rende onore, la legittimità appartiene al fucile, ai fucili e a chi li impugna, non a chi appone la propria firma su accordi di normalizzazione e di tradimento. E questa era l'opinione forte di Abdelbarré Athouane, che commenta l'accordo. Il presidente libanese ha reagito ovviamente all'accordo, ne parla Annahar, giornale libanese, in un articolo che è, insomma, molto più lungo. Noi prendiamo solo le dichiarazioni di Aoun, il presidente, in questo articolo che si intitola Accordo quadro storico tra Libano e Israele con la supervisione, il padrino, diciamo, Rubio, le due aree pilota, cioè le due aree di sperimentazione dove l'esercito libanese dovrebbe intervenire, aiuti finanziari americani e Hezbollah che intensifica le minacce. Allora, Aoun avrebbe affermato, considerato questo accordo un primo passo sulla strada del recupero da parte del Libano della piena sovranità dello Stato su tutto il suo territorio. Aoun ha inoltre sottolineato i suoi ringraziamenti ai libanesi che hanno sacrificato e resistito nelle condizioni più dure di aggressione, distruzione e sfollamento. Ha aggiunto che l'accordo quadro firmato venerdì è l'inizio del percorso per valorizzare i sacrifici fatti soprattutto da gli sfollati affinché possano tornare alla loro terra completamente liberata e alle loro case totalmente ricostruite sotto la sovranità di uno Stato libanese. È ciò che abbiamo promesso di realizzare, ha affermato, e promettiamo di continuare a lavorare fino al compimento pieno di questa promessa. Non ci sarà più occupazione, non ci saranno più prigionieri, né subordinazione né tutele esterne. Vorrei anche leggere, visto che se ne parla in questi giorni, la reazione di Aoun alla iniziativa congiunta di Macron e Meloni per la creazione di una coalizione internazionale dopo l'UNIFIL, quella appunto la missione ONU nel sud del Libano. Si parla anche nell'accordo tra Israele e Libano, no? Del coinvolgimento di partner internazionali per rafforzare le istituzioni libanesi, e l'UNIFIL è stato questo fino a questo momento. Youssef Aoun, come si legge dall'agenzia di stampa libanese il 26, ha accolto con favore l'annuncio del presidente Macron e presidente Meloni riguardo all'impegno per la costituzione di una coalizione internazionale che definisca un meccanismo successivo alla presenza della forza, appunto, UNIFIL dell'ONU nel sud del paese. Il presidente Aoun ha definito questa iniziativa una sincera espressione dell'impegno della comunità internazionale a sostenere la sovranità e la stabilità del Libano, nonché un autentico riconoscimento del ruolo svolto dalle forze armate libanesi nel mantenimento della sicurezza e nell'estensione dell'autorità dello Stato su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree di confine meridionali. Aoun ha inoltre espresso, insomma, ha ringraziato Italia e Francia per aver pensato appunto alla necessità di evitare pericolosi vuoti nella fase successiva all'UNIFIL, che sarebbero stati forse un punto di difficoltà per lo Stato libanese. Infine ha ribadito che il Libano appunto guarda con favore a qualsiasi formula internazionale che rafforzi le capacità delle proprie forze armate. Questo per quanto riguarda il Libano. Ora passiamo in Marocco, al Marocco, dove appunto, come dicevo, da dove sono partiti degli ufficiali, un gruppo di ufficiali per comporre la forza internazionale di stabilizzazione a Gaza e sono arrivati in Israele appunto in questa settimana. Ne parla Express, giornale marocchino, che però riprende molte informazioni da agenzie internazionali. Interessante. Il 24 in un articolo intitolato Ufficiali marocchini nella forza internazionale per Gaza. L'articolo è di Taufik Bouafirth, che scrive: Ufficiali delle forze armate reali del Marocco sono giunti in Israele per partecipare ai colloqui sul futuro della forza internazionale di stabilizzazione nella striscia di Gaza, incaricata delle operazioni di mantenimento della pace nell'ambito della seconda fase del piano di cessate il fuoco supervisionato dal presidente Trump. Lo riferisce un post pubblicato sulla pagina del Consiglio per la Pace, appunto The Board of Peace, no? L'organismo istituito lo scorso gennaio per sovrintendere all'amministrazione e alla ricostruzione della striscia di Gaza. Nella sua pagina X lo ha dichiarato. Secondo fonti dei media stranieri, la delegazione militare marocchina, composta da quattro ufficiali, dovrebbe contribuire allo sviluppo della struttura generale della forza e mettere in disposizione la propria esperienza in diversi ambiti, compreso quello delle attività di polizia. Fonti giornalistiche israeliane hanno osservato, continua Express, che l'arrivo di ufficiali marocchini in Israele potrebbe rappresentare un primo passo operativo verso l'attivazione appunto di questa forza multinazionale, la cui costituzione è stata a lungo rinviata. Sottolineando che la presenza di questi ufficiali indica che l'impegno marocchino sta passando dalle dichiarazioni pubbliche alla preparazione operativa, quindi a una fase di più concretezza. The Jerusalem Post, appunto giornale israeliano, evidenzia inoltre che il ruolo del Marocco è particolarmente delicato e significativo. Il paese, si riporta, ha normalizzato le relazioni con Israele nell'ambito degli accordi di Abramo nel 2020 e da allora ha mantenuto con esso speciali relazioni nel settore della difesa. Di conseguenza, un ruolo marocchino nelle future disposizioni di sicurezza per la striscia di Gaza nel dopoguerra avrebbe un notevole peso diplomatico, secondo il Jerusalem Post, soprattutto nei confronti di altri paesi arabi e islamici che stanno ancora valutando la possibilità di aderire o meno al piano sostenuto dagli USA. Il quotidiano Jerusalem Post aggiunge che non è ancora chiaro se Rabat invierà in futuro truppe da combattimento, personale di polizia oppure un contingente di supporto di dimensioni ridotte. Per il momento la partecipazione marocchina sembra limitarsi alle attività di pianificazione. Il Marocco, insieme agli Emirati Arabi Uniti, è stato tra i primi paesi a contribuire finanziariamente al Consiglio per la Pace, ricorda poi l'articolo, quindi al Board of Peace, istituito dal presidente Trump per sostenere la fase. La stabilità, diciamo, nella striscia. Poi, infine, si conclude affermando che in precedenti dichiarazioni rilasciate al quotidiano Express, funzionari palestinesi avevano affermato, commentando il coinvolgimento del Marocco negli sforzi internazionali per promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente, che il regno è storicamente uno dei principali sostenitori della causa palestinese. Essi avevano anche sottolineato che questo sostegno non si limita all'assistenza finanziaria, ma comprende anche la difesa del diritto del popolo palestinese a costituire uno Stato palestinese indipendente, con Gerusalemme Est come capitale. È interessante che Express chiuda con questa nota che appunto non è esattamente in tema con il resto dell'articolo, però appunto il giornale ha voluto ricordare anche le posizioni dei funzionari palestinesi sul ruolo del Marocco nella stabilità in generale del Medio Oriente, in particolare sulla questione palestinese. Ricordo appunto che in Marocco c'è stata la normalizzazione ufficiale con Israele, ma gran parte della popolazione rimane contraria a questa iniziativa. Quindi ecco, è interessante comunque come il Marocco parteciperà a queste iniziative statunitensi, sì, insomma, per la ricostruzione e la fase del dopoguerra a Gaza. Passiamo ora alle elezioni legislative che si terranno la prossima settimana in Algeria. In realtà vorrei leggere un articolo che mi ha colpito dall'agenzia di stampa algerina del 26, intitolato Le principali dichiarazioni dei protagonisti della campagna elettorale al suo 18° giorno, perché come tanti altri articoli nell'agenzia, che possono essere letti appunto in questi giorni sulle elezioni, si leggono dichiarazioni che esortano gli elettori e i cittadini ad andare al voto, a votare, perché probabilmente si teme anche, ecco, si teme una bassa partecipazione alle urne. Allora si scrive. Quindi qua si riportano varie posizioni di politici e candidati e forze politiche. Il segretario generale del Raggruppamento Nazionale Democratico, Mondor Bouden, afferma: il cittadino continua ad aspirare a un futuro migliore ed è per questo che lavoreranno i candidati del partito. Mentre la presidente del partito Tajamo Amal El Jazair, Fatma Zohra Zerouati, ha affermato: il partito punta su questa scadenza elettorale come nuova tappa e occasione per rafforzare la fiducia tra il cittadino e l'eletto. Il presidente del Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia, Othman Maasouz, ha affermato: l'invito a recarsi massicciamente alle urne il 2 luglio. Il presidente del partito Libertà e Giustizia, Jamal Ben Ziad, afferma una forte partecipazione alla scelta di candidati competenti che sappiano trasmettere le preoccupazioni dei cittadini è un dovere nazionale. Il presidente del partito, il mediatore politico Ahmed Larroussi Rouibat, afferma: il rafforzamento della fiducia tra cittadini e istituzioni si realizza attraverso il ruolo di collegamento degli eletti tra popolo e Stato. Il presidente del Fronte del Futuro, Fateh Boutbig: il futuro Parlamento deve essere un vero partner nel proseguimento delle riforme e nella costruzione dell'Algeria del futuro. Il segretario generale del movimento Nahda, Mohamed Dweibi: invito a una partecipazione ampia per dare forza legislativa al Parlamento e garantire la risposta alle aspirazioni dei cittadini. E il presidente del Movimento della Società per la Pace, Abdelali Hassani Sherif: le elezioni sono lo strumento per rafforzare la fiducia dei cittadini tra i cittadini e le istituzioni. La segretaria del Partito dei Lavoratori, Louisa Hanoun: se i candidati del Partito dei Lavoratori saranno eletti, continueranno a lavorare per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Il presidente del partito Al-Fajr Al-Jadid, Tahar Ben Baish, ha affermato: una forte partecipazione a queste elezioni è più che necessaria per occuparsi delle preoccupazioni dei cittadini. Infine, il segretario nazionale del Fronte delle Forze Socialiste, Youssef Aouchiche, ha affermato: la partecipazione del fronte a queste elezioni riflette un impegno politico volto a costruire un'istituzione legislativa forte, capace di svolgere le sue funzioni di legislazione e controllo. È interessante appunto che l'agenzia di stampa algerina abbia comunque raccolto queste dichiarazioni come principali dichiarazioni dei candidati o comunque dei protagonisti della campagna elettorale. La comunità algerina vota anche in Italia, lo ricorda l'agenzia sempre algerina, di stampa algerina, sabato 27 giugno. In un articolo, la comunità nazionale residente in Italia avvia le operazioni di voto e si legge che i cittadini della comunità nazionale algerina residente in Italia hanno appunto avviato sabato le operazioni di voto per le elezioni legislative e che il corpo elettorale in Italia conta in tutto 7.073 elettori. Cambiamo argomento e appunto come dicevo vorrei parlare dell'appello, della lettera, del messaggio mandato dal presidente palestinese Abbas a varie leader o autorità religiose in tutto il mondo in cui pone attenzione sulle misure adottate in particolare dal comune israeliano di Gerusalemme che colpiscono le istituzioni cristiane della città. Beh, ecco, ne parla l'articolo dell'agenzia di stampa palestinese del 27 giugno, intitolato Il Presidente invia messaggi a Sua Santità il Papa Leone XIV, al re di Giordania e diversi capi di Stato in merito alla gravità delle misure israeliane contro le chiese di Gerusalemme Est occupata. Il presidente ha illustrato loro, quindi a queste autorità, la grave situazione, si legge, nella città di Gerusalemme Est occupata e le violazioni commesse dalle autorità di occupazione israeliane, in particolare le misure adottate dal comune israeliano di Gerusalemme nei confronti delle chiese e delle istituzioni ecclesiastiche della città, in violazione del diritto internazionale. I messaggi del presidente sono stati indirizzati al re Giordano Abdullah bin al-Hussein, al presidente francese Macron, al papa Leone XIV, ai primi ministri di Grecia, Spagna, Belgio, Italia, Regno Unito e al presidente della Federazione Russa, oltre che al ge segretario generale dell'ONU. Nelle lettere il presidente ha messo in guardia dalla gravità delle misure israeliane consistenti nel tentativo di imporre alle chiese la tassa municipale sugli immobili, nota come Arnona, sottolineando che tale provvedimento costituisce una violazione palese e senza precedenti dello status quo giuridico e storico vigente. Nonché un atto diretto alla presenza cristiana e a minare appunto le condizioni della presenza cristiana e delle istituzioni religiose della città santa. Il presidente ha ribadito che Gerusalemme gode di uno speciale status giuridico nel quadro del diritto internazionale, riconosciuto dalla comunità internazionale fin dal piano di partizione del 47 e che la comunità internazionale continua a considerare Gerusalemme Est parte integrante del territorio palestinese occupato nel 67. Il presidente Abbas ha inoltre richiamato le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, quindi qua si citano le risoluzioni pertinenti, che confermano tutte l'inammissibilità dell'acquisizione di territori con la forza e che stabiliscono che le misure unilaterali adottate da Israele per modificare il carattere della città di Gerusalemme, il suo status giuridico, la sua composizione demografica o le sue istituzioni sono nulle, prive di validità e senza alcun effetto giuridico. Quindi il presidente ha affermato che nessun provvedimento adottato dall'autorità di occupazione, quindi Israele, può essere interpretato come un conferimento a Israele di alcuna sovranità o giurisdizione legale o giudiziaria su Gerusalemme Est occupata o sulle istituzioni religiose e i beni religiosi islamici e cristiani che la città ospita. E ha invitato nel messaggio le chiese in questione, appunto, a cui è stata imposta questa tassa, a non accettare tali misure unilaterali né a concludere accordi con le autorità di occupazione perché ciò comporterebbe rischi per lo status giuridico della città e metterebbe in pericolo gli accordi bilaterali esistenti. Un ultimo articolo, questo era per quanto riguarda Gerusalemme Est e le istituzioni religiose cristiane e non solo. Un ultimo articolo che vorrei leggere riguarda il percorso di giustizia transizionale in Siria. E ho letto dall'agenzia di stampa siriana il 24 giugno un articolo interessante, uno dei tanti articoli, in realtà non è l'unico, intitolato Il Tribunale Penale, il quarto Tribunale Penale, avvia il processo a Wasim al-Assad, imputato per crimini commessi durante il regime precedente. Si legge che il Tribunale Penale di Damasco, il quarto, ha aperto mercoledì scorso la prima udienza del processo a Wasim al-Assad. Ce ne sono altri di processi in corso, eh? Questo è a Wasim al-Assad, l'ho preso un po' come un esempio, imputato per numerosi crimini commessi ai danni del popolo siriano durante il periodo del precedente regime. All'udienza hanno assistito il procuratore generale della Repubblica e rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani. Il giudice ha letto il capo di imputazione, che comprende tra l'altro l'organizzazione e la direzione di gruppi armati irregolari, che hanno preso parte a operazioni militari contro aree civili. A Wasim al-Assad vengono anche contestati la responsabilità in omicidi, l'incitamento pubblico alla violenza, il coinvolgimento nel traffico e nel contrabbando di stupefacenti e la commissione di reati di saccheggio ed estorsione. Il giudice ha precisato che tali fatti rientrano nella categoria di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, oltre a costituire violazioni del codice penale siriano. Dopo la lettura del capo di imputazione, la trasmissione in diretta del processo è stata interrotta, quindi questi processi vengono in parte trasmessi in diretta e in Siria. Quindi l'udienza è proseguita regolarmente e il Ministero della Giustizia ha spiegato che questa decisione, appunto, di interruzione della diretta è stata adottata per proteggere i testimoni. L'articolo si conclude, boh, ci sono altre informazioni che per via del tempo non leggiamo. Vorrei leggere la conclusione dell'articolo. Nell'ambito del processo di giustizia di transizione, la magistratura siriana prosegue i procedimenti nei confronti di persone accusate di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità ai danni del popolo siriano durante il precedente regime. Questi processi sono iniziati il 26 aprile scorso, quindi quello di Wasim al-Assad è uno dei vari processi iniziati. Grazie per l'ascolto e noi ci ritroviamo la prossima settimana.
3: 14 in punto, questa è Radio Radicale, ben trovati alla nostra edizione del notiziario pomeridiano, in regia Luciana Bruno, in voce Enrico Salvatori. Diverse le notizie del giorno, in primo piano ancora l'Iran, le forze armate americane hanno preso di mira circa una decina di obiettivi in risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale. Scambi di accuse. Il presidente americano dice: se entriamo di nuovo in guerra, il paese cesserà di esistere. Hanno nuovamente violato l'accordo di cessate il fuoco. Teheran, determinati a difendere la sovranità. I Pasdaran rivendicano i raid in Bahrain e Kuwait. Le basi USA in Medio Oriente vivranno un inferno. Per quanto riguarda il Libano, Hezbollah respinge l'accordo firmato a Washington. Andiamo in Venezuela perché sono oltre 1.400 430 i morti del terremoto che ha colpito il paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti. Rodriguez dice: ogni vita è una speranza. Ospedali al collasso e code agli obitori. Secondo l'ONU, oltre 50.000 persone risultano disperse e fino a 6,76 milioni potrebbero necessitare di assistenza urgente. I danni materiali sono stimati in 6,7 miliardi di dollari, circa il 6% del PIL del paese. Il fronte ucraino con l'aggressione russa, missili russi su Kiev, nella capitale incendi in diversi quartieri, almeno due feriti, esplosioni e lampi nel cielo nella notte mentre le difese antiaeree entravano in azione. Riguardo invece la notizia del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, continuano le ricerche. Giorgia Meloni dice: c'è vicinanza mia e del governo. Luigi Cavallari, come sapete, ormai è una notizia di ieri, ma continuò le ricerche. Era in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. L'allarme è stato dato nel tardo pomeriggio dalla stessa ministra. La Casellati dice ore di profonda angoscia e dolore. Triplice omicidio a Roma e caccia al killer della famiglia bengalese, fermato un uomo su un treno, ma non era lui. L'aggressore è un connazionale che in passato avrebbe molestato la donna. La polizia ha diffuso la foto del ricercato. Sulla strage di Ustica invece il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione, l'opposizione dice decisione importante. Al momento non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, l'udienza è stata fissata per il 30 settembre. E ancora altre notizie, non si placa il caldo record, bollino rosso in 18 città italiane, il picco non prima di domani. In Francia 1000 decessi in più dal 24 giugno. A Berlino la polizia rinfresca la popolazione con i cannoni di acqua. Queste dunque le notizie principali della giornata. Cominciamo però occupandoci e facendo il punto su quanto sta accadendo in Iran. Le guardie rivoluzionarie fanno sapere che risponderanno alle azioni degli americani. Allora, il ministro degli esteri Fuad Hussein ha tra l'altro dichiarato a riguardo che l'Iraq si è appena offerto di mediare tra gli 8 paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo più Iran e Iraq per allentare le tensioni e ristabilire la stabilità nella regione. L'Iraq è stato, come sapete, uno dei paesi più colpiti dalla guerra israelo-americana contro l'Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. L'Iraq si è trasformato in un campo di battaglia secondario durante la campagna militare. Hussein ha discusso con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi di diverse questioni durante il loro incontro odierno a Baghdad. La chiusura dello stretto di Hormuz ha avuto un impatto negativo sull'economia irachena, che dipende in gran parte dal petrolio che transita attraverso lo stretto, rappresentando oltre il 95% delle entrate nazionali. La visita di Araghchi aveva come tema anche l'organizzazione dei funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, che si terranno all'inizio di luglio nelle province di Najaf e Karbala, nell'Iraq centrale, sede di importanti luoghi sacri per i musulmani sciiti di tutto il mondo. La visita di Araghchi giunge in un momento cruciale, dato che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è estremamente precario e instabile. Araghchi chiede agli Stati Uniti di rispettare i termini dell'accordo, in particolare l'articolo 1 relativo al cessate il fuoco e la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, ovvero in Libano. Ha inoltre ribadito la condanna e l'opposizione dell'Iran ai ripetuti attacchi statunitensi contro installazioni militari e portuali iraniane nel sud dell'Iran. Il Bahrain nel frattempo chiede una azione internazionale per fermare l'aggressione in Iran. E vediamo ancora altre notizie rispetto a questo tema. Lo stretto di Hormuz rimane sotto la completa supervisione e gestione dell'Iran per i prossimi 30 giorni e una volta rimossi tutti gli ostacoli la piena capacità di navigazione del canale sarà ripristinata. È su questo che stiamo lavorando, questo lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi durante una visita in Iraq di cui vi parlavamo poc'anzi e durante l'incontro con il suo omologo iracheno Fuad Hussein. Ho informato il mio omologo sugli ultimi sviluppi della guerra imposta all'Iran e anche sugli sviluppi relativi al memorandum d'intesa firmato tra Iran e Stati Uniti, ha affermato Araghchi. Adesso cambiamo completamente tema, ci occupiamo del decreto sul salario giusto e lo facciamo proponendovi queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo con la senatrice Minasi della Lega per parlare con lei del decreto sul salario giusto che arriva oggi in aula per la fiducia e la conversione. Allora, il provvedimento non ha avuto il tempo di essere esaminato qui in commissione per i soliti motivi che conosciamo, però il ministro ha parlato al termine della discussione generale. Allora, com'è andata e soprattutto
3: Il decreto sul salario giusto è stato, con il voto di fiducia al governo, approvato dal Senato il 24 giugno.
5: Vabbè, ma c'è stato da parte dei sindacati.
4: Di alcuni?
5: Vabbè, ma comunque dalle sigle più importanti, diciamo, perché al di là del salario minimo che stabilisce una tariffa uguale per tutti e per legge e che poi porta a un ribasso del salario, l'abbiamo visto anche in Puglia o nelle regioni dove qualcuno lo ha applicato, e che non è quella la soluzione giusta, mentre il salario giusto Guarda, lavoro nel suo complesso, guardando alla produttività e tutto quello che è all'interno del lavoro, ma soprattutto dà grande importanza alle sigle rappresentative, comparativamente più rappresentative, come di fatto è giusto che sia, che sono appunto uno dei nostri pilastri. Quindi non solo, ma prevede anche una serie di incentivi per appunto agevolare il lavoro dei giovani e delle donne, ma anche un sostegno alle donne che già lavorano con le misure sulla conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro. Quindi diciamo che fino ad oggi tutti gli interventi portati avanti da questo governo in campo del lavoro stanno dando gli effetti, perché come possiamo vedere il lavoro sta crescendo e siamo ai minimi storici della disoccupazione in questo momento.
4: Allora, qualcuno, le opposizioni hanno accusato di aver utilizzato bonus, provvedimenti temporanei per questo provvedimento. Come ha trovato queste critiche?
5: Voglio dire, noi i bonus li utilizziamo, gli incentivi li utilizziamo per rendere i lavoratori che sono precari stabili. Loro li hanno utilizzati per lasciare le persone a casa e prendere un sussidio. Non mi sembra che ci sia paragone su un lavoro fatto da questo governo e il lavoro portato avanti dal governo precedente.
4: Come ha trovato l'intervento del ministro, che credo molto correttamente, non lo fanno tutti i ministri, è intervenuto in aula alla fine della discussione generale?
5: Vabbè, il ministro Calderoni è un tecnico e che fra l'altro era appunto in questo campo, e quindi chi meglio di lei può intervenire e agevolare appunto le misure in campo del lavoro. Credo che sia una persona altamente responsabile in questo campo, e comunque tutti i provvedimenti da lei portati avanti hanno dato risultati eccellenti, credo, in questi anni.
4: Come ha trovato la normativa che ha riguardato gli algoritmi? È il primo tentativo che si fa nell'ordinamento italiano di governare questo sistema, che è stato fonte di sfruttamento?
5: E infatti, certo, appunto il decreto prevede anche questo, interviene su quelle forme di caporalato che ancora non possiamo negarlo che esistono, ma noi stiamo cercando di combattere, come stiamo lavorando anche sulla sicurezza del lavoro, su tanti fronti ovviamente, per cercare di far sì che appunto ognuno sia tutelato nell'ambito lavorativo, abbia una retribuzione dignitosa, che è capace di poter sostenere e dare un futuro anche ai tanti giovani che fino ad oggi erano costretti invece ad emigrare.
4: Vuole dire qualcosa su come le opposizioni, in particolare il PD, ha innescato la polemica sul salario minimo proiettandola su questo provvedimento, dicendo la logica è questa: voi non avete voluto il salario minimo, come potete fare un provvedimento sul salario giusto?
5: Voglio dire, sul salario minimo è una battaglia che cercano di portare avanti da anni, ma non sono mai intervenuti nemmeno quando erano al governo. Fra l'altro, dati alla mano, ma io ho assistito anche ad audizioni di sindacati anche importanti, non di sigle di minor conto, che sostenevano che il salario minimo porta un passo indietro, perché porta a una riduzione dello stipendio e non a una regolarizzazione.
4: Una politica a ribasso.
5: Esatto.
4: Soddisfatta?
5: Io sì.
4: Va bene, la ringrazio, grazie alla senatrice Minasi della Lega, con la quale abbiamo parlato del decreto sul salario giusto che oggi viene convertito in legge. Grazie.
5: Grazie a voi.
4: Radio Radicale, siamo con Ilenia Zambito del Partito Democratico per parlare del decreto sul salario giusto, decreto lavoro. Allora, qual è la sua valutazione su questo decreto, su quale lei ha fatto la dichiarazione di voto contraria?
6: È molto insufficiente e non risolve i problemi, e fa anche danni. Molto insufficiente perché, ad esempio, non affronta uno dei problemi più importanti che ha questo paese, cioè il fatto che i salari sono molto bassi e ci sono moltissimi lavoratori poveri che aumentano nel tempo. Sono dati Istat, non sono dati di Ilenia Zambito. addirittura se noi confrontiamo questi salari con il resto dei paesi europei si vede che in media sono più bassi del 40%, quindi noi abbiamo un problema. Questo problema chiaramente non si può risolvere con gli incentivi bonus come stiamo facendo. Servono delle risposte strutturali che questo decreto non prende in considerazione. Ricorrere continuamente a incentivi e bonus, si è visto, perché non è la prima volta che si fa, che lo fa questo governo, non produce quei cambiamenti strutturali che devono stare alla base di un miglioramento delle condizioni sociali dei nostri concittadini. Poi cerca di affrontare il tema dell'occupazione giovanile, il tema dell'occupazione

0: quello che ha, non competitivo con quello che si guadagna all'estero, eccetera. Poi abbiamo il problema delle donne, ma il problema delle donne vuol dire che mancano servizi. Le donne non possono essere sempre costrette a scegliere tra la carriera e il lavoro domestico, i figli, la famiglia. Ma è possibile che anche questo non si riesca ad affrontare come un problema fondamentale nel nostro paese? E anche qui che si fa? Va bene, abbiamo il problema, quindi questo governo riconosce di avere un problema, ma cosa propone? Anche qui bonus e incentivi.
1: Ecco, per i contratti in scadenza.
0: Ma anche lì il tema è che loro dicono: ma noi abbiamo con questa proposta del salario giusto, come lo definiscono, aumentato la possibilità per i sindacati di arrivare a un salario effettivamente migliore. Ma questo non è vero. Perché il trattamento economico complessivo, che è il riferimento che fa il decreto al salario, è quella cosa che contiene la retribuzione base, che è quella vera, no? Che è quella che incide sulla pensione, che ti dà i contributi pensionistici, che è la ciccia. E poi ci sono tutta una serie di altre cose che possono essere il welfare aziendale, eccetera, eccetera. Ma se tu appunto definisci che la contrattazione riguarda il tech e non stabilisci un salario minimo che è la soglia della retribuzione base, tu puoi anche avere un salario più alto, ad esempio, che so, metti un sacco di incentivi sul welfare aziendale, ok? Ma lei pensa che un giovane che ha 25 anni usufruisca dei servizi del welfare aziendale abbia bisogno di questo? Io penso che un giovane di 25 anni che entra nel lavoro ha bisogno di una paga base oraria molto più alta e dignitosa.
1: Allora, uno dei titoli del provvedimento è il caporalato digitale. Come vengono governati gli algoritmi?
0: Guardi, su questo si è soffermato molto il collega Basso, che è un esperto. Sì, diciamo che per la prima volta si affronta il tema, che non è male. Il problema è che lo si affronta, anche lì si individua il problema, ma non si hanno soluzioni. Cioè, con questo
1: In assenza, tra
0: provvedimento,
1: l'altro, del recepimento della direttiva sui rider.
0: esatto, con questo provvedimento la realtà è che si è individuato un problema, si fa una proposta e quella proposta andrà a peggiorare le condizioni dei rider.
1: Bene, io la ringrazio per la sua disponibilità, per averci un po' spiegato le valutazioni sul decreto sul salario giusto, tra virgolette. Io ringrazio la senatrice Ilenia Zambito del Partito Democratico.
0: Grazie.
2: Intervista in ancora di Lanfranco Palazzolo, 14 e 16 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Il fine vita è di nuovo all'esame della Corte Costituzionale. La consulta è infatti chiamata ad esprimersi per l'ottava volta sul tema, in particolare sui trattamenti di sostegno vitali. Vi proponiamo questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo ad Alfredo Bazzoli del PD.
1: Radio Radicale, siamo col senatore Alfredo Bazzoli del Partito Democratico per parlare dell'udienza di ieri alla Corte Costituzionale sul fine vita, dove si sono fronteggiati due schieramenti diversi, otto pazienti che io la metto così, poi mi dica lei, che vogliono vivere e altri tre che vogliono morire. L'ho messa molto semplicemente così, vabbè, poi mi correggerà lei. Allora, che cosa è successo? Perché hanno parlato tutti di confronto inedito, di una cosa che non si era mai vista. Mentre voi qui aspettate sine die una legge, che cosa sta succedendo alla Corte Costituzionale? Che è
0: No.
1: diventato praticamente il terzo, non è più Vespa, ma la Corte Costituzionale, il terzo ramo del Parlamento.
3: Purtroppo la Corte Costituzionale interviene dove non interviene il Parlamento. È da 8 anni che la Corte chiede al Parlamento di intervenire sulla legge sul suicidio assistito. Da 8 anni continua a fare buchi nell'acqua. Anche noi qui recentemente, come sapete, il centrodestra ha negato addirittura il dibattito in aula, rinviando in commissione, quindi sostanzialmente seppellendo in commissione la legge, quindi temo che certamente in questa
1: Beh,
3: legislatura non si farà nulla.
1: certo.
3: Quindi
1: Secondo lei il soccorso azzurro

0: promosso da Stefania Craxi era falso?
1: No, non era falso, ma è fuori tempo.
0: Ok.
1: È fuori tempo massimo perché questo corso azzurro doveva arrivare un anno fa. Allora forse avevano avuto il tempo per ragionare e anche per magari arrivare in fondo. Oggi, a un anno o poco più dalla fine della legislatura, che significa che le Camere lavoreranno veramente ancora 7-8 mesi, perché poi inizierà la campagna elettorale, pensare di portare a termine una legge che deve essere approvata ancora al Senato e poi che deve andare alla Camera. È impossibile, quindi ormai purtroppo anche questa legislatura è andata, questa volta per colpa esclusiva del centrodestra, bisogna dirlo con grande chiarezza, perché il centrodestra semplicemente non ha voluto discutere la legge. Quindi, in assenza del Parlamento, la Corte interviene perché alla Corte vengono continuamente portate questioni di legittimità costituzionale sull'attuale assetto della nostra legislazione, alla luce delle vecchie sentenze della Corte che hanno già introdotto di fatto il suicidio medicalmente assistito, pur in assenza di una disciplina legislativa. Quindi, in assenza di questa disciplina legislativa generale, la Corte co è costretta continuamente a intervenire sulle questioni che le vengono sottoposte. Ieri c'è stata questa udienza sull'ennesima questione che riguarda la legittimità dei trattamenti di sostegno vitale come requisito per accedere alla richiesta di suicidio assistito, perché i requisiti che la Corte ha posto, che oggi sono i requisiti che vengono utilizzati da tutte le ATS, le ASL, quando un malato chiede di essere aiutato a suicidarsi, sono la malattia, la patologia irreversibile, che sia fonte di sofferenze intollerabili, l'essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, e la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Questi sono i requisiti. Il terzo requisito, quello dell'essere tenuto in vita dal trattamento di sostegno vitale, è stato oggetto ripetutamente di questioni di legittimità costituzionale, perché c'è qualcuno che dice che è un requisito che è irragionevole, che discrimina tra malati e quindi è bene che non ci sia in qualche modo. E ieri c'è stata l'ennesima tappa di questa continua, diciamo, questione che viene sollevata davanti alla
0: Però
1: Corte.
0: rispetto alle altre volte ci sono.
1: Rispetto alle altre volte, qual è stata la novità? Che la Corte ha ritenuto ammissibile di ascoltare, per conto di associazioni delle quali fanno parte, anche malati che si trovano astrattamente nelle condizioni di chiedere l'aiuto al suicidio. Quindi la Corte ha ammesso anche l'audizione di queste persone malate che si trovano in queste affette generalmente da malattie neurodegenerative, cioè quelle che portano poi alla paralisi, sono malattie reversibili che sono destinate poi a portare anche alla morte. E ieri queste persone sono state ascoltate in corte. Qualcuno che diceva dovete lasciarci liberi di decidere, qualcun altro che diceva invece non vogliamo essere messi nelle condizioni di poter accedere a un suicidio assistito, perché se ci mettete lì, no, la pistola sul comodino, poi magari c'è la tentazione di utilizzarla.
0: Come l'ha trovata questa espressione?
1: Allora, io ovviamente non giudico e non io ca capisco perfettamente, capisco anche la logica che ci sta dietro questo ragionamento, cioè a dire, se voi ci offrite questa possibilità, poi noi finiamo per essere tentati di utilizzarla, invece noi vogliamo, siccome siamo aggrappati alla vita, vogliamo evitare che ci venga di essere posti in tentazione, diciamo così. Io capisco la logica, però penso che bisogna lasciare anche la libertà. Cioè il principio dell'autodeterminazione, che è un principio di natura costituzionale, sulla base del quale la Corte ha sdoganato il suicidio assistito, perché la Corte ha detto che in virtù del principio di libertà e di libera autodeterminazione delle persone, bisogna consentire alle persone che si trovano in quelle condizioni di decidere liberamente se accedere o meno al suicidio assistito. In ragione di questo principio, io penso che bisogna invece continuare ad andare nella direzione che è stata aperta dalla Corte
0: Il
1: Costituzionale.
0: fatto che siano andati alla Corte coloro che sono contrari ai trattamenti
1: Di sostegno vitale.
0: per il fine vita è un segnale, come per dire alla Corte Costituzionale, non interpretate il vuoto legislativo, se il Parlamento non farà niente, non fate nulla per arrivare a uno stato di fatto, perché si è parlato tanto del fatto che dopo tutti gli avvisi che ha dato la Corte Costituzionale, se non si arriverà a una legge, la Corte Costituzionale entrerà in azione.
1: No, ma è già entrata in azione, la Corte Costituzionale più di quello che ha fatto secondo me non può fare. Cioè,
0: secondo alcuni costituzionalisti potrebbe arrivare.
1: Potrebbe modificare un po' forse gli argini che ha messo, però più di così secondo me è difficile, perché la Corte ha detto che quelle persone che sono in quelle condizioni già oggi possono chiedere di essere aiutate a morire, e la Corte ha detto che le ATS, le ASL, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, ha un obbligo di assistere e aiutare quelle persone a togliersi la vita. Quindi diciamo la Corte ha già dato una cornice molto chiara. Manca la legge che la disciplini questa questione, questa vicenda, e sarebbe il nostro compito, ma la Corte ha già detto questo. Potrebbe ampliare le condizioni, magari se la Corte con questa sentenza che riguarda la questione dei trattamenti di sostegno vitale dicesse che i trattamenti di sostegno vitale vanno interpretati in senso molto largo, molto lato, allora potrebbe addirittura allargare un po' le condizioni di accesso. Viceversa potrebbe dire no, i trattamenti di sostegno vitale sono quelli che noi abbiamo già detto, che sono cioè essere tenuti in vita da macchine piuttosto che da trattamenti sanitari invasivi senza i quali non si riesce a sopravvivere. Quindi potrebbe limitarsi a dire questa cosa qui e quindi dare ancora una cornice piuttosto rigorosa. Certo, lo fa perché il legislatore non interviene, quindi certo, è inevitabile che intervenga la Corte. Però questo ovviamente non dipende dalla Corte, ma dipende dalla inerzia inaccettabile del legislatore.
0: Vabbè, allora speriamo che il legislatore...
1: Vediamo cosa dice la Corte e poi speriamo che nella prossima legislatura a questo punto tema, okay. Sarebbe un miracolo riuscireci in questa, ma...
0: Speriamo anche che il Parlamento non faccia più il morto a galla. Io la ringrazio, grazie come sempre al senatore Alfredo Bazzoli del Partito Democratico.
2: 14:25 minuti, siamo in chiusura del nostro notiziario. Le ultime notizie da segnalare, diciamo in apertura, che ci sono delle esplosioni a Kiev, un attacco missilistico in corso con dei missili balistici. Questo dalle prime ore di oggi sulla capitale ucraina, secondo quanto riferito dall'esercito e dal sindaco Vitali Klitschko. Giornalisti dell'AFP sono sul posto e segnalano delle esplosioni e lampi nel cielo mentre sono entrati in azione i sistemi di difesa aerea. L'aeronautica militare ha avvertito del rischio gli attacchi balistici e il sindaco ha esortato la popolazione a rimanere nei rifugi. Il giorno precedente due persone sono morte in attacchi russi nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy. Al tempo stesso, attacchi ucraini hanno provocato due vittime nelle città russe di Volgograd e Belgorod e una terza a Orlivka, nella regione del Donetsk, sotto il controllo di Mosca. La Russia prosegue bombardamenti quasi quotidiani dall'inizio dell'invasione su larga scala nel febbraio del 2022, il conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, mentre Kiev ha intensificato negli ultimi mesi le proprie azioni di rappresaglia contro obiettivi russi e nei territori occupati. Nel frattempo le forze armate di Cina e Russia hanno condotto ieri una pattuglia aerea congiunta sul Mar del Giappone, sul Mar Cinese orientale e sull'Oceano Pacifico occidentale. Lo riferiscono oggi i media statali, citando il Ministero della Difesa cinese. I due paesi hanno effettuato l'esercitazione per dimostrare la determinazione e la capacità di entrambe le forze di salvaguardare la pace e la stabilità regionale, secondo una breve dichiarazione che ha sottolineato come si trattasse dell'undicesima pattuglia congiunta di questo tipo. Un video diffuso dal Ministero della Difesa mostra la partecipazione all'operazione di diversi tipi di velivoli, tra cui il caccia J-10C, l'aereo d'attacco SU-30MKK, l'aereo cisterna YY-20, l'aereo di allerta precoce e controllo, i bombardieri. In risposta a queste esercitazioni, di cui non sono stati forniti dettagli specifici, la Corea del Sud e il Giappone hanno schierato i propri caccia per far fronte a qualsiasi potenziale emergenza. Tokyo e Seoul hanno dichiarato che l'aereo non ha violato il loro spazio aereo. Il governo giapponese ha espresso la sua profonda preoccupazione sia a Pechino che a Mosca tramite il Ministero degli Affari Esteri, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa taiwanese CNA. Le tensioni in queste aree si sono intensificate negli ultimi mesi con l'aumento dell'attività militare della Guardia Costiera cinese, nonché con una maggiore coordinazione in materia di sicurezza tra Giappone, Filippine e Stati Uniti. Per quanto riguarda invece sempre la Cina, ci sono delle dichiarazioni della Cina e della Russia, ci sono delle dichiarazioni di Matteo Salvini accanto ad altre dichiarazioni. Le agenzie stanno battendo tutta una serie di dichiarazioni del ministro dei trasporti, perché c'è un incontro in queste ore dei giovani della Lega a Milano Marittima. E volevamo segnalare una cosa sulla Russia, ma non ci appare più sulle agenzie. Comunque, diamo un'occhiata a questa rispetto al generale Vannacci. Dice Matteo Salvini: sul fronte della sicurezza bisognerà militarizzare le stazioni italiane con pattuglioni di forze dell'ordine e vigilantes. Poi ci presentiamo il giorno del voto e gli italiani premieranno la concretezza. Mentre gli altri chiacchierano ovunque di immigrazione e sicurezza, noi abbiamo rischiato 6 anni di galera per aver fermato barche e barchini. È la differenza tra chi chiacchiera e chi fa. Questo dunque Matteo Salvini al convegno dei giovani della Lega a Milano Marittima, rispondendo a Giuseppe Cruciani, che gli chiedeva un commento sul fatto che il generale Vannacci punti nelle sue esternazioni, in particolare sul tema della sicurezza. Allora, con questa ultima notizia ci fermiamo qui per il nostro notiziario del pomeriggio. Ringraziamo all'assistenza tecnica Luciana Bruno, un saluto da Enrico Salvatori. Adesso vi proponiamo un'intervista a cura di Ada Pagliarulo ad Anita Bernacchia, giornalista freelance, sulla Moldova e il processo di adesione all'Unione Europea. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, oggi parliamo di Moldova e lo facciamo con Anita Bernacchia, che è una freelance molto esperta sia di Moldova che di Romania, anche traduttrice, collaboratrice di varie testate, tra cui l'Inchiesta. Perché parliamo di Moldova? Basterebbe, diciamo, aver presente la sua collocazione geografica, perché è stretta tra l'Ucraina e la Romania si trova a sinistra. Per capirci, Odessa, la città ucraina di Odessa, è a 3 ore, diciamo, dalla capitale Chisinau. A destra, poi verso l'Ucraina, c'è una repubblica autoproclamatasi indipendente e non riconosciuta dalla comunità internazionale, peraltro non è neanche riconosciuto ufficialmente dalla Russia, ed è la Transnistria. Ecco, qui in Transnistria ci sono ancora più di 1500 soldati russi. Dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, la Moldova ha avanzato richiesta di adesione alla Unione Europea e il 15 giugno è stato aperto il primo cluster dei negoziati per l'adesione della Moldova all'Unione Europea. Allora, intanto Anita Bernacchia è di ritorno proprio recentemente dalla Moldova. Allora, questi negoziati di adesione e questi primi cluster, quali capitoli riguardano intanto?
4: Sì, sono di ritorno dalla Moldova e ho avuto anche occasione di parlare con dei rappresentanti della missione della Moldova presso l'Unione Europea qui a Bruxelles, che vi parlo da Bruxelles adesso. Il primo cluster, che si chiama Fundamentals, riguarda essenzialmente tutto ciò che attiene alla riforma della giustizia, quindi alla verifica dei magistrati, dei procuratori, ma anche tutto ciò che riguarda i diritti fondamentali, le istituzioni democratiche. Alcune di queste di questi capitoli sono obbligatori, appunto, sono compresi in questo primo cluster. Altri, diciamo, come le istituzioni democratiche, sono facoltativi, ovvero la Commissione Europea li ha inseriti in questo percorso di adesione perché chiaramente ci terrebbe che i paesi candidati operassero in una situazione di istituzioni democratiche. Questa data del 15 giugno, lunedì scorso, appunto, è importante perché viene dopo un lungo periodo in cui la candidatura della Moldova, così come quella dell'Ucraina, perché i due paesi procedono insieme sin dall'inizio, ovvero sin dal giugno 2022, quando sono stati dichiarati paesi candidati, insomma, si è sbloccata questa situazione che era stata causata da un veto dell'Ungheria, ovvero questo veto dell'Ungheria, che allora insomma, era guidata da Viktor Orban, risale al febbraio 2025, ovvero la data in cui gli Stati membri avrebbero dovuto inviare alla Moldova la prima lettera alla quale la Moldova avrebbe poi dovuto rispondere dicendo appunto che cosa ha compiuto, i passi compiuti riguardo ai capitoli del primo cluster, ma non solo, perché poi appunto vedremo ci sono delle c'è stato tutto un negoziato svoltosi diciamo dietro le quinte da febbraio 2025 in poi. Insomma, questa prima lettera è stata bloccata perché l'Ungheria chiedeva la creazione di una strategia per le minoranze, quindi in particolare appunto si premurava di avere questa insomma della protezione della minoranza ungherese nella Transcarpazia in Ucraina. E dunque, essendo la Moldova legata, insomma, accoppiata, come si dice certo. in gergo, all'Ucraina, questo processo si è bloccato.
3: Adesso con l'uscita di scena di Orban e l'arrivo di Magyar cambia qualcosa? Potrebbe cambiare qualcosa?
4: Esattamente, insomma, innanzitutto questo veto in sede di consiglio è caduto, pertanto la Moldova e l'Ucraina, che nel frattempo ma non si erano fermati, avevano continuato a prepararsi sui cosiddetti benchmark di apertura, ovvero quelli che il cui rispetto diciamo viene richiesto ai paesi in apertura di un nuovo cluster, insomma ha continuato a lavorare e ha potuto inviare subito insomma la risposta a questa lettera che appunto è stata inviata. E quindi tutto questo ha innescato insomma un processo per cui poi è stata inviata una seconda lettera alla quale la Moldova e l'Ucraina hanno risposto e insomma nei giorni precedenti, il 15 giugno, si è svolta una nuova riunione dei Coreper, che sono i rappresentanti permanenti che a Bruxelles in sede di Consiglio dell'Unione Europea si riuniscono per deliberare su queste questioni. Insomma, si è deliberato che il 15 giugno si poteva passare all'apertura del primo cluster. E la speranza della Moldova è di poter aprire quanti più cluster possibili entro l'estate. In realtà c'era la speranza che già prima del vertice che c'è stato proprio tre giorni fa con l'Unione Europea potessero aprire tutti i cluster, ma diciamo era insomma una speranza un po' esagerata, ma probabilmente insomma c'è questa speranza di poterli aprire prima di settembre.
3: Che significa riforme economiche, per esempio, cioè per intenderci, quale tipo di impegni?
4: Sì, esattamente. I cluster sono sei e comprendono appunto mercato interno, relazioni esterne, l'ambiente, l'agricoltura, insomma sono sei cluster che si compone ognuno di un certo numero di capitoli che riguardano appunto una medesima politica e la Moldova, diciamo, appunto parlo della Moldova perché questo ha seguito a questo processo di lavoro intenso che porta avanti dal 2022 e che è stato compiuto praticamente per il 93%, quindi vuol dire che per il 93% i negoziati tecnici, ovvero quelli non formali, sono andati avanti e anche internamente nel paese sono state adottate tutte quelle leggi e riforme sono necessarie per procedere con il processo di integrazione.
3: Sicuramente questo primo cluster che riguardava per l'appunto la riforma della giustizia e quindi la garanzia dell'indipendenza dei magistrati, i diritti fondamentali sono sono una parte importante, sostanzialmente i giudici poi devono, se ho capito bene, dimostrare proprio la propria integrità, il livello poi di trasparenza nel paese, anche le autorità moldave devono dimostrare la lotta alla corruzione, insomma sono stati messi anche in piedi delle strutture che possano fare questo lavoro?
4: Sì, esattamente. Diciamo che sin da quando la Moldova ha ricevuto questo questionario della Commissione europea, ovvero il primo documento dopo essere stata dichiarata paese candidato, ha dovuto affrontare insomma una prova amministrativa senza precedenti e comunque con una macchina ministeriale ridotta rispetto a quella di altri stati, ma diciamo che questo paese, pur essendo così piccolo, ha mobilitato ogni risorsa interna per diciamo mappare lo stato del paese, perché questa è la prima fase, il cosiddetto screening, che è sia un processo interno all'interno del paese, con i vari ministeri del governo, che un processo esterno nei confronti dell'Unione Europea, e quindi ci sono incontri periodici, regolari, appunto ci dicevano alla missione moldava che ogni giorno ci sono 3 o 4 chiamate con le istituzioni europee per discutere dello stato dell'arte. E quindi insomma c'è proprio questa macchina che si è mobilitata, è entrata in funzione, ed è diciamo un obiettivo che il paese considera quasi come un obiettivo morale, insomma è un pretesto anche per portare il paese insomma ad ammodernarsi, insomma a riformarsi, a finalmente a realizzare quelle riforme che da tanto tempo insomma si trascinano.
3: Le acquisizioni sul percorso dello Stato di diritto sono particolarmente importanti, lo abbiamo visto per l'appunto poi con le adesioni di tanti paesi dell'Europa centro-orientale, l'abbiamo visto con il caso Orban, insomma è sicuramente un passaggio fondamentale. Ricordiamo che la presidente Maia Sandu, fortemente pro-Europa, presidente dal 2020, poi è stata riconfermata nel 2024. Sicuramente uno dei problemi che abbiamo visto negli anni porsi sempre con maggiore urgenza è proprio la creazione di uno spazio politico, di un'agibilità politica e di lotta anche a dei clan veri e propri di potere, tra oligarchi che magari controllano i media. Abbiamo visto che Maia Sandu è dovuta intervenire anche pesantemente nel corso delle campagne elettorali. Ecco, su questo fronte la dinamica politica è diventata normale da questo punto di vista? Si è normalizzata?
4: Diciamo che le minacce ibride, insomma la disinformazione sono sempre all'opera. Sicuramente tra le due elezioni, quelle del 2024, quindi quelle presidenziali e il referendum per l'Unione Europea e quelle parlamentari del 2025, sono stati creati diversi accorgimenti degli organismi che potessero sorvegliare meglio insomma questa ingerenza che appunto come diversi media hanno rilevato. Ci sono state diverse insomma investigazioni che sono state premiate anche a livello europeo, ad esempio Ziarul de Garda aveva fatto uscire fuori questo sistema di compravendita dei voti capillare che veniva gestito da Mosca con delle applicazioni sul telefono e insomma alcune giornaliste si sono infiltrate in questa rete e hanno fatto uscire fuori questo sistema. Quindi sì, tra le due tornate elettorali sicuramente il paese ha imparato molto e insomma anche l'Unione Europea ha fatto la sua parte e insomma sono stati creati diversi organismi proprio anche in preparazione per l'adesione.
3: Ecco, di fronte alla difficoltà, diciamo, anche che si prospettano, delle difficoltà che si prospettano per la data, si punterebbe sul 2028, se ho capito bene, nell'Unione Europea, ma è una data per l'appunto molto indicativa. Ci sono questi due problemi grandi: da una parte l'esistenza di questa Repubblica appunto autonoma, indipendente, autoproclamatasi indipendente della Transnistria, che ovviamente rappresenta un problema, tant'è che si è parlato dell'ipotesi di un ingresso della Moldova nell'Unione Europea senza la Transnistria, o addirittura di una riunificazione della Moldova con la Romania, proprio perché appunto entrerebbe direttamente a far parte attraverso la Romania dell'Unione Europea. Sono ipotesi plausibili, discusse, sentite?
4: Dunque, il caso della Transnistria sì, è emblematico, diciamo, nell'Unione Europea c'è già un caso che è quello di Cipro, sì. Che appunto ha aderito pur avendo ancora una situazione irrisolta nel suo interno, quindi questo è una delle motivazioni che la Repubblica Moldova potrebbe addurre, insomma, nel caso in cui ci fosse un blocco da parte di Bruxelles riguardo a un'adesione. Perché appunto quello che è da dire è che la Moldova punta ad aderire insieme alla Transnistria, quindi insieme anche a questa regione, quindi sta facendo di tutto, appunto non da adesso ma da diversi anni, per reintegrare questo territorio all'interno della Repubblica Moldova, appunto territorio che non è riconosciuto da nessuno Stato, come si diceva, e che però partecipa comunque alla vita dello Stato, appunto le elezioni sono state organizzate anche lì, sono state magari delle polemiche riguardo alla collocazione dei seggi elettorali che nell'ultima tornata sono stati collocati oltre il Dnistro, ovvero dalla parte sinistra, quindi verso, diciamo, la Moldova. Comunque sì, l'obiettivo è di aderire e di spiegare soprattutto con una campagna di comunicazione, con diverse iniziative, alla popolazione della Transnistria tutti i vantaggi che derivano dall'aderire all'Unione Europea. E diciamo che questo ha già avuto i suoi effetti, perché al referendum di fine 2024 la Transnistria aveva comunque votato a favore dell'adesione all'Unione Europea per il 40%, tradizionalmente insomma invece votava con i partiti filorussi e così via. E
3: anche, quindi c'è un'evoluzione anche nella Transnistria, diciamo, a come si guarda all'Unione Europea, diciamo, ne colgono i vantaggi, sì. Diciamo, speriamo.
4: Esattamente, perché la Transnistria, c'è da dire che adesso si trova praticamente chiusa, da una parte c'è l'Ucraina, che è uno stato in guerra, e quindi insomma le possibilità non sono molte, insomma, se si vuole continuare appunto anche magari a sfruttare quelle possibilità che comunque ci sono in Transnistria, penso ad esempio al commercio dell'olio, insomma, quindi sicuramente questa può essere una possibilità, e quindi non sono poi tanto, non fanno poi tanto effetto quelle propaganda di Mosca, dove ad esempio sulla cittadinanza russa, insomma queste cifre che vengono citate da Mosca sui cittadini della Transnistria che vogliono prendere la cittadinanza russa, insomma c'è molta molta pressione in questo senso.
3: Beh, hanno anche facilitato in qualche modo le elargizioni di passaporti russi, come spesso accade, no?
4: Esattamente, sì.
3: Diciamo, questa possibilità, appunto, questo loro avvicinarsi in qualche modo dipende anche dal fatto che, se ho capito bene, c'è anche un'enorme crisi economica, anche perché in termini energetici hanno perso una fonte di introiti notevole.
4: Sì, esattamente, questa è una situazione che si trascina dagli anni 90, c'è stata questa guerra a seguito della caduta dell'Unione Sovietica, la Moldova si è dichiarata indipendente, insomma, ma c'è stato questo conflitto nel 92 che è nato proprio dalle tensioni seguite alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi si cercava di riaffermare la sovranità su tutto il territorio, e attualmente insomma, la presenza militare russa, che è comunque limitata, è comunque presente. Mosca non ha mai, nonostante impegni presi anche a livello internazionale di fronte all'OCSE eccetera, non ha mai ritenuto di rispettare, anzi insomma negli anni, anche negli anni 2000, quando c'erano dei tentativi, delle aperture insomma negoziali, insomma Mosca ha sempre cercato di appunto, anche con la questione energetica, di far saltare in aria questi negoziati.
3: Se ho capito bene, proprio la Transnistria riceveva gas gratis dalla Russia, quindi in qualche modo la Moldova poi lo acquistava e quindi indirettamente finanziava la Transnistria in qualche modo. Adesso che la Transnistria non ha più questa possibilità di ricatto, ovviamente ha anche introiti diminuiti.
4: Sì, esattamente. La Moldova attualmente è indipendente da un paio d'anni, già o tre anni, al 100% dal gas russo, e questo è appunto un ulteriore motivo di pressione da parte di Mosca.
3: Invece quella ipotesi, per l'appunto, che più volte è stata avanzata, cioè che per favorire l'ingresso nell'Unione Europea si arrivasse ad una riunificazione con la Romania, quanto è sponsorizzata, quanto è condivisa, è una cosa possibile?
4: Ma diciamo che è un leitmotiv, è una cosa che ritorna insomma nella storia della Moldova e della Romania. È stato appunto evocato da diversi alti funzionari, in primo luogo dalla presidente
3: Maia Sandu stessa,
4: che appunto aveva detto che avrebbe votato a favore se ci fosse stato un referendum in questo senso, e poi anche il ministro dell'economia di recente, proprio ai primi di giugno, probabilmente proprio per dare diciamo una spallata a questo blocco insomma negoziale per l'avvio dei negoziati di adesione, aveva evocato questa possibilità come piano B. Diciamo, essendo caduto il veto ungherese, diciamo che questa alternativa, questo piano B, non viene più evocato, insomma, infatti non ne ha parlato più nessuno insomma nelle ultime settimane. Insomma, sarebbe meglio diciamo non parlarne, perché adesso la Moldova si trova in una situazione diciamo sfortunata, felice, e deve quindi proseguire insomma ad un ritmo spedito. La commissaria Marta Costa appunto ha detto che
3: la commissaria all'allargamento
4: che è più avanzato al momento per quanto riguarda l'adesione, insomma che più dei Balcani occidentali, ma insomma lì poi sono questioni che bisognerà vedere. E il 2028, che appunto viene evocato dalla Moldova come obiettivo, chiaramente è una possibilità, ma insomma bisogna vedere nei fatti insomma, come sarà.
3: Certamente. Senta, ma c'è una divisione, un cleavage generazionale, per esempio, sulla prospettiva e la ipotesi dell'adesione all'Unione Europea, cioè giovani pro-europei o le vecchie generazioni invece contrarie, che si sentono ancora una generazione con mentalità diciamo sovietica o post-sovietica?
4: Beh, sicuramente sì, che poi la Repubblica Moldova appunto viene considerata appunto magari in questi trattati di adesione come un soggetto unico, appunto, che chiede all'Unione Europea di non abbandonarlo, insomma di non lasciarlo nelle mani della Russia, di metterla al riparo, però diciamo che non è un paese compatto, il filo europeo al 100%, è molto più frammentata di quanto appunto questa narrazione non lascia intendere. È una società che adesso cerca di definire chi è e dove vuole andare. Insomma, chiaramente c'è una generazione filo europea dei giovani, anche molti che lavorano già nell'Unione Europea, con centinaia di funzionari moldavi già integrati nelle istituzioni europee, che hanno contribuito alla insomma, che stanno contribuendo a, al processo di adesione, e c'è questa regione, appunto c'è la Transnistria che certo, è una regione spaccata, c'è la regione meridionale, questa unità territoriale autonoma della Gagauzia, che dove abita una popolazione di origine turca, di religione ortodossa, che vota sempre insomma, a filo russo.
3: E continuano diciamo, anche adesso diciamo, a sostenere la Russia nella Gagauzia?
4: C'è questa insomma, la governante della regione della Gagauzia, la Evgenia Guzula, è stata condannata per i suoi legami con Ilan Shor, che è questo appunto criminale che aveva realizzato del furto, il famoso furto di $1 milione dalla Banca Nazionale. E probabilmente siamo in una tendenza, la tendenza è a considerare l'Unione Europea più interessante della Russia, per quanto bisogna comunque considerare questa varietà sia di lingue che di culture, insomma. C'è anche l'etnia bulgara, insomma, nella Gagauzia, che ha una forte identità, diciamo, ecco, che la Moldova è un esempio di integrazione di minoranze, e insomma anche una storia piuttosto complessa, insomma, era parte del Regno di Romania, insomma, fu strappata nel giugno del 1940 e oggi è ancora divisa, insomma.
3: Chiarissimo. Allora, grazie ad Anita Bernacchi, abbiamo parlato di Moldova, grazie e a risentirci.
2: L'intervista era a cura di Ada Pagliarulo, 14:55, siamo in diretta su Radio Radicale. Prima di lasciarvi alla rubrica Due Microfoni a cura di Emilio Tergia, vogliamo darvi qualche aggiornamento rispetto al dibattito che è in corso al convegno dei giovani della Lega a Milano Marittima, dove sta intervenendo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario del Carroccio Matteo Salvini, che parlando di Russia dice: parlo a titolo personale e non da ministro, l'ho detto più di una volta, ma non perché abbia simpatia, legami, benché meno finanziamenti, interessi economici, contabili, con Tizio, con Caio. Ritengo che tornare ad avere buoni rapporti da tutti i punti di vista con la Federazione Russa, che è il paese più esteso al mondo, sia fondamentale per il futuro culturale dell'Occidente, perché l'alternativa è regalare Mosca a Pechino, e se noi cementiamo l'asse tra Mosca e Pechino abbiamo finito di vivere e di sopravvivere. Questo dunque Matteo Salvini, che poi si è concentrato sui temi dell'energia, ha detto: ricomprerei gas russo, sì. Oggi stamattina ci sono paesi europei importanti che stanno comprando centinaia di milioni di euro di materie prime dalla Russia, quindi non possiamo farci dare lezione o farci fare amorale da qualcuno a Madrid o a Parigi, che poi fa affari con la Russia in questo momento. Noi non siamo in guerra contro la Russia e non ci conviene entrare in guerra contro la Russia. Sono convinto che prima di ipotizzare un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, occupiamoci di popoli a noi culturalmente ed economicamente più vicini, perché non mi sembra che chi è in questo momento possa dare lezioni di democrazia a nessuno del mondo. E poi alla domanda di Giuseppe Cruciani, che sta conducendo l'intervista, se fosse lei a decidere in autonomia interromperebbe anche gli aiuti militari, dice Salvini: si decide di squadra, quello che decide il governo lo rispetto e lo eseguo. Questo dunque è Matteo Salvini parlando al convegno dei giovani della Lega. Per quanto riguarda invece altri temi, in particolare quelli della legge elettorale, ci sono delle dichiarazioni di Maraio, Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI, a margine di un evento a Nola, che sulla legge elettorale ha dichiarato: se Giorgia Meloni crede davvero nel principio che siano i cittadini a scegliere i propri rappresentanti, ha l'occasione per dimostrarlo. Sul ritorno delle preferenze si gioca parte della sua credibilità politica. Vada fino in fondo, mantenga gli impegni assunti e restituisca agli elettori il diritto di scegliere i propri parlamentari. Questo dunque Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI. 14:57, Radio Radicale, come preannunciato, vi lasciamo adesso alla rubrica a cura di Emilio Tergia. Due microfoni.
5: Beh. Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri e ad altri strumenti e percorsi preziosi di comunicazione, e anche questo è il caso oggi perché ho il piacere di trovare qui in studio con me Stefano Meloccaro per parlare di tennis. Ci scambiamo, diciamo, le interviste a vicenda, quindi io ricambio con molto piacere il fatto di essere stato tuo ospite, ma l'avrei fatto comunque perché questo libro è una piccola Bibbia, Bibbia con la B minuscola, Bibbia laica, ma Bibbia preziosa, perché spiega specialmente alla giovane generazione una serie di cose che stanno dietro il tennis, che stanno oltre la linea di fondo, come direbbero quelli che parlano bene. Di chi parliamo e di cosa parliamo quando parliamo di tennis, che è questo volume per Rizzoli, che trovate in libreria da qualche giorno, da Yannick Sinner a Lewis Carroll, da Clerici e Tommasi e Roger Federer, 100 personaggi senza i quali la storia del tennis sarebbe stata diversa. Allora, io...
6: Come fammelo vedere bene, che è un po' che non lo vedo.
5: Non lo vedi, certo.
6: Guarda, allora, è il mio quarto libro, però questo mi è venuto bene. Si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis. È una citazione colta, perché adesso non voglio stare a citare di cosa parliamo quando parliamo d'amore, però un po' è quello, dell'autore americano Carver. Ed è delle recensioni che sono uscite, alcuni amici, alcuni anche non amici, questo è molto bello, hanno scritto cose carine di questo libro, non mi ricordo chi ha scritto, è una raccolta di figurine, e io la prendo come un complimento, perché ci sono 100 e più ritratti, brevi, esatto, veloci, di personaggi senza cui la storia sarebbe stata diversa. Ragazzi, non ci sono risultati, è quella roba lì sta su internet, no, i risultati, le classifiche, i tabelloni dei tornei, no, c'è tutto il resto. C'è un po' di tutto il resto.
5: Allora, scrivere di tennis è complicatissimo, ci hanno provato firme illustri, fra poco ci arriviamo, Stefano. Tra l'altro non è vero che gli altri, l'ultimo libro l'abbiamo raccontato proprio a due ponti, su un terrazzo sopra i campi di tennis, non era per niente male, quindi non è che hai bisogno di medaglie. Però questa è un'altra, sicuramente questa è un'altra cosa, è anche un diario più intimo, è una raccolta di metafore, è scavare dentro il tennis. Una delle frasi che mi è piaciuta di più è proprio all'inizio, e ci serve a incamminarci su questo sentiero. Siamo tutti così, entriamo in campo per cercare l'impossibile, il rovescio lungolinea che non abbiamo nelle corde, la smorzata che vediamo solo noi, il passante in corsa che nella nostra testa è già leggenda, è lì che il tennis smette di essere tecnica e diventa desiderio. Non giochiamo per ripetere ciò che sappiamo fare, giochiamo per inseguire ciò che ancora non sappiamo fare. Quel gran truffatore del tennis ti dà l'illusione perenne che possa succedere a momenti. Questo sport si presta male a spiegazioni definitive, e non è per fortuna un libro definitivo, perché è un libro che racconta appunto il backstage, il sottoterra, il sopraterra, qualunque cosa, e lo fa però ponendo domande a chi legge.
6: Allora, sì, allora non ci sono certezze, non ci sono cose che uno dice ok, l'ho imparata, questa è definitiva. C'è questa ricerca, c'è questa cosa che ho cercato di sintetizzare in quella frase che ammazza bellina, l'ho scritta io sicuro.
5: Non è l'editor, questo è Stefano.
6: No, lo
5: posso garantire che scrive bene.
6: Il concetto è proprio quello, che il tennis ti dà questa illusione perenne, al di là dei personaggi poi che io ho disegnato in questo libro, però ti dà l'illusione perenne che tu possa migliorare, che tu possa farcela, che quel rovescio che quella volta che non ti è mai entrato, però una volta succederà. E qual è il problema? Che poi una volta entra davvero quel rovescio là. E tu pensi che sia diventato normalità, mentre invece era un'eccezione quella cosa lì. E questo è una piccola metafora anche di quello che succede nei campi altrui e nelle vite altrui.
5: Il tennis è una collezione di attimi anche, no? Mi pare che ci sia
6: tipo la vita.
5: Insomma, però se non sbaglio c'è un altro signore che ha scritto di tennis, pur non giocando, credo, insomma, come te. Ricordiamo che Stefano sei stato un C, stato maestro di tennis a 20 anni.
6: Ho giocato benino, ma insomma niente di che.
5: Io ti vedo due punti, gioca ancora bene, non ci siamo messi d'accordo, ma è la verità.
6: Tecnicamente gioco benino.
5: È la verità, ha giocato in doppio con Adriano Panatta, con Paolo Bertolucci, credo con Ilina Stase, se non ricordo male.
6: Questo tu lo stai dicendo solo perché sei invidioso di queste mie
5: abbastanza
6: conquiste. Ho avuto la fortuna.
5: Ho le mie fragilità. Allora, Stefano Meloccaro.
6: Allora sì, mi sono tolto lo sfizio, te lo dico subito. Ho giocato in doppio con Adriano ed è stato un momento catartico che nel libro viene citato.
5: Il libro è commosso in quella pagina, è proprio.
6: Sì. Ho giocato il doppio con Ilie Anastasia, è stato un altro momento bello. Ho palleggiato a lungo, giocando mezzo settino quasi con Pat Cash sull'erba. Sono tutte piccole cose che però tanto piccole per noi non sono.
5: E poi non la perché poi i libri non si raccontano, ragazzi, come le partite di tennis, si raccontano ma non è la stessa cosa. C'è un capitolo wild card molto divertente alla fine in cui egli parla di se stesso, facciamo questo lavoro anche per questo, accidenti, e in cui egli, il qui presente, aveva soffrito di una wild card a Cortina, e non vi diciamo altro di quello che è successo perché ve lo leggete, ma
6: sì, amici, non sobbalzate dalla sedia, sì, hanno dato una wild card a Melocca, sì, esatto. Sì, è successo nel torneo di nel torneo Challenger ATP, certo, di Cortina 2017. Melocaro Giannessi, che è l'allenatore che ha portato sostanzialmente Cobolli in finale a Roland Garros, perché è nel team, e siamo stati sconfitti da Vavassori, sì,
5: quello che gioca con Bolelli,
6: quello che gioca con Bolelli, e Bortolotti.
5: Senti, il capitolo su Panatta è subito all'inizio della serie, mi tolgo il pensiero perché ero sicuro che sarebbe stato complicatissimo.
6: Sai che l'ordine dei capitoli non l'ho scelto io.
5: L'ha fatto l'editore.
6: Io ho mandato tutto alla casa editrice e loro, siccome sono tutte figurine, sono tutti piccoli ritratti, loro incameravano, no? Poi a un certo punto ci siamo posti il problema, ma in che ordine cronologico li mettiamo? Cronologico?
5: No.
6: Di importanza?
5: No.
6: Alfabetico? Alla fine è stato utilizzato il metodo di questo tennista tedesco famoso negli anni 30, Cazzo, per cui alla fine hanno utilizzato il metodo alla cazzo cosiddetto, però Adriano l'hanno messo per primo, è stato un mischione.
5: Però perché noi discendiamo tutti da lì, quindi è un fatto anche
6: no?
5: No,
6: però il sistema, giustamente l'editor, il signor Rizzoli, mettiamola così, sì, sai cosa mi ha detto il signor Rizzoli? Mi ha detto, guarda, mettiamoli frastagliati, non ci deve essere necessariamente collegamento, perché questi possono vivere, ognuno vive di vita propria.
5: Assolutamente, d'altronde i racconti di Carver, scusa il paragone, che no, insomma, è giusto nei tuoi confronti, però... Adriano, ecco, io pure ho scritto un sacco di pezzi su Adriano e ogni volta facevo fatica,
6: certo che
5: fatica, a tirare fuori, a scavare e a dire qualcosa che non fosse già stato scritto. Lo dici molto bene, perché quando scrivi l'incipit è perfetto. Adriano Panatta giocava a tennis, secondo me gioca a tennis, perché anche adesso
6: vive,
5: fa le
6: non è che
5: cose.
6: Lui vive in nel modo che tu stai per dire.
5: Come se stesse sempre per succedere qualcosa, insofferente per natura, quel qualcosa lo faceva accadere lui. Andatevi a ripescare, se volete, lo dico anche ai ragazzi magari più giovani, su YouTube, insomma, rubate un DVD ai vostri genitori e troverete questo, cioè dopo 5-6 scambi da fondo, Adriano 5-6, si annoiava.
6: 5-6 quando andava bene.
5: Era tanto. Si annoiava e andava, attaccava in back, faceva delle cose, insomma, queste roba tagliente, andava a rete.
6: Non molto tempo fa abbiamo registrato anche con Paolo Bertolucci e Adriano Panatta una ennesima puntata su Sky di Tennis Heroes, che è il programma che ho la fortuna di condurre con loro due. E ho ripetuto ad Adriano più o meno questa frase, perché
5: ecco,
6: il tema della puntata era Adriano Panatta. E ho detto, Adriano, tu eri impaziente, cioè tu ti stanchi di tutto, ed è vero, chi lo conosce lo sa, per cui dopo un po' tu inventavi una cosa perché non la sopportavi sta roba di star lì, e lui ha detto, sì, un po' è vero, ma un po' era anche tattica, perché comunque ero bravo a fare delle cose, mi venivano bene, per cui, però secondo me è più vera questa cosa qua, lui si stufa di tutto, perciò crea.
5: E qualcun altro più bravo forse di noi ha scritto anche che quel tennis di Panatta era la vita, lui raccontava altro, quel tennis lì era uno strumento per raccontare altre cose. E poi c'era questo impulso irrefrenabile di far accadere qualcosa, di crearla. Certo, siamo lontani anni luce dal tennis. Tra l'altro poi prendo un'intervista che feci Adriano, secondo me ci sono un paio di elementi interessanti da approfondire. Vabbè, io dovrei stare qui con Stefano, ma penso 7-8 ore, perché sono 100 ritratti.
6: Però ti piace vincere facile, cioè da Panatta a Federer.
5: Lo so, io però
6: sei troppo originale.
5: Salterò Kyrgios e salterò Serena Williams, abbi pazienza, non motivazioni personali.
6: Vai.
5: E qui siamo di fronte a un altro tempio, un'altra religione del tennis. Io però me li devo, cioè, non è che posso non venire qua e tu non parliamo di Federer, Stefano, no, siamo impazziti.
6: Ragione,
5: Adriano e Federer, e poi tutto il resto viene dopo. Questo è Nicola, insomma.
6: Sì, è vero. Quando a me chiedono chi è il tuo preferito nella storia, io dico Federer. Poi in realtà tutti noi abbiamo iniziato a giocare per Adriano. Però Adriano lo considero, come posso dire, Adriano noi siamo Adriano, noi volevamo essere Adriano, noi volevamo avere i capelli come lui, volevamo giocare come lui, io faccio il rovescio in becca ancora oggi perché voglio farlo come lui, quando mi riesce una su 150 una volée bloccata di rovescio,
5: questo attacco in becca con la palla che fa morire all'incrocio,
6: quando attacco in becca di dritto attacco come lo faceva lui, e tutto questo. Detto questo, Federer...
5: Noi ci guardano male quando facciamo sta roba nei tornei, ci guardano malissimo, anche perché questa roba oggi... Fai punto.
6: Io lo faccio pure
5: quando... Fai punto.
6: Io lo faccio pure quando...
5: Scusate se prendiamo la deriva tecnica.
6: Scusate, no, amici, no, adesso voglio dire che abbassate la radio in questo, sto per dire una cosa molto forte. Io lo faccio pure quando gioco a padel.
5: Ecco, io, cioè, io attacco,
6: no, ho capito, capito. Io attacco, attacco in back di rovescio col passo di tango alla Adriano Panatta quando gioco a padel, che la gente mi guarda e dice che cos'è sta roba qui?
5: Sparigli. Sì. Si chiama sparigliare ed è quello che fa.
6: Però se lo fai contro un ragazzino, fai punto, come dicevi.
5: Sparigli perché il ragazzino è abituato, sì. Poi torniamo anche sulla tesi di Adriano sul ragazzino.
6: Sì.
5: Allora, tutti noi abbiamo desiderato almeno una volta essere Roger, oltre che Panatta, compresi i suoi avversari. E qui su Federer si sono, insomma, no, vabbè, Federer è una religione, Foster Wallace, eccetera, eccetera, libri impegnati, impegnativi.
6: Anche troppi.
5: Ma sai che forse no. Troppi su alcuni politici e su alcuni capi di Stato, ma su Federer
6: no, ti dico,
5: mai troppi.
6: Era anche una proposta della perché non scriviamo un libro su Roger? No,
5: okay,
6: ce ne sono 25 in giro, però
5: siamo tra lo stesso editore, quindi me lo ricordo.
6: Tra l'altro, Federer, non avendo particolarmente colpito per gossip, cose extra campo, di Roger ci sia da dire chissà che, era semplicemente geniale e bello da vedere giocare a tennis. Per cui tutte le parole che dovevano essere scritte su di lui e sul suo stile di vita, sulla sua aura e sulla classe che lo contraddistingueva e lo contraddistingue anche adesso, perché tanto non è che uno quando smette ha smesso, Federer è per sempre, e sono state già dette. Che parole vuoi usare per dire che era bello, era classicheggiante?
5: Vabbè, tu sei bravo, perché dici, affrontare Federer è complicatissimo, perché non ti dà mai due palle uguali, non gioca due match allo stesso modo, questa frase l'ho sentita dire decine di volte dai suoi avversari, ti cambia peso, altezza, rotazione, intenzione, ogni colpo è un punto interrogativo, dove gli altri corrono, lui galleggia, dove gli altri aggiustano, lui è già pronto, e la partita dopo inventa una tattica nuova. Roger Federer ha sparso bellezza sui rettangoli di tutto il
6: questa
5: mondo.
6: Gran parte di questa frase è dettata dalle chiacchierate che ho fatto con Ivan Ljubicic,
5: che è un altro filosofo del tennis,
6: che lo ha conosciuto molto bene, che lo ha affrontato, che ci ha giocato contro e che poi lo ha allenato.
5: Senti, quando facciamo un po' di backstage anche di questo libro, non solo del tennis, perché poi appunto i libri si raccontano fino a un certo punto, ti sei dato una regola? Perché insomma io vedo 100 cose e dico, ma Stefano ce l'hanno avuto 500 in testa,
6: sai che in realtà
5: arrivare a 100
6: saranno 120,
5: sì,
6: saranno 120 e qualcosa.
5: Ma che come l'hai costruita l'architettura di questo libro, che di fatto è un libro di storia del tennis alla fine?
6: Ma è molto facile in realtà, perché quando tu scrivere un romanzo sarebbe stato molto più difficile, no? Invece scrivere il buono dei capitoletti è che lo chiudi, lo finisci, ti piace quello e poi dopo vai a quello successivo. Ovviamente ci sono state delle, calcola che sto scrivendomi, mi sto appuntando sul telefonino, non me lo chiederanno mai, ma se mai mi dovessero chiedere di chi parliamo quando parliamo di tennis 2, e calcola che già sono a 70-80 nomi che lì non ci sono,
5: non ho dubbi,
6: perché poi il tennis, sai, ti offre veramente, ma ogni giocatore, anche il più apparentemente inutile, banale,
5: no, certo,
6: è una storia che andrebbe raccontata, che varrebbe un libro da solo.
5: Sì, sì, sì. Dico una sciocchezza, Giulia Casoni, che sa te le ricordi, figlia,
6: certo,
5: di,
6: certo,
5: figlia di un dentista, certo, che era a bordo campo e diceva non ci abbiamo
6: Francesca
5: soldi.
6: Bentivoglio, che al, certo, che al Foro Italico fa delle meraviglie e poi smette perché vuole, perché deve andare a scuola.
5: Anni fa, forse 20.
6: Ah, ma fai, no, tempo
5: vabbè, sfuggito. Vabbè, ragazzi, qui se no sembra che facciamo i maestrini del tennis, però qui il maestro sei tu e quindi io ti interrogo. Andrea Agassi, lo so, avete letto tutti Open o quasi tutti, chi non l'ha fatto se ne dolga e cerchi di porre riparo a questa mancanza.
6: Sì, oddio.
5: No,
6: amici,
5: lettera
6: Open l'ha scritto Möhringer, non l'ha scritto Agassi.
5: Un premio Pulitzer.
6: Agassi ci ha messo,
5: un premio Pulitzer.
6: Ci ha messo il nome, la fotografia
5: e un po' di racconti.
6: E probabilmente qualche racconto.
5: È un po' di racconti che però è tanta roba, è sangue, sì, carne, certo, no? È terra, certo, rossa e erba e cemento che mischiati insieme, chissà chimicamente che viene fuori, proviamoci, facciamo questo dovrebbe essere interessante.
6: Questa mistura.
5: E su Agassi, cos'è che non si è... Vabbè, tu l'hai... il problema era che tu devi fare i tratti brevi, devi fare i tratti fulminanti, e questo non è facilissimo, né con Panatta, né con Agassi, né con Federer. Anche con Federer mi sembra, anche con Agassi mi sembra che ci sei riuscito. Una frase che riesca a condensare questa vita complicata, articolata, sofferta, poi felice, poi insomma paranoica del tennis di Agassi, che è un unicum,
6: credo. Ma, sia sai, la realtà vera, io un po' tra le righe si capisce, Agassi era un grandissimo truzzo, cioè era un uomo, un ragazzo privo di qualsiasi contenuto, costrutto e spessore morale e civile, però... Questo è il primo Agassi, quello dei pantaloni fluorescenti.
5: Certo.
6: L'ultimo Agassi, quello ultra trentenne, è diventato un filosofo metropolitano,
5: esatto,
6: che fa da mecenate e che costruisce scuole per mandare i bambini poco abbienti a imparare. lui che a scuola non ci ha mai andato. Questo ti spiega il personaggio. Poi dopo lascia stare dritto e rovescio quello.
5: Certo, okay,
6: quello lo sappiamo.
5: Mi viene in mente un racconto che tu ricorderai sicuramente, molto garbato, di Gianni Clerici, che li beccò in un ristorante. Lui e la di lui compagna Steffi Graf. Con un bacio molto casto, e lo raccontò su Repubblica, svelando con qualche senso di colpa quella cosa, ma lo fece con una luce talmente tenue, talmente pastello, che insomma a te ci perdoniamo anche quello.
6: Chi sono il Giannino?
5: Poi ci arriviamo a Clerici e Tommasi, canteremo anche una cosa insieme io, lui non lo sa, ma quella cosa lì che era l'esordio dell'ora delle cronache. John McEnroe a Cipicchia, o McEnroe, perché qui la storia pure si divide, come lo pronunciamo?
6: Io direi che John McEnroe, dicono quelli americani.

0: ordine contro
1: quello
0: caos.
1: Che si sa poco, tutti ricordano, anche grazie al film, no? Tutti ricordano i capelli lisci di Borg, biondi con la fascetta, e lui che non parlava, zitto, con lo sguardo vitreo in avanti, e il casino geniale, genialoide, incazzoso di McEnroe con i capelli ricci. Pochi ricordano che il primissimo McEnroe era fan di Bjorn Borg. Certo. McEnroe che gioca lo US Open nel 76-77, McEnroe che va in semifinale a Wimbledon partendo dalle qualificazioni nel 77, cosa mai più ripetuta, era vestito fila come Borg, aveva la fascetta come Borg nei capelli, aveva i capelli lunghi sulle spalle come Borg, è come io e te con Adriano, aveva i capelli lunghi con la fascetta. E non serviva ancora con il pendolo, quello basso, che chissà di tennis e ha più di 40 anni, se lo ricorda perfettamente, il movimento di McEnroe quasi spalle alla rete del servizio.
0: Ma totalmente innaturale, contrario a ogni scuola di tennis.
1: Ma lui serviva dritto, anche quello, voleva essere uguale a Borg, era un suo grande fan, un po' come dopo Rafa Nadal, non ha mai tentato di imitarlo, ma Rafa Nadal ha detto: io ero un fan di Federer, secondo me era imbattibile, poi gli ha dato i più grandi dolori della vita.
0: Viene da pensare che, insomma, forse non tutti sanno, tu lo ricordi che Borg in realtà in giovane età era uno che spaccava tutto,
1: sì, è scritto,
0: fu squalificato per 6 mesi, insomma, il primo McEnroe e anche il primo Borg,
1: esatto. Anche il primo, esatto, Federer spaccava,
0: esatto,
1: la racchetta,
0: esatto. Io però ho amato gli irregolari del tuo libro, che devo fare? E come facciamo a non parlare di Anastase? Come si fa? Tu c'eri in un doppio amichevole, forse, ma tu c'eri sempre a Fuori Italico, esiste,
1: no,
0: c'eri sempre. C'è un doppio in cui giocano Panatta e Bertolucci contro Anastase, e forse Tiria, che era un simpatico cazzeggio fra amici. A un certo punto Adriano fa una cosa pazzesca e Anastase blocca tutto, va e prende la racchetta di Adriano e gli dà la sua, perché voleva provare con quella. Un'altra volta Adriano alza la testa e Anastase era scomparso, perché se andava a nascondere dietro una fioriera.
1: Sì, lo faceva.
0: Anastase lo faceva.
1: C'è una scena che è su YouTube, in uno dei documentari sui Roland Garros degli anni 70. C'è una scena in cui, sai che lì facevano una sorta di, come degli highlights, no? Cioè facevano una carrellata sulle partite del giorno. Andatevi a cercare Roland Garros, credo fosse 74, 75, qualcosa del genere.
0: Anni d'oro.
1: E a un certo punto c'è Anastase che gioca contro Panatta, perciò basterebbe andarsi a cercare i precedenti Anastase e Panatta e vedere quali di questi è stato giocato a Roland Garros, insomma la cerchia si restringe.
0: Sì, il filtro.
1: E c'è un Anastase che ovviamente a un certo punto comincia una pantomima sull'arbitro e comincia a fare Anastase, e Adriano con la sua faccia, tu adesso sai perfettamente di che cosa sto parlando, si sente Adriano distintamente in questo documentario francese con voce di speaker francese e Anastase che inveisce contro l'arbitro, si sente Adriano che distintamente fa: Ili, stiamo giocando, è una bella partita, perché rompi i coglioni anche oggi? Si sente distintamente nella voce del documentario francese.
0: E in Anastase è sempre stato uno scherzo, figuriamoci se uno come lui poteva finire incastrato in una classifica fatta da un calcolatore elettronico. Anastase, numero uno del computer, imperatore degli anarchici nell'anima, capace di svuotare uno stadio con una scenata e riempirlo con una smorzata. Scrivi bene, per tu. Nel mezzo un talento così grande da permettersi persino il lusso di amare davvero il tennis.
1: Certo.
0: E qui c'è una staffilata, certo, al caso Agassi e a tante altre storie complicate che non abbiamo tempo di raccontare.
1: Però Anastase è stato il primo numero uno della storia del tennis, quando il tennis si dette un computer, perché prima le classifiche le facevano i giornalisti, le facevano gli organizzatori di tornei, dicevano: Emilio sì, Stefano no, perché decido io.
0: Certo.
1: Capito? Era un po' come il cast, allestire il cast,
0: l'equipe che decide il pallone d'oro.
1: Guarda, è come allestire il cast di Ballando con le Stelle, cioè non è questione di classifica, è questione di chi mi piace di più. Che a un certo punto si decise che quel sistema non andava più bene. Nel 1973 si fecero prestare un computer dalla IBM, perché la ATP a New York aveva sede vicino ai primi costruttori di computer, se lo fecero prestare e venne fuori, misero i risultati con dei criteri che poi negli anni sono un po' cambiati, e il primo fu Anastase. In quella classifica Panatta era 8, Bertolucci era 12.
0: Il primo dei primi, bravo a ricordarlo, perché anzi mi dai il destro per leggere, per ricordare anche un altro libro. Prima vi devo leggere questo, poi forse potete recuperare un vecchio libro che parlava del braccio d'oro di Bertolucci, scritto da Stefano Melocco, lo devo dire anche quello con grande profondità, perché non era facile raccontare un personaggio molto articolato, Paolo, molto simpatico, molto mediatico, ma non era facile raccontare quel braccio d'oro. E fai bene qui a ricordare che questo signore, insomma, ricordato solo per il doppio, in realtà a un certo punto era 12 del pianeta.
1: Ma Paolo era

0: quello che Adriano lo dice sempre,
1: ha vinto,
0: dice, Paolo era forte, poi non aveva voglia di fare metteteci voi quello che volete, sì, una o un quello che volete,
1: che poi non è del tutto nemmeno vero, dai, è un po' romanzata allora, questa cosa, un po' dai, come Adriano che non vuole allenarsi
0: fino a un certo punto, cioè dai 24-25 in poi Bertolucci stabilì che lui tutte quelle ore di preparazione atletica, certo. Diciamo che si ricavò questo ruolo, sì, di doppista, e gli piacque molto, questa è la realtà.
1: Poi i due vivevano insieme a Fleming a Roma, quindi potete, sì, immaginare, insomma, che la contaminazione reciproca non è che vivevano con Sinner.
0: Assolutamente.
1: Tennis italiano, mi piace anche affrontarla con una chiave diversa con te. Vabbè, i ritratti di Sinner e Musetti sono molto belli, sei riuscito con Sinner a trovare una chiave anche di lettura.
0: Sai, qualche moderno dovevo metterlo, perché sennò sarebbe,
1: no, beh, come fai,
0: diventava una galleria
1: Sinner,
0: degli elefanti.
1: No,
0: per cui ho messo Sinner, ho messo Alcarazzo, ho messo Musetti, ho messo la Paolini, ho messo Errani, ho messo Vinci, ho messo Pennetta, cioè ho cercato di mettere quelli un po' più romanzeschi di
1: e
0: oggi.
1: Poi hai messo dei personaggi laterali, compreso un vecchio maestro del nostro circolo che, insomma, hai fatto molto bene, ma quella ve la leggete, non si può raccontare.
0: Il grande Claudio Federici.
1: C'è una storia che non va raccontata, ma ve la dovete leggere, che poi non riguarda solo il tennis, come tutto il tennis riguarda la vita di ciascuno di noi.
0: Certo.
1: La rivoluzione tecnica, la rivoluzione non è tecnica di Sinner, ma è caratteriale, tu scrivi. Non è solo uno dei più forti al mondo, in questo momento è il più forte, è un'idea di sport che credevamo impossibile in Italia, una disciplina, dedizione, inevitabilità, non ha bisogno di bandiere né di proclami, viene da una valle, ama ancora la neve, ha insegnato al tennis italiano che si può arrivare ovunque senza cambiare modo di essere, basta continuare a scendere, forte e in controllo, l'allusione ovviamente è allo sci, cosa che gli consente spostamenti laterali, tu lo sai bene da fondo. Incredibili, con un'elasticità di gambe pazzesca.
0: E soprattutto, sai cosa? Ok, gli spostamenti, certo. Il fatto di stare basso sulle ginocchia,
1: certo.
0: Quello, quando tu guardi giocare
1: per lui Sinner, che è alto 1,90,
0: quando tu guardi giocare Sinner in televisione, ok, ma quando lo guardi dal vivo, è la prima cosa che noti.
1: Cosa.
0: Lui, essendo così lungagnone, per colpire bene la palla, deve star sempre giù sulle ginocchia, cosa che agli altri non è più così tanto richiesta. Un tempo ci si doveva sempre piegare sulle ginocchia, oggi molto meno, anche perché le racchette,
1: certo, molto più
0: le racchette, esatto, perché le racchette oggi ti danno di più, perciò, certo, non hai bisogno di prendere forza, certo, dalle gambe, ma se sei Sinner devi star giù sulle gambe, e lui, il fatto che lui a Wimbledon giochi così bene è un doppio miracolo, perché, certo, per giocare su erba bisogna stare il doppio più bassi che sugli altri campi.
1: Clay, allora, il momento del tennis italiano tu lo racconti spessissimo in televisione con un programma ad hoc, a parte che ci manca molto il tuo Sunday morning, però
0: dove, cioè, non dove tu presentavi le tue creature,
1: le mie creature complicate, ma in realtà tu racconti anche una parte di tennis oggi che è veramente interessante, perché parliamo di un signore come Sinner che nel tennis dei fucilatori, come li chiama Adriano, dei manganellatori, della clava, eccetera eccetera, lui comunque è un fuscello, è un fuscello di 1,91 per 78 kg se non sbaglio,
0: sì,
1: che riesce a fare della propria tecnica cioè come il rumore della palla di Sinner, no? Lo racconti spesso anche tu, è pazzesco, è la perfezione, quindi lì c'è una negazione del tennis solo muscoli e potenza, e l'altra negazione è Mr. Musetti col rovescio a una mano. Allora, queste due eccellenze italiane sono meravigliose perché sono in questo contesto anche rivoluzionarie, riportano un tennis che non c'è più, riportano il tennis alla tecnica e non alla muscolatura, è un incentivo per chi vede un altro modo di giocare a tennis.
0: Allora, entrambi sono un trionfo di tecnica, anche perché oggi non puoi prescindere da una biomeccanica precisa, sennò la palla non cammina mai.
1: Esatto.
0: Poi ognuno ha il suo modo, non potrebbero essere più diversi Sinner e Musetti, però sono uguali in questo, nel senso che ognuno riesce a trovare, a far uscire la palla dalla racchetta come meglio non si potrebbe, giocando alla sua maniera. Sinner è un miracolo costante di balistica, e ripeto la parola, perché di biomeccanica, cioè con una racchetta in mano oggi non puoi fare i colpi meglio di come li fa lui, per il tipo di tennis che si gioca oggi. Poi possiamo parlare dell'estetica, se parliamo di estetica, ma se fino a quando non mettono le palette, nel senso fino a quando non si mettono i voti come nei tuffi nel tennis, e credo che quell'epoca sia lontana, è abbastanza probabile che Sinner resti il miglior tennista al mondo, se la gioca con Alcaraz, certo, ovviamente, ognuno ha i suoi gusti. Musetti è un tantino più rotondo dalla parte del rovescio, sicuramente. A me il dritto non fa impazzire come esecuzione tecnica.
1: Ho capito,
0: questa racchetta appesa all'inizio, questo movimento molto ampio che poi lo porta anche a perdere un po' di campo, perché,
1: certo,
0: impiega talmente tanto, parliamo di centesimi di secondo, però impiega qualche attimo in più degli altri, e allora qualche volta perde un metro di campo proprio mentre prepara quel drittone. Però che gli vuoi dire?
1: No, io niente, cioè, col rovescio è... Cioè, pura bellezza.
0: Quando vincerà il suo primo slam, perché tanto accadrà, io mi ricrederò e dirò: beh, però sai che, caro Emilio, che comunque anche il dritto non
1: quel
0: è. Il
1: rovescio lì è.
0: Ma sì.
1: Le Conte, certo, Federer, forse un po' meglio di Le Conte.
0: È derivazione di quella.
1: Meraviglia.
0: Di quei rovesci là.
1: Ci avvisiamo alla conclusione, sì. Mannaggia la miseria. Rino Tomasi e Gianni Clerici, santo Dio, è qui che io non ce la faccio, non devi trovare tu le parole, un po' le hai trovate. Rino era il numero, la statistica come legge morale, una memoria che lui stesso definiva oceanica e che Gianni Clerici, con affetto e ironia, ribattezzò compiute Rino. Gianni invece era la frase, la metafora. Il tempo lungo, un letterato che aveva scelto il tennis come materia narrativa oltre che come specializzazione. Ricordiamo insomma anche in finale al premio Strega Gianni Clerici, candidato da Giorgio Bassani. Siamo a un livello, insomma,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Io non credo che esisteranno mai più, spero di sì, per chi ci succederà.
0: Beh, no, no,
1: una coppia così nei prossimi mille anni,
0: se,
1: torna?
0: Se non cambia il mondo, no, non torna. E lo sai perché? Perché oggi li arresterebbero.
1: Ah,
0: perché,
1: no, certo.
0: Perché avevano il potere e la libertà di dire tutto quello che
1: però
0: a loro passava, certo, tutto quello che a loro passava per il cervello. Oggi non lo puoi più fare, perché oggi il politicamente corretto ci avviluppa talmente, certo, tanto, è una morsa che ci stringe il cervello. E oggi se tu in telecron non potresti mai dire mi vorrei far accarezzare da quella volée di Mecchero, se fossi un po' più gay di quello che sono frasi di Clerici,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: fossi un po' più gay di quello che sono mi farei carezzare dalla volée di Mecchero.
1: Ma le gambette di Steffi Graf, Gianni, vogliamo
0: ma
1: parlare?
0: Che ne so, oppure le goccioline di sudore sulla schiena di Venus, questo tipo di temi oggi entra in cabina la forza pubblica e ti porta,
1: certo,
0: via. Ecco perché le telecronache di tennis oggi sono piuttosto, diciamo così, rettilinee, va, fammi usare,
1: sì,
0: questo aggettivo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, rettilinee, però Adriano anche in quelle continua,
0: no,
1: a distinguersi,
0: okay, sì. Cioè, con qualche illustre eccezione.
1: Esattamente, Paolo Bertrucci invece più sul tecnico,
0: sì,
1: sull'analisi,
0: sai, Sky Sport è anche, cioè, deve essere, io sai cosa sogno? Sogno la telecronaca alla Tomasi e Clerici come secondo audio, hai capito, da poter,
1: certo,
0: scegliere,
1: ma magari,
0: hai capito? Cioè tu magari sul canale audio, sul canale audio A puoi avere Bertolucci Pero. Dammi un'opzione però di avere due cazzeggiatori.
1: Però lo sai che si può fare, sì.
0: Certo che si può fare.
1: Vabbè, la stiamo.
0: Certo che
1: parla
0: sì.
1: Un attimo.
0: Ma non è una cattiva, non è una cattiva.
1: Parla con i piani alti. Senti, abbiamo 2 o 3 minuti, io come faccio a non dire un minuto qualcosa di Danilo Zuccarelli che cresce in delle baracche dietro al Ministero degli Esteri, si spacca la testa andando con degli skateboard primordiali.
0: E fa un tweener, anzi non è un tweener, è un,
1: sì,
0: è un backer, perché il tweener passa in mezzo alle gambe, con schiena all'avversario. Lui fa un colpo di lato praticamente, fa un rovescio laterale che sfiora la sua gamba destra, essendo lui destro, e passa Arthur Ashe che racconta questa cosa, e il racconto può essere ascoltato in nella quinta puntata di Una squadra, il mirabile docufilm di Procacci.
1: Mandiamo un deferente saluto e anche grato saluto a Procacci, che è stato lì su quella sedia a raccontare La squadra.
0: Certo.
1: E l'ha fatto in maniera mirabile, viva Dio. Mi dici La squadra, hai detto Arthur Ashe, mi corre l'obbligo di ricordare che qui c'è un ritratto di Arthur Ashe,
0: sì,
1: ma pure quello non lo raccontiamo, perché la vita di Arthur Ashe, ragazzi, è un libro, e quindi ve lo leggete quel racconto e recuperate qualche libro su Arthur Ashe. Quando chiesi ad Adriano Panatta a chi paragonisti, insomma, Panatta si incrociava di tanto con Pannella,
0: sì,
1: avevano idee abbastanza prossime, frequentando mondi diversi, gli chiesi: ma Adriano, ma se dovessi paragonare Pannella a un tennista, a chi lo paragoneresti? Lui ha indugiato un po' seccato dal fatto che non aveva la risposta pronta, come gli succede nel 99% dei casi, ma alla fine dell'intervista ha fatto: ce l'ho. E cosa disse? Disse Yannick Noah. La risposta arrivò,
0: sì,
1: arrivò perfetto.
0: Un rivoluzionario,
1: arrivò
0: un radicale, uno che vive alla sua maniera, uno che ha delle idee e non gliene frega niente se vanno un po' controcorrente.
1: Chiediamo su Nicola, parliamo di Nicola Pietrangeli, non dobbiamo spiegare alla radicale insomma chi era Nicola Pietrangeli, in qualche modo chi è ancora un Nicola Pietrangeli che inizia a frequentare il campo che porta il suo nome da giudice di linea, pensate che storia pazzesca, e la sua storia, insomma, Tunisia, Italia, bel mondo, principato, tornei, racchette, è pazzesca. Eppure qua come facciamo a sintetizzarla in un minuto? Ce la puoi fare?
0: Mi spiace molto che la parte finale della vita di Nicola sia stata macchiata da questa roba che era diventato l'anti-Sinner.
1: Però
0: ed
1: è
0: una cosa che
1: è anche
0: io
1: colpa
0: non...
1: nostra, posso
0: sì,
1: dire.
0: Sì, esatto, però io non la posso sopportare questa cosa qui, perché Nicola era un nonno adorabile di 94-95 anni a cui, quando Sinner vinceva, giocava in Coppa Davis, il giornalista di turno
1: andava a
0: chiedere: Ma Sinner ce la farà a battere il tuo record? Nicola ha giocato 128 milioni di partite e Nicola gli diceva: no, non ce la farà mai, quel record resterà mio. Ma è nonno che ti dice una cosa affettuosa. Titolo il giorno dopo: Pietrangeli, Sinner non sarà mai come me.
1: Esatto,
0: e
1: no.
0: Tutti gli intellettuali dei social che andavano: vaffanculo, Pietrangeli, capisciucca. Cioè, una roba che io non. È proprio quella è la come posso dire? L'esemplificazione della pochezza intellettuale degli anni nostri. Che Nicola era un nonno meraviglioso, la persona più gentile che abbia mai conosciuto. Credo
1: d'accordo.
0: Sia l'unico del mondo del tennis che a me personalmente non ha mai detto no,
1: nemmeno al tuo 50° compleanno.
0: Ma quando
1: l'hai invitato quasi per scherzo, lui è venuto.
0: Esatto.
1: Nicola che diceva che poi appunto io ci ho parlato meno di te ma tanto negli ultimi mesi e non odiava per niente sì.
0: Guarda, Nicola era Nicola, ma mica era scemo. Ma perché doveva odiare sì? Anzi,
1: no, perché gli è scappata mezza battuta.
0: Ma io la prima Coppa Davis a Malaga, la prima delle tre, quando Sinner batte De Minor e noi vinciamo sull'Australia. Nicola è salito sul palco.
1: Me lo ricordo.
0: C'aveva le lacrime.
1: Era commosso.
0: C'aveva le lacrime. Ma che cosa odia? Cosa odia? Ma che odia?
1: Leggetevi anche il libro sulla sua vita che riguarda una pioggia che cadde proprio il giorno del suo funerale, che venne spostato sul centrale.
0: Se piove rimandiamo.
1: Hanno rimandato. Al giorno dopo ci fu il sole. Elegante in campo, Guascone fuori, principe per nascita ma soprattutto per indole. Avrei sempre voluto lavorare ma non ho mai trovato il tempo di farlo, diceva.
0: Questa era il suo epitaffio, vero?
1: Ragazzi, io starei altre 722 ore o altre 150 per ricordare alcuni dei ritratti, delle figurine, dei racconti tra Carver, la terra rossa, il cemento e l'erba di Stefano Melocco, però trovate tutto qui dentro. Stefano Melocco, di chi parliamo quando parliamo di tennis, per Rizzoli, lo trovate in tutte le librerie consuete di riferimento, lo trovate anche ovviamente in versione digitale, anche se forse il rumore della carta assomiglia di più a quello di una palla e non pallina. Di questo parleremo la prossima volta, di Mr. Dallo, pedaltro, e Mr. Slatzinger. Grazie davvero a Stefano Malocco, buona
0: grazie.
1: Vita e buon tennis,
0: a presto,
1: ci vediamo
0: grazie
1: presto.
0: A te. Ciao.
2: Questo dunque Emilio Targia, 15:31 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rubrica Visto dall'America con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale è Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata Anna.
4: Grazie Antonello, ben trovato e naturalmente un saluto agli ascoltatori.
3: Allora, questa settimana puntata monotematica, prenderemo spunto da quanto sta accadendo anche in Europa per parlare poi di una delle cose dell'American Way, dell'uso della tecnologia per cambiare il volto di un paese. Non parliamo di intelligenza artificiale, risparmiamo degli spettatori, un'altra puntata ne sentiamo tanto, è importante per carità, però noi diciamo parliamo più di storia. E intanto ti voglio leggere questa notizia perché c'è in Francia una ondata di calore importante, grave, e praticamente la politica si sta dividendo sul ricorso all'aria condizionata, perché è diventata veramente una, diciamo così, un elemento divisivo tra gli ambientalisti e non, però molti dicono superiamo i dogmatismi perché serve, perché salva vite. E negli Stati Uniti, insomma, per chi è stato negli Stati Uniti sa che c'è un ricorso massiccio all'aria condizionata negli alberghi, nei negozi. Perché?
4: Allora, prima di tutto è vero, ricordiamo che gli americani tendono a esagerare molto. Io ho un supermercato di fronte a casa mia e quando vado a fare una spesa in estate, anche se ci sono 35 gradi,
3: rischi
4: fuori,
3: il raffreddore, rischi
4: mi metto una felpina perché fa un freddo cane, sembra che sia febbraio lì dentro. Ecco, quindi per dirti, l'aria condizionata, secondo me l'aria condizionata ha avuto una cattiva nomea presso tante persone che hanno viaggiato proprio per colpa degli americani che la usano
3: in uso massiccio,
4: esagerato.
3: Certo.
4: Però un conto è questo, un conto è l'uso massiccio, esagerato, spropositato che gli americani fanno di tante cose. Un conto è l'aria condizionata come salvavita e come il frigorifero, insomma, abbiamo i frigoriferi in casa, non è che non abbiamo il frigorifero perché consuma energia, eccetera. Cosa facciamo? Lo usiamo a una temperatura moderata, in modo che la nostra frutta non si trasformi in blocco di ghiaccio, però resti fresca. Così bisognerebbe fare con l'aria condizionata. E così vedo però che si fa in Italia, perché oramai noi italiani abbiamo capito meglio dei francesi, secondo me.
3: Anche perché il clima sta cambiando, questo diciamo è inutile, non facciamo catastrofismi, ma il caldo diciamo è più forte.
4: Diciamo la verità, il caldo che stiamo vivendo oggi dipende dalle emissioni che abbiamo accumulato nell'atmosfera nell'arco di 100 anni. Non è che l'accende il condizionatore adesso è quello che crea il cambiamento climatico. Oramai il cambiamento climatico, il guaio l'abbiamo creato. Dovremmo veramente tutti quanti avere l'accortezza di comprare aree condizionate di nuova generazione, quelle che consumano molto di meno e soprattutto non hanno quelli clorofluorocarburi che distruggevano l'ozono e che, secondo il protocollo di Montreal, che risale agli anni 80, al quale praticamente tutto il mondo ha aderito e che ha avuto un effetto, perché grazie alla abolizione, all'abbandono degli clorofluorocarburi,
3: i famigerati CFC,
4: si chiamava Freon, quello mi ricordo, e oggi si usano elementi molto molto meno inquinanti e di fatto il buco nell'ozono lo stiamo riparando. Ma la cosa che volevo raccontare in questa puntata, Antonello, era di raccontare quanto l'aria condizionata abbia cambiato gli Stati Uniti e sia stata l'elemento di un motore economico, finanziario, che ha contribuito letteralmente a trasformare quello che era un paese industriale, ma insomma non una superpotenza, in una superpotenza. Ci sono studi storici, tra l'altro io, se qualcuno è curioso di questo, raccomando di leggere lo studio di un economista che si chiama Nelson Polsby, P-O-L-S-B-Y, Nelson Polsby, è uno storico economista politologo che ha proprio spiegato il peso che ha avuto l'aria condizionata nella l'evoluzione economica e politica degli Stati Uniti. Perché? E perché lo volevo, mi è venuto in mente di parlarne adesso, Antonello, perché noi due, parlando di quello che succedeva in Francia, a luglio sono 95 anni in America dal primo condizionatore da finestra. Il primo condizionatore è stato venduto, credo, proprio il primo luglio del 1931.
3: C'è quindi una ricorrenza.
4: C'è una ricorrenza, sì. In realtà, Antonello, l'aria condizionata esisteva già, era stata inventata nel 1902, pensa un po', da un ingegnere che era stato convocato da una cartiera di Brooklyn, che erano, impazzivano perché ogni estate i colori, la carta si imbarcava e i colori
3: quindi non riuscivano a lavorare, ecco.
4: Non riuscivano a stampare più per il caldo e l'umidità. E questo tizio, questo ingegnere che si chiamava Willis Haviland Carrier, e infatti i primi condizionatori si chiamavano Carrier, inventò questo sistema che io non sto a ripetervi perché mi farei...
3: Chissà se l'ha brevettato per lui, dico, non so, per lui e la sua famiglia.
4: Questo sistema fu poi... La storia di questa cartiera fece il giro di tutti i giornali, eccetera, e divenne naturalmente motivo di invidia e di imitazione da parte di innumerevoli fabbriche, perché l'aria condizionata contribuisce a questo punto aiuta la produttività, aiuta anche alla precisione dei processi industriali e quindi l'industria diventa più precisa e allo stesso tempo l'aria condizionata arriva nei grandi magazzini. Macy's è uno di questi, arriva nei grandi magazzini e ecco che i grandi magazzini hanno anche la stagione estiva, che non avevano, perché la gente non si infilava poi tra l'altro andate agli anni 30, agli anni 40, la gente si vestiva in modo più formale, figurarsi se si infilava con la cravatta.
3: Giacca e cravatta magari in qualche grande magazzino dove non si respirava.
4: E subito dopo i grandi magazzini, chi sono quelli che imitano immediatamente e comprano le aree condizionate? I cinema. E siamo ancora negli anni 20, siamo ancora nel cinema muto, per cui in fondo il rumore dell'aria condizionata disturba poco, mentre il piacere di stare seduti in un'area fresca e controllata diventa un fenomeno. In tutti i cinema scoprono la stagione estiva, quando chiudevano. E non solo questo, ma la gente vede e legge nell'aria condizionata la modernità, non solo la modernità, ma l'idea della comodità. E i primi negli Stati Uniti ad adottare questa comodità e questa modernità saranno gli stati del sud ovest soprattutto, quello che possiamo ancora chiamare il Far West, perché siamo negli anni 10, 20 del secolo scorso e grandi aziende cominciano a investire e a costruire le loro sedi in Texas, in Arizona, in Nuovo Messico, in Oklahoma, perché combattono. Prima di tutto i terreni costano poco, prima di tutto le tasse sono bassissime, c'è un laissez faire per quanto riguarda tutto, perché appunto siamo ancora un po' nel Far West, ed ecco che arrivano grandi fabbriche.
3: Tu dici
4: grandi
3: banche e uffici che poi insomma popolano
4: sono
3: la
4: le
3: città.
4: Fabbriche. Sì. Poi quando si scopre che si possono adottare le aree condizionate anche nelle case, ecco che cominciano a costruire case molto grandi, addirittura cominciano a comparire i primi grattacieli, dove si aprono le sedi centrali, le sedi principali delle banche. E quindi abbiamo anche non solo un grande exploit industriale, ma anche un grande exploit di uffici in questi stati. E di conseguenza c'è anche una grande immigrazione dagli stati del nord, questa è la Sun Belt, la fascia del sole, quindi la fascia calda, arrivano dalla Snow Belt, dal nord, quindi dall'Indiana, dal Michigan, dall'Ohio, dall'Illinois, anche dallo stato di New York, eccetera. E quindi cosa succede? Che questi stati, che erano pochissimo popolati, addirittura c'è un fenomeno architettonico che era tipico di queste zone. Pensate, tanto era il caldo in queste aree che le case venivano costruite includendo quello che si chiamava lo sleeping porch, cioè la veranda per dormire. Includevano delle verande in genere al primo piano, circondate da delle retine perché c'era la malaria, però la notte si dormiva lì perché nelle case era soffocante, non riuscivano a dormire nelle case. E badate bene che avevano già applicato tutte le indicazioni che oggi gli ambientalisti raccomandano, e cioè porticati per avere aria e libera all'aperto durante la sera, soffitti alti in modo che il caldo andasse verso l'alto, finestre allineate in modo che si creasse uno scambio d'aria, alberi, eccetera. Ma non bastava, quando il caldo è caldo come in quelle zone, non bastava, e quindi erano zone poco popolate. Ma quando arriva l'aria condizionata e quindi arrivano le industrie, arrivano gli uffici, ecco che arriva l'immigrazione dal nord, e cosa succede? questi stati aumentano di peso politico, perché quando ogni 10 anni si fanno i censimenti e si attribuiscono i seggi, ecco che siccome la popolazione aumenta, per esempio pensate a Phoenix, passa da 100.000 a 1,5 milioni in Arizona. Abbiamo città come Houston, come Dallas, che esplodono di popolazione e naturalmente esplodono anche di peso politico, perché arrivano, c'è più popolazione, hanno diritto a più seggi alla Camera, non al Senato, perché il Senato sono sempre 2 senatori per ogni Stato, hanno diritto a più seggi alla Camera ed ecco che aumentano di peso politico. Tra l'altro un altro fenomeno politico importante che succede nello stesso periodo, che di cui parla sempre questo storico Nelson Polsby, è che cambia anche l'anno legislativo, perché fino ad allora i senatori e i deputati erano restati a Washington a malapena fino a maggio, perché sapete bene che Washington è una città costruita in una palude, una città con un clima orribile, in estate umido, caldo, umido, invivibile. E soprattutto ricordo ancora una volta quando in quelle stagioni le persone si vestivano in modo molto formale, cravatta, camicia, giacca, addirittura il collo rigido, eccetera. Quindi c'era un alto tasso di mortalità fra deputati e senatori, proprio perché il congresso era invivibile, le temperature arrivavano a livelli insopportabili. Viene introdotta l'aria condizionata al congresso e cosa succede? L'anno legislativo si allunga fino a includere tutto luglio e poi riprende a settembre. E qualcuno sostiene che è stato male, perché i politici stanno molto di più a Washington e molto di meno nei loro collegi elettorali a contatto con i loro.
3: Si sono allontanati un po' dalle elezioni, si dice anche qua, ma insomma per altre questioni.
4: E un'altra cosa che succede è che, questa è un po' più complicata da spiegare, vediamo se riesco a spiegarla, il Sud era allora democratico, perché il Partito Democratico era favorevole alla segregazione razziale. Allora il Partito Democratico era il partito della segregazione, mentre il Partito Repubblicano era il Partito Repubblicano di Abraham Lincoln, cioè quello che aveva combattuto la guerra di secessione contro la schiavitù e che aveva abolito la schiavitù.
3: Quindi erano parti invertite rispetto adesso.
4: Parti invertite rispetto adesso. E cosa succede? Quando negli anni 60 il presidente democratico Johnson, che è succeduto a Kennedy, porta avanti la battaglia dei Kennedy, della battaglia per i diritti civili, eccetera, e diventa il grande fautore dei diritti civili, quindi la legge dei diritti civili nel 64 e la legge per il voto, per l'eguaglianza del voto nel 65, cosa succede? Lo stesso Johnson dice: abbiamo consegnato il Sud ai repubblicani, perché i democratici, che fino ad allora erano stati democratici e perché il Partito Democratico era pro-apartheid praticamente, in blocco si spostano nel Partito Repubblicano per protesta contro il Partito Democratico. E quindi tutti questi stati del Sud che hanno guadagnato potere politico, peso politico, perché sono diventati più popolosi, si colorano di rosso, diventano il Partito Repubblicano. Naturalmente stiamo parlando di un Partito Repubblicano diverso rispetto a quello che è oggi il Partito MAGA. Stiamo parlando di un Partito Repubblicano soprattutto molto, molto più moderato rispetto a oggi, però è rimasto che il Sud è repubblicano quasi. E mi riferisco soprattutto alla Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, il Texas anche in gran parte. E quindi c'è anche questo fatto politico della polarizzazione tra il sud diventato repubblicano e il nord che invece è sposa, abbraccia questo nuovo partito democratico per i diritti civili e per l'eguaglianza delle razze. E quindi c'è questa cambiamento radicale del partito della faccia statunitense, della politica e sociale statunitense, ma è tutto cominciato nel 1902 in una fabbrica di carta a Brooklyn con l'aria condizionata. È vero che nello sviluppo industriale del sud partecipa naturalmente anche la costruzione delle autostrade, il fatto che
3: questo Anna ne hai parlato quando parlammo dei 100 anni dei motel, perché la motorizzazione sì. ha fatto sì che appunto venissero poi costruite strade e quindi la gente sì. circolasse di più, e questo come in questo caso appunto dimostra che poi lo sviluppo nasce anche dal saper sfruttare le nuove tecnologie.
4: Esatto. Pensa però, Antonello, ci sono le autostrade, ci sono le strade, insomma, arrivano le strade, le interstatali, il grande sistema interstatale, c'è la ferrovia, c'è il petrolio, perché in Texas il petrolio costa nulla, quindi è energia che costa poco. E tuttavia, tu pensi che non so, la Motorola o la Lockheed Martin si sarebbe trasferita in Arizona, dove in estate la temperatura arriva a 40 gradi ogni anno, non è come qui che ce l'abbiamo a 40 gradi.
3: Certo, sarebbe stato impossibile, certo.
4: Non l'avrebbero fatto, perché in una fabbrica non ci potevano lavorare, infatti erano tutte fabbriche al nord, l'industria era tutta al nord, a Ray si trasferisce nel sud, prima di tutto perché non ci sono i sindacati e quindi
3: è più facile per gli imprenditori, diciamo.
4: Ma anche perché è arrivata l'aria condizionata e possono aprire i grandi capannoni dove la gente non muore per un colpo di calore. Quindi è vero, tutte queste meccanismi combaciano a produrre questa rivoluzione che io ho visto quando mio marito insegnava in Alabama e per un periodo di tempo ho vissuto con lui a Tuscaloosa. Temperature arrivano a livelli che non vi potete immaginare. Quello che c'è adesso a Firenze, a Roma, in Francia, eccetera, in questi stati c'è un'umidità pazzesca, indescrivibile, non si respira. Senza aria condizionata non puoi lavorare. Non esiste la possibilità di lavorare. Vi posso raccontare un fatto piccolo, particolare, personale. Io ero di quelle che non volevano l'aria condizionata in automobile, va bene? Arriviamo in Louisiana, in Alabama.
3: Immagino.
4: Usciamo dall'aeroporto e andiamo a prendere la macchina e guardo mio marito e dico, l'aria condizionata!
3: Perché ci sono situazioni veramente impossibili.
4: Non si può sopravvivere. Ecco.
3: Il messaggio, quindi qual è? Il dogmatismo no, dobbiamo utilizzare pragmatismo e anche,
4: ma anche il buon senso. Penso ora, veramente, non prendiamo ad esempio gli Stati Uniti al supermercato davanti a casa mia. Prendiamo ad esempio noi stessi. Io sono stata in tante case italiane, in tanti negozi e ristoranti italiani dove c'è l'aria condizionata tanto quanto ti basta per stare comodi senza sentire freddo. E poi l'altra cosa, Antonello, come insegna il protocollo di Montreal con cui abbiamo tutto il mondo ha combattuto contro i clorofluorocarburi, non è l'aria condizionata il nostro nemico, è l'energia che inquina. Noi dobbiamo avere l'aria condizionata, ma avere l'energia eolica, l'energia
3: delle fonti solare, rinnovabili,
4: certo. Delle fonti rinnovabili. La risposta è lì, non è sacrificando e rendendo la vita impossibile agli anziani, ai bambini, negli asilo nido, negli asili, negli ospedali, che non, quello che sta succedendo in Francia è questo. Ci sono morti, persone che muoiono, perché per un principio ideologico assurdo. Lavoriamo tutti insieme, ma veramente lavoriamo tutti insieme, non continuiamo a dirlo, lavoriamo veramente tutti insieme per energie alternative e poi ci possiamo mettere l'aria condizionata.
3: Anche perché le cose, il clima sta cambiando e questo lo vediamo tutti. Anna, prima di salutarci, sì. Io non vorrei toccare il solito argomento, però la settimana prossima dovremo parlare dei, immagino, 250 anni dell'indipendenza americana.
4: Sì, ci tocca, anche se mi dispiace dirlo, questa che è sempre stata una festa bipartisan, in cui non si conosce coloritura partitica, è la festa di tutti gli americani.
3: E io sta cambiando.
4: Quando sono in America l'ho vissuta così anche io. Sta cambiando, abbiamo un presidente che lo sta trasformando nella sua festa personale, è quasi fosse una sua... Scusami, ma sta pubblicando le monete commemorative del 250esimo compleanno degli Stati Uniti con la sua faccia.
3: Col suo profilo.
4: Ma che c'entra?
3: Poco, ne parleremo e ci racconterai.
4: Tra l'altro vorrei ricordare agli ascoltatori che la tradizione negli Stati Uniti è che nessuna faccia di nessun politico, nessun nome di nessun politico viene messo in una qualsiasi manifestazione federale, che sia un palazzo, che sia una moneta, che sia una statua, se non dopo la morte. Non è mai successo prima.
3: Non è scaramantico, però possiamo dire questo.
4: Lui, secondo me, ha paura della morte, è per questo che mette il suo nome e vuole che tutto sia col suo nome, perché ha paura della morte e vuole in qualche modo
3: assicurarsi l'eternità. Ne parleremo. Grazie Anna Guaita, con Visto dall'America, appuntamento, e con te ovviamente, tra 7 giorni.
4: Grazie Antonello, state freschi per favore.
2: Questo Visto dall'America a cura di Anna Guaita con Antonello De Fortuna, 15:55 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta. Prima di lasciarvi al consueto appuntamento con la rassegna stampa vaticana curata da Giuseppe Di Leo, vi diamo conto di qualche aggiornamento. Per quanto riguarda l'Iran, il Regno del Bahrain chiede un intervento internazionale per fermare le ripetute aggressioni iraniane. Lo si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri dello Stato del Golfo, rilanciato dall'agenzia di stampa ufficiale BNA. Per quanto riguarda le notizie della giornata, ci sono anche delle dichiarazioni di Vladimir Putin, che, parlando al congresso del partito Russia Unita, ha detto: nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Il regime di Kiev ricorre a metodi terroristici mentre le forze ucraine continuano a ritirarsi lungo l'intera linea di contatto, ha proseguito lo zar. L'Occidente non è riuscito a sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, da qui i suoi futili tentativi di destabilizzare la situazione politica in Russia, ha aggiunto Vladimir Putin. Scusate. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni dei politici italiani, in particolare del governo rispetto all'Iran, diamo un'occhiata a quanto dichiarato dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Esprimo la più ferma condanna per i nuovi attacchi iraniani che hanno colpito nelle scorse ore Bahrain e Kuwait, a cui vanno la piena solidarietà del governo italiano. È indispensabile evitare ogni escalation che possa compromettere le intese faticosamente raggiunte. L'Italia ribadisce il proprio impegno e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz per arrivare in tempi rapidi ad un Medio Oriente di pace e stabilità, ha aggiunto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ci sono anche delle notizie che riguardano questa ondata straordinaria di caldo in tutta Europa. In particolare leggiamo delle dichiarazioni del capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha spiegato su X che il continente Europa si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa e in questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è ancora da segnalare alcune dichiarazioni, in particolare sulla condizione di povertà nella capitale. Sono delle dichiarazioni del Cardinal Reina, che ha detto: Roma è una città per certi versi bella, affascinante, ricca di cultura, di arte e di storia, e ha bisogno, a mio avviso, di superare le tante contraddizioni che la abitano. Ha bisogno di porre maggiore attenzione alle nuove generazioni, ha bisogno di essere più accogliente. Rischia di essere una città molto selettiva, una città per pochi che si possono permettere una casa, un livello di vita altissimo, e rischia di escludere tutti gli altri. Bisogna lavorare su queste sfide. Questo dunque, come diciamo, il cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Il cardinale Reina ha parlato anche del rapporto con le istituzioni, ha detto: grazie a Dio c'è un ottimo rapporto, dialoghiamo, ci confrontiamo con queste forme di povertà. Riguardo alla povertà abitativa, ci siamo accorti che la situazione è peggiorata, poi ci preoccupa molto la situazione dei nostri ragazzi, degli adolescenti sull'uso delle droghe. Il tema della casa è un tema estremamente grave, il governo sta mettendo mano al piano casa e speriamo che si vedano i risultati. Ritengo che bisogna lavorare insieme per portare a casa i risultati possibili e per dare una prospettiva di vita dignitosa alle tante persone che la stanno aspettando. Questo dunque, come dicevamo, il cardinale Baldassarre Reina, che è vicario del Papa per la diocesi di Roma. 16 in punto, Radio Radicale, come preannunciato. Adesso vi lasciamo alla rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
5: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
6: Ben ritrovati, domenica 28 giugno 2026, a costo della vita, in prima pagina sull'Osservatore Romano di mercoledì 24 giugno, nelle miniere artigianali di Mong Bavlu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, decine di lavoratori informali continuano a cercare l'oro per sopravvivere, ma senza alcuna misura di sicurezza rischiano di essere contagiati dall'Ebola e alcuni sono già morti. Cito questa prima pagina perché non poche volte il quotidiano ufficioso della Santa Sede si concentra su eventi che invece godono della disattenzione pressoché generale dei mezzi di comunicazione, non solo nazionali. Il Papa si è recato in visita alla sede del Programma Alimentare Mondiale, il PAM, e ha svolto un discorso sulla fame e la malnutrizione, intervento che è stato pubblicato dall'Osservatore Romano di lunedì 22 giugno. Me ne ripropongo alcuni stralci. L'impegno della vostra istituzione, ripeto, il Programma Alimentare Mondiale, è in profonda sintonia con la missione della Chiesa Cattolica di sostenere la dignità umana e promuovere la fratellanza radicata nella chiamata evangelica ad amare il prossimo. Insieme condividiamo il compito urgente di combattere la fame e la malnutrizione, affrontando al tempo stesso le cause strutturali sottostanti che le mantengono. Per svolgere questo compito in maniera efficace dobbiamo, prosegue il Papa, esaminare le sfide che si prospettano, le loro cause sottostanti e i cammini verso soluzioni durature. Oggi le crisi si sono trasformate da eventi isolati a realtà persistenti caratterizzate da conflitti prolungati, insicurezza alimentare cronica, volatilità economica e crescenti vulnerabilità climatiche. Ciò solleva una domanda fondamentale: quale configurazione dell'ordine globale è capace di produrre, riprodurre e talvolta normalizzare tali condizioni? La questione non si limita più a come intervenire, si estende invece alla comprensione del perché il sistema produce di continuo gli stessi problemi che poi è costretto a correggere. L'ordine internazionale è diventato sempre più frammentato, dovuto in parte alla crisi del sistema multilaterale. Come ho osservato di recente nella lettera enciclica Magnifica Humanitas, le istituzioni nate per custodire l'idea di un destino comune dei popoli, di un bene comune mondiale, appaiono indebolite. E in assenza di un orizzonte etico comune capace di sostenere la cooperazione autentica, il sistema internazionale è passato dal multilateralismo a un multipolarismo disordinato e conflittuale, dove prevale la diffidenza. Di conseguenza, gli stati hanno destinato le proprie risorse sempre più alla sicurezza nazionale, alla crescita economica e alla stabilità interna, ignorando lo stretto legame tra tali questioni e la cooperazione multilaterale. Questa tendenza, prosegue Papa Leone, rivela un notevole paradosso. Una capacità produttiva globale senza precedenti coesiste però con zone sempre più estese di estrema vulnerabilità. Le stesse forze che guidano la crescita economica spesso aggravano l'esclusione e la marginalizzazione. Sebbene alleviare la sofferenza umana di principio sia largamente riconosciuto come essenziale, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate in secondo piano tra le priorità internazionali. E proprio in questo divario tra il riconoscimento di principio e l'attribuzione di priorità nella pratica che assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà, accanto alla silenziosa mercificazione della vita umana. Da un lato l'azione umanitaria è sempre più gravata di procedure burocratiche che possono ritardare gli aiuti a chi ne ha bisogno. Dall'altro l'accesso a beni essenziali, tra cui il cibo, troppo spesso è influenzato da considerazioni economiche o strategiche. Di conseguenza, coloro che non generano un valore quantificabile rischiano di diventare invisibili. Questa duplice dinamica crea una sfida etica seria. La persona umana non è più sistematicamente messa al centro dell'azione internazionale. E ancora, prosegue il Papa, le conseguenze si estendono ben oltre le persone direttamente coinvolte. Oltre a essere una preoccupazione umanitaria, la fame erode la coesione sociale, aumenta il rischio di conflitto, alimenta la migrazione forzata, inoltre mina la capacità degli stati e delle società di costruire istituzioni resilienti, fornire un'educazione efficace e promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Così facendo perpetua cicli di fragilità che in ultima analisi incidono sulla comunità internazionale più ampia. Da questo punto di vista appare evidente che l'azione umanitaria non è estranea all'ordine internazionale, piuttosto rispecchia la responsabilità della comunità globale di rafforzare la solidarietà, opporsi all'esclusione e riconoscere la dignità inerente dotata da Dio di ogni persona umana. Di là dalla gestione delle crisi, pertanto, le istituzioni internazionali incarnano un principio di responsabilità condivisa e affermano che la comunità internazionale è unita dalla preoccupazione per coloro che si trovano nelle istituzioni più vulnerabili. In tal senso, il Programma Alimentare Mondiale è più di un attore politico, economico, tecnico, è un'espressione concreta di solidarietà internazionale. Per questa ragione, conclude Papa Leone, è essenziale un rinnovato impegno alla cooperazione multilaterale. In un mondo sempre più frammentato e multipolare, nessuno Stato singolo può affrontare da solo le sfide globali. Una pace duratura e uno sviluppo umano sostenibile e integrale sono possibili solo attraverso la partecipazione di tutti, favorita da un dialogo internazionale autentico e da una cooperazione orientata al bene comune. Il terremoto in Venezuela l'Osservatore Romano ne scrive in prima pagina giovedì 25 giugno, devastazione, paura e morte. Due potenti scosse di terremoto hanno colpito l'area ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio, attualmente di oltre 160 morti, che poi sono aumentati ovviamente, e in moto scrive l'Osservatore Romano, la macchina della solidarietà internazionale. Nella solidarietà internazionale c'è anche la Chiesa, ci sono le conferenze episcopali, lo scrive già da Aquilino sull'Osservatore Romano di venerdì 26 giugno, la sollecitudine del Papa per la popolazione venezuelana terremotata, la vicinanza di Papa Leone XIV al Venezuela colpito dalle potenti scosse di terremoto di mercoledì pomeriggio, si fa sollecitudine immediata. Il pontefice attraverso l'elemosiniere apostolico ha inviato un primo aiuto pari a 100.000 euro, deciso dopo i contatti con il nunzio nel paese latinoamericano, Monsignor Alberto Ortega Martín, arcivescovo titolare di Midila, e con l'arcivescovo di Caracas, Monsignor Raúl Björk Castillo. Rimarrà comunque costante l'attenzione riguardo le necessità del popolo venezuelano, che nei prossimi giorni, su indicazione della Chiesa locale, si cercheranno di soddisfare. Il Papa mi ha scritto personalmente, ha scritto anche alla conferenza episcopale, ha visto i video, i nostri messaggi comunicati, ringraziamo il Pontefice stesso, la Santa Sede, le conferenze episcopali, le Caritas, le agenzie della Chiesa, riferisce l'arcivescovo di Caracas, Björk Castillo, ai media vaticani. E poi prosegue, in questo momento è importante sentire la solidarietà, sentire che si fa parte di una Chiesa che è universale, e quindi ringraziamo molto per questi aiuti. Dopo l'emergenza iniziale, osserva ancora, il prelato si valuteranno i progetti che possiamo fare per ricostruire, perché alla crisi economica, al grande debito estero e alle altre difficoltà che già c'erano, ora si aggiunge anche questo, e già piove sul bagnato, in un certo senso, sul Venezuela. Fede, pace e concordia nel cammino ecclesiale, si è aperto il concistoro straordinario venerdì 26 giugno. Il Papa è già intervenuto due volte, una prima volta nella messa di apertura nella Basilica Vaticana, intervento pubblicato integralmente dall'Osservatore Romano di venerdì, ve ne leggo ampi stralci. Mentre dunque chiediamo a Dio di concederci forza e sapienza, è significativo che il nostro concistoro avvenga alla vigilia della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Sostiamo insieme in questa memoria che ricorda le colonne della Chiesa cattolica e romana, i due missionari martiri la cui predicazione fece tutt'uno con la loro vita al punto da diventare parte delle Sacre Scritture. In primo luogo, l'esempio dei Santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede la vera libertà. Difatti, proprio la relazione con il Signore Gesù ci libera dal peccato e dalla paura, mentre chiama a seguirlo, egli stesso ci invia nel mondo come successori degli Apostoli. Annunciare il Vangelo, celebrare i sacramenti e dedicarci al gregge del Signore si attua e porta frutto nella misura del nostro credere in Lui, pastore buono. La fede è quella virtù mai scontata che dà vita alla Chiesa, perché corrisponde alla grazia che nutre i tralci dell'unica vita. La Chiesa viva è la Chiesa che crede per il dono dello Spirito Santo riversato nei nostri cuori. Questa Chiesa porta molto frutto. Come dunque la grazia divina precede la libertà umana, così la fede della Chiesa precede la nostra e chiede di essere testimoniata con ardore. In secondo luogo, ricorda il Papa, chiediamo il dono della pace nell'unità, mentre invitiamo tutti i popoli alla fede, nella quale siamo davvero liberi. Tensioni internazionali e conflitti feriscono gravemente la famiglia umana. Tuttavia non mancano, anzi si moltiplicano nella Chiesa del mondo iniziative ed esperienze che richiamano al rispetto della dignità umana, della giustizia, del diritto, semplicemente dell'umano. Questo è motivo di speranza, perché attesta la bellezza dell'opera di Dio, il quale ci ha creati a sua immagine e somiglianza come segno della sua gloria nel mondo. Quando questo segno è ferito, tutti siamo feriti. Quando è corrotto, tutti ne soffriamo. Quando è ucciso, tutti ci sentiamo lacerati. Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. L'unità della famiglia umana precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, un principio etico. La pace è un dovere di giustizia, perché siamo un'unica famiglia umana, una magnifica humanitas che trova in Cristo il proprio capo e redentore. Ecco, questo è un punto che andrebbe molto analizzato, un punto su cui bisognerebbe riflettere, perché poi le ragioni della politica, le categorie della politica si muovono sulla base anche dell'identità e dei confini degli stati, oltre che anche dal retaggio e dalle influenze delle religioni. Però prosegue ancora il Papa, riflettendo sull'enciclica che ho promulgato il 15 maggio scorso, cioè la Magnifica Humanitas, occorre perciò proseguire nel cammino tracciato da San Paolo VI, quando egli introdusse l'espressione civiltà dell'amore. Il mondo allora era

Gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del Verbo, fatto carne per noi. Attraverso questo esercizio, lo Spirito Santo, vedete come qui i discorsi del Papa sono impregnati anche in pneumatologia, egli stesso, lo Spirito Santo, ci orienta indicando problemi e opportunità pastorali, purificando le intenzioni e correggendo ciò che devia dal cammino comune. Il secondo intervento del Papa è nell'introduzione ai lavori, l'Aula Paolo VI del Concistoro Straordinario, intervento sempre pubblicato integralmente dall'Osservatore Romano venerdì 26 giugno. E fra l'altro il Papa afferma: nel Concistoro dello scorso gennaio avevo espresso un desiderio semplice, che questi incontri ci aiutassero a imparare sempre più a lavorare insieme nel servizio della Chiesa, a proseguire una conversazione che mi aiuti nel servizio della missione di tutta la Chiesa. Non erano soltanto parole introduttive. Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al Collegio Cardinalizio. Come dicevo, alla Curia Romana questa comunione si costruisce più che con le parole e i documenti, mediante gesti e atteggiamenti concreti che devono manifestarsi nel nostro quotidiano, anche nell'ambito lavorativo, e questo è stato estrapolato da un discorso alla Curia Romana per gli auguri natalizi dello scorso 22 dicembre. E poi il Papa prosegue: per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati. Il primo, anzitutto, siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata a annunciare il Vangelo. Prima di domandarci che cosa fare, occorre sostare davanti alla realtà, guardandola con gli occhi della fede, lasciandoci interrogare dall'ascolto dei fratelli. Successivamente, secondo punto, rifletteremo insieme sulla cultura della potenza e sulla civiltà dell'amore. Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione e di frattura che attraversano oggi le nostre società. Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere riguarda tutti e interpella la missione della Chiesa in ogni contesto. L'enciclica Magnifica Humanitas ci offre alcune chiavi preziose per leggere questo tempo. La terza sessione approfondirà ancora la Magnifica Humanitas, interrogandosi sul contributo che la Chiesa può offrire alla costruzione del bene comune. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari, ma la dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivisa. Infine, quarto punto, dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del Sinodo. Di fronte alle ferite del mondo, alla costruzione del bene comune e alla missione della Chiesa, la sinodalità indica un modo di procedere, ascoltare, discernere e assumere insieme la responsabilità delle scelte che il Signore ci affida. La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come ho avuto modo di dire più volte, la sinodalità è un atteggiamento, un'apertura, una disponibilità a comprendere. Talvolta essa è stata interpretata come una diminuzione dell'autorità. In realtà essa ci aiuta a comprendere più profondamente il significato dell'autorità stessa, che esiste per custodire la comunione, favorire la partecipazione di tutti e orientare il cammino comune della Chiesa. Conclude il Papa: tutti i temi che affronteremo, e cioè lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda: come possiamo aiutare oggi le nostre chiese a annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà, libertà e credibilità? La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere, e proprio per questo diventa anche il criterio che orienta il nostro discernimento. Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore ci ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto quindi su di voi perché mi aiutate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa.
Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico.

0: ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Punto importante questo da parte del Papa, anche perché settimana c'è una questione molto delicata su cui arriverò. Intanto i vescovi degli Stati Uniti si sono riuniti in Florida, Orlando, e hanno, come scrive l'inviata di Avvenire, 14 giugno, ho inviato un documento, lo dico a distanza di qualche giorno perché comunque interessante, in cui si dice che mentre il paese si prepara a festeggiare il 250° della dichiarazione di indipendenza, la Chiesa Cattolica Americana affida a Cristo il popolo americano e la sua sete di giustizia, pace e rispetto della dignità umana. È stato approvato lo nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori con Rescriptum ex audienza santissimi, come si suol dire in gergo canonistico, firmato dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in cui si legge: il Sommo Pontefice Leone XIV, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato in data 20 maggio, ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, allegato al presente rescritto ad experimentum per un periodo di 3 anni. Lo statuto è composto da 14 articoli, il cui primo spiega la natura. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori è istituita presso il Dicastero per la dottrina della fede, con cui collabora nelle modalità descritte dall'articolo 3 del suddetto statuto, nel rispetto ai distinti ambiti di competenza. Nelle materie di sua competenza, la Commissione riferisce direttamente al Santo Padre attraverso il suo presidente, che la presiede assistito dal segretario. Ora, sintetizzo con un articolo di Avvenire, in cui, intervistato il presidente arcivescovo Bernini, afferma che con questo rescriptum Papa Leone rafforza la tutela dei minori, e il presidente Verria afferma: ascoltare le vittime, questo è il nostro compito, anche i sopravvissuti e poi gli esperti, e il cui fine è la salvaguardia delle persone, che resta priorità centrale. Insomma, in questo rescritto sono definiti con maggiore precisione i compiti, la struttura e le modalità operative dell'organismo stesso. Ho detto l'aspetto delicato in questa settimana tocca alla Chiesa, decisione anche di Papa Leone, cioè per quanto riguarda la fraternità di San Pio X, il 1° luglio è annunciata l'ordinazione di alcuni vescovi. Matteo Carneletto ha intervistato Don Gabriele Davino, che è il responsabile del distretto italiano della fraternità San Pio X, su La Verità del 19 giugno. Don Gabriele, come mai la fraternità di San Pio X Le Febbre è arrivato a questo punto quasi di rottura? Risposta: a causa di un processo molto lungo, che non è una sorpresa per noi e per il mondo tradizionalista che ci conosce. La necessità viene dalla situazione grave in cui versa la Chiesa ormai da più di 60 anni, e cioè dal Concilio Vaticano II. La consacrazione episcopale senza mandato pontificio si iscrivono perfettamente nella logica delle scelte del nostro fondatore, Monsignor Lefebvre, che nel 1988 aveva fatto lo stesso. Non sono una novità e anzi costituiscono semplicemente la continuazione della nostra opera. Lo stato di necessità grave in cui versa la Chiesa è la causa delle nostre scelte, di tutte le nostre scelte. Questa non solo di compiere la consacrazione episcopale il prossimo 1° luglio, ma anche quella di celebrare la messa nelle cappelle dove si riuniscono dei fedeli che ci chiamano per celebrare in rito antico e dare loro i sacramenti, il catechismo, eccetera. Tutte cose che noi facciamo senza chiedere il permesso agli ordinari del luogo, perché ce lo rifiuterebbero, come qualche volta è successo. E poi c'è una necessità interna. I nostri vescovi, che attualmente sono ridotti a due, sono diventati un po' anziani e chiaramente non potranno a lungo sostenere il ministero delle cresime e delle ordinazioni in giro per il mondo. Domanda però rispetto al pontificato di Papa Bergoglio, qualcosa è cambiato in meglio oppure no? Risposta: sì, anche se siamo ancora in una fase un po' prematura del pontificato di Papa Leone per dare giudizi completi su tutto il pensiero e la linea del pontificato. Adesso lo possiamo fare per Papa Francesco con un po' di distanza temporale. Per Papa Leone è ancora un po' difficile da fare, però è anche vero che abbiamo già tanti segnali di questo primo anno di pontificato. Per esempio, una prosecuzione della pastorale in favore dell'ecologismo e dei migranti, temi che erano comunque cari a Papa Francesco. Ma poi anche certe scelte ecclesiologiche, come la nomina delle donne nei ruoli chiavi di certi dicasteri, o addirittura alla testa dei dicasteri, come per esempio alla vita consacrata, dove c'è una suora, cose che sono perfettamente nella linea di Papa Francesco. Non dobbiamo inoltre considerare solo le scelte personali di un pontefice, ma anche la situazione generale qui verso la Chiesa, che è la cosa che a noi sta particolarmente a cuore. Quindi tutte le deviazioni concrete della pastorale che derivano dalle nuove dottrine del Vaticano II, che vengono costantemente applicate. L'attenzione, per esempio, al mondo LGBT. Penso solo al fatto che qualche giorno fa il cardinale arcivescovo di Milano, tra l'altro non è cardinale, bisogna dire, arcivescovo Delpini, ha celebrato una messa nel quartiere dei gay di Milano per la comunità gay, con tanti manifesti che annunciavano l'evento. Tutto questo è la pastorale quotidiana incarnata nelle diocesi ed è estremamente grave. Da qui al 1 luglio, sperate che ci sia un intervento diplomatico di altro tipo per provare a comporre la situazione? Risposta: credo che non ci sia più niente da aspettarsi. Il superiore generale, Don Davide Pagliarani, ha ribadito anche recentemente che il suo grande desiderio sarebbe sempre quello di poter incontrare personalmente Papa Leone, al posto di continuare a procedere con una serie di dialoghi senza fine, che era la proposta del cardinale Fernandez. Lui invece ha detto: intavoliamo prima una serie di dialoghi, sospendete le consacrazioni episcopali e poi se ne parla. Noi riteniamo però che ci sia una vera urgenza e che non sia più il tempo del dialogo. E questo è quanto vedremo il 1 luglio. Ma come scrive giustamente il vaticanista del Foglio Matteo Zuzzi, Leone XIV è un agostiniano. E gli agostiniani si ricordano quello che fece a suo tempo il loro confratello Lutero, rompendo l'unità della Chiesa. Ogni volta che si paventa una frattura, uno scisma, non ci si mostra morbidi e comprensivi da parte degli agostiniani, proprio sulla base di quello che è avvenuto. Chiudo segnalando un intervento sulle celle infuocate nelle carceri e l'attività ridotta. Il caldo è una pena aggiuntiva, scrive Fulvio Fulvi su Avvenire di ieri sabato, intervistata anche Rita Bernardini. Spazi insufficienti e degradati servono interventi per ridurre il sovraffollamento arrivato al 140%. Tra blackout e interruzioni dell'acqua ogni giorno si moltiplicano i disagi. Ma l'iniziativa è la diocesi di Napoli, Napoli ha chiese aperte nel segno dell'accoglienza, ne scrive Rosanna Borzillo, sempre su Avvenire. È una scelta simbolica in questi giorni di temperature estreme, però i volontari offriranno ristoro e bevande fresche. Bene, con questo si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Silvio Farina e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Sono le 16:30 minuti, siamo in diretta. Questa è Radio Radicale. Dopo la rassegna stampa vaticana, vi lasciamo adesso ad una serie di interviste a cura di Lanfranco Palazzolo sull'uso delle basi NATO in Italia, sulla polemica rispetto alle dichiarazioni del segretario generale Rutte. Palazzolo ha intervistato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, Stefano Graziano, deputato del Partito Democratico. E Antonello De Fortuna ha intervistato Alessandro Politi, direttore NATO Defense College Foundation. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri di Forza Italia, per parlare di queste dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO, sui voli militari italiani verso l'Iran. Allora, questo terremoto politico che ha coinciso con l'incontro tra Rutte e Trump, che riflessioni le ha fatto fare? E soprattutto, questa vicenda ha scatenato anche un attacco politico da parte delle autorità iraniane all'Italia, che è stata giudicata come una complice della Romania su quello che è accaduto nel Golfo Persico.
2: Ma come Radio Radicale sa bene, il governo ha replicato con precisione. Rutte ha detto cose non esatte e non uso termini più pesanti. Il segretario generale della NATO ha detto che l'Italia sostanzialmente avrebbe accolto un numero indefinito di voli. Ha sbagliato il numero, perché Crosetto, ministro della Difesa, che ha ben presente gli atterraggi e i decolli dalla base di Sigonella in Sicilia degli americani, ha detto che i numeri erano molto più bassi e che erano più alti, e ha citato una serie di anni durante i quali governava, ad esempio, Conte o gente, insomma, che faceva capo alla sinistra, che non ci sono state, tranne che il caso in cui il governo è intervenuto per bloccare una operazione americana a Sigonella, situazioni che fossero connesse a un impiego nel conflitto con l'Iraq, e quindi erano normali atterraggi e decolli per logistica e altri servizi. E sono valutate queste cose, tant'è vero che se è stato interdetto uno sbarco, un atterraggio, evidentemente il Ministero della Difesa e le autorità competenti sono in grado di valutare le ragioni delle partenze e degli arrivi nella base americana, al punto che poi, come ha detto poi giustamente la Meloni, in aggiunta alla replica puntuale di Crosetto, Trump si è risentito. Se tutto fosse come dice Rutte, che va tutto bene, o gli oppositori italiani che accusano il governo di un inesistente servilismo, Trump non avrebbe protestato. Terzo, Tajani ha voluto parlare anche con gli iraniani per precisare che, pur noi criticando quel tipo di regime, non abbiamo partecipato a operazioni belliche o di guerra in questo contesto, come è noto, anche perché gli americani hanno attaccato senza avvisare gli alleati, quindi non siamo stati partecipi in alcun modo. Quindi precisazioni, verità, mentre Rutte, credo abbia fatto una brutta figura, potrei essere impietoso nel giudicare la sua sortita, ma mi trattengo per senso di responsabilità.
1: Le è mai capitato di sentire un segretario generale della NATO rivelare delle questioni che dovrebbero essere coperte da segreto
2: Un
1: militare?
2: ulteriore motivo per dire che Rutte non si è comportato all'altezza del ruolo che ricopre. Poi le valutazioni ulteriori non competono a me, non voglio innescare ulteriori polemiche, però è evidente che, insomma, ha fatto una cosa sbagliata nel merito e incommentabile nel metodo.
1: Lei vede una congiura trampiana in tutto questo?
2: No, io
1: Nel
2: sono.
1: senso, qualcuno addirittura ha tirato in ballo il paragone con tutte le disgrazie che sta affrontando il povero, tra virgolette, Sanchez.
2: Ma non lo so, io vedo che Trump è imprevedibile, è incontenibile, e alcune sortite le ha fatte mentre i suoi rappresentanti, a partire dal vicepresidente degli Stati Uniti, stavano negoziando con gli iraniani in Svizzera, e lui metteva sui social frasi allarmistiche o di minaccia. Quindi non lo so se Trump ha una strategia o se agisce così in modo naturale, è francamente uno dei misteri di questa stagione mondiale.
1: È preoccupato per le trattative di pace? Pensa che in qualche modo Hormuz resti aperto a singhiozzo?
2: Sono stato giorni fa a Gibuti e a Mogadiscio, ho visto anche i nostri cacciamine che potrebbero intervenire a Hormuz, però se ci saranno le condizioni, gli accordi, l'accettazione degli iraniani, il voto del Parlamento, io mi auguro che prevalga la pace sulla guerra, come tutte le persone di buon senso. Sono prudente nelle previsioni, mi pare che nonostante i social di Trump ci sia un filo di tessitura in corso, e anche l'Italia, per quello che può, non dipende dall'Italia questo scenario, ma l'Italia per quello che può lo alimenta.
1: l'ultima cosa, è giusto fare questa politica di rafforzare la gamba europea della NATO?
2: Questo lo diciamo da sempre, il pilastro europeo della NATO è essenziale, una difesa europea sono essenziali, serve anche per bilanciare i rapporti e non rompere la solidarietà euroatlantica, ma avere un'Europa che possa essere più protagonista.
1: Grazie a Maurizio Gasparri.
3: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare ancora una volta del caso Rutte, nel senso che noi ancora non riusciamo a darci una spiegazione sul perché il segretario generale abbia detto quelle della NATO, abbia detto quelle cose alla vigilia dell'incontro con Trump sui voli militari italiani. Come ho detto già ad altre persone che ho intervistato, non mi è mai capitato un segretario generale che nei particolari entrasse dicendo questi hanno fatto 200 voli, hanno fatto 300 voli. Cioè, a casa mia esiste una cosa secondo la quale il principio del segreto militare è la Bibbia, per chi sta in questo campo.
4: È alla base. Io credo che veramente questo ultimo caso sia quanto di più incomprensibile, almeno ad una logica, almeno per quello che può apparire. Potrebbe esserci qualcosa di sotto, evidentemente, ma sicuramente per destabilizzare anche la situazione. Ma non credo che ci sia bisogno di destabilizzare ulteriormente una situazione che mi sembra già esplosiva. Questo sicuramente non a vantaggio dell'Italia, ma neanche a vantaggio degli Stati Uniti, anche se Trump, è assolutamente imprevedibile nel suo modo di muoversi, nel suo modo di agire, e la collaborazione con Rutte comunque è assoluta, quindi credo che se Rutte ha detto queste cose in qualche modo lo ha fatto, questo lo penso sinceramente, lo ha fatto se non sotto dettatura almeno sotto la benevola visione del Presidente degli Stati Uniti, che in questo momento evidentemente non trova di meglio che scatenarsi nei confronti dell'Europa in generale e in particolare dell'Italia.
3: Se l'ha detto significa che poi alla fine non c'era motivo per arrabbiarsi contro l'Italia.
4: Ma io credo che, esatto, non c'era motivo per arrabbiarsi contro l'Italia, perché se questo fosse vero, ed è vero nei termini in cui poi possiamo parlarne, se questo fosse vero io credo che abbiamo lavorato insieme agli Stati Uniti nella maniera più importante, più significativa, e quindi il fatto che invece il Presidente degli Stati Uniti sia scagliato nei confronti dell'Europa in generale e della Meloni, dell'Italia in particolare, indica che evidentemente questo non è vero. Sì, i nostri aerei, cioè le basi sono state usate secondo metodologie di uso che fanno parte della storia del nostro paese, almeno di questi ultimi decine di anni. Ci sono, mi sembra, tre trattati che riguardano le metodologie, cioè il come usare le basi, l'abbiamo usato solamente in quel senso, assolutamente. Io credo che Crosetto in questo senso non sarebbe mai permesso di essere così categorico se non avesse avuto la certezza assoluta di dire cosa in piena rispondenza con quelle che sono, con quelli che sono i trattati con gli americani.
3: Visto che questa cosa che ha detto Rutte la sostiene anche il regime iraniano, lei pensa che si sia creata un'inedita alleanza tra Rutte e l'Iran, che sostiene che noi e la Romania invece abbiamo aiutato gli Stati Uniti?
4: Ma noi, questo non è assolutamente vero. Ho visto che il nostro ministro degli esteri è intervenuto in maniera estremamente chiara subito, non ha aspettato che passassero delle ore, ma si è subito messo in contatto con il suo omologo iraniano. È chiaro che quello che posso dire invece io è che nei confronti dell'Iran forse questo nostro rapporto è sempre stato invece piuttosto, abbiamo sempre lavorato nel tentativo di essere momento di collegamento tra l'Iran e gli altri paesi. Questo non lo merita sicuramente il regime iraniano, che è un regime assolutamente sanguinario, forse lo merita la realpolitik che l'Italia ha sempre fatto in questa parte del territorio, ecco, diciamo.
3: Crede che questa cosa, questa polemica, sia legata anche all'indecisione dell'Italia sul programma SAFE?
4: No, non credo che questa polemica, anche perché l'indecisione dell'Italia parliamoci chiaro, non è un'indecisione sull'aderire a questo programma, è solo nei tempi, nel modo migliore per farlo, per cercare evidentemente, visto che dal punto di vista economico è inutile nascondercelo, è estremamente pesante per il nostro paese.
3: Beh, 15 miliardi.
4: Non è cosa da poco, vengono prestati, ma poi bisogna restituirli. No,
3: le volevo chiedere come ha trovato l'atteggiamento dell'Unione Europea su questa vicenda, che attraverso una fonte ha detto entro un mese dovete decidere, prendere o lasciare, e non lo dice attraverso un suo rappresentante, ma attraverso delle fonti. Allora, considerando la rigidità con la quale si sono comportate sulla vicenda del rientro dalla procedura di infrazione sul deficit.
4: Io credo che al di là di questo ovviamente ennesimo infortunio, direi, di metodologia di lavoro da parte dell'Europa, l'Italia risponderà ovviamente in maniera positiva e lo farà nei termini possibili. Ci sarà sicuramente, ne sono convinto, la possibilità di aderire e non saremo messi fuori da questo programma solamente perché abbiamo 15 giorni o un mese di ritardo. Questo non succederà. Noi ci auguriamo anche, voglio essere ottimista, di poter anche uscire dalla procedura di inflazione. Questo ovviamente risolverebbe le problematiche. Non voglio essere troppo ottimista, non lo è stato il governo, non lo è certamente un parlamentare della Repubblica. Ci voglio sperare, evidentemente questo sarebbe il modo migliore per rispondere a delle esigenze reali, quelle cioè di un riarmo, ma non solamente dell'Italia, ma di tutta l'Europa e possibilmente, anzi, in maniera omogenea. Noi dobbiamo, l'Europa deve riarmarsi, ma deve farlo non come stati singoli, con programmi diversi, metodologie diverse, idee diverse, ma deve farlo evidentemente secondo un programma comune che anche dal punto di vista economico, evidentemente, come è stato detto da tutte le parti, porterebbe dei risparmi molto importanti.
3: E comunque fa bene l'Italia a rafforzare la gamba europea della NATO, come ha fatto nel recente vertice?
4: Secondo me fa bene l'Italia a rafforzare, anche perché abbiamo visto che evidentemente l'altra gamba mi sembra una gamba piuttosto claudicante, almeno in questo momento. Però anche lì è giusto quello che sta dicendo sempre il Ministro degli Esteri, soprattutto, e anche ovviamente la nostra Presidente del Consiglio. Noi i rapporti non li teniamo con Trump, li teniamo al momento con Trump, ma li teniamo con gli Stati Uniti d'America. E dopo Trump e dopo la Meloni ci sarà uno piuttosto che un altro, che saranno più bravi o più cattivi, ma che sicuramente però rappresenteranno quella continuità di rapporti che per noi è assolutamente necessaria.
3: Bene, grazie come sempre a Roberto Bagnasco di Forza Italia. E Radio Radicale, siamo con Stefano Graziano, capogruppo del PD in Commissione Difesa, per parlare con lui della querela con la NATO dopo le dichiarazioni di Rutte. Allora, il governo riferirà probabilmente, sicuramente in Parlamento, però io le chiedo, insomma, lei che segue le cose della difesa, io le volevo chiedere se secondo lei è giusto che un segretario generale della NATO vada lì a spiattellare tutte queste cose che dovrebbero essere coperte da segreto. Io non posso andare nel corso di una conferenza stampa a dire questi hanno fatto 200 missioni, questi hanno fatto qua, e poi il ministro della difesa che gli viene dietro che dice ah no, quel giorno. Allora, è stata una gestione un po' tutta disinvolta della questione, di notizie che dovrebbero essere un po' più coperte da
5: Ma almeno dal punto di vista complessivo il tema è che sicuramente Ruth ha fatto un errore a parlare in modo così superficiale, a non chiarire che in realtà il punto di fondo è che ci sono dei trattati e degli accordi internazionali che prevedono le modalità con le quali i voli cosiddetti non cinetici, per far capire chi sostanzialmente non ci ascolta, i voli non cinetici sono quelli che hanno una funzione semplicemente logistica, tipo i rifornimenti degli aerei, gli spostamenti, diciamo, di manutenzioni, e non voli che partono per andare sostanzialmente a colpire obiettivi militari o non militari, quindi per andare sostanzialmente in guerra. Quindi quelli sarebbero voli cinetici, si chiamano in gergo. Per cui l'errore principale è quello, ma non vorrei che questo fosse un segnale da parte di Ruth verso l'America, e soprattutto a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina. Probabilmente anche il governo probabilmente abbia avuto elementi di ambiguità nei rapporti con NATO e America, e si possa essere innescato un meccanismo di confusione che ovviamente non ha giovato a tenere in piedi i rapporti. Io continuo a pensare, così come abbiamo sempre detto come Partito Democratico, che noi dobbiamo costruire dentro l'asse con la NATO un pilastro che sia il pilastro dell'Europa. Quindi
1: cosa che mi sembra stiano pensando i leader europei che si sono visti ieri.
5: Sì, il tema è che l'Italia è apparsa in questo ultimo anno molto ambigua nello stare o con Trump o con l'Europa. Io penso che invece di essere il ponte con Trump, come ha raccontato, diciamo, la Meloni, e il fatto che potesse addirittura essere Trump il premio Nobel per la pace, a mio avviso bisognava avere la fermezza di costruire in modo fermo l'Europa e passare dalle tre, Francia, Inghilterra, Germania, Gran Bretagna, Germania, alle quattro, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia. Questa era l'operazione che a mio avviso andava messa in atto, e invece questo grado di ambiguità a mio avviso forse lo paghiamo in modo abbastanza netto. Ovviamente tengo a chiarire che il tema non sono i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Il problema è l'amministrazione Trump, che è un'altra cosa, perché Trump non è gli Stati Uniti.
1: Ecco, lei vede la manina di Washington in questo giochetto che ha fatto Ruth?
5: Non lo so, però a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina. È una domanda che mi pongo, cioè come può un segretario generale della NATO fare un errore così anche marchiano? Sì. È forse un segnale rispetto anche ai giorni scorsi, dove Trump ha detto tutto quello che ha detto nei confronti della Meloni. Noi ovviamente abbiamo difeso la sovranità dell'Italia, continuiamo a difenderla, però penso che anche l'elemento di chiarezza di un governo debba darlo, perché altrimenti il rischio è costruire condizioni di ambiguità.
1: Allora, se ci sarà un confronto parlamentare su questa polemica, dovrà essere, secondo lei, non dico, cioè, segretato, o comunque dovranno essere rispettate delle condizioni di riservatezza rispetto a delle notizie molto delicate che riguardano le nostre missioni militari? Cioè, nel senso, noi possiamo andare in giro a spiattellare la missione del 14 aprile, del 22 aprile alle ore 14, andare a dire tutte queste cose all'opinione pubblica, notizie che dovrebbero essere riservate? Ho detto una cosa fuori luogo?
5: No, il punto di fondo è un altro, cioè non è la riservatezza delle notizie. Per la riservatezza delle notizie ci sono i trattati internazionali, ci sono le convenzioni internazionali che lo prevedono, quelle che sono riservate e quelle che sono cosiddette classificate e quelle non. Il problema non è questo, che il segretario generale della NATO ha detto alcune cose che non riguardavano le condizioni dei voli che fossero autorizzati, perché previsti dai trattati. Lui faceva apparire come se da qui fossero partiti voli che andavano nella direzione di andare in guerra, che è una condizione totalmente diversa. Quindi il punto di fondo non è in sé la trasparenza o la riservatezza, è una comunicazione totalmente sbagliata rispetto a quello che si sta facendo. Quello che si deve fare, e come si deve fare per i voli che riguardano le basi in Italia americane, sono voli che sono regolati da alcuni trattati, e sono i voli non cinetici, punto. Quindi il tema di fondo non è che siamo noi che abbiamo chiesto, vogliamo sapere che cosa succede sulle basi, quali sono le cose, quelli sono regolati dal, se sono voli cinetici devono essere autorizzati, e siccome non sono stati autorizzati, Ruth ha detto una cosa che non è vera. Perché l'abbia detto? Il punto è perché l'abbia detto, questo è il punto politico.
1: ha visto quello che sta succedendo a Sanchez, lei ritiene, come sostiene qualche dietrologo internazionale, che quello che succede, sta succedendo a Sanchez adesso sta succedendo anche alla Meloni?
5: No, ma non lo
1: ricordo,
5: saprei,
1: che Sanchez so. Aveva negato l'utilizzo delle basi.
5: Sì, ma questo non lo so, non ho elementi per avere notizie di questo tipo. Ma soprattutto c'è un tema di fondo.
1: Cioè, lei che valutazione direbbe che due presidenti politica. Del Consiglio, cioè due governi che hanno negato le basi agli Stati Uniti per fare quello che avrebbe voluto fare, oggi si trovano in una Sanchez in una situazione molto peggiore.
5: Ma questo non lo so, non ho elementi per dirlo. Io guardo i fatti, leggo le dichiarazioni, osservo, diciamo, quello che accade, nel senso che la politica si fa per atti pubblici. L'atto pubblico è quello di Ruth, che ha detto una cosa che in realtà è stata smentita dalla difesa, punto. Dopodiché il motivo per cui, me lo domando anch'io, spero che la Meloni ne abbia contezza e mi dia anche una risposta.
1: Ultima domandina, lei è fiero di avere un segretario generale della NATO così? Non, cioè, lei si affiderebbe, noi, comprerebbe non, una 500 usata, allora, da Ruth?
5: Io non l'abbiamo scelto noi, è evidente che dentro la NATO il peso più importante ce l'hanno gli Stati Uniti d'America, questo non lo dobbiamo dimenticare, hanno un valore pesante. Io penso che lui abbia voluto, dire,
1: con piacere,
5: un po' lisciare il pelo a Trump, e questo a mio avviso è un errore. Ci sarebbe invece bisogno di avere molta compostezza e molta rigidezza
1: e anche riservatezza
5: dentro un ruolo che molto spesso deve essere noto non tanto per ciò che dice ma per ciò che non dice.
1: Grazie come sempre a Stefano Graziano del Partito
5: Democratico. Grazie a voi.
6: Radio Radicale, salutiamo Alessandro Politi, direttore della NATO Foundation. Innanzitutto bentornato a Radio Radicale.
7: Grazie, con molto piacere, buongiorno.
6: Allora, esperto, docente di geopolitica, e l'abbiamo chiamata per parlare un po' di questa polemica, vedremo se è finta o vera, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, sull'uso diciamo di centinaia di voli che sarebbero partiti dalle basi italiane. E l'opposizione ovviamente è sulle spine, chiede che se ne parli alla Camera. Insomma, intanto di che cosa stiamo parlando? Cioè, che cosa regola l'utilizzo delle basi NATO in Italia per alcune tipologie di volo?
7: Guardi, tanto per cominciare bisogna distinguere tra le basi che sono, diciamo, NATO, assegnate alla NATO, e che sono inserite nella catena, diciamo, di comando integrato, e le basi che vengono gestite invece in bilaterale con gli Stati Uniti. E noi abbiamo una serie di accordi, alcuni dei quali non sono conosciuti fin dagli anni 50, in bilaterale con gli Stati Uniti. Quindi, a seconda della situazione, non si applicano regole diverse. In questo caso la NATO con l'Iran non c'entra nulla.
6: Ecco, chiariamolo questo, diciamo.
7: Perché? Sì. No, non c'entra nulla perché è proprio fuori area. Cioè, il trattato della NATO, che è brevissimo, è stato scritto evidentemente anche con gli americani, impone dei limiti geografici estremamente precisi all'alleanza. Pensi che un tempo includeva anche l'Algeria come, diciamo, estensione del territorio metropolitano francese. Ovviamente con l'Algeria indipendente, no.
6: Certo.
7: Quindi l'Iran è proprio fuori, cioè a meno che non ci sia un mandato dell'ONU, la NATO non va da qualche parte. La NATO è andata per esempio in Afghanistan quando ha avuto un mandato ONU, quindi ci vuole un mandato del Consiglio di Sicurezza. Su questo punto in realtà la NATO non c'entra niente. E tutto quello che è stato fatto sulla base, come dire, di relazioni bilaterali.
6: Ok.
7: Normalmente ci sono due cose, lei si ricorda, ci fu quell'incidente con quegli aerei da guerra elettronica,
6: sì,
7: che non avevano comunicato per tempo il piano di volo, chiaramente era un messaggio politico. Succede che, allora, uno, il governo italiano ha una sua tradizionale prudenza, o sull'utilizzo delle basi.
6: E questo è comprensibile, diciamo, poca pubblicità ovviamente.
7: L'utilizzo delle basi,
6: certo.
7: Al di là dei motivi di classifica militare, di sicurezza, queste sono cose, come dire, tecniche, ma dal punto di vista politico il governo italiano non si profila mai molto in queste situazioni, perfino quando fa delle missioni di pace o comunque di peacekeeping sotto l'egida ONU, lo sappiamo benissimo. Comunque in genere vengono approvati dei voli di trasferimento che non sono voli che vanno direttamente a bombardare qualche obiettivo. E con questo, diciamo, accordo, che viene rispettato in genere per convenienza di tutti, naturalmente attraverso l'Italia, che è un punto di snodo molto utile, diciamo, nello scacchiere mediterraneo e del vicino oriente, possono decollare e passare diversi voli. Dove poi questi voli fanno sosta per armarsi e andare a bombardare è un problema che a quel punto,
6: diciamo, non riguarda più l'Italia.
7: E sostanzialmente non riguarda più l'Italia.
6: Quindi in rutte si riferisce a questo tipo di, si dovrebbe riferire a questo tipo di operazioni, diciamo.
7: Rutte si riferisce a questo tipo di voli che sono stati autorizzati dalle autorità italiane. E quindi il sottotesto è: l'Italia è un alleato solo NATO di antica affidabilità, ma anche in una situazione bilaterale, dove pure politicamente non ha approvato l'operazione israelo-americana contro l'Iran, però ha, come dire, svolto un ruolo costruttivo.
6: Diciamo, era un assist di rutte questo al governo italiano, nei rapporti con Washington.
7: Allora,
6: ecco, la dico
7: penso,
6: io questa.
7: Penso di sì, ma guardi, la missione di rutte in fondo è molto semplice: tenere gli americani non solo dentro formalmente, ma il più possibile attivi in modo costruttivo dentro la NATO. Qualcuno può dire che è una mission impossible, lo vedremo ad Ankara.
6: Ecco,
7: però
6: questo
7: è in realtà, e questa missione rotta non se la dà da solo, gliela danno gli altri,
6: certo,
7: 31 governi che stanno dentro la NATO,
6: ecco,
7: dal Canada,
6: perché è importante,
7: fino a Lussemburgo.
6: Perché è importante l'appuntamento di Ankara?
7: Se dovessimo usare il gergo politico italiano, è un momento di verifica. Allora, innanzitutto Ankara è la capitale di un alleato della NATO molto importante. La Turchia, come dire, può non essere simpatica per una serie di attivisti o di posizioni politiche, no? Comprensibili, ma la Turchia è un alleato della NATO ed è un alleato molto importante perché sta attaccato al vicino oriente e sta sul Mar Nero e controlla gli stretti dei Dardanelli, che sono cruciali per gli equilibri complessivi, diciamo, nel Mar Nero. Quindi più importante di così
6: non si può.
7: Naturalmente Ankara ha i suoi interessi e sta preparando un vertice nel migliore modo possibile, ma è un vertice con 32 paesi in totale. Cioè, la NATO ha più membri di quanti non ne abbia l'Unione Europea. Nella NATO non esiste il voto e quindi non c'è nemmeno il veto, ma esiste il consenso. Cioè, quando si fa qualcosa, anche la più piccola, assieme, nessuno deve dire no. E se qualcuno dice no, allora bisogna negoziare per trovare.
6: Va convinto.
7: Esatto, va, più che convinto, va trovato un punto di equilibrio. Guardi che Sanchez sul 3,5 ha detto seccamente no, e si è trovato un modo, diciamo, diplomatico per tenere tutti dentro assieme, anche se Sanchez ha detto e farà no finché dura lui. Quindi questo vale per tutti i paesi, tutti, anche il più piccolo può dire no. E a quel punto bisogna trovare un punto di equilibrio. Così funziona la NATO.
6: Allora, diamoci appuntamento, siccome credo il vertice 7-8 luglio, facciamo così, noi magari qualche giorno dopo faremo, siete d'accordo, il punto della situazione e vedremo quali equilibri sono venuti fuori da questo importante appuntamento.
7: Abbiamo fortuna perché io sarò presente al vertice.
6: E allora la cercheremo in quelle ore.
7: Proviamo perché...
6: Non sarà facile,
7: sarà
6: immagino.
7: Sarà abbastanza impegnativo come tempo, ma immagino. Proviamoci, d'accordo.
6: Grazie Alessandro Polito.
7: Grazie, arrivederla, buona giornata.
0: Questa ultima intervista era a cura di Antonello De Fortuna ad Alessandro Polito. Ci siamo occupati della polemica sulle dichiarazioni del segretario generale Rutte sull'uso delle basi NATO in Italia. Sono le 17 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso all'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. Buon ascolto.
8: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ai telespettatori di Teleambiente, eccoci anche questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
9: Buonasera.
8: Allora Maurizio, una notizia importante da cui forse possiamo partire questa settimana, ma poi ce ne saranno molte altre di cui discuteremo, riguarda il nostro paese. La Commissione Affari Costituzionali ha finito il suo lavoro sul testo della legge elettorale che è arrivata alla Camera dei Deputati. Radio Radicale come sempre seguirà l'iter della legge elettorale. Ci sono diverse questioni, c'è questa questione dell'emendamento che salva alcuni gruppi, ma tu già nelle settimane scorse avevi più volte accennato all'impegno dei militanti del Partito Radicale verso la scadenza elettorale, che anche diciamo l'obiettivo di questa nuova legge elettorale. Quindi forse possiamo mettere insieme le due cose, cioè ci puoi parlare dell'impegno dei militanti radicali e poi anche darci il tuo giudizio su questo che è diciamo primo abbozzo della legge elettorale, che poi potrà comunque subire delle modifiche nell'iter parlamentare.
9: Ma indubbiamente subirà delle modifiche, credo. Interessa relativamente, ci interessa relativamente, nel senso che noi da decenni abbiamo una posizione alternativa, che è quella di scardinare questo sistema e di cercare di entrare in un sistema democratico anche dal punto di vista elettorale, nel senso che noi siamo per una riforma in senso uninominale, maggioritaria a turno unico. Questa è la nostra proposta. Poi ognuno ha le sue proposte. Mi sembra che ormai siamo rimasti gli unici che sostengono questo sistema elettorale, perché con la proliferazione dei leader tutti vogliono avere il loro partito con il loro cognome ben in vista. Aumentano i leader di volta in volta la partecipazione, non solo elettorale, ma dice lei la partecipazione democratica alla vita dei partiti. Io penso che anche in questa occasione, anche per la riforma della legge elettorale, bisognerebbe cercare di coinvolgere i cittadini, visto che sono chiamati teoricamente, naturalmente, a eleggere i propri rappresentanti, o comunque che coloro che dovrebbero rappresentarli, e sicuramente coloro i quali in nome del popolo italiano decideranno per la vita di tutti i cittadini. Diciamo che ormai il dibattito politico sulla legge elettorale è scomparso da anni e anni e anni, c'è ormai l'abitudine di cambiare la legge elettorale in prossimità delle elezioni, c'è questo falso mito del proporzionale, che l'abbiamo detto tante volte, ma ripeterlo non fa mai male. Il proporzionale è quel sistema elettorale che ci fece passare, non solo in Italia, in Europa, fece passare una serie di paesi democratici, liberali, a democrazia liberale, in regimi autoritari. a cominciare dal fascismo e dal nazismo e da altri 14 regimi autoritari in paesi europei che oggi fanno parte dell'Unione Europea. Stiamo scivolando in un sistema che non ha nulla a che vedere con quelli che sono i principi dello Stato di diritto. Io sento parlare del proporzionale, quindi del fatto che i governi poi si fanno in Parlamento. Pare che ci siano diversi paesi europei che prevedono proprio il proporzionale in Costituzione. Sono costituzioni scritte all'indomani di regimi autoritari, per cui da un eccesso all'altro, no? Dal partito unico alla proliferazione dei partiti, come se questa dovesse essere la risposta. Beh, diciamo che abbiamo visto questi paesi, no? Vediamo un po' di questi paesi proporzionalisti che fine stanno facendo. Cioè, ormai in Germania i nazisti, i neonazisti, per loro definizione, non come insulto o perché volerli inchiodare a un passato, no, hanno una visione della società e anche della libertà, diciamo, un po' particolare, rispetto alla quale, dice, le società liberali non sono in Germania, le società liberali europee non sono europee, non sono riuscite a far fronte. È quello che è successo, no? 100 anni fa. Non riuscirono a far fronte, le democrazie liberali europee non riuscirono a far fronte ai propri compiti, ai compiti che si erano dati, cioè alla possibilità di governare in nome del popolo e per il popolo. Diciamo, si fecero prendere la mano dal potere, cosa che sta accadendo di nuovo. Quindi sono cose già viste. Se, non voglio dire che devi essere uno storico, ma un minimo di storia uno prova a cercare di conoscerla, si rende benissimo conto che tutto quello che è successo nell'ultimo secolo è come se non fosse successo. Cioè l'impronta della memoria di quello che è successo sta completamente svanendo, no? Anche perché ci hanno raccontato mai più, mai più, mai più, e nel raccontare mai più si stava perdendo l'essenza del racconto. L'essenza del racconto che era non tanto, come dire, la nascita e lo sviluppo delle dittature, quanto la morte delle democrazie liberali. Perché oggi non dovremmo, cioè, dobbiamo continuare a studiare, denunciare, essere antifascisti, anticomunisti, antitotalitari, ma dovremmo anche capire la gravità di questi regimi, ma come sono arrivati al potere, chi c'era al potere prima, come ha fatto a perdere il potere a favore di dittature. Questo ci consentirebbe magari di prendere delle misure oggi necessarie, direi quasi indispensabili, rispetto a quello che sta accadendo, che vediamo, che leggiamo quotidianamente. Ecco, in questa situazione, io credo anche a 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, in cui diversi attori hanno voluto interpretare elettoralmente, diciamo così, magari a volte strumentalmente, ma non è quello il punto. Hanno voluto, si sono candidati ad interpretare, no, una continuità ideale con le lotte radicali. Beh, dopo 10 anni possiamo registrare il fallimento di questi tentativi da una parte, fallimento che rischia di trascinare con sé una storia, la storia del Partito Radicale, che sta lì, è inamovibile, ma diciamo ha cose da dire ancora oggi, ma non le si dicono. Coloro che hanno voluto interpretare elettoralmente questa storia non le dicono, dicono altro. I loro comportamenti raccontano altro dai comportamenti che hanno tenuto i radicali nel partito radicale. Quindi io penso, ho visto che condivido con parecchi compagni e compagni questo pensiero, io penso che dobbiamo prenderci la responsabilità di partecipare alle prossime competizioni elettorali, a cominciare da quelle nei comuni capoluogo di regione, laddove possibile anche di provincia. Dobbiamo fare di tutto per essere presenti a livello nazionale alle prossime elezioni politiche, essere presenti sulla scheda. Dobbiamo fare di tutto, cioè dobbiamo fare iniziativa politica per essere presenti sulla scheda col nostro simbolo. E noi, cioè, noi usammo nel 92, decidemmo nel 92 di usare il nome di Marco Pannella, di usare il nome di Marco Pannella perché era il nome tra i radicali più riconoscibile, con una storia ben definita, con, come dire, delle lotte che hanno segnato il suo, delle lotte che hanno segnato il suo percorso, che avevano segnato il suo percorso politico fino a quel punto, nel quale molti di noi si riconoscevano. E quindi ci fu il momento della lista Marco Pannella, che poi è stata declinata in diversi modi: Pannella Bonino e via dicendo, ma sempre con quella radice, cioè la radice dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, che sostanzialmente e anche formalmente per decisione politica era ed è il soggetto elettorale dei radicali del Partito Radicale. D'altronde in Italia i radicali sono quelli del Partito Radicale, non... altre cose hanno sempre comunque il richiamo al Partito Radicale, cioè è un po' difficile in presenza del Partito Radicale, con la volontà di alcuni di continuare a farlo vivere e a far vivere le sue lotte, è un po' difficile, come dire, riuscire a rendere credibile un'operazione del genere. Come se Renzi oggi dicesse rappresento il PD perché sono stato segretario del PD. Te ne sei andato e hai fatto un'altra cosa, giustamente. E quindi rappresenti quella cosa e non il tuo passato, dal quale tu ti sei allontanato. Non puoi dire di essere stato espulso, forse eri mal sopportato, questo sicuramente, ma ciò non ti consentiva un'agibilità politica non come l'avresti voluta tu, visto che eri stato segretario. Però voglio dire, e questo vale per tutti coloro che vanno via da un partito e pretendono di rappresentarlo. Devo dire, a maggior ragione, dopo magari aver partecipato a un congresso, aver tentato di vincerlo, e invece lo si è perso, e quindi, diciamo, il gioco democratico si dovrebbe inceppare, perché chi doveva vincere ha perso. Io credo che siano cose proprio lunari, c'è chi le sostiene, ma lunari restano. Oltretutto, è appena finito un processo, ero stato denunciato io personalmente, ero stato denunciato per aver sottratto simboli, robe, cose, radio e via dicendo, un processo civile che abbiamo vinto, ringrazio gli avvocati Umberto Limongeri e Maria Laura Turco che hanno seguito questo processo, che non era per niente facile, carte a dimostrare tutti i passaggi democratici che c'erano stati, quindi non c'è stato nessuna attività che fosse passibile, no, di sanzioni, diciamo, nemmeno politiche. C'è stato riconosciuto un risarcimento per spese, quindi, diciamo, il compenso che avrebbero dovuto avere l'avvocato Limongelli, l'avvocato Maria Laura Turco, Umberto Limongelli e Maria Laura Turco, di 50.000 euro. Purtroppo chi ci aveva denunciato è morto, e quindi Umberto Limongelli e Maria Laura Turco naturalmente hanno fatto tutta questa attività, viaggi a Milano, l'avvocato Limongelli da Napoli a Roma, insomma hanno non solo fatto pro bono a favore mio e del partito, dell'associazione Marco Pannella, questa attività, ma hanno anche speso soldi propri per portarla a compimento, quindi doppio ringraziamento. Mi dispiace che chi mi ha denunciato è morto, mi dispiace per loro che non riusciranno a recuperare probabilmente questi 50.000 euro. Chiusa la vicenda, no, perché per anni bisogna denunciarlo, nel momento in cui si è trovato finalmente qualcuno che mi ha denunciato, la situazione adesso, nel bis in idem, spero che qualcuno sappia cosa significa, la situazione, diciamo, è chiusa, anche con una sentenza. Detto questo, oggi cosa abbiamo, no, di riconoscibile? Abbiamo il Partito Radicale, il logo della rosa nel pugno, la lista Marco Pannella. Credo che questo sia la nostra carta d'identità, il nostro simbolo di riconoscimento, no? Ci riconosciamo.

0: questa partecipazione elettorale alle prossime elezioni, sappiamo benissimo perché partecipiamo, perché partecipare alle elezioni per noi è un'iniziativa politica, un'occasione per rilanciare le nostre lotte, i nostri progetti, i nostri programmi, le nostre proposte. Proposte che probabilmente alcuni stanno ascoltando da decenni, molti altri ancora non hanno mai ascoltato. Io posso dire che sono 10 anni, in questi 10 anni, diciamo, partiamo dal post Pannella, sono 10 anni che nessuno di noi, nessun segretario, tesoriere del Partito Radicale, consigliere, non so, è mai andato in televisione, cioè in televisione non, io non parlo dei 15 secondi, mai a un dibattito, ecco. Mai a un dibattito Rai, di qualsiasi trasmissione che fa dibattiti. Ho visto persone strane partecipare a questi dibattiti, a quale titolo non so, probabilmente di amicizia o per opportunismo, no? Utilizzati magari contro qualche formazione politica, Rai, Mediaset, La Sette, esclusi da tutti da 10 anni. Quindi è evidente che ripresentarsi, no? A delle competizioni elettorali devi mettere tutto, quello che hai, tutto il potenziale che hai. E il potenziale che noi mettiamo in questa prossima campagna elettorale è quello appunto delle nostre lotte e della nostra storia che noi continuiamo a portare avanti, perché siamo convinti che quelle riforme che noi proponiamo sono le riforme necessarie a questo paese che nessuno ha fatto. Attenzione, nessuno non è che ha fatto le riforme che noi proponiamo, nessuno ha fatto riforme nel campo della giustizia, dell'economia, dell'energia, di tutte quelle questioni centrali per la vita dei cittadini in questo tempo, non 50 anni fa, adesso. E io credo che ci sono alcune discriminanti, no? Noi siamo liberisti, non statalisti. Siamo garantisti. Siamo libertari. Cioè, abbiamo delle caratteristiche, no? Non so, siamo garantisti come sono garantisti, come garantista Forza Italia, ecco. Siamo liberisti come non so chi, però sicuramente c'è una traccia di liberismo in Forza Italia. Siamo libertari, qui proprio non saprei con chi, però voglio dire, io ho un'idea ben precisa, no? Si decide a bocce ferme, però la situazione è molto chiara, perché già, diciamo, c'è qualcosa che contraddistingue i due campi. Apro parentesi. Vogliono il proporzionalismo contro il bipolarismo. Io sono contrario al proporzionalismo, sono contrario al bipolarismo. Noi siamo per i due o tre partiti. Due o tre partiti, poi il dibattito lo vai a fare nel partito, nei congressi di partito, no? Non in Parlamento, che poi uno passa di qua all'altro. L'altro va di là e succedono le solite cose, no? Del post elezioni, per cui uno si impegna mai con i 5 Stelle e poi ci fa il governo, no? Per dire un esempio, non riguarda solo la Lega, riguarda quasi tutti. Quindi noi chiediamo che i cittadini abbiano il diritto di sapere prima quale governo guiderà il paese. Io pensavo che questo potesse essere superato con la nostra proposta elettorale, che è la proposta elettorale che ci danneggia di più. Questo va sempre ricordato. E non so perché gli altri cercano sempre proposte elettorali che li favoriscano. Cioè, abbiamo due visioni della democrazia, no, e dello Stato di diritto molto, molto diverse. Io penso che ci sia una discriminante, per esempio, sulla giustizia. Noi non possiamo stare con coloro. Non tanto che erano per il no, che pur di vincere hanno mentito ai cittadini. Hanno mentito ai cittadini, l'hanno
1: Certo.
0: già fatto in passato e va bene. C'hanno questo.

0: senso di coazione a ripetere, no? La vecchia lingua biforcuta dei comunisti, una per il popolo e una per loro. E credo che, voglio dire, non è una cosa facile, non è, cioè, sappiamo benissimo che sarà una lunga e dura traversata, però ci dobbiamo provare. Ci dobbiamo provare perché io credo che questo sia il momento e il tempo per farlo, soprattutto dopo questo referendum nel quale la magistratura si è intestata, aperte le virgolette, anziché aperte le virgolette, andiamo direttamente, il disonore, si è intestata il disonore di vincere in quel modo questa campagna referendaria e portando ai minimi storici l'apprezzamento dei cittadini e la fiducia dei cittadini nella magistratura nel momento in cui li ha visti fare politica e far politica in quel modo. Cioè, già fare politica per un magistrato non va bene, ma far politica in quel modo, diciamo, dovrebbe mettere in guardia, no? Da quello che può accadere, anzi, da quello che accade in alcune aule di giustizia, chiamiamola. E la giustizia è una questione sociale, riguarda migliaia e migliaia di persone sono coinvolte nella giustizia. Se poi ci mettiamo anche i detenuti, tutti i detenuti, i colpevoli e i tanti innocenti. Perché quello che non si riesce a capire della questione carceraria è che rispettare il diritto del detenuto è un nostro principio, è un principio democratico, non è un principio di chi viola le leggi, di chi lotta contro lo Stato, è un principio nostro. Se noi non siamo di fronte a queste persone che hanno commesso anche crimini orribili, non siamo in grado di difendere i nostri principi, c'è solo una considerazione da fare: hanno vinto loro. Hanno vinto loro con le loro regole e le loro regole sono quelle dell'ingiustizia, sono quelle dell'ingiustizia, sono quelle della violenza, della prevaricazione, contro le quali noi ci battiamo. E come ci battiamo? Ci battiamo con le nostre regole, applicando le nostre regole, applicando le nostre leggi, cambiando le leggi se sono sbagliate, rispettando i trattati internazionali. Noi di questo vogliamo parlare nella campagna elettorale. Perché? Perché prima di costruire la casa, decidere di che colore sono le finestre, bisogna fare le fondamenta. Prima di parlare di programmi che non si rispetteranno, siamo tutti bravi a dire meno tasse per tutti, no? Paghiamo meno tasse tutti quanti. Meno tasse e più sanità, ho visto. Chi dovrebbe pagare? Io per esempio ritengo, spero che qualcuno se ne occupi, il fatto che è accaduto in Puglia, no? A grande riforma sanitaria, a un certo punto ci si ritrova con centinaia di migliaia di debiti che hanno deciso non è un problema, cioè è un problema però lo risolviamo abbastanza facilmente. Aumentiamo l'IRPEF, cioè accaniamoci sui cittadini. Invece credo che bisognerebbe accanirsi sulla spesa improduttiva, sulla spesa che non produce nulla, che non produce nulla, che è un costo per tutti noi, che è un costo per tutti noi. E questi costi noi li dobbiamo compitare. Cioè, voglio dire, cito, ci fu Raffaele Costa, ministro della Sanità, leader liberale, che fece un'enciclopedia, no? Del design, in più volumi oltretutto, e per molti anni si è battuto da una posizione liberale, non populista e sovranista, ma da una posizione liberale, perché come noi come lui, riferendoci alla destra storica, dico qualcosa di cui non so quanti cittadini sappiano distinguere la destra storica dalla destra fascista, che sono due cose completamente diverse, anche perché il fondatore del fascismo era un socialista massimalista, non un militante della destra storica. E quindi credo che ci siano molte cose da compitare prima di arrivare ai programmi, perché se abbiamo solide fondamenta, no? Se sappiamo su cosa stiamo costruendo, potremo costruire, ma costruire sulla sabbia, come si continua a fare, come è stato fatto. Vedo per esempio, no, che nonostante tutte le critiche che facciamo anche noi rispetto alla situazione della giustizia, c'è stato qualcosa in controtendenza, un miglioramento, diciamo qualcosa di meglio. Il meglio dal bene, diciamo, è abbastanza lontano, no? C'è ancora tanto da fare, però devo dire qualcosa intanto è stato fatto. E bisognerebbe anche capire perché diventa difficile poi fare, no? Avendo dei, diciamo, sulla giustizia, il governo Meloni aveva un programma abbastanza netto. Come mai non si è riusciti a adottarlo? Come mai? Cioè, è una domanda che va fatta. Intanto io spero che quel programma...
1: Se la faranno gli elettori, se la faranno probabilmente.
0: No, cioè, no, ma intanto io spero che quel programma venga riproposto, no? Venga riproposto, sia fatta anche ammenda di quello che è accaduto. Magari incominciare anche a ragionare sul fatto che se da 20 anni stai studiando un tema, diciamo, finisce la legislatura e ricominci da zero facendo finta che è un tema nuovo, è una questione nuova, non finirai mai. Le audizioni sono state fatte, sono stati sentiti i più grandi luminari, è proprio necessario risentirli. Oh, bisogna avere il coraggio che su alcune questioni stradibattute si vada avanti. Cioè, voglio dire, sono stati riformati i regolamenti in modo brutale contro i parlamentari, non, e quindi contro il Parlamento, pur, diciamo, di agevolare i lavori, far parlare meno i parlamentari, no? Andare veloci, perché, e poi si va comunque lenti, perché magari in commissione bisogna risentire, ricapire cosa è successo. Se noi andiamo a vedere questi dibattiti, si ripetono stancamente, e chi paga il prezzo di questi ritardi? Lo pagano i cittadini. Quindi io credo che noi non dobbiamo fare una campagna elettorale come gli altri, noi dobbiamo fare la nostra campagna elettorale come le abbiamo sempre fatte, ponendo le questioni di principio che supportano delle proposte concrete. Noi abbiamo avuto la stagione dei referendum liberisti, diciamo, abbiamo combattuto, siamo stati sconfitti. Però se poi andiamo a vedere oggi quei temi, sono l'oggetto della difficoltà di questo paese ad andare avanti. Io per esempio ritengo il ministro Giancarlo Giorgetti, al di là del fatto del partito e del governo, è una persona capace. Diciamo che lui ha un riflesso ed un'azione da dirigente della destra storica, della destra liberale di fine 800, no? Questo rigore sui conti, perché ha delle convinzioni profonde su questo, che vanno magari al di là anche delle convinzioni del partito e di partito, no? Che sono delle convinzioni sue che continua a portare avanti da sempre con molta determinazione. Queste cose vanno riconosciute perché esistono, cioè non sono costruzioni artificiali come capita in altri casi. Perché poi, voglio dire, io non discuto sul fatto che la vicenda Bannacci, no? A partire dal libro, cioè solo uno sprovveduto può pensare che tutto nasce dal nulla.
1: Ah, certo.
0: Cioè, io sono proprio convintissimo che invece è stato costruito tutto ad arte. E uno dice, ma come? Avrebbe potuto avere una casa editrice, e quello è il bello, che ha costruito tutto senza casa editrice, sì, autoproducendosi il libro. Lui ha autoprodotto il libro, ma chi l'ha sponsorizzato quel libro? Repubblica, che tendenzialmente avrebbe dovuto tacere, no? non avrebbe dovuto far conoscere quel libro sapendo che dietro quelle tesi che vanno a toccare lo stomaco delle persone, che vanno a toccare le viscere delle persone, c'era, si nascondeva qualcosa di molto preoccupante. E lo dico, voglio dire, loro sono sovranisti, noi siamo federalisti europei, quindi siamo da due parti opposte. Io non dico che Vannacci non debba parlare. Io voglio sottolineare che Repubblica fa parlare Vannacci e non fa parlare noi. No, sono così, cioè, giusto per mettere le carte in tavola così come sono le carte, no? Ed è strano che, sembrerebbe strano, che Repubblica, che tendenzialmente dice o vorrebbe essere molto più vicina al nostro approccio, alle nostre tematiche, al nostro modo di pensare, poi anziché valorizzarci, valorizza Vannacci. Facciamoci qualche domanda, no? Facciamoci qualche domanda, si fa politica anche così, abbiamo visto come hanno fatto politica magistrati durante la campagna referendaria, figurarci se non capiamo che si fa politica anche così. Ma fare politica anche così ha un prezzo. Chi lo paga? I cittadini. Perché, guardate, è vero che nel Regno Unito, in Inghilterra, c'è questo partito pro-Brexit che va bene nei sondaggi, però la gente vorrebbe tornare nell'Unione Europea. Perché un mercato allargato, cioè basi liberiste, anzi di economia liberale, no? Stanno dando riscontro del fatto che se ti isoli ti fai male. Cioè non è più, d'altronde, no? Ce lo ricordiamo, cioè voglio dire, il fascismo contava proprio su questo, sul fatto dell'essere autosufficienti, no? Dobbiamo essere autosufficienti e faremo a pezzi il mondo. Purtroppo nessuno era in grado allora di essere autosufficiente, figurarsi oggi in un mondo che ormai è interconnesso a dei livelli che neanche noi immaginiamo, anche livelli di controllo sociale, no? Quindi figurarsi di controllo politico e tutto il resto. Noi dobbiamo far conto su tutte queste cose, no? Io per esempio penso all'intelligenza artificiale con Marco Cerroni, che tiene una rubrica dopo di noi ogni domenica sull'intelligenza artificiale. Ci abbiamo iniziato a lavorare da un anno e mezzo. Perché? Perché comprendiamo benissimo opportunità e pericoli. Qual è la sede politica per discutere, non tecnica, la sede politica per discutere. Quindi io credo che queste trasmissioni di Marco Cerroni sono molto importanti dal punto di vista della conoscenza, dell'informazione, della laicizzazione del problema, cioè presentare la questione in termini comprensibili per tutti e non solo per gli esperti. E questo è il ruolo che abbiamo sempre giocato, no? La nostra laicità è consistita in questo. La nostra laicità consiste nel fatto di non lasciare il sapere nelle mani dei chierici, ma di portarlo nelle mani dei cittadini, del popolo. E quindi questo ruolo noi continuiamo a giocare. Abbiamo pagato sempre il prezzo delle nostre scelte. Non è che noi, diciamo, non sapremmo fare meglio di loro. Io penso che noi sapremmo fare molto meglio di loro, i banditi. Ma non è la nostra natura, non è nelle nostre scelte, perché noi sappiamo che comportarsi in quel modo vuol dire non avere rispetto dei cittadini, vuol dire non avere... E difatti poi, cioè, la situazione nella quale ci troviamo, io penso che questo governo abbia avuto la sfortuna di aver ereditato un passato dal quale probabilmente ci vorranno, nonostante Giorgetti, decenni, no? Giorgetti magari vorrebbe farlo in poco tempo, però ci vorranno decenni per togliersi dal groppone quel debito pubblico. Ricordiamoci che c'è stata una stagione nel quale tanto il debito è pubblico, non lo paga nessuno. Il debito è pubblico, gli interessi sul debito pubblico li paghiamo tutti ed è la terza voce di spesa della spesa pubblica in questo paese. Non se ne parla. non se ne parla, tanto facciamo debito. Abbiamo adesso, vedremo poi alla fine, il PNRR, quando incominciano ad arrivare le rate da pagare con soldi che non abbiamo e il debito si gonfierà, no? Quindi c'è una prospettiva davvero difficile rispetto a tempi che non sono facili. La prospettiva è ancora peggiore. Quindi io sento il dovere, la responsabilità come cittadino, poi come segretario del partito me la vedo nel partito, cioè ce la vediamo pubblicamente, ma tra coloro che condividono delle idee, soprattutto un metodo, che è la cosa più rilevante. Ma io come cittadino sento la responsabilità di non fare passi indietro, e cioè di cercare di alimentare quel poco di buono che è stato fatto, di cercare di iniettare più liberalismo, libertarismo nella scena politica, no? Cioè che non sia però un qualcosa di mera testimonianza. Cioè entra uno, due, tre, quattro radicali al Parlamento europeo, al Parlamento, quindi abbiamo risolto la questione. No, non è quello il problema. Il problema è quello di poter continuare a parlare di questi temi del federalismo europeo. Si nascondono sotto l'europeismo, che è una formula ambigua. Mi ricordo Pannella, diciamo che aveva più paura degli europeisti che dei sovranisti, perché gli europeisti sono quelli che hanno frenato dal 79 in poi, quella che sembrava dovesse essere per volontà del popolo e dei governanti la china che doveva prendere l'Unione Europea, no? Una china federalista, piccoli passi e via dicendo, e invece piano piano l'Unione Europea è diventata una associazione intergovernativa. Il Parlamento Europeo ha un po' più di poteri rispetto a quelli. Ma il problema è che bisogna completamente cambiare scenario, perché lo scenario istituzionale europeo non ha più la forza di incidere nello scenario mondiale, proprio per le sue caratteristiche intrinseche. Per non avere una politica estera una, ne ha 27, per non avere un esercito uno, ne ha 27. Mi sembra che addirittura la Chiesa, la pace, però anche la Chiesa ha capito che il problema non è il riarmo nazionale, no? Non è il riarmo nazionale, naturalmente i neonazisti in Germania, diciamo, ambiscono ad andare al potere, ci hanno possibilità di arrivarci anche molto presto, con il fatto che il leader del Partito Popolare, che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, si è impegnato in un mega investimento che rischia di mettere nelle mani dei nazisti un esercito, delle armi che non so, possono competere solo con i francesi perché hanno la bomba atomica, no? Mentre noi abbiamo un problema di nemici non solo esterni, perché la Russia è chiaramente un nemico esterno, e io penso che, cioè, è vero che non siamo in guerra con la Russia, ma stiamo sostenendo degli aggrediti da parte della Russia. Se fossimo in guerra, le leggi di guerra, chi sostiene il nemico è un traditore. Ma io penso che anche in una situazione come questa, no? In una situazione come questa, nella quale noi stiamo difendendo uno spazio di libertà, che non è solamente, cioè la libertà degli ucraini è la nostra libertà, perché se loro perdono la loro libertà, improvvisamente una bella fetta di Unione Europea dell'Est confinerà, come confina adesso l'Ucraina, con la Russia. E un domani accadrà magicamente quello che è accaduto oggi in Ucraina, perché basta avere il trasferimento di qualche decina di migliaia di persone oltre il confine, diventa un insediamento russofono, e quindi per la famosa teoria putiniana quello è territorio russo. E quindi incominciano le cose come sono cominciate in Ucraina, che poi giustificano, secondo la Russia, l'aggressione all'Ucraina. Ecco, sono meccanismi che conosciamo, sono meccanismi che conosciamo. Io, diciamo, leggiamo solo cronaca nera rispetto ai servizi segreti italiani. Io spero che ci sia anche una cronaca che parli d'altro, no? Che conosca, come dire, i complici dei nostri avversari, che conosca i complici dei nostri avversari, che sia in grado di intervenire. E quindi, diciamo, noi di qui, non so se ad aprile o a settembre dell'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni, assisteremo a sconvolgimenti pesanti, credo, verranno fuori scandali più o meno veri, ma tanto non è importante, è il momento in cui lo scandalo nasce, poi se muore nel nulla non se ne accorge nessuno, ormai il danno è fatto, è la storia di tanti cittadini innocenti, no? Nelle carceri italiane. Non sarai mai riabilitato, non sarai mai, c'è sempre il preconcetto, qualcosa fa, non l'hanno beccato, ma qualcosa aveva fatto, se è andato a finire in quella storia che l'ha portato in carcere. Quindi noi a tutto questo dobbiamo dare delle risposte chiare e non stare sempre questa ambiguità, no, italiana, delle risposte chiare sul fronte dell'economia, per esempio questa storia della spesa il taglio della spesa improduttiva deve essere il primo programma economico, il primo punto di un programma economico, il primo, poi uno spazio molto largo, iniziamo con tutti gli altri provvedimenti, ma il primo deve essere quello della ricerca e dell'abbattimento della spesa pubblica improduttiva.
1: Maurizio, abbiamo preso molto spazio sul tema che riguarda la prospettiva che abbiamo davanti nella politica italiana, quindi è un tempo davvero importante e su questioni su cui poi torneremo con altri particolari, immagino, nelle prossime settimane, man mano che appunto questa questione si sviluppa. Però ti volevo anche portare un po' sullo scenario internazionale, pur rimanendo, diciamo, legati alla situazione italiana, perché in questa settimana che abbiamo alle spalle poi ci sono state diverse questioni che hanno riguardato la posizione italiana rispetto agli Stati Uniti, una polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni che ha stupito anche per la durezza dei toni. Poi ci sono state le parole del segretario generale della NATO che, invece di, diciamo, di aggiustare la situazione, hanno portato altre polemiche. Ecco, tu come leggi questa situazione? Come vedi la posizione del nostro paese?
0: Non ci dobbiamo mai dimenticare di cosa disse Kissinger a Moro, no? Non ci dimentichiamo anche cosa accadde dopo Sigonella, dopo il no di Craxi agli americani. Cioè, torniamo sempre allo stesso punto. Abbiamo perso la guerra e abbiamo continuato a vivere da perdenti. Voglio dire, nel momento in cui tutto è cambiato, oggi c'è l'Unione Europea che è un po' il tentativo di rispondere a quelle che erano, che fu il disastro della seconda guerra mondiale, l'Europa non è riuscita mai ad essere soggetto in quanto Europa, ha lasciato che ciascun paese tentasse, in base alla grandezza, al nucleare, a quant'altro, di affermarsi nel mondo. Ciascuno ha giocato per sé in questi decenni, soprattutto contro i propri alleati europei, perché i concorrenti diretti erano loro sullo scenario internazionale. Adesso non voglio qui tornare, per chi se lo ricorda, allo scandalo Echelon, quando americani, danesi, neozelandesi, canadesi, australiani spiavano i propri alleati, avevano una tecnologia invasiva per controllare i propri alleati e soprattutto sul campo economico, no? Riuscivano a intercettare, soprattutto tra paesi africani e paesi europei, fornitura di aerei, di armi, loro lo sapevano e intervenivano. Ecco, brutte cose tra alleati. Nonostante questo, Echelon di 20 anni fa. È uno scandalo di 20 anni fa. Nonostante questo, non abbiamo capito l'importanza dell'autonomia, no? Si parla tanto di indipendenza, di sovranismo. Noi siamo sovranisti europei, nazionalisti europei, patrioti europei, perché è l'unica sovranità vera. L'altra è una simulazione, elettorale. Cioè, io capisco chi oggi fa del sovranismo la propria cifra, perché è una cifra elettorale sostanzialmente. Ma voglio dire, vabbè, a noi non ci invitano. Se qualcuno che non è sovranista si andasse a confrontare con un chiedesse un dibattito col sovranista e ci facesse vedere questo sovranismo dove porta, perché magari gli si può spiegare, no? Che se vai fuori dell'Europa e non sei il Regno Unito, perché noi non siamo il Regno Unito, per esempio, noi Italia, non siamo il Regno Unito, puoi già vedere che fine faremmo. O avremmo fatto se non fossimo entrati nell'euro, che anch'io penso sia stata trattata malissimo il dossier, vabbè. Però se non fossimo entrati nell'euro saremmo in una situazione molto peggiore di quella che noi oggi abbiamo. Quindi cioè non è tanto la difesa, ecco, questa era proprio l'occasione, no? Naturalmente difendi il primo ministro del tuo paese dall'aggressione di un altro paese. Su questo non ci piove. Sarebbe stata questa l'occasione per rilanciare la questione, no? Dell'indipendenza, del sovranismo e quant'altro. Perché se forse non ce ne siamo accorti, Giorgia Meloni è stata lasciata sola dagli alleati europei, perché ciascuno di loro spera di lucrare qualcosa dagli americani. Non c'è nulla da fare, cioè se non usciamo da questa situazione un po' contorta, no? Ambigua dell'Unione Europea verso gli Stati Uniti d'Europa, noi continueremo non solo ad andare avanti, ma a precipitare. Perché se noi vediamo la situazione dell'Unione Europea rispetto a 10, 15, 20 anni fa, in termini di libertà, di sicurezza, di difesa, di tante cose, no? Di cose di vita quotidiana, del potere di acquisto degli stipendi, tutto questo è andato scemando perché non c'è stata quella riforma istituzionale necessaria, oggi indispensabile. Quindi sarebbe bella una campagna elettorale nel confronto, no? Federalisti e sovranisti. Sarebbe bello se ci fossero due partiti che si confrontino, cioè se siamo tutti e due federalisti, benissimo, non c'è bisogno di confrontarsi, chiunque vinca aiuterà l'altro, no? Il perdente aiuterà il vincente a portare avanti quella battaglia. E purtroppo non è così, no? Anche il proporzionale che fa frastaglia, cioè divide quello che fa già l'Unione Europea. Ma questo è una perdita per tutti. È una perdita, quindi questo rincorrere il mito del proporzionale, no? Del dividersi per poi perdere tempo in Parlamento a fare giochetti, a cambiare casacche. Cioè, no, blocchiamo le casacche. Attenzione!
1: Non so.
0: Nessuno, il cambio di casacca, no? Vorrebbero evitarlo, impedirlo. La Costituzione dice che il parlamentare rappresenta tutto il popolo italiano, non i propri elettori. A questo obbligo, al quale nessuno, diciamo, sente il dovere di corrispondere, però la Costituzione questo prevede. I parlamentari rappresentano la nazione, rappresentano tutti i cittadini, l'interesse di tutti i cittadini. E devo dire che diciamo, il dibattito politico, aiutato anche dai media, che ormai è una bestemmia dire che fanno informazione, è una bestemmia dire di fare informazione perché danno 10 secondi a quasi tutti, danno 10 secondi a quasi tutti per dire niente, perché in 10 secondi puoi dire meno tasse e più sanità, la gente c'ha sempre meno soldi, diamogli più soldi. Vabbè, cioè voglio dire, siamo a livelli, no, neanche nel bar sono in grado più di fare di questi discorsi, cioè si vergognano nel bar a fare questi discorsi, perché oggi la complessità è qualcosa di concreto. Quindi io credo che anche rispetto, no, adesso tiriamo fuori la rosa nel pugno, gli anni 70, no, siamo nel 2026, è cambiato tutto, il contesto è completamente diverso, e penso che il ruolo dei radicali continui ad essere sempre lo stesso, di andare alla radice dei problemi, no? E quindi tra i problemi c'è la radice delle libertà, che continua a essere un tema preponderante. Cioè, io credo che sia stato un grosso errore da parte di coloro che hanno voluto interpretare nelle istituzioni i radicali. C'è stato un grosso errore quello di non aver approfondito le questioni relative all'immigrazione. E qui non c'entra destra, sinistra, no, c'entra governo del territorio, che è una delle cose, no, che ci caratterizzano. Il tentativo di governare il territorio, di dire la verità ai cittadini e di pagarne il prezzo. Cioè, questo buonismo, no? Quanto ci costa? Non solo quanto ci costa in denaro, quanto quel denaro influisce sulla vita dei cittadini. Perché qui, cioè, non possiamo, no, in uno Stato democratico, o che vuole essere tale, che si ispira allo Stato di diritto, non è concepibile difendere l'illegalità. L'immigrazione clandestina è una immigrazione illegale, punto. Noi dobbiamo garantire i diritti a coloro che hanno diritto ai diritti, non coloro che violano il diritto per acquisire abusivamente dei diritti. Non è una questione di destra, di fascisti, di cose. È una questione di democrazia, di Stato di diritto, di legalità. È una questione liberale. È una questione liberale. I liberali non possono venire meno a questa visione legata al diritto. E noi una proposta l'abbiamo fatta. Forse dicevano un po' troppo presto. Secondo me era già tardi, nel 1979, no? La campagna contro lo sterminio per fame, sette guerre nel mondo, e cosa proponevamo? Di farli venire tutti in Europa? No, proponevamo di creare sviluppo laddove vivevano, per evitare quello che sta accadendo. E noi, io lo rivendico questo, io rivendico quella campagna ancora oggi. Diciamo che sono arrivato al partito sull'onda di quella campagna, vabbè, nel 79, perché nel 79 ci furono le elezioni europee. E mi avvicinai al partito solo perché c'era Leonardo Sciascia, era la prima volta che votavo. C'era questa bella abitudine che nei luoghi pubblici, cioè davanti al bar, per le strade, si mettevano a tempo debito i cartelloni con tutti i nomi e via dicendo. Oggi è inutile perché quei nomi non li conosce nessuno, cioè ne conosce 3, 4, 5, no? Ormai, diciamo, è inutile, anche è giusto, è una spesa improduttiva, perché non serve a nulla, tanto le liste sono bloccate, i nomi non li conosci, qual è il problema? Però voglio dire, quella campagna è ancora attuale. I 110 premi Nobel che firmarono quell'appello, quel manifesto appello scritto da Marco, che aveva una grande visione di prospettiva e di un'attualità sconcertante, però siccome l'aveva scritto Pannella, subito andò nel dimenticatoio. Si fece una legge sulla quale Pannella era contrario, ma l'accettò perché era rimasto solo anche nel partito, la legge Piccoli, che, diciamo, fu un tentativo, io dico non maldestro, però era un tentativo che si andava a innestare in un contesto partitocratico che non poteva fare altro che rapinare il denaro destinato ai morti di fame, cioè ai morti di fame per fame. Morti di fame andavano a mangiare il cibo che era destinato ai morti per fame. E questo è accaduto. E non se ne è parlato più. Cioè, oggi, per esempio, a parte qualche associazione che continua a campare anche di questo, diciamo, no? Perché non riesce poi a fare l'iniziativa politica, a un certo punto sei frenato, no? Dal raggiungimento dell'obiettivo, perché il giorno dopo che fai? Il fatto della finanziarizzazione del cibo dovrebbe essere uno dei massimi crimini,
1: certo.
0: Ma un crimine planetario, l'accaparramento dei terreni agricoli da parte di stati o di multinazionali di migliaia di ettari che tu sottrai o utilizzi nel modo che ti fa più comodo, perché se tu investi nel cibo non stai aspettando altro che ci siano carestie, perché a quel punto il cibo cresce di valore e tu quello che avevi comprato nel momento in cui c'era abbondanza di cibo a 2 lire lo vendi a prezzi esorbitanti e ci guadagni sui morti di fame. Ma è qualcosa che può continuare ad andare avanti? Può continuare ad andare avanti che la nostra società tolleri quello che accade in alcune, in vaste zone del mondo dove le donne sono, non è che sono considerate, non sono considerate, ecco.
1: Sì,
0: non sono considerate, non sono trattate come esseri umani, non di serie B. Se non sono trattate come esseri umani, non è che sono trattate come esseri umani di serie B, non sono trattate. È possibile che noi possiamo tollerare questo? Io vorrei però sapere, per chi lo tollera e non vuole occuparsene, in nome di cosa lo fa? In nome di cosa lo fa? Perché lì si sta pregiudicando il nostro futuro. Lì si sta pregiudicando il nostro futuro. Noi abbiamo dei discorsi, diciamo, femministi. Oggi, diciamo, il femminismo di oggi lo incarnano le ragazze iraniane, le ragazze afghane, non quelle italiane filo-palestinesi, dove le donne non sono considerate esseri umani, dove gli omosessuali vengono buttati dal balcone, dove i processi si vanno per strada e ti inginocchiano e ti sparano alla testa. Perché? Perché l'hanno deciso loro. E loro li difendono. Loro li difendono. Questo non c'entra niente con i diritti del popolo palestinese. Non c'entra assolutamente niente con la Palestina libera. Perché i palestinesi intanto andrebbero liberati da Hamas. Cioè dai governanti di quei territori scelti da quei cittadini. Io non faccio una colpa a quei cittadini, io faccio una colpa a noi, che non abbiamo messo quei cittadini in condizioni di conoscere che esistono dei diritti che non devono reclamare, dei quali hanno diritto.
1: Certo.
0: Non devono fare la domandina per vederseli riconosciuti. Sono portatori di diritti che noi, che siamo i difensori di quei diritti, in quel caso non vediamo la violazione. Io penso che questa sia una situazione, cioè io penso che la questione afgano-iraniana sulla questione femminile sia questione di campagna elettorale italiana, Repubblica Italiana, parte dell'Unione Europea. Cioè sia questione che l'Italia deve portare come governo italiano nelle istituzioni europee.
1: Maurizio, abbiamo un minuto a disposizione prima.
0: Vabbè, domenica prossima ne facciamo 2 ore.
1: Vabbè, allora avvertiremo i nostri colleghi per avere abbastanza spazio, perché in realtà ci sono anche molti altri temi che non abbiamo avuto il tempo di toccare, ma hai parlato dell'Iran. Però ecco, a te la parola per la chiusura della trasmissione di oggi.
0: Voglio solamente dire questo. Le liste del Partito Radicale, lista Marco Pannella, per le prossime elezioni politiche e comunali, sono delle liste aperte a tutti, sono delle tribune per coloro che non hanno la possibilità di parlare, ma condividono comunque dei principi, che sono i principi di libertà, sono i principi di libertà in economia, sono i principi di libertà individuale, sono i principi di libertà di una società che è in grado di rispondere alle necessità non solo vitali di tutti i cittadini.
1: E allora grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale Maurizio.
0: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo qui anche per oggi, ringraziamo come sempre molto gli ascoltatori di Radio Radicale e i telespettatori di Teleambiente, l'appuntamento è a domenica prossima. Grazie ancora Maurizio.
0: Grazie a voi.
2: Questa è l'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. Radio Radicale 18 in punto, vi lasciamo adesso al vicino Oriente, uno speciale vacillano gli accordi con l'Iran, intervengono Gianluca Anzalone, analista strategico, Maria Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali e il professor Claudio Vercelli, storico contemporaneista, conduce Francesco De Leo. Allora, qualche istante di pazienza perché con la regia stiamo cercando di ripristinare il programma, abbiamo qualche problema tecnico. In ogni caso, dicevamo, il vicino Oriente condotto da Francesco De Leo, poi alle 18.30 il nostro palinsesto prosegue con la rubrica Aria del Continente di Niccolò Rinaldi.
3: Mi senti ora?
2: Eccoci Francesco, ci siamo.
3: Eccoci.
2: Ciao, eccoci Enrico, qua, buonasera, grazie a te.
3: Grazie. Benvenuti al Vicino Oriente, da Francesco De Leo e Luciana Bruno in regia, 12ª puntata della trasmissione domenicale quindicinale di Radio Radicale che fa il punto su quanto avviene nel quadrante medio orientale. Come dicevi, vacillano gli accordi con l'Iran e il nostro titolo, vediamo la fotografia della fase attuale mentre vi parliamo attraverso i titoli di alcuni media internazionali. Il Financial Times: Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi mentre il cessate il fuoco vacilla, la tregua è sotto pressione poiché Teheran risponde agli attacchi statunitensi prendendo di mira installazioni militari in Bahrain e in Kuwait. Times of Israel: il capo delle forze di difesa israeliane afferma che l'accordo storico con il Libano è stato reso possibile dai successi militari. Jerusalem Post: un terrorista di Hezbollah uccide un ufficiale dell'IDF, appunto le forze armate israeliane, ferisce un altro soldato durante un'operazione nel Libano meridionale. Il capitano David Hazut era comandante di plotone nel 12° battaglione della brigata Golani. Arab News: un parlamentare di Hezbollah mette in guardia da un conflitto interno in Libano dopo l'accordo con Israele, e Hassan Fadallah dice: il nostro dito rimarrà sul grilletto, continueremo il nostro percorso di resistenza per raggiungere i nostri obiettivi ed eserciteremo il nostro legittimo diritto di difendere il nostro popolo. Press TV, che è la TV iraniana dell'IRIB in lingua inglese, nel messaggio in occasione della settimana della magistratura, il leader ordina di perseguire legalmente i crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il leader della rivoluzione islamica, l'Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, ha esortato la magistratura iraniana a perseguire e a far valere i diritti della nazione che sono stati violati a seguito delle guerre di aggressione condotte da USA e Israele a partire dallo scorso anno. Dunque, questo fosco e complicato, come avete sentito il quadro, sigla e torniamo in diretta con i nostri ospiti.

0: Presidente, perché oggi non so fino a che punto sono giunti i dettagli delle notizie nelle vostre redazioni, ma oggi c'è stata una strage.
1: C'è un senso di sollievo per la fine di un'era, che è quella appunto di Bashar al-Assad.
2: L'attacco punta a fermare il programma nucleare iraniano.
3: Sono anni che Hamas si prepara ad azioni di questo tipo.
2: Che cosa potrebbe accadere con Hezbollah?
4: La dimensione della tragedia di Gaza è anche qui enorme.
5: Ciò che sta accadendo e anche ciò che si sta dicendo su quello che sta accadendo è veramente inimmaginabile.
6: Speciale del Vicino Oriente, buonasera Gianluca Anzalone, analista strategico, bentornato.
7: Grazie, buonasera a voi.
6: Buonasera Maria Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali, benvenuta.
8: Grazie, buonasera a voi.
6: Buonasera professor Claudio Vercelli, storico contemporaneista, bentornato.
9: Grazie, buonasera a tutti.
6: Allora, Maria Luisa Fantapie, parto da te. Nel Golfo è una nuova notte di guerra, l'Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che poche ore prima avevano colpito almeno 10 obiettivi militari e diverse località nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie, i Pasdaran, rivendicano gli attacchi contro le basi USA avvertendo che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta implacabile. Washington conferma i bombardamenti, li presenta come una rappresaglia per gli attacchi iraniani contro il traffico marittimo nello stretto. Trump rilancia la minaccia: se gli Stati Uniti saranno costretti a intensificare lo scontro, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Due deal, quelli appunto Stati Uniti-Iran e quelli invece con Libano e Israele, che si sciolgono come neve al sole, o sono troppo pessimista?
8: Sei troppo pessimista, nel senso che c'è stato un enorme investimento americano proprio sul fatto di poter comunque concludere un'intesa almeno di 2 mesi appunto con l'Iran, che ricordiamolo tocca almeno 3 punti importanti. Uno è quello di un cessate il fuoco appunto con tra le due parti, cioè Stati Uniti e Iran. L'altro è la questione dello sblocco dello stretto di Hormuz, e la terza è la questione libanese, cioè di congelare in qualche modo le operazioni israeliane sul Libano. Quindi penso di essere molto più positiva sul fatto che comunque tutto questo impegno americano nel cercare di portare a casa prima dell'estate, prima appunto di un periodo poi di pausa che precederà le midterm election negli Stati Uniti, un accordo con l'Iran, che è un accordo comunque ancora molto parziale, che riguarderebbe solo, come si è detto, alcuni degli elementi e non tutto il conflitto, cioè lascia fuori essenzialmente la parte più importante, che è quella del nucleare, è stata chiara. C'è stata una visita di Rubio proprio e un consiglio e un incontro tra Stati Uniti e tutti i paesi del Golfo proprio in questi ultimi 2 giorni, e questi incontri sono stati importanti perché sono stati essenzialmente erano mirati a in qualche modo vendere il memorandum d'intesa che gli Stati Uniti hanno appunto volevano siglare appunto con gli iraniani a tutti i partner del Golfo. E qui dettaglio un po' sui paesi del Golfo, perché giustamente in apertura tu hai citato gli attacchi iraniani su Bahrain e Kuwait. C'è una situazione molto importante da tenere d'occhio, che è la seguente su questo. È chiaro che gli Stati Uniti hanno interesse a che che gli iraniani smettano questi attacchi, ma gli iraniani hanno anche un ben preciso obiettivo, e l'obiettivo che hanno è essenzialmente anche quello di sì finire la guerra con gli Stati Uniti almeno per questi 2 mesi, ma anche di avere dei vicini nel Golfo che siano in qualche modo cambiati rispetto alla situazione pre-febbraio. Una situazione appunto, cioè quello che vorrebbero gli iraniani è vedere innanzitutto un Golfo in cui alcuni elementi che sono più meno aggressivi rispetto agli iraniani, gli sauditi per esempio, gli omaniti in particolare, ma anche gli qatarini, in qualche modo sarebbero gli stati del Golfo Golfo dominanti, mentre Peste e Corna cascherebbero praticamente sugli altri come Bahrain e Kuwait, che sono fortemente ancora legati agli americani, forse diciamo con una dipendenza strategica molto più forte rispetto agli altri e con meno opzioni. Quindi penso che ci sia anche pressione da parte di questi ultimi due paesi, Bahrain e appunto Kuwait, per accettare proprio quelli che sono i termini di un'intesa americano-iraniana, che comunque è un'intesa che va a vantaggio più o meno degli iraniani, perché gli lascia un po' un margine di respiro, c'è tutta una dimensione anche economica di cui possiamo parlare, e quindi in qualche modo gli attacchi iraniani vanno proprio nella direzione di dire: o accettate questa intesa, e quando dico voi inteso anche tutti i paesi del Golfo, o altrimenti siamo più che ben disposti a continuare sia con gli attacchi con droni sulle basi americane nel Golfo, sia con nuovi blocchi appunto a Hormuz.
6: E poi su questo noi ci torniamo, perché tu in settimana hai parlato con il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, che è ospitato in un evento allo IAI, ed è molto importante che tu ci chiarisca cosa ti ha detto. Gianluca Anzalone: Trump, Teheran ha violato il cessate il fuoco, e gli USA rispondono. Araghchi, che è il ministro degli esteri della Repubblica Islamica: Hormuz sotto il nostro controllo esclusivo per i prossimi 30 giorni, intanto sotto attacco Kuwait e Bahrain, che chiede l'azione della comunità internazionale. Come dicevo, il ministro degli esteri di Teheran dice: qualsiasi interferenza aggraverà la situazione. Il prossimo 2 luglio è previsto un nuovo round di negoziati, intanto a Doha, mentre l'intesa tra Israele e Libano viene respinta da Hezbollah. La tua analisi sulla situazione?
10: Io credo che dobbiamo distinguere fortemente il dato formale da quello sostanziale. Il dato formale può avere degli sviluppi positivi nelle prossime settimane, questo è vero, ci sono delle agende politiche che convergono, soprattutto in politica interna, questo vale per il regime iraniano che ha bisogno di dimostrare alla popolazione di trovare un momento di stasi, vale per le elezioni midterm negli Stati Uniti ovviamente. Il dato sostanziale però è quello che preoccupa di più, perché i nodi rimangono irrisolti, a cominciare dal fatto che il principio della libera navigazione Hormuz viene messo per la prima volta nella storia in discussione. E su questo credo che gli iraniani faranno valere il loro potere negoziale, che è cresciuto indubbiamente nell'ultima fase. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti cercano ora in maniera improvvisata, molto tardiva, di tenere assieme tutti i pezzi di questa negoziazione, in particolare il supporto iraniano ai proxy, soprattutto in Libano, con Hezbollah, e questo complica ulteriormente la cosa, perché nel momento in cui le agende politiche si sovrappongono, quella israeliana ormai diverge in maniera piuttosto significativa da quella americana. Insomma, quando si dice che nel bilancio complessivo generale quella degli Stati Uniti è una sconfitta ed è un'improvvisazione diplomatica molto forte, secondo me ne abbiamo e ne avremo anche nelle prossime settimane una dimostrazione. Ricomporre il quadro passa senza dubbio dall'impegno degli attori regionali, sono stati citati prima da Maria Luisa, è molto vero, la pressione regionale crescerà moltissimo nelle prossime settimane, ma anche da questo punto di vista io sono convinto che il dato sostanziale sia irreversibile, cioè i paesi dell'area cercheranno nei prossimi anni, chiaramente sono processi più lunghi, un progressivo allontanamento dall'ombrello protettivo americano. C'è un clima di sostanziale sfiducia nei confronti degli Stati Uniti per il ruolo che hanno svolto e che continueranno a svolgere, a prescindere dalla postura dell'amministrazione Trump. Questo porterà a una ridefinizione complessiva degli equilibri, inclusa la possibilità che si crei una frattura strategica più evidente nel Medio Oriente e Golfo Persico, con due blocchi anche militari contrapposti, proprio perché manca il tipo, diciamo, l'approdo di prossimità tradizionale, convenzionale con gli Stati Uniti, ripeto, verso cui ormai la sfiducia dei governanti e delle gerarchie militari è totale.
6: Professor Vercelli, allora Mike Walls, l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, poco fa in un'intervista a Fox News ha detto che se il regime iraniano pensa anche solo per un secondo che il presidente Trump resterà a guardare mentre continua ad attaccare le navi mercantili internazionali e le nostre basi senza reagire, si sbaglia di grosso. Diceva Gianluca Anzalone, c'è una sfiducia, no, nei confronti degli Stati Uniti, anche per questi continui, insomma, cambiamenti di strategia da parte di Trump. Come si vivono queste ore invece a Tel Aviv? Sappiamo quanto sia importante, tutto primo, insomma, la sicurezza dello Stato di Israele. È stato fatto un deal, è stato fatto un accordo, un memorandum, è vero, e sarà rivisto in questi 60 giorni di trattative, ma in questo memorandum Israele non c'è.
9: Dunque, ci sono due o tre elementi da tenere in considerazione. Il primo dato è il fatto che alcuni obiettivi, chiamiamoli strategici, quantomeno per Israele, non sono stati raggiunti in questa strana guerra che è iniziata a febbraio, che ha prodotto, produrrà sicuramente certi effetti, ma di cui si fatica a capire la logica, almeno immediata. Per Israele non è stata raggiunta la questione fondamentale dell'annichilimento, se così può essere definito, del potenziale nucleare iraniano. Certo un ridimensionamento, certo una trasformazione, una diminuzione, sarà pure, come dire, in vista, sarà anche già stata raggiunta, ma c'è la questione dei missili balistici. Ci sono, insomma, una serie di capitoli aperti al riguardo che comunque sono vissuti a Gerusalemme, a Tel Aviv, in Israele, come questioni esistenziali

0: dopo 3 anni di impegno militare su più fronti, su più piani, lo vediamo, lo abbiamo riscontrato sul versante anche libanese, ma cosa tutt'oggi aperta e in discussione anche sulla scorta dell'ultimo accordo che è stato sottoscritto dalle 3 parti in causa, Israele, Libano e Stati Uniti, sul versante per appunto dei territori palestinesi e dell'autonomia palestinese. Ebbene, l'esercito oggi sconta, fa ragionosità e difficoltà che sono sopravvenute e che si sono tra di loro sommate e stanno incidendo in maniera significativa. Tra l'altro c'è un problema che è diventato un problema rilevante, cioè la mancanza di personale operativo, ovvero sia la stanchezza di quello che è stato utilizzato, sia effettivi che di servizi, ma è stato utilizzato appunto in 3 anni di guerre, tra l'altro per così dire eclettiche, giocate all'interno di ambiti civili, di aree abitate e quant'altro, con anche tutti gli effetti che ne derivano sul piano psicologico, emotivo, morale e quant'altro. E la difficoltà che diventa una questione, è diventata una questione di rimenti in Israele, di riuscire a sostituire i riservisti e gli effettivi di leva con del personale che pure potrebbe esistere e sussistere, ovvero sia, mi riferisco alla gioventù ultraortodossa, che invece in questi mesi ha accentuato la sua opposizione rispetto a qualsiasi ipotesi di arruolamento. Ed è questo un fattore, fra l'altro, fortemente divisivo all'interno del paese, su cui si giocherà una parte consistente, si sta già giocando adesso, ma sempre di più conterà una parte consistente della campagna elettorale. Quindi questi sono elementi da tenere in considerazione e insieme, l'ultimo punto che vorrei elencare, a un'altra questione, cioè il rapporto con gli Stati Uniti, tanto più con quelli di Trump, è un rapporto che ha connotati meno lineari rispetto a quelli del passato, anche perché sul campo repubblicano, sul campo conservatore si sono espresse in America molte voci o comunque diverse voci che rispetto a Israele hanno, diciamo così, una posizione più perplessa, non di adesione repentina, immediata a critica per certi aspetti rispetto alle scelte che il governo di Gerusalemme può andare facendo. E anche questo dato quindi si riflette su Gerusalemme medesima nell'ambito delle discussioni rispetto al futuro del rapporto con il maggiore partner a livello regionale mondiale.
1: Abbiamo ancora 10 minuti, cerchiamo di fare un intervento per uno, vi chiedo brevità. Allora, il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione nella regione, anche nei negoziati di cui parliamo, del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Marisa Fantapia, lei ha parlato con Sua Eccellenza Majed Al-Ansari, che è il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar e consigliere del Primo Ministro, in un podcast che hai realizzato per lo IAI, proprio in occasione del MELD Gulf Summit che hai organizzato ed è stato ospitato dallo IAI. Cosa vi siete detti?
2: Grazie Francesco, invito tutti appunto a consultare la pagina anche dello IAI per ascoltare il podcast. E il ruolo del Qatar, allora, chi sono i mediatori in tutto questo? Innanzitutto cioè, i soliti sospetti un po', nel senso che il Qatar, grazie al suo ruolo storico anche di paese nel Golfo, piccolo, efficace, ma anche un paese che ha comunque una relazione molto forte con gli Stati Uniti, si è inserito un po' all'ultimo appunto nel file negoziale, gestendo essenzialmente delle 3 sezioni del file negoziale, che ricordiamolo riguardano appunto lo stretto, il nucleare e appunto tutto quello che è la questione del cessate il fuoco. Si è inserito soprattutto sulla questione del cessate il fuoco e soprattutto il nucleare, mentre lascia al Pakistan, un altro attore molto importante, lo sappiamo, il ruolo di negoziatore per quello che riguarda appunto la questione dello stretto. Però sono tutte pedine che si muovono comunque, diciamo che possiamo identificare questi due paesi di Qatar.

0: e Pakistan come due paesi fondamentali, soprattutto per quello che è il telefono che squilla quando gli iraniani vogliono passare messaggi appunto agli americani. Però è anche vero che c'è un altro mediatore che ha un ruolo forse meno importante, ma per quel che riguarda la comunicazione con gli Stati Uniti, ma sempre importante per quel che riguarda il futuro delle relazioni Iran e Golfo, che è l'Oman. L'Oman, ricordiamolo che il sottosegretario Sheikh Khalif al-Harthi è stato proprio alla Farnesina qualche giorno fa, dove ha tenuto un bilaterale con la sottosegretaria Tripodi. E quindi l'Oman è un altro paese che, pur avendo diciamo meno relazioni con gli Stati Uniti, ha comunque un ruolo molto importante nel processo che vedremo probabilmente, si spera, incrociando le dita nei prossimi mesi, di ricucire tutte quelle che sono le relazioni tra alcuni paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita e Iran. Ricordiamolo che Arabia Saudita e Iran avevano concluso nel 2022 un accordo siglato dai cinesi, il quale è stato completamente incrinato da praticamente 100 più giorni di attacchi di ritaliazioni che gli iraniani hanno fatto sul territorio saudita. Quindi adesso c'è un momento in cui gli iraniani guardano anche al futuro, per questo ti dicevo che era abbastanza positiva, guardano al futuro nel pensare: ok, ripensiamo a questo punto una nuova integrazione con i nostri vicini del Golfo, che va soprattutto a pesare sui grandi attori del Golfo, uno tra questi appunto gli sauditi, dall'altro appunto gli omaniti e i catarini. Tuttavia penso che sia fondamentale, perché questa veramente questa integrazione tra Golfo Persico e il Golfo Arabo possa veramente avviarsi, che gli iraniani, ma anche gli omaniti, tolgano di mezzo il problema di Hormuz, cioè una questione che essenzialmente questi due attori, omaniti e iraniani, non hanno messo bene a fuoco, è che la questione di minacciare, di mettere delle tassi, delle dogane appunto su Hormuz, non fa altro che ancora di più diciamo creare un impasse negoziale, e soprattutto fa inimica, e qui concludo perché so che abbiamo poco tempo, tanti paesi europei, tra cui l'Italia, che forse vorrebbero in futuro pensare a degli investimenti condivisi con i paesi del Golfo verso l'Iran. Quindi è molto importante in questo momento riuscire a togliere di mezzo questo blocco su Hormuz, perché magari gli iraniani pensano di utilizzarlo come arma, ma è un'arma a doppio taglio che gli si ritorce contro e non fa altro che diciamo far continuare la guerra, senza sbloccare invece questa riparazione delle relazioni tra Iran e Golfo, e tra Golfo in generale e Europa.
1: Gianluca Anzalone, siamo a poco dall'importante vertice NATO, no? Del 7 di luglio, cosa dobbiamo aspettarci? Anche e soprattutto in questo rapporto del nostro italiano con gli Stati Uniti d'America, possiamo essere d'aiuto per la questione medio orientale?
2: Dovremmo, possiamo e dobbiamo essere d'aiuto, tuttavia penso che il clima in Turchia sarà estremamente teso, perché siamo arrivati ad un punto di svolta. Al di là delle dichiarazioni pubbliche di Trump, noi stiamo vedendo una divaricazione, una separazione di interessi tra le due sponde dell'Atlantico. Quello che io mi aspetto dal vertice NATO sarà una richiesta ulteriore di aumento dei fondi per la difesa, cosa su cui alcuni paesi europei stanno già facendo dei passi, l'Italia inclusa, quindi saranno lì a dimostrare che esiste quantomeno l'impegno e la buona volontà di arrivare su una convergenza di numeri con l'impegno americano, ma le questioni di fondo rimangono aperte, cioè quale tipo di impegno gli Stati Uniti vogliono prendere per il Mediterraneo, se sono ancora in grado e disponibili di avere un ruolo attivo di ombrello di copertura, ombrello strategico, e se quanto quindi questa richiesta di un ulteriore impegno prefigura quello che anni fa si chiamava il rischio di decoupling, cioè di separazione all'interno di una cornice unica che resta quella del Trattato Atlantico, dell'Alleanza Atlantica. L'Italia da solo non basta, anche se può giocare un ruolo, e in questo momento storico la temperatura, il termometro delle relazioni con gli Stati Uniti è piuttosto basso, quindi difficilmente riusciremo ad avere un ruolo di cucitura e di mediazione. Serve una compattezza europea importante, europea intendo dei grandi paesi dell'Unione Europea e membri della NATO, più il Regno Unito, solo così noi saremo in grado di dire qualcosa di autorevole e di importante all'alleato americano, che in questo momento va ricondotto sui binari di una cooperazione più profonda, più seria, soprattutto sulle grandi crisi che attraversano il Mediterraneo e Medio Oriente.
1: Chiarissimo. Professor Vercelli, in tre minuti, il primo ministro israeliano, a proposito di Turchia, Netanyahu, ha sottolineato durante la riunione di gabinetto di oggi che non passa quasi giorno senza che Erdogan invochi la distruzione dello Stato di Israele, a proposito delle indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti starebbero valutando la fornitura alla Turchia di caccia F-35 e motori a reazione avanzati. Lo riporta Inet. Prendiamo queste parole molto seriamente, ha aggiunto Netanyahu, se abbiamo imparato qualcosa nella storia del nostro popolo è che quando qualcuno dice di voler distruggerti bisogna prenderlo sul serio. Noi prendiamo sul serio queste dichiarazioni e le porteremo all'attenzione dei nostri amici americani, non le ignoriamo. I rapporti Turchia-Israele brevemente.
3: Ma di qui in avanti è tutta una campagna elettorale negli Stati Uniti, ma anche in Israele. Già in passate conversazioni avevamo riscontrato come le dichiarazioni, anche le opzioni che vengono esercitate a livello mondiale o internazionale o comunque regionale, siano in funzione anche degli interessi dei singoli attori nazionali, tanto più se attori a questo punto partitici o comunque di gruppo relativamente circoscritto. Netanyahu, d'altro canto, sta vivendo un duplice assedio da i suoi oppositori in coalizione, che sono dati come potenziali vincitori delle elezioni di ottobre, che ne hanno fatto, diciamo così, strame, definendolo per il primo ministro della storia di Israele e quant'altro, fermo restando anche la sua lunghissima ormai abitudine a sedere premier del paese. Dall'altro lato la controparte di destra radicale estrema che chiede anche in virtù della negoziazione degli accordi preelettorali un'ulteriore radicalizzazione sul campo, anche rispetto alla questione risolta, la gravissima questione risolta del mondo palestinese. Allora qualsiasi dichiarazione politica, qualsiasi condotta, qualsiasi atteggiamento da questo punto di vista, tanto più d'ora in avanti, in Israele non potrà che essere letta alla luce delle prospettive delle prossime elezioni che sono praticamente dietro l'angolo. D'altro canto l'atteggiamento di Netanyahu anche negli anni trascorsi, prima ancora del 7 ottobre del 2023, si iscrive all'interno di una logica, diciamo così, di mobilità rispetto ai rapporti con gli interlocutori o con anche i potenziali avversari presenti sullo scenario internazionale. Mobilità cosa vuol dire? Che è a geometria variabile il suo modo di atteggiarsi, comportarsi, dichiararsi e dichiarare rispetto a questi scenari in corso. Comunque sia, è plausibile che non sarà lui su un dossier così importante come quello del rapporto con la Turchia e con anche i suoi referenti, i suoi proxy presenti nell'area regionale, a decidere quali siano gli andamenti nei tempi a venire, perché è plausibile che lui non sarà più primo ministro, dopodiché si apre comunque un capitolo di estrema incertezza politica rispetto alla gestione del paese. Ritorniamo su una cifra che era stata superata da Netanyahu a modo suo tre o quattro anni fa. Netanyahu ha bisogno di creare anche stati di emergenza per concentrare su di sé l'attenzione. Non è una novità, se vogliamo, non è una prerogativa solo di quella situazione, però c'è tutto questo.
1: Assolutamente no, grazie davvero come sempre al professor Claudio Vercelli, storico contemporaneista, grazie a Maria Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dello IAI, e Gianluca Anzalone, analista strategico, grazie davvero, vi auguro un buon proseguimento di serata. Io ringrazio intanto Luciana Bruno in regia e la linea torna in studio Enrico Salvatori.
4: Grazie a Francesco De Leo per questo speciale. Il vicino Oriente, vacillano gli accordi con l'Iran. 18:30 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, vi lasciamo adesso la rubrica a cura di Niccolò Rinaldi, Aria del Continente.
5: Oggi abbiamo con noi Marco Del Panta Ridolfi, che ha scritto un delizioso libro, Il complesso di Calimero, pubblicato da i libri di Monprace. E poche settimane fa The Economist ha scritto un articolo proprio su questo libro, comunque a partire da questo libro, su quello che è una sorta di inibizione che gli italiani hanno rispetto a se stessi, al nostro potenziale, alla nostra capacità, alla nostra storia, protagonisti da sempre, possiamo dire, e tuttavia, come dire, spesso messa un pochino sotto il tappeto, quasi che ci vergogniamo di essere quello che in realtà possiamo proclamare forse a voce più alta. Siamo comunque un grande paese, siamo fondatori, tra i fondatori dell'Unione Europea, siamo la seconda potenza manifatturiera dell'Europa, siamo nel G7 e via dicendo, tuttavia ci consideriamo sempre come qualche cosa che è un pochino meno rispetto agli altri, forse perché non abbiamo grande fiducia nelle istituzioni, forse perché siamo abituati alla pluricapitale nel nostro paese che viene dal frazionamento di tanti stati e quindi non ci sentiamo forti come un corpo collettivo. In ogni caso, questo libro è destinato a far discutere proprio anche sul rapporto tra Italia, resto del mondo, Italia ed Europa. E non è un caso che è stato anche tirato in ballo da alcuni esperti enologi. E allora, Marco, io come prima domanda ti chiedo se davvero i vini francesi, come pensiamo, sono migliori dei vini italiani, o possiamo dirlo, i formaggi francesi rispetto ai formaggi italiani, o le automobili tedesche rispetto alle automobili italiane.
6: Ma allora, grazie Niccolò. Io non dirò mai che i vini francesi sono migliori di quelli italiani, sono poco enologo, confesso, né tantomeno che le macchine francesi sono meglio di quelle italiane. Io sono fra i pochissimi che compra esclusivamente vetture prodotte in Italia, perché conta quello, lo racconto anche nel libro, però la questione è un'altra. Questo libro mi è venuto, è un po' un divertissement, che però corrispondeva anche a una mia esigenza, cioè di capire come mai noi siamo visti all'estero, soprattutto in Europa, come un minus, come diciamo di serie B. E te lo dicono anche, cioè nella mia esperienza di...
5: E qui, scusate, devo precisare... Marco Del Pante è stato a lungo un diplomatico italiano, ha lavorato nelle istituzioni europee, a lungo segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo, ambasciatore italiano in Svizzera, quindi è uno di quegli italiani che si è confrontato tutta la vita con gli altri.
6: Appunto,
5: parla con nozione di causa.
6: Vivendo all'estero e rappresentando a diversi livelli l'Italia, mi ha sempre meravigliato come noi siamo visti di serie B e te lo dicono. Te lo dicono a te, me lo dicevano anche quando ho fatto l'ambasciatore. Un piccolo episodio: organizzavo in Svizzera abbiamo una bellissima residenza con un bel giardino, quindi organizzavo il 2 giugno, Festa della Repubblica, 700 invitati. E in genere chiedevo a un politico svizzero di fare un discorso, per non sentire solo il mio discorsino noioso, insomma. Chiedevo a un politico svizzero anche di intervenire e dire qualcosa sulle relazioni tra Italia e Svizzera, no? Non è un momento in cui uno dovrebbe essere particolarmente critico, in genere questi discorsi sono molto noiosi, perché in genere uno si mette lì a raccontare qualche dato sull'interscambio commerciale, sugli italiani che vivono lì, eccetera. Insomma, un anno, io sono stato lì più di 3 anni, un anno una politica svizzera viene lì e fa un discorsino, sì, le relazioni Italia-Svizzera, ma l'Italia dice, poi sì, tutti noi sappiamo come funzionano le cose in Italia, no? E cioè noi lo sappiamo come funzionano le cose in Italia, ma io non vado all'ambasciata del Paraguay con tutte, non lo so, a dire sappiamo come funzionano le cose in Paraguay, no? Non lo facciamo. Allora mi sono sempre chiesto come mai di questa immagine. Io ho cominciato la mia carriera in Austria e mi ricordo le proteste dei nostri connazionali che venivano, erano gli anni 90, inizio anni 90, iniziava il grande turismo italiano che portava un sacco di soldi in Austria e spesso venivano fermati dalla polizia in autostrada E la polizia gli diceva, ah, tu italiano mafioso. Io, ma come mafioso? Ah, io scrivevo alla Bundespolizeidirektion dicendo, scusate, ma questo è un paese di 55 milioni di abitanti. La mafia esiste strutturalmente in tre regioni, è una piccolissima minoranza di queste tre regioni, gli davo, mi inventavo un po' di dati, gli adepti della mafia saranno, non so, 20.000, quindi lei capirà che forse dare indiscriminatamente del mafioso a un cittadino italiano che viene a portare dei soldi nel suo paese e offendendolo in questo modo, lei capisce che è una cosa un po' strana. Ma potrei citare centinaia di episodi, non so, mi raccontava l'ambasciatore, anche come immagine generale, no? Noi siamo percepiti, e Nicola lo sa come me, perché è un funzionario internazionale, è stato deputato europeo al Parlamento e ora un funzionario europeo, noi siamo percepiti come un paese allo sbando, magari simpatici, ma secondo me neanche più tanto, di un paese anche economicamente depresso, poi non si fa distinzione fra nord e sud. Mi raccontava l'ambasciatore di Austria a Roma qualche tempo fa che quando lui racconta che l'Italia è un contribuente netto al bilancio dell'Unione Europea, detto fra noi ancora per poco, non ci crede nessuno, perché loro pensano che noi siamo un beneficiario, no? Siamo qui a siamo degli accattoni che prendiamo i fondi europei. L'ambasciatore di Svezia mi diceva, quando io racconto che Milano ha gli stessi standard di vita di Stoccolma, i miei concittadini non ci credono. In effetti anch'io, perlomeno come qualità dell'aria, forse meglio Stoccolma, però su tante cose sicuramente Milano è un po' la città più avanzata che abbiamo. Allora, questa immagine, che secondo me è peggiore della realtà. Perché è così? Allora, sgombrerei il campo da idee complottiste. Non c'è nessun complesso contro, complotto contro di noi, assolutamente. Di chi è la colpa? La colpa è nostra. Perché noi ci autorappresentiamo così. Siamo un paese con dei grossi squilibri e dei grossi problemi. È naturale che l'attenzione si concentri su queste cose e non sulle cose che funzionano. Però il nostro continuo, la nostra continua lamentazione, il nostro concentrarsi sempre sulle cose che non funzionano fa sì che anche l'immagine esterna sia quella di un paese allo sbando. E lo dico perché, ora non pretendo di aver ragione, però ci sono delle statistiche che corroborano quest'idea. Per esempio, tempo fa fu diffuso una statistica fatta a livello internazionale su un certo numero di paesi, in cui si misurava la percezione che i popoli hanno di se stessi in confronto alla percezione che altri popoli hanno di quel popolo stesso, no? Cioè una differenza. E la differenza negativa è quando un popolo si percepisce peggio di come è visto dagli altri, no? E la differenza positiva è quando invece si percepisce meglio di come li percepiscono gli altri. E bene, in base a questa statistica fatta su un certo numero di paesi, i paesi si percepiscono peggio rispetto però a come li vedono gli altri, sono l'Italia e il Sudafrica, cioè noi ci percepiamo addirittura peggio di come ci vedono gli altri. I paesi che si percepiscono meglio invece rispetto a come gli altri li vedono, non è la Francia come ognuno di noi potrebbe pensare, perché questo misura il gap fra percezione interna e esterna, è la Russia, nel senso che loro si percepiscono un paese di straordinaria tradizione, quindi forse hanno avuto un grande impero e lì forse ci sarebbe da ricordargli che questa epoca è finita, e a livello internazionale invece hanno un'immagine un po' più appannata, specialmente negli ultimi tempi. E poi c'è un altro esempio che dimostra come questa percezione influenza negativamente quella degli altri e anche il nostro standing, diciamo, internazionale. Allora,
7: ci sono delle statistiche internazionali sulla competitività economica e sui paesi che hanno un ambiente economico più favorevole all'attività economica e all'attrazione di investimenti. Queste statistiche le fa in genere il WEF, il World Economic Forum, che è un'organizzazione svizzera. Questo però la dice abbastanza lunga, secondo me, lo dico dopo essere stato 3 anni in Svizzera, oppure dalle Nazioni Unite. C'è uno studio Ease of Doing Business e poi questa statistica del WEF. Allora, da anni l'Italia figura in queste statistiche sulla competitività economica, sulla capacità di attrarre investimenti, di creare un ambiente proficuo per gli investimenti. L'Italia è in genere fra il 45esimo e il 50esimo posto a livello di paesi tipo la Guinea-Bissau, la Moldova, insomma, no? Cosa che onestamente è un po' strana, perché comunque siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, come diceva Niccolò, siamo il quarto paese esportatore al mondo, insomma c'è qualcosa che non torna, ora proprio 45esimo, è una cosa un po' strana. Con atteggiamento tipico italiano, nessuno se ne è mai fregato molto di queste cose, cioè era così. Ora al Ministero degli Esteri si parla, non so se poi l'hanno fatto, di fare un mister statistiche, no? O qualcuno che mette un occhio a queste cose. Quindi a livello, diciamo, istituzionale non ne fregava niente a nessuno, se non che nel 2016, quindi ormai qualche anno fa, un gruppo di multinazionali che operavano con successo in Italia, e cioè Unilever, Toyota, ABB e un'altra che ora non mi ricordo ma che mi verrà in mente, decisero di fare qualcosa, perché queste aziende operavano con grande successo anche economico in Italia e non riuscivano a farsi finanziare dalle case madri, perché dicevano: beh, ma se sei al 45esimo posto, cioè non ti diamo soldi, no? In un paese come l'Italia, quindi noi finanziamo in Spagna, in Francia volentieri, ma in Italia no. Allora loro commissionarono a Ambrosetti, che è un think tank, uno studio alternativo, un'alternativa nel senso basato solo su statistiche non italiane, statistiche europee su 120 paesi, e dice: fate uno studio statistico oggettivo solo su statistiche, su dati statistici sulla competitività dei sistemi economici. Bene, questo studio, che si chiama Global Attractiveness Index, che Ambrosetti pubblica ogni anno, vedeva l'Italia al 16esimo posto, non al 45esimo posto. Ma dov'è il lato interessante? Ma perché questa discrepanza? Perché gli studi internazionali, che poi avevano degli errori proprio metodologici che Ambrosetti ha denunciato, ma insomma comunque erano basati su statistiche e interviste. Interviste a uomini d'affari dei vari paesi, quindi le interviste degli italiani valevano per l'Italia. Quindi quando il World Economic Forum chiedeva a un imprenditore di Brescia, dico Brescia perché, di Treviso, dice: come funziona la pubblica amministrazione in Italia? Dice: pubblica amministrazione in Italia? Dice: ma è il Botswana? Dice: io non riesco ad avere un permesso, anche ciò ci vuole. Dice: peggio che da noi non è... E tutto così, no? Quindi, ovviamente, a Ginevra, al World Economic Forum, prendevano nota di questo e l'Italia andava giù in queste statistiche, col risultato che noi eravamo al 45esimo posto, col risultato che non eravamo capaci di attrarre investimenti, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'esempio più cristallino, secondo me, di come questa nostra autopercezione così negativa influenza la percezione che gli altri hanno di noi e la nostra capacità di stare sul grande mercato.
8: Il libro offre qualche forma di terapia a questo nostro complesso di Calimero che ahimè viene da lontano?
7: Beh, non sono io in grado di farlo, non sarò certo io a proporre una ricetta, però
8: quantomeno cerchi di aprire un dibattito.
7: Volevo aprire un dibattito, anzi a un certo punto dico: ma
6: in fondo sta bene anche così, anche perché siamo più simpatici. Io ho vissuto in quattro paesi, l'unico dove tornerei onestamente è quello dove vive Niccolò, che è il Belgio, perché è un paese molto simile a noi, è un paese di grande civiltà, la gente è molto simpatica e aperta, hanno un orgoglio nazionale molto basso come noi. Io ci tornerei di corsa. In Svizzera no, in Austria no, in Egitto anche no, ma per altre ragioni, ma insomma io a Bruxelles ci tornerei di corsa. Siamo anche più simpatici, però questo ha delle grosse controindicazioni, e insomma ci vuole un po' di equilibrio, perché insomma non possiamo diventare come i francesi, allez, allez, o anche come gli inglesi, no? Il re, la regina, insomma siamo nel 2026, però insomma ci vuole una via di mezzo. Una piccola cosa che dico è che in questo paese c'è una avversione atavica all'innovazione, alle infrastrutture. Ecco, io non sono un esperto, ma nel dibattito sul ponte di Messina, per esempio, io mi dico, ma forse se lo facessimo sarebbe anche un piccolo metodo per alleviare il nostro complesso di Calimero, se facessimo quest'opera ciclopica che verrebbero a studiare e a vedere da tutto il mondo. Ma mi sa che non la faremo mai.
9: No, forse sì. D'accordo, grazie a Marco. Forse faremo, forse non faremo il ponte di Messina. In ogni caso possiamo almeno brindare con un bicchiere di prosecco alla faccia dello champagne, orgogliosi che il prosecco comunque vende più dello champagne nel mondo.
6: E spumante.
9: Lo spumante, però il prosecco è diventato proprio un brand, con una denominazione che indubbiamente piace. In ogni caso il libro pone una serie di dubbi, pone una serie di domande che credo che sia bene poi alla fine che ciascuno di noi si faccia: come noi vediamo il nostro paese, come noi desideriamo anche essere percepiti dagli altri, qual è la nostra esperienza personale nei tanti contatti che possiamo avere con persone di altri paesi su come siamo appunto considerati, come siamo pensati, e forse possiamo arrivare a elaborare una strada per uscire dal complesso di Calimero che ci attanaglia tutti, o forse qualcuno potrà anche dire che questo complesso è forse quasi una protezione rispetto a derive di grandezza che poi magari possono portare a compiere dei grandi errori da parte di alcuni statisti o di alcune intere società. Marco, grazie ancora e alla prossima domenica.
6: Grazie a te, arrivederci a tutti.
10: Era la voce di Niccolò Rinaldi, 18:48, questa è Radio Radicale. Vi proponiamo la presentazione del libro Fuori dalle emergenze, clima, alluvioni, siccità, terremoti, dalle catastrofe alla prevenzione, di Erasmo De Angelis e Mauro Grassi. Con gli autori ne parlano Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, e Luciano D'Alfonso, senatore del Partito Democratico.
11: Allora, grazie, buongiorno. Benvenuti, saluto anche tutti gli amici collegati, sono veramente lieto di intervenire alla presentazione di questo volume fondamentale, che considero uno dei contributi più importanti e concreti degli ultimi anni sul tema della sicurezza del territorio e della convivenza con i rischi naturali. Il libro che qui vedete, Fuori dalle emergenze, scritto da Erasmo De Angelis e da Mauro Grassi, non è solo un saggio di un grande valore scientifico, ma è una vera e propria bussola politica e operativa per cambiare rotta. È un invito esplicito e documentato a compiere il passaggio epocale dal paradigma dell'emergenza a quello della prevenzione e dell'adattamento strutturale. Ed è questo il passaggio che, come Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, che voglio ricordarlo, è la prima mai istituita nella storia del Parlamento italiano, stiamo cercando di compiere. Qui con me oggi, oltre ai due autori del libro, Erasmo De Angelis e Mauro Grassi, c'è anche il Presidente Luciano D'Alfonso, che è con me nella Commissione sul rischio idrogeologico e sismico. Il lavoro dei nostri autori muove da una verità scomoda, che la cronaca purtroppo ci restituisce con brutalità ogni stagione, cioè il dissesto idrogeologico non è un'emergenza occasionale, ma ormai è una condizione strutturale. Ed è per questo che la politica non può permettersi di reagire soltanto, ma deve progettare, anticipare, rigenerare. Noi abbiamo terminato da poco un'audizione con Casa Italia e questi sono stati proprio poi gli argomenti che abbiamo sviluppato. E come Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ho avuto modo di toccare con mano le criticità che il libro descrive con lucidità, cioè la frammentazione delle competenze, la sovrapposizione di ruolo fra Stato e Regioni, autorità di bacino, comuni, enti scientifici, gestori, la mancanza di una visione unitaria e di continuità oltre il ciclo elettorale, la prevalenza della, purtroppo, di quella logica del dopo rispetto a quella del prima. E nei lavori di questi mesi abbiamo, insieme ai colleghi della Commissione, maturato una convinzione chiara: il dissesto idrogeologico non è una fatalità, è in larga misura il risultato di decenni di scelte politiche errate, di un'esperienza edilizia disordinata, soprattutto nelle aree a rischio, di una manutenzione trascurata, di risorse frammentate, di competenze disperse tra vari livelli istituzionali. E quindi il volume di De Angelis e Grassi documenta con un rigore e con una realtà di questa gestione stratificata nel tempo, però ci dice anche nello stesso tempo che noi possiamo cambiarla. Quindi il messaggio centrale del libro è chiaro: investire in prevenzione conviene. Ogni euro che viene speso in prevenzione genera risparmi tra i 4 e i 7 euro in costi di riparazione e di costruzione. E l'adattamento produce tripli dividendi: danni evitati, guadagni economici e benefici socio-ambientali, come ci ricorda Francesco Rutelli, che è autore della prefazione. Come Commissione stiamo lavorando su una norma quadro per mettere ordine in questo sistema oggi frammentato, inefficiente, talvolta addirittura contraddittorio, una legge che definisca responsabilità chiare, tempi certi, risorse dedicate, perché la prevenzione, per essere efficace, deve diventare una politica pubblica permanente dello Stato. Ma oggi, grazie anche a questo libro, sento il dovere di andare oltre, perché De Angelis e Grassi ci pongono una questione che la sola prevenzione non basta a risolvere. Il clima è già cambiato, i fenomeni che continuiamo a chiamare estremi in realtà sono ormai diventati ordinari, la siccità che raddoppia dal 2000, le alluvioni che colpiscono città costruite sopra fiumi imbrigliati in tubi di cemento, i ghiacciai che si ritirano, il Mediterraneo che si surriscalda, non sono emergenze, sono purtroppo i caratteri del tempo che noi stiamo vivendo. Questo ci impone di costruire qualcosa che va oltre la prevenzione tradizionale, una nuova teoria dell'adattamento. Non si tratta di rassegnarsi al cambiamento climatico, si tratta di riconoscere che adattarsi è esso stesso un atto strategico di governo. Dobbiamo mettere al centro la riqualificazione integrata del territorio delle città, non più solo difese passive, ma rigenerazione attiva. Penso alle città spugna, alla riduzione del consumo del suolo, al contrasto all'isola di calore urbano attraverso la permeabilità dei suoli, agli interventi che mitigano il rischio idrogeologico, sismico e climatico, migliorando la qualità della vita e il valore dei territori. Ecco, questa è la vera svolta: dalla prevenzione alla riqualificazione. Non difendiamo solo il passato, ma l'obiettivo è quello di costruire il futuro. E per farlo abbiamo bisogno di tanta tecnologia avanzata, che sembra il futuro, ma che sembra è sempre in realtà più il presente: satelliti, droni, sensori, modelli predittivi basati sull'intelligenza artificiale, un unico sistema che anticipi la frana prima che essa si muova, l'alluvione prima che travolga, che pianifichi la manutenzione ordinaria e straordinaria e supporti la risposta all'emergenza. Ecco, una nuova teoria dell'adattamento significa ripensare il rapporto tra cittadini e rischio. Per troppo tempo la cultura italiana ha alternato il fatalismo rassegnato alla presunzione di farcela sempre, toccando ferro, aspettando il soccorso dello Stato. Dobbiamo costruire invece una società consapevole in cui la conoscenza del rischio sia parte dell'educazione civica, in cui le polizze anticatastrofali non siano percepite come una tassa ma come un atto di responsabilità individuale e collettiva. La consapevolezza del rischio non è un lusso, è un fattore primario di sicurezza. Quindi questo libro, il libro di De Angelis e Grassi, ci ricorda che l'Italia ha dato al mondo lezioni straordinarie di ingegneria idraulica, di bonifica, di antisismica. Oggi ha tutte le competenze, le tecnologie e le risorse per aprire un nuovo capitolo della nostra storia nazionale, contrastando l'immobilismo e superando ogni contrapposizione. Fuori dalle emergenze non è solo un titolo efficace, è un dovere verso i cittadini, verso le generazioni future e verso la credibilità delle istituzioni. Ringrazio ancora una volta gli autori per il prezioso contributo al dibattito pubblico per giungere alla consapevolezza che la sicurezza del territorio è la più grande opera pubblica che l'Italia oggi possa realizzare. Grazie. Io farei in questo modo, darei la parola, noi abbiamo 50 minuti e quindi darei la parola per un quarto d'ora, prima a Erasmo De Angelis, poi a Mauro Grassi e chiederei all'onorevole D'Alfonso di fare le conclusioni di questa nostra conferenza stampa. Quindi per un intervento di un quarto d'ora, professor De Angelis. D'Angelis.
12: Grazie Presidente, intanto ringraziamento di cuore al Presidente, al Vicepresidente, alla Commissione per questa, anche per questa presentazione, perché appunto siete stati coinvolti e sarete coinvolti, perché stiamo preparando con Mauro, con Regione Toscana, Comune di Firenze, le iniziative per il 60° anniversario dell'alluvione, e sono passati 60 anni l'alluvione dell'Arno e faremo una serie di incontri, vorremmo invitare anche la Commissione a partecipare, ci sarà anche il raduno degli Angeli del Fango, quindi ci saranno diverse cose di cui parlare. Intanto grazie davvero di cuore, perché noi siamo partiti da un dato, insomma tutti gli anni di lavoro intorno, e insomma continuiamo a farlo intorno al tema del dissesto idrogeologico, ma insomma un po' tutti i rischi naturali che abbiamo come paese. Siamo un paese vocato alla rischiosità da sempre, un paese molto fragile dal punto di vista della struttura stessa dell'Italia. Siamo l'ultimo paese emerso dalle acque del pianeta ed è una cosa incredibile a dirsi, però è così. 600 milioni di anni fa l'Italia è iniziata a fuoriuscire dalle acque come ultima terra del pianeta Terra, ed è qualcosa di straordinario, che però ci ha regalato una fragilità con terreni, come dire, molto geologicamente molto giovani. Noi per due terzi abbiamo montagne e colline, abbiamo un'altimetria molto rischiosa, però un'altimetria fatta di terreni facilmente erodibili dalle piogge, molto argillosi, molto sabbiosi, no? Abbiamo i due terzi delle frane europee, questo è un altro dato enorme: sulle 750.000 frane europee censite, 624.000 sono nostre, no? Questo è già indicativo di un tema, e abbiamo 7.500 corsi d'acqua, tutti con un carattere particolare, che è un carattere torrentizio, non fluviale come i grandi fiumi che scorrono, che sembrano dei laghi. I nostri corsi d'acqua, se piove c'è l'acqua, se non piove l'acqua sparisce molto facilmente, però quando piove tanto fuoriescono, quindi sono torrenti più che fiumi, e quindi questo è un altro elemento di rischio. La rischiosità sismica è un altro grandissimo problema nazionale. Abbiamo 20 vulcani, di cui alcuni attivi, insomma non è banale nemmeno questo. Però sostanzialmente cosa abbiamo capito dalla comparsa dell'italiano, insomma, su questa penisola? Che, come dire, il nostro destino non è l'attesa dell'alluvione, della frana, dell'eruzione, del sisma. Il nostro destino è adattarci, proteggerci, no? E nel corso della storia siamo sempre arrivati primi sulle soluzioni. Poi a un certo punto abbiamo smarrito la strada, si potrebbe fare una lunga storia, l'abbiamo fatta nel libro, a un certo punto abbiamo come smarrito la strada, cioè verso la metà del Novecento noi siamo passati molto velocemente dal 2,8% del territorio costruito su scala nazionale, sull'intera penisola, città, paesini, 2,8%, oggi siamo al 9%, ovviamente bisogna svilupparsi, costruire, ci mancherebbe altro, insomma, però l'abbiamo fatto con 4 condoni edilizi, abbiamo costruito dove non si poteva, e su aree franose, aree molto problematiche sotto diversi aspetti, e non ci siamo protetti. Quindi oggi noi davvero siamo in una condizione di rischio evidente, però appunto il nostro destino è quello di avviare la massima protezione possibile. E noi italiani siamo arrivati primi, ma ancora oggi siamo i primi, perché fa un po' rabbia vedere tantissime aziende che mettono al sicuro tanti paesi, no? L'abbiamo fatto 100 anni fa, iniziando dal Giappone, dalla California, continuiamo oggi con Taiwan, insomma, ovunque c'è un rischio c'è un'azienda italiana che mette al sicuro, che ripara, che crea con delle soluzioni incredibili. E lo stiamo facendo anche in Italia, cioè anche in Italia sono in corso tantissime opere, tantissimi interventi con tecnologie. Se andiamo a Genova vediamo una città rinata con circa 1 miliardo di investimenti per la messa in sicurezza dei torrenti Fereggiano e Bisagno. Se andiamo a Firenze, lungo l'Arno, anche lì ci sono casse d'espansione, canali scolmatori, insomma in Italia abbiamo tantissime realtà dove si lavora e si fanno cose. C'è bisogno appunto di stare col fiato sul collo delle regioni, dei comuni, c'è bisogno di un intervento centrale che in qualche modo possa indirizzare, e c'è bisogno che entri in legge di bilancio la prevenzione in maniera strutturata, no? Perché è evidente che la prevenzione ha un costo, però la prevenzione salva vite umane, e il succo di questo libro è essenzialmente questo, detta in maniera molto positiva, no? Perché bisogna essere positivi, propositivi. Ecco, oggi l'Italia è un paese in grado di dare lezioni al mondo su tanti fronti, ed è in grado anche di strutturare un bilancio con prevenzione, perché come dirà ora Mauro Grassi, che è un economista, ne sa molto più di me, noi negli ultimi anni abbiamo avuto un budget di spesa fenomenale, che non si era quasi mai visto, mi pare intorno ai 130-140 miliardi di investimenti all'anno, lasciando briciole al tema prevenzione. La grandezza di questa commissione, per la prima volta davvero sta lavorando su un tema centrale, è quella di aver messo in chiaro, no, una prospettiva, e su questa prospettiva bisogna operare. Grazie.
11: Grazie. Grazie a Erasmo D'Angelis, che è stato anche più veloce, quindi abbiamo, visto che Mauro Grassi ha portato anche delle slide, abbiamo anche 20 minuti di tempo. Prego.
13: Allora ringrazio Michielli, Presidente della Commissione, D'Alfonso, che oltre ad essere un grande amico da tempo, ci siamo sempre interscambiati su questi temi, quindi mi fa piacere vederla a questo tavolo, e ringrazio la Camera che ci ha dato questo spazio. Io le slide le utilizzerò per parlare più facilmente, cioè siccome ci sono dei numeri preferisco tenerle dentro. E vorrei iniziare però con un primo punto, fra virgolette, politico. Jim Skea, che è il presidente dell'IPCC, sapete l'istituzione che governa l'informazione sul cambiamento climatico, il 9 di giugno a Bonn ha fatto una relazione di introduzione al nuovo rapporto, all'assessment report del 2027, quello che durerà da oggi fino al 2028, sul cambiamento climatico e ha detto due cose importanti, ne ha dette diverse, ma due cose secondo me importanti. La prima, che dei vari scenari, voi sapete il cambiamento climatico va su vari scenari, da 2,5 a 8,5, lui ha detto dobbiamo concentrarci su quelli intermedi, perché quelli eccessivamente, fra virgolette, distruttivi, forse non sono così probabili come sembrava. E quindi in questo senso è arrivato Trump che ha detto wrong, wrong, wrong, nel senso avete sbagliato tutto fino ad ora. Purtroppo non è così. È stato detto che gli scenari più estremi sono implausibili, ma è stato detto anche che invece gli scenari intermedi, che sono gravi dal punto di vista della popolazione del mondo, saranno invece molto probabili e hanno un loro percorso. Quindi i famosi tre gradi alla fine del secolo rimangono una possibilità stabile. Se questo è vero, quindi, se è vero e dobbiamo concentrarci su questa posizione intermedia, che pur tuttavia è una posizione che porterà effetti rilevanti, dobbiamo cominciare ad adattarci. E dobbiamo cominciare ad adattarci più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. La Banca Mondiale ha posto non vi dico di entrare in questi trilioni, perché anch'io certe volte mi perdo, però dei trilioni che prevedevano per mitigare e per adattare il mondo, noi siamo, se va bene, a un 15% per la mitigazione e a un 10% per l'adattamento. Cioè molto molto indietro. E invece il tema adattamento è un tema all'ordine del giorno, anche perché, scusatemi, se la mitigazione è un tema globale, cioè se io mitigo le emissioni, però dopo la Cina e l'India non lo fanno, l'effetto mondiale della Terra rimane quello. Invece l'adattamento è un tema locale, cioè locale e nazionale. Ogni paese deve cominciare ad adattarsi, perché da questo adattamento verranno meno danni, una vita migliore e così via. L'adattamento è basso nel mondo, in Europa va un po' meglio, l'Italia fra quelli vanno meglio sta peggio, nel senso che l'Italia è quella che ha iniziato. Erasmo lo cita sempre, il rapporto sull'adattamento, il piano di adattamento nazionale iniziato nel 16 e concluso nel 23, quindi molti anni di sedimentazione. È un rapporto molto bello, noi ce lo leggiamo al mare, è veramente interessante. Dopodiché un piano per un economista come me è un documento di analisi e poi alla fine la governance e i soldi che ci devi mettere. Bene, questi due elementi mancano, quindi facciamo fatica a chiamarlo piano. Infatti l'Europa, l'Italia, è considerata un paese in ritardo da questo punto di vista. Eppure è importante questo tipo di interventi, perché come diceva il Presidente Bicchielli, questo c'è un dato della Banca Mondiale, sempre Banca Mondiale, che dice per ogni dollaro speso in tantissime fasi di prevenzione, la resa va da 3 dollari addirittura a 10 dollari. Ovviamente queste sono rese da paesi del terzo mondo, dove effettivamente fare qualcosa comporta un vantaggio enorme, ma anche per paesi europei avanzati come l'Italia, diciamo non saremo a 1 a 10, ma a 1 a 3 siamo dentro quel range. Questo significa che se spendiamo un dollaro, un euro in prevenzione, guadagniamo 2-3 dollari in danni minori. Anche perché spesso il dissesto idrogeologico non produce soltanto danni immediati, ma nelle nostre analisi abbiamo fatto dei danni, sono i danni diretti, gli indiretti al sistema e gli indotti, cioè sono danni che tu percepisci magari dopo un certo sistema perché vengono dopo l'effetto immediato. Quindi diciamo cosa abbiamo fatto nel libro? Ci siamo messi un po' a tavolino e abbiamo cominciato a parlare anche con esperti di queste cose per capire ma quanto dovrebbe essere un piano di prevenzione dei rischi naturali. E nostra parte dal basso, questi strumenti sono stati adottati anche a livello mondiale, appunto quanto ci vuole per l'adattamento, quanto ci vuole per la mitigazione. Non l'abbiamo fatto dal basso, abbiamo stabilito una quindicina di azioni e di interventi Le abbiamo prezzati, quanto ci vuole a fare una diga, quanto ci vuole a fare una cassa di espansione, quanto ci vuole? E abbiamo detto questi sono i livelli minimi che dobbiamo fare per avere un sistema adeguato. Un sistema ovviamente che lotta contro il dissesto idrogeologico, quindi l'alluvione e le frane, ma che lotta anche contro i nuovi effetti del clima, che sono la siccità e gli incendi. Guardate, gli incendi stanno diventando una cosa importante, perché quando il clima arriva a 42-43 gradi e c'è il secco, l'incendio rischia, e i venti sono sempre più elevati, rischia di essere una cosa rilevante. Il nostro modello è questo, abbiamo presentato un piano per i rischi idrogeologici, siccità, incendi, vulcani e terremoto, ovviamente gli ultimi non sono dovuti all'effetto adattamento, quindi non sono dovuti all'effetto del cambiamento del clima, ma sono importanti perché sono rischi naturali. La cosa rilevante quant'è? Che per quanto riguarda il rischio idrogeologico, che è quello più vicino della siccità, il modello che noi abbiamo adottato pone un livello di investimento spaziale, prevede che si debba investire almeno 5 miliardi in più di quanto facciamo oggi, 5 miliardi in più per 15 anni, sono 75 miliardi. 75 miliardi è una cifra che può apparire rilevantissima, ma che è bassissima, è un terzo più o meno del PNRR, è meno della metà di quanto abbiamo speso col superbonus per le case. Quindi questa cifra ti lascia davanti una cosa di dire, avremo un sistema dopo 15 anni, non dico perfetto perché il rischio zero non esiste, ma un sistema di livello di sicurezza europea sarebbe lo 0,4% del PIL, quindi una cifra molto bassa rispetto al PIL, e ci sentiamo dire che è una cifra inarrivabile, è una cifra 75 miliardi. Ecco, io vi prego di questo, senza alcuna polemica, perché non è fuori da me fare polemiche, siccome girano in questi giorni proposte di piani per il dissesto idrogeologico e così via, ricordatevi che se un piano per il dissesto idrogeologico sta molto molto al di sotto dei 75 miliardi in 15 anni, non è un piano, è un intervento o un gruppo di interventi. Per fare un piano bisogna fare un piano di lungo periodo che ha una governance seria e articolata, integrata, e che gestisce risorse di questo tipo. Due cose sul piano, poi ce ne ho tante sull'analisi, ma non la darò. Chi è all'ascolto, so che alcuni miei amici sono all'ascolto, in queste slide ci sono poi tutta una serie di approfondimenti sulle tipologie di strumenti finanziari da utilizzare e sulle tipologie di valutazione degli investimenti. A chi interessa, le slide ci sono e io sono disponibile a dialogare. Ma queste due cose ve le voglio far vedere come conclusione. Il primo, io ho parlato di 75 miliardi, ma non sono tutti risorse pubbliche. Allora cosa dobbiamo fare? In primo luogo ridistribuire gli investimenti pubblici fra i diversi settori. Qui abbiamo tre grandi settori, i trasporti sono quelli rossi, l'energia quella verde, l'ambiente quello blu. Se voi vedete dal 2000 ad oggi l'ambiente addirittura aveva declinato abbastanza profondamente, si è un po' ripreso negli ultimi anni, ma rispetto agli altri due, guardate l'energia, i primi anni 2000 la voce energia e la voce ambiente stanno insieme, alla pari. Oggi l'energia raddoppia, più che raddoppia, gli investimenti fatti sull'ambiente. I trasporti sono sempre stati alti, erano caduti e ora con gli interventi sul PNRR sono schizzati di nuovo. Ma mi chiedo, ma davvero nel PNRR non si poteva pensare che alcune difese preventive sull'ambiente e sulla sicurezza naturale non fossero importanti quasi come gli elementi di trasporto, di energia e così via? Oppure l'ambiente e la difesa dai rischi naturali è la Cenerentola e poi qualcuno ci salverà? Quindi in primis una redistribuzione fra questi grandi settori degli interventi. Quindi tenere alti gli investimenti, questo il Ministro Giorgetti ha detto che gli anni che si seguiranno dovranno mantenere il livello elevato del PNRR, e io ci credo, anche perché se no, il nostro modello italiano di sviluppo non è più quello dell'export led, bisogna che gli investimenti siano un elemento di volano, questo lo dico in termini da economista, e quindi gli investimenti devono rimanere elevati, e fra gli investimenti elevati deve crescere la variabile ambientale. Secondo, quello che dicevo in questo momento, non tutto dovrà essere privato. Già oggi sull'ambiente non tutto è privato. Io vorrei ricordare che quasi 4 miliardi del sistema idrico integrato vengono dalle nostre tasche ai cittadini, non sono spesa pubblica. E sono una spesa importante dal punto di vista. Oltretutto, se uno studia le città europee che hanno fatto i più grossi interventi, come diceva Bicchielli, e come si è sempre discusso anche con D'Alfonso, sulle città spugna, molti di questi interventi all'estero

0: scusami, la tassa di bonifica, mi era passata la bonifica, che è una tassa di bonifica che viene da lontano, ma che ormai non è più una tassa di bonifica, è una tassa di gestione del territorio, che in Toscana serve per mantenere fossi, laghetti, canali e così via. Quindi i cittadini pagano una tassa di scopo. Allora, e poi ci sono i green bond, i blue bond, c'è questo esempio sul terremoto di Istanbul, di una sorta di catastrophic bond che è usato in maniera sofisticata ed eccellente, chi gli interessa un po' di finanziamenti se lo studi, è una cosa stupenda, cioè praticamente con gli interventi finanziano una maggiore sicurezza che finanzia l'intervento che tu devi fare, e sono forme privatistiche di intervento che possono essere accelerate. Chiudo dicendo, per fare tutte queste cose ci vogliono due cose importanti. La prima è, sono nella sede opportuna, una volontà vera, cioè di non lasciare l'ambiente e la prevenzione come la cenerentola del paese. Quindi non solo quando avviene un'alluvione, quando avviene un terremoto, quando avviene, cioè preventiviamo questa idea. La seconda, dobbiamo approfondire le conoscenze del sistema. Io faccio sempre tantissimi sforzi per presentare dei numeri, perché in Italia non c'è una piattaforma in cui chiunque dice voglio vedere tutti questi dati, tutte queste cose, vado e le trovo. Non si trovano, spesso non vengono dati, non vengono pubblicati, e invece per far aumentare la finanza privata ci vuole una conoscenza. Per far lavorare le assicurazioni dentro queste cose ci vogliono conoscenze, e queste conoscenze sono quel di più che dà al sistema la possibilità di implementare questi sistemi privatistici, e quindi di non lasciare sempre solo alla spesa pubblica la gestione del rischio naturale nel paese. Grazie.
1: Grazie a Mauro Grassi. I temi che affrontate nel libro sono di fatto i nostri temi, l'abbiamo detto io nell'inizio della conferenza, anzi diciamo che nella nostra relazione prenderemo molti spunti dai vostri scritti, perché per conoscenza vostra, per competenze, per quello che avete fatto in questi anni su queste materie, dimostrate come in realtà ormai la diagnosi è stata fatta e la conosciamo tutti, bisogna capire come iniziamo invece ad applicare la cura. E su questo io chiederei al Presidente D'Alfonso, che voglio ricordare, oltre a essere il Vicepresidente della Commissione, per me è un onore avere lui nella Commissione per il lavoro costante che fa, ha dovuto, ahimè, gestire una serie di eventi drammatici per il nostro paese, dal sisma dell'Aquila alla vicenda di Rigopiano, quindi ha una competenza diretta, quindi anche noi quando lo ascoltiamo non come rappresentante politico ma come uomo delle istituzioni, che ha vissuto sulla sua pelle quali sono le problematiche che poi chi ha la responsabilità di fare scelte e di prendere anche decisioni affronta questi temi con molte volte senza il vero supporto della legge, della normativa, che su questo non è molte volte troppo chiaro. Quindi chiederei al Presidente Alfonso di chiudere questa nostra conferenza. Prego.
2: Presidente, grazie. Gli interventi che ci sono stati, interventi naturalmente competenti perché sono autori di questa cassetta degli attrezzi che ci viene messa a disposizione, Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi. La prima domanda che ci aiuta nel dire ciò che è giusto: serviva un libro, un elaborato di questa natura, di questa fattezza? E se serve, e non solo al passato, a chi serve uno strumento di questo tipo? Il libro era atteso, lo avverto e lo avvertivo come necessario, e serve sia alla classe dirigente, sia a quella classe territoriale che a volte si ritrova ad essere incudine, ma serve anche ai luoghi delle altezze del Parlamento e delle nostre

0: realtà ordinamentali per cercare di capire qual è l'appropriatezza della valutazione del giudizio. Noi abbiamo bisogno, sulle questioni che chiamano in causa lo Stato, per esempio l'emergenza chiama in causa lo Stato, e anche gli opinionisti del cosiddetto Stato minimo, i liberalissimi della tradizione liberista americana, non possono mettere come davanti ai disastri, alle rotture di civiltà, lo Stato deve intervenire, non può esserci un soggetto delle libertà comunitarie che se ne fa carico. Se così è, noi avevamo bisogno di ottimizzare, razionalizzare la tradizione amministrativa ed istituzionale che si è prodotta ogni volta che lo Stato ha dovuto prendere le misure e reagire davanti ai disastri, alle rotture, alla fragilità di suolo e sottosuolo quando si dà luogo alla reazione della natura. Mauro Grassi ed Erasmo D'Angelis non vengono dalle società di consulenza, cioè da quell'osservatorio privilegiato che a volte estrae elementi conoscitivi senza avere gestito situazioni di fatto attraverso attività anche decisionali. Loro sono stati decisori, programmatori, razionalizzatori di dati e di informazioni e hanno anche messo in campo una tale attività sana, quasi igienizzante della cultura della programmazione che noi ce la siamo trovata per anni come operatori del territorio. Noi dobbiamo, prima di tutto, estrarre un insegnamento, ristabilire una univocità appropriata di competenze. Il pluralismo dei soggetti competenti ha creato, permettetemi, anche un safari dei linguaggi, una Babele dei linguaggi. Da ultimo, financo il rigoroso Ministero degli Interni si occupa di suolo e sottosuolo, ma ce l'ha la capacità poi di andare nei luoghi conoscitivamente, scientificamente, con la dotazione di risorse professionali occorrenti? Non si tratta di adempiere ad una vistosità estetica, facciamo vedere che anche questo rigoroso ministero fa qualcosa. Così come ho visto una pluralità di ministeri ogni tanto convocati da stabilimenti normativi che assegnavano risorse più per fare bella figura che per adempiere la pienezza di una programmazione degna di questo nome. Allora, soggetti univocamente precisati circa la competenza. E ce n'è uno che è indiscutibile, il Ministero, permettetemi una dicitura ereditata dal Novecento, il Ministero dell'Ambiente ha una naturale vocazione a intervenire per la prevalente competenza. Poi quando il disastro genera l'emergenza c'è il Ministero della Protezione Civile. Da una parte l'emergenza va riconosciuta nella sua specialità, dall'altra parte la gestione della competenza, permettetemi, ordinaria, che va in onda quando lo Stato deve fare preparazione, adeguamento rispetto alla prevenzione. Su tutto questo noi abbiamo le strumentazioni, le strutturazioni di ministero competente. C'è bisogno di fare sì che le risorse finanziarie siano su misura della gravità delle questioni. E anche su questo la legislazione italiana si presenta, diciamo, all'altezza. La distinzione cassa e competenza significa che le risorse nell'annualità di esercizio devono essere in cassa. Le risorse che devono servire a coprire la competenza pluriennale programmatoria devono avere una capacità di allocazione nel corso del tempo quando questo produce obbligo giuridicamente vincolante. Ma siamo nati a questa sensibilità nel 1967 con una postura di previsione temporale trentennale. La trentennalità consentiva un'adeguatezza programmatoria. Da lì, e partendo da lì, non possiamo ridurci ad una annualità o triennalità di previsione programmatoria. Anche se i governi dovessero durare 3 anni, noi su questo dobbiamo insediare un'agenda dell'interesse nazionale prevalente che sul tema della cura di suolo e sottosuolo vada oltre la normale durata dei governi. Non a caso nelle lezioni di scienza dello Stato si distingueva tra governo e Stato Il governo può avere una durata limitata, ma la statualità, l'ordinamentalità deve andare oltre la durata della legittimazione elettorale, perché altrimenti interviene quell'altra parte della vita che si chiama la morte. Quando noi non prendiamo le giuste misure delle vicende disastrose, interviene la morte, la fine della vita dei singoli e delle collettività o anche delle città. Ecco perché si è fatto bene a scommettere su una produzione editoriale, sul coinvolgimento del Parlamento, su un riconoscimento effettuato nei confronti di un'articolazione, di un organo collegiale nato ad hoc, che è la nostra commissione d'inchiesta con i poteri della magistratura, che non significa che è nato un patibolo. È nata una capacità di andare nei particolari senza scartare nulla, arrivando anche a configurare un documento e una possibile proposta di legge che sia capace di riempire il vuoto che c'è in Italia quanto alla specificità di trattazione del tema del disastro e della responsabilità individuale, se c'è o non c'è, o se c'è una responsabilità della persona giuridica del livello istituzionale coinvolto. Noi dobbiamo fare in modo che le risposte dell'ordinamento siano graduate, seguendo la distintività delle situazioni. Dobbiamo fare in modo che ci sia anche la consapevolezza che se si opera prima dei disastri si spende meno e si fa meglio. Non possiamo commissariare ogni volta territori arrivando a verificare che in alcune regioni ci sono 3 generazioni di commissari, per cui serve lì di nuovo una specie di struttura dipartimentale che fornisca indirizzi e si crea quel ginepraio da Torre di Babele che genera la incapacità e la lentezza nella collocazione delle risorse. Mi trovo assolutamente d'accordo quanto è stato detto a proposito del fatto che la prevenzione e la manutenzione devono entrare nella legge di bilancio, anche se la manutenzione ha una specie di minorità, non è adulta perché non genera e non causa le inaugurazioni. Nella cultura del vissuto della pubblica opinione, ciò che si manutiene è come se non avesse la pienezza nel causare l'inaugurazione. Noi potremmo scherzosamente organizzare una serie di crodini anche quando si fanno gli interventi di manutenzione e di prevenzione. Vedete, e concludo, io sono dell'avviso che su queste questioni si recuperi anche un rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni. Quando in una realtà territoriale si rompe il normale circuito della vita delle persone a causa di un disastro, viene sospesa la condizione di fiducia dei cittadini nei confronti delle persone. Giuridicamente lo Stato sospende l'obbligo fiscale, è come se sospendesse il suo contratto sociale, perché è proprio una rottura di civiltà che va in onda. È per questo che dobbiamo lavorarci in anticipo, recuperando anche i lingotti di consapevolezza che noi abbiamo. Noi non siamo all'anno zero, veniamo da storie assolutamente vissute, sofferte, doloranti, sanguinanti. Pensiamo che la Commissione De Marchi nacque in ragione di una emergenza che svegliò, colpì, travolse l'Italia. E giustamente il governo del tempo, il Parlamento, l'ordinamento originarono una commissione che prendeva come tempo di misura il trentennio. Questo libro è un ulteriore contributo per liberarci dalla cultura dell'istante, che è quello che patologizza l'atteggiamento istituzionale nei confronti di ciò che è emergente, di ciò che è disastroso e di ciò che rovina la certezza della vita delle persone. Noi dobbiamo reagire rispetto a questa cultura dell'istante, del momento, che ha fatto in modo che le programmazioni in Italia venissero considerate inutili, non fruttuose. Programmare vuol dire governare. C'era un vecchio motto nella migliore tradizione catalana: asfaltar non è governar, programmare e governare. Asfaltare, l'asfalto, è ciò che nel quotidiano del vivere amministrativo è quanto di più vistoso c'è, ma se sotto l'asfalto non c'è la struttura viabile e resistente, quell'asfalto dura come la Nutella, una giornata. Noi dobbiamo sapere che se non si riscopre il valore del tempo lungo, noi rischiamo sempre di essere soccombenti e perdiamo vita, vita delle persone e vita delle città. Grazie a Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, io penso che ci sia un'età beta che si chiama Erasmo Grassi, che gira in questa sala.
1: Grazie all'onorevole Alfonso, anch'io mi collego ai ringraziamenti, grazie a Erasmo, grazie a Mauro e vi invitiamo a leggere questo libro, soprattutto a chi poi si occupa di questa materia, agli amministratori, agli studiosi, perché veramente troviamo tante risposte ai nostri quesiti. Grazie a tutti.
2: 19.32, questa è Radio Radicale, abbiamo sentito la presentazione del libro Fuori dalle emergenze, clima, alluvioni, siccità, terremoti, dalle catastrofi alla prevenzione. Avete sentito la voce degli autori Erasmo De Angelis e Mauro Grassi. Poi sono intervenuti Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, e Luciano D'Alfonso, senatore del Partito Democratico, vicepresidente della stessa commissione. Dicevamo 19.32, spazio alle notizie dell'ultima ora. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, la tregua sembra appesa a un filo, come si dice. I Pasdaran hanno colpito le basi americane nei paesi del Golfo che sono diventati così coinvolti e ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran, però appunto sia Riyadh che Abu Dhabi stanno svolgendo un ruolo di mediazione contro un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto comunque a richiudere Hormuz nonostante il cessate il fuoco e l'accordo che è stato siglato la settimana scorsa. Andiamo in Venezuela, dopo le devastazioni c'è l'allarme sciacalli, adesso la Guaira, la città praticamente cancellata dal terremoto, dalle due terribili scosse di terremoto, dove si cercano ancora migliaia di dispersi. Anche Caracas, la capitale, cerca di ripartire, ma gli operai e gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono ormai al collasso. Serve assistenza per oltre 680.000 bambini. Anche gli Stati Uniti hanno inviato soccorsi. La buona notizia è che due undicenni sono stati estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse. Il bilancio parla al momento di 1.430 morti, ma sono ancora più di 50.000 i dispersi. Tra le persone decedute riconosciute in questo, fino a questo momento, sono 4 italo-venezuelani. Parliamo del caldo perché, come potete vedere, continuano a battere i record le temperature in Italia e in Europa. Domani è previsto il nuovo picco del caldo nelle città, soprattutto Torino, Milano, Napoli e Roma. Martedì dovrebbero arrivare le piogge. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso nota una statistica secondo la quale dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, e questa è la dimostrazione appunto che il continente europeo è quello che si sta riscaldando più rapidamente appunto sulla terra. Andiamo a occuparci delle questioni politiche in Italia, e tiene banco la riforma elettorale che è alla Camera. Si parla delle preferenze, ci sono dissidi all'interno della maggioranza. Fratelli d'Italia spinge per le preferenze, non così Lega e Forza Italia. C'è una dichiarazione di Matteo Salvini: sono stato eletto per decenni con le preferenze in consiglio comunale e a Bruxelles. L'unico dubbio è che in questo momento storico, rispetto al passato, quando la campagna elettorale per il Comune di Milano o per le europee le facevano nei volantini messi sotto il tergicristallo delle auto, adesso servano i soldi e ciò permetterebbe solo ai milionari di emergere e prendere i voti. Questo segretario della Lega Matteo Salvini. Sempre sulla questione delle preferenze c'è una dichiarazione del vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli: assistiamo all'ennesimo festival dell'ipocrisia da parte della sinistra, che oggi si erge a paladino della rappresentatività. Farebbe bene a rinfrescarsi la memoria prima di dare lezioni alla maggioranza. Noi siamo sempre coerenti, ha dichiarato Rampelli, e lineari. Sosteniamo da tempi non sospetti la necessità di garantire ai cittadini il diritto di esprimere le proprie preferenze per porre fine alla stagione dei parlamentari nominati dall'alto, e difendiamo il principio del premio di maggioranza per assicurare quella governabilità e stabilità di cui l'Italia ha disperatamente bisogno, come del resto previsto in decine di proposte di legge. Gli risponde a distanza l'esponente di Alleanza Verdi Sinistra Filiberto Zaratti, appunto Fabio Rampelli evidentemente scrive i suoi comunicati prima di aver letto quelli dei suoi più stretti alleati, accusa le opposizioni, parla di festival dell'ipocrisia a proposito di preferenze, ma è distratto, non vede o preferisce non vedere che il problema su questo tema lo ha in casa, scrive in un comunicato Zaratti riferendosi appunto alle riserve della Lega, soprattutto di Forza Italia riguardo alle preferenze. Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti alla legge di riforma appunto della legge elettorale, c'è una contromossa dei deputati Vannacciani sul fronte della raccolta delle firme. Secondo quanto si apprende nel pacchetto di emendamenti che Futuro Nazionale sta mettendo a punto per presentare in aula sulla legge elettorale, ce n'è uno che cancella la norma grazie alla quale Azione sarà costretta appunto a raccogliere le sottoscrizioni. L'emendamento colpisce anche noi moderati e Italia Viva. La proposta prevede che siano esonerate dalla raccolta delle firme le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare, ma da inizio legislatura e non al dicembre 2025 come previsto nella riforma. Quindi insomma si battaglia sulla questione delle firme. Ancora notizie, stavolta andiamo in Israele. Il Likud, il partito guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, terrà il 4 agosto le primarie interne per la scelta dei candidati. Il tema delle primarie però ha spaccato il partito di destra. Il premier pretende 11 posti tra i primi 40 della lista, visto che secondo i sondaggi Likud dovrebbe scendere dagli attuali 32 deputati a 22-24, ciò significa che Netanyahu controllerebbe oltre la metà della compagine parlamentare eletta. Da qui le riserve e le barricate alzate dal presidente del Comitato Costituzionale del Likud, Haim Katz, e dal deputato David Bitan. La decisione finale, appunto, sulla quota che sarà riservata a Netanyahu è attesa a breve. Sempre riguardo del governo israeliano, oggi ha approvato all'unanimità il riconoscimento del genocidio armeno, un termine respinto fortemente dal governo turco, lo ha annunciato il ministro degli esteri in un comunicato. Decisione storica: il governo israeliano ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri Gideon Saar di riconoscere il genocidio armeno. Sempre riguardo ai rapporti che si fanno sempre più difficili tra Israele e Turchia, il primo ministro Netanyahu durante il Consiglio dei Ministri avrebbe detto di prendere molto sul serio le parole del presidente turco Erdogan contro lo Stato di Israele, sottolineando di volerne segnalare l'importanza agli Stati Uniti. Non passa quasi un giorno, ha dichiarato ai ministri Netanyahu, senza che Erdogan invochi la distruzione dello Stato di Israele. Prendiamo queste parole molto sul serio, così ha detto il premier israeliano. Ancora una notizia dalle agenzie, c'è una notizia per la quale Israele ha condotto 9 attacchi nel sud del Libano nonostante l'accordo quadro per una pace duratura siglato pochi giorni fa. Secondo l'agenzia di stampa libanese, le forze israeliane hanno preso di mira la periferia delle città di Deir Serian e Taibeh. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira invece combattenti di Hezbollah e di aver ucciso un miliziano considerato responsabile della morte di un israeliano, il 38esimo dalla ripresa del conflitto. Queste le ultimissime, poi avremo ancora aggiornamenti al notiziario delle 20:30. Vi lascio con la nuda verità di Maria Antonietta Farina Coscioni.
3: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità. Nei ricordi e negli scritti che mi è capitato di leggere in questi giorni ho riscontrato una certa curiosa coincidenza che non so spiegare. Mi sono ritrovata a leggere il saluto che il premio Nobel per la letteratura José Saramago rivolse nel febbraio del 2006 a Lucca, al Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica, e non sapeva che da lì a pochi giorni Luca Coscioni avrebbe lasciato questa terra. E il testo, il saluto inviato in quell'occasione dice presa poco così, quando ho saputo in che condizioni Luca riesce a comunicare col mondo esterno, non ho potuto fare a meno di pensare come deve essere il suo mondo interiore. Ho provato un enorme rispetto per questo uomo eroico che persegue un obiettivo davanti al quale la maggioranza di noi si sarebbero già lasciati andare. Luca è uno dei rarissimi casi in cui la natura umana, tanto giustamente criticata nelle sue molteplici manifestazioni negative, si erge ad altezze che giudicheremmo irraggiungibili. Se l'essere umano può essere questo, allora vi sono anche ancora speranze per la sgraziata specie alla quale apparteniamo. Queste parole di José Saramago sono molto, molto forti, molto profonde. Se si pensa che la SLA non discrimina, la sclerosi laterale amiotrofica è democratica, colpisce le persone indipendentemente dal sesso, dall'etnia, dallo stato sociale o economico, non teme nazionalità o confini. E la sua giornata mondiale è il 21 giugno e per ogni persona a cui viene diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica l'impatto della malattia sarà avvertito per sempre dai suoi cari, indipendentemente da dove vivono o dalla lingua che parlano. E ogni anno il 21 giugno del 1997 non è un rituale. Perché? Perché le giornate mondiali in realtà corrono il rischio di essere qualcosa di rituale, come la celebrazione di un francobollo o il nastro tagliato di una inaugurazione. Poi è stato bello, è stato importante, tanti saluti, se ne parla l'anno successivo. In questo caso le giornate mondiali sono dei momenti di riflessione, di dibattito, di bilancio e di annuncio di concreti propositi sul da farsi, sul come farsi, sul come farlo, ancor di più nel caso di malattie neurodegenerative, di malattie come la sclerosi laterale amiotrofica, che è ancora una malattia inguaribile, e quindi ribadire il passaggio che ancora di sclerosi laterale amiotrofica si muore vuol dire ribadire, sostenere con forza l'indispensabilità della libera ricerca scientifica. Il 21 giugno celebrare la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica vuol dire anche il riconoscimento per le persone che vivono con questa malattia in tutto il mondo e per coloro che ovunque lavorano nella ricerca delle cause, dei trattamenti e delle soluzioni, in definitiva di una cura. E le persone che vivono con la sclerosi laterale amiotrofica e le persone che ruotano intorno a questa malattia, che sono i cosiddetti caregiver, rappresentano l'insieme, la comunione di quelle capacità che consentono, per una patologia come la sclerosi laterale amiotrofica, di resistere e di collettivamente lavorare verso la visione di un mondo libero dalla sclerosi laterale amiotrofica. È una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale e non esiste ancora una cura per la SLA. La SLA provoca la degenerazione dei neuroni del moto nel tempo, progressivamente, fino alla morte, che in molti casi avviene per soffocamento. Quando i motoneuroni muoiono, il cervello non può più avviare e controllare il movimento muscolare. Cessato il movimento muscolare, vengono progressivamente compromesse tutte le capacità: la capacità di parlare, la capacità di mangiare, la capacità di muoversi, la capacità di respirare. Fu il neurologo francese Jean-Martin Charcot a identificarla nel 1869, ma a livello internazionale più conosciuta più tardi, nel 1939, quando pose fine alla carriera di uno dei giocatori più amati del baseball americano, Lou Gehrig. E per molti anni la SLA infatti è stata conosciuta come malattia di Lou Gehrig, una malattia che ben conosco, che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale conoscono, avendola vissuta con e attraverso Luca Coscioni e Luca, la persona che nel nostro paese ha saputo letteralmente e ha voluto rendere politica la sua malattia attraverso l'impegno nel Partito Radicale e con il sostegno costante, determinante di Marco Pannella. Non è questa, diciamo, l'occasione, non voglio qui ripercorrere le varie fasi in questa strana coincidenza che si è palesata, le vittorie o anche appunto le magari le delusioni, le sconfitte di Luca, le mie negli anni del nostro impegno. L'ho fatto diverse volte, insomma, altre occasioni non mancheranno. La coincidenza è che mi concedo insomma, con la nuda verità, attraverso i vostri messaggi, attraverso i pensieri particolari che mi avete rivolto, che avete rivolto a Luca nel giorno del solstizio d'estate, al ricordare che 18 anni fa disperdevo le sue ceneri in mare, in quel mare che tanto amava, a largo di Porto Santo Stefano, dove veleggia con il suo catamarano verso l'isola del Giglio. E quindi ho pensato al termine amiotrofico, che deriva dalla lingua greca a, che significa no, mio, si riferisce al muscolo, trofico significa nutrimento, quindi amiotrofico significa nessun nutrimento muscolare, e quando un muscolo non ha nutrimento si atrofizza e si consuma, mentre occorre nutrire, dar nutrimento alla battaglia per la libertà di ricerca scientifica, perché da tempo si attende, si chiede, si invoca che la classe politica attraverso azioni assicuri e garantisca nel nostro paese la libertà alla ricerca scientifica, al fine di segnare un punto di svolta almeno per quello che riguarda la ricerca delle cause di questa malattia, primo passo per individuare i trattamenti e le cure efficaci per sconfiggerla. E accanto a questa priorità ce n'è sicuramente una seconda importante, è che tutte le istituzioni prestino attenzione alle difficoltà, ai drammi di centinaia di migliaia di malati e delle loro famiglie, troppo spesso lasciate sole, con magari con sostegni carenti e simbolici, e comunque insufficienti, in condizioni di vita con la SLA. E quindi chiedere, invocare, dialogare con le istituzioni è assolutamente importante. Anche chi avrebbe il compito di fare informazione e assicurare conoscenza deve operare affinché nel nostro paese cresca il livello di consapevolezza di tutti e di ciascuno nei confronti della sclerosi laterale amiotrofica. Si parli e soprattutto si faccia parlare e conoscere chi questa malattia la vive in prima persona, giorno dopo giorno. Perché? Perché ci sono malattie, come ripeteva spesso Luca Coscioni, con le quali è possibile vivere, altre con cui è possibile convivere. Infine, ve ne sono alcune alle quali si può sopravvivere. La sclerosi laterale amiotrofica non rientra in nessuna di queste tre categorie. È una malattia che non lascia molto spazio di manovra e che può essere affrontata soltanto sul piano della resistenza mentale. Se infatti ci si confronta con essa sul piano fisico, si è sconfitti in partenza. L'intelletto è l'unica risorsa che può aiutarti. Per quanto riguarda gli esempi pratici, se ne facessi uno, il lettore potrebbe apprezzarlo così come un cieco al quale è stato chiesto cosa prova nel vedere un tramonto. E questo è un pensiero, è l'auspicio che giornate come la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica continui ad essere una giornata internazionale importante e che coinvolga tutti. In questi giorni ho spesso pensato che fin dai tempi dell'Inquisizione, di Galileo Galilei, si è maturata la consapevolezza che il metodo scientifico, che la conoscenza che produce quasi sempre naturalmente, mi verrebbe da dire, entrano un po', insomma, in conflitto con le credenze del senso comune, con le tradizioni magari religiose, con le ideologie politiche. Si potrebbe fare una sorta di storia di decine di volumi per raccontare i ricorrenti tentativi di censurare la libertà di pensiero, la libertà di ricerca. Va sempre rivendicato e difeso il diritto dei laici, dei liberali, degli antifondamentalisti di denunciare magari che il risultato di alcune politiche che abbiamo magari sotto gli occhi è solo quello di imporre inutili e crudeli magari sofferenze, proibendo un percorso piuttosto
4: piuttosto che un altro, con il vietare insomma, della ricerca. E opporsi alla libertà della ricerca scientifica significa sempre togliere speranza e di vita per milioni di malati e delle loro famiglie. E quindi ben venga insomma, il richiamo spesso e lo studio, l'approfondimento e la difesa della nostra Costituzione, dove spiccano due articoli di cristallina chiarezza. L'articolo 9, quello della Repubblica, che promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, e l'articolo 33, quello che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Una mattina ti svegli e ti rendi conto di non avere più braccia per abbracciare, gambe per correre, voce per cantare. Così sì, è l'apertura del docufilm con un battito di ciglia del regista Riccardo Falorni, realizzato e prodotto da Rai Documentari in collaborazione con la cooperativa sociale La Meridiana, andata in onda sulla TV pubblica, su Rai 3, martedì 18 giugno, in seconda serata. E Drusilla Foer dialoga con quattro malati di sclerosi laterale amiotrofica, raccontando i particolari, raccontando i movimenti, raccontando la sclerosi laterale amiotrofica che priva una persona del bene più prezioso, e la libertà. Laura, Luigi, Pippo e Julius sono i quattro protagonisti del docufilm con un battito di ciglia. Storie di malati ignoti, di malati non conosciuti ma con storie importanti, con storie con la sclerosi laterale amiotrofica. I malati e le loro famiglie spesso continuano a brancolare in un quotidiano fatto di dolore, di lacrime disperate. A volte a questo si aggiunge la rabbia, la frustrazione dettata dal senso di solitudine e di emarginazione. Per fortuna non è il caso di nessuno dei quattro protagonisti di questo documentario, ma anche di sorrisi pieni di speranze provvidenziali come l'ossigeno del respiratore. A ricordare al giornalista Massimiliano Castellani su la pagina dell'Avvenire di giovedì 13 giugno. E Laura è la poetessa che traduce Manzoni in lingua corrente. Poi c'è la scrittura e la fede di Luigi, ovvio. La fede è, insomma, sulle pagine dell'Avvenire è immancabile quando si parla ovviamente di malattie e ancora di più di sclerosi laterale e amiotrofica. Poi ci sono gli angeli di Pippo e il sorriso di Julius. Ma è un documentario che va visto perché vivere con la sclerosi laterale amiotrofica è un esercizio di sopravvivenza quotidiana e ciascuno, questo posso dirlo per insomma avere esperienza in merito, la traduce con diversamente. Ne prendo una di storia. Laura, la poetessa che traduce Manzoni in lingua corrente. E Franco, il marito di Laura, seduto al tavolo del giardino incantato di Monza assieme agli altri parenti dei tre malati di sclerosi laterale amiotrofica che hanno accettato di rispondere alle domande di Lucilla, risposte che sono riflessioni e brani di un vissuto affidati alle letture sensibili di diversi attori: Aldo Baglio per Pippo, Francesca Cavallin per Laura, Antonio Ornau per Julius, Gianluca Ratti per Luigi, e emozionati e stupiti anche loro al cospetto di queste creature speciali, vengono chiamate, che come tanti di circa 6.000 malati di sclerosi laterale amiotrofica spesso non hanno voce. Della maggior parte di loro non si conoscono i volti perché non hanno appunto la popolarità dei personaggi pubblici come i calciatori che sono stati colpiti da quello che in passato ad avvenire è stato chiamato il morbo del pallone. Solo Laura ha avuto una certa visibilità precedente al documentario Giornalista su Avvenire, perché della sua storia si è interessato il giornalista, l'ex direttore di Repubblica Mario Calabresi, che gli ha dedicato un capitolo del suo libro Una volta sola. E Calabresi racconta: conoscendola ho scoperto la grande ironia e l'allegria travolgente di questa donna sul divano blu. Se potessi guarire per 24 ore che cosa farei? Si domanda Laura. Sicuramente tornare ad abbracciare, correre e cantare. È la risposta di ognuno dei super 4 che hanno imparato che questa malattia inchioda il corpo a un letto, ma non è riuscito ad imprigionare il loro cuore, e concordano con Laura che nella fatica e nel dolore di tutti i giorni la malattia è un'opportunità di crescita e di cambiamento. L'essenza è nella capacità di scambiare amore. E queste parole insomma fanno riflettere, ma ci portano anche a comprendere come vivere con la sclerosi laterale amiotrofica è difficile, e però per chi sceglie di lottare, per chi sceglie di vivere non solo esclusivamente per se stesso, ma per cercare di dare una prospettiva ed una vita futura anche oltre la propria vita, è sicuramente importante non dimenticare che tra le diverse persone, uno fra tutti, Luca Coscioni. Un film dunque da vedere magari più volte, è quello con un battito di ciglia che vede protagonisti tra gli altri Drusilla Foer, perché i film sono anche questo, e non è solamente le immagini struggenti del grande film La teoria del tutto del regista James Marsh, meritatamente allora quando uscì candidato agli Oscar, film tratto da un libro di Jane Wilde, la moglie per 25 anni di Stephen Hawking, il celebre fisico e astrofisico inglese colpito da sclerosi laterale amiotrofica. Ecco, lui tra i personaggi famosi, e lì c'è un intreccio di amore, disperazione, speranza, una mente, un cuore, un corpo, quello di Hawking, che ha saputo superare il limite del suo stesso male. E Luca, al contrario di Hawking, qui mi viene in mente, non ha avuto alcun premio d'onorificenza come la Presidential Medal of Freedom, la medaglia della libertà, insomma, americana. E credo che non ci sia neppure una strada o una piazza e per questo credo che occorra rivendicare, amplificare i valori e gli obiettivi che erano di Luca, approfondendone sicuramente la ricerca, la riflessione, l'impegno culturale, civile e politico incarnati, insomma, da lui emblematicamente, per sicuramente riproporre le proprie visioni, ma per allargare le sue visioni e i suoi orizzonti. E credo che il metodo, quello che ha cercato di fare e ha fatto in questa strana, insomma, coincidenza che ha riguardato lo scorrere inesorabile del tempo e di quella memoria che aiuta ad avere meno paura al pensiero in questi giorni di quel luogo che, come detto all'inizio, Luca Coscioni amava tanto, dove c'è una corrente magica che scorre tra Punta Lividonia e Giglio Porto. E non è un bizzarro percorso della memoria. Grazie per aver seguito la puntata di oggi della Nuda Verità. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
2: La voce era quella di Maria Antonietta Farina Coscioni, sono le 20:08. Non si fermeranno neanche stanotte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dalle 18 di ieri nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. Le operazioni proseguiranno in modalità notturna, ha annunciato il viceprefetto vicario della prefettura di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Nel corso della giornata i vigili del fuoco hanno effettuato prove di simulazione con un'imbarcazione lasciata alla deriva per valutare gli effetti delle correnti e del vento, mentre è atteso da Milano un drone subacqueo di ultima generazione che sarà impiegato nelle ricerche. Il dispositivo di soccorso è stato rafforzato progressivamente con l'arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco da Napoli e da Firenze. Sul lago stanno operando anche 5 pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'area con il supporto di un elicottero. Stando a quanto ricostruito finora, l'84enne sarebbe tuffato in acqua per fare il bagno mentre si trovava con la moglie a bordo dell'imbarcazione. Dopo essere riemerso avrebbe riferito di sentirsi male, ma in quel momento la barca sarebbe allontanata e la ministra non sarebbe riuscita a raggiungerlo in tempo, avrebbe fatto in tempo solo a dare l'allarme. Collegata a questa vicenda c'è stata un'ondata di odio sui social, appunto, esecrabile. Ci sono diverse dichiarazioni dei politici di tutti gli schieramenti. La prima è quella del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Leggo commenti indecenti sulla drammatica vicenda che ha colpito il ministro Roccella e la sua famiglia. Un odio ideologico, una cattiveria, una totale mancanza di rispetto e umanità che non ha giustificazione alcuna e che lascia senza parole, così su X Ignazio La Russa. Ci sono commenti anche del leader della CGIL Maurizio Landini. In queste ore di grande apprensione per l'architetto Cavallari, disperso da ieri pomeriggio, esprimo a mio nome e nel nome di tutta la Confederazione la vicinanza e la più sincera solidarietà umana alla ministra Roccella, comunicato anche del Movimento 5 Stelle. Esprimiamo la nostra vicinanza alla ministra Roccella e ai suoi cari in questo momento di grande preoccupazione. Anche Alleanza Verdi Sinistra, con le parole di Luana Zanella, che è la capogruppo alla Camera, siamo vicine e vicini tutti noi di AVS ed Eugenia Roccella per le ore terribili e all'angoscia che una sorte crudele sta facendo vivere a lei e alla sua famiglia. C'è anche una dichiarazione di Fratelli d'Italia nelle parole del deputato Mauro Malaguti, che esprime solidarietà alla ministra critiche alle cattiverie social di cui è oggetto da parte di persone senza dignità che non rispettano nessuno, nemmeno se stessi, perché se non si vergognano dei commenti che fanno in una situazione simile significa che l'odio politico di cui sono pregni li acceca a tal punto da non rendersi nemmeno conto di quanto appaiono squallidi. Questo il punto sulle ricerche e sulle appunto sulle critiche. Parliamo di caldo, perché tra poco ci occuperemo di questioni legate all'ambiente con appunto l'ecoagenda dell'ambiente per Radio Radicale. Parliamo di caldo perché c'è un comunicato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal 21 giugno, così la nota, sono stati registrati oltre 1300 decessi in più legati alle alte temperature in Europa, così il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, rimarcando che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con temperature doppie rispetto alla media globale, e che, secondo l'OMS, oggi 150 milioni di persone vivono in condizioni di caldo estremo a causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Il fenomeno delle ondate di calore, che si verificano una volta ogni generazione, si sta ormai verificando quasi ogni anno. Lo stress da calore viene definito spesso killer silenzioso, e le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha aggiunto il direttore dell'OMS, che secondo il quale si sta collaborando con gli stati membri e partner per affrontare le minacce poste dal caldo estremo. C'è anche una dichiarazione di Fabrizio Pregliasco, che è direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva all'Università degli Studi di Milano, la statale. Questa non è più una semplice ondata di caldo estivo, ma un evento sanitario, una vera e propria emergenza che richiede una risposta straordinaria. Quando si superano diffusamente i 40 gradi, soprattutto le temperature notturne restano molto elevate, il nostro organismo non riesce più a recuperare lo stress termico accumulato durante il giorno. È proprio la persistenza del caldo, più ancora del picco, a determinare l'aumento di ricoveri e decessi, soprattutto tra anziani, persone con malattie croniche, bambini e lavoratori esposti all'aperto. Non possiamo limitarci, continua Pregliasco, ai bollini rossi e ai consigli di bere di più. Serve una vera strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, sorveglianza epidemiologica in tempo reale, protezione attiva delle persone fragili, piani per la città, maggiore resilienza delle strutture sanitarie e assistenza domiciliare rafforzata. Il caldo estremo è ormai una delle principali emergenze sanitarie nel nostro tempo e rischia di diventare sempre più frequente. Continuare a gestirlo come un'emergenza occasionale, conclude Pregliasco, significa arrivare ogni estate impreparati. Approfondiremo l'argomento anche nel notiziario delle 20:30. Adesso è il momento dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
5: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
6: Cambiamento climatico, effetti del caldo su economia e salute, DDL caccia, energia e dipendenza da gas. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sugli esteri. Il rischio climatico deve essere priorità assoluta per i ministri delle finanze. Ad affermarlo è il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. E l'attenzione al fenomeno è presto spiegata, come riferito dal numero uno delle Nazioni Unite. Infatti, l'adattamento climatico deve essere considerato una priorità fondamentale, poiché i rischi climatici si intensificano e il divario di finanziamento si allarga. E invece, mentre siccità e inondazioni inondazioni e altri eventi meteorologici estremi colpiscono le comunità di tutto il mondo, l'adattamento continua ad essere sottovalutato e cronicamente sottofinanziato. I ministri delle finanze, le banche centrali, i ministeri della pianificazione e le autorità pubbliche per gli investimenti devono mobilitare maggiori risorse interne, ha spiegato il segretario, chiedendo l'introduzione di tasse straordinarie sulle aziende del settore dei combustibili fossili, con i proventi destinati all'adattamento e alla copertura delle perdite e dei danni legati al clima. Il cambiamento climatico d'altronde impatta sull'economia reale, come nel caso dell'Italia, dove cresce l'allarme siccità su

0: E non finisce qui perché intorno al fiume Po ci sono anche la maggior parte degli allevamenti bovini e suinicoli italiani impegnati a produrre salumi e formaggi. Nel frattempo in Italia è battaglia sul DDL caccia. Il provvedimento, anche soprannominato DDL sparatutto, ha incassato il primo sì al Senato ed è pronto a passare alla Camera. Il disegno di legge 1552, voluto fortemente dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ridisegna dopo 34 anni le norme definite dalla legge 157 del 92 per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, intendo in sintesi di sparare molto di più e a più specie. Sul piede di guerra le opposizioni che hanno definito il provvedimento incostituzionale e le associazioni ambientaliste e animaliste, ma c'è di più, molti dubbi sono stati sollevati anche in sede europea, in modo particolare dalla Commissione. Alcune modifiche previste dal testo rischiano infatti di violare due capisaldi per la tutela della biodiversità, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, ed esporre l'Italia a procedure di infrazione. E chiudiamo con l'energia. Nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ha firmato il decreto FERX definitivo, un provvedimento che sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato attraverso la definizione di un meccanismo di supporto. Destinatari gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Ma il ministro continua a sostenere che le rinnovabili non bastino per contrastare la dipendenza energetica dell'Italia, una dipendenza che passa anche e soprattutto attraverso il gas, cui dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Riccardo Bani, presidente dell'ARSE, l'Associazione Riscaldamento Senza Emissioni.
1: Oggi abbiamo una situazione dove il nostro paese, rispetto all'Europa, il nostro paese in particolare, rispetto ad altri paesi, ha una dipendenza dall'importazione di gas o di prodotti petroliferi dall'estero elevatissima, siamo superiori all'80%. Questo è sicuramente una crisi generale, ma in particolare questa crisi si accentua nei momenti come quelli che stiamo vivendo, dove appunto la riduzione della disponibilità della materia prima porta a un incremento dei prezzi dei carburanti, ma anche della spesa energetica per le famiglie e per le imprese. Soluzioni ne esistono sia sul fronte della produzione di energia elettrica, che è quella della, appunto, produrre energia favorendo le rinnovabili. Ormai sono tecnologie che non hanno più bisogno di sostegni economici, quindi di incentivi, semplificando gli iter autorizzativi da una parte e investendo sulle infrastrutture di rete dall'altra per accelerare i tempi di allaccio. Sul fronte termico siamo purtroppo ancora più indietro, perché oggi solo il 20% del fabbisogno termico del nostro paese, che Cuba complessivamente, tolta la generazione di energia elettrica da gas, Cuba 40 miliardi di metri cubi di gas che noi importiamo sostanzialmente per il 100% dall'estero. Ecco, in questo caso qui noi possiamo lavorare su due fronti. Il primo fronte è quello che indirizza sicuramente le famiglie nelle loro abitazioni e le imprese per tutti quei fabbisogni di processo a temperature che sono inferiori ai 120-130 gradi centigradi, quindi il settore alimentare, il settore della chimica, il settore della farmaceutica, della gomma, del tessile. Possiamo indirizzarli sostituendo le caldaie con pompe di calore, tecnologia che oggi ha raggiunto una evoluzione tecnologica tale da poter produrre con un kilowattore elettrico 4 o 5 kilowattora termici. Oggi con una unità di calore buttata in caldaia se ne producono 0,9, quindi pensiamo all'efficienza che questa tecnologia può produrre. E lo può fare non solo con efficienze elevate, ma appunto, come dicevo, a temperature molto elevate, quindi indirizzando tutto il settore del riscaldamento e gran parte, almeno il 40%, del settore dell'industria. La parte residua, biometano, sicuramente, se gli obiettivi vengono perseguiti, potrebbe coprire tutto il rimanente fabbisogno, e si può immaginare da qui al 2050 un paese indipendente dalle fonti fossili. Le pompe di calore sono una soluzione per indirizzare, direi, tutto il settore del riscaldamento. Lo sottolineo perché spesso e volentieri sento che questa tecnologia è poco adattabile ai nostri edifici. per diversi motivi. Il primo, perché le temperature non sono adeguate agli impianti a radiatori. Non è così. Le temperature, ormai abbiamo centinaia e centinaia di macchine

0: macchine in esercizio, ma su condomini, su grandi condomini centralizzati, che lavorano a temperature tranquillamente fino agli 80 gradi, ovviamente là dove ce n'è la necessità. E questo tema sicuramente è un tema sfatato e la tecnologia è adattabile. Il secondo tema che viene posto è quello del costo, e qui sottolineo sempre che la pompa di calore non è un costo. Il costo è quando noi dobbiamo mettere dei soldi per ridurre le bollette delle famiglie e delle imprese, e se li mettiamo una volta e li riduciamo in quel momento, se si presenta una seconda crisi li dobbiamo mettere di nuovo. Se io invece faccio un investimento sostituendo una caldaia con una pompa di calore, io ho una riduzione stabile della spesa energetica nel tempo, che va appunto dal 35 al 60% in funzione della tecnologia. E questo investimento, qualora le famiglie non abbiano le risorse, c'è la possibilità che a loro si sostituiscano le imprese con modelli contrattuali, tipo nel condominio il servizio Energia Plus, il contratto di rendimento energetico nell'industria, meccanismi di nolo operativo, quindi strumenti alternativi che possono risolvere quel problema della spesa o dell'investimento iniziale che molti oggi non sono in grado di sostenere. Quindi anche il tema sociale della non sostenibilità di questa tecnologia è un tema che sicuramente si può abbattere, e bisogna sottolinearlo, perché molti purtroppo rinunciano ad approfondirlo a causa di questo elemento. Ultimo ma non meno importante, il nostro settore manifatturiero nelle pompe di calore, a differenza purtroppo di quello che è accaduto nel fotovoltaico, è vivo, vegeto e importante. Parliamo di un giro d'affari di 83 miliardi di euro all'anno, 400.000 persone impiegate, che è, diciamo, settore che sulla base degli obiettivi che noi ci diamo può solo crescere in termini occupazionali e di occupazione qualificata a tempo indeterminato, e generare anche valore su tutta la catena, a monte e a valle. Pensiamo ai progettisti, pensiamo agli installatori, pensiamo ai manutentori.
1: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: Ringraziamo Riccardo Bani per il suo intervento, presidente dell'associazione Riscaldarsi Senza Emissioni. E come abbiamo sentito dal suo intervento, questo è già possibile oggi nel 2026, riuscire a cambiare i sistemi che abbiamo di riscaldamento nelle case, ma soprattutto nella questione industriale, utilizzando altri sistemi come per esempio le pompe di calore, per sostituire le modalità con cui oggi utilizziamo l'energia, e di conseguenza essere sempre meno dipendenti dall'estero. A oggi anche l'industria appunto è ricattata dai prezzi che vengono fatti, oltre che dal appunto gasolio, dalla benzina, ma soprattutto dal gas naturale. Perciò oggi già abbiamo le tecnologie per sostituire più del 40% delle industrie utilizzare pompe di calore. Così le pompe di calore vanno a elettricità. Se questa elettricità la produciamo con fonti rinnovabili, riusciamo pian piano, nel percorso che abbiamo fino al 2030, poi fino al 2050, di essere autonomi, di essere una nazione che non ha materie prime, soprattutto nella parte appunto di energia come gas o petrolio, ma riusciremo lo stesso a essere indipendenti. E dato che, come sappiamo, negli anni futuri, per colpa dei data center, per l'intelligenza artificiale, per la questione che appunto è un'energia, quella elettrica, sicuramente di ottima qualità, sicuramente più di qualità di quella che appunto è racchiusa dentro le fonti fossili, dobbiamo consumare sempre più energia. L'idea è di addirittura triplicare i kilowatt che oggi l'Italia consuma, e di conseguenza il percorso da fare sarebbe quello di produrle con le energie rinnovabili e già adeguare tutti quanti i consumi, e di conseguenza il riscaldamento nelle case, l'energia di riscaldamento per le grandi industrie, in modo tale che già siamo pronti a questo tipo di passaggio, perché appunto l'Europa ci chiede nel 2050 di avere emissioni zero, però dobbiamo fare un percorso, perché altrimenti non possiamo sempre barare o essere dipendenti dall'estero, perché appunto il gas oggi lo compriamo, ma come compriamo tutti i combustibili fossili non prodotti logicamente in Italia. Perciò a oggi le tecnologie ci sono, serve una parte politica che vada a intervenire sul settore, vietare quasi, non incentivare più le caldaie, anche quelle a condensazione, ma dobbiamo spingere sempre più verso una climatizzazione all'interno delle nostre case, sempre più tramite la questione elettrica. Questo perché anche con il riscaldamento climatico, che comunque avremo, perché come state sentendo, l'estate è andata già oltre, abbiamo qui in Italia quasi più 10 gradi rispetto alle medie stagionali, in Francia addirittura più 15 gradi, perciò sempre più andremo a difenderci dal caldo più che dal freddo invernale, e di conseguenza la parte dei condizionatori che oggi sta mettendo in difficoltà, e siamo solo appunto a giugno, gran parte d'Italia, è perché serviranno sempre di più condizionatori accesi, e di conseguenza dobbiamo riuscire a gestire questa cosa cambiando modalità, e lo Stato, e in questo caso il governo italiano, dovrebbe aiutare la transizione, e crediamo, piuttosto che pensare appunto a tecnologie come il nucleare, che saranno pronte, se va tutto bene, nel 2035, nel 2040, a oggi già esistono delle tecnologie che possiamo utilizzare, e di conseguenza passare per esempio a dei condizionatori, che appunto sono delle pompe di calore che riescono a gestire sia la parte calda sia la parte fredda dentro le abitazioni, ma soprattutto anche dentro le industrie, oppure nell'elettricità che serve alle industrie, o il calore che serve alle industrie, perché appunto queste pompe di calore prima avevano dei limiti, che era quello appunto della quantità di calore che riuscivano a esprimere. Oggi ci sono le pompe di calore ad alta efficienza, perciò possono arrivare anche a 120 gradi, e di conseguenza che vanno bene per tantissime industrie. Di conseguenza la tecnologia c'è, serve una guida ben precisa. Perciò delle volte abbiamo consigliato di rifare quello che è stato fatto durante il Covid, cioè un gruppo di esperti per guidarci fino al 2050. Perciò di proporre un comitato scientifico fatto di persone del settore, esperti del settore, che possano guidare l'Italia per un scopo ben preciso, cioè quello di arrivare al 2050 a emissioni zero. Possiamo farlo.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: Mancano 10 secondi alle 20:30, è il momento del notiziario serale di Radio Radicale. Lorenzo Bruschi in regia, Antonello De Fortuna al microfono. Ci occuperemo della situazione in Venezuela, sconvolto dal terremoto, poi del Golfo, scambio di accuse e attacchi tra Stati Uniti e Iran. Per quanto riguarda la politica italiana, ci occuperemo di legge elettorale, di carcere, anche del caldo che sta mettendo in difficoltà le strutture sanitarie del paese. Iniziamo però dal Venezuela. 4 giorni dopo le due fortissime scosse di terremoto che hanno sconvolto il paese, Caracas cerca di tornare alla normalità, di organizzare i soccorsi. È stata riaperta la metropolitana, liberate le arterie principali, le arterie stradali, tuttavia gli ospedali sono allo stremo, manca di tutto. Secondo l'UNICEF sono oltre 680.000 i bambini che hanno bisogno di assistenza sanitaria. Il bilancio provvisorio dei morti è di fatto fermo a pochi più di 1.400, 1.450 per l'esattezza, ma i dispersi sarebbero oltre 50.000. I soccorsi stanno concentrando la situazione, diciamo, la situazione sanitaria, stanno concentrando gli aiuti ovviamente nella ricerca di sopravvissuti. Medici Senza Frontiere riferisce che gli ospedali di Caracas e di La Guaira restano sotto forte pressione per l'afflusso di feriti. La città di La Guaira sembra una zona di guerra, racconta il direttore dei programmi dei Medici Senza Frontiere in Venezuela, Andrea Spaet, mentre continua senza sosta la distribuzione di kit medici contenenti medicinali, antibiotici, analgesici e grandi quantità di materiale per le medicazioni d'urgenza. Gli ospedali poi, come avviene in questi casi, sono diventati il punto d'incontro per i parenti che cercano informazioni sui loro cari scomparsi. Stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. Questo fa sapere il ministro degli esteri Antonio Tajani alla Guaira. Ha fatto visita anche la presidente venezuelana Delcy Rodriguez, questo diciamo l'aggiornamento, l'ultimissima ora. Andiamo nel Golfo, quarto giorno di nuove ostilità tra Stati Uniti e Iran e non si vedono segnali di de-escalation. Trump e i Pasdaran si sono lanciati le minacce più pesanti delle ultime settimane, mentre gli alleati americani nel Golfo continuano a subire attacchi da parte di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, gli ultimi scontri avrebbero fatto saltare una seconda fase di colloqui sulle questioni più controverse, tra cui il programma nucleare iraniano. Colloqui che sarebbero dovuti tenere questo weekend in Svizzera. In un post su Truth, sul social che usa quotidianamente, Trump ha avvertito di essere pronto a spazzare via la Repubblica Islamica, questa la dichiarazione, qualora gli Stati Uniti fossero costretti a tornare in guerra. Per tutta risposta il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha minacciato la chiusura dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato stamane gli attacchi contro Kuwait e Bahrain. I guardiani della rivoluzione hanno dichiarato che la loro marina e la loro aeronautica hanno lanciato missili balistici e droni contro la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait e contro la base della quinta flotta navale americana a Port Salman, nella capitale Manama, in risposta ai raid del comando centrale americano. Gli attacchi comunque non hanno causato vittime, questo almeno riferisce il New York Times. Il Bahrain ha chiesto un'azione comunque internazionale per fermare l'aggressione iraniana e il continuo atteggiamento di sfida di Teheran nei confronti della comunità internazionale richiede una risposta ferma, questo secondo appunto il ministro degli esteri del Bahrain. Per questo motivo invitiamo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a convocare con urgenza una sessione straordinaria e ad assumersi le proprie responsabilità. Andiamo in Italia, dove tiene banco, per quanto riguarda la politica, il dibattito sulla legge elettorale che è arrivata alla Camera dei Deputati. Si parla delle preferenze che una parte della maggioranza, segnatamente Fratelli d'Italia, vorrebbe rimettere, mentre un'altra parte, Forza Italia e Salvini, appunto sarebbe più cauta. C'è una dichiarazione di Matteo Salvini, il leader della Lega: io sono stato eletto per decenni con le preferenze in Consiglio Comunale a Bruxelles, l'unico dubbio è che in questo momento storico, appunto rispetto al passato, se fossero rimesse le preferenze sarebbero solamente i milionari a avere un posto garantito in Parlamento, così Salvini. C'è anche l'esponente di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, che attacca il centrosinistra. Assistiamo all'ennesimo festival dell'ipocrisia da parte della sinistra. Chi oggi si erge a paladino della rappresentatività farebbe bene a rinfrescarsi la memoria prima di dare lezioni alla maggioranza. Così Fabio Rampelli: noi siamo da sempre coerenti e lineari, sosteniamo, ha aggiunto, da tempi non sospetti la necessità di garantire ai cittadini il diritto di esprimere le proprie preferenze per porre fine alla stagione dei parlamentari nominati dall'alto, e difendiamo il principio del premio di maggioranza per assicurare quella governabilità e stabilità di cui l'Italia ha disperatamente bisogno, come del resto previsto in decine di proposte di legge presentate nelle varie legislature dalla sinistra. Risponde a distanza Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi Sinistra. L'esponente di Fratelli d'Italia Rampelli evidentemente scrive i comunicati prima ancora di aver letto quelli dei suoi più stretti alleati. Accusa le opposizioni, parla di festival dell'ipocrisia, a proposito di preferenze ripercorre la storia degli ultimi anni, ma distratto non vede o preferisce non vedere che il problema su questo tema lo ha in casa, così Zaratti. Si riferisce quindi alla Lega. Lasciamo la questione politica per parlare del caldo che sta attanagliando le città italiane e non solo in questi giorni. C'è un comunicato dell'OMS: dal 21 giugno sono stati registrati oltre 1300 decessi in più legati alle alte temperature in Europa, e quanto scrive sui social il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, rimarcando che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con temperature doppie rispetto alla media globale. E quindi, sostiene l'OMS, oggi 150 milioni di persone vivono in condizioni di caldo estremo. A causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, il fenomeno delle ondate di calore, che si verificano una volta ogni generazione, si sta ormai verificando quasi ogni anno. Eravamo stati avvertiti. Lo stress da calore viene definito il killer silenzioso. C'è una dichiarazione di Fabrizio Paregliasco, che è direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva all'Università di Milano, la statale. Questa non è più una semplice ondata di caldo estivo, ma un evento sanitario, una vera e propria emergenza sanitaria che richiede una risposta straordinaria. Quando si superano diffusamente i 40 gradi e soprattutto le temperature notturne restano molto elevate, il nostro organismo non riesce più a recuperare lo stress termico accumulato durante il giorno. È proprio la persistenza del caldo, dice Pregliasco, più ancora del picco, a determinare l'aumento di ricoveri e decessi, soprattutto tra anziani, persone con malattie croniche, bambini e lavoratori esposti all'aperto. Per questo, appunto, continuare a gestire queste ondate come un'emergenza occasionale significa arrivare ogni estate impreparate. Risponde anche il ministro della Salute Orazio Schillaci: sul caldo abbiamo emanato una direttiva che dice che pronto soccorso serve un triage dedicato ai pazienti connessi alle alte temperature. Gli interventi devono essere tempestivi, dice il ministro. Sicuramente il caldo di questi giorni ci sta mettendo alla prova, ma la nostra risposta è partita per tempo, non in queste ultime ore. Da fine maggio è attivo il piano nazionale sul caldo. Ai cittadini chiedo di seguire i consigli sanitari, di chiamarci o seguire le nostre pagine per informazioni ufficiali e non sottovalutare i rischi. Le case di comunità, sostiene Schillaci, stanno già aprendo, molte sono già operative. Questa è una nuova partenza per la sanità italiana. Come sempre ci fermiamo a guardare il dito, e questo in riferimento alle critiche, i problemi e le mancanze. Dobbiamo invece imparare a guardare anche la luna. Stiamo rinnovando i servizi a favore del cittadino, andava fatto e non lo stiamo facendo, e appunto sono soddisfatto come ministro di essere riuscito ad avviarlo insieme alle regioni con un accordo di carattere nazionale che tutela i cittadini e garantisce i diritti per tutti indipendentemente appunto dalla regione di residenza, conclude Schillaci. E su questo problema, sul caldo e soprattutto sulle misure da intraprendere, Lanfranco Palazzolo ha intervistato l'ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin.
5: E Radio Radicale, siamo con l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin per parlare di questa ondata di caldo. Oggi le autorità europee hanno fatto sapere che non si aspettavano una simile ondata di caldo. Effettivamente il caldo che stiamo affrontando in questi giorni è eccezionale. Io le volevo chiedere se secondo lei sarebbe stato necessario fare un provvedimento per il caldo, per gestire l'emergenza per il caldo, perché il problema è arrivato anche all'attenzione dei sindacati, che prevedono per temperature elevate anche dei cambiamenti dei turni di lavoro, dei ritmi di lavoro. In queste condizioni, diciamo, molto particolari, che cosa è necessario fare, oppure se ritiene che sia giustificato da parte del governo non aver previsto nulla?
6: Innanzitutto voglio essere molto chiara, non è che è una cosa eccezionale, è qualcosa di eccezionale rispetto alla nostra memoria storica, ma se noi facciamo anche l'andamento degli ultimi 10 anni, ogni anno è più caldo dell'anno precedente. Ogni anno ci sono eventi di temperature estreme che non c'erano in precedenza. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Europa, cioè il responsabile dell'Euro Europea, che sono 53 paesi, non solo il vecchio continente, ha dichiarato che ci sono stati più di 200.000 morti lo scorso anno per il caldo. Quindi diciamo che il tema, questa è una vera e propria emergenza sanitaria. In ambito OMS è denunciata ormai da anni come una delle emergenze sanitarie che noi dobbiamo affrontare e dovremo affrontare sempre di più nei prossimi anni, dati dai cambiamenti climatici. L'Europa poi in questo contesto, ahimè, è purtroppo parte molto svantaggiata, perché diciamo, secondo le proiezioni e le simulazioni che ci sono, l'Europa si riscalda di più del resto del mondo per una serie di motivazioni, tra cui quella del bacino del Mediterraneo, che di fatto il calore dal Mediterraneo impedisce ad esempio l'anticiclone delle Azzorre di entrare. Cioè c'è una variazione dei cambiamenti climatici che, se si presume che l'aumento della temperatura globale sarà intorno ai 2-2 gradi e mezzo, la temperatura dell'Europa sarà molto più alta. Questo cosa significa? Fenomeni estremi sempre più forti, quindi grandi piogge, inondazioni, danni all'agricoltura, e dall'altro lato e danni da calore. Il danno da calore porta quello che vediamo tutti i giorni, quindi le persone stanno male, in particolare le persone vulnerabili, quindi anziani e bambini, ma necessita anche una trasformazione dei processi di lavoro. Non puoi lavorare con queste temperature, fare alcuni tipi di lavoro, tant'è vero che, se si ricorda, anche lo scorso anno avevamo già noi previsto una cassa integrazione, alcune, diciamo, misure per alcune tipologie di lavoro in questa fase. Non è un tema solo dell'Italia che, insomma, rischia per parte una desertificazione, è un tema di tutta Europa, anche dell'Europa centrale. Pensi in Inghilterra, dove non hanno mai avuto i condizionatori d'aria in casa, né hanno le serrande o le persiane, cioè c'è proprio la necessità di un riadattamento dell'Europa rispetto ai cambiamenti climatici. Investimenti infrastrutturali, ma anche di salute, perché appunto sono persone esposte, significa anche una gestione diversa non solo degli orari tipici nostri in queste stagioni, ma anche degli spazi all'aria aperta, di spazi condizionati dove la gente si può incontrare. Allora, tutto questo però come lo fai se pensi che c'è ancora tantissime persone che negano i cambiamenti climatici, e abbiamo anche completamente abbandonato il Green Deal, che è un altro grande errore. Cioè, se tu da un lato certamente puoi fare delle trasformazioni, dei cambiamenti, perché c'è l'economia globale, le guerre, tutto quanto, ma dall'altro tu non puoi pensare che sei il continente che probabilmente sarà tra i più penalizzati, e a un certo punto decidi che non ne parli più dei cambiamenti climatici, però questi poi te li trovi sulla tua salute.
5: Allora, il tema si ritiene che si presti a diverse contraddizioni, nel senso che, per esempio, noi viviamo in una città come Roma, o anche in un'altra grande città, dove in questi giorni si sono fermati parecchi mezzi pubblici perché le batterie si scaricano prima a causa del calore. Allora, ci sono delle contraddizioni che dobbiamo affrontare per questi fenomeni non usuali rispetto a come eravamo abituati.
6: Certo, ma questo è il gioco, forse è così perché noi siamo dentro una trasformazione che è una trasformazione a prescindere dalla nostra volontà, enorme come quella climatica. Lei pensi anche nelle città l'utilizzo dei materiali, come sono fatti gli asfalti, come sono fatte le vernici. Io mi sono occupata di queste cose tanti anni fa, quando mi occupavo di ambiente e lavori pubblici. Già all'epoca si parlava di come utilizzare materiali che fossero respingenti nei confronti del caldo, che ci aiutassero a non innalzare le temperature della città. Abbiamo i condizionatori d'aria che inquinano tantissimo, quindi che a loro volta aumentano la temperatura della città. Quindi dovresti trovare...
5: Provocano anche dei blackout.
6: Devi trovare delle metodologie per poter gestire anche con nuove tecnologie questi strumenti. Poi c'è bisogno di tornare al vecchio, cioè i tetti verdi, cose di cui abbiamo parlato per tanti anni, e poi quando piove tanto ovviamente trattenere l'acqua. Cioè, uno dei nostri obiettivi deve essere quello che, quando sono queste piogge così grandi, riuscire a trattenere l'acqua non solo negli invasi dei bacini, ma anche utilizzando altre tecniche. Adesso lei immagina che dopo una settimana di questo caldo il Po è già prosciugato, e qui dobbiamo ancora, ci abbiamo tutte le risaie, dobbiamo arrivare almeno alla fine di agosto, quindi i problemi ci sono. Io direi che quando succedono queste cose, che tra l'altro sono molto predittive, molto prevedibili, noi dobbiamo imparare a gestirle, quindi riadattare i nostri sistemi. Però questo argomento è fuori dalla nostra agenda, ne stiamo parlando ora perché purtroppo in tutta Europa ci sono i morti anche di questi giorni, anche bambini, pensiamo in Francia, rispetto al caldo, qualcosa che a noi, che siamo con la memoria di un continente temperato, non ci sembra possibile.
5: È necessario, secondo lei, un decreto?
6: Beh, certo, sì, assolutamente sì, soprattutto se questa ondata di calore è destinata ad aumentare, che non è soltanto per, diciamo, i bollini rossi, gli avvisi, che anche quello però è importante, perché quello ce l'abbiamo per fortuna, i sistemi di allerta, perché le persone devono sapere che sembra banale, ma purtroppo molti escono non rendendosi conto che possono sentirsi male facilmente. Però ci serve soprattutto, se l'ondata di calore aumenta così, per gestire i lavori, soprattutto quei lavori che sono all'aperto o esposti particolarmente al calore.
5: Ha fatto un ragionamento sul caso di Parma, dove al pronto soccorso si sono presentati in 1000 in una giornata di eccessivo calore?
6: E qua diciamo che se ci fossero state le case delle comunità che funzionavano, probabilmente...
5: Cioè sta inneggiando alla riforma Schillaci?
6: perché la riforma Schillaci...
5: Che prevedeva le case...
6: Case delle comunità le prevedeva il PNRR. Il DM77 aveva già disciplinato come dovevano essere realizzati, dopodiché il ministro Speranza aveva chiuso un accordo con i medici di famiglia per avere 6 ore aggiuntive da dedicare nelle case di comunità. Oggi il protocollo che verrà firmato prevede 6 ore aggiuntive per coprire le case di comunità, esattamente il decreto Speranza che è di 4 anni fa.
5: Quindi secondo lei le case di comunità avrebbero alleviato, per esempio, se ci fossero state a Parma?
6: Questo si chiama medicina del territorio, chi ha si sente male, ha un colpo di calore, cioè non è detto che debba andare al pronto soccorso ci vai con un infarto, ci vai con una situazione più grave.
5: Se uno è particolarmente anziano e c'ha un colpo di calore, rischia anche la
6: quello
5: vita.
6: Quello lo decide il medico, ovviamente, e anche chi gestisce l'urgenza, ma avere una rete del territorio che funziona probabilmente ti aiuta, anzi probabilmente sicuramente ti aiuta anche a fare da filtro sulle situazioni che devono andare in pronto soccorso, le situazioni che possono andare anche in una casa di comunità. Le persone quando hanno paura e non sanno dove rivolgersi vanno in ospedale, in ospedale in questi casi, vanno in ospedale quando hanno un'influenza e la febbre è alta, vanno in ospedale quando hanno una fibrillazione, è normale, perché anch'io se avessi paura e non avessi un medico a cui rivolgermi andrei in ospedale.
5: Come avete trovato la giustificazione delle autorità dell'Unione Europea che hanno detto noi non ce l'aspettavamo? Lei se l'aspettava?
6: Ma certo.
5: Quindi, sì. Lei è molto meglio dell'autorità europea, mi faccio un complimento.
6: Non potrei dirlo, però diciamo che ci ho studiato parecchio. Guardi che noi nel 2017 abbiamo fatto... abbiamo fatto proprio qui in Italia il G7 dedicato all'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute degli uomini e degli animali, perché poi ci sono tutta l'altra parte di cui non abbiamo parlato, che sono le zoonosi legate ovviamente al calore, e tutte queste cose erano, dal punto di vista sanitario, erano già previste e prevedibili. Quindi mi sembra veramente strano che bisogna aspettare di trovarsela, ma poi il prossimo anno quando risuccede, che fanno? Non se l'aspettano. Cioè tu devi essere pronto a saper gestire il cambiamento del clima, che oggi è nulla di, come dire, sistematicizzato. Tu puoi avere oggi così, domani un uragano, questo fa parte proprio dell'aumento della temperatura, nel secondo caso del mare, per esempio, no? Quando mai vedevamo le trombe d'aria nel Mediterraneo? Erano fenomeni eccezionali, oggi non sono più fenomeni eccezionali.
5: Bene, grazie come sempre all'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, parlamentare senatrice del Partito Democratico, col quale abbiamo parlato di questa ondata di calore che in Europa non avevano previsto. Grazie.
4: Grazie. Intervista a Gianfranco Palazzolo. Andiamo all'estero. Il presidente russo Putin, riconoscendo i problemi di approvvigionamento di carburante che stanno creando carenze nelle regioni russe, ha istituito una task force per garantire le forniture nel paese. Siete ben consapevoli che i problemi per gli automobilisti e per le imprese persistono, ha detto Putin durante la riunione ai suoi funzionari. Purtroppo ci sono ancora code ai distributori di benzina, ha affermato, aggiungendo la necessità di ridurre al minimo l'impatto degli attacchi terroristici, così definiti, sui nostri obiettivi civili e sulle infrastrutture. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che tutti i programmi stagionali di fornitura di carburante siano rispettati anche per le imprese agroindustriali, perché il raccolto dipende da questo. Torniamo in Italia, stanno procedendo ininterrottamente le ricerche nel lago di Vico per individuare il coniuge della ministra Eugenia Roccella, che ha accusato un malore mentre faceva il bagno ieri pomeriggio. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario, la visibilità è molto bassa già a pelo d'acqua e quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero. Si sono scatenati i commenti degli haters sui social che si sono accaniti contro la ministra per la macchina dei soccorsi impiegata. C'è un comunicato di Palazzo Chigi: leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona, una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità, così in un post su X la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Abbiamo parlato della riforma in apertura della legge elettorale, c'è un'altra riforma che sta muovendo i primi passi, quella dell'ordinamento forense. Ne abbiamo parlato con il presidente di Legacoop, Simone Gamberini. Radio Radicale, salutiamo Simone Gamberini, presidente di Legacoop. Bentornato, presidente.
7: Grazie a voi, grazie per l'invito.
4: Parliamo questa settimana della professione forense, perché c'è una riforma dell'ordinamento alle viste e il contributo di Legacoop è quello proprio di chiedere al legislatore di favorire i modelli che possano incentivare anche tra avvocati la collaborazione. Perché?
7: Ma noi abbiamo fatto una riflessione che è legata anche ad alcune esperienze che si sono avviate in questi mesi. Oggi molti professionisti, soprattutto quelli più giovani, operano in una situazione di crescente quasi isolamento professionale o anche organizzativo. Siamo in un contesto dove l'intelligenza artificiale sta prendendo molto spazio, anche la digitalizzazione hanno cambiato un po' le regole del gioco. E oggi spesso i giovani professionisti o gli studi monodisciplinari non riescono a stare sul mercato, e quindi abbiamo l'impressione che in questo momento occorra fare una riforma della professione che guardi non solo al presente o al fotografare il presente, ma che con un po' di coraggio cerchi di aiutare i giovani favorendo le aggregazioni fra professionisti, la multidisciplinarità. È solo in quel contesto lì che oggi più professionisti riescono a fare gli investimenti o ad avere tutte le specializzazioni, spesso molto particolari, che sono oggi necessarie per rimanere sul mercato, per non essere assorbiti da grandi studi esteri. E siamo in una fase, appunto, di passaggio, di grande cambiamento che pensiamo possa essere affrontata nel modo migliore dai professionisti italiani, favorendo appunto le forme aggregate. Noi abbiamo iniziato una riflessione con i vari rappresentanti degli ordini professionali, non solo con le professioni forense, proprio perché sono cresciute molto in questi anni le aggregazioni in forma cooperativa fra professionisti che coniugano sia l'autonomia professionale, che rimane intatta all'interno, certo, della cooperativa, ma valorizzano proprio in modo migliore le competenze individuali e mettono a disposizione la possibilità di investire non solo nelle competenze ma anche nelle tecnologie e di competere anche con soggetti che appunto sono già aggregati, strutturati, che spesso vengono dall'estero,
4: che da soli diciamo è difficile da riuscire a fare una competizione, diciamo così.
7: Sì, e con il rischio che poi quella che viene scambiata per autonomia professionale diventa l'associazione in un grande studio internazionale dove la tua autonomia professionale, possibilità di crescere, viene inserita all'interno di un'organizzazione che è troppo grande, insomma, per cui noi stiamo cercando comunque a legislazione vigente di favorire queste aggregazioni.
4: Ecco, che strumento normativo possiamo consigliare, diciamo così, a chi deve scrivere?
7: Beh, oggi ci sono molti ostacoli all'interno delle varie normative che riguardano gli ordini professionali. Per alcuni ordini, penso soprattutto all'ordine forense, nello sviluppare attività in forma aggregata, mentre noi pensiamo che dovrebbero essere favoriti. Quindi il tema di sbloccare un po' il modello classico dello studio per favorire all'interno dello studio anche la multidisciplinarità attraverso aggregazioni fra professionisti che possono avvenire in forma cooperativa, ci sembrerebbe un'innovazione importante. Oggi ci sono alcuni ostacoli sia legati ai regolamenti degli ordini che alla legislazione vigente, che limitano molto la possibilità o l'agibilità di alcune aggregazioni, soprattutto sulla multidisciplinarità. E oggi però è sulla multidisciplinarità che molti studi possono strutturare e rafforzarsi e stare sul
8: mercato in maniera competitiva.
7: Esatto.
8: Grazie Presidente Gamberini.
7: Grazie a voi.
8: 20:56 è stato arrestato, questa è una notizia dell'ultima ora, in Spagna il boss dell'Andrangheta, Domenico Paviglianiti, detto Don Micu, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca operante nella provincia di Reggio Calabria con ramificazioni nel nord Italia e all'estero. Era latitante dal 2022, quando nei suoi confronti era stato emesso un ordine di esecuzione per un cumulo di pene superiore ai 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e altri reati. E parliamo invece del 41 bis. L'operazione di trasferimento dei detenuti al regime di 41 bis realizzata dal gruppo operativo mobile costituisce la prima fase del progetto di riorganizzazione fortemente voluto dal mio predecessore Andrea Del Mastro delle Vedove, a parlare il sottosegretario alla giustizia senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni. Questo atto ha l'effetto di concentrare detenuti condannati per mafia, di razionalizzare il lavoro della polizia penitenziaria e liberare posti detentivi. Un'operazione straordinaria, sostiene Balboni, che si è svolta in totale sicurezza e ha consentito il trasferimento di 128 detenuti nel carcere di Vigevano. La nuova architettura del 41 bis permette già in questa prima fase di recuperare 338 posti detentivi negli istituti di Cuneo e Novara, così il sottosegretario Balboni. Terminiamo qui l'edizione serale del notiziario di Radio Radicale. Un saluto da Antonello De Fortuna e Lorenzo Bruschi. Vi lasciamo con la conversazione settimanale del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo.
9: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
10: Buonasera.
9: Allora Maurizio, una notizia importante da cui forse possiamo partire questa settimana, ma poi ce ne saranno molte altre di cui discuteremo, riguarda il nostro paese. La Commissione Affari Costituzionali ha finito il suo lavoro sul testo della legge elettorale che è arrivata alla Camera dei Deputati. Radio Radicale, come sempre, seguirà l'iter della legge elettorale. Ci sono diverse questioni, c'è questa questione dell'emendamento che salva alcuni gruppi, ma tu già nelle settimane scorse avevi più volte accennato all'impegno dei militanti del Partito Radicale verso la scadenza elettorale, che anche diciamo l'obiettivo di questa nuova legge elettorale. Quindi forse possiamo mettere insieme le due cose, cioè ci puoi parlare dell'impegno dei militanti radicali e poi anche darci il tuo giudizio su questo che è diciamo primo abbozzo della legge elettorale, che poi potrà comunque subire delle modifiche nell'iter parlamentare.
10: Ma indubbiamente subirà delle modifiche, credo. Interessa relativamente, mi e ci interessa relativamente, nel senso che noi da decenni abbiamo una posizione alternativa, che è quella di scardinare questo sistema e di cercare di entrare in un sistema democratico anche dal punto di vista elettorale, nel senso che noi siamo per una riforma in senso uninominale, maggioritaria, a turno unico. Questa è la nostra proposta. Poi ognuno ha le sue proposte. Mi sembra che ormai siamo rimasti gli unici che sostengono questo sistema elettorale, perché con la proliferazione dei leader tutti vogliono avere il loro partito con il loro cognome ben in vista. Aumentano i leader di volta in volta la partecipazione, non solo elettorale, ma dice lei la partecipazione democratica alla vita dei partiti. Io penso che anche in questa occasione, anche per la riforma della legge elettorale, bisognerebbe cercare di coinvolgere i cittadini, visto che sono chiamati teoricamente, naturalmente, a eleggere i propri rappresentanti, o comunque che coloro che dovrebbero rappresentarli, e sicuramente coloro i quali, in nome del popolo italiano, decideranno per la vita di tutti i cittadini. Diciamo che ormai il dibattito politico sulla legge elettorale è scomparso da anni, anni, anni. C'è ormai l'abitudine di cambiare la legge elettorale in prossimità delle elezioni. C'è questo falso mito del proporzionale, che l'abbiamo detto tante volte, ma ripeterlo non fa mai male. Il proporzionale è quel sistema elettorale che ci fece passare, non solo in Italia, in Europa, fece passare una serie di paesi democratici, liberali, a democrazia liberale, in regimi autoritari, a cominciare dal fascismo e dal nazismo e da altri 14 regimi autoritari in paesi che oggi fanno parte dell'Unione Europea. Stiamo scivolando in un sistema che non ha nulla a che vedere con quelli che sono i principi dello Stato di diritto. Io sento parlare del proporzionale, quindi del fatto che i governi poi si fanno in Parlamento. Pare che ci siano diversi paesi europei che prevedono proprio il proporzionale in Costituzione. Sono costituzioni scritte all'indomani di regimi autoritari, per cui da un eccesso all'altro, no? Dal partito unico alla proliferazione dei partiti, come se questa dovesse essere la risposta. Beh, diciamo che abbiamo visto questi paesi, no? Vediamo un po' di questi paesi proporzionalisti che fine stanno facendo. Cioè, ormai in Germania i nazisti, i neonazisti, per loro definizione, non come insulto o perché volerli inchiodare a un passato, no, hanno una visione della società e anche della libertà, diciamo, un po' particolare, rispetto alla quale, dice, le società liberali, non solo in Germania, le società liberali europee, non solo europee, non sono riuscite a far fronte. È quello che è successo, no? 100 anni fa. Non riuscirono a far fronte, le democrazie liberali europee non riuscirono a far fronte ai propri compiti, ai compiti che si erano dati, cioè alla possibilità di governare in nome del popolo e per il popolo. Diciamo, si fecero prendere la mano dal potere, cosa che sta accadendo di nuovo. Quindi sono cose già viste. Se, non voglio dire che devi essere uno storico, ma un minimo di storia uno prova a cercare di conoscerla, si rende benissimo conto che tutto quello che è successo nell'ultimo secolo è come se non fosse successo, cioè l'impronta della memoria di quello che è successo sta completamente svanendo, no? Anche perché ci hanno raccontato mai più, mai più, mai più, e nel raccontare mai più si stava perdendo l'essenza del racconto. L'essenza del racconto che era non tanto, come dire, la nascita e lo sviluppo delle dittature, quanto la morte delle democrazie liberali. Perché oggi non dovremmo, cioè dobbiamo continuare a studiare, denunciare, essere antifascisti, anticomunisti, antitotalitari, ma dovremmo anche capire la gravità di questi regimi, ma come sono arrivati al potere. Chi c'era al potere prima, come ha fatto a perdere il potere a favore di dittature. Questo ci consentirebbe magari di prendere delle misure oggi necessarie, direi quasi indispensabili, rispetto a quello che sta accadendo, che vediamo, che leggiamo quotidianamente. Ecco, in questa situazione, io credo anche a 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, in cui diversi attori hanno voluto interpretare elettoralmente, diciamo così, magari a volte strumentalmente, ma non è quello il punto. Si sono candidati ad interpretare, no, diciamo, una continuità ideale con le lotte radicali. Beh, dopo 10 anni possiamo registrare il fallimento di questi tentativi da una parte, fallimento che rischia di trascinare con sé una storia, la storia del Partito Radicale, che sta lì, è inamovibile, ma diciamo ha cose da dire ancora oggi, ma non le si dicono. Coloro che hanno voluto interpretare elettoralmente questa storia non le dicono, dicono altro. I loro comportamenti raccontano altro dai comportamenti che hanno tenuto i radicali nel partito radicale. Quindi io penso, ho visto che condivido con parecchi compagni e compagni questo pensiero, io penso che dobbiamo prenderci la responsabilità di partecipare alle prossime competizioni elettorali, a cominciare da quelle nei comuni, capoluogo di regione, laddove possibile anche di provincia. Dobbiamo fare di tutto per essere presenti a livello nazionale alle prossime elezioni politiche, essere presenti sulla scheda. Dobbiamo fare di tutto, cioè dobbiamo fare iniziativa politica per essere presenti sulla scheda col nostro simbolo. E noi, cioè, noi usammo nel 92, decidemmo nel 92 di usare il nome di Marco Pannella, di usare il nome di Marco Pannella perché era il nome tra i radicali più riconoscibile, con una storia ben definita, con, come dire, delle lotte che hanno segnato il suo, percorso politico fino a quel punto, nel quale molti di noi si riconoscevano. E quindi ci fu il momento della lista Marco Pannella, che poi è stata declinata in diversi modi, Pannella Bonino, Bonino e via dicendo, ma sempre con quella radice, cioè la radice dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, che sostanzialmente e anche formalmente per decisione politica era ed è il soggetto elettorale dei radicali del Partito Radicale. D'altronde in Italia i radicali sono quelli del Partito Radicale, non... altre cose hanno sempre comunque il richiamo al Partito Radicale, cioè è un po' difficile in presenza del Partito Radicale, con la volontà di alcuni di continuare a farlo vivere e a far vivere le sue lotte, è un po' difficile, come dire, riuscire a rendere credibile un'operazione del genere. Come se Renzi oggi dicesse rappresento il PD perché sono stato segretario del PD, te ne sei andato e hai fatto un'altra cosa, giustamente, e quindi rappresenti quella cosa e non il tuo passato, dal quale tu ti sei allontanato. Non puoi dire di essere stato espulso, forse eri mal sopportato, questo sicuramente, ma cioè ti consentiva un'agibilità politica non come l'avresti voluta tu, visto che eri stato segretario. Però voglio dire, e questo vale per tutti coloro che vanno via da un partito e pretendono di rappresentarlo. Devo dire, a maggior ragione, dopo magari aver partecipato a un congresso, aver tentato di vincerlo e invece lo si è perso, e quindi diciamo il gioco democratico si dovrebbe inceppare, perché chi doveva vincere ha perso. Io credo che siano cose proprio lunari, c'è chi le sostiene, ma lunari restano. Oltretutto, è appena finito un processo, ero stato denunciato io personalmente, ero stato denunciato per aver sottratto simboli, robe, cose, radio e via dicendo, un processo civile che abbiamo vinto. Ringrazio gli avvocati Umberto Limongeri e Maria Laura Turco, che hanno seguito questo processo, che non era per niente facile, carte a dimostrare tutti i passaggi democratici che c'erano stati. Quindi non c'è stata nessuna attività che fosse passibile, no, di sanzioni, diciamo, nemmeno politiche. Abbiamo c'è stato riconosciuto un risarcimento per spese, quindi diciamo il compenso che avrebbero dovuto avere l'avvocato Limongelli, l'avvocato Maria Laura Turco, Umberto Limongelli e Maria Laura Turco, di 50.000 euro. Purtroppo chi ci aveva denunciato è morto e quindi Umberto Limongelli e Maria Laura Turco naturalmente hanno fatto tutta questa attività, viaggi a Milano, l'avvocato Limongelli da Napoli a Roma, insomma hanno non solo fatto pro bono a favore mio e del partito dell'associazione Marco Pannella questa attività, ma hanno anche speso soldi propri per portarla a compimento, quindi doppio ringraziamento. Mi dispiace che chi mi ha denunciato è morto, mi dispiace per loro che non riusciranno a recuperare probabilmente questi 50.000 euro. Chiusa la vicenda, no, perché per anni bisogna denunciarlo, nel momento in cui si è trovato finalmente qualcuno che mi ha denunciato, la situazione adesso, nel bis in idem, spero che qualcuno sappia cosa significa, la situazione diciamo è chiusa, anche con una sentenza. Detto questo, oggi cosa abbiamo, no, di riconoscibile? Abbiamo il Partito Radicale, il logo della rosa nel pugno, la lista Marco Pannella. Credo che questo sia il nostro, la nostra carta d'identità, il nostro simbolo di riconoscimento, no? Ci riconosciamo e siamo riconosciuti con quel simbolo e con quelle diciture. Quindi intanto grazie a chi ha consentito oggi di poter utilizzare quel simbolo e quelle diciture, perché per 10 anni in situazioni terribili e orribili ha resistito sia alle chimere, a questi ipiferai magici, no? Che pensavano chissà che avrebbero combinato elettoralmente, mentre noi anche con questa partecipazione elettorale alle prossime elezioni sappiamo benissimo perché partecipiamo, perché partecipare alle elezioni per noi è un'iniziativa politica, è un'occasione per rilanciare le nostre lotte, i nostri progetti, i nostri programmi, le nostre proposte. Proposte che probabilmente alcuni stanno ascoltando da decenni, molti altri ancora non hanno mai ascoltato. Io posso dire che sono 10 anni, in questi 10 anni, diciamo, partiamo dal post Pannella, sono 10 anni che nessuno di noi, nessun segretario, tesoriere del Partito Radicale, consigliere, non so, è mai andato in televisione, cioè in televisione, non, io non parlo dei 15 secondi, mai a un dibattito, ecco, mai a un dibattito Rai, di qualsiasi trasmissione che fa dibattiti. Ho visto persone strane partecipare a questi dibattiti, a quale titolo non so, probabilmente di amicizia per opportunismo, no? Utilizzati magari contro qualche formazione politica, Rai, Mediaset, La 7, esclusi da tutti da 10 anni. Quindi è evidente che ripresentarsi, no, a delle competizioni elettorali devi mettere tutto quello che hai, tutto il potenziale che hai. E il potenziale che noi mettiamo in questa prossima campagna elettorale è quello appunto delle nostre lotte, della nostra storia che noi continuiamo a portare avanti, perché siamo convinti che quelle riforme che noi proponiamo sono le riforme necessarie a questo paese, che nessuno ha fatto. Attenzione, nessuno, non è che ha fatto le riforme che noi proponiamo, nessuno ha fatto riforme nel campo della giustizia, dell'economia, dell'energia, di tutte quelle questioni centrali per la vita dei cittadini in questo tempo, non 50 anni fa, adesso. E io credo che ci sono alcune discriminanti, no? Noi siamo liberisti, non statalisti. Siamo garantisti. siamo libertari, cioè abbiamo delle caratteristiche, no? Non so, siamo garantisti, come sono garantisti, come garantista Forza Italia, ecco. Siamo liberisti come non so chi, però sicuramente c'è una traccia di liberismo in Forza Italia. Siamo libertari, qui proprio non saprei con chi, però voglio dire, io ho un'idea ben precisa, no? Si decide a bocce ferme, però la situazione è molto chiara, perché già, diciamo, c'è qualcosa che contraddistingue i due campi. Apro parentesi,

0: no, per dire un esempio, non riguarda solo la Lega, riguarda quasi tutti. Quindi noi chiediamo che i cittadini abbiano il diritto di sapere prima quale governo guiderà il paese. Io pensavo che questo potesse essere superato con la nostra proposta elettorale, che è la proposta elettorale che ci danneggia di più. Questo va sempre ricordato. E non so perché gli altri cercano sempre proposte elettorali che li favoriscano. Cioè, abbiamo due visioni della democrazia, no, e dello Stato di diritto molto, molto diverse. Io penso che ci sia una discriminante, per esempio, sulla giustizia. Noi non possiamo stare con coloro, non tanto che erano per il no, che pur di vincere hanno mentito ai cittadini. Hanno mentito ai cittadini, l'hanno
1: Certo.
0: già fatto in passato e va bene. C'hanno questo senso di coazione a ripetere, no? La vecchia lingua biforcuta dei comunisti, una per il popolo e una per loro. E credo che, voglio dire, non è una cosa facile, non è, cioè, sappiamo benissimo che sarà una lunga e dura traversata, però ci dobbiamo provare. Ci dobbiamo provare perché io credo che questo sia il momento e il tempo per farlo. Soprattutto dopo questo referendum, nel quale la magistratura si è intestata, aperte le virgolette, anzi, anziché aperte le virgolette, andiamo direttamente, il disonore, si è intestata il disonore di vincere in quel modo questa campagna referendaria e portando ai minimi storici l'apprezzamento dei cittadini e la fiducia dei cittadini nella magistratura nel momento in cui li ha visti fare politica e far politica in quel modo. Cioè, già fare politica per un magistrato non va bene, ma far politica in quel modo, diciamo, dovrebbe mettere in guardia, no? Da quello che può accadere, anzi, da quello che accade in alcune aule di giustizia, chiamiamola. E la giustizia è una questione sociale, riguarda migliaia e migliaia di persone che sono coinvolte nella giustizia. Se poi ci mettiamo anche i detenuti, tutti i detenuti, i colpevoli e i tanti innocenti. Perché quello che non si riesce a capire della questione carceraria è che rispettare il diritto del detenuto è un nostro principio, è un principio democratico, non è un principio di chi viola le leggi, di chi lotta contro lo Stato, è un principio nostro. Se noi non siamo di fronte a queste persone che hanno commesso anche crimini orribili, non siamo in grado di difendere i nostri principi, c'è solo una considerazione da fare: hanno vinto loro. Hanno vinto loro con le loro regole, e le loro regole sono quelle dell'ingiustizia, sono quelle dell'ingiustizia, sono quelle della violenza, della prevaricazione, contro le quali noi ci battiamo. E come ci battiamo? Ci battiamo con le nostre regole, applicando le nostre regole, applicando le nostre leggi, cambiando le leggi se sono sbagliate, rispettando i trattati internazionali. Noi di questo vogliamo parlare nella campagna elettorale. Perché? Perché prima di costruire la casa, decidere di che colore sono le finestre, bisogna fare le fondamenta. Prima di parlare di programmi che non si rispetteranno, siamo tutti bravi a dire meno tasse per tutti, no? Paghiamo meno tasse tutti quanti. Meno tasse e più sanità, ho visto. Chi dovrebbe pagare? Io, per esempio, ritengo, spero che qualcuno se ne occupi, il fatto che è accaduto in Puglia, no? A grande riforma sanitaria, a un certo punto ci si ritrova con centinaia di migliaia di debiti che hanno deciso non è un problema, cioè è un problema, però lo risolviamo abbastanza facilmente. Aumentiamo l'IRPEF, cioè accaniamoci sui cittadini. Invece credo che bisognerebbe accanirsi sulla spesa improduttiva, sulla spesa che non produce nulla, che non produce nulla, che è un costo per tutti noi.

0: che è un costo per tutti noi. E questi costi noi li dobbiamo compitare. Cioè, voglio dire, cito, ci fu Raffaele Costa, ministro della sanità, leader liberale, che fece un'enciclopedia, no? Del in più volumi oltretutto, e per molti anni si è battuto da una posizione liberale, non populista e sovranista, ma da una posizione liberale. Perché, come noi come lui, riferendoci alla destra storica, dico qualcosa di cui non so quanti cittadini sappiano distinguere la destra storica dalla destra fascista, che sono due cose completamente diverse, anche perché il fondatore del fascismo era un socialista massimalista, non un militante della destra storica. E quindi credo che ci siano molte cose da compitare prima di arrivare ai programmi, perché se abbiamo solide fondamenta, no? Se sappiamo su cosa stiamo costruendo, potremo costruire. Ma costruire sulla sabbia, come si continua a fare, come è stato fatto. Vedo per esempio, no, che nonostante tutte le critiche che facciamo anche noi rispetto alla situazione della giustizia, c'è stato un qualcosa in controtendenza, un miglioramento, diciamo qualcosa di meglio. Il meglio dal bene, diciamo, è abbastanza lontano, no? C'è ancora tanto da fare, però devo dire qualcosa intanto è stato fatto. Bisognerebbe anche capire perché diventa difficile poi fare, no? Avendo dei, diciamo, sulla giustizia, il governo Meloni aveva un programma abbastanza netto. Come mai non si è riusciti a adottarlo? Come mai? Cioè, è una domanda che va fatta. Intanto io spero che quel
1: Se la
0: programma.
1: faranno
0: No,
1: gli elettori, se la faranno probabilmente.
0: ma intanto io spero che quel programma venga riproposto, no? Venga riproposto. Sia fatta anche ammenda di quello che è accaduto, magari incominciare anche a ragionare sul fatto che se da 20 anni stai studiando un tema, diciamo, finisce la legislatura e ricominci da zero, facendo finta che è un tema nuovo, è una questione nuova, non finirai mai. Le audizioni sono state fatte. Sono stati sentiti i più grandi luminari, è proprio necessario risentirli. Oh, bisogna avere il coraggio che su alcune questioni stradibattute si vada avanti. Cioè, voglio dire, sono stati riformati i regolamenti in modo brutale contro i parlamentari, non, e quindi contro il Parlamento, pur, diciamo, di agevolare i lavori. Far parlare meno i parlamentari, no? Andare veloci, perché? E poi si va comunque lenti, perché magari in commissione bisogna risentire, ricapire cosa è successo. Se noi andiamo a vedere questi dibattiti, si ripetono stancamente, e chi paga il prezzo di questi ritardi? Lo pagano i cittadini. Quindi io credo che noi non dobbiamo fare una campagna elettorale come gli altri, noi dobbiamo fare la nostra campagna elettorale, come le abbiamo sempre fatte, ponendo le questioni di principio che supportano delle proposte concrete. Noi abbiamo avuto la stagione dei referendum liberisti, diciamo, abbiamo combattuto, siamo stati sconfitti. Però se poi andiamo a vedere oggi quei temi, sono l'oggetto della difficoltà di questo paese ad andare avanti. Io, per esempio, ritengo il ministro Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, al di là del fatto del partito e di tutto il governo, è una persona capace. Diciamo che lui ha un riflesso ed un'azione da dirigente della destra storica, della destra liberale di fine 800, no? Questo rigore sui conti, perché ha delle convinzioni profonde su questo, che vanno magari al di là anche delle convinzioni del partito e di partito. no? Che sono delle convinzioni sue che continua a portare avanti da sempre con molta, con molta, con molta determinazione. Queste cose vanno riconosciute perché esistono, cioè non sono costruzioni artificiali come capita in altri casi. Perché poi, voglio dire, io non discuto sul fatto che la vicenda Bannacci, no? A partire dal libro, cioè solo uno sprovveduto può pensare che tutto nasce dal nulla.
1: Certo.
0: Cioè, io sono proprio convintissimo che invece è stato costruito tutto ad arte. E uno dice, ma come? Avrebbe potuto avere una casa editrice. E quello è il bello, che ha costruito tutto senza casa editrice, sì, autoproducendosi il libro. Esatto. Lui ha autoprodotto il libro, ma chi l'ha sponsorizzato quel libro? Repubblica, che tendenzialmente avrebbe dovuto tacere, no? Non avrebbe dovuto far conoscere quel libro, sapendo che dietro quelle tesi che vanno a toccare lo stomaco delle persone, che vanno a toccare le viscere delle persone, si nascondeva qualcosa di molto preoccupante. E lo dico, voglio dire, loro sono sovranisti, noi siamo federalisti europei, quindi siamo da due parti opposte. Io non dico che Bannacci non debba parlare. Io voglio sottolineare che Repubblica fa parlare Bannacci e non fa parlare noi. No, sono così, cioè, giusto per mettere le carte in tavola così come sono le carte, no? Ed è strano, che sembrerebbe strano, che Repubblica, che tendenzialmente dice o vorrebbe essere molto più vicina al nostro approccio, alle nostre tematiche, al nostro modo di pensare, poi anziché valorizzarci valorizza Bannacci. Facciamoci qualche domanda, no? Facciamoci qualche domanda, si fa politica anche così, abbiamo visto come hanno fatto politica magistrati durante la campagna referendaria, figurarci se non capiamo che si fa politica anche così. Ma fare politica anche così ha un prezzo. Chi lo paga? I cittadini. Perché, guardate, è vero che nel Regno Unito, in Inghilterra, c'è questo partito pro-Brexit che va bene nei sondaggi, però la gente vorrebbe tornare nell'Unione Europea. Perché un mercato allargato, cioè basi liberiste, anzi di economia liberale, no? Stanno dando riscontro del fatto che se ti isoli ti fai male. Cioè non è più, d'altronde, no? Ce lo ricordiamo, cioè voglio dire, il fascismo contava proprio su questo, sul fatto dell'essere autosufficienti, no? Dobbiamo essere autosufficienti e faremo a pezzi il mondo. E purtroppo nessuno era in grado allora di essere autosufficiente, figurarsi oggi, in un mondo che ormai è interconnesso a dei livelli che neanche noi immaginiamo, anche livelli di controllo sociale, no? No? Quindi figurarsi di controllo politico e tutto il resto. Noi dobbiamo far conto su tutte queste cose, no? Io per esempio penso all'intelligenza artificiale, con Marco Cerrone, che tiene una rubrica dopo di noi ogni domenica, sull'intelligenza artificiale ci abbiamo iniziato a lavorare da un anno e mezzo. Perché? Perché comprendiamo benissimo opportunità e pericoli. Qual è la sede politica per discutere, non tecnica, la sede politica per discutere. Quindi io credo che queste trasmissioni di Marco Cerrone sono molto importanti dal punto di vista della conoscenza, dell'informazione, della laicizzazione del problema, cioè presentare la questione in termini comprensibili per tutti e non solo per gli esperti. E questo è il ruolo che abbiamo sempre giocato, no? La nostra laicità è consistita in questo. La nostra laicità consiste nel fatto di non lasciare il sapere nelle mani dei chierici, ma di portarlo nelle mani dei cittadini, del popolo. E quindi questo ruolo noi continuiamo a giocare. Abbiamo pagato sempre il prezzo delle nostre scelte. Non è che noi diciamo, non sapremmo fare meglio di loro. Io penso che noi sapremmo fare molto meglio di loro i banditi. Ma non è la nostra natura, non è nelle nostre scelte. Perché noi sappiamo che comportarsi in quel modo vuol dire non avere rispetto dei cittadini. Vuol dire non avere... E difatti poi, cioè, la situazione nella quale ci troviamo, io penso che questo governo abbia avuto la sfortuna di aver ereditato un passato dal quale probabilmente ci vorranno, nonostante Giorgetti, decenni, no? Giorgetti magari vorrebbe farlo in poco tempo, però ci vorranno decenni per togliersi dal groppone quel debito pubblico. Ricordiamoci che c'è stata una stagione nel quale tanto il debito è pubblico, non lo paga nessuno. Il debito è pubblico, gli interessi sul debito pubblico li paghiamo tutti ed è la terza voce di spesa della spesa pubblica in questo paese. Non se ne parla, non se ne parla, tanto facciamo debito. Abbiamo adesso. Vedremo poi alla fine il PNRR quando incominciano ad arrivare le rate da pagare con soldi che non abbiamo e il debito si gonfierà, no? Quindi c'è una prospettiva davvero difficile rispetto a tempi che non sono facili. La prospettiva è ancora peggiore. Quindi sento il dovere, la responsabilità come cittadino. Poi, come segretario del partito me la vedo nel partito, cioè ce la vediamo pubblicamente, ma tra coloro che condividono delle idee, soprattutto un metodo, che è la cosa più rilevante. Ma io come cittadino sento la responsabilità di non fare passi indietro, e cioè di cercare di alimentare quel poco di buono che è stato fatto. Di cercare di iniettare più liberalismo, libertarismo nella scena politica, no? Cioè che non sia però un qualcosa di mera testimonianza. Cioè entra uno, due, tre, quattro radicali al Parlamento europeo, al Parlamento, quindi abbiamo risolto la questione. No, non è quello il problema. Il problema è quello di poter continuare a parlare di questi temi del federalismo europeo. Si nascondono sotto l'europeismo, che è una formula ambigua. Mi ricordo Pannella, diciamo che aveva più paura degli europeisti che dei sovranisti, perché gli europeisti sono quelli che hanno frenato dal 79 in poi, hanno frenato dal 79 in poi quella che sembrava dovesse essere per volontà del popolo e dei governanti la china che doveva prendere l'Unione Europea, no? Una china federalista, piccoli passi e via dicendo, e invece piano piano, piano piano, l'Unione Europea è diventata una associazione intergovernativa, il Parlamento Europeo ha un po' più di poteri rispetto a quelli. Ma il problema è che bisogna completamente cambiare scenario. Perché lo scenario istituzionale europeo non ha più la forza di incidere nello scenario mondiale proprio per le sue caratteristiche intrinseche, per non avere una politica estera una, ne ha 27, per non avere un esercito uno, ne ha 27. Mi sembra che addirittura la Chiesa, la pace, però anche la Chiesa ha capito che il problema non è il riarmo nazionale, no? Non è il riarmo nazionale, naturalmente i neonazisti in Germania, diciamo, ambiscono ad andare al potere, hanno possibilità di arrivarci anche molto presto, con il fatto che il leader del Partito Popolare, che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, si è impegnato in un mega investimento che rischia di mettere nelle dei nazisti un esercito, delle armi che non so, possono competere solo con i francesi perché hanno la bomba atomica, no? Mentre noi abbiamo un problema di nemici non solo esterni, perché la Russia è chiaramente un nemico esterno e io penso che, cioè, è vero che non siamo in guerra con la Russia, ma stiamo sostenendo degli aggrediti da parte della Russia. Se fossimo in guerra, le leggi di guerra, chi sostiene il nemico è un traditore. Beh, io penso che anche in una situazione come questa, no? In una situazione come questa, nella quale noi stiamo difendendo uno spazio di libertà, che non è solamente, cioè la libertà degli ucraini è la nostra libertà, perché se loro perdono la loro libertà, improvvisamente una bella fetta di Unione Europea dell'Est confinerà, come confina adesso l'Ucraina, con la Russia. E un domani accadrà magicamente quello che è accaduto oggi in Ucraina, perché basta avere il trasferimento di qualche decina di migliaia di persone oltre il confine, diventa un insediamento russofono, e quindi per la famosa teoria putiniana quello è territorio russo. Certo. E quindi incominciano le cose come sono cominciate in Ucraina, che poi giustificano, secondo la Russia, l'aggressione all'Ucraina. Ecco, sono meccanismi che conosciamo, Io, diciamo, leggiamo solo cronaca nera rispetto ai servizi segreti italiani. Io spero che ci sia anche una cronaca che parli d'altro, no? Che conosca, come dire, i complici dei nostri avversari, che sia in grado di intervenire. E quindi, diciamo, noi di qui, non so se ad aprile o a settembre dell'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni, assisteremo a sconvolgimenti pesanti, credo, verranno fuori scandali più o meno veri, ma tanto non è importante, è il momento in cui lo scandalo nasce, poi se muore nel nulla non se ne accorge nessuno, ormai il danno è fatto, è la storia di tanti cittadini innocenti, no? Nelle carceri italiane. Non sarai mai riabilitato, non sa mai, c'è sempre il preconcetto, qualcosa fa, non l'hanno beccato, ma qualcosa aveva fatto, se è andato a finire in quella storia che l'ha portato in carcere. Quindi noi a tutto questo dobbiamo dare delle risposte chiare e non stare sempre questa ambiguità, no, italiana, delle risposte chiare sul fronte dell'economia, per esempio questa storia della spesa improduttiva, il taglio della spesa improduttiva deve essere il primo programma economico, il primo punto di un programma economico, il primo, poi uno spazio molto largo, iniziamo con tutti gli altri provvedimenti, ma il primo deve essere quello della ricerca e dell'abbattimento della spesa pubblica improduttiva.
2: Maurizio, abbiamo preso molto spazio sul tema che riguarda la prospettiva che abbiamo davanti nella politica italiana, quindi è un tempo davvero importante, e su questioni su cui poi torneremo con altri particolari, immagino, nelle prossime settimane, man mano che appunto questa questione si sviluppa. Però ti volevo anche portare un po' sullo scenario internazionale, pur rimanendo, diciamo, legati alla situazione italiana, perché in questa settimana che abbiamo alle spalle poi ci sono state diverse questioni che hanno riguardato la posizione italiana rispetto agli Stati Uniti, una polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni che ha stupito anche per la durezza dei toni. Poi ci sono state le parole del segretario generale della NATO che, invece di, diciamo, di aggiustare la situazione, hanno portato altre polemiche. Ecco, tu come leggi questa situazione? Come vedi la posizione del nostro paese?
0: Non ci dobbiamo mai dimenticare di cosa disse Kissinger a Moro, no? Non ci dimentichiamo anche cosa accadde dopo Sigonella, dopo il no di Craxi agli americani. Cioè, torniamo sempre allo stesso punto. Abbiamo perso la guerra e abbiamo continuato a vivere da perdenti. Voglio dire, nel momento in cui tutto è cambiato, oggi c'è l'Unione Europea che è un po' il tentativo di rispondere a quelle che erano, che fu il disastro della seconda guerra mondiale, l'Europa non è riuscita mai ad essere soggetto in quanto Europa, ha lasciato che ciascun paese tentasse, in base alla grandezza, al nucleare, a quant'altro, di affermarsi nel mondo. Ciascuno ha giocato per sé in questi decenni, soprattutto contro i propri alleati europei, perché i concorrenti diretti erano loro sullo scenario internazionale. Adesso non voglio qui tornare, per chi se lo ricorda, allo scandalo Echelon,
2: Sì.
0: quando americani, danesi, neozelandesi, canadesi, australiani spiavano i propri alleati, avevano una tecnologia invasiva per controllare i propri alleati e soprattutto sul campo economico, no? Riuscivano a intercettare, soprattutto tra paesi africani e paesi europei, fornitura di aerei, di armi. Loro lo sapevano e intervenivano. Ecco, brutte cose tra alleati. Nonostante questo, Echelon è di 20, 20 anni fa. È uno scandalo di 20 anni fa. Nonostante questo, non abbiamo capito l'importanza dell'autonomia, no? Si parla tanto di indipendenza, di sovranismo. Noi siamo sovranisti europei,
2: Certo.
0: nazionalisti europei, patrioti europei, perché è l'unica sovranità vera. L'altra è una simulazione, è una simulazione elettorale. Cioè, io capisco chi oggi fa del sovranismo la propria cifra, perché è una cifra elettorale sostanzialmente. Ma voglio dire, vabbè, a noi non ci invitano. Se qualcuno che non è sovranista si andasse a confrontare con un chiedesse un dibattito col sovranismo e ci facesse vedere questo sovranismo dove porta, perché magari gli si può spiegare, no? Che se vai fuori dell'Europa e non sei il Regno Unito, perché noi non siamo il Regno Unito, per esempio, noi Italia, non siamo il Regno Unito, puoi già vedere che fine faremmo. O avremmo fatto se non fossimo entrati nell'euro, che anch'io penso sia stata trattata malissimo il dossier, vabbè. Però se non fossimo entrati nell'euro saremmo in una situazione molto peggiore di quella che noi oggi abbiamo. Quindi cioè non è tanto la difesa, ecco, questa era proprio l'occasione, no? Naturalmente difendi il primo ministro del tuo paese dall'aggressione di un altro paese. Su questo non ci piove. Sarebbe stata questa l'occasione per rilanciare la questione, no? Dell'indipendenza, del sovranismo e quant'altro. Perché se forse non ce ne siamo accorti, Giorgia Meloni è stata lasciata sola dagli alleati europei, perché ciascuno di loro spera di lucrare qualcosa dagli americani. Non c'è nulla da fare, cioè se non usciamo da questa situazione un po' contorta, no? Ambigua dell'Unione Europea verso gli Stati Uniti d'Europa, noi continueremo non solo ad andare avanti, ma a precipitare. Perché se noi vediamo la situazione dell'Unione Europea rispetto a 10, 15, 20 anni fa, in termini di libertà, di sicurezza, di difesa, di tante cose, no? Di cose di vita quotidiana, del potere di acquisto degli stipendi, tutto questo è andato scemando perché non c'è stata quella riforma istituzionale necessaria, oggi indispensabile. Quindi sarebbe bello una campagna elettorale nel confronto, no? Federalisti e sovranisti. Sarebbe bello se ci fossero due partiti che si confrontino, cioè se siamo tutti e due federalisti, benissimo, non c'è bisogno di confrontarsi, chiunque vinca aiuterà l'altro, no? Il perdente aiuterà il vincente a portare avanti quella battaglia. E purtroppo non è così, no? Anche il proporzionale che fa frastaglia, cioè divide quello che fa già l'Unione Europea. Ma questo è una perdita per tutti. È una perdita, quindi questo rincorrere il mito del proporzionale, no? Del dividersi per poi perdere tempo in Parlamento a fare giochetti, a cambiare casacche. Cioè, no, blocchiamo le casacche. Attenzione,
2: Non so.
0: Nessuno, il cambio di casacca, no? Vorrebbero evitarlo, impedirlo. La Costituzione dice che il parlamentare rappresenta tutto il popolo italiano, non i propri elettori. A questo obbligo, al quale nessuno, diciamo, sente il dovere di corrispondere, però la Costituzione questo prevede. I parlamentari rappresentano la nazione, rappresentano tutti i cittadini, l'interesse di tutti i cittadini. E devo dire che, diciamo, il dibattito politico, aiutato anche da dei media, che ormai è una bestemmia dire che fanno informazione, è una bestemmia dire di fare informazione, perché danno 10 secondi a quasi tutti, danno 10 secondi a quasi tutti per dire niente, perché in 10 secondi puoi dire meno tasse e più sanità, la gente c'ha sempre meno soldi, diamogli più soldi. Vabbè, cioè, voglio dire, siamo a livelli, no, neanche nel bar sono in grado più di fare di questi discorsi, cioè si vergognano nel bar a fare questi discorsi, perché oggi la complessità è qualcosa di concreto. Quindi io credo che anche rispetto, no, adesso tiriamo fuori la rosa nel pugno, gli anni 70, no, siamo nel 2026, è cambiato tutto, il contesto è completamente diverso, e penso che il ruolo dei radicali continui ad essere sempre lo stesso, di andare alla radice dei problemi, no? E quindi tra i problemi c'è la radice delle libertà, che continua a essere un tema preponderante. Cioè, io credo che sia stato un grosso errore da parte di coloro che hanno voluto interpretare nelle istituzioni i radicali. C'è stato un grosso errore quello di non aver approfondito le questioni relative all'immigrazione. E qui non c'entra destra, sinistra, no, c'entra governo del territorio, che è una delle cose, no, che ci caratterizzano. Il tentativo di governare il territorio, di dire la verità ai cittadini e di pagarne il prezzo. Cioè, questo buonismo, no, quanto ci costa? Non solo quanto ci costa in denaro, quanto quel denaro influisce sulla vita dei cittadini. Perché qui, cioè, non possiamo, no, in uno Stato democratico, o che vuole essere tale, che si ispira allo Stato di diritto, non è concepibile difendere l'illegalità. L'immigrazione clandestina è una immigrazione illegale, punto. Noi dobbiamo garantire i diritti a coloro che hanno diritto ai diritti, non coloro che violano il diritto per acquisire abusivamente dei diritti. Non è una questione di destra, di fascisti, di cose, è una questione di democrazia, di Stato di diritto, di legalità. È una questione liberale. È una questione liberale. I liberali non possono venire meno a questa visione legata al diritto. E noi una proposta l'abbiamo fatta. Forse dicevano un po' troppo presto. Secondo me era già tardi, nel 1979, no? La campagna contro lo sterminio per fame, sete e guerre nel mondo. E cosa proponevamo? Di farli venire tutti in Europa? No. Proponevamo di creare sviluppo laddove vivevano, per evitare quello che sta accadendo. E noi, io lo rivendico questo, io rivendico quella campagna, ancora oggi. Diciamo che sono arrivato al partito sull'onda di quella campagna, vabbè, nel 79, perché nel 79 ci furono le elezioni europee e mi avvicinai al partito solo perché c'era Leonardo Sciascia, era la prima volta che votavo. C'era questa bella abitudine che nei luoghi pubblici, cioè davanti al bar, per le strade, si mettevano a tempo debito i cartelloni con tutti i nomi e via dicendo. Oggi è inutile perché quei nomi non li conosce nessuno, cioè ne conosce 3, 4, 5, no? Ormai, diciamo, è inutile anche, è una spesa improduttiva, perché non serve a nulla, tanto le liste sono bloccate, i nomi non li conosci, qual è il problema? Però voglio dire, quella campagna è ancora attuale, i 110 premi Nobel che firmarono quell'appello, quel manifesto appello scritto da Marco, che aveva una grande visione di prospettiva e di un'attualità sconcertante, però siccome l'ha scritto Pannella, subito andò nel dimenticatoio. Si fece una legge sulla quale Pannella era contrario, ma l'accettò perché era rimasto solo anche nel partito, la legge Piccoli, che diciamo fu un tentativo, io dico non maldestro, però era un tentativo che si andava a innestare in un contesto partitocratico che non poteva fare altro che rapinare il denaro destinato ai morti di fame, cioè ai morti per fame, morti di fame per fame. Morti di fame andavano a mangiare il cibo che era destinato ai morti per fame. E questo è accaduto e non se ne è parlato più. Cioè, oggi, per esempio, a parte qualche associazione che continua a campare anche di questo, diciamo, no? Perché non riesce poi a fare l'iniziativa politica, a un certo punto sei frenato, no? Dal raggiungimento dell'obiettivo, perché il giorno dopo che fai? Il fatto della finanziarizzazione del cibo dovrebbe essere uno dei massimi crimini,
2: certo.
0: Ma un crimine planetario, l'accaparramento dei terreni agricoli da parte di stati o di multinazionali di migliaia di ettari che tu sottrai o utilizzi nel modo che ti fa più comodo, perché se tu investi nel cibo non stai aspettando altro che ci siano carestie, perché a quel punto il cibo cresce di valore e tu quello che avevi comprato nel momento in cui c'era abbondanza di cibo a 2 lire lo vendi a prezzi esorbitanti e ci guadagni sui morti di fame. Ma è qualcosa che può continuare ad andare avanti? Può continuare ad andare avanti che la nostra società tolleri quello che accade in alcune in vaste zone del mondo dove le donne sono non sono considerate, non sono trattate come esseri umani, non di serie B, se non sono trattate come esseri umani, non è che sono trattate come esseri umani di serie B, non sono trattate. È possibile che noi possiamo tollerare questo? Io vorrei però sapere, per chi lo tollera e non vuole occuparsene, in nome di cosa lo fa? In nome di cosa lo fa? Perché lì si sta pregiudicando il nostro futuro. Lì si sta pregiudicando il nostro futuro. Noi abbiamo dei discorsi, diciamo, femministi. Oggi, diciamo, il femminismo di oggi lo incarnano le ragazze iraniane, le ragazze afghane, non quelle italiane filo-palestinesi, dove le donne non sono considerate esseri umani, dove gli omosessuali vengono buttati dal balcone, dove i processi si vanno per strada e ti inginocchiano e ti sparano alla testa. Perché? Perché l'hanno deciso loro. E loro li difendono. Loro li difendono. Questo non c'entra niente con i diritti del popolo palestinese. Non c'entra assolutamente niente con la Palestina libera. Perché i palestinesi intanto andrebbero liberati da Hamas. Cioè dai governanti di quei territori scelti da quei cittadini. Io non faccio una colpa a quei cittadini, io faccio una colpa a noi, che non abbiamo messo quei cittadini in condizioni di conoscere che esistono dei diritti che non devono reclamare, dei quali hanno diritto.
2: Certo.
0: Non devono fare la domandina per vederseli riconosciuti. Sono portatori di diritti che noi, che siamo i difensori di quei diritti, in quel caso non vediamo la violazione. Io penso che questa sia una situazione, cioè io penso che la questione afgano-iraniana sulla questione femminile sia questione di campagna elettorale italiana, Repubblica Italiana, parte dell'Unione Europea. Cioè sia questione che l'Italia deve portare come governo italiano nelle istituzioni europee.
2: Maurizio, abbiamo un minuto a disposizione prima.
0: Vabbè, domenica prossima ne facciamo 2 ore.
2: Vabbè, allora avvertiremo i nostri colleghi per avere abbastanza spazio, perché in realtà ci sono anche molti altri temi che non abbiamo avuto tempo di toccare, ma hai parlato dell'Iran. Però ecco, a te la parola per la chiusura della trasmissione di oggi.
0: Voglio solamente dire questo. Le liste del Partito Radicale, lista Marco Pannella, per le prossime elezioni politiche e comunali, sono delle liste aperte a tutti, sono delle tribune per coloro che non hanno la possibilità di parlare, ma condividono comunque dei principi, che sono i principi di libertà, sono i principi di libertà in economia, sono i principi di libertà individuale, sono i principi di libertà di una società che è in grado di rispondere alle necessità non solo vitali di tutti i cittadini.
2: E allora grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale
0: Grazie
2: Maurizio
0: a
2: Curco.
0: voi.
2: Ci fermiamo qui anche per oggi. Ringraziamo come sempre molto gli ascoltatori di Radio Radicale e i telespettatori di Teleambiente. L'appuntamento è a domenica prossima. Grazie ancora Maurizio.
0: Grazie a voi.
3: 21:58 era l'intervista a Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, conversazione a cura di Michele Lembo. Come sentire la voce di Michele Lembo adesso per la scelta di una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella dal nostro archivio era il maggio del 2004.
2: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è una registrazione del 2 maggio del 2004, tra l'altro data del 74esimo compleanno di Marco Pannella. Sentirete anche un passaggio su questo. E tra i temi principali, quello iniziale riguarda la politica e il funzionamento della democrazia in Israele, in particolare. In quel momento il Likud aveva organizzato un referendum sul programma di ritiro unilaterale israeliano da Gaza avanzato da Ariel Sharon. Questo è il primo argomento e su questo sentirete anche un collegamento con Manuel Katz nella parte iniziale proprio della registrazione. Poi si passa ai temi italiani, la raccolta firme per il referendum sulla legge 40 e l'atteggiamento della sinistra, dei DS di allora in merito all'iniziativa sul referendum, è occasione per Marco Pannella per ritornare sull'atteggiamento del Partito Comunista Italiano sulla iniziativa referendaria sul divorzio del 1974. In particolare Marco Pannella ricorda anche i tentativi di modificare la legislazione in materia di divorzio per non tenere il referendum. Gli altri temi, il caso Italia e le iniziative radicali di monitoraggio della democrazia, questo è un altro argomento che sentirete nella parte finale. Poi c'è un passaggio sulla situazione in Iraq, allora, e anche sui rapporti con l'Iran. Poi, in ultimo, si torna in Europa sulla Costituzione europea e il dibattito sul federalismo europeo. Questi alcuni degli argomenti di cui sentirete anche questa sera, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 2 maggio del 2004. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, eccoci in diretta come tutte le settimane con la conversazione con Marco Pannella, il suo programma e davvero stasera c'è molto di che da parlare sul referendum, vedremo i dati dei tavoli di oggi, ma anche l'informazione e anche tutta una serie di aspetti, il referendum e il centrosinistra, referendum e alcune realtà locali singolarissime, fra esse in primo posto la Lucania. Poi parleremo naturalmente d'altro, l'attualità italiana, ma soprattutto l'attualità dei radicali che questa settimana che si apre concluderanno a Lergife con il primo congresso italiano, il quinto congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale. Le elezioni, dunque, la preparazione della campagna elettorale e naturalmente molte, molte altre cose. Adesso però facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, Pannella è d'accordo, pare, e iniziamo con un collegamento con Manuel Katz, che ci parla di un referendum in Israele all'interno del Likud, il partito al governo, il partito di destra al governo, sulle posizioni di Sharon e la sua politica nei confronti dei palestinesi. Manuel, cominciamo da te.
5: Sì, buonasera Massimo.
6: Buonasera Manuel.
5: Ciao. Buonasera agli ascoltatori. Dunque, ci sono queste prime proiezioni fatte dalla televisione sui risultati del referendum fatto da Sharon all'interno del partito Likud, quindi un referendum fatto solamente fra gli iscritti al partito, dove Sharon voleva ottenere un ok da parte del partito per il suo programma di ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza e da parte degli insediamenti della West Bank, e sperava di ottenere questo avallamento anche forte del sostegno ricevuto dal presidente americano Bush. Solo che, guarda, i risultati ci dicono che Sharon è stato duramente sconfitto con meno il 10% se non di più di differenza, ci sono proiezioni diverse dalle varie reti televisive, secondo alcune Sharon ha preso il 38% e gli oppositori, ossia gli insegnanti fondamentalmente il 62%, per altre le differenze sono leggermente minori, comunque la sostanza della cosa non cambia. La sostanza della cosa è che Sharon sperava di avere un ok da parte del suo partito e adesso invece non solo non ha un ok, ma ha un problema duplice, perché avrà difficoltà a ignorare la voce del suo partito e a fare un governo con i partiti laburisti, con i quali peraltro ha già fatto dei contatti, dovrà forse andare direttamente alle elezioni, questo lo si vedrà nei prossimi giorni. Comunque è sicuramente una notizia che è una luce rossa per Sharon che voleva andare avanti con il ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza. Tutto questo in una giornata dove durante queste votazioni c'è stato un attentato piuttosto doloroso, una macchina dove viaggiava un insediante con i suoi quattro figli, una donna incinta con i suoi quattro figli sono rimasti uccisi e poco dopo un elicottero dell'aviazione israeliana ha fatto una rappresaglia all'ultimo piano di un grattacielo all'interno di Gaza dove c'era un'emittente radio vicina al Hamas. Massimo.
4: Va bene, allora noi intanto prendiamo queste notizie, poi vedremo tu hai parlato di proiezioni, quindi poi avremo il risultato definitivo e domani mattina potremo poi approfondire meglio tutta questa cosa.
6: Una piccola curiosità cosa. Nel governo qual era la posizione dello Shinui? Era favorevole a questo?
5: Shinui è favorevole a questo ritiro, nel Likud le posizioni erano ambivalenti, fondamentalmente i ministri di prima linea del Likud si erano allineati con Sharon, anche se non si erano veramente impegnati nella campagna elettorale, forse perché prevedevano una possibile sconfitta. Comunque la tua domanda, sì, Shinui era favorevole al ritiro unilaterale.
6: Scusa, e la grande stampa come ha giocato in questa situazione?
5: La grande stampa?
6: Sì, la stampa israeliana, i grandi giornali, a favore di Sharon.
5: A favore del programma del ritiro unilaterale da Gaza.
6: Ho capito. E quindi questo, grazie. Io mi viene subito da dire una cosa. Che qui non abbiamo avuto, come in Europa, ecco, in questo senso, per una volta guardo l'Israele come un paese che nel peggio e nel male non segue del tutto l'Europa. Nel senso che davvero questo fatto di fare un referendum fra tutti gli iscritti al partito e non, diciamo, di delegare alla burocrazia di partito la scelta, questa è cosa che mi pare va segnalata, così come va segnalato poi l'esito della cosa. E a me qui vorrei dire che c'è ancora, a mio avviso, un miracolo israeliano. Dopo 50 anni di guerra, con la politica di scarso respiro, che continua a essere portata avanti, disperata, di Israele, beh, abbiamo ancora dei segnali di presenza della democrazia che sono, a mio avviso, sicuramente da apprezzare, tenendo presente non solo quello che accade ovunque in Medio Oriente, ma anche quello che accade in Europa, no, e altrove. Questa era un'osservazione che mi sembrava urgente fare.
5: Io credo che tu sia molto centrato sul punto, perché Sharon, per certi versi, la sensazione è stata che non avesse alternativa. Ha fatto un passo ed è stato dai suoi accusato di tradimento praticamente, e l'unica, e ha avuto il coraggio di dire: io voglio metterlo sul tavolo dei miei votanti, del mio partito. Adesso si tratterà di valutare cosa farà alla luce dei risultati. Comunque è sicuramente una testimonianza che, almeno per quanto riguarda le procedure interne, questo approccio profondamente democratico è molto solido, molto stabile.
6: Va bene, ti ringrazio.
4: Comunque, grazie Emanuele.
6: Credo che questa notizia siamo un po' i primi, sì, a commentarla, sì, e forse a darla, grazie a Emanuele, perché sono i primi sondaggi, tu dicevi.
5: Sono, vedi, i primi sondaggi, sono usciti 10 minuti fa.
6: Bene,
4: infatti,
6: grazie.
4: Sulle agenzie ancora.
6: Semmai, Emanuele, se c'è qualcosa di particolare, no? Più tardi, davvero, semmai, che credi di doversi segnalare, ti pare, Massimo,
4: certo,
6: può darsi,
4: certo,
6: qualche cosa già di conseguenza clamorosa che può delinearsi e, diciamo, andare in un modo accelerato, quello io avrò il piacere di risentire la tua voce, insomma, che diciamo da un anno sento meno sovente che prima.
4: Si occupa d'altro, come si,
6: certo,
4: si
6: occupa d'altro. Ciao Manuel, grazie.
5: Arrivederci.
4: Va bene. Allora, adesso poi naturalmente nel corso della serata torneremo a parlare di Medio Oriente, non c'è dubbio. Però adesso veniamo un attimo alle questioni, certo, del referendum. Intanto questa è stata una settimana di campagna martellante con, sì, pagine a pagamento, un'iniziativa politica molto centrata verso il centrosinistra, dichiarazioni del presidente, del segretario dei DS non certo incoraggianti da questo punto di vista. E però le firme non vanno male,
6: sì,
4: mi pare.
6: Forse, grazie.
4: Cosa c'è?
6: Dovremmo avere, ecco, sì, l'ultima.
4: Ah, scusa, era
6: credo, sì, che, insomma, diciamo, qua, abbiamo, sì, superato ormai, siamo a 31.000 nel
4: 31.000,
6: computo,
4: sì,
6: di Michele De Lucia,
4: sì,
6: no?
4: Sì, sì,
6: che ci ha mandato, con, da segnalare, ieri più di 4.000 firme raccolte al concerto. Anche questo è importante e credo che da questo punto di vista dobbiamo un po' parlare molto molto chiaramente, finalmente, perché qui c'è un tentativo, lo dico con molta chiarezza, saltando alcuni passaggi che poi andremo a riprendere, di impedire agli cittadini italiani che lo vogliono, e soprattutto alla base della centrosinistra e della sinistra, di impedire la firma, di non dar loro la possibilità di firmare, di rimuovere il problema, di non parlarne. D'accordo con la Lilli Gruber non c'è più, ma d'accordo direi con quella componente che in modo ridicolo e grottesco. Io ti confesso, Massimo, quando ho letto l'altra sera, la Lilli Gruber, che fino alla sera prima parlava di truppe di occupazione, parlava di partigiani, diciamo non solo liberamente, ma insomma, voglio dire, che le nostre fossero truppe di occupazione, onestamente non è cosa che potesse essere smerciata, direi, come fatto oggettivo, no? Come fatto oggettivo. Bene, questa che è andata via denunciando adesso il pensiero unico della televisione italiana. Devo dire, merita di essere la grande donna. C'erano delle grandi donne in passato della sinistra, ma in questo momento questa trionfante stella del partito Rai TV e di una informazione che noi da 30 anni diciamo essere post-fascista, ma non certo antifascista o liberale o democratica, da partito unico sempre, perché ha sempre prevalso, e su Rai 3 è evidente. Ma su TG1 lei, che ha il coraggio di cambiare semplicemente posto, invece di fare propaganda del pensiero unico dalla TG1, andare adesso a fare la grande alternativa ad Emma Bonino, in nome, perché saranno, si confronteranno, no? In nome dell'Italia pacifista, democratica, di centrosinistra, seria, prodiana e via dicendo. Io veramente su questo sono stato sdegnato, no? Perché dopo 30 anni, 40 anni che abbiamo lottato e oggi diciamo che c'è il rischio con il berlusconismo di una situazione che peggiori ancora la realtà che Berlusconi ha ereditato. E qui non si parla della proprietà. Abbiamo sempre noi sottolineato che bisogna essere molto attenti alla proprietà, al possesso, alle gestioni, no? E di conseguenza sentire questa offesa, questa cosa spudorata. Poi oggi è stato notato che in effetti in una grande intervista lei ha detto che in questi giorni per la prima volta sta leggendo alcune pagine di Altiero Spinelli. Vedremo quello che ne verrà fuori. Scusa, mi sono un po' distratto.
4: Sì, siamo finiti su
6: con la cosa, ma vorrei ritornare, no?
4: Perché ma è tema anche questo.
6: Ritornare a questa situazione. Dico, si sta tentando di integrare il pensiero unico che si è protratto con Berlusconi e purtroppo anche con Mimun, ma non perché Mimun in questo caso sia portavoce della destra, ma perché sulle posizioni di Berlusconi e Francesco Rutelli della campagna elettorale sono problemi di coscienza, quindi non devono riguardare le elezioni, la politica. Su questo si incontrano le peggiori componenti clerico-fasciste che hanno animato le scelte della Casa della Libertà in questo settore, con una Casa della Libertà che nell'assieme vediamo in tutta Italia manifestare invece in modo sostanzioso la condivisione di questa nostra battaglia liberale referendaria anche da parte di Alleanza Nazionale in non pochi posti, segnaliamolo. E adesso abbiamo un centro-sinistra e una sinistra in modo particolare, adesso devo pur dirlo, Francesco Fassino, intanto devo dire in modo desolato.
4: No, Piero Fassino. O Francesco Fassino che.
6: Ah no, sì, beh, già. Poteva andare. Continuo, Piero Fassino.
4: Prendiamola come un gioco di parole.
6: Certo. Piero Fassino che nella trasmissione con Giuliano Ferrara ha semplicemente dimostrato di non sapere nulla e gli ha affermato che c'erano due proposte referendarie. La nostra e poi un'altra che doveva essere meglio precisata. Ha affermato che per un grande partito come DS la via parlamentare doveva essere la prima da percorrere anche contro questa legge e in secondo luogo che doveva poi passarsi a quella referendaria dopo avere appunto verificato che non esisteva a livello parlamentare. Beh, francamente, io voglio dire su questo c'è un'indecenza di disinformazione. Il referendum, tra l'altro, queste cose le ho scritte sull'Unità,
4: sì,
6: nella pagina pubblicitaria, scivolata inopinatamente proprio mentre rispondevo con garbo ma con esattezza a Fassino dalla pagina 7 o 9 alla 23. Tant'è vero che ti è capitato, Massimo, di non vederla.
7: Assolutamente. Lo rivendico.
6: Beh, ma non poteva, appunto.
7: Era dopo la cronaca sportiva, ecco. Così dovrei venire, ma tre ore prima.
6: Quella dove, appunto, quella pagina dobbiamo recuperarla e diffonderla, sì. Insomma, perché... Sì. E diciamo, facevo notare che i referendum sono 4, depositati alla Corte di Cassazione, e depositati tutti da noi, e tutti dicendo e sottolineando che noi abbiamo l'obiettivo entro il 30 settembre di depositare tutti e 4 questi referendum alla Corte di Cassazione, e che la via che abbiamo scelto

0: ufficiose, nemmeno mai politicamente ufficiali, ma a questo se ne può riparlare dopo le elezioni. Dopo le elezioni, visto che ci sono i ballottaggi delle amministrative, è dopo il 27 giugno. Questa è la posizione che tutti ignorano tranne gli ascoltatori di Radio Radicale, perché è stata sbiascicata così, no? In modo che nessuno poi si appassionasse dell'argomento. E questa storia della conferma parlamentare, devo dire, sul piano del mestiere, lo devo dire francamente a Fassino, io non credo che la classe dirigente della sinistra nel 74 sarebbe scesa così in basso, lo devo dire francamente. Perché dire è una cosa che, diciamo, dello stampo delle gaffe di Berlusconi. Fassino che dice: dobbiamo prima provare in sede parlamentare a correggere o a far fuori questa legge. Vuol dire sicuramente non in questa legislatura, visto che il Parlamento ha approvato questa legge adesso. Quindi se ne riparla dopo, nella prossima legislatura, si presume un paio d'anni ci vorrà, anche se lor signori vincono. E quindi andiamo a finire al 2009. Se però non si presenta la richiesta di referendum il 30 settembre di quest'anno, faremo il referendum fra un anno, no? Lo faremo nella primavera del 2005, e se tutto slitta al 2007 almeno, perché per legge non si possono raccogliere le firme per un referendum l'anno precedente le elezioni, o comunque se si raccogliessero, voglio dire, non si possono tenere assieme referendum ed elezioni. Dunque, che il segretario di un partito, tratto su una domanda di Paolo Mieli, nella trasmissione risponda dicendo prima la via parlamentare, e non sa che questo significa andare al 2009, quando il disastro della legge sarebbe già ampiamente compiuto e interiorizzato, sia sul piano della ricerca scientifica, sia sul piano della cura e dell'assistenza, della cura e preparazione delle cure per i malati, sia sul piano dell'ulteriore aggressione, no, veramente becera e di stampo almirante Fanfani, sulla donna, no, e sulla vita, sulla donna come fattrice, ancora una volta calcolata, se vuol avere figli, beh, deve sottostare però a alcune regole, perché... E quindi questo, chi lo sa di questo? C'è qualcuno che ha sottolineato. Noi per 10 giorni, grazie a un contratto pubblicitario con l'Unità, abbiamo cercato di informare costantemente. C'è un articolo col quale Salvi, vicepresidente del Senato, che è stato pubblicato, yeah, siamo a pagina 29, la pagina 29 è la pagina importante.
1: No, Sì, è la pagina importante.
0: È la pagina importante nel senso che l'editoriale del direttore comincia in prima pagina e va alla 29, molti dibattiti di quelli che sono stati un po' scottanti all'interno stesso del partito, dell'area, appunto è fra pagina 28 e 29, quindi questa di Salvi è andata. Però la disinformazione naturalmente è massima. Ma io voglio dire questo, io comprendo che la destra si vergogna e preferisca non discutere di questo, no? Perché poi, insomma, avere solo l'applauso del cardinale Tonini e della CEI, probabilmente alla fine Berlusconi ha capito che questo gli può ormai nel 2004 portare a prendere ancor meno di quanto Fanfani e Almirante prendevano quando, no, si schieravano su queste posizioni. Abbiamo un riflesso, direi, splendido dell'opinione pubblica, davvero, nella quale in coscienza elettori cattolici della destra o anche di sinistra, poco attenta a queste cose, fanno ressa attorno ai tavoli. E gli unici tavoli che esistono sono i pochi tavoli che come radicali non riusciamo a mettere nelle strade. Però a questo punto io affermo

0: in questo momento l'inerzia costituisce una iniziativa politica di straordinario momento. L'inerzia significa impedire al cittadino italiano e all'elettore di richiedere il referendum. Perché? Perché così non sanno che negli 8.100 comuni noi, l'Associazione Coscioni e Radicali Italiani, noi abbiamo piazzato in 8.100 comuni i moduli che consentono ai comuni, no, di essere sede di raccolta delle firme dei cittadini che vogliono. Noi abbiamo, direi, fatto il manuale del fa da te per i 200.000-180.000 consiglieri comunali che non a caso anche l'ANCI e tutti non si sono molto occupati di potenziarne la funzione pubblica importantissima di autenticatori. No, e quindi noi abbiamo preso anche questa iniziativa, spiegando come si può scaricare il modulo da parte del consigliere comunale da internet e dai nostri siti, come sia possibile vidimare, fare tutte le operazioni. Ancora una volta siamo un servizio pubblico gratuito come radicali, per quel libretto che noi abbiamo pubblicato sull'unità. È quello che mi pare avrebbe dovuto mandare lo Stato, no? Ai consiglieri comunali, e invece non è stato fatto. E dopodiché non c'è stata nessuna informazione dicendo, né delle televisioni né delle forze politiche, dicendo in a parte noi, dicendo appunto i cittadini che vogliono possono andare lì con queste conseguenze. Ci troviamo dinanzi a qualcosa che è grottesca. Quando nella storia si ripete qualcosa, molto spesso una cosa che ha un valore storico appartiene poi, quando si ripete, invece a quel genere minore e triste che è il grottesco. Poi dopo il grottesco vengono i mostri di Goya, che regolarmente anche nella storia viviamo. Cosa intendo dire? Quando il Partito Comunista nel 73 72, 73, 74. Nel 72 è stato d'accordo con l'ADC a dare delle elezioni anticipate perché era l'unico modo per non fare il referendum convocato sul divorzio. E allora noi dicemmo: avete preferito perdere le elezioni piuttosto che vincere il referendum. Infatti avevamo il governo Andreotti con Malagodi, quel governo il più a destra della storia d'Italia, diciamo, a parte qualche episodio
1: Centrista,
0: contestato,
1: sì.
0: Tambroni voluto dal democristiano di sinistra, Gronchi e via dicendo. Quindi abbiamo avuto. E allora già questo accadde nel 72. Poi nel 73-74 l'attività del vertice comunista, mano a mano che in un modo evidente la nostra posizione come Lega Italiana del Divorzio e radicali incontrava l'unanime consenso, malgrado la Rai TV, malgrado la stampa, ma lì c'era ancora qualche giornale borghese che disobbedì. Il Corriere della Sera e il Messaggero fecero posizione sostanzialmente divorzista, difesero Loris Fortuna, Baslini, le nostre posizioni, con ABC, che ricordo sempre come settimanale, e domenica vorrei ricordare che domenica noi celebriamo, con 2 giorni di anticipo ovviamente, celebriamo il 12 maggio e celebriamo Loris Fortuna, e vorrei dire da qui che io rivolgo un invito, li raggiungerà quanti non lo so, a tutti coloro che erano a Piazza Navona il 13 maggio 1974. A tutti coloro che ci permisero di fare dei referendum a vite posizioni, ci sono dei. A tutti coloro di Teleroma 56 e 66, di Canale 66, che per 10 anni è stato un appuntamento, credo, che ha seminato e che ha connotato un po' la Roma e anche i giovani di Roma di quegli anni. E tutti coloro che hanno vissuto episodi come la piramide. Quando si raccolsero milioni e si controllarono milioni di schede che depositavamo e di firme che depositavamo alla Corte di Cassazione, quelli che erano davanti al Parlamento il primo novembre del 69, quando eravamo lì con Argentina, Mackay ha vinto, Paolo VI ha perso, no? Quelle grandi manifestazioni, credo la prima volta che in politica venne fuori la notizia che in tutta Italia di notte c'erano delle macchine che clacsonavano. Cattiva abitudine, però devo dire allora erano dei suoni di tromba, insomma, popolari, che rispondevano alla Rai TV che aveva agito da monopolio in un modo straordinario. Quindi allora però c'era una grande prospettiva storica. Il Partito Comunista tentò in tutti i modi di liquidare la legge Fortuna con la legge Bozzi, con la legge Carrettoni, con tanti progetti. Questo è bene ricordarlo, perché moltissimi non lo sanno nemmeno. La sinistra si scatenò per abrogare la legge sul divorzio di Fortuna, perché se la si abrogava non c'era più evidentemente il referendum. E ancora nel marzo, e qui concludiamo, del 74, appunto, il Partito Comunista era alla testa dello schieramento per abrogare la legge Fortuna, la grande legge di civiltà nel nostro paese che c'era stata. Ma allora questo accadeva nell'ambito di un disegno che noi aborrivamo, ma che aveva una sua dignità storica, una sua importanza, una sua gravità, che era quello del compromesso storico, no? Adesso è solo per evitare qualche, ma poi nemmeno guai, per evitare qualche imbarazzo a Francesco Rutelli, con la Margherita e i suoi democristiani. Francesco persegue l'obiettivo patente di ricostituire una grande democrazia cristiana che guarda a sinistra, e per far questo si sposta adesso ogni tanto meritoriamente su, fa delle piccole rotture di destra, tra virgolette, sulla politica internazionale, sulla politica interna, sulla Margherita. E allora a questo punto c'è da chiedersi, c'è qualcuno che ci ascolta in queste nostre serate, o noi radicali, o Luca Coscioni? A me non risulta che vi sia stato il dibattito sul ritiro o non ritiro il 15 maggio o il 1 giugno, il 10 giugno o il 12 giugno delle truppe d'occupazione. Adesso poi con la Lilli Gruber è divenuta la grande bandiera, la grande passionaria, no? Il volto nuovo e vincente è il volto televisivo della televisione di Stato. No, il volto dell'Usi Grai è il volto, andiamo appunto, è la grande alternativa al volto e alla storia di Emma Bonino. Ognuno ha la storia che si merita, no? E che vuole, che si sceglie. E quindi ci troviamo a dover dire, augurarci che noi allora riuscimmo a prevalere anche grazie alla schierarsi con noi in modo addirittura provocatorio, loro così di stile sobrio e severo, di Umberto Terragini, di Fausto Gullo e devo dire anche di Vittorio Vidali. Allora una generazione, la generazione di quei vecchi comunisti, Vidali responsabile o mandante responsabile dell'assassinio di Trotsky, ma devo dire se ci aveva il mandato non è che Palmiro Togliatti probabilmente non era al corrente, perché bene o male invece erano così le cose. Ma per dire, con storie così diverse, noi siamo stati, ecco, la base comunista, la base di sinistra ha avuto la presidenza della LID, mentre eravamo insultati, della Lega Italiana del Divorzio, Umberto Terracini e Fausto Gullo, no? Poi accade anche sul Valpreda, su tante altre cose noi avevamo il sostegno e l'appoggio. Adesso chi è che garantisce per un minimo che non sia un'operazione semplicemente reazionaria nei confronti veramente del popolo italiano? Proprio perché, insomma, come fanno? Che informazione? Ecco, questo è appunto le cose sulle quali rifletto. Io qui ho delle indicazioni, no, che sono un tantino interessanti. Viene dalla Lucania e il nostro compagno che abbiamo in questo periodo molto spesso appunto registrato, Maurizio Bolognetti, mi manda questi appunti. Intanto credo che se non ancora l'ha già fatto, fra poco avremo da Michele De Lucia la situazione dei voti sì. Regione per regione, perché la regione lucana ha 2500 a questa sera 2500 firme raccolte, quindi la Lucania ha direi mi pare l'8% delle firme che abbiamo raccolto da sola. La Lucania non è l'8-10%, ecco, appunto. E allora viene fuori l'Atronico, che per quel che ricordo è all'incirca di 5.000 abitanti, quindi immagino di 4.200-300 elettori, è arrivato a questa sera a 868 richieste di referendum. Siamo quindi davvero sul 20% dei cittadini non legittimati a farlo. Castel Saraceno su 1.500 aventi diritto, 210 sottoscrittori. Beh, qui anche siamo al 15%, 1.500, 210 o al 14%. Lo ripeto, è inaudito. No? Siamo alla richiesta di referendum ai firmatari e abbiamo delle percentuali consistenti sugli abitanti. Moliterno 252, Marsico Nuovo 175, Montescaglioso 120, Terranova di Pollino 70, Lauria 49, Trocchina 60. Beh, insomma, se questo, ci sono 8100 comuni in Italia, se i piccoli comuni, i minimi comuni danno questo gettito, non lo hanno mai dato per nessun referendum. E noi possiamo dire una cosa, non abbiamo ancora fatto nessun scandaglio nei comuni italiani. Perché? Perché non avendo mai nessun telegiornale, nessun servizio della televisione e della radio, ho detto ai cittadini italiani: si può andare nei municipi, nei consigli comunali a raccogliere, ci sono i moduli. Evidente, dobbiamo aspettare che questo accada per non fare costose, no, ricerche, verifiche, eccetera. Però io mi permetto di dire che dinanzi noi non abbiamo la forza, la capacità di un compagno come Maurizio Bolognetti. Null'altro, non è che avessimo sindacati, organismi paralleli, semplicemente il corpo, la voce, il modo di muoversi di alcuni di noi. Se abbiamo queste, beh, sono queste le cose che evidentemente, come dire, rendono difficile la tenuta di Piero Fassini, che è una persona, un ragazzo serio, che però, devo dire, ha detto delle cose che non dovrebbero essere permesse nemmeno un sottosegretario di sezione, averlo detto dinanzi a tutti. Ora mi chiedo, ma siamo soli? Cioè, noi abbiamo 3.000 scienziati, ricercatori, ordinari delle facoltà di medicina. Certo, non lo sanno, perché se non ascoltano Radio Radicale o se non leggono la pubblicità che abbiamo fatta, è finita, sull'Unità, non lo sanno. Bene, dovremmo cercare di farglielo sapere. Naturalmente abbiamo cercato di sentire se i sindacati gli interessasse, gli interessava semplicemente di coprire invece la politica di Berlusconi, di Rutelli e di Fassino su questa sembra, e se lo dico questa sera è per scongiurarlo, perché non mi rassegno a questo. Perché noi avevamo anche previsto che con il congresso, il sesto mi pare congresso italiano del Partito Radicale, che terremo questo venerdì, sabato e domenica lo ripeto, sarà la celebrazione del trentennale della vittoria referendaria, e anche la celebrazione del ricordo della memoria di Loris Fortuna, che nessuno poi ricorda. Ma perché? Perché Loris Fortuna ha presentato la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, la legge sull'eutanasia, la legge sui transessuali. Voglio dire, è la sua caratteristica, come si diceva allora, di doppia tessera, mi pare, è clamorosamente indicata nella sua storia, non a caso, quindi rimossa e cancellata. Anche, devo dire, molto dal mondo socialista. Spero che questo non accada più, però per il momento così è. E, beh, questo insomma mi pareva l'essenziale.
1: Sì, io ti volevo chiedere.
0: Ah, scusami, ancora sì. A Muro Locano, Giuseppe Veneziano si è impegnato per 150, ancora per 150 adesioni. La lista di Pietro forse si sta mobilitando anche col sindaco Musolino, che farà un porta a porta. A Episcopia. Consigliere Michele Calabrese si impegna per 150 adesioni, a Lavello, che è un nome che ci è caro, a 150 anche lì. La segreteria comunale di Policoro è perfettamente a disposizione dei cittadini. E beh, insomma, ecco, sono queste altre cose. Il consigliere Leonardo Montemurro avrebbe già consegnato 60 sottoscrizioni ieri o avantieri. Ecco, chiedo scusa, ma mi pareva importante. E poi ci viene segnalata, Massimo, forse questo elenco.
2: Qual è?
0: Questo elenco che io ho finito di leggere.
2: Ah, sì.
0: Possiamo forse portare a conoscenza di quella lettera che hai ricevuto.
2: Ah no, questa è un'altra cosa, cioè non
0: lì magari daremo le iniziali per il momento.
2: No, non daremo nemmeno le iniziali, tanto che importanza ha.
0: Sì, beh.
2: Vabbè, insomma, cioè qui la storia è questa: è una lettera che è pervenuta al sito referendum chiocciolaradicali.it, e così abbiamo anche dato, no, la possibilità a chi volesse per internet di contattare questo indirizzo internet referendum chiocciolaradicali.it. Ed è la lettera di una ragazza, che non diciamo come si chiama, che ci scrive questo, che scrive ai radicali questo. Gentili signori, ho 17 anni, compio i 18 al 5 giugno, e in questo periodo, grazie ad un amico, sono stata informata della vostra iniziativa della raccolta firme per il referendum contro la legge della fecondazione assistita degli embrioni. Tale legge mi tocca personalmente, dato che sono affetta dalla distrofia muscolare scapolo-omerale. Mi è stato detto che non posso firmare perché ancora minorenne. Quindi ho pensato di fare ancora di più, ossia mettere un tavolo per le firme al mio paese. Abito in provincia di Milano. Una settimana fa ho provato a contattarmi con il consigliere Alessandro Modigliani, Alessandro Litta Modigliani, il nostro consigliere regionale. Ma poi non ho avuto ancora il piacere di risentirlo per sapere come posso fare per avviare la mia iniziativa di raccogliere le firme al mio paese. Spero possiate aiutarmi voi al proposito. Cordiali saluti. Beh, se questa ragazza mette questo tavolo e si impegna così, sarà una cosa dove Radio Radicale dovrà esserci. Insomma,
0: a 17 anni, anche se le compie 18 il 5 giugno, pare comprendere.
2: Sì, sì.
0: Che affetta, si dovrebbe dire, menomata da questa malattia. Diciamo, è qualcosa che ricorda Luca,
2: certo.
0: Della sua menomazione fa forza per gli altri, e della sua menomazione fa energia per gli altri, comunicazione, fiducia, speranza, lotta. E credo che questa lettera la metteremo nei nostri siti, no? Di modo che altri possano un tantino ispirarsi. Io la manderò personalmente a Fassino, ma anche diciamo a Boselli, a Francesco Rutelli, la manderò, ma anche a Bertinotti, a Cossutta, eccetera, perché se vi sono sicuramente alla base, come nel 74. Ecco, qui vorrei per esempio segnalare, chiudo questi esempi, un altro nostro compagno radicale, un militante di Isidoro Chella, che abita a Varese, Bene, e grazie per esempio ad un consigliere di Rifondazione Comunista è riuscito ad entrare anche a raccogliere delle firme nel carcere di Busto Arsizio, raccogliendo 87 firme. E poi invece in piazza ha raccolto a Varese 63 firme, non riuscendo ancora ad andare nel carcere di Varese, quindi qui lo segnalo per Radio Carcere, perché il DAP al Ministero deve ricordarsi che in altre occasioni la raccolta di firme su sottoscrizioni di referendum nelle varie carceri era stata ufficialmente autorizzata con circolari ministeriali. E allora grazie a Isidoro Chella, e sottolineo che le 87 firme nel carcere di Busto Arsizio, nel carcere di Busto Arsizio più della metà dei 400 detenuti sono condannati definitivi. Quindi non hanno
2: i
0: diritti. Un'altra buona parte, come è noto, sono extracomunitari, e quindi 90 firme lì vuol dire una buona parte dei titolari del diritto di farle. Così come il fatto che nel carcere di Varese si cerca di entrare e non ci si riesce, qui volevo ringraziare Chella, perché grazie a lui forse ci eravamo dimenticati di porre questo problema, certo, del diritto per i detenuti di sottoscrivere questa richiesta referendaria e ogni altra.
2: No, io ti volevo chiedere una cosa che avevi detto un po' di tempo fa, quando dici vabbè, noi non siamo andati ancora a fare la verifica nei segretari comunali, perché che ci andiamo a fare? Nessun telegiornale ancora ne ha parlato. Però io mi ricordo che in molte campagne referendarie questa questione viene sempre posta con forza. Poi c'è il problema che il comitato promotore è un organismo costituzionale, quindi c'è l'obbligo da parte del servizio pubblico, battaglie che in teoria noi avremmo già vinto, perché poi alla fine, magari alla fine proprio negli ultimi giorni, i telegiornali poi la notizia la danno perché qualcuno li obbliga.
0: Sì, ma da questo punto di vista proprio Marco Beltrandi nel convegno che c'è stato sul caso
2: così arriviamo
0: Italia,
2: anche a questo convegno.
0: Ed è stato il 30 aprile, ha ricordato un esempio che dimostra appunto il caso Italia fino a che punto va. Per legge la campagna elettorale si è aperta il 10 aprile. Ebbene, l'organismo delegato a fornire elementi essenziali per l'organizzazione della campagna elettorale nei mezzi pubblici e anche negli altri media, il garante professor Cheli, solo il 15 mi pare ha reso pubblico le sue istruzioni, e mi pare che la commissione parlamentare invece l'abbia fatta ancora più tardi. Sta di fatto che ancora venerdì scorso, 4 giorni fa, la campagna elettorale non era praticamente cominciata alla Rai TV. Ecco, da questo un esempio di legalità accettata, perché questa non solo doglianza, perché su questo evidentemente provvederemo agli atti giudiziari d'obbligo, io non mi faccio nessuna illusione sulla capacità di difendere Stato di diritto e democrazia da parte dell'insieme della magistratura, no? Questo è dimostrato, cioè è domaine réservé, come per i presidenti francesi, per la magistratura italiana tutto quello che è garantire i diritti del cittadino contro le violazioni di questi diritti da parte delle istituzioni. La magistratura su questo ha messo le mani, che si tratti il problema, parlo della magistratura appunto come corporazione, come CSM, come procure generali, ha messo le mani e l'ha sequestrata definitivamente. Così come per decenni è stata la protezione del delinquere assicurata, del delinquere impunito, dei grandi enti di Stato e di parastato. come l'ENI a suo tempo, no? E come tanti altri, come la Rai TV e via dicendo. Quindi, che dire, abbiamo questi esempi, sono sempre più gravi, e naturalmente poi questo significa pagarlo in modo sempre meno forse avvertito, magari anche fra di noi o dentro di noi, ma con il soffocamento dei riflessi anche di Difesa Democratica, questo fatto che a sinistra ancora nessuno, tranne chi ha disobbedito firmando, perché di questo si tratta. Salvi e gli altri 7-8 deputati, compagni del DS, della Margherita o di Rifondazione, saranno 10-12 di quelli che per il momento non ce l'hanno fatto sapere, sembrerebbe quasi che sono dei disobbedienti, loro dei veri disobbedienti, ecco, per intenderci.
2: Senti, va bene, ma però su tutte queste cose poi ci vorrà un... però io adesso volevo chiedere questo, già che siamo in tema e visto che sono già passati 50 minuti, 55 per la precisione, arriviamo un attimo a questo convegno che è rimasto praticamente, Radio Radicale l'ha trasmesso in diretta, certo. Però non è che l'eco di stampa ci sia stato, certo. Il convegno del 30 sul cosiddetto caso Italia, no? E sì. Su quello che giudizio ne dai?
0: Ma io dico, c'è stata, appunto gli ascoltatori di Radio Radicale hanno ascoltato molti interventi prestigiosi anche stranieri, ed è interessante che sul problema, se volete, che noi abbiamo sollevato dell'automonitoraggio, no, della democrazia e delle democrazie come fatto fisiologicamente necessario per impedire che poi ci si trovi dinanzi a delle democrazie reali che abbiano con la democrazia lo stesso rapporto che rispetto al comunismo astratto, non dico nemmeno teorico, avevano poi i comunismi reali. E abbiamo avuto quindi una risposta molto interessante come partecipazione. Mi sono stato con il professor Attila Tanzi, una relazione molto approfondita relativa al diritto internazionale, fotografandola da questo punto di vista, proprio della difesa e delle offese al diritto, che io dico naturale, storicamente acquisito, della persona, della donna, dell'uomo, del cittadino, da parte di coloro che mancano al diritto positivo internazionale o rendono non vigente il diritto internazionale, che potrebbe essere ritenuto ormai come, appunto, dopo decine e decine di patti, dichiarazioni, accordi bilaterali o multilaterali, invece non se ne fa nulla. Ed è uno degli elementi della crisi dell'ONU e dell'altro. Ora, diciamo, gli interventi di questa di questo convegno così singolare, così serio a livello della dottrina, è stato assolutamente e totalmente ignorato dai mass media. Eppure il lavoro di Radicali Italiani, di Daniele Capezzone su questo, è sicuramente stato un lavoro difficile, durato 8-10 mesi come minimo, e appunto al solito, quando noi rendiamo noto qualcosa, per ciò stesso diventa clandestino nella vita del paese. E questo, per esempio, lo attendo quasi sicuramente per questo importante sesto congresso italiano del Partito Radicale, che si tiene a Roma all'Ergife venerdì, sabato e domenica, lo ripeto, con domenica mattina dedicata alla celebrazione del trentennale della vittoria del referendum del 74, e per ricordare anche gli attori di allora, ma in modo particolare per ricordare Loris Fortuna.
2: E questo è chiaro. Però adesso, già che siamo in tema, e ripeto perché il tempo passa, parliamo un poco di questo congresso, un congresso importante. Sì, tu dici è il sesto, però insomma, statutariamente anche significativo, c'è questa figura nuova del coordinatore, ci sono le elezioni, certo, alle porte. non so se è un congresso che potrà decidere, ma senz'altro dovrà discutere, insomma, come andrà, a parte appunto la giornata di domenica che avrà una sua particolarità, no?
0: Questa certo. Ma io vorrei dire appunto magari a tutti quelli che ci ascoltano che domenica mattina hanno già previsto di andare, come consigliava Craxi, come consiglia Berlusconi, come di fatto consigliano sindacati ed altro in queste occasioni, di andarsene al mare o in montagna. Mm. Il problema è probabilmente se non si vuole magari smentire la propria storia, i propri sentimenti, forse converrebbe venire in questa occasione.
2: Sì.
0: E senza entrare appunto però nella giungla, nella foresta dei problemi formali che ci si pongono come partito transnazionale, come realtà nuova esistente da 12 anni, da 14, da 15 che cerca, avevamo sentito la necessità, dinanzi alle grandi difficoltà di avere i congressi transnazionali.
2: Sì.
0: Perché il congresso può essere sempre convocato come congresso bidone e credo altrove lo si farebbe. Si convoca il congresso, chi c'è c'è, quindi si devono, i non italiani devono, e gli italiani anche, devono prendersi gli aerei a spese loro, prendono, vengono, votano le mozioni e eleggono i dirigenti. Chiaramente questa sarebbe una cosa democraticistica schifosa, se non da codice penale, però voglio dire assolutamente schifosa. Resta il fatto che non esistono i miliardi, gli altri mezzi per poter risolvere una situazione patente di, diciamo, di non realizzazione dello statuto. E allora abbiamo avuto un po' questa ispirazione alla fine degli anni Ottanta. Esistono dei fronti del Partito Radicale transnazionale e dei fronti di lotta di ogni radicale. E a questo punto perché non convocare in via extra, ma evidentemente niente affatto anti, no? Statutare, per integrare le occasioni di dialogo, di presenza dei radicali, fare dei congressi dei fronti. C'era un fronte italiano che è un fronte molto importante, quello che ha rappresentato il serbatoio che ha permesso adesso il crescere come è cresciuto politicamente, non vi è nessun dubbio, non nel mondo, quando noi parliamo delle battaglie nel Vietnam o delle grandi battaglie come a Sana'a nel Medio Oriente, dalle altre parti, dimostra una crescita assolutamente straordinaria. Il Partito Radicale con Emma al Cairo e a Sana'a è stata fra le due o tre organizzazioni, istituzioni che hanno convocato 40 o 50 governi. Beh, insomma, questo da tenere presente. Bene, non riusciamo, non si è riusciti a fare i congressi del partito, perché ho detto, potrebbe essere una gigantesca presa per il sedere di tipo formalistico. E quindi abbiamo il congresso dei fronti, il fronte italiano, speravamo di averne uno del fronte balcanico. No, e dovremo lavorare, noi andammo a fare il primo Consiglio federale per il transnazionale a Gerusalemme. E beh, devo dire che più tempo passa, da tempo io sono assolutamente determinato a porre il problema di difesa del popolo di Israele dagli errori della propria classe dirigente. Perché è attraverso la difesa della democrazia effettiva, ma anche di contenuti e strategie e obiettivi nuovi di Israele che passa la liberazione di tutto quanto il Medio Oriente. E d'altra parte, ecco, quello che questa sera Manuel Scacchi ha comunicato, a mio avviso ci può consentire di fare qualche riflessione straordinaria da questo punto di vista. Cioè, noi ci troviamo, per esempio, a rappresentare noi e da soli. Perché accade una cosa molto italiana, molto europea in Israele. Il problema è che l'85% degli israeliani vuole l'unità nell'Unione Europea di Israele come risposta alle condizioni storiche, ai drammi, alla tragedia medio orientale e di Israele, è totalmente ignorata di fatto perfino dalla stampa. ma soprattutto dalla politica ufficiale israeliana. Da Giuliano Ferrara abbiamo sentito l'altra sera Shimon Peres accennare appunto a questa cosa che gli ho sentito dire dopo che mi ero recato nello studio che si vedeva con i legni da Giuliano Ferrara l'altra sera, e gli avevo posto il problema della scelta europea di appartenenza piena, di membership, non di partnership come vuole Giuliano Amato.
2: E anche Fassino.
0: Vabbè, quello ripete, insomma, a questo punto, devo proprio dire come stanno le cose.
2: Ho detto la stessa cosa.
0: Sì, sì, beh, quella l'ha imparata bene perché almeno Giuliano ha detto questo. Mentre sul referendum, no, ha imparato malissimo, insomma. Spero che domani cambi un po', perché all'inizio di questa settimana lui aveva annunciato che i DS decideranno il loro atteggiamento. Non ho sentito nessuno nel correntone, nel correntino, a parte Salvi.
2: No, no, a parte Salvi c'è un'altra coserella, poi domani probabilmente Folena. Ne daremo conto. Ah. La rivista diretta da Emanuele Macaluso, che raccoglie un po' l'area migliorista e poi altri ex socialisti, problemi del socialismo, dovrebbe uscire domani con un corsivo, però sono ben visibili nell'impaginazione del giornale, quindi una specie di...
0: Attribuibile a Macaluso, sono normalmente quelli.
2: In genere è così. In cui si impegna da indicazione di impegnarsi sul referendum e di firmare. Quindi
0: e si muove, voglio dire, anche qualcosa in quel mondo, no?
2: Vabbè, piccolo mondo, non è che...
0: Eppure qualcosa si muove, ringraziamo...
2: Sono questi, vedi, gli opposti estremismi, Salvi da una parte, Macaluso dall'altra.
0: E diciamo pure, senza fargli un grande favore tattico, diciamo pure il direttore dell'Unità è l'Unità. Perché
2: altra posizione anomala per molti versi.
0: Sì, assolutamente, e che può apparire in contrasto con altre posizioni,
2: certo.
0: Che ha, che assume, che ha in funzione dell'Unità, ma averci consentito ad un prezzo accessibile, no, quelle pagine, averle messe tranne l'ultima, la settima e la nona, è stato qualcosa che ha corrisposto alla nostra volontà di dialogo. No, sicuramente dobbiamo sottolinearlo, augurandoci che qualche seguito si riesca ad avere.
2: Senti,
0: quindi dicevo, noi facciamo questo congresso italiano, e il problema, io devo dire con molta franchezza, quante persone vi saranno? Perché anche i tavoli sono pochi, cioè, no, anche i tavoli radicali, quindi è un problema. Quanti verranno? Il radicale, d'altra parte, vive in un modo in cui non vive nessun altro militante politico. Il radicale assiste per radio e poi in audiovisivo per internet, perfino alle riunioni della direzione del partito, proprio i momenti più riservati, no? Normalmente per la vita politica. Assiste ai comitati, assiste ai congressi, dibatte attraverso i forum e via dicendo, e c'è evidentemente da questo punto di vista un riflesso. Non è più necessario e interessante venire, non è più sobbacarsi, però c'è anche il fatto che non è più necessario fare dei tavoli, non è più, e qui ci pone dei problemi che sono di tipo proprio, io direi, storico-antropologico. Le osservazioni facevano i nostri compagni sulla festa di San Giovanni ieri.
2: Sì.
0: E beh, a me mi hanno detto in due o tre, di quelli mi fido, la capacità di osservazione, oltre i 30 anni quelli che passavano cercavano di capire di che si trattava, guardavano, no? Sì. Fino ai 25, dai 17 ai 25. E come se non... C'era, tra l'altro, da segnalare un tavolo del Comitato Vietnam, poco distante da uno dei nostri, che sosteneva appunto che i Montagnard vanno schiacciati perché rappresentano una forza reazionaria, il governo del Vietnam è il migliore dei governi dell'area, eccetera. Ma che fosse dinanzi ai banchi del Comitato Vietnam o ai nostri, passavano come se questo non esistesse, cioè politica probabilmente, e tutto quanto. Ma perché però? Poi andando lì, perché come io da figlio della lupa e poi da giovane balilla. Andavo e tripudiavo per la patria, la difesa della patria, il posto al sole della patria, la difesa della patria e via dicendo. Oggi ha preso il luogo, ed eravamo il 99,99% periodico dei ragazzi di 7, 8, 10, 15, 20 anni. Nei GUF c'era qualche cosettina un po' di diverso forse. Ebbene, oggi è così, è sotto il nome della pace, contrapponendosi ai problemi di democrazia e di libertà. Sono i giochi. Il palco è un palco molto spesso nel quale il cantante, in buona fede, pone i problemi in termini di pace e di guerra e della gente di pace e della gente di guerra. E questo ci pone dei problemi, perché è evidente che questo clima realizzato, questa realtà, è diversa dal 68. Nel 68 c'era apparentemente una generazione, ma in realtà era la minoranza evidente di quella generazione che si manifestava. Oggi sembrerebbe quasi che la grande maggioranza, l'immensa maggioranza di queste generazioni, sono del tutto impermeabili a qualsiasi altro punto di riferimento e a qualsiasi altro valore che non sia quello della pace. Ecco, e mi sono posto il problema, ce lo siamo posti, con l'iniziativa Iraq Libero, ponendo i problemi della pace per gli individui, oltre che per gli stati. Ma su questo ancora evidentemente non riusciamo. Io a Ballarò non sono mai stato invitato una sola volta, questo per rispondere alla grande leader Lilly Gruber e dintorni. Io credo che sono trattato da Ballarò e dalla Terza Rete più o meno come sarei stato trattato negli anni 30. Da loro, non da Mimun o da Mazza. Per carità, non riprendo affatto l'esempio di nulla, ma trovo che è vergognoso, spudorato e temerario oggi attribuire oggi alla Rai TV un carattere di pensiero unico che abbiamo visto realizzarsi nei decenni in tanti modi, ma insomma, che fosse sì. Presidenza socialista, democristiana o comunista, c'era il pensiero unico. C'era solo la lottizzazione dei posti che un po' portava a qualche rissa, come adesso.
2: Sì, sì, questa cosa della candidatura della Gruber è emblematica, certo.
0: Non so se l'avevi sentito tu, in qualche luogo si era anche letto che c'era una indecisione se la candidatura dovesse essere della Lilly Gruber o di Davide Sassoli.
2: Sì, sì.
0: Ecco, allora, no, il
2: che o di già... tutte e due.
0: Sì, o di tutte e due. Sì. Allora, abbiamo devo dire, francamente, di che cosa stiamo parlando?
2: Ne abbiamo parlato domenica scorsa, invece no, cerchiamo adesso di ritornare un poco sull'Iraq, perché vabbè, certo. A parte la cosa della pace, cioè proprio per la cosa della pace, però ci sono anche dei temi nuovi insomma questa settimana, c'è la questione del, chiamiamola così come l'hanno messa i giornali, il ritorno del Baath, questo generale che però proprio stasera c'è Wesley Clark che dice...
0: Che ha smentito, dice, no, non è ancora fatta.
2: Questo comandante non è, beh, questo però certo. È evidente, insomma, che non è che gli danno il comando militare degli americani, no? Questo, sì. Questo è assolutamente evidente.
0: Ma guarda, di recente, proprio Daniele, mi sottolineava una frase nei miei cinque, all'interno dei miei cinque interventi Iraq Libero, nel quale dicevo da parte, e lì c'era una cosa che aveva ragione Daniele, c'era da parte dei regimi del Medio Oriente e anche dell'amministrazione americana, in realtà si tenderebbe, non dispiacerebbe avere una situazione di saddamismo senza Saddam, cioè di ordine autoritario. Per la verità lì c'è un'inesattezza mia, non niente affatto una citazione di Daniele, perché io intendevo dire che concedere spazio alla rivendicazione dell'Iraq agli iracheni subito, come sicuramente la maggior parte dei regimi voleva, non parliamo dell'Iran addirittura e della Siria, Questo poteva portare gli americani, che potevano essere sensibili a questa cosa, l'Iraq agli iracheni, cioè da noi agli iracheni. Il mio progetto era da noi e noi in compartecipazione con l'ONU, con quel tipo di gestione politica che in parte è quella che avrebbero adesso concordato, a mio avviso come caricatura, ma comunque Bush, Kofi Annan e Ebrahimi, sì. No, quella di una specie di consiglio dei saggi internazionali, democratici, che accompagni e vigili, diciamo, al passaggio effettivo, progressivo, sì, ma lento, sì, delle competenze dell'amministrazione militare al governo. No? Ecco, io avevo detto almeno 2 anni nel nostro,
2: sì,
0: record, ma... solo che volevamo altri. Ecco.
2: Proprio in questa proposta di Ibrahimi, che i giornali hanno un po', sì, riassunto, pubblicato per pezzi, certo, eccetera, c'è qualche assonanza con la tua proposta?
0: Accidenti.
2: Perché non parla di burocrati ONU,
0: sì,
2: o
0: sì,
2: di,
0: sì,
2: parla di alte personalità.
0: Sì, totale, solo ci arrivano male. Io
2: so,
0: stavo rilanciando questa cosa, non ho potuto. A volte poi spero che i compagni radicali questo lo tengano di più presente. A volte non ce la si fa. Io avevo, forse te l'avevo preannunciato anche a te, mi pare, sono giovedì scorso, detto, guarda, domani e dopodomani rilancio attualizzato,
2: sì,
0: il progetto Iraq radicalmente. Avevo anche anticipato un po' quali fossero le linee portanti. Non ce l'ho più fatta dinanzi ai problemi di organizzazione delle elezioni, del referendum, delle manifestazioni radicali alle quali anch'io ho dato il mio contributo personale e politico come ho potuto. Non ce l'ho fatta e me ne rammarico molto. Perché allora, mentre io avevo lasciato la proposta... No, intanto diciamo una cosa. Io sono assolutamente convinto, adesso, non ho avuto pregiudizi, direi ho avuto doverosamente molta attenzione, paziente, non la pazienza della sopportazione, del vedere le cose, guardarle, ed in dubbio le capacità di governare questa pace, questa liberazione, non sono le più eccelse. E proprio i timori che avevo, quello per i quali avevo voluto supplicare di rimandare 2 settimane la fase militare, così... E beh, oggi a posteriori aveva ragione Blair, che era angosciato, correva in quei giorni, no, a Washington per ottenere quello che noi qui avremmo voluto, e ci siamo trovati dinanzi alla miseria della classe dirigente italiana nelle sue 2 componenti di governo e di opposizione, visto che questa proposta sottoscritta da 501 parlamentari invece non ebbe un attimo di spazio, riducendo tutto al problema dell'esilio di Saddam, che pure esisteva, ma faceva parte di una strategia politica, no? E anche delle convenienze. Oggi io vorrei dire questo, la posizione mia, immagino anche nostra, ma la mia è questa, sotto Saddam gli iracheni non esistevano, non solo per i pacifisti, ma per chiunque. Ecco. Adesso esistono solo i terroristi, gli assassini, e gli iracheni non esistono. Cosa intendo dire? Malgrado tutto, ha ragione Daniele, ha ragione Ledin, hanno ragione i nostri, quelli, i nostri amici, anche americani, i pochi che in Europa anche sono sulle nostre posizioni, nel sottolineare che poi esistono 500 o 1000 scuole ormai riaperte. No? Esistono ospedali, cioè c'è una realtà che è la realtà all'interno della quale ci sarà l'1 per 1000, l'1% a seconda dei giorni, no? Di fatti delittuosi e di fatti criminali e comunque di fatti di sangue, ma esistono solo questi, non esiste il popolo iracheno, non ci sono inviati speciali che ci raccontano in aree determinate, quelle che conosciamo sono meno, più tranquille dell'Iraq, nel quale però a baccadoglio probabilmente tutto quanto si estira, e in una situazione nella quale noi italiani probabilmente in occasione di questa vicenda degli ostaggi ne abbiamo fatto forse un pretesto per stabilire rapporti e rafforzare i rapporti con l'Iran. Questa è una cosa vecchia dai tempi di Mossadegh, voglio dire, quindi con gli aspetti positivi e negativi. Cioè l'ENI e l'AGIP sono stati presenti in quel momento con una funzione sicuramente positiva o comunque apprezzabile, ma poi da lì, ben presto, dopo 2 o 3 anni, il tutto è divenuto politica di un vicereame che era l'AGIP, che aveva la sua politica estera in tutto il mondo, in Africa e dappertutto, non solamente in Medio Oriente, e col quale storicamente mi sono negli anni 60 scontrato ufficialmente con denunce ufficiali. Devo dire una piccola cosettina, visto che oggi c'era stata la citazione: io sono stato rotto con il Giorno,
2: sì,
0: perché stando in Algeria ho tentato di dire quale fosse, e purtroppo ero buon profeta. Invece bisognava dire che tutto andava bene, madame la marchesa, dopo gli accordi di Evian e l'indipendenza algerina, perché il Giorno dove scrivevo era il giornale dell'ENI e dell'AGIP, e a questo punto mandai 2 corrispondenze che non vennero pubblicate con i nomi di coloro che erano in galera, dicendo: ci sono più miei compagni, fratelli e amici di lotta del periodo della lotta con la Francia in galera oggi che con i francesi, facendo i nomi. E non vedo pubblicati né i nomi né il ragionamento né l'informazione. E poi che l'AGIP sia stato uno dei grandi elementi di corruzione anche con i servizi e via dicendo, noi ricostruimmo in quegli anni le vicende che non erano solo quelle del periodo di Lorenzo, erano anche altri periodi, altre cose.
1: Beh, che si affermavano. Bisognerebbe fare un programma speciale
0: sulla storia radicale.
1: No, vabbè, la storia radicale è tutto Radio Radicale, un programma. No. Sui rapporti fra ENI e radicali, che è interessante.
0: Sì, abbiamo anche un libro bianco che
1: come no, e infatti, c'è un libro bianco che ne fa parte.
0: Quindi volevo dire, comunque, oggi il problema Iran è caduta questa cosa di Khatami, che ben presto si era rivelata come una copertura della realtà di lì. Abbiamo di nuovo un paese fondamentalista aggressivo che cerca di condizionare fortissimamente la vita del nuovo Iraq, che cerca di fare una dipendenza dei mullah e dei fondamentalismi più gravi, con ho l'impressione che non vi possano essere stabiliti dei confini necessari e sostenibili fra Iran, fondamentalismi, l'ordine che regna con le lapidazioni e via dicendo in quel paese, e i terrorismi che circolano dappertutto. Insomma, d'altra parte l'Iran ha continuato a finanziare in concorrenza con i sauditi, sperando di sottrarli a finanziare terrorismi di varia natura.
1: Sì, la sai una cosa che nessun giornale ha scritto, tranne un giornalista che si chiama Claudio Lanti, nulla a che fare col nostro, è quasi un omonimo, che è una cosa singolare, che al-Sadr, l'imam, quello cattivo, insomma, che è chiaramente finanziato dagli iraniani in chiave anche anti-sciita moderata, ha una relazione parentale con Khatami e ne è il cognato, credo. Perché? Quindi c'è un rapporto proprio parentale, stretto, quindi è molto difficile per questi dire non sappiamo, al-Sadr non c'entra nulla con noi, perché proprio ce l'hanno in casa, insomma, ecco, è parente. Certo. Va bene, dunque, allora questa cosa dell'Iraq.
0: Ecco, dicevo, quindi per me ho un punto di riferimento e sono occuparmi e tenere presente che esistono gli iracheni, che esistono i curdi, che esistono le varie zone, certo, ma che esistono anche quelli che vanno a scuola, no? Quelli che aprono le scuole, gli ospedali, che riprendono il commercio, che quindi non possono essere contro i quali il terrorismo, come Saddam, agisce e ne copre l'esistenza. Quindi questa è la bussola, mi pare, che può regolare poi le scelte che si esprimono, no, con la presenza sempre più a volte devo dire di monopolio di Emma Bonino, anche nei dibattiti. Tra l'altro è interessante, domani...
2: quella libanese.
0: Sì, domani appunto in una televisione libanese, ma...

0: una serie, quindi speriamo che proprio queste due agenzie possano
1: Mi pare non
0: fare
1: vari
0: una cosa
1: vegliani,
0: più.
1: ma anche un po' su Sanà poi hanno recuperato la mancanza
0: Sì.
1: in contemporanea di
0: Sì.
1: informazione.
0: Sì, sono molto attenti a
1: Sì.
0: queste, cercano insomma di ricavarsi una nicchia di attenzione su questo. Va bene, siamo quasi, ci manca quasi mezz'ora, 35 minuti, ci sono ancora diversi temi, perché io però, senti, su questa cosa del congresso del Italiano del PRT, una domanda, cioè, insomma, sorge spontanea, che rapporto c'è fra questo congresso italiano del PRT e i radicali italiani?
1: Direi che i radicali italiani è un'associazione, l'ho detto mille volte, di fatto è cresciuta tale da rappresentare politicamente, ecco, la presenza radicale nel nostro territorio, ma non necessariamente, cioè possono esservi altre associazioni radicali presenti su un territorio, non c'è una organizzazione. Quindi è politicamente indubbio che i radicali italiani rappresenta l'essenziale dell'iniziativa del Partito Radicale Nazionale, che in più è, come è noto, in crisi statutaria, no? Con gravi difficoltà che pesano
0: Lo
1: addosso
0: dicevi,
1: a
0: sì.
1: Sergio Stanzani e Danilo Quinto, che hanno la titolarità, direi, di tutta la responsabilità del partito, dopo le dimissioni di Olivier Dupuy. Il congresso, l'ho ricordato prima, il congresso italiano, ma che potrebbe essere qualcosa, dico il congresso, bisogna arrivarci, al congresso sudasiatico fra Cambogia, Vietnam, eccetera, del Partito Radicale Transnazionale. Arriveremo, come io avevo già indicato prima di Tirana, a una specie di congresso, dicevo allora sorridendo, una sorta di assemblea dei testimoni di Geova, quindi con dolce forse, ma
0: Vabbè, forse.
1: autoironia, no, però da fare a New York, a partire proprio dal cammino verso l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie e poi quello che abbiamo espresso attraverso il cammino Stati Uniti d'America ed Europa o d'Europa ed America e il coinvolgimento delle nazionalità presenti in questo Stato federale, federativo che sono gli Stati Uniti. Quindi diciamo che oggi noi appunto legittimamente poniamo i problemi del fronte italiano così come ce lo pongono, che so io, i ceceni, quando 4 anni fa Omar Khayyam disse se qui non avrete libertà di stampa, noi non abbiamo speranza in Cecenia, con quello che Kocsor, no? Appunto sta facendo, sta dicendo, con, devo dire, la magnifica attività di Matteo Mecacci e il coordinamento a New York di Marco Perduca, che tra l'altro oggi era, credo, in Svezia per l'inizio di una marcia proprio in quel paese di feroce proibizionismo, anch'esso divenuto, una marcia invece, diciamo, per la libertà delle non droghe, del consumo delle non droghe, ora non so in particolare se di quelle per l'uso terapeutico o meno.
0: Va bene, insomma, va bene,
1: Quindi
0: allora
1: dobbiamo
0: non
1: assumerci
0: facciamo
1: le
0: tanto altro.
1: responsabilità di una realtà nella quale, ecco, il radicale lucano si deve occupare, non può non occuparsi del radicale cambogiano, del radicale
0: Ma il
1: vietnamita.
0: radicale lucano lo fa, non gli si può,
1: Certo,
0: lo fa con grande.
1: dico
0: Certo,
1: appunto,
0: sì.
1: allora
0: No,
1: non può
0: esatto,
1: non,
0: sì.
1: dicevo, non, ecco,
0: Sì.
1: non riesce a non farlo.
0: Certo.
1: Purtroppo solo in Lucania.
0: Questo è pure
1: Ecco,
0: vero.
1: allora.
0: Questo pure è vero. Va bene. Beh, insomma, qualche altra iniziativa c'è stata. Non
1: Vabbè,
0: così
1: poi a livello,
0: come,
1: no, certo, a
0: non sarebbe
1: livello poi
0: giusto
1: delle
0: dire
1: istituzioni.
0: che. Ecco.
1: E
0: Sì,
1: beh, abbiamo avuto anche il giorno di Pasqua la dimostrazione che ci muoviamo anche a un livello diverso, visto che il giorno di Pasqua abbiamo indotto il governo italiano a convocare l'ambasciatore in Italia, a far ricevere l'indomani il nostro ambasciatore da noi. No? E certo, le delibere prese dal Parlamento europeo, dal Parlamento italiano. No, le istituzioni radicali, e su questo hanno dimostrato anche non solo attenzione,

0: attenzione ma capacità, che questo riesca ancora ad esprimersi nell'attività quotidiana di ciascuno di noi, in quanto radicale, dove che sia, sul territorio italiano, sul fronte italiano, evidentemente è altra cosa.
1: Va bene. Senti, in questa mezz'ora che ci resta, siccome poi suppongo che poi nell'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, dovremo fare poi una, per chi magari ci ha ascoltato così, magari inizia, programma iniziale o quant'altro, fare un po' come sempre fai, una sintesi un po' delle cose. Vabbè, tocchiamo allora rapidamente qualche argomento di attualità di questa settimana, al di là di quelli già toccati, insomma, no? Per esempio, da oggi Berlusconi ha battuto un record, è il governo italiano più longevo della Repubblica. Dopo De Gasperi, Craxi che batté il record di De Gasperi, adesso oggi Berlusconi ha battuto il record di Craxi. Quindi il governo più lungo lo è. Sì, quanto certo. Ai giudizi di qualità?
0: Ma io torno a dire, ecco, sul problemi della ricerca, della libertà e della ricerca scientifica, della scienza, sul problema della cura alle malattie e della cura alle principali malattie, sul problema dei diritti della donna, eccetera. Beh, su questo, questo governo e questa opposizione rappresentano il peggio degli ultimi 40 o 50 anni del nostro paese, ma assieme, l'uno grazie all'altro. Voglio dire, il Doutdes è stato forte, Berlusconi li ha salvati tutti, è stato il loro uomo della provvidenza a fronte dei referendum liberali e liberisti e libertari del partito, e, diciamo soprattutto i referendum riformatori, li ha salvati. E con, tra l'altro, appunto, dicendo sul referendum comunista, io gliel'ho ricordato il giorno di Pasqua, ma molto chiaramente, gli ho detto: com'era quella storia dei colpi di accetta che non vanno con il referendum e che bisogna darti la maggioranza e così tu le cose le realizzavi al governo? Beh, se ci fossero stati colpi costituzionalmente previsti di accetta per risolvere alcuni problemi, forse avresti governato in un altro modo, con altra efficacia e secondo un altro tracciato che sarebbe stato tracciato dal paese, no?
1: Sì.
0: E bene. Quindi è certo, è longevo perché di fatto si è realizzato attraverso, come avevamo previsto quando votammo contro la Mattarella, che era il tradimento della vittoria referendaria nostra, che questo bipolarismo in realtà avrebbe rafforzato il monopartitismo imperfetto italiano. E rafforzare un tipo di monopartitismo di questo tempo significava far scadere lo scontro politico a risse su problemi più di sottogoverno che di governo, no? O su ruoli prestabiliti senza respiro, e non quello di avere governi di alternativa, politiche di alternativa. È vero che in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, nei paesi a struttura istituzionale che noi preferiamo e indichiamo, spesso ci si limita ad alternanze, no? Se guardiamo l'opera di governo. Ma è vero che 2 o 3 volte nel secolo, poi c'è il tempo di formarsi, appunto, esigenze di alternativa, l'alternativa per la quale il vincitore Churchill, no? Con l'immenso prestigio, praticamente di fatto con te sono rimandati a casa. Abbiamo direi il trionfo, l'affermarsi del Labour con il programma liberale del welfare liberale di Lord Beveridge.
1: Sì.
0: Abbiamo appunto in queste società delle svolte, la svolta rooseveltiana. Ne abbiamo 2 o 3 volte al secolo e così accade. Invece qui il nostro sistema, appena viene fuori, tranne con noi radicali, viene fuori un gruppo rivoluzionario, ecco, si prende il buon Bertinotti e se ne fa l'idolo di Vespa e del dibattito politico, anche perché in effetti poi è più gradevole di tutti quanti. E quindi abita da Vespa, nel Vespa, insomma, da Vespa. Ecco. Abita da Vespa, e queste sono le cose da tenere presente.
1: E allora sì, va bene, insomma lo possiamo riassumere così, che in fondo tu parti, hai ragione credo, dal Mattarellum, dal tradimento del maggioritario, e dici che è quello che ha finito per rafforzare il monopartitismo imperfetto,
0: Certo.
1: quindi
0: Il
1: maggioranza e opposizione,
0: corporativismo.
1: sì vabbè, poi con tutto quel che ne
0: Certo,
1: segue,
0: sì, qui
1: certo.
0: Tremonti, no?
1: Sì, ne parlava anche Capezzone oggi, questa mattina, proprio delle cose. Oh, e a proposito, proprio a proposito di riforme, vabbè, questa settimana è stata segnata, oltre che dalla cosa degli ostaggi, dove pure, però, scusa, ce ne siamo dimenticati.
0: Certo.
1: Noi abbiamo segnalato, siamo stati gli unici, no, poi il giorno dopo Libero, però unico giornale.
0: Sì.
1: Tu te lo ricorderai sicuramente, sai chi è ricomparso in pompa magna a Piazza San Pietro insieme ai cardinali? Ilarion Cappucci, te lo ricordi?
0: Come no, ma l'ho
1: Stava là,
0: sentito,
1: stava.
0: ecco no, è quello, come no.
1: Sta
0: E
1: anche
0: certo,
1: beh,
0: vabbè, intanto
1: giovanile.
0: voglio dire, è chiaro che
1: Non l'hanno fatto parlare, però
0: sì,
1: era
0: no,
1: lì
0: però
1: proprio,
0: c'era, insomma, la sua
1: visibile.
0: continuità affidata alla forza salvifica delle armi, insomma, no? Delle armi date a organizzazioni non ufficiali, insomma, quindi.
1: Beh, vabbè, insomma, questo non è. Ma
0: Beh,
1: perché se
0: organizzazioni
1: erano
0: non
1: ufficiali
0: ufficiali.
1: era meglio.
0: Beh, voglio dire, no, se erano ufficiali erano sotto la responsabilità di un governo ufficialmente.
1: Vabbè, quello
0: Ma è
1: era un
0: tutto qui.
1: governo
0: E
1: in esilio, insomma.
0: dicevo
1: Vabbè.
0: semplicemente che a volte esistono ipocrisie e pudori che non dico che sono meglio, ma in realtà Capucci poneva dei problemi in termini sostanzialisti, ecco, diciamo, non formali, e quindi le armi era bene fornirle e portarle e usarle.
1: E insomma, no, ma a parte Monsignor Capucci, Cappucci anzi con due
0: Sì.
1: P, l'altra cosa che ti volevo chiedere, questa settimana ci sono
0: Sui
1: stati
0: ah.
1: due fatti sociali importanti, economici anche, Melfi e l'Alitalia, due cose diverse io credo.
0: Certo.
1: Comunque magari parliamo,
0: Ma sai, lì
1: insomma,
0: su
1: tanto.
0: quello sono assolutamente d'accordo con gli interventi che ha fatto Benedetto,
1: Sì.
0: nei due casi, e su quei, tra l'altro, devo dire, non è stato poi isolato, nel senso che il problema, per esempio, all'Italia, io devo dire, ho trovato in aeroporto un vecchio amico che poi per ragioni professionali si era occupato proprio di consulenza, eccetera, dei problemi dell'Alitalia degli anni scorsi. E aveva una battuta che aveva una sua efficacia, non l'ho approfondita. 23.000 dipendenti per 151 apparecchi. Ora io non ho verificato, però ho
1: Vabbè, però
0: fiducia. No,
1: sì,
0: ho fiducia,
1: però è
0: voglio
1: un'enormità, 23.000,
0: dire.
1: è un'enormità comunque,
0: Sì, no,
1: perché.
0: appunto, semplicemente questo. Poi non sarà, saranno 180, saranno aumentati nel frattempo, erano dati di un anno fa. No, e su questo non. Poi io non ho assistito al dibattito stasera, probabilmente era interessante, era porta a porta probabilmente, no? In
1: Sì.
0: cui c'era anche il presidente dell'Alitalia, sentivo qualcuno che diceva che avrebbero dovuto fondersi invece subito con l'Air France. E poi c'è naturalmente il sondaggista ufficiale di Vespa, che veniva a dire, beh, ma insomma tutti quanti, l'opinione pubblica, oltre i due terzi, vuole la compagnia di
1: Bandiera,
0: bandiera. È
1: che
0: chiaro,
1: poi
0: se
1: cosa
0: tu una
1: dici?
0: cosa la chiami compagnia di bandiera, sì, cioè, poi anche il presidente Ciampi dovrebbe accorrere lì, no, con i bersaglieri, con i corazzieri, lui Donna Franca e Gifuni in motocicletta, non lo so, cioè arrivare per dire la compagnia di bandiera. Ecco, vabbè. E questo però è anche una certa atmosfera, e questa è l'Europa delle patrie, appunto, no? È l'Europa delle burocrazie nazionali e della burocrazia internazionale. E quindi poi ce ne troviamo, appunto, abbiamo le compagnie di bandiera. Ecco, mentre su Melfi devo dire che gli interventi di Ichino
1: Sì.
0: sul Corriere hanno posto dei problemi che mi pare erano estremamente seri. Il problema della debolezza di un sindacato che poi a malapena si districa dal fare e promuovere o aderire alle grandi manifestazioni di politica internazionale con un colletarismo, no? Che non è più col grande partito comunista,
1: No,
0: è con la piazza, no? Con Agnoletto, insomma, con queste cose. Beh, comincia, anche devo dire, ho sentito degli piccoli spizzichi di intervento del simpaticissimo Pezzotta, ma ve l'avevo detto, diceva al governo, che l'Alitalia è una bomba, che bisognava dare questi contributi, no? Che bisognava venire incontro a... E beh, vabbè, devo dire francamente, se Romani e coloro che hanno concepito, no, un po' la politica della CISL come una cosa diversa a metà degli anni 50, rivalutando un po' anche la politica aziendale, non dico aziendalistica, lo specifico contrattualistico del sindacato dinanzi a quella cosa, lo quale ogni tanto evochiamo con sentimenti diversi, per esempio quello che sappiamo benissimo, che la Costituzione italiana autorizza lo sciopero politico, no? E personalmente io continuo a non avere, sì, ma questo è un peccato, non ci sia Giugni, eccetera, ma sarebbe un dibattito sempre interessante.
1: Ma no, ma guarda,
0: perché non è mai fatto.
1: La divergenza è semplicissima.
0: Ma non è una divergenza.
1: Fanno uno sciopero politico, tu dici non è legale, siamo d'accordo, che fai? Li arresti?
0: No, ma ci sono altri meccanismi che ecco appunto, vedi l'Italia, ci sono altri meccanismi. Ci sono multe, ci sono tanti altri.
1: Multe date da chi?
0: Come date da chi?
1: Chi è che era?
0: Se tu violi la legge, che riguarda la magistratura, sai. No, naturalmente no, non quella italiana.
1: No, vabbè, il discorso ci porta lontano.
0: Sì, ci porta lontano,
1: ci porta
0: una cosa che io dicevo, ricordavo Massimo. Sì. Sì. Un anno fa un magistrato pugliese, a proposito di problemi che accadevano in Lucania, aveva stabilito e detto: ma l'occupazione delle strade e via di tutto questo è perfettamente
1: costituzionale. No, ma vedi, sono due cose diverse. Adesso è inutile che apriamo questa cosa, però guarda, sono due cose proprio diverse. Non è che c'entra l'occupazione di un binario, un reato. Non si discute, poi dai le attenuanti, ma è un reato. Non è. Lo sciopero politico è una cosa un po' diversa da decidere, insomma. Chi decide che lo sciopero politico...
0: Sulla... No. Ecco appunto, chi decide?
1: Perché non si può fare
0: uno sciopero
1: politico?
0: Sulla pace?
1: No, ma fai conto
0: sulla
1: che...
0: guerra?
1: Va bene, fai conto che domani in Lucania scioperano per i montagnati. È uno sciopero politico.
0: Sì. Io assolutamente lo riterei assolutamente, per mio conto, sicuramente illegale.
1: Ma non può essere illegale, abbi pazienza, come fa a essere illegale?
0: Allora ci vediamo un giorno,
1: oltre che
0: la Costituzione anche delle leggi, però.
1: No, diamo riferimento ai nostri ascoltatori. Tu sei uno dei pochissimi seguaci, e questo va a tuo merito, della scuola di Bruno Leoni, che ritiene lo sciopero, come la serrata peraltro, per sé una violazione contrattuale. Quindi il problema non è lo sciopero,
0: è
1: lo sciopero.
0: No, vabbè, tu puoi mettermi lì, il mio problema...
1: Il mio
0: problema è un'altra cosa. Questo è anche un problema americano. Bertinotti, come sappiamo, ha riconosciuto che il sindacalismo, che sembra più vivo e più aggiornato con le nuove lavori e via dicendo, è quello americano.
1: E mica è vietato lo sciopero politico.
0: Come?
1: Mica è vietato lo sciopero politico in America.
0: No, non è praticato.
1: È un altro discorso.
0: Non lo so se non è praticato perché non è vietato. No, io non conosco la legislazione americana da questo punto di vista. Io ritengo che sia dei fatti vietato, visto che non viene mai evocato né come esempio da sostenere o da criticare. E torno a dire, mi ricordavo, ha detto la nascita della CISL, che nacque proprio denunciando il carattere di, come dire, di, come si chiama il termine, no, politico nei confronti dei partiti, del sindacato. Il collateralismo, eccetera.
1: Sì, sì,
0: la CISL nacque e rivaluta la trattativa, il contratto, il conflitto aziendale e anche di categoria. Sì, questo, io parlo della nascita della CISL e dei primi anni che contraddistinguono la CISL e la CGIL. Con la UIL, che a quel punto non faceva molto il peso, no, perché non gli veniva riconosciuto. Semplicemente era anch'essa, diciamo, più sensibile alle cose della CISL che della CGIL.
1: Senza dubbio. Ecco. No, vabbè, ma questo è interessantissimo come argomento.
0: Infatti, io sarei lietissimo se... Tra l'altro, alcuni anni fa, grazie a Cuneo presente. In radio avevamo il tempo, c'era Paolo Martini, mi pare, sulle cose del diritto del lavoro,
1: certo,
0: eccetera.
1: Sì.
0: Mi ricordo, avevo riscoperto l'esistenza di Meldolesi 20 anni dopo, grazie appunto, sentivo alcuni dibattiti.
1: È molto cambiato.
0: Sì, sì, no, certo.
1: Come, guarda, come tutti del resto della Pannella.
0: Ma io in pochi anni mi ricordo che Meldolesi del ragazzo già era lombardiano,
1: sì,
0: e dopo 3 anni era altro.
1: Sì.
0: Ecco appunto, sì, tutto, sì. Quindi i cambiamenti...
1: Sì, sì, no, ma era l'assistente, certo, prediletto di Paolo Silo Slabbini.
0: Sì, certo.
1: Va bene, no, no, ma questa cosa, no, a parte lo sciopero politico, è che non è che non sono d'accordo, su quello che dici poi sono d'accordo, a parte la sanzione.
0: No, no, ma
1: quella...
0: io sono contento che ogni tanto vengano fuori, no?
1: Io
0: queste nostre resistenze
1: reciproche,
0: queste nostre resistenze reciproche, dico, ma bene,
1: ma tu
0: che
1: sei molto
0: fuori,
1: tollerante con me, quindi
0: sì, anche allora... tu con me, insomma,
1: no. E allora, dunque, invece no, aperto, comunque guarda che sull'Alitalia questa adesso la verifichiamo, questa dei 23.000 dipendenti per 151 apparecchi merita di essere verificata. Perché,
0: sì, appunto, beh, non ma si è detto in una battuta, non nel senso che abbiamo le posizioni di Benedetto, sono state ribadite, e le altre del quali mi richiamo, ma poi ecco trovo, e anche devo dire il dissesto, ecco, ah no, aggiungo una cosa, io non escludo che una cultura... del tanto peggio, tanto meglio, oggi ritrovi una forza non evidente, ma pacifica. Pacificamente esiste. Quindi c'è dolo anche, c'è il dolo di un disegno politico, sfasciamo.
1: Sì.
0: Ora, un dibattito magari con 100 prima o poi lo faremo, è un compagno che per altri versi su alcune nostre cose converge, però appunto io credo che ricomparsa in Italia... Ecco, ci sono segnali evidenti di strategie politiche, le quali quindi in quanto tali tutte sono legittime, no? Ma che sono caratterizzati proprio, beh, insomma, ecco, le ore di sciopero durante i governi di centrosinistra. E parlo dei primissimi anni di quello di centrodestra. Proprio uno può dire, sì, poi, sì, sono una chiara denuncia del collateralismo ideologico che diventa peggio, no? Del collateralismo ideologico oltre che politico del mondo del lavoro organizzato, dove il parassitismo, continuo a dire, diventa sempre più dominante nel senso della burocratizzazione dello Stato, dell'amministrazione, probabilmente dell'esercito, di tutto quanto, sono cose della magistratura, poi non ne parliamo, sono cose alle quali converrebbe essere forse più attenti.
1: Va bene, e no, siccome adesso siamo a meno 12...
0: Abbiamo mica avuto da parte quella...
1: ricordiamolo, sì, se magari De Angelis ci segue adesso...
0: Se per caso io aspettavo da Michele De Lucia...
1: il prospetto regione per regione.
0: Regione per regione, se c'è.
1: Sì. Sì, così magari chiudiamo poi
0: con questo
1: dato.
0: Ritornando, certo, certo, e forse... Massimo, ti chiedo scusa, no, se alla fine rileggiamo per coloro che sono, no, che sono eventualmente all'ascolto,
1: sì, sì, questa
0: la lettera
1: molto,
0: che ci è giunta.
1: Molto significativa, sì.
0: Detto.
1: Va bene, però adesso, in questi, adesso abbiamo proprio qualche minuto, capisco che il tema è... Però non possiamo non segnalare che proprio il 1° maggio, al di là del concerto, c'è stato un altro bel concerto, tra l'altro, a Berlino, che più bello, sì, che solennizzava l'Europa allargata,
0: sì,
1: con la presenza di Prodi, di tutti i leader. Allora, che cos'è questa Europa allargata secondo te?
0: Ne parliamo proprio oggi con Emma e con altri. Bah, per me, malgrado quello che poi verrà detto e sottolineato, è quella che ci tutela dalla guerra, o ci ha tutelato dalla guerra, dal riproporsi delle guerre, eccetera. Può avere anche un'altra spiegazione, che in effetti è abbastanza, che non ci sono in genere guerre fra democrazie, quindi non credo che questo sia da attribuire alla realtà europea di oggi, ma il fatto che guerre fra le democrazie sono quasi mai avvenute, no? e sono avvenute su un'Europa diversa. Però detto questo, è un'Europa antifederalista, è un'Europa antispinelliana. Adesso abbiamo appunto Lili Gruber che ha annunciato che legge Spinelli e dice: in questi giorni sto leggendo Spinelli. E vabbè, ci fa molto piacere, può darsi che ce la troviamo. I neofiti in genere sono degli entusiasti, e vedremo, potremmo assistere anche a questo della Lili Gruber che fa la spinelliana, insomma. Ma su questo no, il bilancio è assolutamente triste. Questa Costituzione che sarà approvata è molto peggio di quella che era stata proposta, grazie anche al contributo italiano, e adesso l'Italia si ritrova isolata. Bush deve venire il 4 giugno qui, perché al 6 giugno il mondo intero, anche i tedeschi, no, sono rappresentati allo sbarco di Normandia, eccetera, tranne l'Italia che non è stata manco invitata. C'era questa pesca, e quindi avremo altri giorni piuttosto, perché il 4 giugno è la liberazione di Roma, sì. E quindi Bush viene, ma ho l'impressione che sarà un'altra data alla vigilia delle nostre elezioni, una tentazione fortissima, è come dire ai praticanti delle strategie madrilene e da altre sulle elezioni. Fu scritto: prima ci occupiamo delle elezioni spagnole e poi di quelle italiane. Magdalen ce l'ha ricordato, non credo che lui citasse testi apocrifi, e quindi ecco, teniamolo ben presente. Su questo, Massimo, tu avevi riportato sugli ostaggi. Beh, io devo ripetere quello che ho già detto. Se la vita di tre o quattro bianchi, o gialli adesso, è tale da coinvolgere le scelte di fondo, le strategie di una nazione, che è una cosa aberrante, tra l'altro, quando questa stessa nazione, l'opinione pubblica, tutto questo assieme di nazioni continuano ad assistere inerti quando accadono al mezzo milione di assassinati iracheni, o al milione da Saddam, o agli stermini in Africa con Kofi Annan, fu promosso anche perché probabilmente non deste fastidio agli sterminatori in Africa, e via via. Beh, questo è un fatto antropologico e culturale di estrema importanza.
1: Sì.
0: E, è inutile stupirsi. Il problema è come governare e superare, se possibile, questo handicap continuo. Da una parte il natalismo fascista che ha ripreso con le cose, no, appunto, il celibe o la coppia sterile, magari, che non è sposata ufficialmente, quindi non ha diritto manco alla fecondazione eterologa e tutte queste altre cose, e poi invece, come sotto il fascismo, si punisce fiscalmente chi non produce, no? Chi non produce, sì, figli ed altro, in una situazione nella quale la bomba demografica non è vero che non esiste, è vero che ha ritmi diversi, ma anche quella che infatti non ha risposta della classe politica, non ce l'ha quando tocchiamo i problemi del Vesuvio, non ce l'ha quando tocchiamo i problemi cosiddetti naturali, no, che vengono invece, e così non ce l'ha. Adesso poi ci sono delle scoperte, per fortuna la storia c'è sempre, delle risorse negative o positive che ne sfuggono. Le foreste adesso sarebbero responsabili del riscaldamento dell'atmosfera. Ultime notizie.
1: Sì, sì, l'ho letto.
0: Sì. Sì, dico, quindi noi ci troviamo sicuramente nel quale dei non millenaristi, ci sono degli scienziati che dicono alla fine di questo secolo, quindi diciamo un baleno, solo nell'Antartide sarà possibile vivere naturalmente. Ecco, poi uno può vivere nei bunker, non so dove. Sono visioni di scienziati. non sono necessariamente quindi di millenaristi e possono essere di cattivi scienziati, scienziati per fortuna che si sbagliano. Però a priori è vero che la politica non cerca di governare i grandi eventi, le grandi prospettive sociali, economiche e quelle umane.
1: E allora siamo arrivati praticamente, manca un minuto, però noi abbiamo, non abbiamo ancora dato la notizia leggere più significativa. Diciamo anche la lettera, ce l'ho davanti.
0: Ho paura che ogni tanto ti faccio sforare.
1: Ma che capito? A quest'ora. No, il problema è un altro, è che non abbiamo ancora dato la notizia, non abbiamo ancora ricordato il compleanno di Pannella, che è appunto oggi, naturalmente gli ascoltatori
0: ieri,
1: già lo sanno, no, vabbè, ormai, no, ancora oggi, ancora oggi.
0: Sì.
1: Quindi vabbè,
0: io
1: siamo
0: ringrazio
1: in tempo
0: molti,
1: per
0: no,
1: fare gli auguri
0: dire
1: che moltissimi ti hanno fatti anche sul forum, hai visto? Cioè,
0: sì, sì, sì, appunto volevo ringraziare tutti i compagni che in un modo o nell'altro sono molti, hanno voluto segnalarmi la loro attenzione, la loro considerazione, non poche volte il loro affetto, e credo che posso dire che questo è un po' anche, come dire, energia per il motore, insomma. È quello che fa andare avanti meglio, più sereni e mi fa guardare al momento in cui viviamo come un momento al quale sono stato sempre preparato. Non ho mai creduto che fosse possibile in modo riformistico mutare la realtà di questa Europa e soprattutto di questa Italia. I fatti mi hanno dato ragione, noi ci troviamo alla vigilia di elezioni in condizioni assolutamente antidemocratiche, anche se con il lavoro dei nostri compagni, Marco Beltrandi, Giuseppe Rosso di Vita, insomma i nostri compagni che operano su questo fronte, continuiamo a difenderci in un modo straordinario. Però se vi sono quelli che praticano il tanto peggio, tanto meglio, e noi abbiamo sempre detto tanto meglio, occorre però pure dire che noi viviamo sempre di più in condizioni nelle quali solamente accettando la tradizione riformistica e antiriformatrice si può non comprendere che noi dobbiamo trovare ulteriormente forza, capacità di resistenza, ma di resistenza propositiva, non per la sopravvivenza, ma per cercare, come accade col divorzio, come accade ogni tanto, anche accade con la scelta del nostro simbolo gandhiano, no? E transnazionale nell'85, continuare a lottare senza scambiare le sconfitte che ci sono come guerre perse e senza scambiare i successi come vittorie acquisite. Questo mi pare importante ed è quello che mi sento in questo momento di ripetere, perché è vero che l'attenzione, l'affetto dei compagni sicuramente mi funziona da alimento e mi funziona da carburante, insomma.
1: Benissimo, allora mille di questi giorni a Pannella e vediamo allora di chiudere con questa lettera che tu hai annunciato poi manderai ai segretari dei partiti
0: stamattina, perché
1: sì. E allora è la lettera, ve lo ricordiamo, giunta all'indirizzo telematico referendum@radicali.it, indirizzo che potete utilizzare per comunicare notizie sul referendum, di una ragazza, non ha importanza come si chiama, ma è importante la sua lettera. Gentili signori, ho 17 anni, compio i 18 il 5 giugno, e in questo periodo, grazie ad un amico, sono stata informata della vostra iniziativa della raccolta firme per il referendum contro la legge della fecondazione assistita degli embrioni. Tale legge mi tocca personalmente, dato che sono affetta dalla distrofia muscolare scapolo-omerale. Mi è stato detto che non posso firmare perché è ancora minorenne. Quindi ho pensato di fare ancora di più, ossia mettere un tavolo per le firme al mio paese. Abito in provincia di Milano. Una settimana fa ho provato a contattarmi con il consigliere Alessandro Modigliani, ma poi non ho ancora avuto il piacere di risentirlo per sapere come posso fare per avviare la mia iniziativa di raccogliere le firme al mio paese. Spero possiate aiutarmi voi al proposito. E quindi questo tavolo di questa ragazza, poi anche Litta Modigliani naturalmente si rifarà.
0: Sì, assolutamente, beh, spero che la possiamo sentire se vorrà.
1: Sì, e magari se vorrà la potremo sentire da Radio Radicale.
0: Questo Radio Radicale, io devo dire appunto questo, sarebbe troppo facile dire sono due Italie. L'Italia, mi spiace che sta facendo la scelta politica non solo di destra, della destra, ma della sinistra e del centro-sinistra, di intentare in ogni modo di impedire agli italiani di sottoscrivere questo referendum e di guadagnare questa possibilità di scontro di nuovo con coloro che sono tornati e sono tornati per esempio con questa legge, sono tornati proibendo, pare che ci stiano ripensando, Darwin nelle scuole medie, che poi si sono sbagliati e hanno stabilito che non è tortura se è seguita da morte, perché siccome solo se la tortura è reiterata è tortura, dovrebbe essere per il nuovo diritto italiano, evidentemente una tortura seguita da morte sarà assassinio, ma sicuramente insomma comunque non è riconosciuta come tortura. Sono tornati, possiamo dire, con onore, nel senso sono tornati con il carico delle loro convinzioni, opposte alle nostre, intolleranti, facciose, oscurantiste, non temo usare questi temi, questi termini che sono magari vecchi oltre che antichi, mentre senza onore mi sembra si rischia da parte di coloro che dichiarano di condividere una visione laica, ma una visione civile, una visione tollerante, il rispetto per la coscienza e per le scienze, il rispetto per quegli obiettivi, quei connotati umani sui quali Luca Costoni ha voluto costituire l'associazione che ha promosso con Radicali Italiani, ma ha promosso per prima questo referendum e gli altri tre che vogliamo portare in Cassazione anche per il 30 settembre, questo è un obiettivo che abbiamo, c'è appunto da sottolinearlo che coloro che sono tornati con onore e coloro che si trovano oggi non hanno le ragioni che noi non condividevamo, per le quali era il Partito Comunista e cercava di abolire, avendo la capacità, la legge Fortuna e non la Democrazia Cristiana, che era un po' spappolata come le organizzazioni borghesi spesso sono, fortunatamente, non è un limite, a volte è una forza civile, nel senso che lascia appunto maggiori possibilità di presenza. Oggi non abbiamo né ABC né Sabato, non abbiamo formazioni di questo genere, speriamo che ci sia un soprassalto di dignità e di onore e anche di serietà politica. In tre notti, in tre giorni, il referendum può essere portato a casa. 180.000 sono i consiglieri comunali, anche considerando solo la metà dei consiglieri comunali, se loro che sono autenticatori con l'auto e col fai da te che noi gli abbiamo fornito e con diciamo anche il materiale che abbiamo loro fornito, che abbiamo indicato come possono procurarsi facilmente, potrebbero semplicemente raccogliendo a cena e autenticando le firme dei familiari e che so io se hanno un pianerottolo anche degli altri, si potrebbe appunto in tre giorni sicuramente portare a casa 700.000, ma anche di più, 800.000. Diciamola tutta, vi sono anche più di 1,5 milioni di dipendenti comunali che possono essere autorizzati da, in quanto tali e provinciali, dai sindaci e dai presidenti delle province, a essere anch'essi autenticatori. Noi abbiamo dovuto strappare il diritto di fatto dei cancellieri di uscire dai tribunali per autenticare. All'inizio questo non era riconosciuto dalla legge. Oggi vi sono milioni in fondo di autenticatori possibili e comunque 180.000 consiglieri comunali. Che oggi ci voglia più di 3 giorni per portare a casa le firme necessarie, quando il sentimento della gente popolare è così massicciamente convinto che si tratta di un'aggressione da respingere, beh, questo appunto dimostra che le ragioni per le quali Bertinotti può stare 18 volte in un anno a porta, e noi non possiamo starci nemmeno 7 volte in 5 anni, come accade per esempio a me e magari a Emma e a tutti quanti noi. C'è una logica in tutte le cose.
1: C'è una logica in tutte le cose, va bene. Allora, con questa ultimo riassunto di Pannella delle possibilità per il referendum, possiamo concludere anche per questa settimana, e la prossima settimana mi sa che l'appuntamento sarà al Lergife, perché...
0: Ah già.
1: Va bene. E allora, grazie a Marco Pannella, di nuovo a lui tanti auguri e appuntamento alla prossima settimana. Restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
0: Grazie, arrivederci.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione del 2 maggio 2004, moltissimi come sempre gli argomenti, la situazione politica in Israele, quella in Italia in occasione del referendum sulla legge 40, l'interlocuzione con le altre forze politiche, il dibattito sul caso Italia e la Costituzione europea, il federalismo europeo. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per oggi. Ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: È il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 29 giugno 2026. Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Iniziamo dal Domani che ha in primo piano le notizie di politica estera, soprattutto il Medio Oriente, come la maggior parte dei giornali, e il Venezuela, dopo le 2 terribili scosse di terremoto che hanno sconvolto il paese. Per quanto riguarda la politica, poi i quotidiani si occupano della riforma elettorale e anche della vicenda familiare che ha coinvolto la ministra Roccella. Iniziamo, dicevamo, dal Domani. Il Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Il tycoon minaccia Teheran: non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Droni iraniani su Kuwait. Nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste, grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Si parla anche di scuola a Gaza. E poi terremoto in Venezuela, la geopolitica dei soccorsi umanitari. Molti paesi, moltissimi, tra cui anche l'Italia, hanno prestato il loro apporto delle squadre di soccorso per la ricerca in questa prima fase dei sopravvissuti. Gli articoli di commento di spalla sono 2, uno di Mario Giro e l'altro di Lorenzo Castellani. Quello di Mario Giro si occupa del prossimo vertice in Turchia della NATO. Il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump, scrive Mario Giro. Il punto dolente è il futuro della NATO. Secondo Marco Rubio, segretario di Stato americano, Donald Trump è molto deluso, questo è un virgolettato, dall'Italia e da altri paesi dell'alleanza e ne parlerà al vertice dell'8 e 9 luglio. Ecco spiegato perché Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha fatto quelle dichiarazioni sui voli dalle basi italiane. è terrorizzato dal fallimento del vertice che metterebbe a rischio il futuro stesso dell'Alleanza Atlantica. Rutte sta facendo di tutto per salvare il summit, blandire Trump, far sapere che in fondo gli alleati hanno supportato Epic Fury, che le basi erano a disposizione e così via. D'altronde distinguere tra un volo logistico e uno operativo è una questione di lana caprina e ricorda molto i bombardamenti difensivi italiani nelle guerre balcaniche. Questo è l'inizio dell'editoriale di Mario Giro. Invece Lorenzo Castellani si occupa di politica italiana, di riforma elettorale. La legge Meloni apre al patto con Vannacci. Giorgia Meloni vuole una legge elettorale che non punta tanto a regolare la competizione a favore del centrodestra, come sostengono alcuni commentatori, quanto a ridisegnare il comportamento di tutti gli attori politici. Il modello è un proporzionale con premio di maggioranza che forzi la bipolarizzazione e produca un vincitore chiaro la notte stessa delle elezioni. La nuova legge esprime una visione dualistica del sistema politico, tipica del modo di ragionare della Premier, o governo o opposizione, tertium non datur, senza terze vie, senza geometrie variabili. Questo è l'inizio di Lorenzo Castellani. Poi, in taglio basso, Stefano Iannacone riporta una dichiarazione, una frase di Salvini: via dalla Lega tra 3 anni, i messaggi poi di Vannacci a Meloni. Lasciamo il Domani per vedere la prima pagina del Fatto. Il titolo centrale, ecco la foto di Papa Leone, è quello dedicato a uno dei temi del concistoro straordinario. Il titolo è questo: Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con Stati Uniti e Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez, che è il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, solo interessi economici, e si riferisce a questo articolo all'intervento nel concistoro del prefetto del Dicastero contro la cosiddetta guerra giusta, che ha anche accennato il fatto che l'Europa, a seconda dei suoi interessi, difende magari un conflitto e invece interviene, invece non interviene in un altro. C'è invece, per quanto riguarda l'economia, un titolo sul Fatto Quotidiano che riguarda il PNRR. Finisce domani in ritardo e sottosopra. Il primo bilancio è negativo, stravolto e opaco, buio sui dati e lo stato dei progetti poco trasparenti. Le 8 riscritture e oltre 25 miliardi li spenderemo in futuro. Questo sulla prima pagina, del Fatto. E poi in taglio alto Vannacci apre a Meloni: mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori, destre spaccate, il generale sono pronto alla coalizione. La foto piccola è quella dell'ex generale Vannacci. Il Giorno, prima pagina, la foto è quella delle ricerche in Venezuela. Tra le macerie del sisma, questa è l'ora più difficile. Le voci della comunità italiana da Chacao, distretto di Caracas, dove i nostri connazionali sono molto radicati. Intanto s'aggrava il bilancio del terremoto. Le vittime salgono a oltre 1.400, ancora 50.000 i dispersi. Ma tra le macerie, il dolore e le lacrime ci sono anche delle buone notizie che assomigliano a un miracolo. Due bambini di 11 anni sono stati salvati dopo 72 ore che erano rimasti sotto i cumuli di macerie. Questo l'articolo del Giorno su quanto sta accadendo in Venezuela. Titolo sul Golfo: ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua appesa a un filo, petroliere presi di mira, attaccati Bahrain e Kuwait, Teheran, controllo di Hormuz per un mese, Trump minaccia una nuova escalation. Intervista all'ambasciatore Stefanini, strategia per negoziare. Il Giorno ha di spalla un titolo che riguarda l'emergenza caldo. Caldo mortale, l'OMS, in Europa 1.300 vittime in una settimana, oggi il picco delle temperature. E poi, riferimento anche a quanto sta accadendo nella Lega, Salvini alla Lega, guido ancora io e vuole il Viminale, la kermesse a Milano Marittima, quindi il Giorno fa il punto degli equilibri interni al Carroccio. Ancora in taglio basso, ricerche non stop del marito di Roccella disperso nel lago di Vico, odiatori scatenati sul web. Il giorno si occupa anche di quanto accaduto a Roma in periferia. Due giorni fa a Casalotti, famiglia sterminata, il killer è svanito nel nulla, spunta l'ipotesi fiancheggiatori. E questa vicenda troveremo anche su altri giornali, anche se con un tono diverso, Libero. I cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano e offendono, Meloni, schifosi, il peggio dei progressisti, questo è il titolo di Libero. E poi anche qui c'è un riferimento a quanto accade nella Lega, Fabio Rubini, il suo articolo è Avanti senza Vannacci, il vice premier niente patti, ma il generale pronto all'alleanza, Giorgia può chiamarmi. Libero si occupa anche dell'inchiesta Covid, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. Giuseppe Conte, scrive Pietro Senaldi, prova a coprire le inquietanti ombre sull'operato del suo governo in tempi di pandemia che stanno emergendo nei lavori della Commissione parlamentare sul Covid, sostenendo che è tutto dovuto alla lunga campagna elettorale già iniziata che ci porterà alle politiche l'anno prossimo. L'ex premier prova a raffreddare il clima che si surriscalda, allontanare i sospetti, dribblare la pressante richiesta di rendersi disponibile, essere audito durante i lavori, fingendo che sia tutto un polverone alzato da Fratelli d'Italia, e qui c'è un virgolettato, con la regia di Palazzo Chigi in vista del voto. Taglio basso c'è un articolo di Maurizio Stefanini, e vi leggo il titolo: i veri razzisti sono gli africani, il nord arabo detesta tutti, a sud non vogliono migranti, il continente della xenofobia. Questo è come Libero presenta l'Africa. Lasciamo Libero per il giornale. C'è una foto che ritrae una città italiana, centro di una città italiana, e il caldo che attanaglia in queste ore. OMS, 1300 morti in tutta Europa, come difendersi? Riferimento anche sul giornale alla vicenda Lega, anzi c'è un'intervista proprio a Matteo Salvini da Milano Marittima. Vinciamo e torno al Viminale, Vannacci non mi frega due volte. E poi c'è anche però quanto ha dichiarato il generale, sia la coalizione. A Milano Marittima il leader della Lega Matteo Salvini chiude la festa con i giovani e promette: vinciamo e torno al Viminale, poi l'appello a Zaia e Fedriga, siano al mio fianco, non dietro. Taglio basso, la questione della famiglia Roccella, vergogna haters contro la Roccella, la premier, ignobili e disumani, il caso del marito scomparso nel lago, scrive Massimo Malpica, sono proseguite senza esito per l'intera giornata di ieri le ricerche di Luigi Cavallari, 84enne marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'attesa è stata resa ancora più angosciosa dall'odio che alcuni profili social hanno riversato contro la famiglia, e appunto le ricerche nel lago stanno comunque continuando. Lasciamo il giornale per vedere la prima pagina del Foglio. Sinistra, se ci sei batti un colpo, l'articolo di Paolo Pombeni, o anche due, una forza politica che sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, qualche idea per riempire il vuoto. Leggiamo l'inizio dell'articolo. Sinistra, se ci sei batti un colpo, anche due o tre non farebbe male, forse non si dovrebbero fare battute su un tema serio, ma ci sono un vuoto e un silenzio che sgomentano. Certo, pieni di gridolini, sussurri, strepiti, ma vuoto e silenzio rimangono, perché in questi tempi così difficili la sinistra, non solo la sinistra italiana, sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, limitandosi a rimpiangere i bei tempi andati e a ripetere stancamente le litanie che un tempo ormai piuttosto lontano le fruttarono un certo successo. Inizia così Paolo Pombeni. Taglio centrale, la rivolta dei nimbi VIP. L'apocalisse climatica è imminente, ma se una pala eolica si vede dal castello e un pipistrello rischia la vita, la transizione energetica può aspettare. L'attrice, la stilista, la principessa, tra i 100 no famosi che insieme alla burocrazia del conflitto Stato-Regione bloccano il parco eolico delle campagne di Orvieto. e Luciano Capone parla appunto della battaglia, diciamo così, di diversi VIP, da Alice Rockwager a Salvatore Settis, Paola Cortellesi, Gabriele Salvatores, Tommaso Comontanari e Mario Tozzi, tra gli altri, contro l'installazione di pale eoliche che sarebbero più alte del Duomo di Orvieto, ne rovinerebbero, diciamo così, la vista, lo skyline. E poi, mentre insomma, Capone scrive che è diversa da come è stata raccontata, più che una storia di tutela dell'ambiente, è un caso di sindrome NIMBY VIP. La transizione ecologica sì, ma non nel mio giardino, o meglio, non nel giardino della mia villa, quelle di personaggi ricchi e famosi che non vogliono che una pale eolica rovini il panorama che si ammira dalle proprie dimore. Il Duomo di Orvieto c'entra ben poco. Questo l'articolo di Capone. Solo il titolo dell'articolo del direttore del Foglio Cerasa, abbiamo il tempo di vedere appunto il titolo: le destre, le sinistre, il bullismo trampiano, chi vince e chi perde. Il presidente americano mette in imbarazzo le destre in Europa e non solo, ma va anche peggio alle sinistre, quasi ovunque penalizzate dalle elezioni, poiché le risposte giuste per resistere all'onda d'urto trampiano vengono più da destra che da sinistra. La verità, lo scoop della verità inguaia Conte, e qui si parla dell'inchiesta Covid. Il presidente del Movimento 5 Stelle fa parte della commissione Covid, ma è amico e vede l'ex AD di Invitalia, cioè Arcuri. In pratica, chi dovrebbe fare le domande frequenta la persona che si dice pronta a dare risposte ai parlamentari. C'è un conflitto di interessi e solo l'ex premier può risolverlo. E c'è un articolo di commento di Maurizio Belpietro su questo. Ma la foto centrale della verità è quella del bengalese ricercato per aver sterminato la famiglia a Roma. Il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia è un attivista in Italia di un partito filo islamico. Così scrive la verità, e c'è la foto di questo 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia una coppia di connazionali e la figlia di 8 anni. Taglio basso, Vannacci, e qui siamo alla politica italiana, vuole candidare la Meloni al Colle. Il generale svela ai suoi la strategia per un patto elettorale con il centrodestra e per far schiantare il campo largo, ma Salvini per ora chiude un'alleanza alle politiche con Futuro Nazionale e sulla Lega resto altri 3 anni. Abbiamo il tempo solo di vedere la prima pagina del Sole 24 Ore. Si occupa di intelligenza artificiale su due versanti, quello del lavoro, caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte, e quello delle quotazioni in borsa. Ne arrivo, nuove quotazioni nelle IPO, vince il fattore tempo, quindi nuove quotazioni in borsa e non solo a Piazza Affari. Noi ci fermiamo qui con le prime pagine di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Per una lettura più approfondita dei quotidiani vi rimando alle 7.35 Stampa e Regime.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Bentrovate e bentrovati all'ascolto della notte di Radio Radicale, programmazione notturna che apriremo tra qualche istante proponendovi una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella tratta dal nostro archivio, scelta e commentata da Michele Lembo che ci proporrà quella che andò in onda il 2 maggio del 2004. A seguire alle 2.15 l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, quindi alle 2.30 la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Alle 3 vi proporremo la presentazione dell'edizione cartacea della rivista Rinascita diretta da Goffredo Bettini che si è tenuta in occasione della festa dell'Unità di Roma organizzata dal Partito Democratico. Sono intervenuti Federico Lobuono, che è il direttore di Rinascita, Mario Ciarla, capogruppo del PD al Consiglio regionale del Lazio, Franca Vittoria, politica, filosofa e ricercatrice universitaria, Ivana Della Portella, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Andrea Orlando, direttore scientifico di Rinascita. Alle 4 torneremo a sentire la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella tratta dal nostro archivio, quindi alle 6 Fai Notizia a cura di Daniela Sala. Alle 6.30 apriremo il palinsesto della mattina di questo lunedì 29 giugno con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola.

0: a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto. Il microfono passa a Michele Lembo.
1: La conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è una registrazione del 2 maggio del 2004, tra l'altro data del 74esimo compleanno di Marco Pannella. Sentirete anche un passaggio su questo. E tra i temi principali, quello iniziale riguarda la politica e il funzionamento della democrazia in Israele, in particolare in quel momento il Likud aveva organizzato un referendum sul programma di ritiro unilaterale israeliano da Gaza avanzato da Ariel Sharon. Questo è il primo argomento e su questo sentirete anche un collegamento con Manuel Katz nella parte iniziale proprio della registrazione. Poi si passa ai temi italiani, la raccolta firme per il referendum sulla legge 40 e l'atteggiamento della sinistra, dei DS di allora in merito all'iniziativa sul referendum. È occasione per Marco Pannella per ritornare sull'atteggiamento del Partito Comunista Italiano sulla iniziativa referendaria sul divorzio del 1974. In particolare Marco Pannella ricorda anche i tentativi di modificare la legislazione in materia di divorzio per non tenere il referendum. Gli altri temi, il caso Italia e le iniziative radicali di monitoraggio della democrazia, questo è un altro argomento che sentirete nella parte finale. Poi c'è un passaggio sulla situazione in Iraq allora e anche sui rapporti con l'Iran. Poi in ultimo si torna in Europa sulla Costituzione europea e il dibattito sul federalismo europeo. Questi alcuni degli argomenti di cui sentirete anche questa sera, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 2 maggio del 2004. Buon ascolto.
2: Radio Radicale, eccoci in diretta come tutte le settimane con la conversazione con Marco Pannella, il suo programma, e davvero stasera c'è molto di che da parlare sul referendum. Vedremo i dati dei tavoli di oggi, ma anche l'informazione e anche tutta una serie di aspetti, il referendum e il centrosinistra, il referendum e alcune realtà locali singolarissime, fra esse in primo posto la Lucania. Poi parleremo naturalmente d'altro, l'attualità italiana, ma soprattutto l'attualità dei radicali, che questa settimana che si apre concluderanno a Lergife con il primo congresso italiano, il quinto congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale. Le elezioni dunque, la preparazione della campagna elettorale e naturalmente molte, molte altre cose. Adesso però facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, Pannella è d'accordo pare, e iniziamo con un collegamento con Manuel Katz, che ci parla di un referendum in Israele all'interno del Likud, il partito al governo, il partito di destra al governo, sulle posizioni di Sharon e la sua politica nei confronti dei palestinesi. Manuel, cominciamo da te.
3: Sì, buonasera Massimo.
4: Buonasera Manuel.
3: Ciao. Buonasera agli ascoltatori. Dunque, ci sono queste prime proiezioni fatte dalla televisione sui risultati del referendum fatto da Sharon all'interno del partito Likud, quindi un referendum fatto solamente fra gli iscritti al partito, laddove Sharon voleva ottenere un ok da parte del partito per il suo programma di ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza e da parte degli insediamenti della West Bank, e sperava di ottenere questo avallamento anche forte del sostegno ricevuto dal presidente americano Bush. Solo che, guarda, i risultati ci dicono che Sharon è stato duramente sconfitto con una meno il 10% se non di più di differenza. Ci sono proiezioni diverse dalle varie reti televisive, secondo alcune Sharon ha preso il 38 e gli oppositori, ossia gli insegnanti fondamentalmente il 62, per altre differenze sono leggermente minori. Comunque la sostanza della cosa non cambia. La sostanza

0: cosa è che Sharon sperava di avere un ok da parte del suo partito e adesso invece ha, non solo non ha un ok, ma ha un problema duplice, perché avrà difficoltà a ignorare la voce del suo partito e a fare un governo con i partiti laburisti, con i quali peraltro ha già fatto dei contatti. Dovrà forse andare direttamente alle elezioni, questo lo si vedrà nei prossimi giorni. Comunque è sicuramente una notizia che è una luce rossa per Sharon, che voleva andare avanti con il ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza. Tutto questo in una giornata dove durante queste votazioni c'è stato un attentato piuttosto doloroso, una macchina dove viaggiava un insediante con i suoi quattro figli, una donna incinta con i suoi quattro figli sono rimasti uccisi, e poco dopo un elicottero dell'aviazione israeliana ha fatto una rappresaglia all'ultimo piano di un grattacielo all'interno di Gaza, dove c'era una emittente radio vicina al Hamas. Massimo.
1: Va bene, allora noi intanto prendiamo queste notizie, poi vedremo la... Tu hai parlato di proiezioni, quindi poi avremo il risultato definitivo e domani mattina potremo poi approfondire meglio tutta questa cosa.
2: Una piccola curiosità è questa cosa. Nel governo qual era la posizione dello Shinui? Era favorevole a questo?
0: Shinui è favorevole a questo ritiro. Nel Likud le posizioni erano ambivalenti. Fondamentalmente i ministri di prima linea del Likud si erano allineati con Sharon, anche se non si erano veramente impegnati nella campagna elettorale, forse perché prevedevano una possibile sconfitta. Comunque la tua domanda, Shinui era favorevole al ritiro unilaterale.
2: Scusa, e la grande stampa come ha giocato in questa situazione?
0: La grande stampa?
2: Sì, la stampa israeliana, i grandi giornali, che sì,
0: a favore
2: di Sharon.
0: A favore del programma del ritiro unilaterale da Gaza.
2: Ho capito. E quindi questo... Vabbè, grazie. Io mi viene subito da dire una cosa. Che qui non abbiamo avuto, come in Europa, ecco, in questo senso, per una volta guardo l'Israele come un paese che nel peggio e nel male non segue del tutto l'Europa. Nel senso che davvero questo fatto di fare un referendum fra tutti gli iscritti al partito e non, diciamo, di delegare alla burocrazia di partito la scelta, questa è cosa che mi pare va segnalata, così come va segnalato poi l'esito della cosa. E a me qui vorrei dire che c'è ancora, a mio avviso, un miracolo israeliano. Dopo 50 anni di guerra, con la politica di scarso respiro, che continua a essere portata avanti, disperata, di Israele, abbiamo ancora dei segnali di presenza della democrazia che sono, a mio avviso, sicuramente da apprezzare, tenendo presente non solo quello che accade ovunque in Medio Oriente, ma anche quello che accade in Europa, no, e altrove. Questa era un'osservazione che mi sembrava urgente fare.
0: Io credo che tu sia molto centrato sul punto, perché Sharon, per certi versi, la sensazione è stata che non avesse alternativa. Ha fatto un passo ed è stato dai suoi accusato di tradimento praticamente, e ha avuto il coraggio di dire: io voglio metterlo sul tavolo dei miei votanti, del mio partito. Adesso si tratterà di valutare cosa farà alla luce dei risultati. Comunque è sicuramente una testimonianza che, almeno per quanto riguarda le procedure interne, questo approccio profondamente democratico è molto solido, molto stabile.
2: Va bene, ti ringrazio.
1: Comunque, grazie Emanuele.
2: Credo che questa notizia siamo un po' i primi a commentarla e forse a darla, grazie Emanuele, perché sono i primi sondaggi, tu dicevi.
0: Sono i primi sondaggi, sono usciti 10 minuti fa.
2: Bene,
1: grazie. Sulle agenzie ancora.
2: Semmai, Emanuele, se c'è qualcosa di particolare, no? più tardi davvero, semmai che credi di doversi segnalare, ti pare Massimo, certo, può darsi certo, qualche cosa già di conseguenza clamorosa che può delinearsi e diciamo, andare in un modo accelerato, quello io avrò il piacere di risentire la tua voce, insomma, che diciamo da un anno sento meno sovente che prima.
1: Si occupa d'altro, come si
2: certo, si occupa d'altro. Ciao Manuel, grazie.
0: Arrivederci.
1: Va bene. Allora, adesso poi naturalmente nel corso della serata torneremo a parlare di Medio Oriente, non c'è dubbio. Però adesso veniamo un attimo alle questioni certo. del referendum. Intanto questa è stata una settimana di campagna martellante con sì. pagine a pagamento, un'iniziativa politica molto centrata verso il centrosinistra, dichiarazioni del presidente, del segretario dei DS non certo incoraggianti da questo punto di vista. E però le firme non vanno male,
2: sì,
1: mi pare.
2: Forse. Grazie.
1: Cosa c'è?
2: Dovremmo avere. Sì. Ecco sì, l'ultima.
1: Scusa, era
2: credo sì, che insomma, diciamo, qua, sì. abbiamo superato ormai siamo a 31.000 nel 31.000, computo sì. Di Michele De Lucia,
1: sì.
2: no?
1: Sì, sì.
2: Che ci ha mandato. Con da segnalare ieri più di 4.000 firme raccolte al concerto. Anche questo è importante e credo che da questo punto di vista dobbiamo un po' parlare molto molto chiaramente finalmente, perché qui c'è un tentativo, lo dico con molta chiarezza, saltando alcuni passaggi che poi andremo a riprendere, di impedire agli cittadini italiani che lo vogliono e soprattutto alla base della centrosinistra e della sinistra, di impedire la firma, di non dar loro la possibilità di firmare, di rimuovere il problema, di non parlarne, d'accordo con la Lilli Gruber, non c'è più, ma d'accordo direi con quella componente che in modo ridicolo e grottesco. Io ti confesso, Massimo, quando ho letto l'altra sera, la Lilli Gruber, che fino alla sera prima parlava di truppe di occupazione, parlava di partigiani, diciamo non solo liberamente, però, insomma, voglio dire che le nostre fossero truppe di occupazione, onestamente non è cosa che potesse essere smerciata, direi, come fatto oggettivo, no? Come fatto oggettivo. Bene, questa che è andata via dicendo, denunciando adesso il pensiero unico della televisione italiana. Devo dire, merita di essere la grande donna. C'erano delle grandi donne in passato della sinistra, ma in questo momento questa trionfante stella del partito Rai TV e di una informazione che noi da 30 anni diciamo essere post-fascista, ma non certo antifascista o liberale o democratica, da partito unico sempre, perché ha sempre prevalso, e su Rai 3 è evidente. Ma su TG1 lei che ha il coraggio di cambiare semplicemente posto, invece di fare propaganda del pensiero unico dalla TG1, andare adesso a fare la grande alternativa ad Emma Bonino in nome, perché si confronteranno, no? In nome dell'Italia pacifista, democratica, di centrosinistra, seria, prodiana e via dicendo. Io veramente su questo sono stato sdegnato, no? Perché dopo 30 anni, 40 anni che abbiamo lottato e oggi diciamo che c'è il rischio con il berlusconismo di una situazione che peggiori ancora la realtà che Berlusconi ha ereditato. E qui non si parla della proprietà. Abbiamo sempre noi sottolineato che bisogna essere molto attenti alla proprietà, al possesso, alle gestioni, no? E di conseguenza sentire questa offesa, questa cosa spudorata. Poi oggi è stato notato che in effetti in una grande intervista lei ha detto che in questi giorni per la prima volta sta leggendo alcune pagine di Altiero Spinelli. Vedremo quello che ne verrà fuori. Scusa, mi sono un po' distratto.
1: Sì, siamo finiti su...
2: con la cosa, ma vorrei ritornare, no?
1: Perché no, ma è tema anche questo.
2: Ritornare a questa situazione. Dico, si sta tentando di integrare il pensiero unico che si è protratto con Berlusconi, e purtroppo anche con Mimun, ma non perché Mimun in questo caso sia portavoce della destra, ma perché le posizioni di Berlusconi e Francesco Rutelli della campagna elettorale sono problemi di coscienza, quindi non devono riguardare le elezioni, la politica. Su questo si incontrano le peggiori componenti clerico-fasciste che hanno animato le scelte della Casa della Libertà in questo settore, con una Casa della Libertà che nell'assieme vediamo in tutta Italia manifestare invece in modo sostanzioso la condivisione di questa nostra battaglia liberale referendaria, anche da parte di Alleanza Nazionale in non pochi posti, segnaliamolo. E adesso abbiamo un centro-sinistra e una sinistra, in modo particolare adesso devo pur dirlo, Francesco Fassino, intanto devo dire in modo desolato.
1: No, Piero Fassino. O Francesco Fassino che...
2: Ah no, sì, beh, già, poteva andare. Continua, Piero Fassino.
1: Prendiamola come un gioco di parole.
2: Certo, Piero Fassino che nella trasmissione con Giuliano Ferrara ha semplicemente dimostrato di non sapere nulla e gli ha affermato che c'erano due proposte referendarie, la nostra e poi un'altra che doveva essere meglio precisata. Ha affermato che per un grande partito come DS la via parlamentare doveva essere la prima da percorrere anche contro questa legge. E in secondo luogo che doveva poi passarsi a quella referendaria dopo avere appunto verificato che non esisteva a livello parlamentare. Beh, francamente, io voglio dire su questo c'è un'indecenza di disinformazione. Il referendum, tra l'altro queste cose le ho scritte sull'Unità, sì, nella pagina pubblicitaria, scivolata inopinatamente proprio mentre rispondevo con garbo ma con esattezza a Fassino dalla pagina 7 o 9 alla 23, tant'è vero che ti è capitato Massimo di non vederla.
1: Lo rivendico perché
2: ma non poteva, appunto.
1: Era dopo la cronaca sportiva, ecco. Così dovrei venire ma tre ore prima,
2: quella dove appunto quella pagina dobbiamo recuperarla e diffonderla, sì, insomma, perché e diciamo, facevo notare che i referendum sono quattro depositati alla Corte di Cassazione e depositati tutti da noi e tutti dicendo e sottolineando che noi abbiamo l'obiettivo entro il 30 settembre di depositare tutti e quattro questi referendum alla Corte di Cassazione e che la via che abbiamo scelto mentre già si disegnava, ma devo dire non presupponevo la malafede allora, si disegnava una posizione di attendismo, avevano gridato contro Berlusconi e la destra che aveva votato, che votava questa legge, no? E hanno minacciato referendum, faremo grande lotta, sembravano radicali, insomma, no? Le dichiarazioni perfino di Fassino. E da allora semplicemente rimozione assoluta. E quando abbiamo posto il problema, le uniche risposte che ci venivano dal centro-sinistra, di stampo poi tutte diciamo ufficiose, nemmeno mai politicamente ufficiali, ma a questo se ne può riparlare dopo le elezioni. Dopo le elezioni, visto che ci sono i ballottaggi delle amministrative, è dopo il 27 giugno. Questa è la posizione che tutti ignorano, tranne gli ascoltatori di Radio Radicale, perché è stata biascicata così, in modo che nessuno poi si appassionasse dell'argomento. E questa storia della conferma parlamentare, devo dire, sul piano del mestiere, lo devo dire francamente a Fassino, Io non credo che la classe dirigente della sinistra nel 74 sarebbe scesa così in basso, volevo dire francamente. Perché dire è una cosa che, diciamo, dello stampo delle gaffe di Berlusconi. Fassino che dice dobbiamo prima provare in sede parlamentare a correggere o a far fuori questa legge, vuol dire sicuramente non in questa legislatura, visto che il Parlamento ha approvato questa legge adesso. Quindi se ne riparla dopo, nella prossima legislatura, si presume un paio d'anni ci vorrà, anche se lor signori vincono. E quindi andiamo a finire al 2009. Se però non si presenta la richiesta di referendum il 30 settembre di quest'anno, faremo il referendum fra un anno, no? Lo faremo nella primavera del 2005, se tutto slitta al 2007 almeno, perché per legge non si possono raccogliere le firme per un referendum l'anno precedente le elezioni, o comunque se si raccogliessero, voglio dire, non si possono tenere assieme referendum ed elezioni. Dunque, che il segretario di un partito, tratto su una domanda di Paolo Mieli, nella trasmissione risponda dicendo prima la via parlamentare, e non sa che questo significa andare al 2009, quando il disastro della legge sarebbe già ampiamente compiuto e interiorizzato, sia sul piano della ricerca scientifica, sia sul piano della cura e dell'assistenza, della cura e preparazione delle cure per i malati, sia sul piano dell'ulteriore aggressione, no, veramente becera e di stampo almirante Fanfani, sulla donna, no? E sulla vita, sulla donna come fattrice, ancora una volta calcolata, se vuol avere figli, beh, deve sottostare però a alcune regole, perché... e quindi questo, chi lo sa di questo? C'è qualcuno che ha sottolineato? Noi per 10 giorni, grazie a un contratto pubblicitario con l'Unità, abbiamo cercato di informare costantemente. C'è un articolo col quale Salvi, vicepresidente del Senato, che è stata pubblicata, yeah, siamo a pagina 29, ma pagina 29 è la pagina importante.
3: No, sì, è la pagina importante.
2: È la pagina importante nel senso che l'editoriale del direttore comincia in prima pagina e va alla 29, molti dibattiti, sì, di quelli che sono stati un po' scottanti all'interno stesso del partito, dell'area, appunto è fra pagina 28 e 29, quindi questa di Salvi è andata. Però la disinformazione naturalmente è massima. Ma io voglio dire questo, io comprendo che la destra si vergogna e preferisca non discutere di questo. No? Perché poi insomma avere solo l'applauso del cardinale Tonini e della CEI, probabilmente alla fine Berlusconi ha capito che questo gli può ormai nel 2004 portare a prendere ancor meno di quanto Fanfani e Almirante prendevano quando, no, si schieravano su queste posizioni. Abbiamo un riflesso, direi, splendido dell'opinione pubblica, davvero, nella quale in coscienza elettori cattolici della destra o anche di sinistra poco attenta a queste cose fanno ressa attorno ai tavoli, e gli unici tavoli che esistono sono i pochi tavoli che come radicali non riusciamo a mettere nelle strade. Però a questo punto io affermo che in questo momento l'inerzia costituisce una iniziativa politica di straordinario momento. L'inerzia significa impedire al cittadino italiano e all'elettore di richiedere il referendum. Perché? Perché così non sanno che negli 8.100 comuni noi, l'associazione Coscioni e Radicali Italiani, noi abbiamo piazzato in 8.100 comuni i moduli che consentono ai comuni, no, di essere sede di raccolta delle firme dei cittadini che vogliono. Noi abbiamo, direi, fatto il manuale del fa da te per i 200.000, 180.000 consiglieri comunali che non a caso anche l'ANCI e tutti non si sono molto occupati di potenziarne la funzione pubblica importantissima di autenticatori. No, e quindi noi abbiamo preso anche questa iniziativa, mettendo, spiegando come si può scaricare il modulo da parte del consigliere comunale da internet e dai nostri siti, come sia possibile vidimare, fare tutte le operazioni. Ancora una volta siamo un servizio pubblico gratuito come Radicali, per quel libretto che noi abbiamo pubblicato sull'Unità è quello che mi pare avrebbe dovuto mandare lo Stato, no? Ai consiglieri comunali, e invece non è stato fatto. E dopodiché non c'è stata nessuna informazione dicendo, né delle televisioni né delle forze politiche, dicendo in a parte noi, dicendo appunto i cittadini che vogliono possono andare lì con queste conseguenze. Ci troviamo dinanzi a qualcosa che è grottesca. Quando nella storia si ripete qualcosa, molto spesso una cosa che ha un valore storico appartiene poi, quando si ripete, invece a quel genere minore e triste che è il grottesco. Poi dopo il grottesco vengono i mostri di Goya che regolarmente anche nella storia viviamo. Cosa intendo dire? Quando il Partito Comunista nel 73 72, 73, 74. Nel 72 è stato d'accordo con la DC a dare delle elezioni anticipate perché era l'unico modo per non fare il referendum convocato sul divorzio. E allora noi dicemmo: avete preferito perdere le elezioni piuttosto che vincere il referendum. Infatti avevamo il governo Andreotti con Malagodi, sì, quel governo il più a destra della storia d'Italia, diciamo, a parte qualche episodio contestato, sì, Tambroni voluto dal democristiano di sinistra, Gronchi e via dicendo. Quindi abbiamo avuto, e allora già questo accadde nel 72. Poi nel 73-74 l'attività del vertice comunista, mano a mano che in un modo evidente la nostra posizione come Lega Italiana del Divorzio e Radicali incontrava l'unanime consenso, malgrado la Rai TV, malgrado la stampa, ma lì c'era ancora qualche giornale borghese che disobbedì. Il Corriere della Sera e Il Messaggero fecero posizione sostanzialmente divorzista, difesero Loris Fortuna, Baslini, le nostre posizioni, con ABC, che ricordo sempre come settimanale, e domenica vorrei ricordare che domenica noi celebriamo, con due giorni di anticipo ovviamente, celebriamo il 12 maggio e celebriamo Loris Fortuna, e vorrei dire da qui che io rivolgo un invito, li raggiungerà quanti non lo so, a tutti coloro che erano a Piazza Navona il 13 maggio 1974. A tutti coloro che ci permisero di fare dei referendum a vite posizioni, ci sono dei. A tutti coloro di Teleroma 56 e 66, di Canale 66, che per 10 anni è stato un appuntamento, credo, che ha seminato e che ha connotato un po' la Roma e anche i giovani di Roma di quegli anni. E tutti coloro che hanno vissuto episodi come la piramide, quando si raccolsero milioni e si controllarono milioni di schede che depositavamo e di firme che depositavamo alla Corte di Cassazione, quelli che erano davanti al Parlamento il primo novembre del 69, quando eravamo lì con Argentina, Marchei ha vinto, Paolo VI ha perso, no? Quelle grandi manifestazioni, credo la prima volta che in politica venne fuori la notizia che in tutta Italia di notte c'erano delle macchine che clacsonavano. Cattiva abitudine, però devo dire allora erano dei suoni di tromba, insomma, popolari, che rispondevano alla Rai TV che aveva agito da monopolio in un modo straordinario. Quindi allora però c'era una grande prospettiva storica. Il Partito Comunista tentò in tutti i modi di liquidare la legge Fortuna con la legge Bozzi, con la legge Carrettoni, con tanti progetti. Questo è bene ricordarlo, perché moltissimi non lo sanno nemmeno. La sinistra si scatenò per abrogare la legge sul divorzio di Fortuna, perché se la si abrogava non c'era più evidentemente il referendum. E ancora nel marzo, e qui concludiamo, del 74, appunto, il Partito Comunista era alla testa dello schieramento per abrogare la legge Fortuna, la grande legge di civiltà nel nostro paese che c'era stata. Ma allora questo accadeva nell'ambito di un disegno che noi aborrivamo, ma che aveva una sua dignità storica, una sua importanza, una sua gravità, che era quello del compromesso storico, no? Adesso è solo per evitare qualche, ma poi nemmeno guai, per evitare qualche imbarazzo a Francesco Rutelli con la Margherita e i suoi democristiani. Francesco persegue l'obiettivo patente di ricostituire una grande democrazia cristiana che guarda a sinistra, e per far questo si sposta adesso ogni tanto.

0: popolo italiano, proprio perché, insomma, come fanno? Che informazione? Ecco, questo appunto è le cose sulle quali rifletto. Io qui ho delle indicazioni, no, che sono un tantino interessanti, e viene dalla Lucania e il nostro compagno che abbiamo in questo periodo molto spesso appunto registrato, Maurizio Bolognetti, mi manda questi appunti. Intanto credo che se non ancora l'ha già fatto, fra poco avremo da Michele De Lucia, la situazione dei voti regione per regione. Perché la regione Lucana ha 2.500, a questa sera, 2.500 firme raccolte. Quindi la Lucania ha, direi, mi pare, l'8% delle firme che abbiamo raccolto da sola. La Lucania non è l'8, il 10%,
1: Ovviamente.
0: ecco. Appunto. E allora viene fuori l'Atronico, che per quel che ricordo è all'incirca di 5.000 abitanti, quindi immagino di 4.200-300 elettori, è arrivato questa sera a 868 richieste di referendum. Siamo quindi davvero sul 20% dei cittadini, no, legittimati a farlo. Castel Saraceno su 1.500 aventi diritto, 210 sottoscrittori. Beh, qui anche siamo al 15%, 1.500, 210 o al 14%. Lo ripeto, è inaudito. No? Qui siamo alla richiesta di referendum ai firmatari e abbiamo delle percentuali consistenti sugli abitanti. Moliterno 252, Marsico Nuovo 175, Montescaglioso 120, Terranova di Pollino 70, Lauria 49, Trocchina 60. Beh, insomma, se questo ci sono 8.100 comuni in Italia. Se i piccoli comuni, i minimi comuni danno questo getto e non lo hanno mai dato per nessun referendum. E noi possiamo dire una cosa, non abbiamo ancora fatto nessun, Massimo, nessun scandaglio nei comuni italiani. Perché? Perché non avendo mai nessun telegiornale, nessun servizio della televisione e della radio, ho detto ai cittadini italiani: si può andare nei municipi, nei consigli comunali a raccogliere, ci sono i moduli. Evidente, dobbiamo aspettare che questo accada per non fare costose, no, ricerche, verifiche, eccetera. Però io mi permetto di dire che dinanzi noi non abbiamo, abbiamo la forza, la capacità di un compagno come Maurizio Bolognetti. Null'altro, non è che avessimo sindacati, organismi paralleli, semplicemente il corpo, la voce, il modo di muoversi di alcuni di noi. Se abbiamo queste, beh, sono queste le cose che evidentemente, come dire, rendono difficile la tenuta di Piero Fassini, che è una persona, un ragazzo serio, che però, devo dire, ha detto delle cose che non dovrebbero essere permesse nemmeno a un sottosegretario di sezione. Averlo detto dinanzi a tutti. Ora mi chiedo, ma siamo soli? Cioè, noi abbiamo 3.000 scienziati, ricercatori ordinari delle facoltà di medicina. Certo, non lo sanno, perché se non ascoltano Radio Radicale o se non leggono la pubblicità che abbiamo fatta, è finita, sull'unità non lo sanno. Bene, dovremo cercare di farglielo sapere. Naturalmente abbiamo cercato di sentire se i sindacati gli interessasse, gli interessava semplicemente di coprire invece la politica di Berlusconi, di Rutelli e di Fassino su questa sembra, e se lo dico questa sera è per scongiurarlo, perché non mi rassegno a questo, è perché noi avevamo anche previsto

0: visto che con il congresso, il sesto mi pare congresso italiano del Partito Radicale, che terremo questo venerdì, sabato e domenica, lo ripeto, sarà la celebrazione del trentennale della vittoria referendaria e anche la celebrazione del ricordo della memoria di Loris Fortuna che nessuno poi ricorda. Ma perché? Perché Loris Fortuna ha presentato la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, la legge sull'eutanasia, la legge sui transessuali. Voglio dire, la sua caratteristica, come si diceva allora, di doppia tessera. Mi pare è clamorosamente indicata nella sua storia, non a caso, quindi rimossa e cancellata. Anche, devo dire, molto dal mondo socialista. Spero che questo non accada più, però per il momento così è. E, beh, questo, insomma, mi pareva l'essenziale.
1: Sì, io ti volevo chiedere.
0: Ah, scusami,
1: Sì.
0: ancora a Muro Locano, Giuseppe Veneziano. Si è impegnato per 150, ancora per 150 adesioni. La lista di Pietro forse si sta mobilitando anche col sindaco Musolino, che farà un porta a porta. A Episcopia, consigliere Michele Calabrese si impegna per 150 adesioni. All'Avello, che è un nome che ci è caro. A 150 anche lì, la segreteria comunale di Policoro è perfettamente a disposizione dei cittadini. E beh, insomma, ecco, sono queste altre cose. Il consigliere Leonardo Montemurro avrebbe già consegnato 60 sottoscrizioni ieri o avantieri. Ecco, chiedo scusa, ma mi pareva importante. E poi ci viene segnalata, Massimo, forse questo elenco.
1: Qual è?
0: Questo elenco che io ho finito di
1: Ah, sì.
0: leggere, possiamo forse portare a conoscenza di quella lettera che hai
1: Ah
0: ricevuto, che
1: no,
0: ho
1: questa è
0: ricevuto.
1: un'altra cosa, cioè
0: Lì
1: non
0: magari ne
1: riguarda
0: daremo
1: l'elenco.
0: le iniziali, per il momento
1: No, non daremo
0: purtroppo.
1: nemmeno le iniziali, tanto che importanza ha.
0: Sì, beh.
1: Vabbè,
0: Certo,
1: avvio,
0: dopo.
1: non è che sì,
0: No,
1: vabbè.
0: no.
1: Insomma, cioè, qui la storia è questa, è una lettera che è pervenuta al sito referendum chioccioladiradicali.it, e così abbiamo anche dato, no, la possibilità a chi volesse per internet di contattare questo indirizzo internet referendum chioccioladiradicali.it. Ed è la lettera di una ragazza che non diciamo come si chiama, che ci scrive questo, che scrive ai radicali questo: Gentili signori, ho 17 anni, compio i 18 al 5 giugno. E in questo periodo, grazie ad un amico, sono stata informata della vostra iniziativa della raccolta firme per il referendum contro la legge della fecondazione assistita degli embrioni. Tale legge mi tocca personalmente, dato che sono affetta dalla distrofia muscolare scapolo-omerale. Mi è stato detto che non posso firmare perché ancora minorenne. Quindi ho pensato di fare ancora di più, ossia mettere un tavolo per le firme al mio paese. Abito in provincia di Milano. Una settimana fa ho provato a contattarmi con il consigliere Alessandro Modigliani, Alessandro Litta Modigliani, il nostro consigliere regionale, ma poi non ho avuto ancora il piacere di risentirlo per sapere come posso fare per avviare la mia iniziativa di raccogliere le firme al mio paese. Spero possiate aiutarmi voi al proposito. Cordiali saluti. Beh, se questa ragazza mette questo tavolo, si impegna così, sarà una cosa dove Radio Radicale dovrà esserci, insomma, su
0: A
1: questo.
0: 17 anni, anche se le compie il 18 e il 5 giugno, mi pare di comprendere,
1: Sì.
0: che affetta, si dovrebbe dire, menomata da questa malattia, diciamo, è qualcosa che ricorda Luca. Della sua menomazione fa forza per gli altri e della sua menomazione fa energia per gli altri. Comunicazione, fiducia, speranza, lotta. E credo che questa lettera la metteremo nei nostri siti, no? Di modo che altri possano un tantino ispirarsi. Io la manderò personalmente a Fassino, ma anche diciamo a Boselli, a Francesco Rutelli, la manderò. Ma anche a Bertinotti, a Cossutta, eccetera, perché se vi sono sicuramente alla base, come nel 74. Ecco, qui vorrei per esempio segnalare, chiudo questi esempi, un altro nostro compagno radicale, militante Isidoro Kella, che abita a Varese, bene, e grazie per esempio ad un consigliere di Rifondazione Comunista, è riuscito ad entrare anche a raccogliere delle firme nel carcere di Busto Arsizio, raccogliendo 87 firme. E poi invece in piazza ha raccolto a Varese 63 firme, non riuscendo ancora ad andare nel carcere di Varese, quindi qui lo segnalo per Radio Carcere, perché il DAP al Ministero deve ricordarsi che in altre occasioni la raccolta di firme su sottoscrizioni di referendum nelle varie carceri era stata ufficialmente autorizzata con circolari ministeriali. E allora grazie a Isidoro Kella e sottolineo che le 87 firme nel carcere di Busto Arsizio, nel carcere di Busto Arsizio più della metà dei 400 detenuti sono condannati definitivi, no, sono condannati definitivi, quindi non hanno
1: Non hanno
0: l'esercizio
1: diritto, non hanno
0: i
1: diritti.
0: diritti. Un'altra buona parte, come è noto, sono extracomunitari. E quindi 90
1: Su
0: firme,
1: 400, sì.
0: lì vuol dire una buona parte dei titolari del diritto di farle. Così come il fatto che nel carcere di Varese si cerca di entrare e non ci si riesce, qui volevo ringraziare Kella, perché grazie a lui forse ci eravamo dimenticati di porre questo problema del diritto per i detenuti di sottoscrivere questa richiesta referendaria e ogni altra.
1: No, io ti volevo chiedere una cosa che avevi detto un po' di tempo fa, quando dici, vabbè, noi non siamo andati ancora a fare la verifica nelle segreterie comunali perché che ci andiamo a fare? Nessun telegiornale ancora ne ha parlato. Però io mi ricordo che in molte campagne referendarie questa questione viene sempre posta con forza, poi c'è il problema che il comitato promotore è
0: Certo.
1: un organismo costituzionale, quindi c'è l'obbligo da parte del servizio pubblico, battaglie che in teoria noi avremmo già vinto, perché poi alla fine, magari alla fine proprio negli ultimi giorni, i telegiornali poi la notizia la danno perché qualcuno li obbliga.
0: Sì, ma da questo punto di vista, proprio Marco Beltrandi nel convegno che c'è stato sul
1: Così
0: caso
1: arriviamo anche a
0: Italia,
1: questo
0: ed
1: convegno.
0: è stato il 30 aprile, ha ricordato un esempio che dimostra appunto il caso Italia fino a che punto va. Per legge la campagna elettorale si è aperta il 10, dunque siamo il 10 aprile. Ebbene, l'organismo delegato a fornire elementi essenziali per l'organizzazione della campagna elettorale nei mezzi pubblici e anche negli altri media, il garante, professor Cheli, solo il 15, mi pare, ha reso pubblico
1: Ho capito.
0: le sue istruzioni. E mi pare che la commissione parlamentare invece l'abbia fatta ancora più tardi. Sta di fatto che ancora venerdì scorso, 4 giorni fa, la campagna elettorale non era praticamente cominciata alla Rai TV. Ecco, già questo è un esempio di legalità
1: Sì.
0: accettata, perché questa non solo doglianza, perché su questo evidentemente provvederemo agli atti giudiziari d'obbligo. Io non mi faccio nessuna illusione sulla capacità di difendere Stato di diritto e democrazia da parte dell'insieme della magistratura. No, questo è dimostrato, cioè è domaine réservé, come per i presidenti francesi, per la magistratura italiana tutto quello che è garantire i diritti del cittadino contro le violazioni di questi diritti da parte delle istituzioni. La magistratura su questo ha messo le mani, che si tratti il problema, parlo della magistratura a appunto come corporazione, come CSM, come procure generali, ha messo le mani e l'ha sequestrata definitivamente. Così come per decenni è stata la protezione del delinquere assicurata, del delinquere impunito, dei grandi enti di Stato e di parastato, come l'ENI a suo tempo, no, e come tanti altri, come la Rai TV, e via dicendo. Quindi, che dire, abbiamo questi esempi, sono sempre più gravi, e naturalmente poi questo significa pagarlo in modo sempre meno forse avvertito, magari anche fra di noi o dentro di noi, ma con il soffocamento dei riflessi anche di Difesa Democratica, questo fatto che a sinistra ancora nessuno, tranne chi ha disobbedito firmando, perché di questo si tratta. Salvi e gli altri 7-8 deputati, compagni del DS, della Margherita o di Rifondazione, saranno 10-12 di quelli che per il momento non ce l'hanno fatto sapere, sembrerebbe quasi che sono dei disobbedienti, loro dei veri disobbedienti, ecco, per intenderci.
1: Senti, va bene, ma però su tutte queste cose poi ci vorrà un... Però io ti volevo chiedere questo, già che siamo in tema e visto che sono già passati 50 minuti, 55 per la precisione, arriviamo un attimo a questo convegno che è rimasto praticamente, Radio Radicale l'ha trasmesso in diretta, certo. Però non è che l'eco di stampa ci sia stato, certo. Il convegno del 30 sul cosiddetto caso Italia, no? E sì. Quello che... Che giudizio ne dai?
0: Ma io dico, c'è stata, appunto gli ascoltatori di Radio Radicale hanno ascoltato molti interventi prestigiosi anche stranieri, ed è interessante che sul problema, se volete, che noi abbiamo sollevato dell'automonitoraggio, no, della democrazia e delle democrazie come fatto fisiologicamente necessario per impedire che poi ci si trovi dinanzi a delle democrazie reali che abbiano con la democrazia lo stesso rapporto che rispetto al comunismo astratto, non dico nemmeno teorico, avevano poi i comunismi reali. E abbiamo avuto quindi una risposta molto interessante come partecipazioni. Mi sono stato con il professor Attila Tanzi, una relazione molto approfondita relativa al diritto internazionale, fotografandola da questo punto di vista, proprio della difesa e delle offese al diritto, che io dico naturale, storicamente acquisito, della persona, della donna, dell'uomo, del cittadino, da parte di coloro che mancano al diritto positivo internazionale o rendono non vigente il diritto internazionale che potrebbe essere ritenuto ormai, come appunto dopo decine e decine di patti, dichiarazioni, accordi bilaterali o multilaterali, invece non se ne fa nulla. Ed è uno degli elementi della crisi dell'ONU e dell'altro. Ora, diciamo, gli interventi di questo convegno, così singolare, così serio a livello della dottrina, è stato assolutamente e totalmente ignorato dai mass media. Eppure il lavoro di Radicali Italiani, di Daniele Capezzone su questo, è sicuramente stato un lavoro difficile, durato 8-10 mesi come minimo, e appunto al solito quando noi rendiamo noto qualcosa, per ciò stesso diventa clandestino nella vita del paese. E questo, per esempio, lo attendo quasi sicuramente per questo importante sesto congresso italiano del Partito Radicale, che si tiene a Roma all'Ergife venerdì, sabato e domenica, lo ripeto, con domenica mattina dedicata alla celebrazione del trentennale della vittoria del referendum del 74 e per ricordare anche gli attori di allora, ma in modo particolare per ricordare Loris Fortuna.
1: E questo è chiaro. Però adesso, già che siamo in tema, e ripeto perché il tempo passa, parliamo un poco di questo, congresso, un congresso importante. Sì, tu dici è il sesto, però insomma, statutariamente anche significativo, c'è questa figura nuova del coordinatore, ci sono le elezioni, certo, alle porte. Non so se è un congresso che potrà decidere, ma senz'altro dovrà discutere. Insomma, come andrà? A parte appunto la giornata di domenica, che avrà una sua particolarità, no?
0: Questa, certo, ma io vorrei dire appunto magari a tutti quelli che ci ascoltano, che, sì, la domenica mattina hanno, sì, già previsto di andare, come consigliava Craxi, come consiglia Berlusconi, come di fatto consigliano sindacati ed altro in queste occasioni, di andarsene al mare o in montagna. Mm. Il problema è probabilmente se non si vuole magari smentire la propria storia, i propri sentimenti, forse converrebbe venire in questa occasione.
1: Sì.
0: Senza entrare appunto però nella giungla, nella foresta dei problemi formali che ci si pongono come partito transnazionale, come realtà nuova esistente da 12 anni, da 14, da 15 che cerca, avevamo sentito la necessità, dinanzi alle grandi difficoltà di avere i congressi transnazionali,
1: sì,
0: perché il congresso può essere sempre convocato come congresso bidone, e credo altrove lo si farebbe. Si convoca il congresso, chi c'è c'è, quindi gli italiani anche devono prendersi gli aerei a spese loro, votano le mozioni e eleggono i dirigenti. Chiaramente questa sarebbe una cosa democraticistica schifosa, se non da codice penale, però voglio dire assolutamente schifosa. Resta il fatto che non esistono i miliardi, gli altri mezzi per poter risolvere una situazione patente di non realizzazione dello statuto. E allora abbiamo avuto un po' questa ispirazione alla fine degli anni Ottanta. Esistono dei fronti del partito radicale transnazionale e dei fronti di lotta di ogni radicale. E a questo punto perché non convocare in via extra, ma evidentemente niente affatto anti, no? Statutaria, per integrare le occasioni di dialogo, di presenza dei radicali, fare dei congressi dei fronti. C'era un fronte italiano che è un fronte molto importante, quello che ha rappresentato il serbatoio che ha permesso adesso il crescere come è cresciuto politicamente, non vi è nessun dubbio. Nel mondo, quando noi parliamo delle battaglie nel Vietnam o delle grandi battaglie come a Sanaa nel Medio Oriente, dalle altre parti, dimostra una crescita assolutamente straordinaria. Il partito radicale con Emma al Cairo e a Sanaa è stata fra le due o tre organizzazioni, istituzioni che hanno convocato 40 o 50 governi. Beh, insomma, questo la tenere presente. Bene, non si è riusciti a fare i congressi del partito, perché ho detto, potrebbe essere una gigantesca presa per il sedere di tipo formalistico. E quindi abbiamo il congresso dei fronti, il fronte italiano, speravamo di averne uno del fronte balcanico, no, e dovremo lavorare. Noi andammo a fare il primo consiglio federale del partito transnazionale a Gerusalemme. E beh, devo dire che più tempo passa, da tempo io sono assolutamente determinato a porre il problema di difesa del popolo di Israele dagli errori della propria classe dirigente, perché è attraverso la difesa della democrazia effettiva, ma anche di contenuti e strategie e obiettivi nuovi di Israele, che passa la liberazione di tutto quanto il Medio Oriente. E d'altra parte, ecco, quello che questa sera Manuel Scacci ha comunicato, a mio avviso ci può consentire di fare qualche riflessione straordinaria da questo punto di vista. Cioè, noi ci troviamo, per esempio, a rappresentare noi e da soli, perché accade una cosa molto italiana, molto europea in Israele. Il problema è che l'85% degli israeliani vuole l'unità nell'Unione Europea di Israele come risposta alle condizioni storiche, ai drammi, alla tragedia medio orientale e di Israele, è totalmente ignorata di fatto perfino dalla stampa, ma soprattutto dalla politica ufficiale israeliana. Da Giuliano Ferrara abbiamo sentito l'altra sera Simon Peres accennare appunto a questa cosa che gli ho sentito dire dopo che mi ero recato nello studio che si vedeva con i legni da Giuliano Ferrara l'altra sera, e gli avevo posto il problema della scelta europea di appartenenza piena, di membership, non di partnership come vuole Giuliano Amato.
1: E anche Fassino.
0: Vabbè, quello ripete, insomma, a questo punto, devo proprio dire come stanno le cose.
1: Ho detto la stessa cosa.
0: Sì, beh, quella l'ha imparata bene perché almeno Giuliano ha detto questo.

0: specie di
1: attribuibile a Macaluso solo normalmente quelli,
0: in genere è così, in cui si impegna da indicazione di impegnarsi sul referendum e di firmare. Quindi
1: e questo si muove, voglio dire, che è una cosa in quel mondo, no?
0: Vabbè, piccolo mondo, non è che...
1: Eppur qualcosa si muove,
0: Sono questi, vedi, gli opposti estremismi, Salvi da una parte, Macaluso dall'altra,
1: e diciamo pure, senza fargli un grande favore tattico, diciamo pure il direttore dell'unità è l'unità. Perché
0: altra posizione anomala per molti versi.
1: Sì, assolutamente, e che può apparire in contrasto con altre posizioni che assume, che ha in funzione dell'unità, ma averci consentito ad un prezzo accessibile, no, quelle pagine, averle messe tranne l'ultima, la settima e la nona, è stato qualcosa che ha corrisposto alla nostra volontà di dialogo. No, sicuramente dobbiamo sottolinearlo, augurandoci che qualche seguito si riesca ad avere. Senti, quindi dicevo, noi facciamo questo congresso italiano, e il problema, io devo dire con molta franchezza, quante persone vi saranno? Perché anche i tavoli sono pochi, cioè, no, anche i tavoli radicali, quindi è un problema. Quanti verranno? Il radicale, d'altra parte, vive in un modo in cui non vive nessun altro militante politico. Il radicale assiste per radio e poi in audiovisivo per internet, perfino alle riunioni della direzione del partito, proprio in momenti più riservati, no? Normalmente per la vita politica. Assiste ai comitati, assiste ai congressi, dibatte attraverso i forum e via dicendo, e c'è evidentemente da questo punto di vista un riflesso: non è più necessario e interessante venire, non è più sobbacarsi, però c'è anche il fatto che non è più necessario fare dei tavoli, non è più, e qui ci pone dei problemi che sono di tipo proprio, io direi, storico-antropologico. Le osservazioni facevano i nostri compagni sulla festa di San Giovanni ieri.
0: Sì.
1: Ebbene, a me mi hanno detto in due o tre di quelli mi fido della capacità di osservazione, oltre i 30 anni quelli che passavano cercavano di capire di che si trattava, guardavano, no? Sì. Fino ai 25, dai 17 ai 25. E come se non c'era, tra l'altro, da segnalare un tavolo del Comitato Vietnam, poco distante da uno dei nostri, che sosteneva appunto che i Montagnard vanno schiacciati perché rappresentano una forza reazionaria, il governo del Vietnam è il migliore dei governi dell'area, eccetera. Ma che fosse dinanzi ai banchi del Comitato Vietnam o ai nostri, passavano come se questo non esistesse, cioè politica probabilmente, e tutto quanto. Ma perché però? Poi andando lì, perché come io, da figlio della Lupa e poi da giovane Balilla, andavo e tripudiavo per la patria, la difesa della patria, il posto al sole della patria, la difesa della patria e via dicendo, oggi ha preso il luogo, ed eravamo il 99,99% periodico dei ragazzi di 7, 8, 10, 15, 20 anni, nei GUF c'era qualche cosettina un po' di diverso forse, ebbene oggi è così, è sotto il nome della pace, contrapponendosi ai problemi di democrazia e di libertà, sono i giochi, il palco è un palco molto spesso nel quale il cantante in buona fede pone i problemi in termini di pace e di guerra e della gente di pace e della gente di guerra. E questo ci pone dei problemi, perché è evidente che questo clima realizzato, questa realtà, è diversa dal 68. Nel 68 c'era apparentemente una generazione, ma in realtà era la minoranza evidente di quella generazione che si manifestava. Oggi sembrerebbe quasi che la grande maggioranza, l'immensa maggioranza di queste generazioni, sono del tutto impermeabili a qualsiasi

0: altro punto di riferimento e qualsiasi altro valore che non sia quello della pace. Ecco, e mi sono posto il problema, ce lo siamo posti, con l'iniziativa Iraq Libero, ponendo i problemi della pace per gli individui, oltre che per gli stati. Ma su questo ancora evidentemente non riusciamo. Io a Ballarò non sono mai stato invitato una sola volta, questo per rispondere alla grande leader Lilli Gruber e dintorni. Io credo che sono trattato da Ballarò e dalla Terza Rete più o meno come sarei stato trattato negli anni 30. Da loro, non da Mimmun o da Mazza. Per carità, non riprendo affatto l'esempio di nulla, ma trovo che è vergognoso, spudorato e temerario oggi attribuire oggi alla Rai TV un carattere di pensiero unico che abbiamo visto realizzarsi nei decenni, in tanti modi, ma insomma, che
1: Sì.
0: fosse presenza socialista, democristiana o comunista, c'era il pensiero unico. C'era solo la lottizzazione dei posti, che un po' portava a qualche rissa, come adesso.
1: Sì, questa cosa della candidatura della Gruber è emblematica, certo.
0: Fatto anche, non so se l'avevi sentito tu, in qualche luogo si era anche letto che c'era una indecisione se la candidatura dovesse essere della Lilli Gruber o di Davide Sassoli. Ecco,
1: Sì. O
0: allora, no, il che
1: di
0: già.
1: tutte e due.
0: Sì, o di tutte e due.
1: Ne
0: Allora, devo
1: abbiamo
0: dire,
1: parlato
0: francamente,
1: domenica
0: vorrei,
1: scorsa.
0: no, di che cosa stiamo parlando?
1: Abbiamo parlato domenica scorsa, invece no, cerchiamo adesso di ritornare un poco sull'Iraq, perché vabbè, a parte la cosa della pace, cioè proprio per la cosa della pace, però ci sono anche dei temi nuovi, insomma, questa settimana. C'è la questione del, chiamiamola così come l'hanno messa ai giornali, il ritorno del Baath. Questo generale, che però proprio stasera c'è Wesley Clark che
0: Che ha
1: dice no,
0: smentito,
1: non è
0: non è
1: come
0: ancora fatta.
1: questo comandante, non è, beh, questo però è evidente, insomma, che non è che gli danno il comando militare degli americani, no? Questo è assolutamente evidente.
0: Ma guarda, di recente, proprio Daniele, mi sottolineava una frase all'interno dei miei cinque interventi Iraq Libero, nel quale dicevo da parte, e lì c'era una cosa che aveva ragione Daniele, c'era da parte dei regimi del Medio Oriente e anche dell'amministrazione americana, in realtà si tenderebbe, non dispiacerebbe avere una situazione di saddamismo senza Saddam, cioè di ordine autoritario. Per la verità lì c'è un'inesattezza mia, non mi ho fatto una citazione di Daniele, perché io intendevo dire che concedere spazio alla rivendicazione dell'Iraq agli iracheni subito, come sicuramente la maggior parte dei regimi voleva, non parliamo dell'Iran addirittura e della Siria, questo poteva portare gli americani, che potevano essere sensibili a questa cosa, l'Iraq agli iracheni, cioè da noi agli iracheni. Il mio progetto era da noi e noi in compartecipazione con l'ONU, con quel tipo di gestione politica che in parte è quella che avrebbero adesso concordato, a mio avviso come caricatura, ma comunque Bush, Kofi Annan e Ebrahimi, no? Quella di una specie di consiglio dei saggi internazionali, democratici, che accompagni e vigili, diciamo, al passaggio effettivo, progressivo, ma lento, delle competenze dell'amministrazione militare al governo, no? Ecco, io avevo detto almeno 2 anni nel nostro
1: Sì,
0: accordo,
1: beh.
0: solo che volevamo altri. Ecco.
1: Proprio in questa proposta di Brahimi, che i giornali hanno un
0: Sì,
1: po' riassunto, pubblicato per pezzi,
0: certo.
1: eccetera, c'è qualche assonanza con la tua proposta?
0: Accidenti.
1: Perché non parla di burocrati ONU,
0: Sì,
1: parla di alte
0: totale,
1: personalità.
0: solo ci arrivano male.
1: Lo
0: Io
1: so.
0: stavo rilanciando questa cosa, non ho potuto, a volte poi spero che i compagni radicali questo lo tengano di più presente. A volte non ce la si fa, io avevo, forse te l'avevo preannunciato anche a te, mi pare, ma sono giovedì scorso, detto guarda, domani e dopodomani rilancio attualizzato il progetto Iraq radicalmente. Avevo anche anticipato un po' quali fossero le linee portanti. Non ce l'ho più fatta dinanzi ai problemi di organizzazione delle elezioni, del referendum, delle manifestazioni radicali alle quali anch'io ho dato il mio contributo personale e politico come ho potuto. Non ce l'ho fatta e me ne rammarico molto. Perché allora, mentre io avevo lasciato la proposta... No, intanto diciamo una cosa. Io sono assolutamente convinto, adesso, non ho avuto pregiudizi, direi ho avuto doverosamente molta attenzione, paziente, non la pazienza della sopportazione, del vedere le cose, guardarle, ed in dubbio le capacità di governare questa pace, questa liberazione, non sono le più eccelse. E proprio i timori che avevo, quello per i quali avevo voluto supplicare di rimandare 2 settimane la fase militare, così, beh, oggi a posteriori aveva ragione Blair, che era angosciato, correva in quei giorni, no, a Washington per ottenere quello che noi qui avremmo voluto, e ci siamo trovati dinanzi alla miseria della classe dirigente italiana nelle sue 2 componenti di governo e di opposizione, visto che questa proposta sottoscritta da 501 parlamentari invece non ebbe un attimo di spazio, riducendo tutto al problema dell'esilio di Saddam, che pure esisteva, ma faceva parte di una strategia politica, no? E anche delle convenienze. Oggi io vorrei dire questo: la posizione mia, immagino anche nostra, ma la mia è questa. Sotto Saddam gli iracheni non esistevano, non solo per i pacifisti, ma per chiunque. Adesso esistono solo i terroristi, gli assassini, e gli iracheni non esistono. Cosa intendo dire? Malgrado tutto, ha ragione Daniele, ha ragione Ledin, hanno ragione i nostri amici, anche americani, i pochi che in Europa anche sono sulle nostre posizioni, nel sottolineare che poi esistono 500 o 1000 scuole ormai riaperte, no? Esistono ospedali, cioè c'è una realtà che è la realtà all'interno della quale ci sarà l'1 per 1000, l'1% a seconda dei giorni, no? Di fatti delittuosi e di fatti criminali e comunque di fatti di sangue. Ma esistono solo questi. Non esiste il popolo iracheno. Non ci sono inviati speciali che ci raccontano in aree determinate. Quelle che conosciamo sono meno, più tranquille dell'Iraq, nel quale però a baccadoglio probabilmente tutto quanto si stia. E in una situazione nella quale noi italiani probabilmente in occasione di questa vicenda degli ostaggi ne abbiamo fatto forse un pretesto per stabilire rapporti e rafforzare i rapporti con l'Iran. Questa è una cosa vecchia dai tempi di Mossadegh, voglio dire, quindi con gli aspetti positivi e negativi. Cioè l'ENI, l'AGIP, sono stati presenti in quel momento con una funzione sicuramente positiva o comunque apprezzabile, ma poi da lì, ben presto, dopo 2 o 3 anni, il tutto è divenuto politica di un vicereame che era l'AGIP, che aveva la sua politica estera in tutto il mondo, in Africa e dappertutto, non solamente in Medio Oriente, e col quale storicamente mi sono negli anni 60 scontrato ufficialmente con denunce ufficiali. Devo dire una piccola cosettina, visto che oggi c'era stata la citazione: io sono stato, ho rotto con il giorno,
1: sì,
0: perché stando in Algeria ho tentato di dire quale fosse, e purtroppo ero buon profeta, invece bisognava dire che tutto andava bene, madame la marchesa, dopo gli accordi di Evian e l'indipendenza algerina, perché il giorno dove scrivevo era il giornale dell'ENI e dell'AGIP, e a questo punto mandai 2 corrispondenze che non vennero pubblicate. con i nomi di coloro che erano in galera, dicendo: ci sono più miei compagni, fratelli e amici di lotta del periodo della lotta con la Francia in galera oggi che con i francesi, facendo i nomi. E non vedo pubblicati né i nomi né il ragionamento né l'informazione. E poi che l'AGIP sia stato uno dei grandi elementi di corruzione anche con i servizi e via dicendo, noi ricostruimmo in quegli anni le vicende che non erano solo quelle del periodo di Lorenzo, erano anche altri periodi e altre cose.
1: Beh, che si affermavano. Bisognerebbe fare un programma speciale
0: sulla storia radicale.
1: No, vabbè, la storia radicale è tutto Radio Radicale, un programma. No. Sui rapporti fra Eni e Radicale, che è interessante.
0: Sì, abbiamo anche un libro bianco che
1: come no, e infatti, ne fa parte, c'è un libro bianco, certo, che ne fa parte, certo. C'è un libro bianco che ne fa parte, certo. Va bene.
0: Ma quindi volevo dire comunque oggi detto, il problema è Iran, è caduta questa cosa di Khatami che ben presto si era rivelata come una copertura, certo, della realtà di lì. Abbiamo di nuovo un paese fondamentalista, aggressivo, che cerca di condizionare fortissimamente la vita del nuovo Iraq, che cerca di fare una dipendenza dei mullah e dei fondamentalismi più gravi, con ho l'impressione che non vi possano essere stabiliti dei confini necessari e sostenibili fra Iran, fondamentalismi, l'ordine che regna con le lapidazioni e via dicendo in quel paese e i terrorismi che circolano dappertutto, insomma, d'altra parte l'Iran ha continuato a finanziare in concorrenza con i sauditi sperando di sottrarli a finanziare terrorismi di varia natura.
1: Sì, la sai una cosa che nessun giornale ha scritto, tranne un giornalista che si chiama Claudio Lanti, nulla a che fare col nostro, è quasi un omonimo, che è una cosa singolare. Che al-Sadr, l'imam, quello cattivo, insomma, che è chiaramente finanziato dagli iraniani in chiave anche anti-sciita moderata, ha una relazione parentale con Khatami e ne è il cognato, credo. Perché? Quindi c'è un rapporto proprio parentale, stretto, quindi è molto difficile per questi dire non sappiamo, al-Sadr non c'entra nulla con noi, perché proprio ce l'hanno in casa, insomma, ecco, è parente. Va bene, dunque, allora questa cosa dell'Iraq.
0: Ecco, dicevo, quindi per me ho un punto di riferimento e sono occuparmi e tenere presente che esistono gli iracheni, che esistono i curdi, che esistono le varie zone, certo, ma che esistono anche quelli che vanno a scuola, no? Quelli che aprono le scuole, gli ospedali, che riprendono il commercio, che quindi non possono essere contro i quali il terrorismo, come Saddam, agisce e ne copre l'esistenza. Quindi questa è la bussola, mi pare, che può regolare poi le scelte che si esprimono, no, con la presenza sempre più, a volte devo dire, di monopolio di Emma Bonino, anche nei dibattiti. Tra l'altro interessante, domani...
1: quella libanese.
0: Sì, domani appunto in una televisione libanese, ma... legata anche ad un quotidiano arabo molto importante, no? Emma partecipa ad un dibattito e credo che le agenzie anche italiane lo seguiranno, perché è un fatto abbastanza inedito e importante e meritato.
1: Certo, sì, le agenzie più attente al Medio Oriente paiono essere, a parte l'ANSA che ha una rete, però insomma nella loro struttura più piccola, ADN Cronos e BISCOM riescono a seguire bene, certo, una serie, quindi speriamo che proprio queste due agenzie possano.
0: Mi pare, non vorrei sbagliare, ma anche un po' su Sanapo e hanno recuperato la mancanza in contemporanea di informazioni.
1: Sì, sono molto attenti a queste, cercano insomma di ricavarsi una nicchia di attenzione su questo. Va bene, ci manca quasi mezz'ora, 35 minuti, ci sono ancora diversi temi, perché io però, senti, su questa cosa del congresso del PD italiano e del PRT, una domanda insomma, sorge spontanea: che rapporto c'è fra questo congresso italiano e il PRT e i radicali italiani?
0: Direi che i radicali italiani è un'associazione, ho detto mille volte, di fatto è cresciuta tale da rappresentare politicamente, ecco, la presenza radicale nel nostro territorio, ma non necessariamente, cioè possono esservi altre associazioni radicali presenti su un territorio, non c'è una organizzazione, quindi è politicamente indubbio che i radicali italiani rappresenta l'essenziale dell'iniziativa del Partito Radicale Nazionale, che in più è, come è noto, in crisi statutaria, no? Con gravi difficoltà che pesano addosso a Sergio Stanzani e Danilo Quinto, che hanno la titolarità di tutte le responsabilità del partito dopo le dimissioni di Olivier Dupuy. E il congresso, l'ho ricordato prima, il congresso italiano, ma che potrebbe essere qualcosa, dico il congresso, bisogna arrivarci, al congresso sudasiatico fra Cambogia, Vietnam, eccetera, del Partito Radicale Transnazionale. Arriveremo, come io avevo già indicato prima di Tirana, a una specie di congresso, dicevo allora sorridendo, una sorta di assemblea dei testimoni di Geova, quindi con dolce forse, ma autoironia, no, però da fare a New York, a partire proprio dal cammino verso l'organizzazione mondiale delle democrazie e poi quello che abbiamo espresso attraverso il cammino Stati Uniti d'America ed Europa o d'Europa ed America e il coinvolgimento delle nazionalità presenti in questo Stato federale, federativo che sono gli Stati Uniti. Quindi diciamo che oggi noi appunto legittimamente poniamo i problemi del fronte italiano così come ce lo pongono, che so io, i ceceni, quando 4 anni fa Omar Khambiev disse: se qui non avrete libertà di stampa, noi non abbiamo speranza in Cecenia, con quello che Khosrow, no, appunto sta facendo, sta dicendo, con, devo dire, la magnifica attività di Matteo Mecacci e il coordinamento a New York di Marco Perduca, che tra l'altro oggi era, credo, in Svezia per l'inizio di una marcia proprio in quel paese di feroce proibizionismo anch'esso divenuto, una marcia invece, diciamo, per la libertà delle non droghe, del consumo delle non droghe, ora non so in particolare se di quelle per l'uso terapeutico o meno.
1: Va bene, insomma, va bene.
0: Allora, dobbiamo assumerci le responsabilità di una realtà nella quale, ecco, il radicale lucano si deve occupare, non può non occuparsi, del radicale cambogiano, del radicale vietnamita.
1: Ma il radicale lucano lo fa, non gli si certo, può, lo fa appunto, con grande...
0: Dico, certo, appunto, sì, sì. Non può, esatto, non, sì, dicevo, non, ecco, sì, non riesce a non farlo.
1: Certo.
0: Purtroppo solo in Lucania.
1: Questo è pure vero. Questo pure è vero. Va bene, e, beh, insomma, qualche altra iniziativa c'è stata, non così.
0: Poi a livello, no, certo, a livello poi delle istituzioni.
1: Che, ecco. Sì,
0: e
1: sì,
0: beh, abbiamo sì, avuto anche il giorno di Pasqua la dimostrazione che ci muoviamo anche a un livello diverso, visto che il giorno di Pasqua abbiamo indotto il governo italiano a convocare l'ambasciatore in Italia, a far ricevere l'indomani il nostro ambasciatore da noi. No, certo, le delibere prese dal Parlamento europeo, dal Parlamento italiano, no, le istituzioni radicali, e su questo hanno dimostrato anche non solo attenzione ma capacità, che questo riesca ancora ad esprimersi nell'attività quotidiana di ciascuno di noi in quanto radicale, dove che sia, sul territorio italiano, sul fronte italiano, evidentemente è altra cosa.
1: Va bene. Senti, in questa mezz'ora che ci resta, siccome poi suppongo che poi nell'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, dovremo fare poi una, per chi magari ci ha ascoltato così, magari ha programma iniziato o quant'altro, fare un poco come sempre fai, una sintesi un poco delle cose. Vabbè, tocchiamo allora rapidamente qualche argomento di attualità di questa settimana, al di là di quelli già toccati, insomma, no? per esempio, da oggi Berlusconi ha battuto un record, è il governo italiano più longevo della Repubblica, dopo De Gasperi, Craxi che batté il record di De Gasperi, adesso oggi Berlusconi ha battuto il record di Craxi. Quindi il governo più lungo lo è. Sì, quanto certo. Ai giudizi di qualità?
0: Ma io torno a dire, ecco, sul problemi della ricerca, della libertà e della ricerca scientifica, della scienza, sul problema della cura alle malattie e della cura alle principali malattie, sul problema dei diritti della donna, eccetera, beh, su questo, questo governo e questa opposizione rappresentano il peggio degli ultimi 40 o 50 anni del nostro paese, ma assieme, l'uno grazie all'altro. Voglio dire, il Doutdes è stato forte, Berlusconi li ha salvati tutti, è stato il loro uomo della provvidenza a fronte dei referendum liberali e liberisti e libertari del partito, e, diciamo soprattutto i referendum riformatori, li ha salvati. E con, tra l'altro, appunto, dicendo sul referendum comunista, io gliel'ho ricordato il giorno di Pasqua, ma molto chiaramente, gli ho detto com'era quella storia dei colpi di accetta che non vanno con il referendum e che bisognava darti la maggioranza e così tu le cose le realizzavi al governo. Beh, se ci fossero stati colpi costituzionalmente previsti di accetta per risolvere alcuni problemi, forse avresti governato in un altro modo, con altra efficacia e secondo un altro tracciato che sarebbe stato tracciato dal paese, no?
1: Sì.
0: E, bene, quindi è certo, è longevo perché di fatto si è realizzato attraverso, come avevamo previsto quando votammo contro la Mattarella, che era il tradimento della vittoria referendaria nostra, che questo bipolarismo in realtà avrebbe rafforzato il monopartitismo imperfetto italiano, e rafforzare un tipo di monopartitismo di questo tempo significava far scadere lo scontro politico a risse su problemi più di sottogoverno che di governo, no? O su ruoli prestabiliti senza respiro, e non quello di avere governi di alternativa, politiche di alternativa. È vero che in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, nei paesi a struttura istituzionale che noi preferiamo e indichiamo, spesso ci si limita ad alternanze, no? Se guardiamo l'opera di governo. Ma è vero che due o tre volte nel secolo, poi c'è il tempo di formarsi, appunto, esigenze di alternativa, l'alternativa per la quale il vincitore Churchill, no? Con l'immenso prestigio, praticamente di fatto con te sono rimandati a casa, abbiamo direi il trionfo, l'affermarsi del Labour con il programma liberale del welfare liberale di Lord Beveridge.
1: Sì.
0: Abbiamo appunto in queste società delle svolte, la svolta rooseveltiana, ne abbiamo due o tre volte al secolo e così accade. Invece qui il nostro sistema, appena viene fuori, tranne con noi radicali, viene fuori un gruppo rivoluzionario, ecco, si prende il buon Bertinotti e se ne fa l'idolo di Vespa e del dibattito politico, anche perché in effetti poi è più gradevole di tutti quanti. E quindi abita da Vespa, nel Vespa, sì, insomma, da Vespa, ecco. Vespa, e queste sono le cose da tenere presente, insomma.
1: E allora sì, va bene, insomma, la possiamo riassumere così, che in fondo tu parti, hai ragione, credo, dal Mattarellum, dal tradimento del maggioritario, e dici è quello che ha finito per rafforzare il monopartitismo imperfetto, certo. Quindi maggioranza e opposizione, sì, vabbè, poi con tutto quel
0: certo,
1: che ne segue, sì, certo.
0: I Tremonti, no?
1: Sì, ne parlava anche Capezzone oggi, questa mattina, proprio delle cose. Oh, e a proposito, proprio a proposito di riforme, vabbè, questa settimana è stata segnata, oltre che dalla cosa degli ostaggi, dove pure, però, scusa, ce ne siamo dimenticati.
0: Certo.
1: Noi abbiamo segnalato, siamo stati gli unici, No, poi il giorno dopo libero, però unico giornale. Sì. Tu te lo ricorderai sicuramente. Sai chi è ricomparso in pompa magna a Piazza San Pietro insieme ai cardinali? Ilarion Cappucci, te lo ricordi?
0: Come no, ma l'ho sentito. Stava... come no, è quello, come no.
1: Certo, giovanile.
0: Voglio dire, è chiaro che...
1: Non l'hanno fatto parlare, però
0: era lì. Però c'era, insomma, la sua continuità affidata alla forza salvifica delle armi, insomma, delle armi date a organizzazioni non ufficiali, insomma, quindi...
1: Beh, vabbè, insomma, questo non è... Beh, ma perché se erano ufficiali era meglio?
0: Beh, voglio dire, no, se erano ufficiali era sotto la responsabilità di un governo ufficialmente.
1: Vabbè, quello era un governo qui. In esilio.
0: Dicevo semplicemente che a volte esistono ipocrisie e pudori che non dico che sono meglio, ma in realtà Cappucci poneva dei problemi in termini sostanzialisti, ecco, diciamo, non formali, e quindi le armi era bene fornirle e portarle e usarle.
1: E insomma, no, ma a parte Monsignor Cappucci, Cappucci anzi con due
0: sì.
1: L'altra cosa che ti volevo chiedere, questa settimana ci sono stati due fatti sociali importanti, economici anche, Melfi e l'Alitalia, due cose diverse io credo,
0: certo.
1: Comunque magari parliamo.
0: Ma sai, lì su quello sono assolutamente d'accordo con gli interventi che ha fatto Benedetto,
1: sì.
0: Nei due casi, sì. E sui quali tra l'altro devo dire non è stato poi isolato, nel senso che... il problema per esempio all'Italia, io devo dire, ho trovato in aeroporto un vecchio amico che poi per ragioni professionali si era occupato proprio di consulenza eccetera dei problemi dell'Alitalia degli anni scorsi, e aveva una battuta che aveva una sua efficacia, non l'ho approfondita: 23.000 dipendenti per 151 apparecchi. Ora io non ho verificato, però vabbè, ho fiducia. Però, no,
1: sì,
0: ho fiducia,
1: è un'enormità, 23.000, è un'enormità comunque.
0: Sì, no, appunto, semplicemente questo, poi non saranno 180, saranno aumentati nel frattempo, erano dati di un anno fa, no? E su questo non... Poi io non ho assistito al dibattito l'altra sera, probabilmente era interessante, era porta a porta probabilmente, no?
1: Sì.
0: In cui c'era anche il presidente dell'Alitalia, sentivo qualcuno che diceva avrebbero dovuto fondersi invece subito con l'Air France. Sì. E poi c'è naturalmente il sondaggista ufficiale di Vespa che veniva a dire, beh, ma insomma tutti quanti, l'opinione pubblica oltre i 2/3 vuole la compagnia di bandiera. È chiaro, se tu una cosa la chiami compagnia di bandiera, sì, cioè poi anche il presidente Ciampi dovrebbe accorrere lì, no, con i bersaglieri, con i corazzieri, lui, Donna Franca e Gifuni in motocicletta, non lo so, cioè arrivare per dire la compagnia di bandiera. Ecco, vabbè. E questo però è anche una certa atmosfera.
1: Sì.
0: E questa è l'Europa delle patrie, appunto. No, è l'Europa delle burocrazie nazionali e della burocrazia internazionale. E quindi poi ce ne troviamo, appunto abbiamo la compagnia di bandiera. Ecco, mentre su Melfi devo dire che gli interventi di Ichino
1: sì.
0: Sul Corriere hanno posto dei problemi che mi pare erano estremamente seri. Il problema della debolezza di un sindacato che poi a malapena si districa dal fare e promuovere o aderire alle grandi manifestazioni di politica internazionale con un colletarismo, no?
1: Sì.
0: Che non è più col grande partito comunista,
1: no.
0: È con la piazza, no? Con Agnoletto, insomma, con queste cose. Beh, comincia, anche devo dire, ho sentito degli piccoli spizzichi di intervento del simpaticissimo Pezzotta. Ma ve l'avevo detto, diceva il governo, che l'Alitalia è una bomba, che bisognava dare questi contributi, no? Che bisognava venire incontro a... E beh, vabbè, devo dire francamente, se Romani e coloro che hanno concepito, no, un po' la politica della CISL come una cosa diversa a metà degli anni 50, rivalutando un po' anche la politica aziendale, non dico aziendalistica, lo specifico, contrattualistico del sindacato dinanzi a quella cosa, che ogni tanto evochiamo con sentimenti diversi, per esempio quello che sappiamo benissimo, che la Costituzione italiana autorizza lo sciopero politico, no? E personalmente io continuo a non avere, ma questo è un peccato, non ci sia Giugni, eccetera, ma sarebbe un dibattito sempre interessante.
1: Ma no, ma guarda,
0: perché non è mai fatto.
1: La divergenza è semplicissima.
0: Ma non è una divergenza.
1: Fanno uno sciopero politico, tu dici non è legale, siamo d'accordo, che fai? Gli arresti?
0: No, ma ci sono altri meccanismi. Che ecco appunto, vedi l'Italia, ci sono altri meccanismi. Ci sono multe, ci sono tanti altri.
1: Multe date da chi?
0: Come date da chi?
1: Chi è che
0: se tu violi la legge, che riguarda la magistratura, sai? No, naturalmente non quella italiana.
1: No, vabbè, il discorso ci porta lontano.
0: Sì, ci porta lontano, ci porta una cosa che io dicevo, ricordavo Massimo, un anno fa, un magistrato pugliese, a proposito di problemi che accadevano in Lucania, aveva stabilito e detto: ma l'occupazione delle strade e via, tutto questo è perfetto.
1: No, ma vedi, sono due cose diverse. Adesso è inutile che apriamo questa cosa, però guarda, sono due cose proprio diverse. Non è che c'entra l'occupazione di un binario, è un reato, non si discute. Poi dai le attenuanti, ma è un reato. Non è. Lo sciopero politico è una cosa un po' diversa da decidere, insomma. Chi decide che lo sciopero è politico?
0: No. Ecco, appunto, chi decide?
1: Perché non si può fare
0: uno sciopero
1: politico?
0: Sulla pace?
1: No, ma fai conto
0: con
1: che,
0: la guerra?
1: Va bene, fai conto che domani in Lucania scioperano per i montagnati. È uno sciopero politico.
0: Io assolutamente lo riterei assolutamente, per mio conto, sicuramente illegale.
1: Ma non può essere illegale, abbi pazienza, come fa a essere illegale?
0: Allora ci vediamo un giorno, oltre che la Costituzione anche delle leggi, però
1: no, diamo riferimento ai nostri ascoltatori. Tu sei uno dei pochissimi seguaci, e questo va a tuo merito, credo, della scuola di Bruno Leoni, che ritiene lo sciopero, come la serrata peraltro, per sé una violazione contrattuale. Quindi il problema non è lo sciopero, è lo sciopero.
0: No, vabbè, tu puoi mettermi lì, il mio problema, mio problema è un'altra cosa. Soprattutto anche un problema americano. Bertinotti, come sappiamo, ha riconosciuto che il sindacalismo, che sembra più vivo e più aggiornato con le nuove lavori e via dicendo, è quello americano.
1: E mica è vietato lo sciopero politico.
0: Come?
1: Mica è vietato lo sciopero politico in America.
0: No, non è praticato.
1: È un altro discorso.
0: Non lo so se non è praticato perché non è vietato. No, io non conosco la legislazione americana da questo punto di vista. Io ritengo che sia dei fatti vietato, visto che non viene mai evocato né come esempio da sostenere o da criticare. E torno a dire, mi ricordavo, ha detto la nascita della CISL, che nacque proprio denunciando il carattere di, come dire, di, come si chiama il termine, no, politico nei confronti dei partiti, del sindacato. Il collateralismo, eccetera.
1: Sì,
0: la CISL nacque e rivaluta la trattativa, il contratto, il conflitto aziendale e anche di categoria. Io parlo della nascita della CISL e dei primi anni che contraddistinguono la CISL e la CGIL. Con la UIL, che a quel punto non faceva molto il peso, no, perché non gli veniva riconosciuto. Semplicemente era anch'essa, diciamo, più sensibile alle cose della CISL che della CGIL.
1: Senza dubbio. Ecco. No, vabbè, ma questo è interessantissimo come argomento.
0: Infatti, io sarei lietissimo se... Tra l'altro, alcuni anni fa, grazie a alcune presenti, in radio avevamo il tempo, c'era Paolo Martini, mi pare, sulle cose del diritto del lavoro, eccetera. Mi ricordo, avevo riscoperto l'esistenza di Meldolesi 20 anni dopo... Grazie, appunto, sentivo alcuni dibattiti.
1: È molto cambiato.
0: Sì, no, certo.
1: come tutti del resto tranne Pannella.
0: Ma io in pochi anni mi ricordo che Meldolesi, del ragazzo, già era lombardiano e dopo 3 anni era altro. Ecco, appunto, quindi i cambiamenti...
1: Sì, no, ma era l'assistente prediletto di Paolo Siloslabini.
0: Sì, certo.
1: Va bene, no, ma questa cosa no, a parte lo sciopero politico, perché non è che non sono d'accordo. Su quello che dici poi sono d'accordo, a parte la sanzione.
0: No, ma io sono contento che ogni tanto vengano fuori, no?
1: Io la